0: viene utilizzato parecchio anche chiaramente per tutti quanti i network peer-to-peer e quindi per scaricare film, software, musica e tutto quanto possa essere anche piratato volendo. E infatti questo significa che i portali che ospitano file torrent attualmente stanno subendo dei problemi, nel senso che alcuni rischiano di essere chiusi perché tramite file torrent puoi scaricare molto facilmente Matrix Reloaded o le ultime uscite o quello che ti pare. Il discorso è che però non è la tecnologia BitTorrent stessa ad essere attaccata, per cui il lavoro che stiamo facendo è quello di in qualche modo emanciparci da quella che è il. Da quello che sono le licenze proprietarie, e uno degli intenti di V2V, come anche di NG Vision, è quello di di utilizzare queste tecnologie libere per scaricare contenuti e materiale che hanno licenze libere, come quelle della Creative Commons, cosicché non ci sia assolutamente nessun appiglio legale né alcuna ragione per poter andare contro queste comunità che possiamo creare. Questo era solo un inciso che volevo fare su BitTorrent.
1: Tecnicamente, in linea di massima, il funzionamento è questo. Ve l'abbiamo spiegato in maniera veloce, comunque semplificata. Se andate sul sito, ci sono uno ad uno i passaggi tecnici e se, guardando il codice, siete capaci di capire come funziona. Per noi, rendere comunque disponibile il codice è comunque importante. Per noi, mettere a disposizione il codice è importante anche perché favoriamo che nuovi server e nuove persone si avvicinino al progetto e rendano disponibili le proprie risorse per condividano la propria banda o il proprio spazio per ospitare i nuovi servizi o anche per creare delle strutture analoghe che riproducano e abbiano lo stesso funzionamento dei nostri due progetti. Noi insistiamo parecchio su questo, sia NGV che V2V sono degli strumenti. Noi non vogliamo proporre una soluzione centralizzata, noi vogliamo proporre un'idea che sia standard, che sia libera e sia facilmente replicabile. Allora, adesso ci restano due cose importanti di cui parlare. Da un lato ci sono i formati video, quindi quello che riguarda la vera e propria produzione dei video, che da un po' di tempo a questa parte è resa possibile, più facile dal fatto che l'hardware, che fino a qualche tempo fa era relegato comunque agli ambiti professionali, ora è disponibile anche in ambiti domestici, e alla presenza di alcuni codec di compressione che oggi permettono di distribuire sulla rete dei video che fino a diverso tempo fa non era possibile per semplici problemi di grandezza.
0: Allora, per quanto riguarda appunto la compressione e il video in rete, la libertà che si può avere con i software per il video, diciamo che la situazione in realtà è anche piuttosto tragica, nel senso che per chi voglia fare produzione e montaggio video, attualmente non esistono vere soluzioni che siano di software libero, e quindi e questo è già un. Vabbè, questo è così, nel senso che dal punto di vista industriale proprio della produzione video si usano Windows, Mac, come ben sapete, e ancora non esistono soluzioni reali per quanto ne sappia io. Poi se qualcuno mi dice di no, sarei ben contenta, complete, insomma, che siano professionalmente affidabili. Poi, appunto, ripeto, se qualcuno fra di voi conosce altre soluzioni. Dopodiché, tolta questa parte che è quella relativa proprio all'editing, al montaggio del materiale che andate in giro a riprendere con la telecamera, c'è la parte che riguarda la compressione, perché qualunque cosa montate non potete metterla così com'è in rete perché sarebbe eccessivamente pesante. Quindi esistono dei codec che sono, non so, vabbè, sono dei software che comprimono il materiale video, comprimono il video. E ne esistono alcuni. I principali con i quali abbiamo sperimentato sono il DVX, l'MP4, l'XVD, il WP3, il QuickTime e lo Ideal Media. Ora partiamo dal principio, cioè partiamo dal principio, consideriamo principalmente che il Real Media, il QuickTime e l'MP4 sono tutti e tre proprietari, quindi per quanto hanno determinate caratteristiche quali il fatto di garantire lo streaming per il Real Media e per il QuickTime e avere un'ottima qualità per quanto riguarda l'MP4, sono tutti e tre proprietari, quindi se vogliamo fare un discorso sul software libero incominciamo con l'escluderli, anche se per esempio noi del progetto Ginevra 03 abbiamo fatto una settimana di streaming con il Real, perché in certe occasioni comunque si cercano anche dei compromessi, va bene, poi se volete potete prendervela con me. Vabbè. Dopodiché c'è la sperimentazione che è stata fatta di più è stata con il DVX, con l'XVD e con il VP3, però non esiste ancora una soluzione che sia ottimale, non esiste una soluzione che sia un software libero e che sia compatibile con tutti i sistemi operativi. Il VP3, che dal punto di vista della qualità e del peso è una delle soluzioni migliori, perché consente di riportare il video compresso e ridotto anche di dimensioni nella timeline del programma di montaggio e di riportarlo alle condizioni originali, cioè decomprimerlo e ringrandire l'immagine, e quindi consente la collaborazione per quanto riguarda il montaggio da un posto all'altro del mondo, nel senso io mi scarico un video, posso metterlo nella mia timeline, utilizzarlo per un altro montaggio, sempre nel rispetto delle licenze di chi ha rilasciato il primo video, però questo è una cosa fondamentale. Purtroppo il VP3 non funziona su Linux, nel senso che si possono vedere video in VP3, ma non puoi comprimere ed editare in VP3 su Linux. Si può utilizzare soltanto su Macintosh e su Windows. Il DVX, che è visibile e utilizzabile in tutti e tre questi sistemi operativi, a sua volta non ha la stessa qualità e non consente questo passaggio della decompressione e rimontaggio sulla timeline. Comunque non garantisce la stessa qualità per riutilizzarlo come materiale di montaggio, come il VP3. D'altro canto il DVX garantisce una buona qualità broadcast, nel senso che una volta che avete scaricato un video in DVX, se non volete rimontarlo e volete semplicemente proiettarlo in un'occasione pubblica o mandarlo in televisione, c'è sì una perdita di qualità rispetto all'originale, ma la qualità è tale che può essere proiettato o mandato in televisione senza avere l'impressione di vedere una cosa totalmente sgranata o rovinata. Quindi la qualità broadcast è buona, è ancora migliore nel caso dell'XVD, il quale come peso, come rapporto qualità-peso non è troppo diverso dal DVX, oltretutto è praticamente lo stesso codec con delle piccole modificazioni, però ad esempio l'XVD ti consente di creare diversi di comprimere ad esempio un file molto lungo in diversi spezzoni, e quindi è ottimale nel caso che tu voglia creare un archivio di CD e non puoi mettere tutto sullo stesso CD perché è troppo lungo, ad esempio. Insomma, ognuno dei codec ha delle piccole caratteristiche che lo diversificano e che alla fine sono più relative a chi lo utilizza e a quello che vuole farci la scelta dell'uno o dell'altro. Con il progetto V2V abbiamo cercato di proporre il VP3 come codec comune, per questo motivo della possibilità di rimetterlo nella timeline e rimontarlo. Poi nella pratica ci siamo trovati noi stessi per primi a utilizzare soprattutto il DVX, anche perché è molto più diffuso del VP3 per quanto riguarda semplicemente il poter riguardare il materiale nel proprio computer. E niente, l'appello è quello: se c'è qualcuno che voglia di sviluppare un codec libero adatto per ogni sistema operativo, questo è quello che cerchiamo da anni, ci vorrebbe qualche programmatore che lo voglia fare e che ci abbia anche soldi, immagino, per farlo, però questo è l'appello di tutti i videomaker del mondo. Vogliamo passare a un altro...
2: Allora, un altro dei punti fondamentali con i quali ci si scontra ragionando in termini di distribuzione di materiale è quello delle licenze, per cui se Cioè, da una parte il problema della distribuzione di materiale che è sotto copyright e quindi non è in teoria distribuibile, e quindi lì avviene, cioè, un livello di discussione per cui ci sono dei materiali che ha senso comunque rendere accessibili anche se su licenze che non sono, che non lo permetterebbero. E dall'altra c'è invece il discorso, che è forse anche più importante, di come tutelare il proprio materiale e che tipo di licenza attribuirgli rispetto alla distribuzione che poi si va a fare, in modo che non venga poi danneggiato o rimanipolato eccetera eccetera nel tempo, che non diventi un mezzo per veicolare cose, contenuti e ambiti che non sono quelli da cui comunque il progetto parte. Si sta, questo è un argomento abbastanza trasversale in tutta una serie di ambiti che si occupano di informazione, produzione e distribuzione, quindi va da indie passando per NGV e arrivando a una serie di altri progetti. C'è un si sta arrivando ad una definizione, cioè si sta ragionando da qualche mese a questa parte in maniera un pochino più concreta rispetto a delle licenze proposte da Creative Commons, che c'è, cioè, il login, no, insomma, che è questo gruppo di persone che appunto stanno proponendo una serie di licenze copyleft, quindi comunque non copyright, che però garantiscano, cioè che siano adatte al tipo di materiale di cui si sta trattando. Il problema della licenza, del concetto del copyleft, è che non è che il copyleft va bene per tutto nella stessa forma e garantisce da qualunque cosa, è che ogni tipo di materiale ha dei problemi di distribuzione e di ritrasmissione diversi, quindi in teoria per ciascun tipo di materiale è necessaria una licenza apposita che parta da principi comuni e generali del copyleft, ma che si manifesti in maniera specifica su ogni tipo di materiale. Si sta ragionando su quale tipo di licenza è meglio su questo gruppo, cioè, se ne sono trovate alcune che possono essere più o meno inerenti al tipo di materiale. Non so se tu hai dettagli.
1: Allora, innanzitutto, quello lì è il progetto Creative Commons, è un progetto giovane, è nato da pochi mesi in America ed è portato avanti da un gruppo di legali. Allora, innanzitutto c'è da dire che ancora non ha valore legale questa licenza. In America stanno lavorando affinché venga riconosciuta legalmente, e quindi averla disponibile in Europa e in Italia sicuramente ancora sarà una questione di molto tempo. Però principalmente perché abbiamo deciso di scegliere questa licenza? Perché di fatto già esistevano delle licenze per la distribuzione dei materiali che conosciamo, che sono, partendo da quella per il software, da GPL fino ad arrivare alla Open Content o la GDL, con cui sono distribuite alcune pubblicazioni. Le licenze Creative Commons sono pensate specificamente per prodotti multimediali, e sono pensate ancora più specificamente per prodotti creativi, che siano la musica, che sia il video, che siano i testi o i libri. La cosa su cui stanno puntando molto il gruppo di ricerca di queste licenze è, stanno facendo un forte lavoro tecnico, oltre che quello comunque legale o teorico, perché stanno pensando alla creazione di un'infrastruttura tecnica che permetta l'allegazione della licenza con la risorsa fisica che si vuole proteggere, quindi il file o il prodotto. Cioè, mentre da un lato le grandi multinazionali dell'entertainment tendono a far questo modificando l'hardware, vendendo hardware che, anziché tutelare, blocca la diffusione del materiale, qui stiamo pensando a una infrastruttura software che permetta comunque di allegare queste licenze, quindi da un lato software. Questo viene fatto con la tecnica dei metadati che già vi dicevo prima usiamo in V2V per i video. Questi metadata sono dei file testuali con un'opportuna formattazione all'interno, che vengono allegati alla risorsa di cui si vuole descrivere la proprietà, e vengono distribuiti in questo modo. Il progetto già mette a disposizione alcuni tipi di licenze, che sono praticamente dati mixando alcune che sono appunto i punti su su cui noi vogliamo applicare la licenza. Noi abbiamo deciso di utilizzare, questa è applicata sia dentro NGV che dentro V2V, la licenza Attribution Non Commercial Share Alike, che sono alla fine i tre punti che è possibile mescolare insieme negandoli. Allora, Attribution, noi pensiamo che sia giusto che la proprietà del contenuto che stiamo distribuendo sia dell'autore. Chi produce alla fine ha diritto ad essere, a continuare ad essere, chi produce un contenuto alla fine ha diritto ad avere un'attribuzione del lavoro prodotto, quindi vogliamo che l'autore del video sia sempre citato. Noi distribuiamo alla fine dei contenuti prodotti da altri, NGV distribuisce video prodotti da collettivi o da singole persone e vogliamo che sia il loro nome quello degli autori prodotti. Ancora usiamo una licenza share alike, ovvero imponiamo che continui a circolare il video, così come lo ridistribuiamo noi vogliamo che altri che lo scaricano debbano continuare a renderlo distribuibile, e questo è mutuato principalmente dalla GPL e dalle licenze per il software. E infine, per concludere, una licenza non commercial, ovvero non permettiamo l'uso commerciale dei contenuti che vengono distribuiti. Quindi se uno scarica del materiale dal nostro sito, non vogliamo che tragga lucro, guadagno, rimettendolo in circolazione. Il progetto V2V già include totalmente il metadata di cui vi parlavo all'interno del metadata video che vi descrivevo prima. Al momento, tecnicamente, questo ha poco significato. Quello che noi vorremmo che esistesse, che in futuro tutta una serie di programmi, di applicazioni o gli stessi server web o gli stessi browser siano in grado di riconoscere questi metadata, quindi siano in grado di decifrare che i file che stiamo vedendo, le pagine o i siti che stiamo visitando, siano in grado di riconoscere che vi è allegato, vi è incluso questo tipo di licenza e ci mostrino i dati sulla licenza che vi stiamo applicando. Questo in linea di massima è tutto quello su questi due progetti. Se avete delle domande specifiche sulle tecnologie usate o su altro, i contenuti potete guardarli navigando i siti. È www.creativecommons.org.

0: No, io volevo fare semplicemente un annuncio di cui purtroppo non so moltissimo perché l'ho saputo oggi, però è online un nuovo sito di Giacomo Verde che è www.verdegiac.org/5116Maya, attraverso cui è possibile scaricare testi e video. Basta, va.
1: Beh, aggiungo soltanto una cosa, se intanto a qualcuno viene in mente qualche domanda, che rispetto al progetto V2V c'è quest'altro elemento da sottolineare, che non c'è un sito web, ma non perché sia un progetto centralizzato o che passi attraverso soltanto un sito web. L'idea è quella che tutti i gruppi e tutte le realtà che sono interessate o coinvolte con il progetto semplicemente inseriscono gli RSS feed dentro il loro sito come link per poi potersi scaricare i vari video. Per cui in realtà è un progetto reticolare, cioè il sito che potete visitare adesso è un punto di riferimento, ma essendo un progetto in via di sviluppo, l'intenzione è quella di creare un network dove ognuno dei gruppi interessati possa mettere il form per i metadata e i link per i video da scaricare. Poi se ci sono domande sono benvenute.
2: È quello più funzionale, altrimenti stiamo sperimentando anche altri sistemi, si chiamano Magneturi, Magnet o altrimenti lo stesso BitTorrent, così come lo usiamo per il sistema di mirroring. Torrent è utilizzabile anche per il downloading dei file. Per scaricare un video in torrent devi installarti un client, vai sul sito bitconjurer.org, comunque lo trovi nei link. Questo client ti permette di accedere direttamente dai file che hanno estensione .torrent, che sono i metafile che permettono di scaricare il video. Comunque, praticamente al lato utente tutto questo è abbastanza semplice. Tu ti installi questo client, non è necessario lanciarlo più volte, lo installi una volta e poi successivamente, navigando il sito, cliccando sul file.torrent, ti si apre il download e contemporaneamente, mentre tu scarichi, dai a disposizione la tua banda in uscita verso altri che stanno scaricando il video. Sì, sul sito.
0: Mentre NGV non usa un client, ma si scarica tramite FTP. Cosa viene pubblicato? Ma no, non qualsiasi cosa.
3: Guarda, stiamo preparando, stiamo facendo una lista di generi e contenuti. Per adesso quelli che abbiamo previsto sono media e cultura, ecologia, generi, regioni globali, storia e memoria, antifascismo, antirazzismo, repressione, guerra, militari. Agit prop, chi più ne ha più ne metta, nel senso adesso ce ne stanno una certa lista, poi vediamo eventualmente anche rispetto all'utilizzo che viene fatto di aumentare i generi, sì, anche rispetto a quello che poi è l'utilizzo, più o meno penso la stessa cosa con G-Vision.
2: Con NGVision no, perché ospitare NGVision su una propria macchina significa aprirci un server FTP, pubblicarci i video e alla fine chi li vuole scaricare deve aggiungere direttamente alla macchina. Nel circuito ML Donkey non ne sono sicuro, però comunque mi sa che è possibile risalire alla risorsa da cui la macchina viene prelevata comunque dal tuo IP. Quindi il modo anonimo per fare queste cose sarebbe stato Freenet alla fine era un po' il progetto che tutti volevamo e era il progetto perfetto per questo tipo di distribuzione, perché era comunque un progetto che si replicava, era un progetto anonimo, sicuro e criptato, però al momento non ha funzionalità tale da usarlo. Allora, c'è da dire che quella che noi usiamo sia su NGV che V2V è comunque una proposta, cioè alla fine la vera la

0: volta in volta delle clausole. Sì, praticamente sì. Noi su NG Vision suggeriamo di usare quella licenza, però c'è da dire che ancora non siamo riusciti a coinvolgere totalmente i produttori dei video, quindi questo è un limite di cui dobbiamo tener conto. Non c'è ancora una coscienza adeguata di chi produce i video sulle licenze o sui modi con cui vorranno distribuirli. Quindi noi continuiamo a metterla sul sito, però comunque potrebbe, non ha di fatto valore legale, però fin quando non è il vero produttore del contenuto che applica licenza non ha comunque valore. Cioè, fino adesso è stato abbastanza implicito per il fatto che la rete di relazione che abbiamo stabilito dei vari produttori alla fine è comunque una rete di persone o di collettivi appunto affine, quindi c'è affinità sul fatto che siano quelle le clausole con cui noi vogliamo distribuire quei contenuti. Quindi difficilmente ci è capitato che una casa discografica pubblicasse un suo video commerciale su NG Vision e ci dicesse pubblicato.
1: Però non è legalmente valida la pubblicazione dalla parte della distribuzione, è comunque una scelta di chi produce te. Questo lavoro fondamentalmente, cioè noi suggeriamo questa perché è quello a cui la nostra discussione collettiva, cioè del gruppo è arrivata. Poi cioè quello che arriva come suggerimenti o come riapertura del discorso chiaramente è ben accetto. È ovvio che cioè se vai a cliccare su NGV o su V2V per pubblicarci delle cose, secondo me c'è un po' di consapevolezza di certi argomenti, ce l'hai già, quindi cioè, non dovresti, perché però evidentemente se ti interessa, cioè se sei attratto da un certo tipo di cose è perché c'hai qualcosa che cioè, ci rifletti. E quindi però non ha una valenza, non è la distribuzione che applica la licenza legale, quindi comunque anche quando Creative Commons avrà una valenza legale vera e propria, non sarà la distribuzione che la può applicare, è sempre comunque il produttore che poi è quello che ha la proprietà intellettuale del prodotto che... No, beh, non è esattamente... Cioè, sì, un po' c'è una buona parte di fiducia, nel senso, è come il discorso, adesso, cioè, senza voler divagare, però è quello che sta alla base, cioè, l'open publishing. Cioè, io mi aspetto che se lo metti su è perché c'è cioè, un minimo ci stai credendo, stai capendo quello che fai. Se no, cioè, voglio dire, il mondo è pieno di... Cioè, ci si fida da una parte e dall'altra comunque, cioè, difficilmente ci si trova in situazioni che sono particolarmente... Però, per esempio, se nel caso di NGV, cioè tu fai un video, lo pubblichi, cioè vai sull'FTP, c'è la cartellina upload, lo metti.

0: su. Io lo prendo, te lo sposto nel, te lo archivio con il nome, con, cioè tutta la, le parti giuste, te lo metto sul CD numero 29 ed è scaricabile da chiunque. Cioè, come fai a venirmi a dire che tu non lo volevi mettere lì e che io te lo... cioè, che è un discorso assolutamente delirante, che poi nel momento in cui tu hai un video e lo vedi, cioè ti stai rendendo anche conto della persona con cui hai a che fare, che te l'ha messo su. Quindi, cioè, è quasi evidente che si crea uno scambio, cioè una relazione di scambio, che prima di essere sul progetto è anche umano, per cui, cioè, mi stai mettendo su una cosa, io te la distribuisco, cioè, tranquilli, nel senso, non vedo, cioè, mi sembra malattia il pensiero che si possa innescare un meccanismo di... No, di, sorry, ho capito.
1: Il punto è che ovviamente c'è una presa di coscienza da parte di chi mette i propri materiali in rete, nel senso che comunque è sempre una messa in discussione. Una volta che te metti il materiale in un bacino comune, non è che puoi più avere il controllo totale su quello. Tu puoi dare delle indicazioni, puoi cercare di proteggerti o di dare delle indicazioni anche strettamente legali fino a un certo punto. Dopodiché... Non penso che il distributore può sapere tutto quanto, purtroppo la rete è un mistero.
0: Cioè, che è uno strumento a disposizione di chi produce delle cose per darsi una minima di visibilità e condividere un'informazione. Cioè, non è un discorso di io ho fatto il video. Cioè, no, cioè, beh, nel senso. Sì, ma cioè, se tu sei, non so, Tizio e metti su un video a nome di Tizio, a me non mi interessa. Cioè...
1: Allora, scusate, per quanto riguarda... Prendo il microfono e prendo la parola. Per quanto riguarda... ce l'ho in mano. Per quanto riguarda V2V, per esempio, noi, cioè, per adesso tutto il materiale che viene messo su, viene prima vengono contattate le diverse realtà che partecipano al progetto e gli viene chiesto, vorrei mettere su questo video... Quindi c'è una relazione di conoscenza con chi mette sul materiale, nel senso che non è aperto l'upload alle masse infinite, perché c'è anche un problema di spazio. Quindi, essendo il progetto, come penso anche a NGV, in una fase di organizzazione e di definizione, per adesso c'è una richiesta da parte di chi vuole mettere sul materiale, e nel momento in cui c'è questa richiesta parte un rapporto, per cui io so, posso capire chi sei e che cosa ti aspetti. Cioè, quindi credo che per adesso è...
0: Il fatto che il video della cartella di upload finisce tramite un passaggio di chi ha, cioè chi fisicamente lo deve prendere e spostare, prima di archiviarlo, se lo guarda e dice andrà in questa categoria o meno, esiste questa... Che cosa? Sì. C'era anche un'altra domanda che stavo aspettando.
2: No, mi chiedevo, secondo me legalmente è valido fino a un certo punto il discorso della previa accettazione e cose del genere. Quindi forse in uno strumento del genere potrebbe aver senso mettere un qualcosa tipo una certification authority, mi viene da dire tecnicamente, per garantire le identità dei soggetti.
0: No, è
3: un... Cioè, alla fine... proprio perché siamo una rete, noi tentiamo a stabilire una relazione con chi produce i contenuti. Non è un processo meccanico, automatico, per cui uno lo pubblica e finisce online. Se uno ci pubblica una cosa, ce la suggerisce, noi comunque lo invitiamo ad iscriversi alla mailing list, lo invitiamo a presentarci il progetto del video o altro, quindi non è un semplice strumento meccanico a disposizione. Comunque...
0: Cioè, il discorso, quello che fa la certificazione automatica, cioè viene trasferita nel caso sulla relazione che si instaura con le persone. Per cui... Ma lì, cioè, nel senso, se tu stai scaricando una cosa da NGV e c'è scritto che l'ha fatto Candida, cioè, sai che NGV ha messo il video di Candida, cioè, non vedo dove sia il problema, cioè, per dirne, nel senso, tu stai scaricando una cosa che è finita su NGV, che è stata messa su da chi, cioè, insomma, ci sta lavorando o cosa, e c'è scritto che quel video l'ha fatto X, perché non dovrebbe averle fatto X? Cioè, com'è possibile che qualcuno vada a cambiare il produttore del... Sì, no, capì... È diverso dalla certificazione.
4: Non veniva a fare causa neanche al satellite che trasmetteva, ma noi che facciamo da mediatori fra il produttore, tra l'altro una distribuzione per le satellitari. È immediata la causa, quindi puoi stare nella stessa posizione. Per quanto tu diciamo ti vedi dicendo non sono un profit, se qualcuno ti dice comunque tu stai distribuendo un materiale che io non volevo distribuire, l'ha fatto un'altra persona, è appunto questo in disaccordo con me e io ho vinto la causa. Cioè, questo no, avere una licenza che ti tutela, cioè pensare perché tu sì, non sì. Distribuisci non sei un soggetto neutro, automaticamente produci valore. Per il fatto stesso che metti 100 video, 1000 video, 3 video, te le possono scaricare 100, 10.000 o 1 milione di persone, stai producendo valore. E su quello, cioè, appena la cosa ti colla un attimo, vieni. E se non hai degli avvocati, delle spalle coperte, ti si parte di male. Quindi, cioè, adesso sei in una fase ancora molto tranquilla. Magari tra un anno non ci stai perché c'hai 500 produttori che stanno adorando i loro video e si trascinano i loro cazzi tranquillamente, che ti ricascano in testa un po'. Questo succede sempre.
5: Non succede esclusivamente per noi che distribuiamo video, succede per normalissimi provider. Cioè,
4: esatto.
5: Non è un
1: esempio. La responsabilità del distributore editore che fa.
0: C'era una domanda da un po'. Non hanno un valore legale.
5: Sì, la CPL sì.
4: Più o meno, cioè, in
0: America. In America, sì. In Italia non ce l'ha. Non so.
1: Che non è stata
4: abbattuta. Ci sono atmosferiche, tutti i parlamentari, oggi o domani. Per cui se ne stanno parlando, ma io sono in casa. Ma in sempre non è in Europa, poi non può essere niente.
1: Vabbè, ma parecchio non è fatto.
0: Comunque il discorso è questo, che sì, cioè, scusate un attimo, cioè, il discorso è che la licenza ha senso nel momento in cui è riconosciuta, penso in maniera legislativa, per cui se la legislazione del paese in cui viene applicata non la riconosce, non la considera nell'elenco, o è contrario o non lo riconosce nell'elenco delle licenze valide legalmente, quindi in tribunale o comunque non ha un valore giuridico effettivo. Questa cosa in America per la GPL esiste, non esiste in Italia perché non è riconosciuta, non esiste ancora per Creative Commons e presumo che l'obiettivo sia invece quello di portarla ad uno standard di equivalenza a altre licenze. È una questione di giurisdizione cioè del paese in cui si sta operando, non dipende dalla licenza in sé.
1: Sì, sì. A parte la legalità.
4: Solo per un dettaglio informativo, perché magari non è molto solo deputato. La cosa che è delle commissioni parlamentari a Bruxelles, la situazione a noi appare veramente tragica, la competenza zero, gli unici gruppi che si stanno muovendo sono i Verdi e i comunisti italiani e i loro analoghi.
0: stava iniziando l'altro seminario, magari ci spostiamo. Ci spostiamo fuori se vogliamo continuare con.
5: Se volete possiamo rubare una mezz'ora a un seminario stasera dopo le 8.
0: No, non c'è una forma di.
5: Sulla censura ovvio che abbiamo dei paletti sulla pubblicazione, ovvero che siano contenuti antirazzisti, antisessisti, antifascisti, quelli sono comunque antiautoritari.
0: Ma è una cosa che non credo che ci sia materiale che non è visibile. Beh, non è detto che il video dei morti e distruzioni punk finisca su NGV, cioè nel senso. Oppure no. No, esatto, usciamo? Continuiamo fuori. Sì. Vabbè, se siccome sta iniziando il seminario, se volete continuiamo fuori. Ci spostiamo un attimo, tanto si muore anche di caldo qui dentro.
6: Suca, ok, sono on. Antani, sì, tanto, un minuto. Zero, zero, zero. Ciao a tutti, io sono Quest. Quello che vado a presentarvi vuole essere un workshop, uno speech più che un workshop, in quanto insomma interagiremo ma limitatamente col codice, che come Soft PJ è il nostro contributo di partecipazione tra virgolette all'Hackit di quest'anno. Mi scuso anzitutto per gli errori di dislessia, come già potete notare nel titolo, ma ho concluso le slide oggi stesso, la stanchezza a volte gioca brutti scherzi a me e a chi mi ha aiutato anche a rivederle un attimino. Considerando che siamo tutti un po' stanchi, cercherò di non dilungarmi troppo eccessivamente su alcune piccolezze. E a tal proposito volevo chiedere se già qualcuno di voi aveva avuto esperienza, o meglio, aveva già provato a guardare o aveva già lavorato col codice di DJ Bernstein. Codice su cui se ne dicono un po' di tutti i colori, nel senso che, come ho scritto nella premessa e come era anche l'abstract che è stato pubblicato attorno a questo workshop, è comune considerare o sentir dire da più o meno tutti con i dovuti distinguo che il codice di Bernstein è un codice considerato sicuro. Leggende più o meno vere narrano dei famosi premi che DJB dava a chiunque riusciva a trovare bug di sicurezza dentro Qmail, o anche solamente a mandarlo in segmentation fault, per dire, cosa che in realtà è possibilissima, solamente che alla fine, anche se lo riesci a mandare in segmentation fault, non riesci comunque a sfruttare questo bug, tra virgolette, come bug di sicurezza, cioè non riesci comunque ad ottenerne un guadagno. Altra cosa che si sente spesso dire è che il codice di DJB è molto performante, cosa che effettivamente anche questa è vera, almeno in parte. Solamente che dopo questa affermazione più delle volte nessuno sa realmente perché il codice di Bernstein possa considerarsi sicuro. Nessuno, pochi sanno perché il codice di Bernstein è ritenuto performante o si dimostra performante in alcuni casi. Pochi riescono ad aprire il codice di Kumail e ad apportargli modifiche. Lo stesso Bernstein, per esempio, rilascia Kumail sotto una licenza un po' particolare, che non è una GPL, è una licenza secondo la quale tu puoi sì modificare il codice di Kumail, però non lo devi più chiamare Kumail, devi chiamarlo in un altro modo. Solamente lui può autorizzare delle modifiche ufficiali al codice di Kumail. Questo perché vedremo che lui ha uno stile di programmazione molto particolare. Uno stile di programmazione anche possiamo considerare sporco.
7: Seguo un attimino le slide così ci rendiamo un po' meglio. Questa qua è la premessa. Dicevo che DGB appunto ha un modo di scrivere sporco, poco elegante dal punto di vista sintattico, ma semanticamente molto efficiente, o quantomeno si dimostra in alcuni casi abbastanza efficiente. Io ho preso come punto di riferimento anche per queste slide il codice di EZMLM, o comunque è impronunciabile, ognuno lo pronuncia in modo diverso, EZMLM, che è il gestore di mailing list per Kumail. Ho preso questo perché ultimamente, un progetto che ho cominciato un paio di mesi fa, ho integrato in EZMLM un sistema per gestire mailing list crittografica a chiave pubblica, ovvero ci sarà una chiave pubblica della mailing list, invii il messaggio crittografato con la chiave pubblica, EZMLM si preoccupa di decriptarlo e reencriptarlo per tutti i membri della lista con la propria chiave pubblica e rispedirlo. Quindi è un codice che bene o male ultimamente ce l'ho più presente e l'ho preso come esempio per queste slide. Cominciamo con quella che è una premessa abbastanza operativa sul modo di scrivere il DGB. Una cosa che salta subito agli occhi, aprendo un qualsiasi sorgente del nostro buon Bernstein, che ci sono una marea di include in path relativo, non assoluto, quindi virgolette, include dal nome strano o quantomeno poco familiare per chi comunque ha esperienza di programmazione in C. Questo è dovuto al fatto che lui ha uno stile di programmazione molto simile a quello che è l'assembler, nel senso che tende a raggruppare, a scrivere una funzione per file, o poche funzioni, pochi gruppi di funzioni che possono essere raggruppati per file, e dopodiché includere quel file, come si fa per le procedure assembler, che solitamente c'è il main e poi ogni routine solitamente si trova in un file separato, anche perché in assembler la cosa era giustificata dal gran numero di linee che una routine anche relativamente banale poteva raggiungere. Lui applica questo modo per gestire le sue librerie. Librerie, se vogliamo chiamarle così, che tra virgolette non vengono distribuite assieme, collegialmente, non è una collezione che tu prendi e te la scarichi, è una collezione che tu ti fai scaricando i suoi programmi. Lui trovi i punto H e i punto C, solamente, vedete, risalgo un attimo. Una cosa su cui noi ci concentreremo, per esempio, sono le strallock. Troviamo infatti strallock.h e poi troveremo strallock.c, dove ci saranno tutte le funzioni che afferiscono all'ambito delle strallock. Quindi per poter utilizzare queste nelle sue librerie non ci resta senz'altro che copiarci i filetti e portarceli dove ci fanno più comodo. Appunto, se noi volessimo usare la funzione getln, sicuramente troviamo un file che si chiama getln.c, dove dentro ci sarà solo la nostra funzione. Oh. senza entrare ora nel merito di GetLN, che vedremo con calma, era giusto per dare un esempio di come DJB tende a utilizzare. Normalmente questo modo di fare fa sì che ogni singolo file vada compilato singolarmente e costituisca di per sé una libreria statica, quindi una .a, una lib.a, diciamo, per chi... Ah. Questo qua avviene tramite alcuni script che sono abbastanza banali, ovvero solitamente nei programmi di GB non troviamo un configure come ci aspetteremmo in qualsiasi, nella maggior parte dei programmi Unix oggi come oggi. Troviamo bensì semplicemente di fare un make. Make che genera, infatti vedete, warning, this file was auto-generated, do not edit, genera alcuni filetti, alcuni eseguibili. Essenzialmente sono tre. E sono il compile, che vi immaginate, anzi leggete chiaramente ciò che fa, invoca il CCC, compilatore con un'ottimizzazione di secondo livello. Poi troviamo il makelib, che anche questo è abbastanza chiaro, dal file oggetto.o, che ha tramite le utility AR e runlib genera le librerie statiche. Successiva. E infine troviamo il load, che fa il link finale insieme al main del nostro programma, di tutte queste varie librerie a cui lui è attinto durante la programmazione dello stesso, la scrittura dello stesso. No, per ogni punto O lui genera un punto A, dopodiché... Sì, dopodiché li linka assieme per ottenere l'eseguibile. Prova a scriverglielo. No, lui fa così, non... da quello che so io non ho mai visto spiegazioni... No, lui no, ti genera per ogni punto... Capito, la libreria statica te la fai su quel oggetto, no? Che senso ha trasformare il nodo dentro un punto A o in capo delle pagine? Cioè, già punto O, già lo incapsuli dentro... Lui tende a fare di ogni punto O, o quasi ogni punto O, in realtà a volte non è singolo, in realtà ci sono magari ne raggruppa tre in un punto A, perché magari, come vedremo, di strallock si genera strallock.o, però poi genera anche strallock underscore out e underscore in... Così, sì, però questa qua, tra virgolette, è l'eccezione. Lui normalmente, anche per un solo file, per mentalità operativa, anche se a volte ci sono un solo file, un solo punto A, ti genera comunque là. Poi va avanti. Allora, c'è da capire una cosa, con tutto rispetto per DJB. È un matematico, è un professore di matematica dedito allo studio della crittografia, che ha, tra virgolette, reimplementato, secondo RFC, perché secondo lui alcuni servizi, alcune cose non erano implementate correttamente o erano implementate male, tutta una serie di cose che servivano a lui per sua comodità. Quindi questo lo porta a lavorare in una maniera molto schematica, da quello che possiamo intuire leggendo il suo codice, a volte non chiara per noi, ma che a lui risulta naturale. Io conosco gente che programma tutta su una linea, o che non indenta, gente ovviamente che lavora a livelli di astrazione differenti rispetto a quelli che possono essere i miei, però lui riesce a recepirla, vive tra virgolette nel suo mondo più autistico del mio, se vogliamo. Due sono i pilastri, possiamo definire, della programmazione DJB. Due strutture su cui poi gira intorno quello che è il real cuore, se vogliamo definirlo, della sua programmazione, del suo modo di programmare. Una è la struct strallock, strallock, string allocation, poi vedremo che in realtà è string dynamic allocation, però il nome che ci deve, quando diciamo strallock, quello che dobbiamo pensare è una string allocation. Questa è definita nel punto strallock.h, non potrebbe essere diversamente. Diamogli un'occhiata. Quello che troviamo nello strallock.h sono 1, 2, 3, 4 righe di codice, in cui vediamo che c'è un include gen underscore alloc.h e tutto l'utile a noi si definisce a richiamare una macro con dei parametri. Strallock, char, s, len, a. Qua già la gente si è messa le mani nei capelli.
5: Ma non c'è
7: if non è definito, lo definisci, né più né meno. Beh no, ho fatto un add, ma non è importante, dopo non... Sì, sì, dopo non c'è nulla. L'importante è vedere questo. La macro genalloc in realtà ci genera quella che è la nostra vera struttura. Eccola. Così è un pochettino criptica. Ma andandola a espandere con un po' di pazienza, otteniamo codesta. In blu ci sono i miei commenti, ho cercato di differirli il più possibile, invece in rosso c'è il codice di DJB espanso. Quello che otteniamo da quella macro è un type def, struct strallock, che se vi ricordate era il primo parametro della macro originaria, char s, che è un puntatore ad una stringa, o zero se la stringa non è ancora allocata, però nel dettaglio ci entreremo in seguito di questa struttura, ora intanto ve li enumero così. Poi abbiamo un int len, che è il numero di byte della stringa puntata da s, se questa ovviamente è allocata, altrimenti è zero. E poi c'è un unsigned int a, che sono il numero di byte allocato per la stringa. Confusione? La len di prima è quanto io ho occupato del buffer. Mettete che ho char s che a un certo punto è di 10 byte, io ne ho utilizzati solamente 3, len sarà 3, a sarà 10, e già qua vi fa capire un po' di cose. Ovviamente questa qua type def strallock. Non si fida di nulla. L'altra struttura fondamentale, o meglio no, si fida molto di se stesso, come vedremo invece, e non degli altri. L'altra struttura fondamentale, forse ho sbagliato a usare l'arancione, mi sa, ho fatto una scelta di merda a usare l'arancione, me ne rendo conto solo ora. Antani, no, non posso selezionare, vabbè. L'altro è la sub SDIO, SDIO standard IO, sub è una cosa ovviamente un po' nuova, è il concetto di sub standard input output che lui introduce, e la introduce appunto partendo da questa struttura. Allora, abbiamo, qua stavolta non ci sono defined, abbiamo la struttura, ringraziando il cielo, char x che è un puntatore a un buffer, solitamente lui li dichiara globali, però insomma sono scelte, p è quanto è occupato del buffer puntato da x, poi abbiamo fd che è un file descriptor, è un intero però dovrebbe rappresentare un file descriptor, è una int, è un puntatore a funzione di nome op, che è un puntatore a una funzione che viene invocata con i parametri per come seguono, fd x n, quindi l'operazione, il file descriptor fd, il buffer x, n la lunghezza del buffer x, ovvero quanto è occupato del buffer x.
5: Comunque non è anzi,
8: Sì, sì.
7: Siamo d'accordo, però come vedremo. No, come vedremo, lui ora lui dichiara le funzioni alla vecchia maniera, tra virgolette. Funzione, poi specifica i tipi sotto, cioè tra l'intestazione e il corpo. Ci siamo? Allora, dopo le parentesi tonde e prima delle parentesi graffe, per intenderci. Che è desueta come stile, anzi a volte anche deprecated in alcuni casi, però insomma. Tornando a noi, concentriamoci su quello che è realmente la Strallock. Strallock, se noi leggiamo il manuale, perché in realtà fa pure dei manuali che ovviamente non vengono installati di default, però se tu vai a leggerli con l'S dentro la directory in cui ha compilato, li trovi. Trovi anche, non di tutte le funzioni, però solamente di quelle che lui ritiene più importanti in quel momento. Sì, cioè per avere tutti i manuali, per esempio, cioè, lui utilizza delle funzioni, per esempio delle Strallock, trovi i manuali dappertutto. Di alcune funzioni un po' più particolare, dentro QML magari trovi i manuali, dentro TinyDNS no. E dentro TinyDNS trovi dei manuali, dentro ELSM non ci stanno quelli, ce ne stanno degli altri. Non lo so come, cioè, è così. Io ho fede su queste cose, le prendo per buone, non mi pongo neppure più il perché, è personale, avrà i suoi motivi. Ho fede, forse. Allora, anzi, ho levato il titolo, ops. Strallock, dynamically allocated strings. Come abbiamo potuto già intuire, la Strallock rappresenta una stringa dinamicamente allocata in memoria. La particolarità è che la lunghezza della stringa, non essendo predefinita, è limitata solo dalla grandezza della nostra memoria. Io col tempo potrei andare ad allocare tutta la memoria se non ho limiti. Sta a me la coscienza di sapere. E tu dici, ma dovrebbe essere sicuro, ma già mi stai dando un carico di responsabilità. Io gli sto dando un carico di responsabilità perché io gli do una maniera sicura di programmare, non un modo da operare da ottuso. È differente. Io ti do degli strumenti sicuri, efficaci, ma non ti do qualcosa che, anche se tu sei un ottuso e usi Visual Basic o Java, ti dirà che fai errori. Tu devi avere comunque la coscienza di ciò che usi. Riprendiamo la nostra struct Strallock. Char S è un puntatore a una stringa, o 0 se questa non è ancora allocata. Int len è la lunghezza della stringa S se questa è allocata, ovviamente, altrimenti è 0. Un signed int A è il numero dei byte che effettivamente sono allocati della stringa S. Ovviamente, essendo una struttura, quando viene dichiarata, lui solamente le dichiara così, quando deve dichiarare una Strallock, prende e scrive struct Strallock, SA è il suo nome classico per chiamare una Strallock, uguale parentesi graffa 0 parentesi graffa. Del resto è una struttura, la dichiara nulla e va bene. Andiamo a vedere un po' di operazioni base sulle Strallock per saperci raccapezzare. Una funzione cardine per l'utilizzo delle Strallock è la Strallock underscore ready, che prende appunto due parametri, ampersand sa virgola len, dove appunto Strallock sa, dove sa appunto è una Strallock, ampersand vuol dire che è un puntatore, ha una cosa che lui solitamente dichiara statica, o meglio ancora in quel modo, o meglio ancora globale. Int len è un intero. Cosa vuol dire questo? Cosa fa questa funzione di tanto mistico che è così fondamentale? Questa funzione non fa nient'altro che assicurarsi che nella struct Strallock ci siano disponibili land byte. Se questi non ci sono, li alloca. Se per caso, vabbè, lo vedremo poi con la Strallock Ready Plus la differenza. Sì. L'ho detto prima, comunque è per questo. Perché tu hai S, metti caso che S è allocato di 10. No, sicuramente A non può essere negativo. All'EN. Ma come vedremo, effettivamente l'EN in alcuni casi potrebbe anche diventarmi negativo e potrebbe essere sintomo di aver generato qualche errore, mentre invece A no. Ah, io avendo allocato difficilmente mi può diventare negativo. E comunque non... Ma dipende come gestisci l'allocazione della memoria. Noi stiamo dando per scontato... No, ovviamente. Ma come vedremo, se lui l'ha dichiarato in quel modo, è per l'utilizzo che ne farà nelle funzioni successive. Ovviamente sì, e sono cose sensate, però senza sapere che uso effettivamente ne farà, ci rendiamo conto andando a vedere poi man mano l'uso effettivo che lui fa di quei parametri. Allora ci spieghiamo anche perché uno l'ha dichiarato int e l'altro unsigned. Però andiamoci pian piano. Allora, dicevo, la funzione strallock ready non fa nient'altro che assicurarsi che ci siano len byte disponibili dentro la stringa S. Se questa non c'è, li alloca. La funzione si trova dichiarata dentro, ovviamente, gen alloc defs, defs.h. E poi la vediamo che l'istanzia così. E anche qua c'è da mettersi le mani nei capelli. Ma io ovviamente anche in questo caso ho fatto il lavoro per voi. E poi vi farò vedere come indenta. Quando prenderemo il codice di Helm in mano per avere un occhio, vi farò vedere cosa bisogna fare per indentare il suo codice, ma con calma. Allora, preso per assioma che lui la definisce così, e c'è un modo, perché poi di quella define ovviamente ne fa più usi secondo alcuni parametri che gli interessano, perché alla fine ha una logica, non lo fa solo per divertimento, perché in quel modo può fare delle definizioni parametriche senza doverle riscrivere tutta una serie di volte. Però ovviamente a chi vuole andare a leggere il codice non è che diventa criptico, diventa che se non hai in memoria tutte le strutture hai bisogno di 3-4 monitor per rigirarti ogni secondo a capire che cosa devi guardare, e all'inizio magari per uno che già programma in C a un certo livello è pesante, cioè non lo nego. Allora, la nostra funzione una volta espansa diventa così: int strallock ready xn, dove register strallock x unsigned int n. Vi faccio notare l'utilizzo della keyword register, lui ne farà un discreto uso, e questo una volta aveva molto senso, molto, oggi un po' meno grazie al GCC 3.2 successivi e all'ottimizzazione fino a O grande di 9, che a differenza di come pensano alcuni ha realmente un effetto. Sti cazzi. Allora, controlliamo x è la nostra struct strallock, s è la stringa. Se la stringa è allocata, altrimenti se no risulta zero, un puntatore a nulla per come lui dichiara praticamente la struttura, quindi è zero. andiamo qua. Se I è uguale alla lunghezza di quanto... No, se I, scusate. Poniamo I uguale alla lunghezza di quanto è effettivamente allocato. Se N, che è la lunghezza che noi vogliamo verificare, è maggiore di I, allora c'è qualcosa che non va. Abbiamo bisogno di più spazio. Allora settiamo A in quel modo, ovvero 30 più N più N shiftato di 3 bit a destra. Sì. No, diviso. Sì, diviso, ok, sì, diviso. Ora, quel 30, voi non ve lo ricordate, dice, vabbè, lui ha messo 30 così per amicizia. No, non ha messo 30 per amicizia, 30 era uno dei parametri che lui gli ha passato durante la macro. In altre situazioni tende a dargli anche 16, senza ora entrare nel merito di perché gli passa 30 o 16. Comunque lui dichiara un certo spazio che lui ritiene discreto per l'utilizzo che ne dovrà fare. Dopodiché chiama la funzione allocRe, che sta tanto di realloc di libreria, in realtà fa cose un po' diverse, perché fa dei controlli che normalmente non fa, però alla fine quello che otteniamo è un resize del buffer che era puntato da est dentro la struct x, dentro la strallock x. Un resize allargato di 30 più n diviso 8. Se tutto va bene, ritorna 1. Altrimenti, ripristina A al vecchio valore che era I, che avevamo già salvato prima, ed esci. Se n, invece, non era minore l'if di qua sopra, vi riprendo l'if da cui siamo partiti, se n non era maggiore di I, quindi avevamo già lo spazio a nostra disposizione, l'unica cosa da fare era tornare 1, ovvero tu hai lo spazio. In tutti i casi, salvo errore, noi avremmo avuto lo spazio a disposizione, o che si tratti di una riallocazione del buffer, o che c'era già lo spazio, non importava sapere se la stringa era ready per la lunghezza len. Se prima non lo era, ora lo è. Quindi non è solamente una funzione passiva di check, ma bensì da un check che può sembrare passivo, solamente un controllare se è pronta, diventa proattiva, perché se non è pronta te la preparo. E DJB insiste molto su questa cosa, sul fatto di essere proattivo nelle sue funzioni, di sì verificare, ma se la cosa non è subito intervenire. Scusa?
8: Se voleva essere proattivo, guardava se rimaneva un byte 2 e quindi così è quando la
7: finisce. No, perché lui... Beh, sì, sono... Diciamo che non ha senso, sempre andando più avanti, vedremo che lui gestisce molte cose con questa maniera, quella comunque di avere un tot di spazio a disposizione e poi andare man mano a saturarlo e allogarsene un altro po', quando gli se, cioè, on demand, gestire on demand, se vogliamo, la necessità di spazio, in modo da poter diminuire, aumentare secondo ciò che realmente gli giova. Questo qua ci fa già pensare che sapere per bene quanto spazio io ho allocato, quanto ne ho effettivamente in utilizzo, prima di fare qualsiasi operazione, perché la strallock read, io ho detto che è il cuore perché qualsiasi operazione che lavora, qualsiasi altra funzione che lavora sulle strallock, prima di operare sulla strallock, chiamerà una strallock read, Quindi se deve fare un'aggiunta, prima chiamerà un Astralloc Ready per vedere se può fare l'aggiunta. Se deve fare una copia da zero, prima chiamerà un Astralloc Ready per vedere se può fare quella copia da zero. Questo qua ovviamente gli permetterà di avere sempre e di verificare che io devo per forza avere la lunghezza che mi giova. Non posso non averla. E questo qua mi previene i buffer overflow. Difficilmente avrò un bug di buffer overflow usando il codice di Bernstein. No, non lo riesce ad avere. Riesce ad avere altri tipi di bug, riesce ad avere problemi sull'IP, su alcune cose, ma non riesce a mandarlo in segmentation fault per buffer overflow. O meglio, ci riesce in alcuni casi, però per altri motivi, non relativo proprio alle stringhe. Un'altra funzione che possiamo considerare cardine è la int strallock copy b. I tre argomenti che piglia sono un puntatore a una struct strallock SA, un puntatore a un buffer S e un unsigned int n che è la lunghezza, la grandezza di S. O quanto deve essere di quanto di S deve essere copiato partendo dall'inizio, mettiamola così. Questa funzione cosa fa? Quello che ci aspettiamo: prende buff, anzi S byte di buff, e ce li copia dentro la nostra strallock, dentro il buffer che si risiede all'interno della nostra struttura strallock. Strallock ready, abbiamo visto prima, tornava 0 se qualcosa non andava, tornava 1 se tutto andava bene. Se strallock ready di SA, il nostro puntatore alla strallock, ha lunghezza sufficiente per n più 1, quindi per la lunghezza del buffer che noi vogliamo copiare più 1, allora chiamiamo una byte copy di SAS NS. Che fa quello che ci aspettiamo? Non fa nient'altro che copiare byte a byte una stringa su un'altra per n byte. Come è implementata questa? Lo tralasciamo, è abbastanza facile vederla per i fatti suoi. C'è solamente un ciclo for infinito che ogni tanto, che a un certo punto farà un break, cosa che non ci aspetteremo, ci aspetteremo un contatore. Lui no, lavora molto sui break solo da questo punto di vista. Andiamo avanti e vediamo come finisce. Una volta che ha copiato, ovviamente si deve aggiornare i due indici. Ergo, SA len sarà a questo punto uguale a n, e metterà un segnalino, tra virgolette, alla fine della stringa. Metterà una Z maiuscola. Vi faccio notare che la stringa partendo da 0 arriva a n-1, quindi mettendo z su n siamo già oltre la stringa. Chiaro? Dovrebbe essere abbastanza chiaro questo. Questa qua, la copy, come abbiamo visto, prende un buffer e lo scrive dall'inizio. Lo inizializza, se vogliamo. Ora vediamo la concatenazione di più stringhe con la catb. Catb, che prende sempre una struct, un puntatore a una struttura strallock, un puntatore a un buffer e un intero che è la grandezza di quanto noi dobbiamo copiare, che è la grandezza di quanto dobbiamo copiare del buffer buff. Ecco qua. Ovviamente, se il buffer non è allocato, dobbiamo scrivere dall'inizio, quindi se S è uguale a 0, non ci rimane che chiamare una strallock copy B, la funzione che abbiamo appena visto, eseguire quella, né più né meno. altrimenti chiamiamo una Stralock Ready Plus di SA N più 1. Non fa, fa quello che ci aspettiamo la Stralock Ready Plus. È l'evoluzione della Ready. La Ready abbiamo visto che controllava semplicemente se c'erano LAN byte o disponibili, se non c'erano li allocava. Qua in questo caso lui vedrà se ha LAN meno, anzi A meno LAN byte disponibili, dove A era la grandezza massima della stringa allocata. Esatto. LAN era quella che realmente era utilizzata. Se la differenza mi quadra con N più 1 che io voglio, allora bene, altrimenti mi faccio un realloc di ciò che mi giova, più un altro tot, sempre organizzato, come abbiamo visto prima, con lo schema di quella quantità discreta che lui tiene in più secondo i suoi scopi. Se qua siamo a posto, sì, però doveva già fare altre operazioni, dover fare conti a mente, tra virgolette, e perdersi di una svista, una cavolata. Ha fatto una cosa che glielo fa per lui comodamente. Poi non gli resta, anche se poi effettivamente la somma che dici tu la farà un po' dopo, perché vedi qua, farà poi un byte copy, ovviamente, di cosa dovete fare? Di SA, S, quindi la stringa, più la lunghezza che effettivamente ne ha utilizzato perché si deve portare avanti, e da lì in poi cominciare a scrivere la sua nuova stringa. Tanto lo spazio l'ha già allocato, lo sa, ha lo spazio disponibile, non corre il rischio di andare fuori se scrive per N byte. Ovviamente dopo dovrà incrementare quelli che sono i suoi indici, quindi la sala N sarà più uguale N, ovvero l'N più N, che sono i byte che ha scritto. A sappiamo che se lo gestisce direttamente la Ready Plus, come abbiamo, o la Ready, che è la stessa cosa. Ovviamente anche in questo caso metteremo il carattere Z come terminatore personale di stringa. Lui chiama, il suo commento a queste cose è offensive programming, il che vi fa pensare tutto. Questo è quanto effettivamente bisogna sapere per poter lavorare con le stringhe su DJB. Alla fine non è difficile, non sono funzioni dell'altro mondo, è roba anzi che prendendoci pratica può anche diventare comoda, ci vuole un po' di pratica, però il problema è che quando soprattutto parti ti trovi i define che abbiamo visto prima, ridi, chiudi VI e dici vabbè. Mai. Abbandoniamo per un po' le stringhe, ci ritorneremo quando iniziamo a vedere un pochettino, un paio di righe di codice realmente scritto da lui, in modo da poter prendere a mano con quelli che sono i concetti che abbiamo visto finora, e andiamo all'altro pilastro, perché sì, belle le stringhe, però da qualche parte vorrei anche leggerle, mi sembra, oppure scriverle, mi sembra quantomeno onesto. Oh. E allora abbiamo quella che ci viene incontro, la substandard IO library. Substandard, perché sub? Perché contiene effettivamente delle funzioni base, una sorta di substrato. Ecco, il suo concetto non è quello di fare, lui vuole creare proprio cose basse, a basso livello, proprio basilare, un substrato su cui puoi costruire cose più complesse, più avanzate, però un substrato sicuro ed efficiente secondo la sua mentalità. Dico sempre secondo perché c'è una corrente anti-DJB che sarebbe pronta a giurare fuoco, sangue, che il suo codice è poco, che non è per nulla efficace, che è solamente una cozzaglia di porcherie, eccetera eccetera. Lo stile, l'arte, i programmatori sono molto vanitosi su queste cose. Allora, riprendiamo i componenti della nostra Sturkt Sub Dio.

tutto ciò che sta a pagina 3 del manuale Unix è stato stracciato. Ciò non vuol dire che non fa utilizzo della libc, perché ovviamente anche l'existencall, almeno i wrapper dell'existencall, stanno nella libc parte. Ma lui ha stracciato tutto quello che già sta sopra l'existencall, non gli interessa. Tutto ciò che non chiama direttamente l'int 80 è stato annullato. Tornando alla nostra sub-stdio, int op è la nostra operazione, anzi è un puntatore, una funzione, che verrà invocata, come abbiamo visto, come op, int fd, che è il file descriptor, int x, e, che è un, no, int char star x, che è un puntatore, è un buffer, e int n, che è la lunghezza del buffer puntato da x. E poi abbiamo un int p, che è la grandezza di quanto effettivamente è occupato del buffer x. Ritorna il concetto. Io alloco, so quanto è grande, ma voglio sapere realmente quanto è occupato. Questo perché? Perché vedremo che lui fa molto uso della bufferizzazione nelle operazioni di input-output. Quindi sapere quanto ha un buffer gli fa comodo. Cosa fa? Lui deve leggere, deve scrivere k caratteri e ha un buffer più grande di k. Lui se li scrive in un buffer, ma non li flasha. Aspetta che il buffer si sia riempito, dopodiché li flasha. E dopodiché ricomincia. In realtà ora vediamo che ha più modi di operare, ha diverse funzioni, quelle che flashano il buffer all'inizio prima di cominciare e poi lo scrivono, o quelle che lo flashano alla fine, quando è già bello che è riempito. Ovvero c'è una funzione che dice: io non voglio sapere niente quanto è il buffer pieno, io intanto lo flasho e lo scrivo, dopodiché ricomincio a riempirlo e lo lascio là. Oppure ci sono quelle che dicono: io scrivo se c'è spazio, quando poi non ce n'è più lo flascio e me lo libero. Quindi fa un doppio passaggio. Ora lo vedremo dettagliatamente la cosa, magari così un po' poco chiaro. Ovviamente, quando lui dichiara, dovrei averlo scritto sopra se non me l'è, no, me lo sono mangiato, scusate. Quando lui dichiara una sub stdio, quella è vuota, sono solamente puntatori, quindi non sono cose reali. Questa va inizializzata in un qualche modo, e va inizializzata tramite la funzione sub stdio fd bufff, nome un po' impronunciabile. Questa funzione non fa nient'altro che quello che noi ci aspettiamo. Guardate i tipi. Semplicemente delle assegnazioni, ovvero rende viva quella struttura che noi abbiamo dichiarato. Gli dà ciò su cui dovrà operare. Noi la dichiariamo vuota. Poi dobbiamo prendere un buffer e dedicarlo a quello, dobbiamo prendere la nostra operazione e dedicarla a quello, i nostri vari valori, poi vedremo che si ricalcolerà quando è necessario.

Andiamo. Un register praticamente nei vecchi compilatori, perché poi la bontà del codice di DGB è quello che effettivamente è performante. Oggi se lo mettiamo su un Athlon neanche ce ne accorgiamo, o su quelli, non so la cosa, c'è l'ultimo modello di Hyper 2000 sarcazzo, ma chi come me o qualcun altro c'ha ancora macchine come Pentium 166 in produzione, perché comunque quelli ci abbiamo e per le nostre attività che facciamo extra lavorative, extra universitarie, ce le dobbiamo tenere. Un codice come questo comunque raggiunge notevoli prestazioni. Io mi dichiaro la variabile su registro, un assegnamento su registro, non devo andare a leggere la memoria o la cache, ce l'ho proprio su una memoria velocissima. Sembra una cavolata, ma vallo a dire a un 486. Oggi sì, oggi è una cavolata, oggi non ha senso dichiarare quel register. Ma lui non lo dichiara il nostro, questa qua.

0: una funzione, torno indietro.
1: Lui li dichiara così, infatti a volte trago in inganno pure a me, perché non tutto vedevo parentesi graffe e non mi rende, vedevo una spilza di cose, vabbè, sta dichiarando semplicemente dei parametri, non c'è, cioè, dei parametri, dei dati. E poi mi vedevo la graffa, allora realizzavo, ah, quelli non erano dati, erano l'esplicazione degli argomenti di qualche funzione. Andiamo a vedere quelle che sono le operazioni di out. Le due funzioni importanti per le operazioni di out sono la int sub dio put e la bput, stessi argomenti, stesso lavoro. Cosa differiscono? Differiscono in quello che dicevo prima. Entrambe scrivono len character in S usando FD e l'operazione in esso descritte dal buffer puntato da from. Vi faccio vedere. Ci abbiamo S, che è la nostra struct di io con dentro il suo buffer personale, from, che è il buffer da cui leggiamo, e len, che è la lunghezza di from. Lui cosa fa? Lui, con questa funzione, vedremo che prende quello che c'è in from, lo copia nel buffer della nostra struct stdios e dopodiché eseguirà l'operazione op della struct s sul buffer dichiarato nella struct stessa. Quindi fa prima una copia e poi utilizza realmente il buffer, non utilizza buffer esterni alla struttura, sempre per la storia dell'utilizzo del buffered. E le due funzioni differiscono proprio in questo, in come lui processa, una volta copiato nel buffer interno, quel buffer, se lo processa prima o dopo. Andiamo a vedere il codice, che secondo me ci rendiamo meglio conto. Dovrebbe essere nell'altra pagina. Ovviamente queste funzioni sono dentro il file sub stdio_out.c. Ecco qua la sub stdio put. Vabbè, register sub dio star s, register char star buff int len. Non ci aspetteremmo nient'altro. Dichiariamo un n e poniamo n uguale alla lunghezza del buffer associato alla nostra struct sub stdio. Avevamo già visto che n era la grandezza effettiva del buffer allocato dentro la struct. Se la lunghezza del buffer che noi vogliamo scrivere, buff, len è un dei parametri, è maggiore della differenza tra il buffer associato alla struct, quando parlo di buffer associato nei commenti mi riferisco al buffer associato alla struct S, e lo spazio già utilizzato dallo stesso, che è SP, allora occorre flushare il buffer, perché quello che io ho, len, non entrerà più nel buffer che ho disponibile. Ci siamo? Ripeto. Qua ci vuole una lavagnetta, un altro monitor avrebbe fatto comodo, me ne rendo conto. Noi abbiamo la struct con dentro un buffer. Dentro questo buffer, poi abbiamo due indici, uno è la grandezza reale del buffer e uno è quanto è allocato di questo buffer. Ora, lui cosa dice? Io devo scrivere dentro questo buffer tot, ma magari già c'è scritto qualcosa, quindi io devo valutare lo spazio libero che ho nel buffer per vedere se mi può contenere quest'altra quantità che io voglio aggiungere. Ora, se non lo può contenere, quindi se l'n è maggiore della differenza dello spazio totale meno quello che io ho già utilizzato, allora prima mi svuoto il buffer, quindi mi chiamo una sub stdio flush, che fa quello che noi ci immaginiamo, svuota il buffer, ovvero utilizza l'operazione op definita con i parametri che deve, quindi mi svuota il buffer scrivendolo sulla file descriptor. Infatti lui nel suo commento dice now S underscore P è uguale a 0, quindi io ho svuotato il buffer adesso. Flash. A questo punto fa un controllo un po' particolare. Lui definisce questo subsid outsides, che per lui è la lunghezza, come dire, finché la lunghezza massima che può gestire, che può in un certo modo gestire. Lui la definisce statica, cioè lui non gestisce, non scrive più in una volta sola più di substd o outsides. Quindi fa questo controllo: se n è minore di substd o outsides, allora lo pongo uguale. E dopodiché, finché len, la lunghezza del buffer puntato da buff, quindi parametro della nostra funzione, è maggiore della lunghezza del buffer associato, allora entro nel ciclo. E qui faccio un'altra verifica: se sub std outsides è maggiore di len, allora pongo uguale n uguale len, allorché chiamo la allWrite, vero cuore delle operazioni di out, con i parametri che seguono. L'operazione, puntatore all'operazione, il file descriptor, il buffer e la lunghezza effettiva. Successivamente, dopo la scrittura, aggiorno i miei contatori. Uscendo dal ciclo ottengo questa condizione, come lui ci fa notare. E quindi possiamo infine scrivere quello che è il nostro buffer dentro il buffer correlato alla struct. Scusate. Va bene. Antani. No, va bene. No, S a quel certo punto, va bene. P era la grandezza che finora era stata allocata del buffer utilizzato, la aggiorna, né più né meno a quanto abbiamo visto precedentemente. Lontani, la fatemelo levare. Mi prosto e mi cospargo il capo di cenere. Vi vedo un poco straniti più che sulle stringhe su questa cosa. Capisco, ci vuole un po' perché entri in metabolismo. Ce ne renderemo meglio conto quando andremo a vedere proprio sul codice scritto da lui come gestisce queste cose. Allora ci rendiamo conto cosa realmente fa la funzione. Vediamo la bput che fa l'inverso. Finché io posso, finché ho spazio, scrivo, copio dentro il mio buffer associato.
0: Vado avanti. Se trovo il mouse sono più contento.
1: Quando ho finito di scrivere, prendo e fluscio. Quindi svuoto.
0: Hop.
1: No, ho una mentalità da professore di matematica. Con tutto rispetto al professore di matematica. Ha una mentalità matematica. Chi ha fatto analisi 2 lo sa, purtroppo. No, devi essere padrone. Una volta che sei padrone, sì, le utilizzi e magari... Non le devi riscrivere, queste qua se le ha già scritte lui, tu le devi solo utilizzare secondo il suo Dio. Ma appunto, questo qua si chiama la programmazione sicura secondo DJB. La all right che abbiamo visto prima. I commenti, guarda, se vai su internet se ne trovano di tutto. E soprattutto DJB è noto per essere un flamer, con tutto rispetto, a cui Paschi fa una pippa. Ed è dura, è dura. Ed è molto dura. Tra lui e Teoderatto non so chi è peggio. Ecco, chi si è letto i flame tra Teoderatto, che per flamer anche lui insomma è peso, e DJB sa di ciò che parlo. Gli altri sono invitati a farlo, tra l'altro per spirito ludibrico e divertente. La all right non fa nient'altro quello che ci aspettiamo, ovvero fin quando l'N è valido, scrivi, né più né meno. Ovviamente se la system call dà errore, a meno che non è un IR INTR, continua, altrimenti ritorna meno 1. E poi si gestirà error no. Sulle operazioni di IN non mi sono dilungato, anche perché l'orario è tardi, il caldo è tanto, sono analoghe a quelle di OUT, come ci possiamo aspettare, con qualche lieve differenza ovviamente, però il concetto è quello, bufferizzare e controllare. Nulla deve andare oltre ciò che deve. Andiamo a vedere un po' di codice di ELSLM. Questo qua è il suo TargZ che si scarica dal sito. Allora, mi siedo. Abbiamo la nostra bella sfilza di include, così come ci aspettiamo, con tutto ciò che ci serve, comprese le open, il che è tutto dire. Allora, questo qua ci dovrebbe già dire qualcosa. Ripeto, ELSLM, per chi non lo sapesse, è il gestore di mailing list per Qmail. Strallock file name dir. Strallock file name. Strallock line, né più né meno. Ora, queste quattro linee sono importanti. A parte flag archive. FD archive. Sub standard io SS archive char archive buff 1024. Chiaramente vi ricordate i 5 valori della struct std io? Qua ne abbiamo già 3: l'FD, il buffer, la grandezza del buffer. È la struct dove poi verranno associati, ora vedremo. E così continua, vedete che lui li dichiara globali, proprio abbonda di roba globale. Tanto. Poi vabbè, qua c'ha una my write fd buff len che poi potrà anche invocare, se gli verrà comodo. Varie funzioni die archive. Non entriamo nel merito, queste qua sono roba che risulta assurda. Però vedete, non utilizza printf o vari simili o funzioni simili. Lui ha bisogno di 2 stringhe, ha una define che gli definisce una str di e to sys, poi vi farò vedere come, perché questo qua mi ha fatto ridere, in cui c'è un intero e poi 2 stringhe. Se ne avesse bisogno qua 3, ha una funzione str di e trisys, dove lui può usare tre stringhe. Se ne ha bisogno quattro, avrà una 4 dove potrà mettere quattro stringhe. Fatal è un define che è in alto, però è una stringa. Io salto al main, se no dovremmo fermarci a ridere per un po'. Allora, my deadline è una strunk strallock. Vediamo, qua si nota un po' di cose del suo stile di programmare. Io ho fatto vedere le funzioni principali, che erano, per esempio, ho fatto vedere la copy b, non ho fatto vedere la copies. La copies in realtà è una funzione di due righe. Cosa fa la strallock copies? Prende una struct strallock, che è vuota, perché è stata appena dichiarata e ancora mai utilizzata, e dall'inizio gli scrive codesta stringa. Perché non usa la copy b? Perché la copies viene utilizzata quando la stringa da inserire è una stringa null terminated, ovvero allo zero finale. Allora, quello che farà la copies non è nient'altro che invocare la cat copy b con my deadline deliver to mailing, che a quel punto sarà già un puntatore a un'area di memoria, e il size of, o meglio, l'str len delle libc però riscritto da lui, di questa stringa, che ovviamente essendo null terminated, perché così vengono definite quando c'è, definisci una stringa tra parentesi, è di default null terminated, tra parentesi, tra bicette, di default null terminated, il str len scritto by Bernstein di codesta stringa. E quindi ritorniamo alla nostra cat copy b che abbiamo già esaminato. Cosa fa la cat copy b? Lo sappiamo. Allocherà lo spazio se non è già allocato e scriverà dentro codesta. Qua abbiamo un'altra conoscenza, la cat b, la strallock cat b. E fa quello che ci aspettiamo. Prende una strallock, un buffer, che è outlogger, in questo caso è un'altra strallock, però a noi poco importa, perché comunque col punto ci interessa il buffer, e la lunghezza di questo buffer. Faccio ben presente che questo buffer non è null terminated, o anche se è null terminated a noi non ci interessa niente, perché noi ci fermiamo all'n, che è la grandezza reale, meno lo zero, sempre. Quindi, fosse anche null terminated non ce ne frega niente. In realtà sappiamo che all'n più 1 troviamo una z. Dopodiché abbiamo la cat s, che è come la cat b, semplicemente che è per le stringhe null terminated, ovvero due funzioni, due righe di funzione che chiameranno la cat b con my deadline, il puntatore a questa stringa, e la strl len by Bernstein di questa stringa 1. Idem, né più né meno. Andiamo più avanti, dove qua lui deve mettere, vabbè, stesso procedimento, lui deve creare l'archivio delle mailing list, quindi dovrà scrivere archivio slash numero del messaggio, anzi farà un po' di conti perché li divide a, come si dice, il, vabbè, per centinaia, quindi nella directory 0 ci saranno da 0 a 100, nella 1 da 101 a 199, antani fino così. Una cosa interessante è questa, la strallock 0. La strallock 0 praticamente non fa nient'altro che prendere la stringa della struct strallock e aggiungergli lo zero finale al posto della z, in modo che poi quando chiama la system call mkdir, che si aspetta una stringa null terminated, la trovi. in modo che quando chiama poi la open, tramite la open trunk, che comunque poi richiamerà la system call open, passandogli gli argomenti per avere un trunk, che sono o read o trunk, non mi ricordo più cosa c'è di mezzo, troverà la string null terminated che la open si aspetta. E qua arriviamo a ciò che era più oscuro. La sub stdiofdbuff prende ssarchive, che se voi vi ricordate abbiamo visto, scusate, vado un po' avanti, next, qua dichiarato, eccolo qua, prende questa struct stdio, poi prenderà fdarchive e fdarchivebuff e size of fdarchivebuff. Ritorno dov'ero? Qua. No, non ero qua, ero un po' più avanti. Qua. Gli darà una funzione che è una write, fdarchive un int file descriptor, un fdarchivebuff un buffer di 1024 e un size of di questo buffer, sappiamo che essere 1024. Poi utilizzerà, lui utilizza un altro wrap, put, perché fa due operazioni contemporaneamente che sono... No, l'ho saltata, scusate. Sub stdio put, farchive buff, buff len. Vi immaginate cosa fa? Né più e né meno di quello che ci aspettiamo. Copierà il buffer, questo buffer, dentro il buffer che ha associato poco fa, per len caratteri, né più né meno, e li processerà quando ne avrà di bisogno. Infine, no, qua siamo troppo infine, un po' prima, dove stiamo? Sì, è questo. Una notte sono stato mezz'oretta, ero stanco morto, non so che ore della mattina erano, a capire le indentature di questi if. Se mi seguite un attimo con gli occhi. No, perché c'è la graffa qua. Questo qua, sì, c'hai ragione. Quindi quello va là sotto, questo sta allo stesso livello di questo. Questo va qua dentro. Che se uno lo fa con calma è banale, ma se lo fai, se sei stanco morto, io ci ho perso mezz'ora. Questo sta ancora qua dentro, questo sarà qua dentro, e poi questi qua si chiudono, ok? Ce n'è altro. Io ho scompattato il tar apposta, questo è il tar che si scarica dal sito. No, per caso l'hai sminchiato tu, no, questo è il tar che si scarica dal sito. E in Qmail è peggio. No, senza buon. A questo punto, visto l'orario, questo qua voleva essere proprio un'introduzione, un primo spin per mettere in grado di poter procedere, di poter guardare il suo codice avendo chiaro qual è più o meno la mentalità perversa, se mai ne avrete voglia dopo questo speech di farlo. Se ci sono domande, ben volentieri, però ora iniziate a capire anche l'unzigna di int e quell'int, andando avanti nelle funzioni, vedrete che li utilizza con perversioni particolari per determinati calcoli, per determinati varianti. Esatto. No, in realtà...
0: Allora... Dovrebbe esserci...

0: qua entriamo molto nell'esoterico se ci vogliamo entrare. Anzi, forse ci conviene intanto prima vedere la Reallock.
1: Noi abbiamo visto che questa funzione viene chiamata quando lui nella strallock ready deve controllare se ha sufficientemente spazio, altrimenti lo alloca. Noi ci aspettiamo che, come nella funzione di libreria C, lui gestisca lo stesso buffer con, tramite la BKR, lo allarghi, lo slarghi e ne faccia operazioni. No, semplicemente alloca un nuovo buffer e poi sostituisce il puntatore. Cosa su cui non c'è proprio nulla da obiettare, anzi sicuramente è più pratica, tra virgolette, dell'altra, se vogliamo. Sicuramente da qua è una nozione di efficienza. Tornando ai veri problemi sull'allocazione della memoria. Allora, char alloc n. La system call è la malloc. Noi sappiamo che in realtà malloc non è una system call, però in molti sistemi operativi sta ancora la pagina 2 di manuale, soprattutto in alcuni BSD, almeno stava, ora anche là, bene o male, è stato sostituito dalla BKR, però antani. No, no, lui ha un modo di gestire gli errori, comunque sì. R-no alla fine la gestisce, comunque i numeri corrispondenti sono gli stessi di quelli standard, perché comunque se derivano dalle system call devono rispettare quello. Sì, però in questo caso stray error. No, vabbè, per la gestione degli errori sicuramente. La gestione degli errori è da vedere a parte, se vogliamo. Sicuramente come cosa è sensata, ma bisogna vedere perché questa malloc fallisce. Lui qua il controllo fa semplicemente sul non x. Malloc cosa ritorna? Ci ritorna meno un null se non è riuscito ad allocare. Non ci ritorna meno 1 come le normali system call. O meglio, ci ritorna meno 1, comunque viene castato con un puntatore a nulla alla fine. Ci ritorna un puntatore. Quindi lui dice, se malloc non riesce ad allocare è perché non c'è memoria. È quello che infatti viene chiamato quando solitamente succede un errore di questo tipo, lui chiama una die underscore nomem. Quello che ci interessa è vedere ciò. L'unsigned int n è un alignment n meno n and alignment meno 1. Un attimino, un piccolo dramma. Next, next, next, next. Alignment è 16. Più n che quanto noi avremmo richiesto di allocare, più tutto ciò. Perché tutto ciò? Quando noi allochiamo con malloc, non allochiamo sullo stack, allochiamo sull'heap. L'heap sappiamo che tra una struttura malloc e l'altra, no, tra una parte di memoria allocata, ci stanno delle strutture. Uno dei problemi maggiori relativi all'heap overflow e alla free su queste strutture è quello di poterne sovrascrivere e fare puttanai. Con questo sistema noi allochiamo qualcosa oltre quello necessario in modo da non fare puttanate. Non è da sottovalutare come cosa. Per quanto riguarda quello che dicevi tu, è vero, ma lui i controlli li fa. Perché lui è vero che non controlla quanto alloca, però controlla lo spazio di memoria che gli serve realmente. Può essere opinabile come metodo. Io dico, il controllo lo potevo fare qua, Ma lui dice qua, qua non mi interessa controllare quello, qua mi interessa controllare che io non vada a imputtanare altra roba. Il controllo su quello me lo sposto a un altro livello. Capisco, la sua mentalità non è lineare, concordo. Scrive come un cane, concordo. Funziona bene, se uno vuole impazzire, libero di impazzire. La mattina alle 7 questa roba fa impazzire, arrivi a mezzogiorno che stai, io non so, non mi drogo, però sicuramente stai in un altro mondo, soprattutto se sono i primi tempi. C'ha le visioni, cioè ti sogni roba strana, la notte hai problemi di tanti particolari, cioè tutto quello che vuoi, concordo. Però effettivamente quella sicurezza tanto male, si vanta di cose che poi, se avete notato, lui dice sì, ma fa tutti questi controlli che fa, non sono poco efficienti. Lavora su puntatori, non fa controlli o copie assurde, anche, vi faccio vedere... come si fa per esempio la sì, non l'ha mai modificato da allora. Anche qua, quando fa la copy for byte, vedete, non fa un ciclo for con contatori per cui devi fare jump, lui va, vai. Jump incondizionato stavolta. Il compilatore, quello altro, lo ottimizza con un jump incondizionato dove non fai nessun controllo. Il controllo te lo fa direttamente sulla validità del puntatore. Ovviamente. Deve uscire in qualche modo. Però non c'è il break, c'è il return. In alcuni casi chiama il break, in altri casi simile a questo, perché lui tende a fare cicli for così. È una scelta, perché oggi un compilatore ottimizzato se ne frega di queste cose. Però lavora tutto su puntatori anche in questo caso. Si sposta agilmente, non fa controlli pesanti. Esatto. Sì. Del processore tranquillamente.
2: Perché non sta a chiamare sempre le stesse cose.
1: Esatto.
2: Cioè, molto meglio chiamare un mob e poi un'addizione. Poi un mob e un'addizione perché vanno le pipeline differenti.
3: Questo è la topografia di un CPU.
1: No, no, no. Pipeline ce l'hai anche su una CPU sola. E questo è quanto, se voi abbiamo altre domande o cose, perché ho detto non vorrei essere una cosa troppo approfondita, potremmo stare qua anche a guardarci tutto il codice, a trovare qualche puttanata che secondo me poteva essere fatta in un altro modo, ma alla fine studiandoci si trova qualche motivo per cui effettivamente nella sua mentalità, cioè mettendosi dal suo punto di vista, per quanto sia difficile non ci si riesce fino in fondo, alla fine si ritrova comunque una giustificazione a quell'unsigned piuttosto che a quella cosa. Perdendoci tempo si riescono a trovare le giustificazioni, comunque si capisce che non l'ha fatto così solamente per amicizia o per sport, che comunque ci ha pensato prima di scriverlo, a differenza di tanti altri che magari c'è Java, oggi lo scrivi e poi ci pensa lui. Questo qua però permette a un programmatore di farsi meno problemi, come dicevo prima, non ti dice di usarlo senza coscienza, certo, usarli senza coscienza, sti cazzi, però ti permette di avere delle cose più sicure che ti evitano determinate cazzatine, con cui puoi fare dei controlli più agevolmente senza doverteli reimplementare perché già ci pensa lui a controllarteli. Le mie conclusioni possono essere che effettivamente parte delle leggende metropolitane sì, sono vere, QML è effettivamente sicuro e può essere realmente efficiente. Le funzioni di DJB possono essere sicure e efficienti, dipende chi è, da qui la licenza di DJB, lui non vuole che si modifichino i suoi programmi, perché si rende conto che ha uno stile di programmazione così singolare che non tutti riescono a utilizzarlo brillantemente o ottenendo i suoi risultati. Ragion per cui la quale, visto che io l'ho scritto così perché ho le mie fissazioni, star cazzo mi pare, la roba è mia, se lo vuoi modificare ufficialmente prima deve passare da me. E questo è quanto.
4: Buonasera a tutti, continuiamo con la seconda parte del seminario che abbiamo cominciato stamattina. Stamattina abbiamo visto layer 1 e layer 2. Oggi ci occupiamo, cioè oggi, ora ci occupiamo della parte application layer. Andiamo a configurare le schede wireless, facciamo una panoramica sui driver che ci sono e facciamo vedere anche qual è la sicurezza nelle reti wireless. Io passo subito la parola a te. Passo la parola a Zeiss.
5: No, vabbè, giusto perché sì, stamattina appunto si è visto come funzionano a livello fisico dei layer bassi No, il microfono non va, sembra uno scemo perché il microfono non funziona, serve solo per registrare lo stream che stanno trasmettendo in radio.
6: Stiamo trasmettendo, ve lo daremo fuori.
5: Ecco, quindi non va in esterno. Comunque, stamattina si è parlato quindi prima dei due layer, diciamo fisici, tra virgolette, di quella che è la topologia delle reti wireless. Adesso Ste tratterà quella che è il layer software, quindi i driver per Linux e gli applicativi vari. Prima di Ste faccio un breve excursus io su quella che è la questione dell'infrastruttura di security del wireless, cioè di come viene gestita la sicurezza e la crittografia appunto per i protocolli wireless. Quindi breve introduzione e poi passo la parola a Ste. Per quanto riguarda, diciamo, cominciamo a dire subito che le reti wireless sono una tipologia di reti per cui sta diventando molto sensibile la questione della sicurezza e della protezione dei dati in passaggio. Questo anche perché sono dei tipi di reti di cui è molto difficile limitare i perimetri, è molto difficile, molto aleatorio stabilirne dei limiti. Forse alcuni di voi avranno sentito parlare, hanno praticato ad esempio il war driving, cioè l'andare in giro in macchina per una città con un portatile e una scheda wireless messa in modalità promiscua alla ricerca di access point. Fino a qualche tempo fa si trovava poco, oggi come oggi ad esempio in una città come Milano si trovano tantissimi access point aperti, si trovano tantissime reti aperte, questo perché in Italia già manca la cultura della sicurezza, la cultura della sicurezza sul wireless proprio è assente, è una tecnologia nuova e la gente piazza access point in chiaro, spesso anche su reti sensibili. Diciamo che il primo tentativo di risolvere la questione della sicurezza wireless è stato definito WEP, ovvero Wired Encryption Privacy. È un acronimo che starebbe a indicare, ovvero un'infrastruttura in cui il livello di sicurezza, di protezione e di crittografia è equivalente a quello delle reti cablate. Un acronimo un po' assurdo, ma l'hanno scelto così. Diciamo, l'infrastruttura web è un'infrastruttura nata per lavorare al livello di data link layer, quindi link layer 2 dell'ISO-OSI. Dovrebbe fornire quindi un'infrastruttura di sicurezza crittografica. L'algoritmo, il core del sistema web, è l'RC4. È un algoritmo di tipo stream cipher, inventato da Ron Rivest, che è uno dei crittoanalisti, crittografi di fama mondiale. Tanto per la cronaca, è la lettera R nell'algoritmo, nella sigla RSA dell'algoritmo RSA. È stato inventato nel 1987 e fa parte di una serie di algoritmi stream cipher inventati da Ron Rivest, che sono arrivati fino all'RC6, se non erro. E l'RC4 in particolare è una storia un po' particolare perché è stato inventato come algoritmo a patente chiusa, cioè è un algoritmo che è stato registrato dall'RSA Incorporated, la società di Ron Rivest. Era un algoritmo quindi non libero, un algoritmo anche chiuso, nel senso le funzionalità dell'algoritmo non erano pubbliche. E questo è rimasto fino al 1984, quando qualcuno nella mailing list anonima dei cypherpunk americani, che era un'organizzazione che si occupava di privacy, diritti civili e crittografia, ha pubblicato l'intero codice, l'intera implementazione in C dell'RC4. L'RSA hanno detto: abbiamo scherzato, l'avremmo reso pubblico sicuramente lo stesso anche noi, vabbè. Quindi è diventato un algoritmo pubblico ed è, questo ne ha anche favorito paradossalmente la diffusione. Prima era un algoritmo chiuso sviluppato solo dall'RSA, spesso in modalità hardware, dopodiché è diventato un algoritmo più aperto a tutti. Giusto per fare una breve divisione, noi possiamo distinguere gli algoritmi crittografici in due macro categorie: gli algoritmi a chiave asimmetrica e gli algoritmi a chiave simmetrica. Gli algoritmi a chiave asimmetrica o chiave pubblica sono quegli algoritmi in cui per crittare e decrittare servono due chiavi differenti: la chiave privata, che serve a decrittare un messaggio, e la chiave pubblica, che serve a crittare il messaggio, che potrà essere decrittato solo con la corrispettiva chiave privata. L'altra macrocategoria, quelle degli algoritmi invece simmetrici, sono quegli algoritmi in cui esiste un'unica chiave che svolge sia funzionalità di crittazione che di decrittazione. Il messaggio in chiaro viene passato nell'algoritmo, la chiave è la variabile, sono le variabili dell'algoritmo che generano il testo cifrato. A sua volta gli algoritmi di tipo simmetrico li possiamo dividere in due altre categorie: i block cipher e gli stream cipher. I block cipher sono quegli algoritmi in cui normalmente il testo in chiaro viene cifrato, trasformato in ciphertext, in blocchi della lunghezza della chiave stessa, cioè un blocco di testo in chiaro della dimensione della chiave viene passato attraverso l'algoritmo con l'uso della usando la chiave come serie di variabili e viene quindi criptato. Gli stream cipher invece sono quegli algoritmi in cui il testo in chiaro è criptato bit per bit, almeno nella teoria. Poi nella pratica molte implementazioni crittano degli stream di pochi byte alla volta, quindi un ibrido fra i block cipher e gli stream cipher. Comunque l'RC4 è un algoritmo di tipo stream, cioè in teoria cripta bit per bit il flusso di dati. Senza entrare nel dettaglio matematico dell'RC4, in pratica lui prende la chiave dell'algoritmo, che può essere di quanti bit vogliamo, mettiamo 64 o 128, la espande in uno stream pseudo-random con una serie di operazioni matematiche abbastanza complesse, in uno stream tendenzialmente virtualmente infinito, pseudo-randomico, e qui non fa altro che prendere questo stream pseudo-randomico e bit per bit xorarlo, fare un'operazione di xoring col testo in chiaro, generando così il flusso di dati cifrati. L'RC4 funziona approssimativamente in questa maniera, senza entrare nel dettaglio matematico di come vengono effettuate le operazioni di espansione dalla chiave allo stream randomico, pseudo-randomico. Come è stato implementato nel web? Diciamo che l'implementazione all'interno del web di quello che è l'algoritmo RC4 è abbastanza grossolana, ha presentato fin da subito delle grosse imperfezioni. Funziona così: innanzitutto la chiave viene generata, una chiave, viene negoziata una chiave fra l'access point e le schede dei portatili che si trovano, o comunque delle macchine che si trovano all'interno della rete wireless. Il problema è questo: già qui si presenta subito un primo problema del protocollo della web, ovvero non è stata prevista alcuna maniera di sharare le chiavi fra client e access point. Questo significa che l'operazione deve essere effettuata manualmente. Semplicemente si sceglie letteralmente a voce una chiave, che può essere l'equivalente di una password. Di solito le implementazioni attuali sono 40 bit o 128 bit, 56 bit anzi, 128 bit per quella che è i supporti attuali del web, la crittografia. Viene scelta questa chiave e viene inserita nei file di configurazione. Letteralmente in Linux la chiave va inserita nei file di configurazione dei driver per la configurazione di quella particolare rete. Stessa cosa per l'access point. Una volta effettuato questo, la comunicazione avviene in questa modalità. Il testo viene praticamente, i pacchetti che devono passare all'interno della rete webata vengono cifrati con l'RC4, cioè viene creato con l'RC4 uno stream di dati pseudo-randomici utilizzando la chiave, appunto, che noi abbiamo implementato. Questo stream serve a criptare, viene preso della lunghezza esatta del pacchetto che va spedito sulla rete wireless, viene xorato, quindi viene effettuata la cifratura. Al pacchetto viene aggiunto anche un checksum, un CRC32 checksum, ovvero un integrity check del pacchetto che viene fatto sul pacchetto in chiaro e poi aggiunto al pacchetto prima che venga la crittografia. Quindi il pacchetto arriverà crittato all'access point, viceversa, all'altro capo della comunicazione, verrà decrittato con la stessa procedura, cioè verrà creato lo stesso stream di dati pseudorandomici utilizzando la chiave che sta sempre sull'access point. A questo punto verrà effettuata l'operazione inversa di XOR e si otterrà il testo in chiaro del pacchetto arrivato, e a questo punto si potrà anche fare una verifica del CRC32, ovvero del checksum del pacchetto crittato. Diciamo che il grosso problema del WEP è questo. È legato a un problema degli algoritmi di tipo stream. Gli algoritmi di tipo stream diventano estremamente vulnerabili se la stessa chiave viene ripetuta, cioè se la stessa chiave viene utilizzata per crittare più flussi di dati. Questo perché a questo punto si possono effettuare una serie di attacchi statistici estremamente semplici da implementare. Ad esempio, se io ho due pacchetti di dati cifrati con la stessa chiave, se prendo i due ciphertext, l'XORo, ottengo l'XOR dei due test in chiaro. Questo apre la strada a una serie di attacchi di tipo statistico che con le tecnologie e le potenze di calcolo di oggi sono estremamente implementabili con estrema facilità. Per ovviare a questo problema è stato introdotto quello che è l'initializing vector, ovvero le implementazioni dell'RC4 del WEP utilizzano chiavi da 56 o 128 bit. In realtà la chiave che voi inserite è solo di 104 bit o di 50 bit. Questo perché i rimanenti 24 bit sono un initializing vector, cioè un vettore di inizializzazione casuale, appunto 24 bit, che vengono scelti in maniera casuale per ogni pacchetto che viene cifrato all'interno di una comunicazione WEP. Questo vuol dire che avrà la chiave dell'algoritmo RC4 utilizzato in WEP ha una parte fissa, che appunto abbiamo detto è di 40 o di 104 byte, e una parte variabile di 24 byte, che è questo vettore di inizializzazione. Questo però introduce un altro problema: il fatto che questo vettore di inizializzazione è stato scelto di un valore che secondo la maggior parte dei crittoanalisti è troppo basso. 24 bit vuol dire una serie di combinazioni di 2 alla 24 possibili differenti vettori di inizializzazione, dopodiché i suddetti vettori di inizializzazione cominciano per forza a ripetersi all'interno dello stream della comunicazione. In una rete wireless, di traffico medio, diciamo con 4 o 5 client laptop che sharano la stessa rete su un web, con un access point, statisticamente è molto probabile che entro un'ora, un'ora e mezza, si ricominci a ripetere la reinizializzazione dei vettori. Fra l'altro, a questo si aggiungono una serie di errori nell'implementazione dei driver. Ad esempio, molti driver, se viene resettata la scheda PCMCIA, cioè disinserita la scheda PCMCIA e reinserita, ricominciano ancora la sequenza di vettori di inizializzazione, perché non sempre li usano in maniera randomica. Questo fa sì che sia molto facile che comincino a ripetersi i vettori di inizializzazione. Nel momento in cui questo avviene, un eventuale attaccante, un'eventuale persona che sta cercando di intercettare il traffico della rete se ne accorge subito, perché il vettore di inizializzazione deve essere per forza spedito in chiaro, attaccato come header nel pacchetto crittato. Quindi il pacchetto viene crittato con la chiave che è sia la parte fissa sia il vettore di inizializzazione. A questo viene attaccato il vettore di inizializzazione in chiaro e viene spedito al mittente. Il mittente legge in chiaro il vettore di inizializzazione, lo implementa con la sua chiave ed è in grado, che è segreta, con la sua parte chiave segreta, ed è in grado così di decrittare facendo l'operazione inversa di XORing, espandendo la chiave facendo l'operazione inversa di XORing. Se vado troppo veloce, se non sono chiaro o mi sto incasinando, fate domande.
7: Thank you.
5: noi abbiamo la nostra chiave fissa, quindi, che prendiamo la versione 128 bit, che diciamo che è l'implementazione che attualmente si sta più diffondendo del web, anche se ormai cominciano ad essere disponibili a quelle 256 bit come lunghezza di chiave, che sarà lunga quindi 104 bit. Questa la scendiamo noi arbitrariamente, 104 bit, ed è, può essere anche una serie, normalmente viene implementata come una piccola password, cioè una serie di caratteri che quindi rappresentano questi 104 bit, e viene inserita nei file a mano, deve essere inserita, non c'è nessuno schema, nessun sistema di scambio di questa chiave fra access point e client, per cui deve essere inizializzata a mano all'interno dei file di configurazione, a cui aggiungiamo i 24 bit del vettore di inizializzazione. IV, Initializing Vector. Questa chiave viene, deve essere per forza espansa, quindi, in, normalmente per molte implementazioni degli stream cipher viene espansa in una dimensione estremamente elevata, perché permettono l'algoritmo dell'RC4 permette una chiave da 128 bit di essere espansa in uno stream pseudorandomico molto, molto più ampio. In realtà qua deve essere espansa semplicemente di una dimensione in uno stream randomico della dimensione del pacchetto da cifrare. Quindi,
4: scusa?
5: Sì, in teoria per come lavora. No, beh, stiamo lavorando data link layer, quindi sì, pacchetto praticamente. Quindi, questa è la dimensione del pacchetto. Quindi a questo punto viene effettuata l'operazione di XOR,

0: viene effettuata l'operazione di XOR con il testo in chiaro e si ottiene così il testo cifrato di ugual dimensione, diciamo.
1: Sapete come funziona XOR, vero?
0: Ah, giusto, magari. Spero che tutti sappiano come funziona.
1: Dati 2 bit, quando i 2 bit sono uguali, il risultato dello XOR è 0, altrimenti è 1. Quindi 1 XOR 1 0, 0 XOR 0 0, 1 XOR 0 1.
0: A questo punto noi otteniamo la versione criptata del pacchetto. Alla termine, scusa un attimo, quando abbiamo la versione criptata,

Quando abbiamo la versione criptata del pacchetto, xorata, quindi fra lo stream e il testo in chiaro, viene agganciato, viene attaccato come header del pacchetto stesso, criptato, il vettore di inizializzazione in chiaro. Il pacchetto arriva alla checkpoint a questo punto, legge il vettore di inizializzazione.

randomico è di 24 bit. Da chi comincia, da chi sta spedendo il pacchetto criptato? Ogni singolo pacchetto genera un vettore di inizializzazione differente. Per ogni singolo pacchetto viene generato in maniera randomica un vettore di inizializzazione differente. Questo vuol dire che ogni volta che per un pacchetto dello stream di dati viene effettuata questa operazione, il computer, che sia il client o che sia l'access point che sta spedendo il pacchetto, perché ovviamente l'operazione viene in direzione biunivoca, genera un vettore di inizializzazione in maniera randomica, pseudo-randomica ovviamente, visto che è comunque un computer, di 24 bit e lo inserisce come header del pacchetto una volta cifrato. Il pacchetto arriva all'altro capo della comunicazione e avendo attaccato il vettore di inizializzazione in maniera in chiaro, lo usa assieme alla chiave per decrittare il pacchetto. Ci siamo? Sì, esatto, esatto. Di 24 bit. Esatto, esatto. Il trucco sta che la maggior parte della chiave reale, la dimensione, i 104 nel caso del modello 128 bit che stiamo prendendo ad esempio, non passa in chiaro nel flusso dati. È stata inserita manualmente, letteralmente in maniera manuale, nella configurazione dei client e dell'access point. Quindi anche se in un flusso di dati web, criptati col web, chiunque stenti intercettare nei pacchetti vede come unica parte in chiaro il vettore di inizializzazione attaccato qui, e a livello teorico non gli basta per effettuare per breccare il sistema. Nella pratica invece questo non è così, perché questo vettore di inizializzazione è stato implementato decisamente troppo piccolo. Un vettore di inizializzazione di 24 bit vuol dire che in una rete di medie dimensioni wireless con una quantitativa di traffico medio, statisticamente entro un'ora, un'ora e mezza cominceranno a ripetersi. Ovviamente, essendo che viene inserito in chiaro, un eventuale aggressore, cioè una persona che cerca di intercettare il traffico, si accorge subito nel momento in cui un pacchetto viene duplicato. Se io, utilizzando uno dei tanti programmi per sniffare reti wireless come AirSlot, comincio a sniffare una rete, ovviamente registro tutti i pacchetti web che passano, mi accorgo che la rete è webata, ma di ogni pacchetto web vedo passare in chiaro il suo vettore di inizializzazione. Nel momento in cui questo per forza di cose statisticamente si ripete, io me ne accorgo, lo sgamo che si ripete. Nel momento in cui questo si ripete, allora il livello di sicurezza viene a crollare del sistema, perché io a quel punto posso cominciare a effettuare una serie di attacchi statistici che sono piuttosto semplici, che mi permettono alla fine di arrivare a una mappatura completa di quella che è le chiavi, lo schema del web utilizzato in quella rete. Arrivo a definire la chiave, la rimanente pezzo della chiave. Il problema è che questo errore di implementazione all'interno del web, di come funziona il web, la crittografia web, è tale per cui non importa quale sia la dimensione della chiave. Allo stato attuale noi una rete web criptata a 40 bit riusciamo a decrittarla con un attacco a forza brutta senza neanche dover aspettare che si presentino la duplicazione dei vettori di inizializzazione, perché è talmente piccola la chiave, è talmente debole che con i computer di oggi riesco a creare pacchetti in pochi secondi. Per un sistema di 128 bit io devo stare anche un'oretta, due ore con pazienza, se sono fortunato anche 20 minuti, prima che comincino a ripetersi i vettori di inizializzazione e io possa cominciare a breccare i messaggi. Ma se io adesso comincio a implementare chiavi di 256 bit, se anche le implementassero di 1024 bit, di 2048 bit, il problema continuerebbe a riproporsi, perché questo rimarrebbe di 24 bit, almeno nell'attuale implementazione è sempre di 24 bit, è definito nell'RFC del web. Pertanto continuerebbe questo problema, questa vulnerabilità continuerebbe a ripetersi. Un'altra vulnerabilità degna di nota del web è il problema legato al checksum, al CRC32, che è un tipo di checksum vulnerabile a una serie di attacchi, ad esempio il fatto che se io riesco a iniettare dei dati all'interno della comunicazione, sono in grado anche di capire come nel pacchetto criptato che cambierà il checksum e quindi forgiare il pacchetto criptato col checksum corretto. In sostanza anche questo è un punto debole del web, che permette di arrivare almeno a livello teorico ad attacchi di iniezione all'injection di dati all'interno di uno stream.
diciamo che questa è

0: Sono le questioni attuali attorno al web. Il web è universalmente considerato un'infrastruttura non sicura. È stato un primo tentativo molto molto grossolano di implementare un'infrastruttura crittografica all'interno delle reti wireless. Non è riuscito sicuramente al meglio. Allo stato attuale si stanno lavorando a nuovi standard, prima fra tutti il wireless portal architecture, che dovrebbe essere VPA, che dovrebbe essere una struttura crittografica più complessa, che dovrebbe permettere anche algoritmi e protocolli per l'implementazione del pre-shared key, dello scambio di chiavi, autenticazione sotto SSL, ma è ancora tutto molto nebuloso, si sta discutendo sugli standard per le singole parti e la cosa è ancora in alto mare, quindi c'è da aspettarsi che ancora per parecchio tempo, che ancora per almeno definire un tempo è difficile, comunque almeno per un po', un anno almeno, l'infrastruttura crittografica per le reti wireless rimarrà al web e non è sicura. Per cui l'unica soluzione è affidarsi a layer crittografici di protezione dei dati superiori, cioè sopra il web, SSH, SSL, IPsec,
1: fate oppure le VPN,
0: wireless la soluzione definitiva è sicuramente l'uso delle VPN, ed è l'unica soluzione che, quella di appoggiarsi comunque a layer. Comunque è l'unica soluzione questa, perché anche può aiutare, diciamo. Cioè, il discorso è questo, il web non è sicuro, lo vendono come sicuro, molte volte si pensa di avere una rete criptata, quindi una rete in sicurezza a un livello basso, invece non è così. Allora, no, perché sopra la legge del ministero c'è la legge del business, quindi appena implementeranno un'infrastruttura di sicurezza che funziona davvero ti diranno: ah, quella fa schifo, compra questa che è più fica, e ti costringeranno a passare a schede e a access point che supportano i nuovi modelli, faranno del sano terrorismo psicologico dicendoti quello che già sapevano da una vita, ma guarda che la tua rete si buca in 5 minuti col vecchio web, e ti costringeranno a passare a un sistema crittografico più evoluto. No, il metodo è semplicemente smettono di produrre apparati e sistemi, software e supporto per i vecchi standard e ti costringono per forza a passare al nuovo. No, non credo. Quella non è una questione legata all'infrastruttura di sicurezza, è una questione legata alle varianti 811B, ai vari protocolli wireless che sono stati discussi anche stamattina. La banda sarà quella di protocolli che sono definiti e che stanno definendo tuttora in studio adesso. Quella che cambierà sarà la tipologia dell'infrastruttura di sicurezza nativa del wireless. Quella attuale è assolutamente incapace di garantire un livello di sicurezza ragionevole, per cui costringe chi vuole implementare una rete wireless sicura a passare a livelli, a layer superiori a cui applicare infrastrutture crittografiche. In futuro, appunto, sicuramente ci stanno lavorando e implementeranno infrastrutture di sicurezza di crittografia per il wireless sicuramente più sicure, probabilmente serie, e di conseguenza a quel punto si passerà, soprattutto io credo per le reti civiche, per le reti di enti pubblici o altro, a questi standard di sicurezza, e ovviamente poi cominceranno a proporre anche al pubblico per forza di cose.
1: Anche se personalmente, per quanto riguarda gli spazi pubblicamente accessibili, vedo difficile spingere la gente a usare il web, perché bisogna dirgli qual è la chiave. Nel momento in cui tu dici a tutti qual è la chiave, cioè se tutti quanti in questa stanza sappiamo che qual è la chiave, siamo al punto di prima.
0: Esatto.
1: Cioè, riusciamo a sniffare tutto il traffico criptato perché abbiamo la chiave di lettura.
0: Questo è un problema. Sì. Questo è un problema molto grave del web, che effettivamente, per quello che è il lato pratico dell'utilizzo del web, è un problema che infatti stanno affrontando seriamente con i nuovi standard con cui cercheranno di affrontare di creare anche un'infrastruttura per lo scambio delle chiavi. Allo stato attuale il web non prevede nessuna forma di scambio delle chiavi. Questo vuol dire che letteralmente la stessa chiave la devi passare a mano a chiunque si voglia connettere alla rete. Questa è una limitazione fortissima dal punto di vista della praticità. Sì, mi posso fare il mio scriptino che manda la mail PGP alla... però... Ah sì, mi riscrivo lo stack.
1: Ci sono milioni di modi.
0: Ci sono milioni di modi. Il problema è che un sistema, un'infrastruttura crittografica seria dovrebbe già implementare un protocollo per fare questo tipo di operazioni affidabile e sicuro. Il web non ne prevede. Non ne prevede. È questa. Il problema è questo. Il web, il wireless ha fatto il boom quest'anno in Italia, già da molto tempo in America e in altri paesi europei. C'era bisogno di dare una parvenza di sicurezza a chi stava vendendo, tra virgolette, questa tecnologia. Doveva dare una parvenza di sicurezza. Il web era un'infrastruttura esistente, sicuramente ancora a livello di bozza, di progetto, sicuramente non terminata. È stata venduta quella, venduta tra virgolette, è stata spacciata quella come infrastruttura di sicurezza del wireless. I problemi sono venuti a galla quasi subito. Questa serie di problemi che ho citato, che parlando di come funziona il protocollo web, sono stati scoperti quasi subito, e quindi è stato abbastanza facile e veloce spiegare come poteva essere compromessa la sicurezza del web. Tutto qui, semplicemente la questione è questa: parlando di wireless, parlando di sicurezza del wireless, va detto semplicemente questo, che il web funziona così e che non è sicuro, e che quindi l'unica soluzione è appoggiarsi ad altro, per ora. Questo ti consente di, ad esempio, di vedere chi può accedere a quel determinato access point. Sì. In linea teoria io riesco comunque a intercettare il traffico per aria in una maniera o nell'altra, non è problema. Sì, sicuramente. Sì, access point che permettono di...
1: Quello serve per filtrare
0: l'accesso, nel senso, io a questo punto ad esempio non potrò sfruttare un eventuale DHCP aperto per connettere il mio portatile dal parcheggio dell'azienda, perché mi filtra il MAC address, però questo non significa che non riesco a intercettare il traffico in passaggio dell'azienda.
1: Cioè, per poter filtrare il MAC address significa che il suo pacchetto MAC arriva all'access point.
0: E deve essere decrittato. Sì, cioè, considerando il problema delle reti wireless è questo: tu non le puoi limitare più di tanto. Tu sai che se metti un access point probabilmente passerà al muro del vicino. Quindi l'infrastruttura deve essere tale per cui non deve essere intelligibile quello che passa al muro del vicino, perché non lo puoi fermare. Il web non te lo consente questo, quindi ti devi appoggiare, morale, ti devi appoggiare sopra. Allora, superiore, tutto qua. Tra l'altro ci fu anche una discreta polemica sulla scelta dell'algoritmo stesso, nel senso che l'RC4 presenta già di suo notevoli limitazioni sia di performance sia per quanto riguarda problemi di sicurezza legati appunto alla ripetibilità delle chiavi. Per cui ci fu una certa polemica alla scelta dell'uso di uno stream cipher come l'RC4 rispetto ad esempio all'uso di un block cipher, come poteva essere il Ringel, che è il vincitore della S e che viene considerato un algoritmo molto sicuro, o il Blowfish o altri algoritmi tipo block, che secondo molti avrebbero garantito sia un livello di performance superiore, visto che comunque tu devi creare blocchi di dati, sia anche a livello di sicurezza, però non è stata fatta questa scelta. È stato scelto l'RC4 e questo.
1: Vabbè, direi che per quanto riguarda. Se avete domande sulla sicurezza delle reti wireless relative a cazione, accesso e filtraggio. Vabbè.
0: Bella.
1: Ora possiamo passare la parola.
2: Bella. Ciao a tutti, io sono Ossia. Sì, ma l'aveva già presentato lui. Niente, adesso io invece vi parlo di una questione che forse è un po' più concreta, meno teorica sicuramente, che è quella del primo layer, del layer più basso del software. cioè del primo layer costruito subito sopra l'elettronica. Ovvero, io direi che potremmo partire dai driver per vedere poi i tools che vengono usati. Io vi parlerò di Linux, perché credo che sia giusto parlarvi di Linux in quanto sistema operativo libero e piuttosto diffuso. Non vi parlerò di BSD se non marginalmente, anche perché fondamentalmente questo discorso su BSD non è così sviluppato come sotto Linux. Dunque, nella scelta delle attrezzature wireless, credo che voi per prima cosa vi poniate la domanda se quello che state per comprare, se quello che avete, se quello che riuscite a procurare in qualche modo possa essere compatibile con il vostro sistema operativo, il vostro sistema operativo con la S, la maiuscola. Dunque, più o meno vi sono delle famiglie di drivers, possiamo parlare di famiglie di drivers in relazione ai produttori di chipset. Non possiamo parlare di produttori di schede perché fondamentalmente i produttori di chipset si possono contare sulle dita di una mano. I produttori di schede wireless sono una quarantina, una cinquantina forse, che però usano gli stessi chipset e molto spesso le stesse schede rimarcate, rivendute, come succede del resto per molto altro hardware. I chipset sicuramente più diffusi sono i Prism. I Prism sono prodotti dalla Intersil e più o meno hanno direi la metà del mercato, almeno in Italia. Prism ne sono uscite più versioni. Sostanzialmente questi sono quelli più compatibili con Linux. E cosa intendo con più compatibili? Intendo che i drivers hanno una storia più lunga, ovvero sono stati sviluppati praticamente subito, anche perché la Intersil ha immediatamente rilasciato le specifiche dei datasheets dei suoi chip. Fondamentalmente con una distribuzione di oggi voi mettete dentro la scheda e se avete un Prism ve lo prende, avete la rete più o meno. Diciamo che appunto c'è la prima versione del Prism che vuole dei moduli che sono praticamente quelli dell'Orinoco, sono conosciuti come Orinoco CS.O. C'è poi una seconda versione dei Prism che è quella appunto comunemente compilata come modulo come Prism CS.O. E adesso vi sono nuove versioni di Prism. Sui Prism abbiamo anche altri vantaggi. I Prism sono almeno solitamente le schede basate su questo chipset sono in grado di fare degli scan sulla rete indipendentemente dal fatto che si conosca o meno il canale, quindi la frequenza della trasmissione, l'SD, che poi vediamo cosa sia, perché non so, mi pare che non se ne sia parlato, no? Ecco appunto, e quindi può anche servire questo chipset molto banalmente per fare del word driving. Credo che sappiate tutti cos'è. Vabbè, poi tra l'altro potrei già dirvi che comunque dopo andremo a parlare anche un po' di word driving, così in modo soft. A parte questo, vabbè, chiaramente i Prism non sono gli unici chipset supportati da Linux. Un'altra famiglia di drivers, una tra le più importanti, è quella dei Vulan NG. Poi al massimo vi scrivo il link, comunque li trovate su Sourceforge. Ovviamente vi parlo solamente di drivers liberi, anche perché costituiscono la totalità. Oramai anche le aziende che tenevano, le poche aziende come la Atmel, che tenevano i propri driver segreti, i codici segreti chiaramente, perché distribuivano i binari, hanno più o meno mollato questa strada perché non era produttiva, perché ci volevano troppi, c'erano troppe spese nello sviluppo, mentre uno sviluppo libero dava a queste aziende, appunto, come poi spesso avviene nel discorso dell'open source, possibilità di garantirsi uno sviluppo a costo zero, meno bugs, eccetera. Vulan NG solitamente sono drivers che non permettono lo scan, e quindi, oddio, si può fare del word driving anche con questi, certo, però è piuttosto difficile, anche se esistono metodi per ovviare questa cosa, fare del word driving senza conoscere minimamente con che attrezzature, con che trasmissioni si avrà a che fare. Oltre a questi, altri driver sono gli OSTAP, che sono sempre per i Prism. Gli OSTAP permettono appunto di far funzionare queste schede come se fossero non più delle schede ma degli access point. E boh, altri drivers sono i Wavelan, gli Atmel. La maggior parte delle schede supportate sono PCMCIA, anche se comunque la quasi totalità delle USB sono supportate. Chipset non supportati, abbastanza esplicitamente trascurati, diciamo, dalle aziende, sono quelli della Texas, sono quelli della Broadcom e sono quelli dell'IBM. Non si capisce questa scelta proprio da parte dell'IBM, ma vabbè, evito commenti. Vabbè, solitamente adesso potrà essere una cosa scontata, lo potrà essere meno. Questi driver sono in parte contenuti già nelle ultime release del kernel, dalla 2.4.19, 2.4.20. E se non lo fossero, è sufficiente compilarli o usare i binari per inserirli in kernel space o come si fa comunemente, insomma, con i driver per le schede Ethernet non wireless. Voi caricate questo modulo, avete la vostra interfaccia e poi la configurate con una cosa che si chiama ibconfig. Ibconfig è più o meno il tool più usato sotto Linux, chiaramente libero anche questo, scritto da uno sviluppatore di DHP, Jean Turrill, che è anche uno dei più amati produttori di documentazione su questa cosa. Gran parte di quello che vi sto dicendo me lo sono studiato su sistemi manuali, più o meno. Ibconfig cosa permette di fare? Somiglia a ifconfig come nome e come funzionalità. Chiaramente dovrà avere delle peculiarità wireless, che sono la scelta del SID. L'SID è una stringa, un valore che si associa a ogni rete wireless. Per rete intendo un collegamento point to point, come un collegamento shared. Sì, un po' come Workgroup per Windows, più o meno, è il nome della rete. Chiaramente, se noi vogliamo entrare in questa rete, dovremo sapere questo nome. Questo nome dovrà essere comune a tutta la rete. Questo impedisce il fatto che due reti alla stessa frequenza, sullo stesso canale, quindi, possano provocare collisioni dovute intrinsecamente al fatto che due cavi, se si incrociano, non si toccano, più o meno. Due campi wireless, sì. Per il resto offre altre peculiarità. La più importante sicuramente è quella che permette di scegliere la modalità in cui funzionerà la nostra scheda wireless. Vi sono due tipi principali di modalità: quella chiamata ad hoc e quella chiamata managed. Una scheda in modalità managed deve praticamente si collega all'access point, ottiene da questo un IP o comunque lo usa come bridge in modo trasparente, mentre una scheda in modalità ad hoc può funzionare da access point per altre schede, può quindi fare da ripetitore, da bridge, da gateway, quello che ci serve. Oppure anche stabilire un collegamento biunivoco tra un collegamento point to point da una scheda a un'altra scheda. Questo si può fare con i vconfig, più o meno. I vconfig dà anche statistiche, come del resto ifconfig, sulle collisioni tra i pacchetti, su pacchetti ricevuti, pacchetti criptati. E oltre a questo, una funzionalità da non trascurare: nonostante il WAP sia quello che più o meno ha detto lui, il vconfig permette di settare e scegliere le chiavi, di usare il WAP, le chiavi WAP in diverse modalità, che adesso non sto a spiegarvi perché, vabbè, a parte che poi potete approfondire la rete, ma sostanzialmente chi crea una rete wireless vuole fare in modo che sia necessaria l'autenticazione web per entrarci, credo, se no non userebbe il web. E niente, più o meno offre funzionalità di statistica, eccetera. Poi, a parte i vconfig, esistono altri due tools abbastanza comuni, che sono LVNet e FVNet. Più o meno usateli quando vi troverete a che fare con schede supportate solo dai VLAN NG, da drivers che non siano Orinoco, né Atmel, né Wavelan. Perché permettono di configurare meglio queste schede, perché non hanno certi bugs che soprattutto su 2.4.18 e kernel 2.4.19 fanno crashare la macchina nel 70% dei casi, eccetera eccetera. Per il resto, i tool che ci interessano, anche perché poi è di questo argomento che andremo a parlare, sono quelli che ci permettono di fare uno scan di reti senza conoscere appunto niente di queste reti. Quello con cui ci siamo trovati meglio è stato Kismet. Kismet, vabbè, chiaramente sempre ancora un tool libero, supporta... Sì. Kismet. Yeah. In ogni caso, vabbè, lo cercate su Trashmet e lo trovate. Sicuramente, nonostante ci fosse una grande richiesta nelle reti locali per i sorgenti di questo programmino, vabbè, una volta che siete fuori da qui lo trovate. Allora, Kismet cosa permette di fare più o meno? Kismet permette di capire non solo quali access point forniscono una connessione, ma anche il loro MAC address, i client che sono collegati adesso e a volte anche la qualità del link che si stabilisce tra i client e il nostro stesso adattatore wireless e la qualità del link addirittura che si stabilisce tra i client e l'access point sul quale l'access point che andiamo a scannare, sì. Vabbè, comunque lo scanniamo anche se lo scansioniamo, il nostro intento è quello di scannarlo, no? E niente, tra l'altro, vabbè, una cosa abbastanza importante è che Kismet ci permette di capire dopo una decina di pacchetti, almeno questa è stata la nostra esperienza, se una rete necessita di autenticazione web o meno. E tra l'altro ha funzionalità avanzate che sono anche il crack di questa protezione web. Altri tools sono AirSnort, sempre per Linux, che funziona, vabbè, questo è NGTK mentre Kismet. Mentre Kismet è appunto il solo tasso. E oltre a questi, vabbè, AirSnort non permette di fare molto più di Kismet. Ha algoritmi per scoprire se su una rete ci sia il wireless o meno, per craccare questo. Sì, su una rete ci sia il wireless. Web o meno, e per craccare appunto questa protezione leggermente diversi, per cui se voi provate tutti e due i tool sicuramente avete più probabilità di riuscita. Bene, oltre a questi tools per Linux credo che valga la pena citarne anche uno per Windows, che è NetSumbler. Quando riesco a stappare il pennarello ve lo scrivo pure.

0: NetSumbler permette più o meno di fare quello che fanno Kismet e Earth North. Oltre a questo, vabbè, chiaramente funziona sotto Windows, quindi è grafico. Anche il Snort è grafico, ma vabbè. Niente, io dopo questa presentazione di software chiedo prima di tutto se qualcuno non è chiaro qualcosa, qualcuno vuole sapere di più su altro. Dimmi. Ah, sì. Sì, no, l'avrei spiegato, sì. No, l'avrei spiegato. No, dillo, introduci il discorso che. Ah?
1: Di servizio, scusate, prima che qualcun altro faccia altre domande, eccetera. È molto probabile che in questo momento tra di voi ci siano delle persone interessate ad altro, quindi se fate domande state un pochino attenti a quello che dite, perché potrebbe essere rischioso dire cose, diciamo, che possano in qualche maniera
0: Comunque, un po' partendo dal discorso che ha fatto lui, lui diceva si può fare una mappa con i pallini, noi abbiamo fatto questo. Eh, Questa è... Ah, è una domanda. Questa è la cartina di Torino. I pallini rossi. Si vede che sono rossi perché contrastano con uno nero. Sta a voi trovarlo. Che adesso si vede. I pallini rossi non sono protetti da WAP. Mentre il pallino nero è protetto da WAP. Chiaramente non vi possiamo dire nulla di più su queste, su queste reti, anche perché l'accesso a una rete privata non è legale. Per cui come possiamo aver fatto questa mappa? Questa mappa No. Allora, girare con una scheda wireless non è assolutamente illegale. Sia chiaro.
2: È la stessa questione di fare le mappe su NOS.
0: Più o meno, ma ancora meno, perché io non mando neanche pacchetti. Cioè, sono queste macchine che mi mandano pacchetti, non sono io che... No, no, ma in macchina.
3: Esatto,
0: in macchina. Questo è stato fatto tutto.
4: Semplicemente chi metteva le reti metteva in maniera selvaggia. Adesso lo stato attuale in Italia siamo ancora in stato di far west, stanno cominciando a disciplinare adesso legalmente la cosa, ma la situazione è così.
1: Per...
4: No. No, cioè al limite c'è dolo, no, sì. No, lui semplicemente ha il traffico in chiaro. Beh, non è detto che te lo lanci, non tutti sono così babbi da avere il DHCP aperto, per esempio, però ce ne sono. Diciamo che nel momento in cui ti connetti, nel momento in cui rilevi il segnale, ecco, nel momento in cui tu rilevi il segnale non c'è reato, tu stai semplicemente sentendo il segnale di radio trasmesso da qualcun altro, come ripeto, una radiolina che becchi in una stazione radio, né più né meno. Nel momento in cui io, consapevole di questo, ad esempio provo con un client DHCP ad agganciarmi nella sua rete, entro già in una zona più nebulosa dal punto di vista giuridico. Se mi metto a scannare, a sniffare, a fare l'astio di Dio, è ovvio che, cioè, lì diventa molto meno nebulosa, ma dall'altro lato la questione.
2: Non è comunque molto diverso dal passare una strada e con l'orecchio ascoltare quello che succede dentro le carte.
4: Claro. Minchia, dai, l'usu capione no, non ti amo. Uso in debito del pacchetto. Uso in debito del pacchetto TCP IP, no.
0: Tra l'altro, considerate che voi qua vedete solo una dozzina di access point. A parte che ne abbiamo trovati più o meno 20, però non ci stavano nella mappa, eccetera. Ma a parte qui, sì, al lingotto era pieno.
2: Gli access point hanno trovato noi.
0: Noi siamo stati colpiti in questo punto.
3: Questo è...
0: Esatto. Esatto. E oltretutto, una nota, cioè, sapete perché ci sono... ne abbiamo trovati 20? Perché andavamo in giro con una scheda integrata Cisco, abbastanza vecchia, con un'antenna da 2,5 decibel di guadagno in una macchina con una carrozzeria abbastanza cioè non è molto difficile ottenere risultati migliori con un'antennina omnidirezionale decente, magari messa sul tetto della macchina, magari. E per puro caso, in una zona come questa, a mio modo di vedere, se ne trovano di più, molti di più. Tra l'altro, tra questi puntini rossi che vedete, diretti senza web, quindi senza nessuna protezione, ci sono un ufficio di leva e un carcere. Carcere. Cioè, passando davanti a un carcere, davanti a un ufficio di leva, abbiamo trovato due di questi access points.
2: Pizzerie,
0: ma una, c'era un ristorante e un bar. Per il resto sono quasi tutte banche, almeno questi segnali ci hanno colpito in prossimità di banche, di... Sì. Su 20 ce n'era un altro wappato in zona lingotto. Ma
4: sentire e segnare quando pingano, e poi quella che si chiama watch ogling, ovvero l'idea di andare in giro con un bel pennarellone e quando si trova un access point wireless, ma non fatelo perché non si sa se è legale o meno, comunque una cosa cattiva da fare, scrivere sui muri, ecco, è vandalismo oltretutto, perché questi vandali vanno in giro, quando beccano un access point fanno un bel segnetto particolare, segnano la frequenza, il canale e se ci sono presenti servizi tipo DHCP, DNS e cose del genere. Sono vandali, voi non fatelo. Alle volte le bande disponibili, se c'è l'accesso a internet esterno, hanno una serie di loghi che vengono usati in uno significato diverso. A Londra, ma anche a Milano, qualche vandalo comincia a farlo, ad esempio, segnare queste cose. Voi non fatelo perché è illegale vandalismo, oltre che probabilmente illegale dal punto di vista delle... Quindi... Sì. Giulia, ti amo, canale 6, 2,4 GHz, il DHCP è questo, esatto.
0: Poi, tra l'altro dicevo, perché come potremmo fare a ottenere risultati migliori? Autocostruendoci delle antenne. Non è così difficile come sembra, magari, vabbè... Vi faccio vedere una cosa talmente semplice che voi, cioè, non so se... Sì, riaccendiamo la luce. Magari non vi fidate, però provate questa antenna, è una cosa semplicissima. Guardate le saldature come sono fatte male. Questa... questa antenna radia molto bene a 2400 MHz, pure è semplicissima da fare. Sono bastate due saldature, questa è un'antenna direzionale, una B-Quad, abbiamo trovato il progetto in rete. Non l'abbiamo usata perché abbiamo sbagliato connettore, praticamente poi non avevamo una scheda con questo connettore.
1: Voi sarebbe stato illegale.
2: Ecco, ma oggi
0: no, non sarebbe.
2: Le schede BCMCA non hanno il connettore.
0: Molte non ce l'hanno, però se avete un minimo la mano, magari fate delle prove prima su un pezzetto di PCB o su qualche cos'altro, provate a saldare dei fili, così le potete, di solito sono quasi tutte interamente in plastica, almeno l'appendice che contiene l'antenna.
1: Se no ti compri una Cisco tra i 50 e 200 antenne, che è una figata, costa quanto un'antenna wireless qui in Italia, solo per di fare spedire, va benissimo, cioè due attacchi per l'antenna, di solito come fai World Drive, una te la metti sopra e una te la metti, una direzionale e una omnidirezionale. Omnidirezionale becchi quello che passa, direzionale lo punti perfetto, c'è tutta la banda. 52 LM, la roba del DSCM.
0: Ma in ogni caso, tra l'altro, di solito le... Ah, sì, certo. Ovviamente ci sono dei vandali poi che trasmettono oltre i 100 milliwatt, questo in Europa è illegale. In Europa sono disponibili 12 canali, se c'eravate al seminario di stamattina credo sappiate cosa sono ormai. Un canale sono circa 7 MHz e mezzo di frequenza, un range del genere. Le frequenze wireless vanno, come saprete, dai 2400 ai 2483 in Europa megahertz, per mentre vabbè, negli Stati Uniti sono disponibili 14 canali e il limite è di 1 watt, mentre addirittura in Giappone si può radiare fino a 4 watt in ogni direzione.
2: Mi sembra una cosa strana, una cosa che avevo notato abbastanza in altri tipi di attività radiofoniche, il fatto di dover aumentare la potenza dell'antenna. Il discorso è questo: nel caso tu da un punto qualsiasi abbia un'antenna che trasmette anziché 50 milliwatt 5 watt a una certa distanza, questo sicuramente potrà interagire con più access point, ma se ognuno di quelli ha 20 watt di potenza con antenna che grazie al cielo l'access point ce l'ha fatto un pochettino meglio dell'antennina normale, tu hai un segnale di ritorno che ti può essere uno sovrapposto con un po' di jamming. Seconda cosa, hai anche un segnale molto molto più debole, perché se io grido 1000 a 1000, cioè volume 1000 da qua al centro di Torino, dal centro di Torino mi rispondono un segnale 20, 30, esagera grazie all'antenna 50, il segnale di ritorno non ce l'avrò mai, non avrò un segnale dietro. È più giusto a quel punto migliorare l'antenna sia in trasmissione sia in ricezione, posso ascoltare il 20.
0: Sì, chiaro, tra l'altro gli amplificatori che trovate in commercio, oltre ad essere palesemente illegali perché li amplificano di 1 watt, quando voi potete radiare al massimo 100 milliwatt, e magari le schede che si trovano in commercio, se va bene, le potete comprare a San Marino 100 milliwatt esatti, 200 milliwatt addirittura, in teoria non potreste importarle in Italia. Questi amplificatori, oltre a questo fatto, aggiungono moltissimo rumore, per cui alla fine voi pensate, ah bello, ha un guadagno di 1 watt, invece no, perché magari avete mezzo watt di rumore. Quindi
1: è meglio avere più antenne con una potenza bassa che non un'antenna che abbia la stessa potenza di queste antenne. Con più antenne avete direzionalità migliore, gittata migliore, ricezione migliore, meglio, e soprattutto ogni singola antenna non supera il limite.
0: Tra l'altro gli amplificatori,
1: esattamente,
0: allora il Prisma 2.5 sotto Linux il Prisma 2.5 alcuni dicono che non ha la stessa potenza che ha sotto Windows. Questo perché? Perché i driver per Windows settano un registro nel chipset, che è il 3E, mi pare, in esadecimale, non mi ricordo quale sia in decimale, ha un certo valore. Nei datasheet della Intersil, io mi sono letti, c'è scritto che questo valore voi lo mettete al massimo, avete il massimo della potenza, e non è così, perché se lo mettete al massimo avrete sì il massimo della potenza, ma spalmata su una frequenza molto più ampia, quindi rumore, cioè, problemi di sovrapposizione di segnale sporco, eccetera. Per cui, se avete la fortuna di avere uno di questi chipset, provate, cercate in rete, ci sono vari hacking per questi, tra tutto i datasheet sono pubblici, provate un po' di valori di questo registro. Eh? Sì, in teoria sì. No, chiaro.
3: Questi sono problemi di quella che è l'implementazione di una rete wireless, cioè di cercare di dimensionare, quando fai una rete wireless, cioè cercare di dimensionare potenza, portata citata in base a quelli che sono il funzionamento della rete. Se te fa le tante cose, interessa la sicurezza, oltre al discorso di crittografia, protezione dei canali di trasmissione, cercherai di dimensionare anche la citata e la portata in maniera tale che copra quello che deve coprire, cercando di coprire la parte in eccesso minore possibile, perché comunque tu un minimo sforerai da quella che è il perimetro dell'area che devi coprire, ma cercando di ridimensionare tale da avere, da ottenere il più pulito possibile l'implementazione della rete, la topologia della rete. Questa è proprio gente che ha fatto gli access point comprando il modello fico con l'antenna ad alto guadagno, perché così riesce a usare in ufficio, anche nell'accesso dell'ufficio, la rete wireless. Poi tu tiri le madonne perché lo agganci all'inizio della via, ti fai tre isolati, l'hai ancora agganciato, dici quando si sgancia sto rompicoglioni. Capita, nel senso che alle volte sparano veramente talmente volte, in teoria fra un po' si cominceranno anche a avere problemi di sovrapposizione di canali di frequente fra un po'. Perché soprattutto visto che molti carrier italiani e service provider italiani, primi anche Fastweb per citare, cominciano a fornire le home station, ovvero la possibilità di avere tu wireless in casa, gli uffici cominciano ad avere tutti wireless perché è l'ultima hot thing del campo informatico, così la gente configura a capo usando i canali di default, lasciando le configurazioni di default, ci si ritroverà tra un po' con le saturazioni di canali delle bande, frequenze che si sovrappongono e tutto quello che deriva da questo, più o meno se non si pone una mano seria di standard alle infrastrutture dal punto di vista tecnologico e anche legislativo, questo è un casino.
5: Tre le bande che non hanno sovrapposizione, per cui
3: il problema è anche quello, che magari sono 12 poi le bande sono, cioè è in grado di gestire in parte le collisioni, però necessità.
0: Vabbè, in ogni caso quello che dicevo prima, autocostruzione di antenne non è così difficile. Adesso non sto a spiegarvi niente di più perché oltretutto è mezzanotte e mezza, c'è un altro seminario. In ogni caso, vabbè, se volete poi vi scrivo qualche link. Niente, avete altre domande per caso? No, basta. Vabbè, finiamo.
1: Sì, direi che quanto.
6: Ha fatto incarcerare, torturare e sparire nel nulla migliaia di persone.
7: Adesso è un giocattolo. Pinochet, il burattino preferito dai bambini americani. Pinochet in scala 1-1 con pistola e uniforme originale. Pinochet parla grazie al disco con istruzioni della CIA e canzoni del Terzo Reich. Pinochet è distribuito da Thanatos Multimedia.
8: In questo speech parleremo, dando un'introduzione generale a quella che è poi la programmazione di rete, e in particolare riferendoci alle LibNet e LibPickup. Per prima cosa verrà data un'introduzione a quelli che sono i protocolli e alla divisione dei layer per la suite TCP/IP, per dare comunque una base generale per capire poi come verranno chiamate funzioni successive. Poi Snift ed Embyte si occuperanno di elencarvi le funzioni principali e quindi di darvi una panoramica di queste due utilissime librerie per programmare programmi orientati alla rete. Infine faremo vedere tre esempi esplicativi funzionanti per farvi vedere appunto come queste librerie vengono implementate in programmi veri e propri. Iniziamo subito. Allora, come ho detto, si parlerà all'inizio della TCP suite e quello che riguarda il layering, con sguardi generali a ogni layer di divisione dei vari protocolli. Dunque, partiamo dalla definizione di protocollo. Cos'è per voi un protocollo? Un protocollo è uno strumento, un insieme di regole generali che vengono date per permettere un'intercomunicazione tra, in questo caso, macchine. La forza del TCP/IP è proprio quella di permettere a diverse macchine con diverse architetture, diversi programmi e quant'altro di comunicare tra loro, seguendo appunto un insieme di regole definite che rientrano nel protocollo. Regole che vengono, come dire, elencate in quelle che sono i request for comments, cioè gli RFC. Semplicemente sono dei testi in cui vengono elencate le regole dei protocolli e quindi come, non come implementarli, ma le regole di insieme per permettere una comunicazione veloce e affidabili dei dati. Il TCP/IP

internet. Questo perché è importante? Perché esiste un range di porte, vedremo poi quale, in cui è associato a un numero un particolare servizio. Ecco quindi che è possibile, quando io apro il mio browser preferito per navigare, vedere automaticamente un sito in quanto per definizione HTTPD, quindi la possibilità di navigare con un browser in un sito internet, è sulla porta 80. Quindi è importante fissare questi concetti di porta, è una porta legata a un servizio standard. Noi sappiamo che a livello fisico non inviamo nella suite TCP/IP dei pacchetti veri e propri, sono impulsi elettrici che non hanno alcuna forma, però a livello logico possiamo dividere quelli che sono in pacchetti e datagrammi. Vedremo successivamente quali protocolli usano i pacchetti e quali datagrammi e anche che cosa sono, cosa definiamo pacchetto e cosa datagramma. Dunque, iniziamo subito con quello che è, diciamo, il protocollo più importante per l'intercomunicazione dei dati e la risoluzione degli indirizzi IP, l'Internet Protocol. L'RFC relativo è 791, quindi se volete approfondire basterà cercare su Google l'RFC 791. Come ho detto, vedete qui datagram, che significa che l'Internet Protocol comunica con un tipo di connessione che è unreadable e connectionless. Questo cosa significa? Io costruisco il mio pacchetto IP, lo mando in una LAN o in un internet. L'Internet Protocol non si cura della, non si vuole accertare che il pacchetto sia giunto effettivamente alla macchina. Semplicemente lui lo lascia andare come, non so, una bottiglia in un mare o quant'altro. Cioè noi lasciamo partire questo pacchetto, ma poi non ci curiamo più dell'arrivo o meno di quest'ultimo. Quindi, appunto, come ho detto, unreadable, e la gestione degli errori, se ci sono, come per esempio, non so, uno star reachable, cioè io invio un pacchetto, poi ho una macchina che in realtà o non è connessa o non è raggiungibile, avviene attraverso l'ICMP, che vedremo poi in dettaglio. È un protocollo che attraverso la gestione di messaggi d'errore permette comunque di analizzare il motivo per cui il nostro pacchetto IP non è arrivato. È anche importante da dire che è connectionless, questo significa che io invio dei datagrammi, quindi dei pacchetti che non si curano dell'acknowledgement della connessione, cioè quindi non si vogliono accertare se è avvenuta la connessione o meno. Io posso inviare due pacchetti A o B e questi ultimi non arriveranno per forza nello stesso ordine, potrei ricevere prima B e poi A, e infatti vediamo nel leader IP la presenza di quello che è poi dei flag che permettono di accertare l'ordine di arrivo dei pacchetti. Vediamoli meglio. Abbiamo prima di tutto versione, questo qui, che indica la versione del protocollo utilizzata. Adesso voi sapete, è stato implementato IP version 6 e prima o poi dovrà essere sostituito a quello di version 4. In questo caso, se avessimo avuto appunto un pacchetto di IP version 6, avremmo dovuto cambiare flag versione appunto in 6. Successivamente l'IHL è la lunghezza del leader, utile soprattutto alle applicazioni e ai layer successivi per poter stabilire quanto è lungo effettivamente il leader e successivamente quanto è lungo il datagramma intero, quindi la total length. Successivamente abbiamo il type of service. Il type of service è un flag che non è implementato su tutti gli host e router, però che in teoria dovrebbe, diciamo, fornire un'informazione su quello che è il servizio che il leader IP trasporta, quindi un servizio telnet o una connessione HTTP, FTP e quant'altro. Successivamente abbiamo l'identification flag, che è questo qui settato adesso a 111, preso dall'RFC che vi ho dato prima, in cui questo flag permette a ogni pacchetto di essere identificato all'interno di un intero flusso di dati, cioè io posso inviare A, B, C e quant'altro, e questo flag mi dice che pacchetto è quello, se è un C, se è un B. Quindi, come ho detto prima, essendo connectionless, quindi non abbiamo un ordine successivo e continuo di dati, non abbiamo uno stream continuo, abbiamo invii casuali, cioè non sappiamo in che ordine possono arrivare, l'identification flag ci permette appunto di ricostruire questi pacchetti. Quindi io dico, ah, mi è arrivato il pacchetto C, aspetto quello B, poi quello A, insieme metto tutto, confrontandolo con la total length e quant'altro. Successivamente abbiamo il flag protocol. Il protocol indica semplicemente che protocollo ha incapsulato leader IP. Sì, ci sono, eh? Che protocollo ha incapsulato leader IP? Questo significa che, come sappiamo, IP è usato sia da UDP, TCP e quant'altro, che da ICMP, quindi può incapsulare diversi protocolli. Vedremo poi quel processo che verrà chiamato l'encapsulation e il demultiplexing. Poi il source address e il destination address sono gli indirizzi, tra l'altro con il source address si può fare quella tecnica che è l'IP spoofing, ai quali io voglio inviare e connettere un pacchetto. Allora, avete detto che l'IP ha una gestione degli errori, che è l'ICMP, Internet Control Message Protocol. Questo qui è un protocollo di basso livello, lavora al network layer. Vedremo poi meglio com'è la divisione dei layer nella suite TCP/IP, per ora prendetelo come un dato di fatto. Quindi lavora in concomitanza con il protocollo IP. La sua funzione è principalmente di trasporto dei messaggi di errore nella rete e trasporto di messaggi di richiesta. Infatti, per esempio, possono essere richieste di informazioni e risposte. Riconosciamo tra tutti l'ICMP.

0: faccio request, il ping, per vedere se un host è connesso o no. Vediamo adesso un ICMP message. Non c'è nulla di importante da dire, se non, vabbè, il checksum, che è quell'algoritmo che ti permette di controllare poi la, se il pacchetto o meno è stato corrotto, quindi la correttezza del pacchetto. E i flag più importanti sono il type e il code. A seconda io di come setto questi due flag, posso interpretare il tipo di errore che l'ICMP mi vuole comunicare. Infatti, per esempio, se io ho il type settato a 0, è una risposta di ESHO, come ho detto, quindi una risposta al ping. Se no, per esempio, un type 3 è host unreachable, cioè non è connesso o comunque è raggiungibile, la topologia della NAN non lo permette. Passiamo adesso all'UDP, l'User Datagram Protocol, l'RFC relativo al 768, e l'UDP è un protocollo che ai primi che si avvicinano alla suite TCP/IP può sembrare, se non inutile, comunque poco fruttuoso, in quanto come DP non è, è connectionless, e soprattutto lui non si accerta dell'arrivo del pacchetto a destinazione. Quindi noi non sappiamo, nel momento in cui usiamo UDP, non abbiamo uno stream di dati continuo e non abbiamo la certezza che questi pacchetti siano veramente ricevuti dall'host. Infatti si ha anche uno scarto silenzioso, al contrario di come avviene nell'IP, con l'ICMP e quindi la gestione degli errori, dei pacchetti UDP. Per scarto silenzioso intende che se per esempio io ho un errore nel checksum, quindi vedo che il mio pacchetto è stato corrotto, non mi viene comunicato nessun tipo di errore, quindi io non so se il mio pacchetto è stato corrotto o meno, e il pacchetto viene semplicemente scartato in modo silenzioso, senza quindi la generazione di errori. Il tutto si può riassumere con un protocollo che è meno affidabile ma sicuramente più veloce, e soprattutto che in alcune applicazioni può ritornare utile, come, non so, RIP, Routing Information Protocol, che è un protocollo di routing dinamico, che in una LAN per determinati motivi ha bisogno di utilizzare l'UDP, quindi di mandare tanti pacchetti in modo veloce ma non affidabile, perché comunque questi ultimi vengono mandati in una quantità tale da essere abbastanza certi che si arrivano a destinazione. Leader UDP, nulla di più semplice, abbiamo il source port e il destination port, quindi io voglio inviare il mio pacchetto dalla 80 oppure dalla 23 o da quant'altro a un'altra porta, ed ecco che questi flag verranno registrati in source port e destination port. Length è la lunghezza in byte di tutto il pacchetto, che verrà comunque, la lunghezza in byte la troverete in tutti i protocolli, perché è importante sapere quanto il pacchetto con insieme dei dati è lungo, e quindi per poi poterlo ricostruire in caso sia stato deframmentato o quant'altro. La checksum, come ho detto, è appunto quell'algoritmo che ti permette di controllare la correttezza del pacchetto. Passiamo adesso al TCP, al Transfer Control Protocol. Il TCP insieme all'UDP vuole ricoprire la funzione di trasportare vari pacchetti e i dati in una LAN o in internet e quant'altro. Il TCP è un protocollo decisamente affidabile, in quanto col TCP noi abbiamo la conoscenza e la certezza che il pacchetto sia arrivato a destinazione. L'abbiamo attraverso un processo che chiamiamo l'handshaking a tre vie, o in inglese il three-way handshake. Questo cos'è? Se io per esempio voglio stabilire una connessione TCP con due macchine, no? Io per aprire questa connessione manderò un pacchetto TCP con un flag SYN di sincronizzazione settato, adesso vi farò vedere. Qui, in questa zona, abbiamo i cinque flag importanti del leader TCP/IP: URGE, ACK, PUSH, RST, SYN e FIN. Dunque, questi flag sono importanti perché identificano l'utilità che il pacchetto ha nella connessione della rete. Allora, come ho detto, il three-way handshake è per stabilire una connessione, quindi il procedimento basilare che si ha per avere uno streaming di dati in TCP. Io host, voglio connettermi al server per scaricare un MP3. Io mando host un pacchetto TCP con source port e destination port, quindi dovrò dare come porta di destinazione quella del server FTP, in questo caso la 21. Manderò un pacchetto TCP con il flag SYN, questo qui, settato a 1, quindi attivo come un bottone. Questo SYN insieme praticamente chiede un inizio di connessione al server. Il server riceve questo pacchetto e manda due pacchetti, uno con il SYN settato, quindi dire bene, io accetto la tua connessione, e in più l'ACK, che è un flag che permette poi il settaggio di quello che è l'acknowledgement number, cioè il numero di riconoscimento. Come ho detto prima, il TCP permette l'affidabilità di trasmissione dei dati. Come fa? Beh, con l'acknowledgement number in primis, perché questo numero è un numero casuale, almeno dovrebbe essere casuale, poi ci sono varie tecniche di spoofing, ma non è questo l'argomento in cui parlare, è un numero casuale che verrà incrementato di 1 ogni volta che riceviamo e inviamo un pacchetto. In questo modo io so se questo acknowledgement number, io posso settarlo a 100, io so che se l'altro ha ricevuto il mio acknowledgement number, manderà un altro pacchetto settato a 101. E quindi io sono sicuro che questo pacchetto è arrivato. Sicuro in teoria, perché la generazione di questo numero è casuale. Come ho detto, lui manda il SYN più l'ACK, quindi l'acknowledgement number, e in risposta l'host gli rimanderà il suo hack. Quindi gli dice, il server mette che abbia un hack, un acknowledgement number a 100, no? L'host 200. Vuol dire che i pacchetti arrivati dal server, che i pacchetti che l'host deve inviare al server verranno incrementati sempre di uno, quindi 101, 102, 103, e viceversa i pacchetti di risposta saranno 200, 201, 203. Quindi in questo modo io ho una connessione full duplex, infatti, una connessione full duplex che permette appunto un trasferimento bidirezionale in cui si ha un controllo reciproco della ricezione dei pacchetti in questione. Avevo accennato prima alle porte e ai servizi. Noi sappiamo, almeno è definito dagli standard, le well known port, cioè quelle le porte predefinite, dalla 1 alla 1023. Quindi in questo range rientrano appunto FTP, SSH e quant'altro. È interessante notare che in Linux, per esempio, soltanto l'utente root può aprire queste porte, quindi se noi vogliamo dare un servizio FTP, dovremmo essere root per poter connettere il daemon FTP alla seguente porta. Infine vediamo l'ARP, l'Address Resolution Protocol. L'ARP è un protocollo che lavora a bassissimo livello. Per bassissimo livello intendo che si interfaccia con quelli che sono i medium hardware, quindi le schede Ethernet. Questo protocollo permette la risoluzione di un indirizzo IP nel relativo MAC address. Il MAC address, Media Access Control, è l'indirizzo fisico dell'host ed è unico in una LAN, proprio perché permette una comunicazione, una sostituzione dell'indirizzo IP nel MAC. Questo procedimento avviene appunto con la verifica. Supponiamo che io un host voglia contattare il server o viceversa. Prima di tutto si verifica se il server fa parte della stessa rete. Per fare questo bisogna vedere se l'indirizzo IP ha la stessa subnet mask, la maschera di sottorete, uguale a me. Quindi noi per esempio in un indirizzo IP abbiamo 192.168.80.1. Ecco, 162.168.80 è la subnet mask che identifica quella rete. Poi punto 1, 2, 3 e quant'altro sono i vari host appartenenti a quella rete, come anche nella rete in cui siete seduti voi. Se il server appartiene alla stessa rete, quindi il client prima controlla appunto se l'indirizzo del server è nella propria ARP cache. L'ARP cache è una cache, quindi un buffer, un insieme di codi indirizzi fisici che serve per permettere la comunicazione nel protocollo ARP in una LAN, in quanto se l'indirizzo è nella propria ARP cache avviene la comunicazione, parte. In caso negativo viene inviato un pacchetto che richiede IP al relativo MAC, che poi verrà appunto salvato nella relativa ARP cache e permetterà poi questa comunicazione. Esiste una tecnica chiamata l'ARP poisoning, in cui io posso inquinare, possiamo dire, la cache ARP di un computer e quindi dirgli: guarda, questo indirizzo IP non ha più questo MAC address ma ne ha un altro, e quindi quando invece una macchina crede di inviare i pacchetti a quell'indirizzo IP, in realtà li invia a me, perché il mio MAC corrisponde all'indirizzo poi della mia macchina. Appunto, gli host a cui non è diretto il pacchetto lo ignoreranno dopo averlo esaminato. Questo è una cosa abbastanza importante, perché esiste un'altra tecnica chiamata ARP sniffing, in cui io posso settare la mia interfaccia, per esempio in modalità promiscua, quindi facendo dello sniffing. Cosa vuol dire? Analizzando i pacchetti che non sono indirizzati a me, quindi io non li ignoro quei pacchetti, io vedo che non hanno il mio source address, ma comunque li prendo e li esamino. Quindi in questo modo in una LAN io posso controllare il flusso di dati e leggerne i contenuti. Questo è molto importante, non so se conoscete Ethercap, che è uno strumento che fa più o meno questo. Allora, adesso arriviamo allo stack TCP/IP. Dunque, lo stack TCP/IP è molto importante, perché come avete visto tutti questi protocolli lavorano a un layer relativo. Allora, partiamo in ordine. Il data link layer è quello che avevo detto che si interfaccia con i medium fisici, cioè nel momento in cui il mio impulso elettrico arriva alla scheda di rete e la scheda di rete deve elaborare questo pacchetto, noi siamo a data link layer, cioè livello in teoria più basso. Abbiamo visto ARP, per esempio, un protocollo del data link layer. Successivamente abbiamo il network layer, che si occupa del routing e quindi della trasmissione a un altro indirizzo dei pacchetti. Abbiamo visto l'IP, anche di CMP, e come protocolli di routing RIP, per esempio. Poi abbiamo il livello successivo, che è il transport layer, quindi permette il trasporto dei pacchetti da un host a un altro e quindi da punti end to end. Avete visto il TCP e l'UDP, uno affidabile ma un poco più lento, perché per portare avanti il three-way handshake ci va del tempo, e l'altro meno affidabile ma sicuramente più veloce, il TCP e l'UDP. Infine arriviamo, dopo che tutti questi dati sono elaborati, all'application layer, in cui noi abbiamo la nostra utility che, bene, legge il mio comando di FTP o il mio ELO sul server SMTP e dice: ah bene, io adesso devo elaborare questo dato. Infatti in tutti gli altri layer i dati, che se avete notato negli altri pacchetti c'erano sempre i flag data, per esempio qui nel leader TCP e quant'altro, questi flag nello stack TCP/IP vengono controllati e elaborati solamente all'application layer, perché sono quelli che poi contengono il dato che noi vogliamo inviare. Un procedimento da dire è l'encapsulation e il demultiplexing. Mi spiego. Io sono sul mio client FTP e voglio inviare un file. Allora faccio il mio comando, quindi ho il mio dato, e avviene, parte un processo a catena che è quello che poi l'encapsulation, cioè il mio dato lo faccio incapsulare da un header TCP, che quindi avrà source port, destination port, l'acknowledgement number e quant'altro. Una volta che è stato incapsulato l'header TCP, avremo un incapsulamento dell'header IP, che porterà source address, destination address, checksum e quant'altro. Poi, quando ho l'indirizzo IP, se sono in una LAN, per esempio, questo indirizzo IP dovrà essere convertito nel relativo MAC. E quindi scendiamo ancora di un livello incapsulando ancora l'indirizzo IP in un header ARP. Quindi alla fine abbiamo un pacchetto con, diciamo, il fulcro, i dati, la parte più importante, incapsulati in vari header di vari protocolli per permettere la comunicazione dei dati. Il demultiplexing è il processo contrario, cioè io una volta che ho incapsulato tutto lo mando attraverso impulsi elettrici nella mia rete, e quando arriva per esempio la mia interfaccia di rete, allora io toglierò, come in una cipolla per esempio, un leader ARP, poi a sua volta passerò al livello successivo del network, quindi leggerò leader IP e lo rimuoverò, successivamente al transport layer il TCP con il TIA port, il SYN, HACK e quant'altro, li rimuoverò e poi rimarrà soltanto il dato che dovrà essere elaborato dall'application layer e quindi dalle utility FTP e quant'altro. Adesso partiamo con l'introduzione di quelle che sono poi le pickup di Xmas.
1: Vorrei continuare una domanda: quanti di voi hanno già programmato sotto Linux? Conoscono la programmazione C? Quanti conoscono lo step TCP, cioè il protocollo TCP, quello che ha spiegato giustamente Crick? Va bene, allora partiamo.
2: Ok, possiamo partire. Dunque, io parlerò delle lib pickup, che sarebbero una libreria per la cattura dei pacchetti a livello data link. Questa libreria è stata sviluppata da Van Jacobson, che è abbastanza famoso perché è anche l'autore del pacchetto TCP dump, che è uno degli sniffer più famosi in circolazione. È stato sviluppato nei Lawrence Berkeley National Laboratory. Questa libreria lavora a Data Link Layer, che come abbiamo visto è il livello subito superiore a quello fisico. Il Data Link Layer consegna i messaggi al giusto device ed ha anche il compito di dividere i pacchetti in frame. Oltretutto aggiunge anche un header con i vari MAC, il MAC Source e il MAC Destination. Lavora a livello data link, che è senz'altro quello più basso che un software può vedere. Quindi quando noi creiamo uno sniffer in user space, accediamo in Linux tramite pf packet e in BSD tramite BPF. BPF lo riprenderemo anche in seguito perché è molto importante per quanto riguarda poi l'applicazione di filtri allo sniffer che creeremo. Adesso faremo, per l'installazione, il sito di riferimento, come appunto vedete, è tcpdump.org. Scaricate il targz con un semplice configure, make e make install, la libreria è a posto. Ha i vantaggi di essere molto portabile questa libreria, quindi funzionerà sia sotto Linux che sotto i vari BSD, eccetera. Possiamo passare ad analizzare le varie funzioni. Alla fine di questa introduzione si dovrebbe essere in grado di conoscere le funzioni principali che vi permetteranno di scrivere uno sniffer in tutti, insomma, un buono sniffer. Allora, partiamo con la prima, che è senz'altro la più importante. Vedete che è la pickup open live. Questa funzione deve avere come parametri il device, che può essere ETH0, che per l'indirizzo Ethernet, oppure LO, che è quella di loop, che nel caso non avesse un collegamento Ethernet. Può anche essere PP0 nel caso fosse collegati con un modem normale. Poi gli passiamo un valore di SnapLen. Questo valore è la dimensione massima che la nostra funzione può vedere. Facciamo un esempio. Grazie. Nel nostro caso abbiamo messo buff size, che è la dimensione massima che un pacchetto può avere, cioè 65.535 byte. Se noi fossimo interessati solo agli header tipo IP, avremmo senz'altro un buff size molto minore. Questo è tutto un problema legato alle performance. Se noi facciamo uno sniffer che vuole vedere solo l'header IP, è inutile che gli facciamo catturare un pacchetto enorme da 2 mega, altrimenti le nostre prestazioni peggioreranno. Il terzo valore è un valore che può essere 0 o un valore diverso da 0 e ci setta la modalità promiscua della nostra scheda di rete. Se il valore è settato a 0, non setteremo la modalità promiscua. Se un valore è minore o maggiore di 0, allora la setteremo. Per modalità promiscua intendo che una volta settata il nostro device vedrà tutti i pacchetti, anche quelli non indirizzati al nostro computer, è quello che diceva lui prima. Questo sta alla base anche degli sniffer più maliziosi, quelli atti magari a scoprire password e cose simili. Come quarto valore passiamo un timeout, ovvero permettiamo alla pick up open live, sempre per un discorso di prestazioni, di non passare subito alle funzioni successive un pacchetto appena lo riceve, ma di aspettare un tot di millisecondi in modo tale che si aggruppino magari 5-6 pacchetti e poi di lavorarli tutti insieme in seguito. Ultimo valore è un char, quindi una stringa, in cui nel caso la chiamata alla pick up open live fallisse, lui mi restituisce un errore. Tutta la funzione mi dà alla fine un descrittore, che è quello pickup T che vedete all'inizio qua sopra, ecco, questo è il descrittore, che poi verrà ripreso da tutte le chiamate successive. Vediamo un pezzo di codice in cui questa viene utilizzata. Beh, innanzitutto dobbiamo fare l'include alla libreria pickup. Cosa molto importante, quando si compila un programma con le lib pickup, come opzioni, come flag del GCC, bisogna anche passargli meno lpickup, altrimenti non compilerà. Sotto BSD sarà meno lcap, senza la P iniziale. Chiusa parentesi. Come vedete dichiariamo un descrittore, quindi un puntatore alla struttura pickup T, qua. Dichiariamo il nostro Airbus, che è quello che abbiamo detto, di una grandezza che è quella che si può prendere direttamente dalla libreria pickup Airbus Sites, che è una quantità abbastanza grande in modo da contenere tutto un probabile errore. Alla fine facciamo la chiamata alla funzione come desk uguale, quindi alla nostra chiamata, e in questo caso gli passo dev, che sarà il mio device, possiamo immaginare LTH0, bus size, che abbiamo detto essere la dimensione massima che può catturare, 1 in questo caso ho deciso di settare la modalità promiscua, 0 ho messo il timeout, come ho detto, è una cosa prestazionale che non tutti i sistemi operativi supportano, quindi generalmente si setta 0 e si evitano tutti i problemi. E alla fine Airbus. Se la chiamata fallisce, quindi restituisce null, infatti vedete che printiamo il printf con l'error e richiamiamo l'Airbus. Passiamo alla una seconda funzione. Anche questa restituisce un descrittore, pickup T, e la chiamata si chiama pickup open offline. Questa è una chiamata che non è documentata tantissimo, però è molto comoda. Faccio un esempio. Prendiamo TCP dump, che è lo sniffer più famoso. Questo ci permette di salvare in un formato particolare, quindi proprietario se vogliamo, di CPDump, tutti i dati che lui vede. Però mettiamo caso che come lui li salva, magari sono troppo complicati, ci stampa troppi dati che noi non capiamo, possiamo però richiamare quel file con uno sniffer che a noi piace di più, per esempio Ethereal, per esempio NAST. Quindi questa chiamata cosa fa? Allora, in uscita darà il nostro descrittore che abbiamo visto prima. In entrata noi gli dobbiamo passare questo fname, char fname, che sarà il nome di un file a nostra scelta, e alla fine ci restituirà, come abbiamo visto anche qua, il solito Airbus per l'errore. Vediamo il solito pezzo di codice, beh, l'include, il nostro descrittore, il nostro file name, la nostra stringa per gli errori. Qua facciamo la chiamata, vedete pickup open offline, gli passiamo il nome del file e gli passiamo l'errore. Al solito, se la chiamata fallisce, stampa l'errore. Passiamo ad altre funzioni. Queste, come detto prima, mi permettono di salvare in un file i dati che le nostre funzioni, che poi vedremo in seguito, vedono. Questa ci restituisce un nuovo descrittore a una struttura pickup a dumper. In entrata vuole un pickup T, che è il puntatore che abbiamo visto prima. Come vedete poi nell'esempio sotto, vedete il nostro descrittore della pickup open live viene poi riutilizzato da questa funzione. E alla fine gli si passa il char fname, che è il nome del file in cui vogliamo salvare i dati che la nostra interfaccia vede. Vediamo appunto la funzione qua, utilizzata nell'esempio del codice, solito include. Qua dobbiamo dichiarare il descrittore alla funzione pickup T, che è quella usata da pickup open live, e il pickup dumper, che è quella utilizzata dalla pickup dump open. Questa funzione, abbiamo detto, è quella che mi apre il file e ci scrive dentro le robe, cioè le cose che l'interfaccia vede. Passiamo a un'altra funzione, che è la pickup lookup net. Questa è una funzione se vogliamo, marginale, ovvero non è strettamente necessaria, però è simpatica perché ci permette di arrivare a conoscere la nostra interfaccia di rete, la nostra netmask, ma vediamolo nel dettaglio. Questa funzione ha, gli dobbiamo passare il nome del device, quindi che può essere di nuovo ETH0, PPP, eccetera. Ci restituisce in questo puntatore NetP, restituisce il nostro indirizzo di rete. BPF UINT 32 è semplicemente un type def di un int, di un unsigned int, quindi un normalissimo unsigned int. Idem, ci restituisce qua la nostra netmask, il nostro valore di netmask e il solito valore di airbuffer. Vediamo il pezzo di codice. Vedete qua, dichiariamo le nostre variabili maskp e netp come unsigned int. Facciamo la chiamata. Se questa, vediamo che ci restituisce un semplicissimo int, è uguale a meno 1, quindi fallisce, stampiamo il nostro solito errore. Passiamo a due funzioni molto importanti per uno sniffer di un discreto livello, se vogliamo. Sono quelle che ci permettono di applicare al nostro sniffer dei filtri. Questi cosa sono? Immaginiamo di essere su una rete molto grossa con molto traffico. A noi non interesseranno tutti i pacchetti e dover scrivere del codice in cui, allora, se la sorgente è 10.10.10, allora elabora il pacchetto, viene una cosa lunghissima. Le pickup usano queste due funzioni per applicare dei filtri. Questi filtri, vediamo subito nell'esempio nel codice, vedete pickup compiler source 192.168.1.3. Questo mi permetterà di vedere solo i pacchetti in entrata, solo i pacchetti con sorgente questo indirizzo qua. Possono essere di vario genere i filtri, può essere semplicemente TCP per ricevere solo i pacchetti TCP, oppure TCP and UDP e mi riceverà sia TCP che UDP. Possono essere stringhe anche molto, molto complesse. Vediamo nel dettaglio la funzione. Allora, in entrata vuole il solito descrittore che abbiamo aperto precedentemente con la pickup open line, eccola qua, pickup T. Poi vuole un altro, praticamente un puntatore a una sua struttura interna per la chiamata ai vari, non mi viene più la parola, ai vari filtri. In seguito gli diamo la nostra stringa, che è quella che noi mettiamo, e quindi il nostro filtro vero e proprio, un valore che può essere 0,1 al solito per l'ottimizzazione del codice. Io ho messo 0, ormai non dovrebbero, con le schede internet più pubbliche di creazione non dovrebbe dare problemi, anche insomma un flusso molto elevato. E poi alla fine gli si passa il valore che abbiamo ricavato prima dalla lookup net, il maskp, eccolo qua, maskp. Vediamo il pezzo di codice. Anche qua, al solito, il puntatore ha una struttura, che è la struttura dove lei elabora i vari filtri. Qua ricaviamo il descrittore, il famoso descr, può essere ricavato sia dalla open live sia dalla pickup open offline, che sono le due funzioni che abbiamo visto prima. Quindi sia che vediamo i dati ricevuti in real time, sia quelli possiamo quindi applicare un filtro anche a un file già scritto con i dati ricevuti da TCP dump o da Ethereal, per esempio. Chiamiamo la nostra funzione, gli passiamo il descrittore, gli assegniamo il puntatore FP, che poi verrà riutilizzato dalla seconda funzione, passiamo la nostra stringa col nostro filtro, 0 come ottimizzazione e alla fine la nostra maskp. Al solito, se la chiamata fallisce, richiediamo, in questo caso con un'altra funzioncina, pickup get error, il nostro errore. Questa funzione però da sola non basta per applicare un filtro alle nostre pickup, deve essere accoppiata alla pickup set filter, che è quella che effettivamente compila la stringa che gli abbiamo dato come filtro. Quindi gli passeremo il nostro descrittore, quello aperto precedentemente, e poi il nostro FP che abbiamo ricavato prima, che era il nostro puntatore alla struttura BPF program. Con questo il programma applica effettivamente il filtro al nostro sniffer. Solito, se la chiamata fallisce, gli si sperimenta l'errore. Vediamo le ultime tre funzioni. Questa probabilmente è, tra virgolette, la più importante, perché è quella che effettivamente riceve il pacchetto dall'interfaccia di rete. Questa mi restituisce un UCHAR con la porzione di pacchetto che è stata catturata. Vuole in entrata il solito descrittore. E infine gli applichiamo un puntatore alla struttura pickup packet header. Questa struttura è definita all'interno della pickup e contiene tre valori. un valore di, come si chiama, snaplen, mi pare, no, semplicemente un valore di un time che praticamente indica quando il pacchetto è stato ricevuto. Un valore kaplen, che è la lunghezza del pacchetto catturato in quell'istante, e poi una variabile len, che è quella che contiene il valore della lunghezza totale del pacchetto. Questo nel caso di frammentazione, quindi se il pacchetto sarà 10 byte, nella len ci sarà 10 byte. Se è stato frammentato in 3 pacchetti, ci sarà magari 3 come kaplen, 3 e 4, per arrivare a un totale di 10. Solitamente questa funzione la si mette in un ciclo infinito, quindi si fa un while 1, cioè finché la chiamata non fallisce, si continua la cattura del pacchetto con questa funzione. Vediamo semplicemente come pezzo di codice, vediamo luchar packet, qua abbiamo definito quello che poi ricaveremo. Vediamo qua il puntatore HDR alla struttura pickup packet header. E per finire facciamo la nostra chiamata alla funzione, quindi facciamo packet uguale uchar, facciamo una conversione forzata perché effettivamente non restituisce un uchar, quindi la forziamo, chiamiamo la nostra funzione packet next, a cui passiamo il nostro descrittore e il nostro puntatore alla struttura. Da packet praticamente poi noi la elaboreremo, gli applicheremo dei vari puntatori alle varie strutture TCP, IP, UDP eccetera, e da queste riusciremo a tirar fuori e a printare in maniera decente tutti i dati, come può fare TCP Dump o Ethereal. Questa è una funzioncina che praticamente mi libera la memoria occupata quando abbiamo fatto la chiamata a un filtro. È molto banale, recuperiamo l'FP, il puntatore che abbiamo dichiarato prima, eccolo qua, l'FP, lo applichiamo alla funzione e questo ci libera la parte di memoria che è stata applicata. Ultima funzione è la pickup dump, che assieme a questa, sì, a questa qua è basta, è quella che mi va a scrivere effettivamente sul file che avevamo aperto precedentemente con questa, eccolo qua il nostro file, va a scrivere la parte di pacchetto che abbiamo catturato con la pickup next. Eccola qua. Allora, uchar user è semplicemente il nostro descrittore dumper che avevamo creato prima. Eccola qua, dumper, come potete vedere. Gli passiamo il solito puntatore alla struttura che avevamo definito prima e alla fine il nostro pacchetto che abbiamo ricevuto con la pickup next. Ok, le pickup sono finite. Alla fine del discorso sulle libnet vediamo un semplicissimo sniffer di poche righe che ci printerà capirà i pacchetti se sono TCP, UDP o ICMP e vediamo di riempire le varie strutture IP e TCP molto brevemente per far stampare dei dati. Passo la parola a Envato che è per le libnet.
1: Allora, in quest'ultima parte del seminario andremo a analizzare le libnet, che sono praticamente una libreria che ti permette di andare a creare, modificare e anche inserire pacchetti all'interno di una rete TCP/IP sia a layer 2 che a layer 3. Le libnet vengono molto utilizzate con la libreria libpickup, in quanto con le libnet tu scrivi i pacchetti sulla rete, mentre con la libpickup leggi i pacchetti dalla rete, cioè come voi sapete la comunicazione è bidirezionale, no? Se tu lavori con i socket c'hai la chiamata read e la chiamata write, con la read leggi, con la write scrivi. Ecco, la stessa cosa la puoi fare con le libnet e con le libpickup a livello più basso, perché i socket lavorano a layer 5, mentre con queste librerie puoi scendere a layer 2, 3 e fare cose più interessanti. La libreria è stata sviluppata inizialmente nel 98 da Mike Schiffman, che è sicuramente uno degli esponenti principali a livello internazionale, e l'ultima libreria che è stata implementata è la 1.1, che è un rifacimento totale della 1.0. Allora, la 1.0.2a era l'ultima stabile della catena 1.0, però bisogna dire che da quando Schiffman ha rilasciato la 1.1, la 1.0.2 è diventata deprecated, per cui tutto il codice scritto con la 1.0.2 e anche quello scritto con la 1.0.1 e dietro non funziona, per cui se voi avete un'applicazione 1.0 non girerà mai con le libnet 1.1. questo perché hanno rifatto tutta la libreria, il metodo di creazione dei pacchetti è completamente diverso, ci sono alcune primitive che sono cambiate di nome, cioè una cosa veramente
3: e secondo me non bisogna mai fare una cosa del genere per quando si ha a che fare con le librerie, perché sennò è il fin mondo. Infatti così è stato e molti produttori hanno dovuto riscrivere i loro codici. Utilizzando il libpgap e le libnet, vi assicurate che il vostro software è pienamente portabile sui sistemi che ho elencato qua, in particolare modo testato 100% Linux, i tre fratelli di BSD, anche NetBSD che qua non c'è scritto, e poi anche sotto Windows utilizzando CGI-Win, che è praticamente un emulatore di macchina Linux all'interno di Windows. I protocolli supportati sono la caterva, ma quelli principali, che come giustamente ha elencato Click, sono IP, TCP, UDP, DNS, che mi serve per la risoluzione dei nomi, tipo ping, www.google.it, risolve l'indirizzo IP di Google nell'IP, e poi ARP e vabbè, DHCP per l'assegnazione dinamica degli indirizzi IP. Allora, come ho detto, le libnet al loro interno ci danno, cioè svolgono delle routine che praticamente alleggeriscono il programmatore. Queste routine sono l'allocazione dinamica della memoria e la gestione degli header. Quindi io voglio creare per esempio un pacchetto TCP per collegarmi, cos'è che faccio? Creo il pacchetto IP e il pacchetto TCP e lui automaticamente incapsula il TCP all'interno dell'IP, alloca la memoria e se devo fare delle modifiche automaticamente mi libera la memoria e la rialloca tutto in sicurezza senza nessun problema. Il calcolo del checksum viene fatto in automatico. Se voi avete programmato fino a qualche anno fa con i socket row, che praticamente sono i cosiddetti socket grezzi che vi permettevano una volta, beh anche ora però un po' da pazzi utilizzarli, che vi permettevano di scrivere a layer 2 e layer 3, dovevate calcolare il checksum con una routine matematica del tipo spostamento dei bit a destra, a sinistra, cose allucinanti. Il checksum invece con la versione 1.1 delle libnet, veramente quella 1.1, viene calcolato in automatico. Potete disattivare questa opzione attraverso la primitiva libnet talk checksum e basta. Poi vabbè, vengono fatti altri check di sanità che sono molto importanti per la correttezza del pacchetto in sé. L'installazione è semplicissima, questo qua è il sito, home page www.packetfactory.net/libnet, pure andate in Google e libnet, mi sento fortunato, lo prendete. .configure make install come tutti i programmi new secondo lo standard dell'autoconf, e quindi è abbastanza semplice. Una nota sulla compilazione: se vi trovate a compilare programmi scritti con la libreria libnet, dovete linkare con -lnet, che praticamente cosa vi fa? Linka la libreria oggetto libnet.a. Se non utilizzate tutte le funzioni che voi avete scritto in riferimento alle libnet, vi daranno errore, vi diranno funzione libnet write non dichiarata. E dovete anche riportare il risultato del comando libnet config --defines, che nella libnet 1.1 questo comando è deprecated, per cui quando voi fate make install lui non copia questo binario nel vostro prefix, per cui dovete installato le libnet e vedere l'output di questo comando, che non sono nient'altro che le definizioni dei vari tipi e quindi anche delle macro rispetto al tipo di sistema operativo. Quello che qua vedete è l'output in un sistema Linux. Sotto Linux potete anche tralasciare libnet config --defines, perché di default prende quello, ma se siete sotto BSD, per farvi un esempio, dovete per forza utilizzarlo, soprattutto se vi trovate su architetture differenti, tipo sotto Spark dovete utilizzarlo perché l'intero non viene rappresentato in 8 byte, ma per dirti in 8 byte. Allora, le funzioni principali sono principalmente queste qua che ho scritto, sono la libnet init, che cos'è che fa? Che inizializza il gestore di contesto, come con le libpickup c'è un gestore di contesto a cui voi fate riferimento, cioè io inizio a scrivere il mio programma, scrivo libnet init questi parametri e chiamo una variabile di tipo libnet, il puntatore a libnet t la chiamo tipo l. Bon. Tutte le volte che devo fare delle modifiche su un pacchetto faccio riferimento, come vedete qua, sempre a l in questo caso, perché se voi volete gestire più stream contemporaneamente potete fare L1 e L2. Poi se volete modificare i pacchetti che riguardano L, ok, L1, mettete L1 in tutte le funzioni, se no mettete L2. La libnet write scrive effettivamente sull'interfaccia il vostro pacchetto e la libnet destroy la chiamate in uscita dal programma e libera le risorse, una serie di free che ti liberano le risorse allocate dal pacchetto. Ci sono dei dettagli importanti per quanto riguarda la variabile int inject type nella libnet ini. Queste sono quelle più importanti, sono principalmente le prime due, la macro libnet link e la macro libnet row 4. Row 4 e row 6 vanno a specificare il PV4 e il PV6. Il PV6 è stato implementato solo in libnet 1.1, quindi in quello precedente c'era libnet row e libnet link. Okay. Se voi specificate libnet link al momento della creazione del pacchetto, dovete andare a viaggiare manualmente l'header a livello 4 e l'header a livello 3. L'header a livello data link, quindi ARP piuttosto che il frame internet, se lo costruisce lì automaticamente. Quindi in un utilizzo normale del libnet, libnet link va bene. Cioè, se devo mandare un pacchetto da qua a là, costruisco il frame TCP, frame IP. Per quanto riguarda il frame ether, me lo calcola lui, cioè fa una richiesta ARP, si risolve l'IP, legge il MAC address, automaticamente inserisce all'interno del frame internet il MAC address sorgente destinazione e lo fa lui. Invece con libnet row dovete anche crearvi questo, quindi se volete fare cose più malizioso oppure volete fare dello spoofing a livello data link, cambiano tipo anche il MAC address sorgente, perché se io magari mando un pacchetto da lì verso di qua, però utilizzo il suo IP ma il mio MAC address, la cosa si può vedere. Se invece tu vuoi proprio lavorare anche a livello data link, utilizzi libnet row 4 e vai a modificare anche il MAC address. C'è poi la modalità ADV, che è quella advanced, che ti permette di fare altre modifiche sul pacchetto. Sinceramente non l'ho mai utilizzata, non ci ho mai avuto bisogno. Tu l'hai mai usata? Tu l'hai mai usata? No. Quindi non serve a niente. Poi vediamo qui. Allora, ci sono queste... Scusate. Ci sono le tre primitive che ho scritto qua sopra, che sono molto importanti, soprattutto la prima. La prima, libnet getError, istituisce il tipo di errore incontrato in fase di esecuzione, cioè... Io faccio if libnet write uguale meno 1, cioè libnet write mi torna meno 1, errore, cosa è successo? Allora faccio printf percentuale s virgola libnet get error per parentesi l, per esempio. Allora lui cosa che fa? Mi stampa errore, due punti, invece il tipo di errore, cioè gli errori vengono gestiti internamente dalla libreria attraverso dei codici, per cui voi utilizzate direttamente libnet get error e vi dice, non so, il device non è raggiungibile, c'è stato un problema di scrittura. Boh. Poi libnet stats vi printa, cioè vi praticamente riempie la struttura libnet stats con delle statistiche, cioè ho mandato 10 pacchetti, 6 non sono riuscito a mandarli, 4 li ho mandati corrotti e 0 li ho mandati giusti, per dirvi. La libnet getfdir istituisce il file descriptor, sarebbe tipo il socket, cioè se voi dovete fare delle operazioni con i socket su quel tipo di connessione, allora utilizzate questa funzione qua. Poi ci sono le routine di risoluzione dei nomi, che sono molto importanti, sono libnet name to address, for sta per il PV4, cioè anche 6 che risolve in PV6. Poi c'è libnet addr to name, l'una è complementare dell'altra, cioè l'una gli date google.it, vi ritorna praticamente l'IP in formato long, vabbè, IP. L'altro invece fa l'incontrario, cioè gli date praticamente l'ulong e lui vi ritorna il nome associato. Ci sono queste due macro, libnet don't resolve e libnet resolve. Se dovete risolvere degli hostname dovete utilizzare la macro libnet resolve, che va a utilizzare il protocollo DNS della risoluzione. Poi sono le funzioni di random che praticamente vengono utilizzate, cioè sono molto utilizzate se volete creare dei pacchetti che non siano, diciamo, facilmente attribuibili a uno spoofing o a qualcosa di malizioso, perché
4: tipo la knowledge number,
3: esatto, come qua vedete, per esempio vengono utilizzati per generare la knowledge number e il sequence number, cioè io devo iniziare una connessione, devo generare un sequence number che deve essere random. Se io nel mio codice metto 1.000.000, se devo mandare 10 pacchetti mi si avrà più di 1.000.000, devo generarlo io, o uso la funzione rand che me lo genera lui automaticamente, oppure libnet forniscono questo supporto e quindi si utilizza libnet sidprand per aumentare l'entropia prima della randomizzazione dei numeri. E poi c'hai le macro libnet pr16 che ritorna un unsigned 16 bit, invece U32 un unsigned da 32 bit, perché ID, che è l'identification number, se voi vedete indietro nel frame IP, è 16 bit, cioè 16, sì, l'altro invece è 32. Allora, qua ci sono una serie di routine che vi ho riportato, ma secondo me è meglio commentare, ve le leggo velocemente, ma dopo le vediamo sul file di esempio, che è molto più pratico. Praticamente tutte queste routine si chiamano libnet underscore build underscore il tipo di pacchetto, cioè ARP, cioè il tipo di frame, scusate, ARP, Ethernet, IPv4, ICMP, ECO, basta che per fare un ping qua sotto, e tutte ritornano libnet ptag t e prendono come ultimo parametro libnet ptag t, che è il packet id. Questo nuovo campo è stato introdotto nella libreria 1.1 e deve essere utilizzato quando voi andate a modificare lo stesso pacchetto. Cioè, io devo fare un port scanner, fare un esempio, che scansione, cioè manda dei pacchetti dalla porta 20 alla porta 25. Allora, la porta è specificata nel frame TCP e non nel frame IP, per cui costruisco il frame IP una sola volta. Il frame IP lo costruisco una volta, però dopo tutte le volte, cos'è che faccio? Devo praticamente... cambio la porta e devo praticamente tenere un riferimento a quel pacchetto, cioè io creo una variabile libnet ptag t, la chiamo tipo a, uguale a 0, deve essere inizializzata a 0 la prima volta, poi faccio libnet build quello che vuoi e qua metto a, poi la volta dopo ovviamente faccio a uguale libnet build arp e qua metto ancora a, praticamente a cambia valore e praticamente prende il valore di questo pacchetto che noi abbiamo creato. Quando dopo io vado a rimodificare, lì cosa che fa? Sa che facciamo riferimento a quel tipo di pacchetto lì e vogliamo rimodificare quel pacchetto, quindi lui non rifà un'altra operazione di allocazione della memoria, crea un altro frame TCP e ce lo attacca, se no avrei IP, TCP, TCP. Lui sa che facciamo riferimento ancora a quel frame TCP, allora va a modificare solamente la porta. Questo qua vi serve se volete mandare più pacchetti diversi tra loro. Beh, come voi vedete, build arp prende questi parametri che sono praticamente... Allora, ognuna di queste funzioni prende in ingresso tanti parametri, quali sono i vari campi del frame. Cioè, nel caso semplice, per esempio, dell'Ethernet, cioè UCHAR asterisco, che non sono nient'altro che l'indirizzo sorgente, l'indirizzo destinazione. Cioè, 0, 2 punti, A, B, 2 punti, che assume come address della sua scheda di rete, e il mio, se me lo manda a me, il mio, che è la destinazione. Poi c'hai il tipo, il payload e il payload length. Allora il payload e il payload length, se volete fare un pacchetto TCP IP, va settato a null e a zero per i frame, per i layer che si trovano sotto quello TCP, perché come ha detto giustamente lui, quando mi arriva un pacchetto io decapsulo, cioè leggo prima il frame Ethernet, se non sono rete Ethernet, o PPP se sono in Internet, e mi arriva da Internet. Poi leggo il frame IP, il frame TCP, e alla fine del TCP trovo i dati, cioè i dati li trovo alla fine del TCP, per cui il payload, che sarebbe praticamente il contenuto di dati veri e propri nel frame Ethernet, così come nel frame IP, non esiste, perché è finito il frame, parte subito il frame, che sarebbe tipo, cioè l'header, la stessa cosa, dell'altro protocollo. Per cui, solamente per quanto riguarda il TCP e l'UDP, questo UCHAR va puntato a, tipo io faccio char s uguale ciao, buona, char asterisco s uguale ciao, buona, la stringa s va messa dentro qua dove c'è uchar asterisco, e qui la lunghezza, in questo caso ciao gli metto 4, oppure str len per parentesi ciao s, stessa roba qua per quanto riguarda l'udp. Ok, avete capito qualcosa? Non si è capito niente, ok. Allora adesso vediamo il codice, così è più chiaro, cioè posso capire che alla fine è quasi impossibile cercare di star dietro a cioè, tutto quello che abbiamo fatto vedere adesso, cioè roba che io ho imparato in un anno, poi qua ho imparato in un'ora e mezza, quindi cioè, dovrete poi esercitarvi voi. Adesso vi facciamo vedere qualche codice che metteremo in internet sul sito, questo qua, che ve lo scrivo qua. Allora http://www.spine group.org. Ecco qua, appena torniamo a casa lunedì mettiamo il codice con anche le slide, voi prendete le slide, prendete il codice, guardate di qua e di là e qualcosa riuscirete sicuramente a tirare in ballo, cioè. Sono esempi facilissimi.
0: Tra l'altro sul sito sono presenti parecchi programmi, anzi quasi tutti quelli che ci sono fatti con libnet e libpkg, quindi uno una volta che ha capito le basi può prendersi i programmi un po' complessi, cercare di capire come abbiamo fatto a crearli e via dicendo, quindi è un modo utile per imparare.
3: Esatto, per quelle libnet e libpkg tu puoi fare di tutto, cioè a differenza di SOC in cui legge, scrive e basta, e la gestione del protocollo la gestisce Linux, praticamente i socket Linux, qua tu puoi fare tutto praticamente lavorando a questo livello, puoi fare qualsiasi codice strambo che vuoi, quindi è, cioè, secondo me è molto, molto divertente anche. Possiamo iniziare a far vedere uno sniffer, di esempio, visto che abbiamo iniziato con l'IPv4, si usano per leggere il traffico da rete, da interfaccia per quanto riguarda Linux, interfaccia internet, e vi mostrerà questo semplice sniffer.
2: Mi passo la parola. Ok, questo è un semplicissimo sniffer che riutilizza alcune delle funzioni che abbiamo visto precedentemente.
1: Taglia alcune cose, tipo, cioè, nel senso,
2: sì, beh, non starò lì a ridirvi questo è il descrittore, eccetera eccetera. Faccio vedere brevemente come vengono utilizzate e il perché e fine. Allora, partiamo subito da cosa fa questo sniffer. È un sniffer molto banale che, come vedete in questa parte di codice qua, lui riconosce un pacchetto TCP, un pacchetto UDP, un pacchetto CMP e ci stampa il sorgente alla destinazione. Ok, iniziamo. Allora, i soliti include. Abbiamo aggiunto anche netinetp.h perché andremo a riempire la struttura che c'è all'interno di questo header con un puntatore. Qua ci sarà la struttura dell'IP. Main, qua vi chiede come argomenti, allora il device, che è il nostro, la nostra TH0 in questo caso qua.
3: Capisci l'italiano? Ah, ok, se no cosa facciamo? Ah, color scheme?
4: Sì.
3: No, non qua. Ah no, c'hai.
4: Apri con VI.
3: No, aspetta, guarda qua. Apro con VI. Dai, però.
4: E perché non mi piace sintesi? Bellissimo.
2: Ok? Ok? Buono. Ok, lo sniffer che ho creato richiede in entrata il device, nel nostro caso il TH0, ed eventualmente un filtro, questo qui, filter, voilà, eccolo qui, che sarà una stringa che gli diamo come quelle che abbiamo dato precedentemente, quindi che può essere source 1.1.1, end dest 1.0.0, eccetera. Facciamo la nostra chiamata alla pickup lookup net in modo tale che ci restituisca il nostro indirizzo di rete e la nostra netmask. Chiamiamo la nostra funzione principale, la pickup open live, che ci restituisce il descrittore, che poi utilizziamo in tutte le funzioni successive. Al solito dev /sys, settiamo il promisk, vedete che il promisk è settato a 1, quindi in modalità promiscua.
3: Spiega cos'è?
2: La modalità promiscua l'ho già spiegata. È chiaro cos'è la modalità promiscua? Sì, ok. Qua abbiamo una funzione che prima non ho descritto, è la funzione pickup data link. Questa è una funzione che permette alle librerie di riconoscere il nostro device in buona sostanza. Vedete qua, in questo caso qua sarebbe il nostro caso, quindi un TH0 a 10, 100, 1 gigabit. Questa funzione è utile perché ci serve per ricavare il valore di offset. Il valore di offset è un valore in bit, praticamente, che fa saltare questo numero quando noi riceviamo un pacchetto, ed essendo noi a data link layer, se noi lo leggessimo subito leggeremo anche una parte che fa slittare tutti i vari bit. Dobbiamo saltare questa prima parte per arrivare subito all'header che ci interessa, che può essere l'header IP e l'header TCP. Quindi nel caso di un'interfaccia TH0 da 10, 100 o 1 giga, l'offset sarà 14 bit. Nel caso di IPv4, eccetera eccetera. Questo quindi ci restituisce il valore di offset. Qua ci sono le due chiamate per il filtro. Gli passiamo il nostro descrittore che abbiamo aperto prima, il puntatore alla struttura che contiene il filtro stesso che abbiamo inserito noi da shell, 0 per l'ottimizzazione e il nostro netp. Compiliamo il programma con il filtro, con il nostro pickup set filter, ed ecco qua inizia la parte vera e propria di sniffing. vedete il ciclo infinito while 1, quindi fino a che non c'è un errore, questa, la funzione qua, pickup next, continua a leggere i pacchetti che l'interfaccia riceve. Innanzitutto noi gli puntiamo un puntatore alla struttura IP header, in modo tale da andare a riempire i campi poi di sorgente e di destinazione. Questo poi si può fare con tutti i vari header, che può essere TCP, UDP, in modo tale da andare a riempire tutti quei vari campi con i nostri puntatori. Abbiamo definito l'UCHAR packet, questo, che è quello che ci restituisce la nostra funzione pickup next, che è la parte, e sarà l'UCHAR che contiene la parte, il segmento, quindi del pacchetto ricevuto che andiamo a leggere. Alla funzione, come sempre, passiamo il nostro discrettore e il puntatore alla struttura. Poi, se il pacchetto che riceviamo è nullo, riprendiamo, continuiamo a leggere e ritorniamo al while. Altrimenti, cosa facciamo? Vabbè, prendiamo che abbiamo ricevuto un pacchetto. Poi, associamo al nostro puntatore IP, la struttura IP, il pacchetto, che è questo qua, quello che ho ricevuto, e gli diciamo di saltare quei tot bit che altrimenti ci incasinerebbero la vita. A questo punto si può decidere cosa fare, come riempire i vari campi. Io ho scelto una cosa molto semplice, quindi ho switchato la parte dell'IP che indica il protocollo. E quindi facciamo i vari semplicissimi case. Se il protocol è IP proto TCP, allora dico, ok, ho ricevuto un pacchetto TCP da A, altrimenti un pacchetto UDP, altrimenti un pacchetto CMP. Qua prendiamo i nostri IP source e IP destination address. E voilà, adesso lo vediamo un attimo in funzione. Dove sei? Ok. Quindi root, quindi se non gli passo niente chiaramente mi printa come se devo fare, quindi definisco la nostra interfaccia. Adesso non definisco nessun filtro, quindi in teoria tutti i pacchetti che circolano nell'interfaccia di rete io dovrei vederli. Faccio partire, lui mi sta facendo un FTP ed ecco qua, lui è 192.168.1.2 e io l'1.1. Quindi ho ricevuto un pacchetto da A, in questo caso lui mi ha fatto un LS, quindi un semplicissimo dir per vedere quello che c'è nella directory, e sono arrivati altri pacchetti. Ora se esci e mi fai un ping.
5: Cos'è?
2: 162.168.1.2. No, 1.1, scusa. Ecco qua, mi arrivano i pacchetti CMP. Applichiamo un piccolo filtro, quindi non so, vogliamo vedere solo i pacchetti CMP. Ok, noi gli diamo questo, quindi se lui mi pinga riceviamo i pacchetti. Però se lui prova a farmi un FTP, lui chiaramente non mi stampa niente perché ecco, lui ha fatto l'FTP, non lo vedete ma me l'ha fatto, fidatevi. Non ci stanno più niente perché la libreria stessa, in base al filtro che gli abbiamo applicato, ci scarta direttamente quel pacchetto. Credetemi che è una cosa veramente molto comoda non doverla implementare tutta in C perché c'è da diventare pazzi.
6: Scusate,
2: prego.
6: Ma non che tutti sono uguali? Forse ci vorrebbe
2: Ah, sì, ci deve essere.
1: Sì, provo a guardare il codice, no? Deve essere.
2: Devo versare tutto. Dov'è?
1: Vai giù, fondo.
5: Sì, è fatto. No, giusto. Vedete per i CMP, magari sbaglio solo. I CMP.
2: No, sono i CMP.
1: No, sì.
2: Ce l'hai NAST?
1: Sì.
5: Fai con NAST.
1: Fai NAST.
2: Ah, sì, c'è. Ok, questo è un altro sniffer sempre implementato con le pickup che probabilmente non avrà quell'errore, probabilmente ho sbagliato io qualcosa a livello di codice, quindi facciamo partire semplicemente NAST. NAST è nostro, comunque è nostro. Ok, quindi pingami. Ecco, qua vedete mi stampa già molte più informazioni.
1: Anche qua è lo stesso problema.
2: Vada. Qui c'è un problema del cross.
1: O è un problema del cross?
5: Sì, sì, è cross.
1: Prova TCP dump? Cioè, se...
2: Se lui non va... lui va, chiaramente. TCP dump è giusto. Bene.
1: Come mai?
5: voglio guardo
3: come mai stavano qua.
2: Ok,
3: prima del cross.
5: Sì, può essere un problema del cross.
2: L'unica giustificazione che diamo è che siamo in cross e non passiamo attraverso hub, e probabilmente attraverso cross non abbiamo mai collaudato né NAST né il semplicissimo sniffer, quindi probabilmente è quello.
5: Non vanno i token specifico.
2: Ci scusiamo per l'inconveniente.

0: Niente, o volete prima il codice? Ciao Alif!
1: Fai vedere il codice, no?
0: Dai, vi faccio vedere prima il codice. Allora,
1: e luce fu.
0: Allora, questo codice qua utilizza sia le libpickup che le libnet, quindi vedrete cosa si può veramente fare utilizzando entrambe le librerie. Allora, la funzione qua sopra, la wait answer, praticamente non è nient'altro che uno sniffer. Cioè, questo programma qua cos'è che fa? Praticamente forgia dei pacchetti TCP con il tipo di flag settato a piacere, quale può essere tipo SYN, RESET, HACK, quello che voi volete. Se utilizzate solamente il flag SYN, praticamente vi manda un protocollo, cioè un pacchetto TCP col flag SYN settato, e quindi riceverà in risposta un SYNX se la porta aperta oppure un RESET se la porta chiusa. Infatti inizialmente questo qua, cioè questo programmino qua, era nato con l'idea di essere utilizzato come port scan, semplicissimo. Poi mi è venuto lo schizzo di mettergli anche la storia qui, che puoi specificare i tipi di flag, però beh, se voi utilizzate il flag SYN e basta, potete utilizzarlo come tipo di port scanner, che prende il nome come tecnica quella del SYN ALF, in quanto manda il SYN, riceve il SYN e poi dopo resetta. Nel nostro caso il reset viene mandato da parte del kernel e quindi non viene stabilita la connessione col free handshaking, per cui i socket non raggiungono lo stato di established, ma rimangono ancora in fase di connessione. Quando poi resetto, tutto si chiude. Se fate nmap, forse qua si spiega meglio di me, ecco, meno ss, vedete, tcp sin scan. Questa tecnica è spesso chiamata half open scanning, perché tu non apri una connessione completa tcp. La connessione completa, come ha detto lui, il friend shaking, sin, sin hack, hack. Tu mandi il sin, se ricevi un sin hack, la porta è in ascolto. Se ricevi un reset, significa che non è in ascolto. Se un SYN è ricevuto, un reset immediatamente è mandato per tirar giù la connessione. In questo caso il reset non lo mandiamo a noi, ma ci pensa il kernel a mandarlo. Allora, qua ci sono porta sorgente e porta destinazione. Qua ci sono la porta da cui partire a scansionare, la porta da cui finire, tipo dalla 10 alla 50. Questo qui è un charter buffer, che praticamente contiene una stringa per gli errori, e c'hai la macro libnet airbuff sites, che è definita nel libnet ed è un valore costante che è comodo utilizzare. Poi c'hai questo valore qua int flags, che è settato a 0, poi cambierà in base al tipo di combinazione che voi gli date. OPT viene utilizzato per la libreria getop, che non so se sapete qual è, quella praticamente che gestisce, come qua vedete c'è una sintassi un po' stramba, si gestisce praticamente tutti i flag. Cioè, quando voi fate ls-l-lh, meno quello che voi volete, tutti questi flag, il fatto che ci abbiano come si dice? Quando fai tipo ls-l ma non c'è niente dopo, o quando tipo c'è anche qualcos'altro.
1: L'opzione dopo
0: sarebbe. Esatto. Cioè l'opzione. Il fatto che ci abbiano l'opzione o non l'opzione, tipo io posso fare nome del programma meno a l'opzione. Tipo
1: per esempio, se nello sniffer di prima, nei programmi, esatto, avete visto che dobbiamo specificare l'indirizzo IP, noi possiamo mettere il flag meno D e poi l'indirizzo IP, quello lì ha l'opzione. Se noi invece vogliamo invece attivare una proprietà particolare, quindi non so, per esempio solo il filtro dell'ICMP, noi facciamo un flag che è attivazione, come un bottone, cioè quando tu lo selezioni meno L, quel flag significa che si è attivato e non ha bisogno di opzioni. Quindi in gergo si dice booleano. Cioè, una variabile booleana è una variabile che può avere o sì o no, ed è come un bottone, cioè o è attivato o no.
0: Tutto. Ok, qua nel nostro esempio, se volete, se ve lo spiego velocemente, se è soltanto booleano, dopo non ci va a due punti, se invece prende in ingresso qualcosa, dopo vuole due punti. Cioè, meno D in questo caso, che questa roba qua, prende praticamente la destinazione, cioè scan questo computer è la destinazione. Meno L ti specifica la porta sorgente, cioè la porta base. Meno G, che sta per height, non ho usato l'H per confusione, ho usato la G, significa porta alta. E poi dopo c'è tutti questi bellissimi flag S, F, non è indentato. Ah, è vero che il nostro amico voleva il VI. Allora, qua c'hai meno S, F.

0: FRPA, che praticamente, se li specifichi, risetta il THSYN, che è una macro praticamente contenente il valore del SYN, cioè praticamente flex è settato a 0x00. Voi guardate qua, allora, user include libnet, libnet e adder, cioè sono le definizioni, spero che sia qua. Forse function header macros. Allora, se quando programmate bisogna avere sotto mano tutti questi bellissimi file qua, sotto user include libnet, che contengono, allora, macros, che contiene tutte le macro, le definizioni. Poi dopo hai function, che contiene tutte le funzioni, cioè per esempio libnet init, qua ti dice, vedi, funzione che inizializza la libreria. Poi ti dice cosa prendi in ingresso, quindi questo va come una main page. Invece di usare la main page, che è più scarna, prendi direttamente quel file header qua, che è quello che dovete includere, cioè libnet h, che alla fine include questi, e qui ci avete tutto quanto. Poi ci sono tutti gli altri file, macros, che definisce le macro, e header, che definisce tipo gli header, tipo del TCP, vedi qua, struct, libnet, TCP, header, è già definito l'header TCP, vedi, source port, destinazione, sequence number, acknowledge. Poi c'è, vabbè, questo qua lasciatelo stare, Little Endian oppure Big Endian. Vabbè, torniamo a noi. In questo caso, vabbè, a flex viene sommato questo valore con un valore diverso rispetto a quello che avete, e sarebbe tipo una combinazione tipo OR. Praticamente facendo così, sarebbe tipo una cosa tipo OR, voi andate a mettere nel campo flex quel valore, tale per cui quel valore indica è attivato il SYN e il FIN, è attivato solamente il RESET, è attivato il SYN e il COLLECK. Ora qua sopra c'è libnet init, che è quella che ho detto prima, che è fondamentale chiamarla all'inizio e controllare che ritorna un valore diverso da null. Se ritorna un valore null vuol dire che ci sono stati dei problemi, cosa che non accade mai, però vabbè, voi fatelo sempre il controllo. Prende libnet row 4, quindi vuol dire che il livello data link se lo calcola lui automaticamente. Null, che se specificate libnet link dovete fare il data link, dovete specificare l'interfaccia eth0 piuttosto che eth1. In questo caso si sono attaccato con due interfacce, tipo la 0 e la 1. Se devo mandare un pacchetto, automaticamente attraverso la routing table riesce a stabilire se è sulla 0 o sulla 1, come avviene normalmente, lo gestisce il kernel. Quindi non c'è bisogno che lo specificate. Airbuff è il buffer d'errore. Infatti, vedete come faccio: error, percentuale S, airbuff, che è il buffer di errore. Questa qui è la getOpt. Ah, ecco, la getOpt, praticamente tu qua hai DST uguale libnet name to address L optarg. Optarg è l'argomento, cioè io faccio il nome del programma meno D www.google.it. Ora, www.it è optarg, lui cos'è che fa? Praticamente converte optarg utilizzando L, che è il contesto, quello che ho specificato sopra, il ritorno della libnet init, e me lo mette in DST, che è ulong. Praticamente in DST, che adesso qua è 0, viene messo un valore tipo 354 milioni, che vuol dire google.it, praticamente sarebbe la rappresentazione in ulong dell'indirizzo IP di Google. Qua, vabbè, con dei controlli tipo che tu specifichi determinate cose, vabbè. Ecco, la parte importante è praticamente questa qua sotto. Iniziamo a guardare qui. Qui praticamente viene ricavato l'indirizzo sorgente attraverso la libnet get ipaddr4l. Cioè, se so una sola interfaccia, facendo così, in source praticamente viene letto un indirizzo IP della mia interfaccia, che è stato 168.1.1, viene convertito direttamente in ulong. Semplicissimo e comodo, pratico. Beh, qua c'è il banner. Ok, qua viene chiamata la pickup open live. Cosa che facciamo? Vogliamo iniziare a leggere dal device. La chiamo, gli passo il device th0 buff size 00. Allora, 1 praticamente l'ottimizzazione, 1 è il timeout, e buff size sarebbe massimo quanto leggere. Se sei su frame internet, come voi sapete, l'MTU, maximum transfer rate, è 1500 su internet, perché internet, vai a vedere l'RFC, dice 1500. Su PPP, che è quello che si usa in internet, boh, sarà tipo 150. Voi scrivete buff size, che c'è la macro, e siete a posto. Ok, adesso qui praticamente for begin minore uguale di end, begin più più. Cosa succede? Io dico parte fa la scansione da porta 100 a porta 200, begin è 100, end è 200, ricicla, fa 100, 101, 102 fino a 200. costruisce la frame TCP tutte le volte, quindi faccio ptag, come avevo spiegato giustamente prima, e lo reinserisco qua sotto, ptag. Queste cose sono dei valori, porta sorgente, lo specifica taglio fissa, 10.000, porta destinazione, daggy. Cioè in questo caso ho fatto un po' confusione, ho utilizzato l'indice del for anche come c'è che alla fine la porta. Non è forse fatto tanto bene, però vabbè, funziona, giusto. Sequence number fisso, anche se avrei potuto utilizzare libnet prand per generarlo tutte le volte, acknowledge number fisso. I flags che ho computato sopra la finestra win. Il checksum 0. Allora, il checksum dovete metterlo sempre a 0. Ci ho utilizzato libnet 1.1 perché viene calcolato da sé. Praticamente se lo calcola lui, voi mettete 0 e poi lui automaticamente, prima di scrivere sull'interfaccia, lo calcola e lo inserisce. Urgent pointer 0. Qua è importante, libnet TCP header. Dovete specificarlo perché... Allora... Qua sotto praticamente è la dimensione dell'header. Nel caso dell'IP, voi avete, cioè, allora, voi prendete l'IP, dal punto di vista dell'IP, lui c'ha IP e TCP. Quindi la dimensione del TCP alla fine è la dimensione dell'header IP più la dimensione dell'header TCP. Per quanto riguarda invece TCP, siccome sopra lui non c'è niente, cos'è che c'è? Libnet TCP header. Se io volevo mandare anche tipo ciao, facevo libnet TCP header più 4, che è la dimensione di ciao. Cioè vuol dire quanto è grande il frame dell'air che sto considerando, no? Siccome sopra TCP non c'è niente, allora c'è solamente lui, no? Sarebbe tipo l'estremità, cioè Ethernet frame, P frame, TCP frame. Sopra TCP frame non c'ho nient'altro, allora solamente libnet TCP header. Ovviamente se voi ancora guardate qua, allora qua ad esempio non vi ricordate ok, vedi libnet build tcp, uno va qua e si legge length of payload if a protocol header not data. Quindi per ogni cosa, vedete, questo qua per l'ARP vi dice cosa dovete fare, c'è proprio libnet, è proprio chiarissima, non c'è niente. Invece per le pick up vi conviene ben pick up, anche se spiega, però non è proprio semplice come quelle libnet. Vabbè, creo il frame TCP, controllo il risultato, se è -1, cioè se è -1 c'è un errore, e faccio error building TCP header percentuale S, libnet get error L, praticamente recupero l'errore e me lo gestisce lui il motivo, non devo fare niente, faccio così. Qua creo il frame IPv4 solamente la prima volta, come ho scritto qua, perché è sempre quello, quindi faccio il first che lo uso come variabile boolana, è 1 all'inizio, poi la decremento, la farò andare a 0, quindi dopo lui non me lo costruisce più. Invece il TCP lo continuo a costruire perché la porta cambia, no? Invece quello, il frame IP non devo ricostruirlo perché tutti questi valori saranno sempre uguali, cioè la dimensione, il tipo di servizio che viene settato 8 in una connessione TCP IP normale, identification number a caso, fragment 0 perché non c'è nessuna frammentazione dovuta alla MTU. Frammentazione è quando un pacchetto deve passare da un MTU più grosso a un MTU più piccola, cioè da Ethernet per esempio a Internet. Se il tuo pacchetto è grande 1500, MTU massimo del protocollo PVP è 500, lo spezzerai in 3, poi dall'altra parte deve essere riassemblato. TTL è time to live. IP protocol TCP va specificato cosa c'è sopra all'air superiore. Se all'air superiore hai UDP, IP protocol UDP. Se c'hai PIN pallino, IP protocol PIN pallino. Checksum 0 ancora, indirizzo sorgente e destinazione. Fatto tutto questo, scrivo. Se c'è errore -1, esco, voto error, vabbè esce, voto error qua sotto, non mai usare il goto, però vabbè in velocità l'ho fatto perché l'ho fatto ieri super velocemente. Qua vabbè, si fa voto error, chiude e ritorna -1, se no chiude e ritorna a 0. Ah, una cosa, ecco che stavo giusto prendendo. Quando scrivo, ovviamente, devo vedere la risposta, se no non ha senso il programma. Allora ho fatto questa bellissima printf in cui stampa la porta, begging, questo percentuale di tabulazione e percentuale S che è una stringa. La stringa è il risultato di questa funzione waitAnswer PDST begin flex e sin. Allora, P è quello ritornato da pickup open live ed è chiamatelo tipo descrittore, come se fosse un socket, è descrittore di lettura. DST è la destinazione che la utilizzo per verificare che il pacchetto che mi arriva sia veramente il suo, perché magari io mando un pacchetto a lui, mi risponde quell'altro, lo uso per verifica. Begin è la porta, e questo qui flex th sin praticamente è un end logico e lo utilizzo per andare, cioè praticamente questo qua è 1, se voi specificate meno s basta, se specifichi meno s basta la funzione waitAnswer sa che tu hai specificato meno s basta, perché qua dentro c'è 1 e quindi agisce in conseguenza e fa un print stupidissimo. Allora, se utilizzate libpickup e libnet non c'è bisogno di includere gli header come ha fatto lui, quelli delle libc, cioè net barra ip.h sono già inclusi nel libnet, per cui fate struct libnet ipv4 struct libnet tcp header e queste qua sono le tue bellissime strutture, cioè non c'è bisogno, ci sono per tutti, ci sono tipo libnet underscore arpacliere libnet underscore icmp header, ce l'hai già tu dentro nel libnet. Questo qua è il valore di ritorno che lo alloco per 30. Sapevo funziona la select, la select la utilizzi come timeout, qua metto tipo un secondo di timeout, cioè io mando un pacchetto, no? E aspetto la risposta, ma siccome la pickup next, che è quella che si preoccupa di leggere dal device, è bloccante, cioè vuol dire che quando io la chiamo il programma sta lì fermo, se quella non mi risponde, questo qua buonanotte che ritorna, sta lì. Ora qua io utilizzo la chiamata select, main select, per settare un secondo, cioè se non risponde entro un secondo vado avanti, recupero il file del descrittore vero e proprio, quell'altro il P è il gestore di contesto dell'LPKUP, SD è descrittore 5, è un intero come descrittore che è quello di socket, perché la select funziona sui descrittori dei socket, quindi io devo fare il descrittore, per cui fare select SD più 1, perché vuole il più 1, perché vuole, se tu devi, vabbè sono qua a spiegarlo troppo lungo, comunque SD più 1 che è il tuo descrittore più 1, questa qua che è la struttura, questa qui RFSD che ti serve nella lettura, cioè praticamente in questo caso ho fatto una select per la lettura, tu puoi fare una select anche per la scrittura e quindi in questo caso è null, perché mi interessa soltanto fare un time out sulla lettura dei dati, e un puntatore a TV che è la struttura che tiene TV sec 1 e TV sec 0, un secondo, se qua metto 2 questo aspetto 2 secondi. Poi nello stesso esempio che ho fatto vedere lui, sempre si usa sempre così per quanto riguarda le pickup, tu chiami pickup next, gli passi questi due parametri, P è descrittore e H invece è una struttura pickup è header che contiene tipo la lunghezza del pacchetto ricevuto, contiene delle palle sue, vabbè, si usa, puoi trarre delle informazioni, contiene due o tre cose, faccio il cast, recupero il pacchetto, sposto i puntatori, il primo lo punto a pickup più offset che è definito qua, ho fatto define 14, 14 è la dimensione in byte del frame ethernet. Siccome quando arriva il pacchetto prima parte dal frame internet, a me non me ne frega niente il frame internet, devo partire dall'IP, allora faccio scavalco di 14 byte e mi sposto come puntatore al frame IP. La stessa cosa faccio col TCP aggiungendo la dimensione libnet IPv4 address, cioè mi sposto ancora nella dimensione dell'IP, cioè mi arriva il pacchetto che sono tipo una stringa, il puntatore pickup T è qua, mi sposto pickup T più offset e vado a posizionarmi qui che è dove parte il frame IP, le header IP, lo porto in IP e poi dopo cosa che faccio? Mi sposto ancora di libnet IPv4 address punto TCP, in questo modo recupero le header IP e le header TCP. Qua sotto c'è il controllo che ho detto, verifico che sia un pacchetto TCP, verifico la porta, cioè l'host che sia lui, verifico la porta e poi qua è stiere caso per concatenare, vabbè, praticamente ritorno una stringa che dice se il pacchetto che ha ricevuto quali flag contiene, praticamente in questo esempio mi interessano solamente i flag a me, perché ho fatto così, però potreste recuperare tante altre bellissime informazioni. Qua utilizzo, vabbè, se sto facendo un sin scan, cioè meno S e basta, lì se mi stampa open, se ricevo un sinec, perché potrebbe essere aperta la porta, oppure reset, se ricevo un reset, allora stampa chiuso. E poi vabbè ritorno alla stringa che verrà stampata sopra, a dire la verità qua. Allora, PS. Allora, cos'è che avevo fatto? Meno D. Allora qua io mi specificai meno D, meno D manca l'host, non l'ho scritto. Sono imbecille, però vabbè. Quindi PS meno D 192 168 1 2. Blue port 20, high port 25. Allora, da questa parte di qua abbiamo, fammi vedere un attimo il netstat, giusto per sapere in che configurazione ci troviamo, se no non si capisce niente. Ok, allora abbiamo la porta 20 chiusa, la 21 aperta e sta girando FTP, poi la 22 aperta sta girando SSH, la 23 l'ho firewallata prima con IP tables, firewallata con IP tables con la, ho specificato come azione drop, quindi drop vuol dire droppa, quindi vuol dire che se ti arrivano dei pacchetti su quella porta tu droppi, vuol dire fai finta di niente, per cui non risponderà niente il computer. Poi c'hai 24, 25 chiuse. Vediamo se funziona qualcosa. Io non ho specificato il flag giustamente, quindi non serve a niente. Ok, allora qua mi dice target flag settato sin porta 20, mi è ritornato un reset ex. Allora, giusto per capire qualcosa, fan bagno. Allora, questo qua è il primo pacchetto comandato, vedete, porta sorgente 10.000, ho specificato io prima, destinazione 22, questi qua sono i valori del sequence number che gli ho scritto, la finestra, tipo il servizio 8. Ho mandato un SYN S, ho ricevuto un RA, reset, perché la porta è chiusa, no? Quindi qua ovviamente mi dice resetat, close, può darsi. Poi, mando un SYN, risponde con un SYNEC, aperto. La stessa cosa al 22, 23 con la chiara firewallata che è qua, vedete? Manda un pacchetto alla 23, non risponde nessuno. Quindi se non risponde nessuno, è un secondo, scatta la select, quello non fa, non fa stringate di niente, ritorna una stringa nulla, questo stampa nullo. 24, 25, reset, chiusa. Se non poi qui, non so quanto può essere seguito, però voi potete specificare, come detto prima, una combinazione di flags. Cioè, utilizzando meno S potete usare come port scan, però giusto per esempio potete mandargli tipo un pacchetto nullo. Se fate così, gli mandate un pacchetto senza nessun flag settato, nullo. E come vedete risponde in questo tipo di sistema Linux con un resetect se la porta è chiusa, potete notare. Quindi a questo punto mi viene in mente, perché non codare una tecnica di scanning che utilizza questa situazione? Nmap.
1: Scusa, se lo avessi messo su drop con i keychains non ti dà nemmeno reset?
0: Eh?
1: Se la porta 20 la metti su drop con i keychains.
0: La 23? Sì, allora, sì. Quando tu utilizzi iptable puoi specificare l'azione da fare. Se metti drop non resetta neppure. Cioè, allora, se tu sei un istruttore di sistema e vuoi fare il bastardo, tu metti in drop una caterba di porte, quello che ti fa lo scan alla fine va in timeout perché non riceve nessuna risposta, no? Cioè, se tu metti drop, lui non risponde. H-ping. Non so se sapete, se è un programma. Ok. Meno S, meno port 23, 192, 168, 1, 2. Non risponde. Se io qua set in IP tables meno J reject, lui man IP tables mi rigetta con cosa? Con un reset di solito, però voi potete anche specificare con cosa. Ho già passato?
2: È giusto? No,
0: reject.
1: Quindi il vantaggio di un drop di un reset qual è?
0: Allora, se utilizzi il drop e uno ti fa un port scanning senza settare un timeout, al 100% quello va in timeout. Cioè, nel senso, dopo un po' che va, dopo 10 minuti ti risponde nmap, ti dice timeout. Però se tu setti drop, uno capisce che c'è un firewall, perché l'implementazione di default di uno stack TCP/IP deve risponderti con un reset se la porta è chiusa. Ora a questo punto è entrato in bellissima, c'è questa bellissima funzione reject, fai meno J reject maiuscole, fai meno meno reject with type. Se tu qua scrivi, puoi scrivere tante bellissime cose, se non scrivi niente, lui ti resetta con un reset. Quindi ti fa sembrare la porta chiusa. Se tu fai tipo puoi fare ICMP net raggiungibile, ICMP host raggiungibile, ICMP port raggiungibile. Tipo, se tu stai facendo NAT e uno va a richiedere, manda un SYN a un computer che c'è dietro che è NATato, tu puoi fargli meno meno regedit ICMP port oppure net proibited, host proibited, in modo che qualcuno capisce che tipo quella roba lì è proibita, oppure una cosa più intelligente ancora è fare TCP reset. In questo caso facciamo vedere l'opzione TCP reset può essere utilizzato solamente col protocollo TCP. In questo caso lui ti manda un reset di ritorno e tu quella porta non sai se è aperta o chiusa, perché l'RFC ti dice se mando un SYN e ricevo un reset quella porta è chiusa. Se tu fai ruoli mettendo questa cosa qua hai dei vantaggi. Cioè, nel mio esempio ho usato drop per farti vedere che scattava il timeout, però se io ti faccio, capito? Se io metto meno meno edge ICMP network un raggiungibile, un attaccante può pensare, ah guarda, quell'host non è raggiungibile perché è caduto il gateway, oppure perché è spento il computer dietro. Se lo fai come ti stai nattando, se c'è il computer dietro spento non è raggiungibile. In verità c'è, però è farlo là e risponde con ICMP. Se io te lo setto e utilizzo uno sniffer qualsiasi, vedi che la risposta sarà l'ICMP. Stavo giusto dicendo, per finire questa parola, perché qua si è fatta un po' lunga, che tu setti, no? Facciamo che siamo out. Ah ok, allora, mi dicono che c'era un bellissimo programma, no? Che faceva tipo il ping stupidissimo, no? Cioè ve lo faccio vedere, finito qui ve lo faccio vedere. Se settavi meno R, meno niente, praticamente lui mandava un pacchetto senza nessun flag settato, e quindi lui rispondeva così, e tu puoi notare che le porte chiuse rispondono con un reset tag. Quindi tu puoi girare il problema del SYN, puoi girare il problema che sia un IP tables, puoi utilizzare questo metodo qua, alla fine IP tables magari non riconoscendo il SYN non fa determinate politiche, no? Allora uno scan più camuffato, giusto appunto, nmap utilizza meno SSN che manda un pacchetto senza nessun flag settato, da qualche parte qua lo dice, da qualche parte qua lo dice, e poi ci sono anche altri tipi di scan, vedi meno SF utilizza il FIN. Quindi se io qua ti faccio meno F e lo manda col flag FIN settato, teoricamente HP, no aspetta, qua meno F, stesso comportamento. Vabbè, passiamo, sono tecniche alla fine, cioè tu qui puoi dedurre determinate cose, però non sempre sei sicuro di quello che leggi, dipende dal contesto. Però vabbè, io qua l'ho fatto perché ero un po' in autismo, ho detto vabbè facciamo anche questo, ma è venuto fuori. Faccio vedere un secondo ping.c, l'altro problema stupido che forse è il primo che potete utilizzare a vedere dopo quello che ho fatto lui per il port scanner. Questo qua era il più lungo, magari a casa lo vedete per terzo. Questo qua vedetelo per secondo, manda un ping. Ping IP. Vedete qua, ping pong. In questo caso siamo a un metro di distanza, sulla 100 megabit risponde in un nanosecondo. Però se ti pingo un IP che non esiste, questo qua va in timeout. Non so dopo quanto, bello! No, cioè, a casa l'ho provato col firewall su un IP che esisteva, il fatto che l'IP non esista, vabbè, bisognerebbe mettere il firewall, teoricamente fa ping, non risponde niente e va avanti. Il codice, in due parole, questo qua, stessa solfa di prima, creo il pacchetto, interessante qua, creo il pacchetto ICMP, ICMP di tipo echo. Facendo così praticamente un questo direttivo lui sa già che è un echo request, questi qui sono dei flag, vediamo un attimino cosa servono, questi qua sotto, me lo guardo perché ovviamente non posso ricordarmi tutta memoria, user include libnet, libnet headers, no, function, icmp, uchar type code 0, allora, esatto, allora ICMP echo specifica che è un echo, però non si sa per ora se è request o reply. Cioè, come voi sapete, l'ICMP utilizza due numeri, uno per dire a grandi linee il tipo di ICMP e uno quello specifico. In questo caso a grandi linee ICMP echo specifico 0, il codice 0 per l'ICMP echo è quello di richiesta. E poi vabbè, checksum 0 perché lo computa lui, sequence number 1 a caso 0x100, l'ID 1 a caso 0x100, IPv4, fa niente, alla fine scrivo, leggo le risposte e verifico se ho un protocollo ICMP, se ho un echo reply, ICMP echo reply, sinceramente, effettivamente, qua invece di mettere 0, potevo mettere direttamente la direttiva ICMP echo. Ci sono tutti questi bellissimi define che possono essere utili se programmate in 2 o 3, se no così almeno l'altro capisce cosa avete fatto. Verifica che sia lui a rispondermi e poi se è lui stampo poi libero il... Ah, qua una cosa, l'ho fatto all'interno del for, perché praticamente lui finisce di fare sta solfa qua se gli arriva il pacchetto, oppure se non arriva niente entro un secondo, cioè nel senso, se io sto leggendo e mi arriva un pacchetto prima di quello che sto aspettando, questo qua ritornerebbe, cioè io aspetto una sola volta, un solo pacchetto. Se per sbaglio la rete trafficata mi arriva un pacchetto prima di quello che sto aspettando, io questo qua esce, dice che è arrivato un tubo, magari arriva dopo mezzo secondo, invece così col for, lui becca il primo, vede che non è quello, ritorna su, becca il secondo e ritorna. Se la rete è super trafficata e non ritorna mai il tuo pacchetto, lui ovviamente continuerà a far così, a ciclare, perché non passerà mai un secondo. Quindi ci vorrebbe un contatore tipo che ti dice, in casi estremi non arriva il mio pacchetto di ritorno, non passa mai un secondo, la rete è trafficata, tu non continua a ciclare sempre con pick up, next e leggere. Tipo un contatore, quando arrivi a 30, break, oppure rete 1-0, buon, direi che abbiamo concluso. C'è qualcosa da aggiungere?
3: No, abbiamo concluso qua. Come al solito, non si può imparare nelle librerie la programmazione diretta in un seminario. Noi vi abbiamo dato degli spunti, sta poi a voi andare a cercare i riferimenti sia su questo sito o in internet e smanettarci sotto.
0: Grazie, generosi.
4: Per compiti a casa, correggere
5: il arrivano durante il sonno. Sono centinaia, sono venuti a prenderti. Svegliati e respira a fondo. Richiedi subito il catalogo di Thanatos Multimedia, armi da fuoco per tutti gli utilizzi.

0: Ok. Abbiamo ripreso la trasmissione. Mi dicono che arriva solo fuscio, ma che cazzo succede con questo minchia di programma?
1: Ah.
0: Vediamo se questo fruscio vi arriva.

0: Vediamo un po' come arrivo io. Pare che arrivi. Va. Vabbè. Qui la trasmissione sta continuando ad andare. Sono sempre a sbesto dagli studi di Radio Cybernet Catania. Mi dicono vai coi rutti, quindi prendiamo la Coca-Cola e ruttiamo per voi in onore del server Icecast di merda, che ha delle configurazioni di merda. Icecast è un protocollo un po' di merda, devo dire.
1: Non preoccupare, non si sviluppa, non muovo io.
0: E ora buttiamo lontano la bottiglia di Coca-Cola.
1: Spero che abbiate sentito.
0: E questo ruttino per introdurvi la stramaledetta intervista che io adesso vi manderò. Noi comunque ringraziamo Lobo perché veramente si è dato anima e corpo per cercare di risolvere i nostri problemi. Non ti preoccupare Lobo, sei un grande lo stesso, e ci incontreremo spesso presto in quel di Bologna. E io adesso andrò a fare l'orina, non prima ovviamente aver messo su questa stramaledetta intervista, che è molto interessante e che speriamo vi arrivi bene. Io la rimetto da zero, per cui buon ascolto di questa intervista. Quindi sbagliato.
2: Infatti quello è caduto.
0: Che gioco è?
2: Star Trek, però questo è scritto Stargate, in quel diventi Star Trek.
0: Siamo in una casa piena di gatti. Che è la tua?
3: Sì, la mia.
0: 13 gatti. E con noi ci sono?
2: Bruno.
4: Bruno.
2: Ciao.
4: Saluta.
0: Bruno e Simona, due musicisti, i quali ci diranno un po' la loro esperienza con la SIAE. Beh, intanto parliamo di te. Chi sei, cosa fai, cosa hai fatto in questi anni con la musica e cosa farai? Fatti conoscere.
5: Cosa può dire, ma fai.
0: Deve parlare lui.
6: Allora, io sono da circa 15 anni, più della metà di questo tempo l'ho dedicato al mio gruppo, il gruppo che ho fondato io, sono i Fiab. Abbiamo pubblicato diverse cose, diversi dischi, demo tape e robe varie. In questo gruppo mi sono dedicato a suonare la batteria, e nonché la composizione di musica e testi della stragrande maggioranza del repertorio di Fiab. Poi ho anche operato chirurgicamente, no, che fa? Ho anche operato delle collaborazioni con altri gruppi, e anche solo compositive o solo come turnista, e fra queste insieme Talk Ensemble e diversi progetti di solisti, anche musica cantautorale. In tutti questi anni chiaramente mi sono documentato per quanto possibile sul discorso della SIAE. Mi sono reso conto che è una struttura che arbitrariamente si appropria del sangue dei musicisti e potrebbe essere utile solo qualora si fosse in regimi di vendita talmente alti che questa piccola percentuale che poi va effettivamente agli autori si potrebbe percepire. Per gli artisti minori, intendo i semi sconosciuti come noi, quindi quelli che non sono nel grosso mercato discografico.
0: Comunque vendete abbastanza, qualcosa, cioè.
6: Beh, noi vendiamo, il problema è che vendere sotto le magari 10.000 copie in Italia, poi non parliamo del mondo, è una cosa di storia per quanto riguarda il professionismo musicale, soprattutto nelle strutture che concernono insomma i gruppi, quindi dove ci sono tre o più elementi. Alla fine, se parliamo di professionismo, parliamo di lavoro, cioè in parole povere mantenersi con la musica, la vendita di 10.000 copie è irrisoria, anche perché il giro dei concerti è praticamente nullo. Chiaramente si deve aprire una grossissima parentesi, cioè il sottile filo o la grossissima spessa corda che divide il professionismo dall'arte. Chiaramente, cercando di vivere di musica bisogna entrare in determinati giri, allora lì è d'obbligo, penso, anche essere affiliati a associazioni che diciamo così tutelino gli artisti, anche se poi in effetti questo non avviene, solamente una tassa che viene pagata per esercitare comunque i diritti sulle composizioni musicali, perché poi la tutela è una cosa veramente irrisoria. Abbiamo delle prove incredibili, anche in passato sono successi dei casi clamorosi di plagio, quindi lì sono poi battaglie che si giocano a colpi di centinaia di milioni, chiaramente anche
0: con avvocati, e lì non c'entra quasi niente.
6: No, ma credo che tra l'altro la SIAE si limiti solamente a testimoniare sul fatto che un'opera è stata depositata comunque precedentemente rispetto a quello che dice la parte che sostiene la proprietà di questa opera. Quindi se io mi ritrovo un brano plagiato, e anche lì si aprono incredibili parentesi, credo che basti cambiare le prime 8 battute di una canzone per consentire un plagio, quindi senza che ci siano gli estremi per definirlo tale. Quindi io che mi ritrovo un brano plagiato, ho la SIAE semplicemente come testimone di questo, allora a questo punto basterebbe autoinviarsi il materiale,
0: ma anche fare una registrazione internazionale negli Stati Uniti o in Francia o con un altro organismo.
6: Se ci sono determinati, se ci sono altre associazioni come la SOSEM francese o la GEMA tedesca e la BUMA credo svizzera che si occupano di questo, per esempio non prevedono esami. C'è una tassa annuale da pagare che è leggermente superiore a quella della SIAE, però non essendoci esami da sostenere, intanto non c'è, per noi per esempio del Sud c'è il problema di spostarsi, qualora si vogliono fare esami per melodista, compositore o non trascrittore, quindi a Siracusa ci vogliono spostare a Roma, perché credo neanche a Palermo ci sia questo tipo di situazione. Quindi alla fine sostenere il viaggio, le spese degli esami eccetera eccetera, e poi comunque questa tassa annua che credo sia intorno alle 100.000 lire, secondo me è una cosa abbastanza pesante. Ora spero che aprendoci le frontiere cambi un pochettino tutta questa...
0: Invece è il contrario.
6: Mi dispiace.
0: Da 2 o 3 settimane la SIAE ha fatto passare al governo italiano una nuova legge per cui addirittura anche i CD-ROM e qualsiasi supporto contenente dati, programmi, suoni di qualunque tipo deve avere il bollino SIAE.
6: No, ma la cosa
0: anche se non sia scritto la SIAE.
6: La cosa tragica è che credo che già acquistando un CD Vertine si paghino i
0: diritti. Sì, questo già succede.
6: Quindi in pratica non è un'organizzazione che tutela il musicista, tutela l'interesse comunque di un'oligarchia di persone che sono quelli che mangiano tramite la SIAE. Ci sono dei nomi grossissimi che poi fanno parte del famoso serbatoio. Cioè basta anche compilare erroneamente uno dei moduli perché questo... perché tutto quello che dovrebbe essere pagato dal fantomatico locale che insomma devolve questa somma come tassa sia e vada a questi signori. Fra le altre cose esiste, cosa che fanno in pochi, il pezzo dell'artista, quindi eseguendo delle cover di un artista più famoso che ha un regime di vendita più grosso, automaticamente il piatto della bilancia pende dal punto, cioè dal lato di questo artista, dal grosso spessore, niente battute, automaticamente c'è la cifra che va a percepire il gruppo sconosciuto e irrisoria. Quindi basta fare una cover di Jimi Hendrix in un contesto di rock band per non beccare una lira. Ora non so chi abbia in mano i diritti di Jimi Hendrix.
5: Ma domanda ce l'avrei io all'aspetto che comunque sul piano dell'informazione, delle leggi, delle strutture da qualche cosa. Volendo che la SIAE non sia possibile rendere la meno dannosa e neanche abolirla, si può fare in modo almeno di farla servire a qualche cosa oppure di modificarla?
0: Attualmente, come adesso, credo proprio di no.
5: Cioè, la struttura è tale che né una struttura d'Europa né un tipo di pressione dall'interno.
0: La struttura è tale che tra qualche anno è destinata comunque a crollare, perché è una questione di evoluzione naturale della rete e delle tecnologie.
5: Anche
0: per cui non c'è niente da fare, prima o poi cadrà.
5: Queste persone in qualche altro tipo di realtà che si valida, magari superiore la struttura identità alla sua realtà. Però credo che questa nuova realtà che verrà, che è in mano a quelli che attualmente hanno attuare, sia intercettabile nel passaggio da una all'altra realtà. Potrebbe fare come, se, quando.
0: Questo
5: dove.
0: Esattamente non lo so, ma è un problema di libertà. Intanto ci siamo accorti, facendo una ricerca legale, che la CIA esiste solo in Italia, nel mondo. Un organismo come la CIA che impone i bollini, eccetera. E in maniera minore in Giappone. Cioè, negli Stati Uniti, per fare un esempio, c'è la RIA, la Record Industry Association of America, non so come cazzo si pronuncia e come si dice, che tutela i musicisti. Tu sei musicista, ti ci iscrivi e hai i tuoi brani non tutelati, perché la tutela del discorso del copyright è una cosa, la tutela per quanto riguarda diritti di esecuzione è un'altra ancora, e c'è questa industria, però non tutti ci si iscrivono.
6: Sì, no, ma è una cosa incredibile.
0: E chi non ci si iscrive non ha nessun obbligo di pagare bollini, di pagare tasse per poter distribuire la sua musica.
6: Cioè, qui siamo proprio ai confini della tassa sull'aria da respirare. Cioè,
0: l'hanno chiamata decima.
6: Se arbitrariamente qualcuno decida di fare un'operazione del genere è assurdo.
5: Cioè,
6: tassare l'arte tassare l'arte è una cosa incredibile, che comunque al solito noi abbiamo creato una struttura che e ci piace chiamarlo democratico, non fa
0: risale all'Ottocento,
6: che schiacciare la minoranza. Comunque sappiamo benissimo che la musica di qualità, come il cinema di qualità, come tutto quello che effettivamente si propone come alternativo, solo perché esiste una corrente che noi definiamo, diciamo, normale, no? Ora che succede? Automaticamente questo tipo di struttura schiaccia qualsiasi piccola iniziativa o comunque iniziativa indipendente, e questo, cioè la CIA è un'altra pietra nel, diciamo, nel sacco frenante dell'arte italiana in questo senso. Ora il discorso che...
3: Il problema è che la CIA si è estesa ad una cosa che non le competeva, perché in realtà la CIA è nata nell'Ottocento per tutelare i diritti sulle edizioni e solo sulle edizioni. Praticamente il problema era che, siccome quando venivano messe in scena le opere, chiunque sapesse scrivere musica poteva prendere, trascriversi la partitura e vendersela, automaticamente chiaramente i legittimi proprietari dell'opera venivano a perdere tutti i soldi che potevano guadagnare vendendo la partitura a un determinato editore. Siccome nello stesso tempo sono nati la Ricordi, il nato Sonzogno, tutta una serie di case editrici che si occupavano anche di questo, per evitare la pirateria a livello proprio, perché alla fine la paternità dell'opera era comunque dichiarata. Il problema nasceva nel momento in cui c'erano moltissimi musicisti, moltissimi maestri che non facevano altro che trascrivere le parti più salienti di determinate opere o le aree più famose e se le vendevano al miglior offerente, e le utilizzavano anche per rifare altre cose.
6: Il mondo ha cambiato, perché prima si parlava di artigianato, cioè io facevo qualcosa e poi la potevo vendere. Adesso esiste un mercato comunque che schiaccia tutto, che sempre gioca molto con la pubblicità e la promozione, quindi automaticamente noi siamo tagliati comunque fuori. Cioè, se fossimo ai livelli di vendita sul milioni di copie, allora automaticamente la SIAE potrebbe essere una situazione che comunque ti fa tornare un utile economico. Penso che un produttore comunque ti imponga qualcosa del genere, anche perché i contratti standard per le grosse produzioni, oltre una percentuale sulle edizioni musicali, prevedono anche una percentuale sulla canzone e sull'esecuzione, no?
5: Modificando il tipo di produzione musicale, praticamente andrebbe modificata con l'industria.
6: Io credo che sia venuta l'ora di comunque aprire una nuova corrente di pensiero, cioè, visto che si sta cercando di lottare contro il copyright, di fare in modo che tutto sia di tutti, e comunque internet sta svolgendo questa operazione. Sì, ma è sempre una cosa relativa, perché comunque chiunque può mettere in rete qualcosa che tu ti puoi riversare. Magari il tempo che ti beccano e ti fanno chiudere il sito, comunque la frittata è fatta.
0: Poi il discorso chiave è sempre comunque nel rispetto di tutti, perché non è una cosa che io impongo, il fatto che no, tu la tua opera me la devi far copiare.
6: No, ma non è quello il punto è questo, che se
0: il discorso
6: è questo, che se io vendo 1000 copie e 5000 persone si riversano il mio disco, io sono morto come artista. Se voglio fare il professionista, cioè se voglio dedicare la mia vita alla musica senza nessun'altra attività, quindi essere libero di suonare senza dover essere schiavo ed esercitare un altro lavoro che non è nelle mie aspirazioni, questo è il professionismo musicale. Cioè, il professionista non è una persona che vede nella musica un utile e quindi svilisce l'arte e la porta a livello di commercio. Il professionista è uno che vorrebbe fare coincidere la sua attività lavorativa, che è il 90% della vita di una persona oggi, con quella che è l'arte. Automaticamente la pirateria audio uccide il libero professionista, che è un artista minore comunque, che fa delle cose sempre d'élite comunque per un circuito ristretto, mentre chiaramente una Pausini non verrà mai intaccata dalla pirateria audio.
0: Beh, uccide per modo di dire, perché potrebbe dare modo a questo artista emergente di emergere effettivamente.
6: È vero, però il discorso è questo, il problema è questo: come farà questo artista a percepire dei quattrini quando praticamente gli sono precluse tutte le vie per poter percepere questi quattrini? Allora io la vedo in un altro modo. Secondo me è venuto il momento di creare una nuova,
0: c'è un portatile che costa 3 milioni,
6: una nuova corrente, cioè l'idea è questa, che il supporto audio deve essere superato e si debba fare solamente musica dal vivo, e sarebbe una cosa buona se non, non ci fossero assolutamente dei se bypassassimo la memoria incisa, la memoria registrata, per una memoria volatile, quindi il gruppo che si esibisce in quel momento con il Verba Volant suona in quella situazione lì, e nessuno sa come suona quel gruppo, che musica fa, fino a quando non va a sentire quel momento, che poi comunque è irripetibile. Quindi si supera il supporto, che comunque è un'invenzione sempre delle strutture che, come la SIAE, hanno voluto un mercato discografico, cioè di demolire il mercato discografico, perché noi con il disco, con il supporto, abbiamo reso la musica un'arte di consumo di massa, praticamente da consumo di massa. Quindi il disco diventa un media, perché se io faccio sempre questo esempio qua, il pittore chiaramente, che teoricamente è libero di esprimere qualcosa in un quadro che diventa un pezzo unico, magari trova un solo fuori di testa, un pazzo che ama quell'opera e se la compra 3 milioni. Io per percepire 3 milioni da un disco, quindi da un'opera prima, forse dovrei vendere 3.000 copie. Automaticamente la mia diventa, non è più arte d'élite, diventa arte di massa, perché se non riesco a piacere a 3.000 persone non vendo 3.000 dischi. E questa è la differenza che c'è fra un supporto come il disco e uno come la tela, perché lì non è solo l'immagine, è anche l'idea del pezzo unico. Allora, se noi eliminiamo il disco proprio come supporto, l'idea della registrazione anche come feticcio, che è stata un po' superata, potremmo ritornare a quella che era la musica, per esempio, per i bluesmen, che dicevano che registrare un disco era come inchiodare una farfalla in una collezione, cioè le canzoni di una
5: serie
6: libere di volare.
5: Come? Superata, ma da niente a suo posto.
6: No, ritorniamo alla musica come teatro, cioè come momento di esecuzione.
0: Vai al concerto.
6: Vai al concerto del gruppo.
3: No, non è
6: allora, il discorso è questo, premettendo che molti musicisti in Italia e nel mondo facciano arte comunque d'élite, quindi non esiste una musica fatta da artisti d'élite che interessa la massa, quindi automaticamente il mercato discografico si disinteressa di quelle cose lì, perché non è che manchino le idee, ci sono degli standard, ci sono delle mode, che poi cioè l'Italia non sa fare niente altro di meglio che copiare l'Inghilterra o l'America, quindi noi facciamo dei pallidi cloni delle cose commerciali che escono negli altri paesi, quindi già questo è squallido di per sé, perché se tu già vedi che ti posso dire Björk, le cose commerciali che fa Björk in America, che comunque escono in Italia, sarebbero sperimentazione folle per l'Italia. Quindi un artista che fa comunque qualcosa di estremo, io che prendo la zampogna e ci salto sopra con i piedi e gli sovraincido una scorreggia di gatto, automaticamente non penso che interessi il grosso mercato, però se io faccio questo a mo' di teatro, sempre che il gatto sia d'accordo a suonare con me, ma soprattutto con la zampogna, badate bene, allora automaticamente ricreo quello che poi è il momento musicale, no?
7: Posso intervenire brevemente una cosa? Se tu pensi però di demolire il feticismo del supporto...
6: No, attenzione, il feticismo del supporto si è già demolito nel momento in cui...
0: Secondo me è già demolito.
6: Sì, già quando è uscito il CD,
7: i
6: settantini, diciamo, perché i settantottini si sono messi a piangere perché hanno perso l'album.
7: Dobbiamo
6: pure le figurine.
7: Demolire il supporto, superare il supporto, e che il supporto sia obsoleto sono tre cose diverse.
6: No, allora, non è questione che il supporto è obsoleto. Allora, il supporto...
7: Demolire il supporto è una cosa. Superarlo da un'altra cosa, un altro senso. E il fatto che sia diventato obsoleto da solo è un'altra cosa ancora.
6: Allora, io la vedo così, che un vecchio adagio è quello lì che... Zaverio, non si distragga.
0: Oh, mi scusi.
6: Un vecchio adagio è quello lì che le cose si possono anche superare andando indietro, no? Nella peggiore delle ipotesi questo diventa revival. Nella migliore diventa riscoperta di una cosa, no? Quindi automaticamente se io devo comprare i mobili in arte povera con il legno tarlato mi sta bene. Il fatto che gli debba tirare i colpi di fucile a pallini per dire che sono tardi, quello diventa un po' strano. Comunque, a livello... come? No, bisogna dare il foro d'entrata dei pallini. Bisogna fare un esame balistico dei mobili.
0: Pesi in legno, misuri il peso specifico.
6: Oppure con un cercametalli.
7: Questa cosa mi dice molto buona, dizionaria.
6: No, non credo.
7: È interessante questa cosa che dice lui, della possibilità di intuire qualche cosa oltre il feticcio presente o anche oltre il feticcio in genere. In effetti la musica rock è musica teatrale dall'inizio alla fine. Quello che sta sì, la musica intesa come musica di consumo è superata almeno quanto superata l'opera lirica dell'Ottocento. In realtà il problema è questo: se lui vuole superare il feticismo e il supporto, deve parallelamente superare il feticismo e la rockstar in sé, del gruppo rockstar.
6: No, io non credo che
7: lo star system teatrale è molto diverso dallo star system.
6: Allora il discorso
7: quello che voglio dire è una cosa: il momento che tu crei dei club, no? Esclusivo.
6: Stiamo andando oltre. Io quello che voglio dire è questo. No, fondamentalmente
7: è regolare il diritto d'autore, lavorare un nuovo modo di fare, di produrre arte.
6: Allora qua il problema non è la SIAE.
7: È campare.
6: Chiaramente è fatta la legge, si trova l'inganno, come si suol dire. Adesso è cambiato tutto, chiaramente chi ha inventato i supporti registrabili a livello comunque di CD, quindi di qualità di suono superiore alla cassetta, sapeva quello a cui andava incontro, sapeva che sarebbe successo questo. Si sono fatti dei calcoli e hanno deciso che era più conveniente fare così, perché sennò non sarebbero mai usciti i registratori CD, che sicuramente a livello proprio tecnologico saranno stati a portata di mano chissà magari 20-30 anni fa, ma come
0: i DAT in Giappone, che sono venduti a niente
6: per esempio,
0: mentre qua in Europa costano un casino.
6: E allora a questo punto cambierà l'idea di come vendere la musica. Io credo che ci sarà comunque un ritorno del live, purtroppo sarà sempre qualcosa, penso che riguarderà in ogni caso i grossi investimenti. Il problema dell'arte è sempre stata la pubblicità, cioè la pubblicazione e il movimento proprio distributivo
7: di un lavoro, cioè un'operazione per rendere.
6: Quindi non è quello che sta diciamo a monte, ma quello che sta a valle dell'arte. Cioè questo, per ora quello che sta succedendo attualmente è una cosa che
7: è
6: assolutamente disastrosa, perché come possiamo vedere da fenomeni televisivi di quarto ordine, sappiamo benissimo che tutto ciò che tu pubblicizzi può essere veicolato in un certo modo, quindi
0: non hai introdotto tu chi sei, cosa fai, cosa hai fatto e cosa farai?
3: Cosa farò?
7: Per tutto il quartiere.
0: A parte badare a 18 gatti.
3: No, sono 13 gatti e 4 cani attualmente. Anzi, se qualcuno vuole un cucciolo. Io sono Simona, sono diplomata in canto lirico al Conservatorio di Messina. Mi alterno. Sì, ho fatto il mio bagaccuneo. Mi alterno nei parà. mi alterno tra tante cose in realtà, faccio sia lirica che soul, che musica sperimentale, rock progressive, dipende, insomma, la musica mi piace un po' tutta, poi sono una persona a cui piace sperimentare, infatti ho anche parecchi progetti personali. E attualmente, ripeto, faccio tante cose, la cosa che faccio di più è occuparmi degli animali. E quello che farò in futuro ancora non lo so, perché sto pensando ancora esattamente a cosa sarà la mia strada futura, perché mi piacerebbe fare, continuare a fare quante più cose possibili, poi sicuramente purtroppo la società non ti permette di gestirti in maniera molteplice, per cui sarò costretta magari a specializzarmi e fare una cosa soltanto.
0: Mi dicevi che hai provato a iscriverti alla SIAE, ci avevi pensato?
3: Sì, no, ci avevo pensato perché siccome compongo da parecchi anni, volevo in qualche maniera, insomma, questi brani che ho, di cui ho le partiture, tutelarli. E quindi mi sono informata, ma pensando tra l'altro che essendo diplomata al conservatorio, siccome non bisogna fare gli esami, la cosa forse è più semplice. Il problema sono i costi, perché la FIAE non ti permette di arrivare lì e iscriverti con cifre modeste, ti costringe a spendere un sacco di soldi per una cosa che poi non serve a nulla, perché spendere più di 700.000 lire, che non è una cifra insignificante, per avere una tutela che è semplicemente una falsa tutela, è una cosa assolutamente assurda.
0: Che falsa, dici?
3: È falsa perché se ti tagliano le prime 8 battute di un brano lo possono prendere per intero, tutto il resto del brano, ti cambiano una nota e già non è considerato lo stesso. Poi ci sono anche casi eclatanti

0: puoi neanche pretendere che loro ti aiutino in qualche maniera, perché gira e rigira, se chi ti ha fregato il brano vuoi o non vuoi, perché poi diciamo non è vero, il plagio non esiste, qualcuno mi ha detto non esiste il plagio, è solo che si scrivono delle cose più o meno banali, quindi si copia senza volere, ma non è vero, perché in 12 anni circa di musica io ho mandato non so quante cassette in giro. Vuoi che non arrivino alle orecchie di qualcuno che è in grado possibilmente o di farsi ispirare o di scopiazzare una parte dei miei motivi? Quindi se qualcuno sconosciuto, se una persona sconosciuta fa, intenta una causa che per esempio sono pure costose per plagio, secondo me non lo fa tanto per farlo, lo fa perché possibilmente è anche vero. Ma se tu sei lo sconosciuto e chi ritieni che ti ha plagiato invece è un personaggio famoso, sta sicuro che la CIA non te la darà mai vinta. Il massimo che puoi fare è andare da Maurizio Costanzo e cercare di farti pubblicità, almeno forse una chance in più di venire fuori ce l'hai. Quindi la CIA fondamentalmente, dal mio punto di vista, non serve a nulla. Poi non mi pare corretto andare a pagare una tassa per una cosa che alla fine non ti dà neanche, non solo non ti dà la tutela, non ti dà neanche soldi, diciamo guadagni sui diritti di autore. Non è vero, perché come ha detto Bruno, alla fine se tu per caso ti permetti di fare una cover di un artista famoso, guarda che il 90% dei soldi se li becca lui e tu ti becchi forse un 10%, se non addirittura l'1%.
1: Anche dei brani che hai fatto tuoi?
0: Sì.
2: La cosa assurda è questa, che mentre, lo voglio dire a magari ragazzi che suonano relativamente da poco tempo, o semplicemente non lo sanno, se uno si autoproduce un CD
1: esatto.
2: E fa una...
1: L'idea è questa.
2: Sì, cioè praticamente fa un'autocertificazione dichiarando di non essere socio della SIAE, tu vai a pagare la carta dei bollini, cioè credo che sia 7.000 lire o 1.000 copie. Perché il problema della tassa è quella che il produttore che paga i diritti di riproduzione fonomeccanica all'autore deve versare una tassa che poi la SIAE in parte fa avere l'autore. Quindi io se pubblico un disco, il mio produttore versa dei soldi alla SIAE che poi la SIAE in parte mi dà. Ma se sono io il produttore di me stesso e dichiaro di non essere iscritto alla SIAE, compro la carta dei bollini, posso...
1: Compri i bollini solo?
2: Compri i bollini fisici proprio, senza il valore del bollino, e quindi pubblico il mio disco. Temo che però questo non si possa fare per i live, quindi se io vado a fare un live, comunque il proprietario del locale deve andare a pagare una tassa alla SIAE, anche se io non faccio cover. Quindi
0: ma
2: questa è la cosa allucinante.
0: No,
2: ma
0: poi alla fine...
1: Ma la cosa che... La cosa che siamo di nuovo in trasmissione qui dagli studi di Radio Cybernet, abbiamo provato a spostarci sul veloce che però purtroppo ha dei problemi, per cui siamo tornati sul vecchio server, lo stesso mount point di prima. Ci potete ascoltare, salutiamo gli ascoltatori, Breccia, salutiamo Humphrey, salutiamo un po' tutti quanti che sono qui sul canale ATIP99 di ECN.org. Il Netstrike va avanti. Salutiamo anche Lobo, che ci sta comunque dando una grossa mano. Mi dispiace che questi suoi sforzi non arrivino a buon fine. Riusciamo a dare un aiuto a Lobo.
3: Sapeva quello a cui andava incontro, sapeva che sarebbe successo.
1: E vediamo se possiamo essere un server un po' più veloce. Noi comunque niente, noi rimandiamo l'intervista. Sperando comunque che si senta, la rimandiamo da un po' avanti, un po'
3: nel sacco frenante dell'arte italiana in questo senso.
2: Ora il discorso che...
0: Il problema è che la CIA si è spesa ad una cosa che non le competeva, perché in realtà la CIA è nata nell'Ottocento per tutelare i diritti sulle edizioni e solo sulle edizioni. Praticamente il problema era che siccome quando venivano messe in scena le opere chiunque sapesse scrivere musica poteva prendere, trascriversi la partitura e vendersela, automaticamente chiaramente i legittimi proprietari dell'opera venivano a perdere tutti i soldi che potevano guadagnare vendendo la partitura a un determinato editore. Siccome nello stesso tempo sono nati la Ricordi, il nato Sonzogno, tutta una serie di case editrici che si occupavano anche di questo, per evitare la pirateria a livello professionale, perché alla fine la paternità dell'opera era comunque dichiarata. Il problema nasceva nel momento in cui c'erano moltissimi musicisti, moltissimi maestri che non facevano altro che trascrivere le parti più salienti di determinate opere o le aree più famose e se le vendevano al miglior offerente e le utilizzavano anche per rifare.

0: Veramente il mondo è cambiato, perché prima si parlava di artigianato, cioè io facevo qualcosa e poi la potevo vendere. Adesso esiste un mercato comunque che schiaccia tutto.
1: Attenzione, attenzione, noi facciamo le nuova per spostarci su un server più veloce grazie a Lobo che ci sta aiutando in questa cosa, quindi adesso noi ci spostiamo su un nuovo server, quindi la trasmissione si interromperà per un attimo, fra poco vi daremo le coordinate del nuovo server. Puttana di Eva, quanto l'odio questo portatile di merda.
2: Regalalo. Io non lo dirò. Minchia, ha compilato del 31 warning, porco Dio. Vediamo se impallinare prima.
1: Sembrerebbe essere la mia voce quella che vi arriva. Ancora un attimo, che dobbiamo verificare se tutto va bene. In ogni caso, beccatevi il nostro piccolo jingle che non si capisce come cazzo si manda in loop, che musica non è assolutamente chiaro su questo. Porco Dio. Con la luce che è saltata, siamo in attesa di iniziare le trasmissioni regolari di Radio Cybernet qui dagli studi di Catania e stiamo usando Ishtar per forza di cose.
3: Radio Cybernet,
1: vediamo come
2: per forza di cose
1: sembrerebbe arrivare bene.
2: Vediamo come per forza di cose.
1: Sì. Ti arriva con un eco logicamente. Ma dovrebbe andare. Ok, mi sa che ci siamo. Io vedo Smasher che mi chiama. Siamo sul canale. Allora, niente, dai, sono. Salutiamo Lobo, salutiamo Blizzero, salutiamo tutti i 36 per ora partecipanti al canale Active 99, abbiamo avuto, anzi no, scusatemi, 95 partecipanti. Abbiamo superato il record degli scorsi NetStrike.
2: Porco Dio.
1: E direi che a questo punto possiamo partire regolarmente con la nostra trasmissione.

0: ok. Incomincia adesso la trasmissione di Radio Cybernet, mentre adesso mi regolo i volumi e speriamo che comunque tutto vi arrivi bene. Va bene, se andiamo un po' in feedback. Ah, prova, ok. Sembrerebbe esserci il segnale, la voce qui mi viene indicata come bella sparata. E quindi, bevendo Coca-Cola dagli studi di Catania, incomincia oggi questa trasmissione di Radio Cybernet che commenterà per voi il Net Strike contro il sito della SIAE. E in questi ultimi giorni abbiamo registrato... Scusate che bevo un po' di Coca-Cola. Abbiamo registrato un po' di interviste a musicisti che adesso noi vi passeremo, e qui in studio con noi c'è HKS1, che vi ha appena salutato, come avete sentito. Per cui allora
1: tu
0: incomincerei a mandare qualcuna delle interviste che appunto abbiamo registrato negli scorsi giorni a dei musicisti locali qui di Siracusa, che sono appunto più o meno coinvolti nel discorso SIAE, perché essendo comunque musicisti che hanno prodotto dei CD, che hanno un errore, porco Dio, non sappiamo bene cosa succede, forse la trasmissione adesso è ripresa. Il nostro server ha un po' di problemi purtroppo a supportare tutto il traffico, e tra l'altro non so neanche come cazzo si fa a gestire questo cazzo di iCast. Siamo in 100 sul canale Akit99, mentre stiamo aspettando che Lobo ci fornisca un server un po' più veloce per il nostro stream. Oggi avremo anche una mini rassegna stampa da una rivista tecnica, parleremo di Packet Radio, e nel frattempo potremo cominciare anche a mandare, se ci riesco, un po' di musica di merda, musica registrata analmente. Vediamo un po' che cosa troviamo nei nostri archivi. Nei nostri archivi possiamo mandarvi sinceramente questo brano, che non è tutelato dalla SIAE, quindi si tratta di un brano libero, è un brano musicale registrato da uno dei nostri utenti, si chiama True Nepal, nei tempi andati in cui lui suonava con un gruppo in quel di Venezia. Perdonateci per la qualità dell'incisione, ma ci è pervenuto così e noi ve le mandiamo così.
1: Eccellente.

0: Bene, abbiamo ascoltato questo brano che purtroppo non si sente bene, ma ce ne sbattiamo le gran palle. Scusate, ma mi suona il telefono.
1: Emana cose lo zio.
2: Sì? Ciao,
0: eccomi di nuovo tra voi. Io vi consiglio il sito internet www.qs.org/trnepal, quindi Trnepal senza la UE di true, quindi Trnepal. Lo trovate anche lo trovate in qualche modo, sono cazzi vostri come ci arrivate, mentre noi qui dobbiamo continuare la nostra trasmissione. Speriamo che vi arrivi bene il suono, perché tra poco noi manderemo la prima intervista. Un musicista siracusano, si chiama Fabio Puglisi, è un musicista abbastanza particolare, suona da quasi 12 anni, ha fatto un sacco di cose nel thrash metal, nel death metal, nella musica sperimentale, e ora si occupa della sua passione principale che è il blues e il soul, comunque la black music, e con lui abbiamo registrato questa intervista che adesso noi gli spariamo lì come una bella bombetta che spero vi piacerà ascoltare. E allora iniziamo questa intervista con Fabio.
3: Sì.
0: Fabio come? Se vuoi dire i tuoi dati...
3: Toriano.
0: Toriano? Che vuol dire? Cos'è? Nome d'arte?
3: Sono conosciuto nell'ambiente musicale come Toriano.
0: Ah, bene.
3: Chiamano così.
0: Beh, parla un po' della tua storia musicale, intanto. Cioè, quando hai iniziato, cosa hai fatto, cosa fai, cosa farai, insomma, racconta.
3: So già che quando sentiranno questa intervista i miei amici,
0: se la sentiranno,
3: sicuramente la sentiranno, tra cui voglio salutare Bruno e Simone, che si faranno un po' di risate.
0: E ma tu dovevi come parlare, ti dico.
3: Allora, torniamo, niente, comincia a suonare tanti anni fa, verso il...
0: Perché rientra il microfono? Porco Dio! Porco Dio! Ma che cazzo è? E musica rompe il cazzo! Io t'ho staccato il talk, però il... e adesso noi stacchiamo letteralmente il microfono a questo punto. Ma porca troia! Non ti sto capendo più un cazzo io! Adesso staccherò il microfono e buon ascolto dell'intervista! E allora iniziamo questa intervista con Fabio.
3: Sì.
0: Fabio come? Se vuoi dire i tuoi dati...
3: Toriano.
0: Toriano? Che vuol dire? Cos'è? Sono, nome d'arte?
3: Sono conosciuto nell'ambiente musicale come Toriano.
0: Ah, bene.
3: Mi chiamano così.
0: Beh, parla un po' della tua storia musicale, intanto. Cioè, quando hai iniziato, cosa hai fatto, cosa fai, cosa farai, insomma, racconta.
3: So già che... quando sentiranno questa intervista i miei amici,
0: se la sentiranno,
3: sicuramente la sentiranno, fra cui voglio salutare Bruno e Simone, che si faranno un po' di risate.
0: Beh, ma tu puoi benissimo sparlare su di loro, eh?
3: No, non lo farei mai.
0: Ok, dai.
3: Allora, Toriano, niente, comincia a suonare tanti anni fa, verso il 88-89, in quel periodo, e diciamo che ho fatto un po' tutti i generi, ho attraversato la musica, i vari generi del rock moderno, e passando per il punk, per l'heavy metal, death metal, anche cose molto pesanti, per poi tornare comunque al mio amore iniziale che è sempre stato la black music.
0: Quindi blues, soul,
3: la musica soul, il blues, il jazz, soprattutto quello più vecchio,
0: più tradizionale. Anni 30, 40,
3: sì, periodo swing, wow. Billie Holiday, queste cose qua. Questi sono i miei grandi maestri, Miles Davis, John Coltrane.

0: presto vedranno la luce.
1: Buono.
0: Queste sono le cose più importanti.
1: Vediamo un po' le domande relative a questa nostra puntata, la SIAE. Cosa pensi un po' in generale della SIAE? Qual è stato il tuo rapporto, diciamo? Cioè, logicamente, quando è iniziato hai dovuto cominciare a pagare, no? Per
0: sì,
1: i diritti,
0: la
1: eccetera.
0: SIAE, la SIAE si paga innanzitutto quando ti iscrivi, perché devi fare l'iscrizione, devi versare le tasse per gli esami, per le prove d'esame e via dicendo. Poi c'è solamente una quota annuale, che sarebbe la quota sociale, che si paga alla scadenza della data, diciamo, della decorrenza di iscrizione. E stop, queste sono questo è quello che si paga alla SIAE. Poi, se uno lavora, chiaramente, se tu fai dei dischi, se diventi famoso, se vendi milioni di copie, vai disco d'oro, di platino e via dicendo, allora la SIAE in quel caso ti può servire a qualcosa. Se tu sei un artista underground, se fai le cose due così come facciamo noi e poi cambi con le seratine, diciamo che la SIAE non è una grande risorsa in questo caso. Più che altro è un metodo per avere la certezza che le opere che tu crei sono tutelate.
1: Dal punto di vista del copyright.
0: Punto di vista del copyright.
1: Certo.
0: A livello di introiti non ce ne sono, perché è chiaro che se tu non fai una produzione che vende, quindi che ti fa lavorare,
1: certo,
0: non ti possono mandare i soldi loro.
1: Certo, forse il problema nasce quando tu hai comunque soltanto delle spese, perché se devi distribuire per conto tuo un CD,
0: guarda,
1: devi purtroppo, secondo la legge, comprare i bollini e applicarli. Anche
0: la
1: se non sei iscritto alla SIAE, questo è il problema.
0: Sì,
1: questa è la grossa cosa su cui noi stiamo cercando di lottare.
0: Questo,
1: perché
0: questo,
1: se io non mi ci voglio iscrivere, sono anche affari miei. Però la SIAE mi dice no, nonostante questo tu devi sempre comprare il bollino e metterlo.
0: Devi comprare il bollino. Questa è una legge che è sbagliata, e non so, diciamo, non ho idea di come si potrebbe ovviare a questa
1: bisogna cambiare la
0: situazione.
1: Legge. Solo cambiando la legge.
0: L'unico modo credo che sia quello, perché poi per il resto non credo che ci sia
1: niente
0: da fare.
1: Certo.
0: Perché la SIAE, come tu sai, in Italia diciamo che hanno un po' sotto mano tutto loro, capito? Quindi non è che puoi fare. Però ecco, se si fanno delle iniziative come questa,
1: sì, di sensibilizzazione,
0: si portano avanti dei discorsi, delle cose, allora può darsi che magari si comincia un po' a combinare qualcosa, a creare dei cambiamenti, capito? Questa è l'unica cosa su cui possiamo contare, perché per il resto non credo che ci sia granché da fare, perché insomma alla fine la SIAE è la SIAE, cioè comandano loro, capito? Non è che se loro mettono una legge,
1: esattamente,
0: alla fine, capito? Non è che puoi fare. Però insomma è una cosa buona che ci siano queste iniziative, perché comunque è una legge sbagliata, io la penso così, come anche tanti altri artisti.

0: Allora, è finita questa prima intervista con Fabio Puglisi, un'intervista diciamo molto tranquilla nei toni. Fabio è un personaggio sempre molto, che cazzo parlo qua, talk, ecco, sì, Fabio è sempre una persona molto, come dire, tranquilla nei suoi toni, mentre la prossima intervista che ora manderemo è già un po' più massiccia, ma mi avvertono che possiamo spostarci su un server un po' più veloce, per cui in questo momento noi adesso ci attiviamo per cambiare server e avere quindi una connessione a casa più veloce. Intanto vi do un po' di notizie sul canale e su come sta andando il NetStrike. Da quello che posso vedere qui, in pratica il server www.siae.it sta filtrando un po' tutte le chiamate. Qualcuno riesce a raggiungere il sito, ma come veniva detto ieri e anche negli scorsi giorni, in pratica in un certo senso il NetStrike ha già avuto successo. Ha già avuto successo perché la CIA ha dovuto fare un lavoro bestiale di praticamente di filtraggio sul loro server, per cui in realtà è bastata la paura del NetStrike a far chiudere un sacco di porte di accesso, e in realtà abbiamo già vinto.
1: Prima era mio, sono contento.
0: Ora io devo fare queste modifiche al volo per passare su un server un po' più veloce, cosa che adesso sto cercando di fare parlando con voi, e devo dire che non è per niente facile, perché mi incasino. Allora, vediamo un po'. Tra poco cambiamo server. Allora, il server nuovo per la connessione.
1: Madonna.
0: Sto lavorando sulla pagina web di Radio Cyber per poter scrivere lì anche il server, e fra pochi istanti ve lo diamo. Perfetto, ecco la nuova pagina, la sto mandando su in questo momento. E sto per passare al nuovo server per lo stream, che è decisamente più veloce e con il quale speriamo non ci siano problemi di rallentamenti. Dovrebbe essere su una linea molto più veloce.

Il nuovo server è 195, 110, 99, 100. 195.110.99.100. E non funziona.

Maria, a Paloma. Aspetta, 54, 27.

il nuovo server non va. Stiamo lavorando come i matti, purtroppo le trasmissioni di questo tipo ancora abbiamo dei problemi di gestione. 94 27.

Allora, a questo punto vorrei una conferma sui vari canali se ci state ascoltando. .93, 170, 194, 27, 2.8000/live.

0: vediamo un po' se ci ascoltate. E a questo punto manderei la seconda intervista che abbiamo registrato a questi merdosi musicisti siracusani. E vediamo un po'.
1: Albanesi.
0: Vorrei la conferma sul canale se si sente, perfetto. Mi dicono che ci stanno sentendo e io a questo punto partirei con la seconda intervista a due musicisti, esponenti di due gruppi siciliani, siracusani, abbastanza famosi qui nel sud, sono i Fiaba e gli Alembic Virtual. Oh, per cui adesso manderei la seconda intervista per poi magari rimandarla più in là, vediamo un po' se si sente oppure no. Quindi sbagliato,
2: infatti quello è caduto.
0: Che gioco è?
2: Star Trek, però questo è scritto Stargate, quelli vecchi sono Star Trek.
0: Siamo in una casa piena di gatti, che è la tua. 13 gatti. E con noi ci sono?
3: Io sono Bruno.
0: Bruno,
3: ciao. Saluta.
0: Bruno e Simona, due musicisti, i quali ci diranno un po' la loro esperienza con la SIAE. Beh, intanto parliamo di te. Chi sei, cosa fai, cosa hai fatto in questi anni con la musica e cosa farai? Fatti conoscere.
4: Cosa può dire, ma fai...
0: Deve parlare lui.
3: Allora, io sono da circa 15 anni, più della metà di questo tempo l'ho dedicato al mio gruppo, il gruppo che ho fondato io, sono i Fiaba. Abbiamo pubblicato diverse cose, diversi dischi, demo tapes e robe varie, in questo gruppo mi sono dedicato a suonare la batteria, e nonché la composizione di musica e testi della stragrande maggioranza del repertorio dei Fiaba. Poi ho anche operato chirurgicamente, no, che fa? Ho anche operato delle collaborazioni con altri gruppi, e anche solo compositive o solo come turnista. E fra queste Ancient Rock Ensemble e diversi progetti di solisti, anche musica cantautorale. In tutti questi anni chiaramente mi sono documentato per quanto possibile sul discorso della SIAE. Mi sono reso conto che è una struttura che arbitrariamente si appropria del sangue dei musicisti e potrebbe essere utile solo qualora si fosse in regimi di vendita talmente alti che questa piccola percentuale che poi va effettivamente agli autori si potrebbe percepire. Per gli artisti minori, intendo i semi sconosciuti come noi, quindi quelli che non sono nel grosso mercato discografico.
0: Comunque vendete abbastanza, qualcosa, cioè.
3: Beh, noi vendiamo, il problema è che vendere sotto le magari 10.000 copie in Italia, poi non parliamo del mondo, è una cosa di fuori per quanto riguarda il professionismo musicale, soprattutto nelle strutture che concernono insomma i gruppi, quindi dove ci sono tre o più elementi. Alla fine, se parliamo di professionismo, parliamo di lavoro, cioè in parole povere mantenersi con la musica, la vendita di 10.000 copie è irrisoria, anche perché il ciclo dei concerti è praticamente nullo. Chiaramente si deve aprire una grossissima parentesi, cioè il sottile filo o la grossissima spessa corda che divide il professionismo dall'arte. Chiaramente cercando di vivere di musica bisogna entrare in determinati giri, allora lì è d'obbligo, penso, anche essere affiliati a associazioni che diciamo così tutelino gli artisti, anche se poi in effetti questo non avviene, solamente una tassa che viene pagata per esercitare comunque i diritti sulle composizioni musicali, perché poi la tutela è una cosa veramente irrisoria. Abbiamo delle prove incredibili, anche in passato sono successi dei casi clamorosi di plagio, quindi lì sono poi battaglie che si giocano a colpi di centinaia di milioni, chiaramente anche
0: con noi. Avvocati, e lì non c'entra quasi niente.
3: No, ma credo che tra l'altro la FIA si limiti solamente a testimoniare sul fatto che un'opera è stata depositata comunque precedentemente rispetto a quello che dice la parte che sostiene la proprietà di questa opera. Quindi se io mi ritrovo un brano plagiato, e anche lì si aprono incredibili parentesi, che credo che basti cambiare le prime 8 battute di una canzone per consentire un plagio, quindi senza che ci siano gli estremi per definirlo tale. E quindi io che mi ritrovo un brano plagiato, ho la FIA semplicemente come testimone di questo. Allora a questo punto basterebbe autoriare
0: ma anche fare una registrazione internazionale negli Stati Uniti o in Francia, con un altro organismo.
3: Ci sono determinati, se ci sono altre associazioni come la SOSEM francese o la GEMA tedesca e la BUMA credo svizzera che si occupano di questo, per esempio non prevedono esami. C'è una tassa annuale da pagare che è leggermente superiore a quella della FIAE, però non essendoci esami da sostenere, intanto non c'è, per noi per esempio del Sud c'è il problema di spostarsi, qualora si vogliono fare esami per melodista, compositore o non trascrittore, quindi a Siracusa ci vogliono spostare a Roma, perché credo neanche a Palermo ci sia questo tipo di situazione. Quindi alla fine sostenere il viaggio, le spese degli esami eccetera eccetera, e poi comunque questa tassa annua che credo sia intorno alle 100.000 lire, secondo me è una cosa abbastanza pesante. Ora spero che aprendosi le frontiere cambi un pochettino tutta questa.
0: Invece è il contrario.
3: Mi dispiace.
0: Da 2 o 3 settimane la SIAE ha fatto passare al governo italiano una nuova legge per cui addirittura anche i CD-ROM e qualsiasi supporto contenente dati, programmi, suoni di qualunque tipo deve avere il bollino SIAE.
3: No, ma la cosa
0: anche se non sia il titolo SIAE.
3: La cosa tragica è che credo che già acquistando un CD vertine si paghino i
0: diritti. Sì, questo
3: SIAE.
0: Già succede.
3: Quindi in pratica non è un'organizzazione che tutela il musicista, tutela l'interesse comunque di un'oligarchia di persone che sono quelli che mangiano tramite la SIAE. Ci sono dei nomi grossissimi che poi fanno parte del famoso serbatoio. Cioè basta anche compilare erroneamente uno dei moduli perché questo. Perché tutto quello che dovrebbe essere pagato dal fantomatico locale che insomma devolve questa somma come tassa sia e vada a questi signori. Fra le altre cose esiste, cosa che sanno in pochi, il peso dell'artista, quindi eseguendo delle cover di un artista più famoso che ha un regime di vendita più grosso, automaticamente il piatto della bilancia pende dal punto, cioè dal lato di questo artista, dal grosso spessore, niente battute, automaticamente c'è la cifra che va a percepire il gruppo sconosciuto, irrisoria. Quindi basta fare una cover di Jimi Hendrix in un contesto di rock band per non beccare una lira. Ora non so chi abbia in mano i diritti di Jimi Hendrix.
4: Non domanda, ce l'avrei io all'aspetto che comunque sul piano dell'informazione, delle leggi, delle culture da qualche cosa. Volendo che la FIAE non sia possibile renderla almeno dannosa e neanche abolirla, si può fare in modo almeno di farla servire a qualche cosa oppure di modificarla?
0: Attualmente, come adesso, credo proprio di no.
4: Cioè, la struttura è tale che né una persona d'Europa né un tipo di pressione dall'interno.
0: La struttura è tale che tra qualche anno è destinata comunque a crollare, perché è una questione di evoluzione naturale della rete e delle tecnologie. Per cui non c'è niente da fare, prima o poi cadrà.
4: Queste persone in qualche altro tipo di realtà che si valida, magari superi anche la stupidità della sua realtà. Però, volendo che questa nuova realtà che verrà, che è in mano a quelli che attualmente hanno attuato, sia intercettabile nel passaggio da un'altra realtà, si potrebbe fare come, se, quando.
0: E questo
4: dove.
0: Esattamente non lo so, ma è un problema di libertà. Intanto ci siamo accorti, facendo una ricerca legale, che la SIAE esiste solo in Italia e nel mondo. un organismo come la SIAE che impone i bollini, eccetera. E in maniera minore in Giappone. C'è, negli Stati Uniti, per fare un esempio, c'è la RIA, la Record Industry Association of America, non so come cazzo si pronuncia e come si dice, che tutela i musicisti. Tu sei musicista, ti ci iscrivi e hai i tuoi brani non tutelati, perché la tutela del discorso del copyright è una cosa, la tutela per quanto riguarda diritti di esecuzione è un'altra ancora, e c'è questa industria, però non tutti ci si iscrivono.
3: Sì, no, ma è una cosa incredibile.
0: E chi non ci si iscrive non ha nessun obbligo di pagare bollini, di pagare tasse per poter distribuire la sua musica.
3: Cioè, qui siamo proprio ai confini della pasta sull'aria da respirare. Cioè,
0: l'hanno chiamata decima.
3: Se arbitrariamente qualcuno decida di fare un'operazione del genere è assurdo.
4: Cioè,
3: tassare l'arte. Tassare l'arte è una cosa incredibile, che comunque al solito noi abbiamo creato una struttura che e ci piace chiamarla democratica, non fa
0: risale all'Ottocento
3: che schiacciare la minoranza. Comunque sappiamo benissimo che la musica di qualità, come il cinema di qualità, come tutto quello che effettivamente si propone come alternativo, solo perché esiste una corrente che noi definiamo, diciamo, normale, no? Ora che succede? Automaticamente questo tipo di struttura schiaccia qualsiasi piccola iniziativa o comunque iniziativa indipendente, e questo, cioè la SIA è un'altra pietra nel, diciamo, nel sacco frenante dell'arte italiana in questo senso. Ora il discorso che...
1: Il problema è che la SIA si è estesa ad una cosa che non le competeva, perché in realtà la SIA è nata nell'Ottocento per tutelare i diritti sulle edizioni e solo sulle edizioni. Praticamente il problema era che, siccome quando venivano messe in scena le opere, chiunque sapesse scrivere musica poteva prendere, trascriversi la partitura e vendersela, automaticamente chiaramente i legittimi proprietari dell'opera venivano a perdere tutti i soldi che potevano guadagnare vendendo la partitura a un determinato editore. Siccome nello stesso tempo sono nati la Ricordi, il nato Sonzogno, tutta una serie di case editrici che si occupavano anche di questo, per evitare la pirateria a livello proprio, perché alla fine la paternità dell'opera era comunque dichiarata. Il problema nasceva nel momento in cui c'erano moltissimi musicisti, moltissimi maestri che non facevano altro che trascrivere le parti più salienti di determinate opere o le aree più famose e se le vendevano al miglior offerente, e le utilizzavano anche per rifare altre cose.
3: Il mondo è cambiato, perché prima si parlava di artigianato, cioè io facevo qualcosa e poi la potevo vendere. Adesso esiste un mercato comunque che schiaccia tutto, che sempre gioca molto con la pubblicità e la promozione, quindi automaticamente noi siamo tagliati comunque fuori. Cioè, se fossimo ai livelli di vendita sul milioni di copie, allora automaticamente la SIAE potrebbe essere una situazione che comunque ti fa tornare un utile economico. Penso che un produttore comunque ti imponga qualcosa del genere, anche perché i contratti standard per le grosse produzioni, oltre una percentuale sulle edizioni musicali, prevedono anche una percentuale sulla canzone e sull'esecuzione, no?
4: Modificando il tipo di produzione musicale, praticamente andrebbe modificata con l'industria.
3: Io credo che sia venuta l'ora di comunque aprire una nuova corrente di pensiero, cioè, visto che si sta cercando di lottare contro il copyright, di fare in modo che tutto sia di tutti, e comunque internet sta svolgendo questa operazione. Sì, ma è sempre una cosa relativa, perché comunque chiunque può mettere in rete qualcosa che tu ti puoi riversare, magari il tempo che ti beccano e ti fanno chiudere il sito, comunque la frittata è fatta.
0: Poi il caso chiave è sempre comunque nel rispetto di tutti, perché non è una cosa che io impongo, il fatto che no, tu la tua opera me la devi far copiare.
3: No, ma non è quello il punto, è questo, che se
0: io vendo, no?
3: Il punto è questo, che se io vendo 1000 copie e 5000 persone si riversano il mio disco, io sono morto come artista. Se voglio fare il professionista, cioè se voglio dedicare la mia vita alla musica senza nessun'altra tira, quindi essere libero di suonare senza dover essere schiavo ed esercitare un altro lavoro che non è nelle mie aspirazioni. Questo è il professionismo musicale. Se il professionista non è una persona che vede nella musica una, un utile, quindi svilisce l'arte e la porta a livello di commercio, il professionista è uno che vorrebbe fare coincidere la sua attività lavorativa, che è il 90% della vita di una persona oggi, con quella che è l'arte. Automaticamente la pirateria audio uccide il libero professionista, che è un artista minore comunque, che fa delle cose sempre d'élite comunque per un circuito ristretto, mentre chiaramente una Pausini non verrà mai intaccata dalla pirateria audio.
0: Beh, uccide per modo di dire, perché potrebbe dare modo a questo artista emergente di emergere effettivamente.
3: È vero, però il discorso è questo, il problema è questo: come farà questo artista a percepire dei quattrini quando praticamente gli sono precluse tutte le vie per poter percepire questi quattrini? Allora io la vedo in un altro modo. Secondo me è venuto il momento di creare una nuova,
0: c'è un portatile che costa 3 milioni,
3: una nuova corrente, cioè l'idea è questa, che il supporto audio deve essere superato e si debba fare solamente musica dal vivo, e sarebbe una cosa buona se non, ci fossero assolutamente dei se bypassassimo la memoria incisa, la memoria registrata, per una memoria volatile. Quindi il gruppo che si esibisce in quel momento con il Verba Volant suona in quella situazione lì, e nessuno sa come suona quel gruppo, che musica fa, fino a quando non va a sentire quel momento, che poi comunque è ripetibile. Quindi si supera il supporto, che comunque è un'invenzione sempre delle strutture che, come la SIAE, hanno voluto un mercato discografico. Cioè, demolire il mercato discografico, perché noi con il disco, con il supporto, abbiamo reso la musica un'arte di consumo di massa, praticamente, da consumo di massa. Quindi, il disco diventa un media, perché se io faccio sempre questo esempio qua, il pittore, chiaramente, che teoricamente è libero di esprimere qualcosa in un quadro che diventa un pezzo unico, magari trova un solo fuori di testa, un pazzo che ama quell'opera e se la compra 3 milioni. Io, per percepire 3 milioni da un disco, quindi da un'opera prima, forse dovrei vendere 3.000 copie. Automaticamente la mia diventa, non è più arte d'élite, diventa arte di massa, perché se io non riesco a piacere a 3.000 persone, non vendo 3.000 dischi. E questa è la differenza che c'è fra un supporto come il disco e uno come la tela, perché lì non è solo l'immagine, è anche l'idea del pezzo unico. Allora, se noi eliminiamo il disco proprio come supporto, l'idea della registrazione anche come feticcio, che è stata un po' superata, potremmo ritornare a quella che era la musica, per esempio, per i bluesmen, che dicevano che registrare un disco era come inchiodare una farfalla in una collezione, cioè le canzoni di una
4: serie
3: libere di volare.
0: Come?
4: Superata, ma da niente, a suo posto.
3: No, ritorniamo alla musica come teatro, cioè come momento di esecuzione.
0: Vai al concerto.
3: Vai al concerto del gruppo.
1: Ritorna a quello di prima, cioè che poi comunque ci sarà sempre quello che si copierà, perché tanti supporti ci sono, quello che si copierà, quello che fa, cioè è impossibile bloccare questa cosa. Come fa?
3: No, non è. Allora, il discorso è questo, premettendo che molti musicisti in Italia e nel mondo facciano arte comunque d'élite, quindi non esiste una musica fatta da artisti d'élite che interessa la massa, quindi automaticamente il mercato discografico si disinteressa di quelle cose lì, perché non è che manchino le idee, ci sono degli standard, ci sono delle mode, che poi cioè l'Italia non sa fare niente altro di meglio che copiare l'Inghilterra o l'America, quindi noi facciamo dei pallidi cloni delle cose commerciali che escono negli altri paesi, quindi già questo è squallido di per sé, perché se tu già vedi che si possa dire Björk, le cose commerciali che fa Björk in America, che comunque escono in Italia, sarebbero sperimentazione folle per l'Italia. Quindi un artista che fa comunque qualcosa di estremo, io che prendo la zampogna e ci salto sopra con i piedi e gli sono inciso una scorreggia di gatto, automaticamente non penso che interessi il grosso mercato. Però se io faccio questo a mo' di teatro, sempre che il gatto sia d'accordo a suonare con
0: donna. Bella, ci siamo rincontrati un bordello di persone, questa è una bella situazione, un affitto di un bel po' di discussioni in giro, rincontri vari, ci tuffiamo in questa situazione. E perciò si chiude, convertiremo e metteremo su Radio Cybernet in MP3
5: l'intervista di Raul Chiesa, ripeto, una perla da non perdere,
0: che abbiamo in real audio e dobbiamo convertire in MP3. Nel frattempo c'è Shodan che fa le riprese splashate con la telecamera.
6: Telecamera, tecnologia ACM.
0: Partiamo oggi tutti con la sigla allegramente. Grazie per averci ascoltato, è stato bello. Ah, più tardi mettiamo su i Miss Fu, no, sti cazzi. Stasera ci sono i Miss Fu che suonano e qui quindi streamiamo i Miss Fu in live, che poi sarà pure in MP3 su Radio Cybernet. Minchia Radio Cybernet!
7: Minchia Radio Cybernet!

0: http://cutes.org/radio.
1: Desert Storm 2. 12 muli lottano per il possesso della cavalla più bella della fattoria. Ehi, la stalla sta andando in fiamme. È un vero inferno. Desert Storm 2. Vince chi ha sangue freddo. Desert Storm 2. Il gioco di simulazione più realistico mai creato. Tutti i muli sono finemente riprodotti in plastica pregiata. Desert Storm 2. Dal catalogo Ecstasy International.
2: Poi è il momento musicale, no?
3: Posso intervenire brevemente una cosa. Se tu pensi però di demolire il feticismo del supporto...
2: No, attenzione, il feticismo del supporto si è già demolito nel momento in cui...
4: Secondo me è già demolito.
2: Sì, quando è uscito il CD, i sessantottini si sono messi a piangere perché hanno perso l'album.
3: Demolire il supporto, superare il supporto e che il supporto sia obsoleto sono tre cose diverse.
2: No, allora, non è questione che il supporto è obsoleto. Allora, il supporto...
3: Demolire il supporto è una cosa, superarlo da un'altra cosa in un altro senso, e il fatto che sia diventato obsoleto da solo è un'altra cosa ancora.
2: Allora, io la vedo così, che un vecchio adagio è quello lì che... Zaverio, non si distragga.
4: Oh, mi scusi.
2: Un vecchio adagio è quello lì che le cose si possono anche superare andando indietro, no? Nella peggiore delle ipotesi questo diventa revival, nella migliore diventa riscoperta di una cosa, no? Quindi, perché lì non è solo l'immagine, è anche l'idea del pezzo unico. Allora, se noi eliminiamo il disco proprio come supporto, l'idea della registrazione anche come feticcio, che è stata un po' superata, potremmo ritornare a quella che era la musica, per esempio, per i bluesmen, che dicevano che registrare un disco era come inchiodare una
3: patata.
4: Allora, torniamo un attimo, perché vorremmo fare queste cazzo di prove con questo mio di nuovo server che non funziona e non vuole e non c'è modo di funzionare. Quanta punto cosa. Ora, a questo punto vediamo.
2: Il discorso è questo, premettendo che molti musicisti in Italia e nel mondo facciano arte comunque delizia, quindi non esiste una musica fatta da artisti dell'Isse.
4: Vediamo un attimo se riusciamo a mandare.
3: Con l'opera, sì. Già il rockstar si doveva inventare.
2: Re poeta.
4: Quanto?
5: Italia,
4: no, può dire,
5: perché
4: l'opera è verso
5: il comune.
3: Scusami,
4: quanto?
3: Troppe
5: sono. Le città.
3: Perché qua avevo.
4: Allora, qua era andata via la merda di puttana del santo padre di Muz che è crashato. Riprendiamo la trasmissione, porco Dio, buon ascolto.
2: Deve autocertificare il fatto che non è scritto alla SIAE, che i brani sono comunque suoi, per una tutela, e comunque in caso di una causa ci vogliono bei quattrini, per una tutela comunque, una prova che questi brani siano effettivamente di quella persona, bisogna autoinviarsi il famoso pacchetto sigillato con il pezzetto e il timbro eccetera eccetera, quindi automaticamente tu puoi dimostrare che dicendola alla Tyler che la data di emissione del pacchetto è quella, e quindi che brano.
4: Ma c'è qualcuno che dice, c'è un avvocato che dice che questo metodo in realtà non ha una validità.
2: Ma io credo che un avvocato bravo, forse anche senza bisogno di metodo alcuno, riesce a fare valere le sue ragioni.
4: Mi dicevano che è molto più facile spedire il pacchetto alla Library of Congress degli Stati Uniti, e con credo $12 a vita automaticamente ti registra il brano, spedisci il CD o la cassetta, e siccome la registrazione è comunque internazionale, fa parte di un circuito che si chiama OLAF, se non mi sbaglio, automaticamente il brano è tutelato anche in Italia.
5: Un'altra cosa, quando tu pubblichi un CD, che tu lo pubblichi con o senza il bollino SIAE, per quanto in realtà si dovrebbe, cioè se lo vuoi distribuire dovresti avere il bollino SIAE, mi ricordo che quando pubblicammo il disco con gli MC Virtual, ci fecero firmare la liberatoria della CIA, cioè ci fecero firmare la certificazione, noi non eravamo iscritti alla CIA, però ci spiegò uno dei tizi della casa discografica che in pratica dal momento in cui esiste il supporto, quindi esiste di fatto anche una sola copia dei CD, praticamente quindi un supporto che sia udibile, chiaramente, una registrazione, automaticamente i brani, la proprietà dei brani e la tutela dei brani a tuo nome è registrata per 80 anni. Quindi teoricamente senza pagare nulla, senza fare nulla, avendo una copia di una cosa, tu puoi praticamente avere una tua forma di tutela.
2: Beh, il problema è dimostrare che quella copia lì è stata fatta da te, no? Cioè tu l'hai fatta prima, ma voglio dire, ad esempio,
5: vabbè, metti una data,
2: con i lavori dei Fiaba, per esempio, una volta uscito il disco è stato recensito da diverse testate, no? Quindi noi potremmo avere le prove della paternità di Brian semplicemente con la testimonianza di Giovanni.
5: Sì, ma c'è anche un sistema molto più semplice adesso, scusami, non per dire. Io ho i miei brani sul sito di internet, sul quale tu ogni brano che scarichi praticamente devi scrivere la data del brano, il titolo, l'autore, quindi hai una sorta di tutela di copyright automaticamente nel momento in cui ci dovesse essere qualcuno che rivendica la paternità del tuo
2: ma tu non fai blaffare in questo modo,
5: non ti conviene a questo punto,
2: scrivo lo stesso tuo brano con una data precedente, lo metto lì, chi è alla prova che
5: scrive? Questo è anche vero, comunque
2: il discorso fondamentale non è un problema, cioè secondo me
4: noi non parlavamo di copyright perché quello è anche importante.
2: Allora il problema è che in ogni caso
4: era il discorso di imporre a chi non è iscritto alla CIA e che comunque deve pagargli dei soldi.
2: Sì, vabbè, ma
4: è quello di grave.
2: Il problema del nostro mondo è anche il fatto che tu debba pagare una tassa per esistere, è già una cosa incredibile. Cioè, ma là andiamo oltre. Purtroppo, dovendo stare in un sistema in cui esistono i soldi, perché il problema deriva da questo, cioè bisognerebbe distruggere l'idea dei quattrini, automaticamente dovremmo cercare in ogni caso un'alternativa. La cosa che mi dà fastidio è che mi preoccupa come...

0: anche non avendo un utile economico, cioè, può essere una cosa molto gratificante, molto ma bella sul piano artistico, però automaticamente domani quando dovrò andare a trappare, quindi a coltivare i cetrioli, io cioè smetterò di suonare e quindi queste 30.000 persone non potranno mai, cioè non, chiaramente non potranno mai fruire della
1: musica. Talmente tanto forte da permettere di distribuire la tua musica gratis e poi professionalmente di gestirti a livello economico dal punto di vista dei concerti, allora uno potrebbe dire, vabbè, allora non vendiamola più la musica, facciamola e basta, come dicevi tu prima, giustamente, d'altronde in fondo è nata così.
2: Io riesco a capire perché in Germania pagano un sussidio di disoccupazione e noi non dovremmo essere per esempio stipendiati dal
3: come era in Austria fino a poco tempo fa.
2: No, è una cosa interessante.
4: Scusa, volevo fare un punto. Il problema fiscale, che è quello che è quello più immediato, è praticamente quello che è in qualche modo il diaframma che ti impedisce di fare la tua vita, insomma, in Italia più che in altri posti. Questa situazione è in evoluzione perché stiamo entrando in un circuito europeo. Quindi effettivamente esistono delle possibilità immediate di bypassare questo problema, per esempio costruendo le club che hanno, per esempio, pagano questo tipo di contributi.
1: Fabio, non hai capito una cosa fondamentale: il mestiere del musicista non è considerato un mestiere finché tu non vendi la tua musica.
0: Ma allora, non vendi la tua musica fino a quando esiste un produttore. Che pensa di schiacciare comunque il mercato internazionale.
2: Io credo che investire in esiste.
1: Perché se mi si vede altro per fare il compositore, sia che io venga sia che io non venga, perché io un lavoro faccio, mi metto lì, scrivo musica, che io la venda, che io non la venda, comunque io faccio il compositore, solo che se non la vendo non ci mangio, se non la vendo,
4: ma
1: la società non mi considera un professionista e non mi si vende.

0: con l'opera, Silvio. Già il rockstar si lo è inventare.
1: No, lui è poeta, e quindi...
2: Un tempo in Italia, dico in Italia perché in realtà succedeva qui, i comuni o le città si prendevano i loro compositori. Ma
0: quando
2: un sacco di gente. Ma qual è?
0: Quando il Partito Comunista.
2: Stiamo parlando dei primi del Novecento, stiamo parlando del 800, stiamo parlando. C'era gente che si prendeva un Verdi e gli diceva io ti do un tot per introdurre la tua musica.
1: Ma poi invece io prendo un Caravaggio.
0: Ti ricordi com'era?
2: Poi
0: c'erano molto poco.
1: Comunque,
0: allora,
1: il discorso...
2: Per non parlare del fatto che all'inizio di anno avete fatto il collocamento dello spettacolo, tutti noi poveri cristi siamo iscritti e che praticamente non serve a niente.
1: Ah, c'è il collocamento per lo spettacolo?
2: Sì, esiste un collocamento, è il collocamento che c'è una speciale per lo spettacolo. Noi siamo
3: poi ti collocano qualcosa di molto speciale, ma
2: ti fanno scrivere la tua qualifica. Ti fanno scrivere la tua qualifica, ti rilassano tanto di tesserino praticamente, di libretto di lavoro, e che ogni persona praticamente che ti ingaggia per fare il tuo lavoro ti dovrebbe timbrare perché ti verte contributi EMPALS. Ora io ancora contributi EMPALS non l'ho visto se me li hanno versati, basta fare un controllo della posizione contributiva per vedere se
0: pare
2: tutti quelli che hanno detto che mi pagano
0: però
2: se io non faccio minimo 80 euro dell'anno non avrò mai diritto ad una pensione, per non so quanti anni dovrei fare un minimo di 80 euro dell'anno.
0: Simona, da quello che mi fa vedere una cosa,
2: veramente.
0: Che la CIA riesce a essere un organismo parassitario, quasi inutile, perché è stato creato per quell'epoca. Per l'epoca dell'operaio,
1: è veramente agghiacciante il quadro che viene fuori.
2: Ma la CIA, il collocamento, niente a prendere. Cioè,
0: sì, ma questo perché? Perché poteva funzionare in quel contesto, ora questo è solamente parassitario, no? Giusto?
3: Allora il problema è questo, che fondamentalmente noi siamo degli artigiani e facciamo sedie, io voglio vendere le mie sedie.
0: Quando c'è

0: quando queste sedie me le fottono, quando queste sedie me le fottono e io non posso, me le fottono le sedie, come dice il nero della televisione.
1: Quando le fottono?
0: Quando me le fottono io ho finito di lavorare. Quindi ho finito a fare sedie. Automaticamente scompare proprio quella dimensione lì. In ogni caso noi parliamo sempre.
2: Ma questo che cazzo c'entra?
3: Senta,
2: non ho capito.
0: No, allora sì. No, no, allora il discorso. Allora il discorso è questo: il musicista è un artigiano, le sedie sono le canzoni. Automaticamente quando queste canzoni qui vengono prese come qualsiasi altro oggetto artigianale e non viene pagato nulla a questo povero Cristo di artigiano per il lavoro che fa, il lavoro dell'artigianato finisce.
1: Infatti, sì.
0: questo sta succedendo anche con le ricotte,
1: ragazzi, cioè, finito,
0: praticamente la CE ha distrutto il lavoro artigianale, cioè anche di cose pazzesche,
1: ecco, appunto, per esempio,
0: solo di alimenti, per esempio la ricotta fresca, no?
1: E dimmi, cavallista, se nessuno fa più la ricotta, come si fa più a tutelare un mestiere che è scomparso?
0: Sì, Scarafaggio, ti dico subito, la ricotta diventa un lusso, automaticamente bisognerebbe pagare di più la ricotta artigianale. Ma
1: e chi può imporre questo, se non sono gli artigiani a pretendere questo?
0: Allora, il discorso di imporre già è sbagliato concettualmente.
1: Se non un imprenditore.
0: È già sbagliato con
1: e quando anche l'imprenditore non va più bene, quando fondamentalmente il rockstar
4: all'epoca la gente rompeva i coglioni ed era anche molto insistente.
1: Quando compare l'artigianato,
0: guarda che fatto stai, amico! Ehi, cazzo, tu hai fatto di mia moglie! Vuoi fatto di mia moglie, amico!
1: Ma guai, vabbè! Quando il professore d'orchestra di Chiara finisce, quando l'artigiano finisce, compare la star imprenditrice di se stessa.
0: E amico, quando
1: compare quello che
0: fa? E tu hai il posto di mia moglie.
1: E quando compare quello
3: che fa? Io fai mamma.
1: L'orticello non te lo può coltivare né come artigiano né come dite.
0: Io ci cago sull'orticello, così anche rendo la terra feconda e fertile.
1: Per poterlo fare dovete farlo insieme.
0: Tu sai cosa disse l'ortolano è entrato in banca. Fermi tutti, questa è una ratina. La vapa, no?
2: Sì.
0: Ecco bene.
2: Ok, allora chiudiamo qua.
1: Non lo puoi fare più, quindi devi fare per forza un'altra cosa.
0: E allora, tu fai in culo intanto quello che... Dunque, parliamo di cose serie. Allora, fondamentalmente...
2: Tanto è cessata questa cosa di MP3, la causa contro Napster, eccetera, noi Metallica e Peter Gabriel, che noi boicottiamo alla grande ormai perché hanno fatto causa a Napster. Che appunto hanno fatto causa un'altra che dicono che ci fossero i brani,
0: chiaramente la
2: palla colossale arriva nei Limp Bizkit, da quando c'è Napster la nostra vendita è triplicata.
0: Vabbè, chiaramente lo fa qualcuno per loro, ma in ogni caso sono movimenti quelli pubblicitari. Il discorso è questo, che noi parliamo, diciamo musica, allora c'è la musica non esiste. Esiste un mercato discografico che fa, diciamolo pure, delle cazzate, delle porcate.
1: Sì, ma...
0: perché tutto quello che vende alla grande, questo lo sanno anche i musicisti che lavorano all'interno di queste cose, cioè l'arrangiatore di Tizio, il session man di Caio, inutile che mi vengano a dire abbiamo fatto un lavoro così, abbiamo fatto un lavoro fomì, come si diceva negli anni 80, lo sanno benissimo che è una porcata quello che fanno, lo sanno benissimo che è merda quella che pubblicano, quindi diciamo la verità, la musica che si pubblica oggi in Italia è merda, e questo lo sanno anche le persone che sono più preparate, anche più brave, anche più talentuose dei presunti artisti che fanno musica alternativa, ma comunque pubblicano musica di merda, quindi la musica attualmente in Italia è merda, noi abbiamo un mercato discografico di merda e si vende solamente la merda confezionata con degli standard precisi che sono quelli, al di fuori di quella storia lì non si pubblica musica, quindi tutto quello che facciamo noi, cioè tutto quello che fa il jazzista, tutto quello che fa il tizio che fa rock progressivo, tutto quello che fa la sperimentazione elettronica, tutto questo non è musica, non c'è neanche un nome per questa cosa perché non viene considerata musica in Italia, quindi il problema della FIA non è così. Sì, non è così, il discorso è molto, non è che il mercato non si interessa alla musica, il mercato non si interessa all'arte, perché l'arte non è commerciabile. La cosa paradossale è una che per estensione tu potresti vendere di tutto, e questo l'hanno dimostrato pienamente, perché mettere quattro idioti dentro una casa vuota e farli diventare dei vivi significa che tu puoi mettere merda dentro un disco, come anche puoi mettere musica buona all'interno di un disco e venderla. È tutto un problema promozionale. Quindi il discorso è che qui proprio sta scomparendo completamente un'idea proprio di arte.
1: Ma non è un'idea, quindi
0: stanno,
1: è un lavoro,
0: stanno scomparendo i poeti. Quel modo di fare lavoro già è scomparso da tempo,
1: e quindi
0: rimane quella fascia di mercato che comunque si occupa di cose dalle quali io mi dissocio totalmente.
3: Una domanda a proposito di questa storia, stavo ripetendo questa storia di Napster. Visto che è considerato che tutto si consuma a livello di mercato pubblicitario, non è che già c'era comunque un progetto Napster di farlo diventare un sito commerciale, cioè un sito a pagamento?
2: Molti hanno pensato
3: e
2: questo.
3: Quindi c'è stato bisogno di fare tutto questo gran bordello della Madonna,
2: sì,
3: per trovare una giustificazione al fatto che una cosa che in realtà faceva comodo a tutti doveva essere,
2: sì,
3: a pagamento?
2: Però io guarderei più in là comunque, perché Napster ormai non lo sta usando più nessuno.
3: Esatto,
2: stanno usando Freenet, stanno usando Newtel.
3: Sono 12 miliardi,
2: esatto,
3: ormai che si frega,
2: esatto,
3: capito?
2: È quello che dicevo prima, l'evoluzione della rete.
3: Ma per non parlare,
2: non c'è niente da fare.
3: Mi sono cancellata, cioè ho cancellato la registrazione perché non me ne frega più niente. Dal momento in cui non mi serve quello che mi serve, vado a cercarmi le mie cose da un'altra parte. Non è quello il problema.
1: Poi vorrei dire un'altra parentesi,
2: però sta finendo il nastro comunque.
0: Chiaramente la rete è un territorio, no? Quello che è successo agli artisti, quello che è successo alla. Quello che è successo agli artisti, quello che è successo agli attestamenti di terra. Ecco, Valentina.
3: Clementina!
0: Allora, ormai è diventata Valentina. Allora, quello che è successo agli artisti e all'arte, quello che è successo al territorio, succederà anche alla rete. Chiaramente troveranno il modo di lottizzare tutto, e anche se questa cosa è estesa all'inverosimile, troveranno il modo di promuovere di più una situazione rispetto a un'altra.
2: È una visione pessimista la tua?
0: No, è una visione realista.
2: No, secondo me, relativamente, allora, io vedo il contrario invece.
0: È questo: io sono libero di fare la mia musica, però nessuno me la fa veicolare. Quindi il fatto che io dica una cosa è praticamente è irrilevante.
2: La puoi veicolare in rete, liberamente.
0: No, lascia perdere la rete. Sto facendo un esempio, parallelismo.
2: Ah, un parallelismo.
0: Allora, se io nell'Ottocento facevo musica e mi spostavo, ero io e a qualche altro musicista, alla fine io mi facevo notare. Cioè, se ora tu prendi Gesù Cristo e lo porti da Costanzo, non è che lo mettono in croce, lo fanno parlare, sembrerà uno delle tante persone che dicono le sue stronzate, e morirà lì e finirà lì la cosa sua. Quindi automaticamente un domani ci saranno 20 miliardi di situazioni in rete, quindi sarà un posto in cui perdersi, come il mondo, come tutti gli artisti che sono nel mondo, però quelli che verranno fuori saranno solamente quelli promossi. Da che cosa? Dalle multinazionali, che non deve essere portato avanti. Allora ci saranno due siti a pagamento promossi all'inferno, e tutti quanti andranno su quelli lì, e tutte le cose alternative le dovrò andare a trovare con lanternino, come il gruppo di nicchia che suona a Siracusa, che suona a Cagliari. Che non è che tu non ti puoi comprare il disco del gruppo di Cagliari, ma non sai neanche che esiste. Quindi automaticamente quando la rete sarà completamente estesa, tu andrai nei siti che saranno promossi dai tizi del Grande Fratello, e così chiuderanno i coglioni nella cascia, come si suol dire dalle nostre parti, a tutti. Questo è il problema. Il problema è che la libertà è anche la libertà di non poter fare un cazzo. È quello il discorso. Cioè, tu puoi parlare, puoi dire quello che vuoi. Entriamo in una torre di Babele cosmica, ognuno dice le sue stronzate. Vincerà quello che ha il microfono più potente.
1: Quello è quello che sta succedendo oggi.
2: Direi che abbiamo finito.
0: Faccio la vecchia versione. Io sono del 66.

0: E per la macchia il mio classico è il trapano che della parete del vicino. Trapano.
1: Il, quello che non sono riuscito a dire prima.
2: E adesso andremo avanti a ruota libera finché non finisce il nastro, logicamente.
1: Praticamente no, un po' un cappelletto. Praticamente la musica non può imporre se stessa, è il lato del lavoro che non riesce, dell'artista che non riesce a imporre l'arte, non è l'arte che non riesce a imporre. Non è tutelabile come lavoro. Perché non c'è più quel lavoro.
2: Comunque devo dire che storicamente tutti i tentativi finora di ingabbiare la rete, come hai detto tu, non hanno funzionato, Non hanno funzionato. Per fortuna. E c'è chi comunque vede un futuro molto più positivo come evoluzione della rete.
0: Quando c'è un valore, c'è sempre qualcuno che cerca di appropriarsene e quella stessa persona cercherà di venderlo. Quindi automaticamente il destino della rete dovrebbe essere questo. Penso io.
1: Dipende anche da come viene prodotto il valore.
0: Oppure mettiamo che in questo momento conviene le compagnie telefoniche o comunque quelli lì che fanno proprio il contatto, cioè che creano il contatto per la rete, di fare questo tipo di situazione. Magari domani gli converrà di più alle compagnie fare pagare una mega tassa per stare sulla rete, quindi la rete sarà libera, ma comunque la fruizione della rete sarà a pagamento, non lo sappiamo questo.
1: Come dice lui, certo. È molto importante la tecnologia che riesce a utilizzare.
3: Se inventeranno dei decoder per entrare in
2: certo.
3: Comunque, sul testo, se contortamente ci pensi un poco, lo trovi un modo per fottere anche la nostra idea di rete, capisci? Quindi si può fare.
2: Certo.
3: Si può fare.
1: Corre il posto sicuro, corre il civismo, il vaccinatore di massa. E invece è un tribalismo.
2: Ma poi ci sono anche meccanismi stupidi, la SIAE ha proposto questa tassa sull'audio sul web, cioè se tu metti un brano di musica superiore a 10 secondi sul tuo sito, devi pagare, mi sembra, 300.000 lire. Ok, ritorniamo in diretta. Siamo sempre qui dagli studi di Catania, il net strike sta continuando. Vediamo un po' come vanno le cose. Intanto qui al Media Lab è arrivata altra gente. Direi che con le interviste per ora abbiamo finito. Ci sono 77 utenti sul canale Hackit 99 di ECN. Vediamo un po'. Sarebbe bello cercare di capire chi è. Chi fa parte della SIAE in questa lista di utenti.
1: Quello che proviene da SIAE.
2: Sì, è perché si può fare SIAE.it nella lista degli utenti? Sarebbe alquanto idiota. Sarebbe da vedere un po'. Se qualcuno di questi utenti compare con un indirizzo IP SIAE, io qua con XChat non ho la minima idea di come cazzo si faccia una lista di tutti gli utenti, me ne sto fottendo. Sì, uno per uno, ci sto un anno.
1: Un anno?
2: Un anno ci sto. E comunque la diretta radio è qua. Qui c'è la diretta radio. Noi abbiamo in questo momento 10 ascoltatori, a quanto pare. Qua ci stanno bombardando con bottiglie di Coca-Cola, ci stiamo prendendo a bottigliate. Mentre se il sito SIAE funzionasse potremmo andargli a leggere un po' di dati tratti dalle loro pagine. Purtroppo invece il sito non funziona, a quanto pare è stato bloccato preventivamente perché dice perché la connessione viene rifiutata dal server. Beh, dunque, vediamo un po'. L'unica cosa che potevamo dire è riguardo alla tutela delle opere diffuse via rete. Il contratto recitava, per quanto mi ricordo, che il modulo recitava che si diceva praticamente, spiegava che si occupa della tutela delle opere tutelate dalla SIAE. Ma io mi domando se ci sono opere non tutelate dalla SIAE. In teoria sì, perché insomma, se uno, porco Dio, non ha intenzione di registrarsi alla SIAE, dovrebbe essere libero di farlo. Mentre abbiamo 15 ascoltatori, diciamo che è un buon picco, noi li salutiamo tutti questi ascoltatori. HK, saluta gli ascoltatori.
4: Come saluto? Con un cazzo in bocca li saluto.
2: Salutali come vuoi.
4: Con un pene in culo vi saluto. Porco Dio.
2: Qui praticamente abbiamo esaurito il repertorio delle interviste ai musicisti che avevamo preparato per la trasmissione di oggi. E quindi continuiamo la nostra trasmissione in diretta con un po' di notizie e informazioni. Quest, vuoi dire la tua su questo discorso della SIAE? E qui con noi Quest.
5: Ciao mamma.
2: Tu hai mai avuto a che fare con la SIAE?
5: Purtroppo sì.
2: Ah sì? Suonando, tu di cosa suonavi, cosa facevi?
5: Io suonavo i piatti.
2: I piatti, quindi tu screcciavi sui piatti?
5: Sì, qualcosa del genere, insomma, quello che è un pochettino di bordello. E la SIAE era un cagamento di cazzo, generalizzato. Quanto ruba la SIAE per una serata, poco e niente.
2: Nel senso che? Cosa ti è successo?
5: Niente, serate chiuse, multe...
2: Hai avuto delle multe?
5: Minchia, ho avuto delle multe che ovviamente non ho pagato, perché beh, se la collava il gestore del locale o il tipo che armava la sala clandestina o altri cazzi, però ecco.
2: Sala clandestina?
5: Sì.
2: Perché si parla di clandestinità praticamente.
5: Eh sì, se metti musica anche in casa dove siete già 3 o 4 persone, in teoria dovresti pagare la SIAE, giusto così per ascoltare, figuratevi se si paga un minimo di biglietto o consumazione obbligatoria, chiamano un po' come te pare.
2: Ma quanto ammontavano queste multe?
5: Dipende, io ne ho viste che vanno dal milione fino agli oltre 150 milioni.
2: Ma dai, 150 milioni?
5: È una discoteca.
2: 150 milioni di multa?
5: Sì, sì, hai, perché la serata, nonostante le discoteche abbiano convenzioni, c'è stata una storia in un locale per un capodanno che a quanto pare non so chi non aveva dato l'autorizzazione di fare quella serata e gli hanno accollato 150 milioni di multa.
2: Porca puttana!
5: Sti gran cazzi, direi.
2: Ti sei mai iscritto alla SIAE per farti tutelare?
5: Ma io vorrei dire alla SIAE di tutelare sto cazzo piuttosto, cioè... cazzo, io non voglio essere tutelato dalla SIAE, cioè parliamone.
2: Perché? Parliamone.
5: Perché la SIAE deve tutelarmi? Non può essere qualcun altro a tutelarmi, perché è giusto la SIAE? Ammesso, io non voglio essere tutelato, ma ammesso che volessi essere tutelato, perché dovrei essere per forza tutelato dalla SIAE? Non potrebbe essere un'altra organizzazione che mi tutela? Non ci potrebbe essere? E se non c'è, perché non la facciamo e dopodiché accusiamo la SIAE di posizione dominante nel mercato e la denunciamo all'antitrust?
2: Questa potrebbe essere un'idea. Perché c'è solo la SIAE? Perché questo monopolio nella tutela?
5: Boh.
2: Ma l'antitrust non dovrebbe fare qualche cosa?
5: Dovrebbe? Potrebbe?
2: Boh.
5: Boh. Boh. Forse lobby massonica? La SIAE è una nuova massoneria? Boh.
2: Le notizie che arrivano dal canale parlano di sito giù, sito su, a me carica le pagine veloce, a me non arriva niente, qui non arriva nulla. Da Windows non va, ma non riusciamo a capire insomma cosa sta succedendo, mentre a questo punto io direi che potremmo anche andare a leggere uno dei comunicati che è arrivato. Relativamente a questo SIAE è arrivato poc'anzi un comunicato nella nostra mailing list Hack Meeting che noi adesso andiamo a leggere. Uh, Vediamo un po' se lo troviamo. È un comunicato molto interessante. Per cui appena lo troviamo, che qua ci abbiamo tutte le mail duplicate. Io allora. No, si ha. Siamo talmente in anticipo su Giovanni, non si è stata un'informazione tipo chiuso, che vinciamo ancora prima di mobilitarci. 400 adesioni con Minestrike. WWCA.it non è stato raggiungibile non per 3 ore, cioè la durata di Minestrike, ma per ben 10 giorni, dal 17 al 27, il tempo necessario per cambiare il server della SIAE e affidarlo alle cure di una delle maggiori aziende di sicurezza in Europa. Il sito della SIAE ristrutturazione è tornato online, scarso di chiarezza e di contenuti quanto prima. La grande partecipazione al loro blackout rappresenta ormai la forza di movimento d'opinione e di intelligenza che sta sostenendo la battaglia sulla libertà di accesso e di circolazione dei saperi. Certo. Porco Giuda.
4: Hai detto cesso?
2: Sì, libertà di cesso.
4: Cioè libertà di andare a cagare.
2: Sta funzionando. Quanto pare sta andando. Lobo dice che ho la voce da Paperino. Potrei mandarlo a fare in culo. faccio.
6: Potrei cambiare voce. Porco Dio. E parlare in questo modo.
7: Sì, è bello il testo.
6: Vediamo adesso che cazzo di voce mi arriva. Sentiamo. Mentre abbiamo ben 14 ascoltatori. Noi parleremo così il 19. Il numero da lei richiesto corrisponde al seguente abbonato. Cognome SIAE. Nome Ladri. Via della Minchia. Numero 69. Telefono.
2: Aspetta che recupero i telefoni, va. No, vabbè, i telefoni chissà dove cazzo sono. Comunque erano passati in lista dei numeri telefonici di fax a cui spedire fax per richiedere informazioni, perché penso che ci sia anche qualcuno che voglia informarsi sulla SIAE. Mentre è arrivato con noi finalmente uno degli speaker ospiti con la cui felpa recita si incazzerebbe anche Spartacus.
8: Figuriamoci Shining!
2: Figuriamoci come si incazza Shining ora che parleremo di SIAE e non solo. Tu sei un musicista, non è vero?
9: Sì, io sono il telefono.
2: Il telefono? Il citofono?
9: No, di là delle battute. Vuoi sentire un pezzo fatto al telefono?
2: Ce l'hai? Non è un pezzo fatto al telefono. Fai il telefono. Cerca un telefonino. Che cazzo ne so.
9: Io
2: ero
9: Pattoni.
2: Sono
9: Pattoni.
2: No, neanche il mio fa i toni. Mentre Bibi Caneda ci manda un MP3 che noi accettiamo analmente e speriamo di potervelo mandare al volo, anche se sinceramente qua mi dice adesso failed, per cui noi abortiamo. Bibi Caneda, purtroppo non possiamo ricevere il tuo MP3 poiché stiamo dietro un firewall e ce ne stiamo fottendo.
9: Squilla il telefono.
2: Squilla il telefono. Per cui il concerto di musica. Mi chiedono se possiamo mandare della musica senza pagare diritti. Beh, basterebbe appunto, come recitava il contratto SIAE per la diffusione di musica in rete, basterebbe semplicemente mandare musica di autori non tutelati dalla SIAE. E qua non riesco a trovare un cazzo in questo momento. Me ne foto della musica, comunque non mandiamo musica e ne sbattiamo della musica noi. 16 ascoltatori, è un piccolo record per noi. Ascolto live.
9: Facciamo un concerto? Una cover di una cover.
2: Mi dicono di fare una cover famosa col cellulare, adesso Shine ci suonerà una cover famosa. Chissà come si è sentito. Ma qua cazzo. Noi siamo leggermente in ritardo con l'ascolto qui. Magari adesso ci arriva, vediamo un po', pre-buffering, vediamo se ce la facciamo. 7K. Ok,
5: prova un po'.
10: La rifacciamo.
5: Vai. Vai del beat, ve lo faccio.
2: E vai. Adesso ce la riascoltiamo dall'altoparlante.
4: Grazie.
2: È arrivata. Vabbè, no, è che l'ascolto ci viene male perché siamo troppo lenti.
3: Però non ci ascoltiamo perché ci troviamo bando da fuori, siamo nei coglioni.
2: Beh, sì. Io devo andare a pisciare, che fai? Mi sostituisci un attimo e ci dai le ultime notizie su come vanno le chiude delle cose qua da noi?
5: Avremmo una cosa divertente, abbastanza urgente. Sarebbe che, beh, però sto arrivando con un ospite molto importante, diciamo che sarebbe carino che rispondiamo un poco di munnizza alla stanza prima che arriva.
2: Ma chi è questo ospite?
5: Non interesserà sicuramente i nostri ascoltatori, ma sicuramente è importante per noi la sua presenza.
2: E chi è?
5: Non interesserà sicuramente i nostri ascoltatori.
2: Ma io lo voglio sapere.
5: Va bene. Allora andiamo a pisciare insieme.
2: Andiamo a pisciare insieme, lasciamo a Caruso
5: e siamo a intrattenere. No, lasciamoci a Caruso.
2: Oh, guarda, fatevi vedere.
3: Fate voi. Intervistate
4: voi. Volevo sapere anche io, volevo urinare anche io con voi.
1: Va bene, ho capito, parlo io.
11: Yes! Va bene, se ne sono andati, quindi parlo io. Sparerò cazzate. No, no, non siamo iscritti alla CIA, BBK, non rompere le palle. Ciao, BBK! Ok, vediamo un pochino che si dice sul canale. Wow. Paschi ride, e se ride Paschi ci sarà un motivo. Night Talk dice questo, Suka. Grazie Night, sempre gentilissimo, un amico. Ti sente Chaccarut? Chaccarut dice di sucare a Night. Mi suona il coso. Vediamo. Come va questo Net Strike? Come procede?
3: Fammi salutare a Madler.
11: Ciao Madler, sono Krut.
5: Chi se ne fotte, direi io.
3: Suka, questo.
11: Ciao! Via, mi dice siamo troia, lo so, ma solo per pochi. Allora, durante il Net Strike procede, speriamo che il sito sia a quest'ora sia sommerso, morto e sepolto. Vediamo un pochettino. Qualcuno sostiene che InWind ha bloccato l'accesso al sito SIAE, non ci risulta. Controllate gente, noi che siamo su Windows. A Napoli è stato occupato il centro telematico di architettura per partecipare al Net Strike. Yo! E vai! Grande Napoli!
3: Beh, sono del quarto piano.
11: Shining, sono del quarto piano.
3: L'architettura di Napoli, grande.
11: No, BBK, non mi scopro tutto l'esercito italiano, sono pochi. Vediamo un pochino cosa che succede. E Paskin è già anche a Napoli, wow.
5: Sì.
3: Fammi mandare la
11: terza. Ok, arriva Sbest.
2: Allora, io vorrei a questo punto mandare la terza e ultima intervista, giusto per chiudere la trasmissione, che poi non si chiude, ma più tardi si chiuderà. È un'intervista interessante che ho realizzato a un caro amico. Un caro amico che si chiama Fabio. Fabio è il nostro Enrico Ghezzi della situazione. È un personaggio che mi piace definire hacker, anche se non ha mai visto un computer, però le sue lucide analisi alla Enrico Ghezzi meritano spesso di essere ascoltate per chi ci riesce, perché come Enrico Ghezzi si tratta di tante parentesi che si aprono, ma poi alla fine si chiudono tutte. Diciamo che adesso voi vi ascoltate questa suo intervento sul movimento degli hacker, secondo lui, e più tardi riprenderò la trasmissione dal microfono, per cui buon ascolto di questa intervista.

0: un pochino dai, per certo un po' di manifesti cyberpunk italiani, prego, ti vuole rispondere.
1: Ma tu cosa pensi della CIA?
0: Che sono le forze del sindacato?
1: Tu che vedi i musicisti? Musicisti che comunque fanno queste cose, costretti a pagare.
0: Se i musicisti in Italia non ci sono, è colpa di questi sindacati bastardi. Se ci sono, è sempre colpa di questi sindacati bastardi che non possono campare. E se ci sono a metà, è sempre colpa di questi sindacati bastardi. Non vero questo che qualcuno pensa di sua sinistra. Ci sono tanti revisionismi, tante cose, fondamentalmente c'è tutto questo baraccone. Corrisponde alla sinistra di oggi, il caos del cinismo, che rivede Marx, che non rivede praticamente Sant'Agostino, equivale a quello che potrebbe fare la Chiesa, con una riforma reale, praticamente rivedendo la famiglia e le missioni con il business, il decente, attualmente,
2: da
0: all'interno della famiglia, quando rivedo i sindacati, di questa burocrazia che sta all'interno, io finalmente sono delle persone serie.
1: Sali, sali.
2: Io non credo a nessun tipo di radicalità della sinistra, né italiana né europea in questo momento a livello ufficiale.
1: In che senso radicalità?
2: Radicalità, cioè che l'unica cosa radicalità è il senso di capacità di dialettizzare in modo profondo la realtà, di cambiare le cose, di comprendere le cose, di entrare nelle cose. Ho detto, io quello che penso è che la sinistra abbia praticamente rinunciato a qualsiasi teoria propria della sinistra moderna, laica, e praticamente ci è tornato alla vecchia sinistra sociale cattolica, che allora già i cristiani lo facevano prima di loro, ora lo fanno, cioè era questa cosa.
1: Sì, ho capito.
2: Lo vedi cosa c'è in Italia e in Europa, un sacco di gente che praticamente vive nel consenso di tutta una parte laica e religiosa, molto vicina ai cardinali, molto vicina allo Stato sociale, alla socialdemocrazia, modello burocratico centroeuropeo, no? Queste cose così anacquate che sono proprio il paese normale, anche quello con i bassetti, ma io voglio un paese normale, voglio qualcosa di stabile, cioè in questo momento mi sembra l'epigono di gente come il di un politico intero.
1: Ma gli hacker in senso lato, hanno la possibilità di fare qualcosa?
2: Secondo me hanno una grande responsabilità.
1: Che abbia
2: una possibilità, penso che sicuramente abbiano i poteri delle mani, forse da soli non ce lo potrebbero fare. Però in ogni caso hanno la responsabilità di capire o non capire se quale possibilità hanno. Secondo me gli hacker non hanno capito che per sviluppare in qualche modo nei comportamenti spontanei, che sono la parte più importante dell'azione hacker, no? Che non possono essere programmati all'interno di una burocrazia, comunque fondamentalmente c'è anche da considerare che se l'hacker è antiburocratico per eccellenza, è praticamente il grande burocrate, è il burocrate assoluto dall'altra parte, è lo svecchiamento del burocrate, no? Alcuni mi accusavano, per esempio, la legione del destino, la legion d'uomo, no? Di essere passati da uno stato giovanile di persone che bugiardicamente, anche in un modo di ricerca intellettuale e creativa, no? Di fare i maledetti che lottavano contro il Leviatano, a una situazione di persone integrate che hanno svecchiato questo sistema, perché l'hanno reso più efficiente. Questa accusa che hanno fatto ai politici radicali che negli anni 70, praticamente non hanno fatto altro che svecchiare, hanno ammassato un po' i soci vitalizi del potere.
1: Ci hanno rinnovati, va?
2: Sì, praticamente prendendo di mezzo un po' di professori inefficienti, hanno tolto un sacco di situazioni parassitarie e hanno rinnovato gli apparati che ora ci troviamo a difendere contro quella piaga. No? Gli hacker in questo momento devono capire che devono mantenere un metodo tribale molto vicino al loro tipo di situazione spontanea, perché nel momento che si formalizzano in modo anche normale rendono normata la loro situazione anche minimamente, sono già nel meccanismo.
1: Però questa cosa l'hanno fatto per esempio quelli del Chaos Computer Club di Hamburgo, e comunque loro stanno funzionando, ci hanno funzionato.
2: Sì, ma io non credo, non credo che il pericolo è funzionare. Quando funzionare in qualche modo significa anche essere funzionali. Cioè, se la cosa è una tecnologia, è oppure un gruppo di tecnologi, già è una roba pistoiola. Non posso essere il grande potere assoluto, cioè non posso essere un potere, sono una componente della nuova egemonia prossima avventura, no? Cioè, quando c'è il potere di mezzo, cioè rende tutto già proprietà, è già proprietario, questo, no? La libertà è quella situazione in cui praticamente se si dà il potere averlo oppure da parteciparne è irrilevante, perché vede che in un'aura in cui praticamente la personalità vale più di quello che sto controllando. Perché praticamente c'è una situazione in cui niente è controllabile e soprattutto tu non sei controllabile, no? Quella praticamente è un gruppo di ragazzini che che nessuno lo sappia, riescono a fare un sacco di casino e esprimono inconsciamente delle cose dentro un programma preciso. In realtà, cioè, questo può durare a livello così insurrezionato, dice Tim Bain, per un momento solo, poi finisce. Ma se prende tutto funzionare questa cosa qua, non tanto con un programma e con delle norme, con un modo di essere riconosciuti, o un tentativo, cioè, ingenuo di rispettare le norme in un senso radicale, ma per questo è proprio la grande illusione della sinistra. E invece tu fai un discorso di centrato verso l'interno, un autocentramento continuo, in qualche modo c'è, cioè, permanente, no? Chiaramente neanche loro, però non c'è bisogno di saperlo, perché praticamente si vede che in realtà si autocontrolla. Quante cose ci sono nella società che hanno queste caratteristiche? Tante. E poi quando praticamente c'è nel...
1: Temi biologici.
2: È proprio quello, è una metafora biologica, non meccanistica. Quello è importante recuperare questa dimensione, che quella antropologica, quella etnica, che guarda caso in questa società che comunque non è meccanica, in cui praticamente c'è un progetto all'interno del quale l'individuo mostra la sua proposta, no?
1: Per ora, finché le macchine non prendono il sopravvento.
2: No, non parlo tanto di tecnologia, cioè parlo di capacità, insomma, di considerare il futuro, cioè l'identità in questo momento non è credibile in quanto individuo all'interno di un contesto. Cioè, se non si sa cosa è l'individuo, non si sa cosa è il contesto, cioè nessuno pensa al futuro in un senso cioè stagliandosi verso un orizzonte molto diverso da sé, perché chiaramente, cioè, il potere sta nascosto molto meglio di quanto lo sia tu in ogni caso, e tu non sai fondamentalmente da che parte voltarti, né per sferrare un colpo e né per pensare alla tua sussistenza, per vivere insomma la tua esperienza di io, no? Fondamentalmente, cosa la gente pensa a questa nebulosa in qualche modo di aspetti, di identità, che vanno comunque in un senso più che reazionario o reattivo verso queste vecchie forme, no? Che sono la persona più che l'individuo, no? Il gruppo istintivo più che il gruppo normato da regole, no? Quelle sono sospette, le regole sono incomprensibili e astruse, perché cioè, fondamentalmente le regole in un momento in cui non si sa che cosa è in che direzione regolare sembrano sospette, e l'istinto tribale, reti barbarici, quelli tribali sembrano più affidabili, più umani nella loro imprevedibilità, e si rivaluta l'ambiguità, si rivaluta praticamente lo spazio lasciato alla wilderness, al selvaggio, no? È importante che si sia, perché quello non ce lo voglia nessuno. Se io non voglio spiegare completamente la realtà, una volta la realtà va male mi ci rifugio in quella parte che non ho spiegato, no? Quando invece veramente la realtà è una roba in cui io non posso fare niente come individuo, io preferisco essere comunque ritornare a quegli ancoraggi istintivi o comunque di appartenenza, di riconoscibilità, cioè che praticamente
1: perché
2: sono...
1: quella poi è una cosa che rimane comunque solamente tua e nessuno te la può togliere.
2: Entrambe le cose, cioè, se esistesse la possibilità di una intelligibilità, di una chiarezza, no? In un modo o nell'altro, sia essendo organici, sia contrapponendosi, sarebbe una cosa tua, sarebbe un'invenzione, sarebbe un proiectum, no? Andare in avanti. Il futuro non sappiamo che cosa è. Allora si tende all'immediatezza, no? Dell'istinto, di ritrovarsi in delle situazioni che non è importante che siano vere, quanto che siano percettibili, sensibili, cioè siamo autentiche, ecco, l'autentico cioè, sostituisce un po' questa categoria del discorso dell'identità in quel senso, no?
3: cioè io dico, io non so chi sono, perché non so in che mondo vivo, e so anche che c'è un complotto, so che si tende comunque a favorire in tutti i modi questa situazione, non credo che ci sia un'immensa diversa in questo senso, però cioè, io a questo punto me ne sbatto e vivo romanticamente una vita da selvaggio, buono, cattivo che sia, ma l'importante è che sia mia, nel senso che io preferisco in qualche modo una situazione che risponda a delle regole non regolabili, non normabili, che vanno un po' barbaricamente in modo autonomo e che sfuggono quindi a un controllo da parte del potere, è una misura in cui sfuggono a me, insomma, in qualche modo io mi fido più del... anche quella comunque diventa un'utopia chiaramente, il problema comunque alla fine è un...
4: dovrebbero muoversi poi la comunità etnica in questo senso.
3: L'identità del gruppo degli Efes nasce comunque un gruppo di goliardi che è come la cultura del surf, no? In America
4: certo.
3: È un questa cosa, sì. La prima cultura giovanile è quella, cioè un gruppo di persone che vivendo in una situazione cioè l'anno sabbatico l'hanno inventato gli americani, cioè la possibilità di un grande spazio da dedicare completamente a una specie di grand tour, una conoscenza del mondo romantico in massa, si prevedeva che un ragazzo che si voleva avesse un anno completamente da riservare all'esperienza.
4: Sì.
3: Era possibile in questa scala perché la borghesia aveva allargato molto la sua piattaforma, perciò in questi posti ricchi, ma ancora prima in posti di aristocrazia coloniale, cioè di Sudafrica, Nuova Zelanda, la West Coast, no? Sì, forse per i bianchi soprattutto,
4: i bianchi.
3: Dava la possibilità a tanti giovani in massa di comportarsi come Byron o come Shelley, no? E questo è abbastanza importante. Con la cultura del surf esiste quasi un discorso astorico, spirituale, quasi buddista della situazione, no? Il tempo libero non è qualcosa che può ritornare alla realtà, resta lì. La grande, ha visto un Mercoledì a Leoni, no? È la grande mareggiata del succo di tutto. Il tempo libero non diventa il tempo, è in qualche modo una sorta di tempo liberato che vive vicino e parallelamente e comunque prevalente a un tempo impiegato. Perché in qualche modo, cioè, anche se comunque non è, cioè, un tempo liberato è eccessivo, però un tempo in qualche modo in cui si ricompone quasi virtualmente, la realtà virtuale comincia da allora nella società occidentale, no? Una libertà, una serie di ruoli, una serie di verifiche, in cui anche una persona che passa il segno dell'età riesce a trovare se stesso, grazie a un momento magico in cui tutto un sacco di gente sfaccendata si trova i suoi istinti andando in una spiaggia e riconoscendosi in un'esperienza potente perché ricorrente, transgenerazionale, una piccola tradizione etnica, quindi una sorta di subetnicità, ma in effetti non si tratta neanche di questo perché non abbraccia l'esistenza, cioè è una parte dell'esistenza quasi schizofrenica, no? Ma questo comunque è la grande utopia del tempo libero che crea questo discorso dell'etnia. Dopo la cultura del surf abbiamo tutto un proliferare con l'allargarsi delle basi economiche, queste cose qui che vorrebbero tornare quella lì, perché meno soldi ci stanno e meno volontà e meno fiducia si ha in questo momento magico, in questo satori per così dire, no?
4: Mm.
3: Più arriva l'esigenza di riportare qualche cosa nella vita impegnata, di questa vita liberata, di questa vita virtuale, si cerca di liberare veramente, no? E comincia tutto lì, il business che dai cosa derivano. Quello che praticamente gli hobos facevano per la natura università, anche disumanizzandosi a volte, no? Lo potevano fare tanti ragazzi che facevano il loro surf in un altro modo. E allora è tutta una storia praticamente per i giovani occidentali di cercare di riacchiappare per la coda il tribalismo che era stato annullato, guarda caso, no? Cioè che aveva prodotto il loro benessere, cioè l'uomo della foresta che vive in un modo totalmente disimpegnato, quasi proprio, cioè non faccio un discorso utopico, cioè, voglio dire, cioè,
4: no, capito.
3: Esiste un cosmos in cui si può ritrovare tranquillamente, non ha neanche bisogno di essere né persona né individuo, cioè, va da sé, insomma, no? Tutta questa libertà, cioè, c'è un sovrappresso, pagato, la si ritrova nel flusso dell'Occidente, distruggendo questa cosa, produce allargando la base del suo benessere. E guarda caso le tribù spuntano esattamente in quel punto. Vai ragazzi. E allora a questo punto c'è gli Ekron, dopo i punk degli anni Ottanta, che sono qualcosa di molto paradossale, sono utilizzare la non libertà e la frustrazione di Cristo, ovviamente, come spazio di libertà. Le cadute, l'inadeguatezza, essere le pecore nere, no? Essere gente disprezzata, diventa, guarda caso, uno spazio dove riconoscere. È l'ultima paradossale autoreflessività, no? Di questo tipo di modo di fare.
4: Perché uno arriva ad emarginarsi apposta.
3: Sì, ma poi poi c'è qualcosa in più. Dopo quel momento di alienazione è arrivato proprio un ulteriore cambiamento della città, per cui questo sì, ma allora era questo, sì, il punk era un cercare di utilizzo. Sì, però nel momento stesso in cui si confida il cyberpunk, praticamente la virtualità ha dato tutto. Cioè, diciamo che ormai la tecnologia permette di valorizzare queste esperienze insieme a tutte le altre, e si viene a creare una classe di cuore eterno, di Robin Hood, di Elfi, se vogliamo, no? Di gente di cera strada, di nerd davanti a un computer, oppure di gente che comunque passa tutta la vita in solitudine, neanche con i punk a cercare di essere le pecore nere, perché avevano bisogno di un gruppo. Ora non ce n'è più bisogno, questa è la grande differenza. E là praticamente abbiamo una forma etnica che anche, guarda caso, oltre che una capacità di valorizzare la vita in un modo trasversale, addirittura diagonale, come diceva anche un Barcato, no? Cioè, in questo modo, non solo per se stessi, come ma guarda caso si eccede sempre, come sempre accade, in un'efficacia. Se questa efficacia diventa riconosciuta nella realtà dei fatti, del fattuale, proprio, no? E alla fine etichettata e pronta per la vendita, la parte più importante, cioè quella per se stessi, si perde. Quindi questa efficacia alla fine per chi sarà? Essendo per se stessi si può essere anche per gli altri. Però questa è una teoria delle avanguardie rivoluzionarie, cioè quelli che prende prima è una vecchia teoria dialettica marxista che ora non si riesce più a ricostruire. Cioè la gente che il cambiamento deve essere oggettivo per cambiare la vita, prima che soggettivo. Però per alcune persone cambia prima, perché erano predestinati più avanti, e così praticamente le masse, seguendo queste persone quasi fideisticamente, riescono a oggettivizzare prima e quindi acquisire prima la coscienza. Questa è la teoria leninista che si è portata molto dietro Guevara, gente così, no? E praticamente questo discorso di dialettizzarlo nella realtà diventa un po' una così, religione che funziona sempre o non funziona mai. Cioè, le ultime grandi interpretazioni di questo sono quelle di Gramsci, l'ultima di Marxisti, quello di Pinto. Ma comunque è una cosa interessante, però si arriverà ad essere una filosofia, insomma, una dottrina, un discorso applicabile scientificamente. Però praticamente abbiamo questo discorso qua di, comunque di avanguardia, gente che riesce a realizzare un po' di libertà, un po' di oggettività prima degli altri. Che cosa farne di questo qua? La prima cosa è mettere da parte e fare in qualche modo mettere da parte in una sorta di risorse, no? Cristallizzate, se vogliamo, ma non cristallizzate. Delle stratificazioni, no? Siamo le tre.
4: Ti devo dare conto e ragione a questi ascoltatori che sono rimasti così ad ascoltare.
0: Ah, cazzo!
4: Sembra che tu l'abbia intervistato in una fogna con il microfono al primo piano. Perché stiamo ancora trasmettendo. Noi però adesso ci stiamo facendo i cazzi nostri. Per cui, cari ascoltatori, dato che il net strike sembrerebbe essere finito da circa 10 minuti, diciamo ufficialmente, infatti sul canale Hackis 99 ci sono semplicemente 56 persone.
0: Brrr.
5: premiato e io che fai? Premiato? Non commenti, ti metti una scena davanti.
4: Vediamo un po'.
5: E io metto una scena davanti.
4: Questo sticchio.
5: Quando non hai il file, l'acqua. Se ne andrà a fare cosa lo dico io.
4: Andiamo a calendare. Pardon. Sì, praticamente quel faro non serve a una mirata magica.
5: Devo cercare di dietro.
0: Sì, un danno ancora dietro.
4: Ma fa poca luce.
5: No.
4: Ma là dietro non ci arriva.
5: Dietro non serve.
4: Manca il cavo elettrico dell'illuminazione. Giornata 2001, oggi quante ne abbiamo? Oggi ne abbiamo 15. Domani è 16?
5: Oh, sì.
4: 17:30, classe C, lezione 14. Andiamo a vedere.
5: No,
4: io
5: non sono, non è mia.
4: La mia. Sei sicuro?
5: Sì.
4: C'è bisogno che guardo?
5: Eh?
4: Non c'è bisogno che guardo allora.
5: Si tira dall'interno.
4: Ho capito. Abbiamo 5 ascoltatori di cui praticamente ce ne fottiamo. Bene, torniamo a parlare dei cazzi nostri, gli ascoltatori che ascoltano. A questo punto lo rimandiamo a quando dorme.
5: No, non rimandiamo un cazzo. Tu quando porti? Domenica? No, qui domenica sera parte. Poi domenica sera si parte da lì.
0: Domenica mattina.
5: Se non mi fermo a Roma per 2 giorni. Questo ancora non lo so.
0: Facciamo una cosa, la foto la vengo pomeriggio e mi accollo io le lezioni che ci sono.
5: Allora, no. Ci proviamo di più.
0: Bene. Nel senso che diciamo la settimana prossima veniamo a trovarti quel giorno, così in maniera tale che siamo gli scolari, non facciamo dei commessi che ci perderò un po' di male.
4: Ma che lo scorporo è il doppio turno o no?
6: Sento chiamare dalla fine.
5: Vabbè.
6: Con una voce che esce dalle mucose.
5: Allora è io.
0: Mi conosci la voce che esce dal tuo canale.
5: Allora è un bello. Guardate che fai.
0: Miraccio, proprio con mio.
4: Questo Erne Graccio. Abbiamo 6 ascoltatori. Io a questi ascoltatori avevo promesso una rassegna stampa.
0: No.
4: Per cui.
5: Io vedo che sta crescendo da questo punto di vista, non sta offrendo più sigarette. Io invece vedo che anche lui è cresciuto.
4: In stronzaggine. Allora, pagina 80, radio rivista del gennaio 2001. Pagina 80, l'uso del protocollo IP e dei server di IRC nella rete fatta. Questo arriva a me. IRC l'anonimo di ECDC, la rete packet di qua di là. TPACKP, TFP, host, WinPack, nome, località, ir1ip.mpr.org, a pagina invece 82, CRISO4-1, collegamento X25, Linux, XChat per Unix, utilizzo di client RC, abilità LA X25 Lisa, X25 Apps, X25 Tools, eccetera, eccetera, e direi che per oggi abbiamo concluso la nostra rassegna stampa, grazie per averci ascoltato e... alla prossima su Radio Cybernet con la chiarissima rassegna stampa. Invece io devo trovare questi indirizzi IP. Vediamo un po'.
5: Gli indirizzi IP sono.
7: non
8: cosa si fa per trovare un indirizzo IP? Ovviamente una mia mappa, cioè 3126. Vediamo che cosa arriva a questi indirizzi IP della rete AX25. È la prima volta che su una rivista di questo tipo parlano di Linux. Organo ufficiale dell'Associazione Radiomotori Italiani, un'associazione di stronzi che non fa altro che rompere il cazzo a quei radioamatori che non sono iscritti alla loro
7: associazione. Il cazzo!
8: Un po' come la SIAE. Sono dei rompicazzo abbastanza unici.
7: E io ho fatto una audiocassetta tutte quante le regresse. Sono arrivata una mia compagna.
8: Una audiocassetta regressa.
7: Mi ha mandato un messaggio. Metto, stentavo a crederci, comunque ho fatto davvero una bella cassetta.
0: Io cerco di fare
8: in alimentatore stabilizzati, prova con un ecco questo è un vecchio trasmettitore CV per i 20 metri.

0: l'altro coraggio.
1: Antenne di
0: ponte. Antenne di aggiornamento. Comportamento delle resistenze nel campo della radiofrequenza. E che dobbiamo fare? La gente si diverte con queste cose. Vice trasmettitore P130. Un apparato di moda.

0: Sério? Sim, c'è un vuoto F da 100 watt. Oddio, 40 MHz.
1: Dovresti parlare così comunque, eh?
0: AMCV, RTTY, USB, minchia, tutte cose trasmette questo. Trasmettitore RTTY.
1: Trasmettiti a in culo.
0: Pannello frontale, tutto scritto in russo. Come cazzo si usa? Complessità degli schemi elettrici. Variometro. Modo di impiego.
1: Di dietro.
0: Perché da non capirci un cazzo. Dovrebbero tradurlo. La propagazione di febbraio.
1: Quale sarà la migliore propagazione?
0: Dove?
1: In culo.
0: Su quale banda?
1: In culo.
0: Qualche buona apertura anche in culo. Al mattino via lunga con il Pacifico. In culo. Ma anche durante il pomeriggio verso la stessa zona ma via lunga.
1: In culo. Beh, che cazzo che mi frega ovviamente.
0: Vabbè.
1: Non so, Maria, io ho fermato.
0: Ivo Germano.
1: Di dietro Ivo Germano.
0: Allora, isole spedizioni, qua parlano unicamente di programmi. Decodifico all'RTTY. È gratuito. Bel programmino per l'RTTY, dai. Bastardo.
1: Devo dare la stessa cosa di Giuliana. Ah, Paolo, sì. Grazie, mio omosessuale. Ha un ragazzo che ha molta voglia di imparare. Ok.
0: National Beast Compte.
1: Ragazzo che legge.
0: No, di RT Pollo.
1: Ma come?
0: Uso le cose con le PS delle vicine, le pacche. La rete pacchi
1: è molto bello, però
0: la rete pacchi,
1: no,
0: la pacchi è radio.
2: Ma che cos'è questo coglione?
0: Ma chi è
2: questo?
0: Voglio
2: diventare un alien.
0: Uccidilo.
1: Uccidilo.
0: Digli, hai sbagliato persona.
1: Aspetta.
0: Hai sbagliato canale.
2: No,
1: io gli ho mandato la K, vai, ti venivo.
0: Super Frequency List CD-ROM Worldwide Broadcast and DJ Radio Station. Niente, va a finire che mi devo comprare un altro scanner. Cioè che mi sono frantumato la cappella.
1: Si abita Shiny.
0: Oh.
1: Ma che quel paese
0: dal bagno
1: dopo Sannullo, quello di convalazione, Sannullo sulla destra, come si chiama? Perché Sandra? Lo dopo Sannullo, quindi qui a sud convalazione è tutto.
0: Beh,
1: no, comunque

0: annullo la relazione, questa che minchia,
1: non sono affari tuoi.
0: Ho fatto con Palma.
2: Monte Palma.
0: Monte Palma. Oh, che tanto, Monte Palma,
1: allora.
0: Mi ricordo un attimo. Ah vai, M Map, mi ci vado un attimo. Io che non avevo più nemmeno.
1: Io saluterei Pacchi. Ma sì, salutiamo Pacchi.
0: Ma no, non c'è punto.

0: Lobo sta ascoltando.
1: Lobo dice di fucare.
0: E io direi a Lobo la parolita magica.
1: Mi dice che io e tu la dobbiamo fucare.
0: Vale a dire mufdo.
1: Lobo mufdo.
0: Mufdo.
1: Dai tu, offendetevi via radio, minchia.
0: Mufdo. Direi semplicemente mufdo.
1: Mufdo. Oh, coglione.
0: La parola magica di quest'anno è mufdo.
1: Faremo un rito voodoo con la parola mufdo.
0: E avremo online mufdo.freaknet.org. Sarà bellissimo fare Telnet mufdo.
1: A me però qualcuno lo fa scrivere mufdo.
0: Che si pronuncia con la O ma si scrive con lo zero. Io mi sono dimenticato come è nato mufdo.
1: Penso
0: da un semplice errore di digitazione, di prestidigitazione. Mufdo. Sai cosa mi dovrebbe fare questo? Mettere la secure shell giusta su Miguel o perlomeno abilitare la compatibilità con quella vecchia.
2: Sì, quello già stare.
0: Perché sennò come si fa?
1: Ah, oh,
2: non di dietro.
0: Klimblu oppure Lmkfmbid oppure Mvfvd98fdam. Però devo dire che mufdo suona decisamente meglio.
1: Ma io sono per il mufdo. Il 2001 sarà l'anno del mufdo, senza dubbio. Il nostro segno zodiacale quest'anno sarà il mufdo.
0: La mascotte ufficiale dell'Hacker Meeting
1: sarà il mufdo.
0: Ce la dovremmo inventare?
1: Inventeremo un mufdo. Oppure metteremo a cacafanudo e diremo che è un mufdo.
3: Cos'è un mufdo?
1: A cacafanudo è un mufdo.
3: Ma che dici questa cosa così alta?

0: Va.
1: Solaris
0: è quella che
1: è
0: Solaris.
1: Quale Solaris?
0: Ma che è Solaris? Questo è Debian.
1: Debian è il personaggio.
0: La potato.
1: 2-2.
0: Sì.
1: Potato.
0: Sì. Non lo so, la nuova.
2: Certo, una 4-4.
0: Finché non me lo sbatto e gli metto la Slackware pure qua, che è uscita la Slackware per Spark.
2: Che è onesta.
0: Onesta.
2: Oh, il trivego dice qualcosa.
3: Ok.

0: Mufdo.
1: Vediamo se è online la Mufdocam. Vediamo un po' se la Mufdocam funziona. Ma non so, Lobo ha avuto dei problemi con sto computer. Mufdo! Stiamo vedendo il nostro Mufdo preferito. Fa freddo, eh?
0: Minchia. Mutande di lana.
1: Già. Io mi porterò delle mutande di lana.
0: Io delle mutande anali, invece.
1: Lobo, dovresti scriverci Mufdo webcam.
2: Ma che è me?
1: Sono catti nostri.
2: Non ti interessa.
0: E guarda.
2: Slinga.
0: Faccio lì, c'è cagato.
2: Adesso l'ho pegato.
0: Oh, era entrato Away, potevi salutarmi Away.
2: È entrato e ho chiuso il posto. Questo non lo può. No, dai, conoscere
3: tutto. Allora, scrivo. Una
2: cazzata. Lo facciamo prima? Prima di Elo, coglione.
3: Ah, vabbè.
2: Devo mettere il domain?
3: No.
2: Ugo. Che è questo di sorgente?
3: Sei omosessuale!
2: Questo è il sorgente, se no è finita. Questo.
3: Oh!
2: Ma tu dove mettere questo che sta? Capito come funziona tutto ciò?
1: Mufdo.
3: No, non ho capito come funziona.
2: Allora, qua in questo interno ovviamente dove ritorno di Teret.
1: Io direi
2: Mufdo. Allora, se Teret ritorna
1: ovviamente Mufdo,
2: vuol dire che ho cambiato lo stato di essere standard input. Ok, quindi poi cerchè
1: il io bevo Mufdo.
2: Mufout 0 uguale C.
3: E si comporta
2: di Teret. Mufout 1 uguale per l'esterno. E prendo. E prendo le carte. E poi c'è il controllo di nuovo. Ok. Ok. Quando c'è la lettura, controllo invece il...
1: Sono fatti miei. Oggi ho emesso tantissime volte l'orina.
0: Oh, e penso che anche gli ascoltatori interessi molto questo fatto.
1: Ah sì, abbiamo 5 ascoltatori, sono molto interessati al fatto che io emetto orina.
0: Ha detto emette orina, è ufficiale, signore.
1: Invece potremmo dire qualche cosina su Lauro, sulla situazione.
2: Dobbiamo.
1: Che ne pensi, Lucio? Come? Lo faccio, però se ci fossi anche tu.
3: Sì,
1: allora, fra qualche minuto vi daremo qualche aggiornamento sulla nostra situazione locale come centro sociale Auro e come Freenet Media Lab. Per cui niente, per cui siamo sempre qua.
2: Thank you.
1: Ruttino.
2: E cos'è che far? Potrei fare la funzione
1: una fork, fai una fork
0: e poi un malloc di 5 mega.
1: Perfetto. E poi fai un exit 0.
0: Go, è proprio di fare una str mcqi,
2: ovviamente
1: puoi fare un db, una system db,
0: no?
1: If uguale a def null o f uguale a def baracca di a. Porca madonna, dice Lobo.
2: No, potrei fare una funzione che mette che c'ha un buffer, un array, finché select ritorna 1, se ritorna 0 basta, senta ok, ho capito.
1: Bene, bene. Anzi,
2: bene. Bene, mostri, ovviamente. E per questo lato devo incolpare la mia insegnante di bene.
1: Perché non vieni a spiegare al popolo che programma stai scrivendo e perché?
4: Beh, diciamo che ho un progetto.
1: Ok, grazie.
4: Il mio progetto è di andarmene.
0: Adesso ci sta sanguinando il dito.
1: No, è disinfettante, mi sono tagliato. Allora, aggiornamenti sul XFA Auro?
0: Beh, aggiornamenti. Come stanno gli ascoltatori?
4: Gira quel cazzo di microfono.
0: Gira il microfono.
1: Aggiornamenti sul XFA.
4: Cazzo, io devo parlare di qualche cellulare.
0: Ogni volta.
4: Che letto.
0: Pronto? Ehi, dove sei? Ehi, ok. All'Auro. Perché non ti sento.
4: Vengo ad aprire.
1: Allora li rimandiamo?
0: Sì. No, vai tu ad aprire Enrico.
1: Enrico?
0: Vai ad aprire.
4: Io?
1: Chi è Enrico?
4: Le prime roba?
0: Sì, anzi andiamo.
4: E io la stavo.
0: No, tu resta qua e spara con la
4: parola.
0: Sì, il nostro.
4: Parabellavo.
0: Ok, allora ragazzi,
1: vi spiego. Vi spiego la situazione.
0: Vai, se vuoi tornare qua.
1: Sì, ok, diciamo anche il giornale.
0: Dove cazzo
1: andare? Dunque, vi spiego un pochettino la situazione. Venerdì c'è stato consiglio comunale a Catania. Come sapete, questo posto è affidato da un paio d'anni a un'associazione culturale che gestisce questo centro sociale dopo tantissimi anni di occupazione. Bene, la destra si è svegliata e detto che questo è un posto di ladri, di drogati e tante cose tipiche della terminologia di destra nei confronti dei centri sociali. È stata presentata sia una mozione da parte di un consigliere comunale cattolico integralista per la revoca della convenzione che affida il posto all'associazione che lo gestisce e persino una proposta firmata da 30 consiglieri per la costituzione di una commissione che indaghi sui gravi reati, si parla proprio così, si parla di gravi reati commessi prima della stipula della convenzione. Ora, la convenzione era stata fatta con l'amministrazione precedente, che era un'amministrazione di centrosinistra, mentre l'amministrazione attuale è espressione delle forze più becere, meno democratiche che esistano. È veramente una pessima amministrazione che sta rimettendo dentro ai palazzi del comune i peggio delinquenti che erano stati fatti uscire durante gli anni i pochi anni di democrazia che c'è stato in questo paese.
5: l'indomani quindi i giornali hanno dato ampio risalto, la stampa locale ha dato ampio risalto alla questione sollevata dal centrodestra da questa volontà di chiudere esatto questo posto. Noi abbiamo risposto, poi anche alcune forze dell'opposizione sono intervenute insomma in sostegno di questa bellissima esperienza che stiamo facendo al centro sociale Auro. Posso leggere il comunicato che dell'associazione in risposta alle cose di cui ci siamo stati accusati appena trovo il giornale. Aspettatemi solamente un attimo.
1: Ok, grazie questo.
5: Trovato il giornale. Oh, incredibilmente oggi la stampa cittadina con ritardo ha pubblicato integralmente la nota dell'associazione Lorenzo Aiello che gestisce l'Auro. La nota era stata spedita sabato, è andata in stampa solamente oggi. Questa nota recita: la stampa cittadina ha pubblicato l'iniziativa di un consigliere comunale per la revoca della convenzione e la creazione di una commissione d'inchiesta sul centro sociale Auro. Non c'è chiaro il senso di accertare cose che sarebbero accadute prima della stipula della convenzione. Questi gravi reati sarebbero stati riscontrati dai vigili nel gennaio 98, quasi 6 mesi prima della delibera. Una delle cose contestate riguarda il consumo e la detenzione di sostanze stupefacenti. Forse il consigliere si riferisce a un paio di spinelli trovati ai ragazzi in occasione dello sgombero? Il furto di elettricità e acqua ha permesso lo svolgimento delle attività del centro negli anni dell'occupazione, quando cinicamente venivano negate le forniture. Accusare il disturbo della quiete pubblica è quanto mai buffo, visto che l'Auro si trova tra pub e caffè Chantant. Non si può imputare all'associazione Lorenzo Aiello la responsabilità di fatti avvenuti prima della Costituzione. L'associazione si riserva la facoltà di querelare chiunque tenti di lederne l'immagine. L'attività che viene svolta all'Auro è invece meritoria. È attivo per esempio il Freak and Middle-Up, un laboratorio di informatica aperto a tutti, che offre gratis l'uso del computer e email a oltre 250 utenti. Il laboratorio è anche l'unica occasione in città di formazione sull'open source, Linux in particolare, e di apprendimento dello Unix. L'attività del Freak Media Lab, quasi ignorata dai media locali, ha risonanza in Italia e fuori. Solo nell'ultimo mese se ne sono occupati la Rai Radio 2, il Manifesto, Canale 5 e la televisione svedese. A proposito di questo, insomma, mi dispiace fare pubblicità per Mediaset, però sappiate che domenica 21 alle 23 potrete vedere il Media Lab. In TV, proprio una trasmissione link, ci saremo noi. Poi c'è anche
1: mi ha fatto un po' vomitare come tipo di trasmissione.
5: Ci sono stati un paio di servizi veramente belli.
1: Sì, però
5: quello su Netflix è stato bellissimo. Insomma, guardare dal sito da dopo. No, non parlare male della trasmissione che ci offre, ne parliamo male dopo. Guardate però link, non fa male alla salute. Allora, leggo un altro intervento di uno di un altro di un consigliere comunale che è sceso in difesa nostra. Le affermazioni del consigliere comunale Marco Consoli sul centro sociale Auro, la sua richiesta sottoscritta peraltro da 30 consiglieri di revoca della convenzione tra il Comune di Catania e l'Associazione Culturale Lorenzo Aiello e dell'avvio di una commissione d'inchiesta circa l'accertamento di presunti reati che continuerebbero a perpetrarsi ad opera dei ragazzi dell'Auro preoccupano assai sulla tenuta democratica della maggioranza di destra. Per quale ragione, infatti, si riapre stucchevalmente ma a freddo e con un'edita violenza verbale il problema della legittima esistenza del centro sociale Auro? La spiegazione, semplice, banale ma anche inquietante, sta tutta nella trasgressiva mostra in corso che, a detta dei 31 consiglieri, offenderebbe il sentimento religioso dei cittadini.
6: continuiamo a ricevere visite nel frattempo. La denuncia di Consoli tradisce dunque un problema di fondo assai più serio, quello dell'elevatura della classe politica e della città dei suoi connotati assai meno democratici, liberali e pluralisti di quanto si voglia far credere. Tutti ricordano la polemica di Alleanza Nazionale e Forza Italia che divampò nell'estate catanese 2 anni fa sull'opportunità di proiettare il blasfemo film Totò che vise 2 volte di Cipriano Maresco. Allora erano minoranza, oggi sono maggioranza, i cosiddetti liberali della destra appaiono ancora più aggressivi. Eppure, dinanzi alla loro responsabilità di governo, al loro dovere, al di là del merito di rispettare la libertà di espressione, le forme di pensiero e dei modelli culturali, soprattutto delle minoranze, raccolgono le pulsioni più retrive dell'ortodossia cattolica. Nessuno impone ai 31 consiglieri, con in testa Marco Consoli, di visitare la mostra o di condividerne contenuti e messaggi, ma una cosa è certa, non vi è nessuna offesa al sentimento religioso né la morale cattolica può essere assunta come criterio principale dell'azione di governo nelle istituzioni laiche. Quanto poi all'ipotesi di reato, invito il consigliere Consoli, se in possesso di notizie serie e fondate, di riferirle all'autorità giudiziaria e a svolgere piuttosto con maggior impegno ed attenzione la propria funzione di controllo sul governo della città, individuando forme assai più grave e pericolose di illegalità e abusivismo. Mentre il Partito Popolare Europeo, nel suo congresso berlinese, vota all'unanimità un documento che apre alle coppie di fatto, a Catania si invocano commissioni di inchiesta, blitz, arresti contro i portatori di culture alternative non omologate al modello dominante. Non sarebbe allora forse opportuno sganciare pure qualche bomba all'uranio impoverito? Su via, colleghi consiglieri liberali, meno solerti, meno zero. Lo Stato Pontificio non esiste più. Questo è stato l'intervento del consigliere comunale dei comunisti italiani, Orazio Lisandro, come dicevo, una delle poche voci che all'interno del palazzo della politica che si è elevata in favore di Lauro. E adesso KKS1 finalmente ci illustrerà che cosa sta scrivendo.
7: Cosa sto scrivendo?
1: Sì, parlaci del tuo programma. Ah, sì.
4: Ti parlo del mio stupidissimo programma. Allora, il mio programma si chiama Elnet, ovvero il client Telnet dell'inferno. È un semplicissimo client Telnet. Si chiama così perché il codice è un vero inferno.
1: E perché non funziona?
4: Ovviamente non funziona. Attualmente riesce a leggere dal socket, però non riesce a scrivere sul socket. Perché? Perché il codice è un inferno. È illeggibile, a parte poche righe. E ora vi spiegherò perché. Vi spiegherò il perché. Perché io, quando avevo 5 anni, ho imparato il basic. E per questo io maledico la mia insegnante di Basic che mi ha malformato il cervello. Questo, cosa ci vuol dire del mio apprendimento, come sto imparando questo linguaggio, il C? Non lo so.
7: RM-RF asterisco.
4: Ecco, ricominciare a scrivere tutto da capo sarebbe la soluzione migliore.
7: Degli
4: aderini
7: che
4: forma a Caruso. Caruso, sei pregato di non usare la mia shell, non modificare i miei codici. Si chiama Slackware quel tipo di Linux. Oh, ma non utilizzate la mia shell, bastardi!
7: No, va indietro!
4: Non ti eravamo uscito di dietro. Allora, vediamo se possiamo parlare di qualcosa. Potremmo leggere il codice del programma. Del cazzo che ti frega.
7: Ma lo vuoi vedere però con moderazione.
4: Ah, potrei diventare HKS1 da qui. Su HKS1. Password, la solita password.
0: Perché non la programmi da radio?
4: La mia password è la mia solita password.

0: questo punto direi di fare un... No, un cazzo. Tanto qua il monitor in bianco e nero non mi serve a niente. Allora, direi di andare nella cartella del mio programma, Elnet, e mi aspetto sul canale qualche consiglio. Andiamo a leggere l'header che ho scritto. Elnet.h. Perfetto. Andiamo a vedere la funzione che si chiama Open Prompt. Ok, in questa funzione io dichiaro un array di 80 caratteri. Stai leggendo anche là? Bene. Un altro di 1024 sono? 1023. E un altro di un carattere. E per i dati che legge dal socket. Quello di uno per quelli che manda, è qui il problema. Comunque. Per leggere dal socket e scrivere sul socket ho utilizzato la funzione select. Select controlla lo stato del socket descriptor. Quindi, se la funzione ritorna 1 e quindi lo stato è cambiato, e allora legge dal socket e stampa sull'output quello che ha letto. Ora il problema è come scrivere sul socket. Ho utilizzato la stessa funzione. Ovvero, ho fatto controllare a select se 0, che è lo standard input, cambia di stato. In questo caso dovrebbe fare get char, e quello che ha preso dovrebbe buttarlo sul socket, ma non funziona. Io vi chiedo aiuto a questo punto, vi chiedo aiuto, perché io devo realizzare questo client. Non vi leggo la parte di codice riguardante il socket perché è infernale e non si capisce un cazzo. Dio basic. Maledetto il giorno in cui ho imparato il basic. Cosa? Questo mi dice che potevo fare tutto in un'unica riga di codice. Secondo me non è una buona soluzione. Niente, io non ho parole. Devo riuscire a fare questo client. Perché ho un progetto. Io ho un progetto. E non ve lo dico. Perché sennò cominciate a drogarvi e a suicidarvi. Non ve lo dico. Non posso dirvelo. Se volete sapere il mio project, fate finger HPS1 at medialab.dndns.org. A questo punto me ne fotto e vi lascio. Godetevi i rumori del medialab.
1: Grazie. Come.

0: No, no, no.
1: Yeah.

0: Vabbè, ma
1: quello che chiedo? In

Thank you.

Gracias.

Thank you.

0: Ma con il direttore non è andato questo venerdì, ha un pugno?
1: No, manifesto catenetta libero.
0: E?
1: Catenetta libero.
0: Libero?
1: Sì, catenetta libero.
0: Ah, è vero.
1: Sì. Strano come

0: problematico del posto di scarto.
1: Perfetto.
2: No, no, no.
0: Allora, per la Lazio
1: possiamo farlo. Entrambi, in questa macchina del Coppa.
0: Dai, se c'è questa,
1: non diciamo di cosa. Quindi ci abbraccia.
0: Ma dove...
1: Cacazza è
0: sempre di là.
1: E allora aspetta la partita.
0: Ah, la fai la mossa, no, quello.
1: No,
0: la mossa del tempo, no.
1: Ovviamente probabilmente scambierai il
0: cavallo.
1: E sicuramente non mi riporto indietro la schiena.
3: Devo riflettere essenzialmente su cosa vuol dire tutto ciò. Per me si deve quella forza, se io rifletto.
0: Ma quando dico che non devo mettere un argomento di meglio queste due cose, non so io perché.
3: Vedi, l'università non ti porta a fare le cose utili, ti deve insegnare il C, però non sa cosa fare.
0: Quindi io scrivo infatti fuori da informatico, dicevo questa cosa, ti abbandonerò.
3: Iscrivimi a filosofia, ascoltami.
0: Iscrivo a verbo io, perché io sono stato matti.
3: Ti macchinerei quel cazzo di cosa?
0: Allora chiudere!
2: Ma che prego?
0: Sì! Andrea, può fare questa cosa, fai la domanda, noi ti diamo un prezzo. Può fare indicazione, se diciamo stai. Allora, passione, quando il primo non c'è un cazzo di questo, sono anche stai. Posso mettere il pacchetto di un uomo, perché mi sento una faccia. Pam pam, capita, stanno, ma stiamo filmando ancora, tirate la doccia.
4: Mi sentite? Scrivete sul canale Kernel Panic se mi sentite, perché non so se stiamo...
2: La mamma è
4: non vedo niente, o sono loggato, laggato o non mi cagate.
0: Ma lì è dura.
3: Ma io direi che è un coglione con la papella.
0: Ma dai, ma senso, fin quei uguali è diverso da zero, zero appena entra nel ciclo la destinazione, è via Maria, quindi non viene mai capito, non mi chiamo mai che sta nel cellulare, ma è un bambino che sta qua, io sono un bambino. Ma questo bambino è a colori?
3: Ma io
2: no,
0: è colori questo bambino?
2: No.
3: Devi essere i colori dovrebbe avere.
0: Mi ricordo che è a colori. È uguale a quelli che sono la faccia.
2: Dove?
0: È un college di... Aspetta, non devo vedere il nome. Mi viene in Irlanda, mi devo vedere il nome. Fasson College.
2: E ti piace in più volte?
0: Sono sempre indietro, quando ci guardi con obiettivo di rilassamento, però la città pomeridiana non sono mai sposto, se sono ben vista l'informatica. E c'è una cazzo di idea a questi corsi, che ci lasciano un soggi. E non riusciamo come si fa a fare la stampa di rete, visto che qualche cazzo l'ha fatto, alla fine siamo riusciti. Pam pam,
2: Laura
0: è il motorino? Ma che cosa è? Il garage di quella con le cose così? Perché lei non ci arriva il motorino normale? Torino. Minchia, ma è la di Marta allora. Allora no, è la di Marta, mi dai il numero, no? Dai, il tuo. Violato.
3: Il più brutto è quello che costa di me.
0: Se non è stato questo costo. Non mi sei più tanto.
3: No, non parlo di.
0: Ma l'ho stato io. Ne ho fatto. No, non mi riesco a sentire che mi

0: la ultima volta che avevamo fatto un testo di legge. Andrea, te l'ho detto? Rimpatriata, compagni degli elementari.
1: Compagni del
0: giorno 27, c'è una mia compagna che lo vedo da 30 anni a ora, dormire di nome.
1: Cosa?
0: Le compagne delle elementari che non vedo da 30 anni a ora, dormire di nome. Mi ha provato che impazzito.
1: Ma gliel'hai battuto tu, spero.
0: Niente, me l'ha scritto un nuovo commento pure dei miei cognomi, su ciao.com.
2: Che tutta una collega direi.

0: Mi andrebbe la cassetta, guarda il campo del ragazzo. È una locale. Allora, io ho scritto un articolo che si chiamava Viva la Strada.
1: Quando è che Viva la Strada?
0: Chi è che Viva la Strada? Perché non si fa il ticchetto?
2: Senti, la cosa non è stessa, perché c'è un ticchetto. Si dice, send file, package, non è il file.
0: Beh, ha il ticchetto,
2: non
0: lo
2: dice.
0: No,
2: è installo,
0: se non è installo. Installo, non è il pacchetto che c'è la funzione.
2: No, tu dico, installo il mio, però installo il mio, non installo il mio. Se tu fai tipo HTTPS install gnome, lui prende e installa gnome tutti i pacchetti del mondo, compreso l'indipendente.
0: Come stato fatto? Quando dico, non mi trova, mi dice il numero dei file, mentre lo metto una sottoscritta su di home. Ho provato a passare l'immagine di gnome sul hard disk montandolo con meno loop e metti come forze la
2: lettera
0: sul hard disk.
2: Oddio.
0: Perché questa è la tecnologia della città, fate il mio drone che si mette totalmente, con la direzione che non è lì. Anzi, credo se non siete d'accordo, anzi, non metto a potenza, per il direttore di coso. Devi fare le immagini che remo in remoto. Indietro. Attuati.
3: Quello con Bocom. No, non è la parte, proprio la parte, non mi faccio solo.
0: La parte.
3: La parola,
2: la parola, la parola, la parola, la parola, la non è posto disponibile.
3: Sento.
2: La prova contraria, aspettare.
3: La prova contraria. Digli chi si sarà donata prima tu sorella.
0: Dipende di chi sarà donata importante.
3: Ah, e allora.
2: Ah, pure io, pure un secondo. Qua mi mettiamo la fila regolare con tanto di biglietti.
0: Sarà un portatile. Però per essere un portatile. Mi ha portato qua, perché c'è
2: questo qua, sì, vabbè, questo qua è di nuovo, va bene, io metto per te.
0: No, non
3: c'è la cosa
0: diretta,
4: no?
3: Non
4: c'è la cosa diretta,
3: no? Non c'è la cosa diretta, no? Non c'è la cosa
0: diretta, no? Non c'è la cosa diretta, no? Non c'è la cosa diretta, no? Non c'è la cosa diretta, no? Non c'è la
3: sabato mattina ho comprato un pacchetto di piano, un tra, poi che mi finito ora, ma è finito perché non ho chiamato il comando aspetto. Un giorno domani. Quindi lei di quando andiamo, 3 giorni diciamo.
0: Come fa?
3: Quindi è che c'è un drone che c'è un di cose. Se lo muori.
0: Quindi, ma metto questo cosa spiegato?
3: Perché io non lo metto nel
0: Scusa,
3: perché è un po'. Io faccio così, non so come lo usi, ma io uso Exploit più.

0: in una diretta, perché mi serve quella. Poi se vuoi la ci tagliamo il termine 36.0.26.75. Ma io mi serve la pace.
1: Io sono molto
0: felice. No,
1: non dipende da me. Potresti entrare come russo nella mesa dell'acqua, se entrai.
0: Guarda, per entrare come russo non mi segna la
1: nostra.
0: Preoccupare.
1: Vabbè, ah. Voglio spiegare quel po' fatto con mio scarpa, io non ti giro. Ecco, non so come fare. Ma sai chi è? Io non mi dico niente, la faccia di gay. Ma voi che sei scout? Sì, è un regia normale di codice, cioè poi non hanno senso. Io vorrei essere un tipo grosso e punto C.
0: Ma perché non è tuo?
1: Il tuo codice è stato con le scuole del tuo di oggi.
2: Ma che cazzo ne porti? Che cazzo che ti sovrega?
1: Grazie, me ne asterisco. Allora, cazzo.
2: Non gli devo rispondere un attimo, non gli devo
0: abbiamo bisogno della password di HD. Pace. Qua.
1: Me la andiamo a trovare password, se quando guarda il mio banco, ma se poi la facciamo più di
0: che cazzo vuole la vita mia?
1: Se non le trovi nella mia. Davanti, non si fanno più.
3: Quando ti dimentichi la password, ti dai
1: questa, questa tutta. Se l'ho capito, mi sono andato a come faccio di dimenticare la somma di tipi? E io lo dico, entro, vado a rubare, fai la peste uno. Poi ce lo sto con un paio uguale, la mia omma, che sono venute mie. Devo sentire la mia omma, che non questo. Ma che è? Cazzo! Nella scusate, nella succhiata, era la password di tutta l'uola, sono super giù. Ma che cazzo è?
0: Come io entro nella mia home, insomma, tutti i file di proprietario web. Tutti sta home.
1: Ma è forse perché è scrivibile?
0: Come?
1: Forse perché la home è scrivibile?
0: No, no, tutto trovato, quasi tutto.
2: È scrivibile. Vuol dire che
0: no, no, sì.
1: Vabbè, così. Il bicchiere.

0: cosa che ora non era proprio fatto per programmare, però si è di zero.
1: Ha fatto qualche

0: Windows me!
1: Windows merda!
2: Allora, sono operativo.
1: Io gli ho mandato.
2: Windows
1: qua.
2: No, nessun sistema operativo.
0: Il file
2: di Windows. Allora,
0: ma io non preparare che e poi per cosa? Per
2: cambiare
0: e rimuoverlo.
2: Questo. Cosa farei questa? Quando adesso comprare il computer, niente di non mettere sul sistema operativo, per fare l'idea che funzionava il computer, viene stato Windows e ecco, ora funziona, e poi andrò a installarlo, perché l'avrà pagato. Se ti rendi conto, bisogna vedere che il computer funziona con Windows, non funziona.
0: Ah sì, qua poi vedi le proprietà, le cose, io come se non mi soltanto, tipo sì. Sì.
2: Dico, è che si apre quello che si chiama il menu, non è L? Ah,
1: L, L. Comunque, fatta che scrive username, chioccio, off che vuoi andare a prendere.
2: Ah. Bello.

0: Minchia, ma tu lo sai che sulla medicina ho combinato un casino.
1: Perché?
0: Perché tipo, hanno avuto una mail da parte diamanti e diamanti, gli hanno scritto, detto sì, però mi ha lavorato per il mio scelto. Allora senta, guarda, la posso dire tutti quanti. Allora scrive il mio ministro, ma non so dico, non è che avete detto la posso dire tutti quanti. È nato un casino, in mezzo giorno mi sono dato 96 mail per il virus Messina. Ah, la posso giusto dare a tutti, non ti interessa se non sono stati virus, se devo fare delle cose posso farle. Ah, qua non
1: mi
0: è nato un casino.
2: Ovviamente.
0: Minchia, ma sono dei coglioni da sempre. Sono dei coglioni.
3: Quindi che la parte del tipo giusta,
1: ma non ho detto questa cosa perché non c'avevo male pure loro. Non l'ho capito.
0: E allora la posso dire tutto di cosa tendi. Soltanto mi chiede che il cazzo è un tuo auto, che cazzo si mette a sminchiare Linux, solo tutto.
1: Secondo me come fanno a imparare?
0: Papà!
2: O quello che hanno a casa.
0: No!
1: Sì. Ma secondo me stavano a casa?
0: Sì.
1: Ah?
0: E come? L'opzione? Le nove, senso, ce la vengono le cosiddette.
2: Ma io non so manco che devono venire, figurati che come non sono.
1: Passano solo.
0: Vale.
2: Io non sono manco questa cena, a me non sono niente
1: di
2: cavolo, cioè,
1: ma
2: che ne so, io non ci vado queste cose di cena, perché non ce l'ho più soldi. O qua mangiano le mail per tutti, o qua qualcuno.

store, and go to

0: cancello quando sto andando a scuola.
1: Ecco, per immagini che è bello, mi devo parlare ora gli invitati, cos'è gli invitati alle feste in tavolo?
2: Allora?
3: No, gli invito a fare con i parenti.
0: Quindi invito a tutti qua?
3: Sì, sì, a tutti i parenti.
0: No,
4: non è fatto, no, non c'è. Anche stai.
5: Aspetta, questo è quello su cui non hai sentito sempre di domani.
3: Cavallo qua, se lo rimangio dal fiero, io rimango e lui perderà la porta. Perché va, mangia.
5: Sì, sì, sì, è chiaro.
3: Mangia. Mi pare di cavallo.
5: Però perde la donna.
3: Però lo scacco. Con qualsiasi cosa prendo poi mi dice la
1: donna.
3: L'ha vista, perciò non la prendo. Si basa su questa variante della lettura, se non mette si basa proprio su questo. E si manda il secondo pedone. Torre. Dove se ne va con la donna?
5: Tu c'è ancora, no.
6: Oh!
3: Ciao! Dai, non! Dove se ne può andare?
6: Non so la cassetta d'acqua, non c'è l'acqua.
5: Poi qua c'è un altro,
3: stai andando,
6: ah, no,
3: sono sulla casa,
2: Ma così com'è il suo rango?
3: In acqua anche il sacco qua di cavallo che è sì, quindi la stampa. In acqua mi do scacco qua, scacco qua e mi mangio la roba.
5: Allora
3: qua donne di Federa, cavallo di Cicai, donne di Federa, cavallo di Federa,
5: perché cosa mi
3: ora te lo faccio vedere, cavallo di Cicai, a schierarsi qua il perché di donne di Federa.
5: Però lui non sa che fare, però.
3: Infatti gli ha fatto questo. E ora che può fare?
5: Niente.
3: La sera non se lo può mangiare perché se lo inquietava. Questo è il torneo, eh?
5: No, ora si parla con la sera.
3: A schiere è qua io ho mangiato di aschiere in torneo, però forse sarebbe stato più dinamico per liquidare la qualità a mangiare di torno.
5: Mangiare di torno?
3: Invece ho mangiato di aschiere.
5: Tutto, così non è anche la regina.
3: Sì, sì, sì. Cioè, ora mi sono ripresi due pedoni, però guarda è così, non si può arroccare perché sennò perde la schiena e gioca questo, donna qua, si può arroccare?
5: Non si può arroccare perché
3: si chiama qua.
5: E quindi
3: qua lui gioca
5: adesso anche quello che dica
3: armato torre e 8 ah no a 6 cavallo qua torre e 8
5: torre e 8 però ha scoperto comunque.
3: Non
5: so, lui ha lanciato questo pedale.
3: Lo stesso mangio qua.
2: No, è vero che nessuno
3: va a
2: andare
3: a fare
2: assurdo.
3: Sto attaccando due volte qua. L'unica cosa che lo puoi prendere è questo. Devo dare qua e non lo puoi prendere. Ecco perché l'ho resto più.
5: Però una per valutare
3: perciò ha fatto torre e 8 perché dopo che io mangio lui rimanda e io rimangio attacco sempre quattro volte è obbligato a difendersi attacco la terza volta e può giocare questo e così andava la partita su questa si mangia questo.
5: Allora, comunque lui è
3: per evitare lo scacco qua che è letale va qua al cerezzo qua lo scacco doppio si mette subito la partita 3 di 1 scacco qua non ci può andare perché c'è sempre lo scacco doppio questo scacco unica tutte mosse portate sono queste ah. Da scacco in fuori scacco solo perché la schiera è inquietata da vai
5: questo è incredibile
3: ce la siamo andata una grande
5: ce la facciamo una velocissima tanto durerò non puoi prendere
3: è un attacco proprio gratuito questo qua che stanno facendo tramite media. perché tra l'altro Lauro prende una più attività in questo periodo.
5: Di copie avvenute prima
3: della formazione
5: della convenzione, prima della sezione, per revocare la convenzione. E che significa là? Come se tu
3: poi che esperienza deve avere?
5: Dunque tu mi fai questa cosa,
3: ma poi la convenzione l'avete stipulata con Interforza?
5: Dunque io a questo punto dovrei mangiare una cosa di tacco, ma se io non mangiassi che
7: No.
5: Cristi.
3: Grazie.
5: Allora, però faccio fare.
3: Ma perché è stato andiamo quello però proprio meglio?
7: Mi
3: si è sbloccata la gola, un trampo. Se Vanni che fa lezione, non è in grado.
5: Se faccio questo. Però ancora c'è la già evoluto però in più, sapete che cosa sta diventando.

0: forse sbagliato.
1: Vabbè, cambi pure notte.
0: No, questo
1: se non vedi questo era anche meglio, in effetti.
2: HKS1, numero di battute al minuto 134.
3: No, al secondo che ne faccio Andrea, 21 era. 21 era fino al secondo.
2: Allora deve essere HKS21.
3: No, 1, perché stai il primo. Allora, è questo lì.
1: No, niente, non riesco a fare la verità. Non c'è una verità.
2: Dimmi che cosa fa. Anche la S1.1.

passato che ero cane, eh. Nel 90, tanto quello è stesso.

0: กับ
1: またっていうのを戦っているのを進めているの
2: またっていうのを戦っているのかまたっていうのを戦っている
3: のかええええええええええええ ええおったらうーすまで行くせんすらパースト
1: えええええええええええええええええええ
3: ええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええYo no quiero estar en inglés. No me respondo più nessuno. Da quel momento, dopo 24 ore, nessuno avversario si mette in quella lista. Mi trovo con un psicanalista. Comunque, io sono stati con mio desiderio di questo posto.
2: Come?
3: Anche il bunker.
1: Sì, non è da non passare.
3: Sapete le cose?
2: Ma hai detto che non lo faccio un minuto a te?
3: No.
2: Ah, che venire!
3: Ma il non si chiede, non è mai che andremo a fare per scalpo. Il fatto è che là c'è gente che non sarà ancora sessuale. E il problema è che poi non lo so più in quello centrale. Per fare delle prove. Ma che prove fare? Se ti rendi, non un server, perché non è che dei servizi.
1: Se no,
2: poi
1: tempo.
3: Posso parlare? Posso parlare?

0: de la vie dans le monde de la communication, pas tout sur ça.
1: Ah, ok.
2: Perché qua sono sicuro che c'è qualche cosa che ti potrebbe...
1: Non sai però che tu la faccia a calare.
2: Perché sei proprio ridotto...
0: Le ragazze fa sposta così, non mi farebbe pagare un po' di cani, che era odio.
3: Quindi ho detto, guarda che capo di cani, no, bene, bene.
1: Ho più possibilità.
0: Qualcuno sa che tu vuoi dire mio, allora posso fare una parola. Ah, mio! Il fatico nome del Lecker, Lecker però mi
3: sono. Non so più il mio. Prego, vogliamo storia di lui, già.
1: Che palle!
3: Perché non sarà uscito la mia?
0: Ovviamente è il mio. Quelle sono di pascrizzo.
4: Che noi assistemmo come al segno indelebile del passaggio.
1: Ciao Marino.
2: Ciao.
5: Ma
2: poi ci
5: mangia il pagliaccio. Nel senso che adesso la faccio in
0: pagliaccio. Ah, certo, ma arriva la faccio in pagliaccio.
5: In realtà, ma non è lì,
0: andare. Allora.
3: Oggi
0: ho un leo, un vuole fare. Allora,
5: possiamo farla qua, possiamo farla qua. Allora,
0: aprire significa aprire.
5: Cosa?
0: Aspetta, non so, ci sono un po' di po'. Sono nella finestra, non si vede la tua. Noi come potremmo anche fare un po' a fare volendo, ecco, secondo c'è questa voglia di ripetitiva assemblea una volta ogni tanto.
5: Sì, no, ma non vuole inverso.
0: Se la vogliamo fare la facciamo. Se noi andiamo qua, se si fa assemblea partecipiamo.
5: Noi abbiamo detto che altre persone volevano portarla per domani. Se per domani è meglio.
0: C'è uguale. Non è uguale.
2: Domani c'è il consiglio comunale.
0: Tanto com'è non ce ne farà come oggi, no?
2: Domani c'è il consiglio comunale. Ciao Giuseppe.
5: E non ti hai fatto un grande oggi? Ma se te lo non vai, io non
0: so. Non mi sa per il mio letto qua, non lo so.
2: Tu hai letto
1: la c'era una lettera nell'altra stanza.
0: Ah, quindi sì, questo stanno. Che guarda, che noia, no?
2: Ah, lui è stato la scelta. Ok.
1: C'è un altro pezzo che mi metto a piangere.
2: Perché mi piace. Dunque. fare questo.
1: Creativo.
2: Sì. Sì, fare questa serie creativa.
1: Dell'epoca ibridità, delle troppe possibilità.
2: La mia mente va bene, guarda, io faccio questo giusto per te, sei da qui.
1: Questo è per essere insultante, dai.
4: Mi secondo lei mi dice non è stupato, io sono la
2: nostra,
4: come me è stato si viene stupato, diventi un lavoro in classe, si qua, se lo vuoi fare, lo qua.

0: quelli che si affanno a conoscere di sviluppo.
1: Sto cercando.
0: No, io non lo
1: so. Io sto cercando di sviluppare.
0: Bruce Stock.

sull'editoria, sulle funzioni che tipo fanno dei file hash con dei tipo venga associati linee, quindi una funzione di parte ovviamente fa una linea oppure fa una parabola per conferenza dei dati, questo si le funzioni, perché sennò no, potete scrivere linee grafici. Grazie.

0: todo lo cuento.
1: Festa questa partita, va. Come l'ho potuta perdere?
2: Giocando molto probabilmente.
1: Giocando male. Semplicemente giocando male.
0: Questo? Quasi sicuro che domani. Allora va, sei.
2: Sì. Ma possiamo prendere.
0: Cambiamo da quella
2: domanda. Dai, andiamo indietro.
0: Cioè, come c'è la quarta volta? Non importa, c'è lo svolto.
2: Già
0: due,
2: due, certo, dai.
0: Non devo andare.
2: Sono a posto. Come amici Messina?
0: Sì,
2: come Messina mi
0: mancavo. Non avevo più Messina. Infatti, non lo so, non lo so. Io dalla fine di
2: giovane.
0: Ma che posso?
2: Sì. Ora faccio un mito di qualcuno.
1: Alla fine faccio una mossa del cazzo. Lo sento, lo sento. Sono sicuro che faccio una mossa del cazzo. Sono sicuro.
3: Stiamo aspettando questo.
1: Va bene, hai ragione. Adesso non posso fare ulteriormente. Qual è la mossa del cazzo che faccio?
3: Una che sia proprio definitiva, però.
1: Definitiva, proprio definitiva.
3: Non segnare chi è.
1: Vabbè, no, non è.

0: comunque anche volendo, mi sta andando. Quello che è venuto stasera per Giovanni, è consigliere provinciale del CCD.
1: Oh! Veramente?
0: Quello che era.
1: Ma come si chiama?
0: Giovanni Granato.
1: Ah, non Consolo.
0: Non è questo Marco Consoli. Io ex compagno di Grazia.
2: Giampiero, ah, ciao. Giampiero, sei un uomo all'improvviso. C'è una cosa che è caduta così, no, c'è una rassegna di film afroasiatici al cinema Ariston che è questo trasmito. Cominciamo alle 9, oggi con un film del Chad. Capitano Ingemena.
0: Sì, conosco,
2: un film, una rassegna di

0: però non è il senti, per andare alla zona di via Gabriele, Gabriele di Manuncio, si può prendere l'auto di qua?
1: No, l'auto?
2: Vai Gabriele di Manuncio, fai due scimmie.
3: In macchina?
4: No, no, e poi andiamo.
0: Andare via Gabriele di Manuncio, è lontano andare via?
1: No.
0: No.
3: Devo mangiare, quello che sto pensando.
1: Due,
3: mi sono lasciato un attimo. Grazie.
0: Americana. Ci fanno le auto.

0: quello che stiamo adesso un po', siamo a livello molto alto,
1: sì.
0: Adesso un po'.
2: Sì, io la ripeto.
0: Okay.
2: E così.
0: Dopo lo guardo, mi inquadro.

0: Yeah, it's easier.
1: And a lot of folks.

0: to do.
1: You know what to do, is that it?
0: Allora, c'è una chiamata di Disney che si chiama Get Soccer Top.
2: Ah,
0: sì, la Get Top.
3: Grazie.
0: leggi xpocket.h e xpocket test. Guarda, per dare le opzioni è possibile.
1: Non ho strategia, conosco le regole del gioco.
2: Non è vero che sta.
0: Mi pare che c'è un po' di essere uno. Ma perché non
2: lo so, il cavallo non è un attimo da quello. Il cavallo si muove solo in diagonale.
1: Sono qua, L.
2: A L. Il cavallo? Sì. Ah, giusto, il cavallo si muove. Le torri si muovono a scacchi, le torri si muovono in diagonale, i pedali si muovono in avanti.
1: In diagonale quando dormono?
2: Eh?
1: In diagonale quando
0: dormono?
2: Aspetta,
0: eh?
2: Sì, non si
1: muovono così, però che io sono qua, e tu sei qua, e loro possono andare, in diagonale.
0: Ciao!
2: Ciao! Ciao!
1: Ciao!
2: Io posso fare bene,
1: devo fare bene. Anche noi, perché la volta scorsa non l'avevamo data, quella precedente, ma la volta scorsa l'hanno data, quella precedente.
2: Sì, quella
1: precedente.
0: Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. S

0: mi sto riconnettendo, sto cercando di riconnettere.
1: No, ma io però sono proprio confinato.
0: Vabbè,
1: sono per me di partecipare anche di voi. Ma non ci credo.
2: Che fai di questi giochi?
3: Non un gioco. Sono per i giorni.
1: Questo è il
4: assolutamente.
5: Vedete la respirazione, non la fa.

0: infatti la prima versione che per lui è se mantengo un po' di tempo.
1: Vediamo un po' se e come funziona. Cioè questa cosa è una merda.
2: No, il problema è che noi prendiamo di più, ma comunque
3: qua siamo aperti a qualunque esperienza anche sessuale, no?
2: Nel testo tutto c'è scritto, la
3: c'è scritto tutto, sesso, religione,
2: religione, arte,
0: anzi se volete come trattare in...
2: Non mi interessa, pensa che quanto sarebbe bello poter metterci un pochettino di più.
0: Un'altra cosa, uscirà a minimo di
2: sì, questo deve
0: risultare.
2: Quello che ho provato, un appassionato
0: di Mozilla su Palmare. Su PowerPC.
2: Un appassionato così tanto magari dei cellulari, gli verrebbe venire in mente di poter fare qualcosina un pochino di più, no? Tu hai stalettisti programmi. Ecco, se questo fosse un sistema aperto, tu potresti fare ma tante altre cose interessanti. E questa è una cosa che invece, per esempio, io ho un palmare stupidissimo che ho comprato per il mio amico, stavo aspettando uno Zaurus. Cioè, quello siccome è stato aperto, ci puoi fare un film.
0: Devo comprare o un palmare.
1: Linux Day 2006.
2: Anzi, ogni tanto che andiamo lo sguardo fuori, visto mai che se qualcuno non ci trova.
0: Io posso, non lo so.
2: Ma tu perché se viene ti viene il culo, ci sono nemmeno salvate da qualche danno.
0: Cioè, le credo tutte cose.
3: Io ho parlato. Ma chi è il ripo?
2: Perché la parte di quella è giusta.
0: Cioè, ma nell'errore che ti dice
3: non mi dice nessun errore, cioè l'applicazione è mia. Cioè, un'applicazione che
2: dovrebbe partire. Ora
4: ti faccio. Ma se cambi porta.
3: No. C'è un range di porte che non riesce ad aprire, non è che
2: cosa?
3: Tipo un migliaio di porte sopra la
2: porta. Ma sai invece che ho trovato un articolo fighissimissimo?
4: Sotto il migliaio di porte sono quelle registrate.
3: Allora, praticamente questa applicazione c'è, fa una ricerca, prova dalla millesima alla duemillesima, non ne trova, e questo è assurdo, perché su mille volte una devi trovare, dovrebbe dirti.
2: La tua?
3: No. E poi ci riprova da, non mi ricordo, da 8.000 volte del genere. E non ci riesci neanche là, però in mezzo a queste, tipo già a partire dal 2100...
2: Ma riesce aprire, cioè l'applicazione non riesce ad aprire una porta per comunicare?
3: Sì.
2: Se stessa?
3: No, non c'è. non riesce ad aprire.
2: Vorrebbe aprire un sì. Strano sta cosa. Tranne che. Ma su che si sta lavorando? Sì. No, nel senso, siccome si tratta di quante ne puoi leggiare, non è un problema.
1: Non mi ricordo, allora, vediamo un po' se riesco a... Vediamo un po'...
5: No, allora non parlare con più.
2: No, mi date più facile.
5: Io ho un portato. No, non è che sta funzionando.
2: Non funzionerà a scarpe. Attaccare
3: male le ah, non lo so, aspetta.
5: Quello del C
1: parlo, ecco, adesso se tocco il connettore del microfono si sente bene, ma se lo mollo succede la distorsione, è una cosa che odio. Siamo pieni di ventole. Vediamo un po', vediamo se riesco a compilare sto cazzo di coso. Oppure potrei mettere un peso da 15 kg sul connettore.
2: Oh, bella!
1: E c'ho un connettore che fa falso contatto. Sì, centralinito di sto cazzo.
5: Se ti ha smesso la cazzo, mi dica.
1: Centralizzami sto paio di palle.
5: Cazzo da vista.
1: Ecco, niente, devo stare col dito qua per far funzionare sto merda.
5: Devo mettere un dito.
1: Un dito in culo. Io mega dito in culo.
2: Oh. Me lo posso prendere là?
5: Sì, prendi quella.
1: Connettore di merda.
2: Tra qualche giorno c'è la possibilità di vedere il codice.
3: No.
2: Ma voluto ce l'hai, non mi dici niente.
3: Ah, no,
2: ma dai, ma perché non me l'hai detto?
3: Ma che tu sei nel mio network?
2: Ma perché non ti dici, vuoi mettere un network? Perché non me l'hai detto
1: niente? Dov'è che è lui?
3: Il mio network.
1: Wow.
2: Delicious, tu non usi network a
1: Delicious? Come faccio a usare Delicious con un mega e 8 di bookmark di Netscape? Come faccio a importarmeli tutti?
2: Vabbè,
1: è lì il mio Delicious.
2: Scusami, ma non lo puoi.
1: Mi serve a niente.
5: Il tuo Delicious.
2: Fai un modo per farlo, certo.
1: Delirium.
2: Ma guarda che è troppo bello. Io ormai ho solo risolto i miei problemi.
1: Ma sono perché?
2: Perché secondo me questo è il futuro. Il fatto di poterle mettere tutte per tag. E io guarda.
1: Ma io i tag ce li ho nella descrizione dei bookmark. Li metto lì, poi faccio search e li trovo tutto.
2: Secondo me quella è un'organizzazione peggiore rispetto a quella tag. Perché se per esempio a me capita, che ne so, che l'organizzo Linux embedded, per dire.
1: Se tu mi metti i tag Linux embedded e io li metto nella descrizione Linux embedded e brutta che mi spunta.
2: Però per esempio se c'è solo embedded non Linux, lo trovi da un'altra parte. cioè il discorso che tu fai un'organizzazione ad albero, mentre in questo modo fa un'organizzazione molto più...
1: No, perché ad albero? Non sono mica alberi i bookmark.
2: Tu parti praticamente dalla radice, poi da Linux e Bertolt.
1: No, io do la descrizione.
2: No, io dico perché
1: nel campo descrizione del link io gli metto i tag, fine.
2: Capito? E tu come fai a trovare per esempio?
1: Search.
2: Ah, fai così, certo.
1: Faccio il search e mi spuntano.
2: Però diciamo che praticamente è anche quest'altro modo, perché tu vai a restringere. Cioè se però ti interessa embedded, che ti posso dire? RTI è un'altra minchiata.
1: Sì. Però siccome ho già un mega e passa di...
2: Lo so, non lo farei mai.
1: Come faccio? Ho provato l'import, c'è l'import dei bookmark, però mi importa delle cose che non hanno senso.
2: Certo, perché...
1: Cioè dovrei andarmi a editare tutti i tag,
5: sì, certo,
1: a mano. Quando mai?
2: No, in realtà, capite, cioè, secondo me se tu te lo inizi a fare con lui, già ci riesci, perché prendi i tag te li mette lui e te li mette abbastanza, te li consiglia bene. Però secondo me il futuro anche del file system è quello a tag. Io non sono convinto.
1: File system? Che c'entra il file system?
2: Ecco, il discorso del file system è una cosa che mi sarebbe riuscito a fare.
1: Cercare i file, dici?
2: No, per esempio i file sono organizzati sempre ad albero, però a me molte volte mi capita di cercare, che ne so, un mio progetto.
1: Ah, ho capito.
2: Può essere sotto università,
1: sì,
2: oppure
1: potrebbe okay
2: essere...
1: Lo faceva il GCOS negli anni 70. Sistema operativo di questi cosi grossi che abbiamo qua dentro.
2: Ma ci pensi, so che mi pare che lo fa anche
1: Multix, di una volta.
2: Secondo me è meglio quello che mi pensava, se ci pensi. Cioè, quei tanti...
1: Dipende quello che devi fare.
2: Ma in generale, se tu per esempio, che ne so, cioè in questo modo tu per esempio, io sotto l'università ho dei progetti, che però potrebbero stare benissimo sotto un'altra...
1: Directory.
2: Totalmente diversa.
1: Sì.
2: Va bene, ci sono i link e cose varie, però in realtà il fatto che... io mi rendo conto che è più flessibile, cioè ti permette di essere più ordinato. Però non lo so, infatti sapevo che il famoso, cioè che l'Apple, se non sbaglio, nel suo sistema operativo mette qualcosa del genere, che tu puoi mettere tag, cioè un file system di tag, e sapevo che anche quello della Microsoft volevo inventarsi una cosa del genere, che già, okay, però è caduto questo.
4: Usava anche XML nelle sue configurazioni.
2: Ma il discorso della tecnologia quello è a parte,
4: no, io dico l'autorizzazione per il sistema a tag lo usa parecchio,
2: cioè secondo me il discorso di tag è molto importante, cioè ci si può per spostare
5: qua, c'è chi è controllato,
2: ecco qua,
4: stai campionando,
1: sto streamando,
4: perché non ce lo compriamo a Stati Uniti? Perché non ce lo compriamo a Stati Uniti?
1: Non ho capito.
4: Perché non ce la compriamo sto Delirius?
1: Ma che cosa comprare? Non capisco.
4: Dominio.
1: Delirio.
4: Delirio. Per fare una cosa.
3: Ma che io? Ma che tu che parli di gente, per favore.
4: Ciao.
3: Ciccio, dov'è l'uguale?
4: L'uguale,
1: sì.
3: Allora Ciccio, due punti, se non muore volta non puoi chiamare.
4: Ma veramente l'americano usi questa?
2: Marco,
3: non ho capito.
2: Posso mettermi il telefono?
1: Sì, perché no?
2: Se c'è un telefono da che parte?
1: Cerca. Abbiamo anche il meno chi,
3: No,
5: qualcuno. Qua l'ho detto. Ma lo fai a forza?
2: Sì,
5: no, qua.
1: Che palle. Che palle vivere.
2: Buongiorno! Buongiorno! Mamma mia!
3: tutta l'anticipazione, neanche fuori fare tutto. I setti del peso. Salve a tutti.
6: Abbracciamo.
1: Bellissimo,
6: male dentro.
1: Come stai?
6: Male.
1: Perché male dentro? Dentista? Vedere?
6: No.
1: Che cosa?
6: No, voglio andare a prendere un caffè. No.
1: È fatto il caffè, c'è la caffettiera qua.
2: Là. Vedi se c'è un
5: vabbè, ma è occupato. Ma lo so. Ma devo dormire tanto.
2: Ma come è occupato?
5: Ma
2: qualcuno che
5: seduto.
2: Non
1: va bene, per risolvere il problema del microfono stiamo cercando di installare Muse.
3: Sto tornando.
2: Ma a proposito, tanto ma lo sai che sono due persone questa mattina che hanno visto del sito.
3: Stai facendo Pippo?

0: Allora, vediamo se riesco a fare lo stream di là.
1: Cioè tu ti compri la chiavetta per sentire il 2003 e già ti trovi per dire un software che ti filtra, non so, cioè vuoi mettere la penna, devi mettere.
2: No, no, no, se ci mette MP3 non le legge. Ti formatti la penna, metti un MP3 e vuoi.
1: Ti rendi conto?
0: Invece il ragazzo che ha bucato il anni fa, no. Ha bucato il sistema dell'iPod.
1: Dell'Apple, quello praticamente.
0: Sì. Sì, c'è un access point là, questo ci stiamo lavorando. Beh, dipende. Sì, ma dipende dalle antenne, da come lo configuri. Se gli abbiamo fatto le modifiche oppure no.
2: Ha più potenza un access point o un router wireless? Dipende dall'access point.
0: Dipende dalle marche. Dipende dalle marche.
1: Cioè, non è il fatto di essere router access point non cambia. Dipende da come è realizzato.
2: Mi sono trovato bene con una marca Digicom. Prende abbastanza. D-Link, insomma.
0: Noi finora Linksys e D-Link non l'abbiamo
1: non è quello che
2: non è male.
1: Come si stava.
0: Scusate, ma devo fare una prova.
2: Questo sì, qui. Però il modello RT54GL.
1: L'università ci fa un processo.
2: Anche Nokia è.
1: In
3: realtà
1: tutti
3: gli
1: stanno
3: già
2: nei telefonini
3: Symbian,
2: chi sta secondo
3: me? Ah, mia madre, mi dice, andiamo a pulire.
1: Non è assolutamente legale. Non è stare in sconto, mica dove prendi dentro,
3: obbligato. No, è stato
1: non lo sappiamo.
4: Approfitta di un'offerta irripetibile. Compra NAG 3, il televisore prodotto e distribuito dall'Istituto di Obbedienza Animale. NAG 3 ha un solo canale, schermo concavo da 9 pollici, stabilizzatore di tensione. NAG 3, la tecnologia di ieri, nel futuro.

Sisente. Sisente. Si sente di morte questa trasmissione della morte? Io me lo auguro. Mi auguro che si senta. Porco Dio. Merda. Bah, sembra che uno stream ci sia. Questa trasmissione è solo un intrattenimento. Oggi ho realizzato il mio primo CD audio fatto tutto da me, con musica mia, e ora ve lo farò sentire.

e lo farò sentire mentre mi farò i cazzi miei.

questo demo CD è stato da me registrato nel 1987. È uscito il caffè. È molto bello avere una macchinetta del caffè. Una macchinetta del caffè accanto al computer. Non c'è molto da dire stasera. Anzi, c'è veramente poco da dire, anche perché mi sembra proprio che nessuno stia ascoltando stasera. Io devo tener fede alla missione di streamare sempre e comunque. In realtà sto giocando ad Anatolia. Sto semplicemente giocando come un cretino. Ed è veramente molto bello giocare ad Anatolio.

un punk mi ha appena fatto un culo così. E io ammazzo un troll così come se niente fosse. Lo uccido. Lo prendo pure a calci, ora che ho imparato Kick. Praticamente è stato installato un gioco di ruolo su dine.org, telnetdine.org spazio 6001, telnetate sulla porta 6001 di dine.org e potrete così giocare ad Anatolia. Anatolia per ora è stata semplicemente

comunque così. Untold è un gioco di ruolo che se vi acchiappa e non vi lascia più. Ed è veramente la morte nera. Veramente la morte, perché comincia a diventare una droga. E poi siete fottuti. Completamente fottuti. È comunque un bell'ambiente da visitare. Io vorrei mettere in sottofondo questo CD. Io ho fatto musica negli anni, ho fatto delle cagate allucinanti che ascolto solamente io, ho deciso finalmente di passare i nastri su CD. E così ho fatto, ho lavorato per 2 giorni, ho campionato il mio primo demo tape, che si intitola Povero sto coso mollo, e ho fatto finalmente questo CD con 30 brani. In realtà sono 29 più uno che era un brano che era rimasto, diciamo, inedito a me stesso, perché poi alla fine me li sento io ste stronzate. E mo io lo metto su e così ascolterete questa musica sperimentale da me fatta nell'87, che fa cagare, ma a me fa molto ridere e spero faccia ridere anche voi, e vaffanculo. Lascio in sottofondo, spero si senta. Mi sono scritto la toc a mano di 30 brani per fare un CD con queste cazzate. Rendetevi conto. Mentre io ammazzo allegramente dei troll e uccido, il problema di Anatolia è che per andare avanti di livello bisogna necessariamente uccidere. Forse questo non è un problema, ma in realtà rappresenta la soluzione. Può essere infatti estremamente interessante. Stando a cura no. Probabilmente sto streamando solo e unicamente per lui. La cosa mi fa piacere. Mentre ho massacrato un troll. Ah, c'è pure ST3. Comunque, vabbè. Io colpisco i troll, mi trovo nell'area gang della città di Midgard. Sto prendendo a calci 2 troll contemporaneamente. Devo dire con ottimi risultati. Comunque, buon ascolto.

quella che state ascoltando è una canzone intitolata, se non mi sbaglio, Succhia, registrata nell'87.

0: gatto. Due gatti.
1: Oh, che bello.
0: Tutti gatti. Amiche. Luca. Amica. Luca. Amica. Ah, Luca. Ah, Luca.
1: Visto che posso soltanto ammazzare i troll, io mi limito ad ammazzare troll.

0: tenendoli anche a calci.
1: Vabbè, ci sono danni, ci sono scariche nel... dovute a sto cazzo di Buddha.
0: Voi pensate, ho... ho preso... questo era un nastro che ho fatto nell'87, ho preso tutti questi brani, li ho campionati in stereo a 16 bit. Mi sono fatto il culo a filtrare tutto per togliere il fruscio, il rumore di fondo, per dare un po' più di ambienza, dopodiché li ho... trasformati in tanti WAV, quanti erano i brani, sono 29 più uno che ho aggiunto, sono 30 brani di questo demo, e dopodiché mi sono scritto la TOC a mano, me la sono fatta a mano, dopodiché finalmente ho masterizzato questo che è il mio primo CD di musica mia, che contiene queste cazzate, ma si può?

Ito morfo, ito morfo. Cazzo è sotto il culo. Cazzo è sotto il culo.

Yeah.

Sorbo fanculo, Sorbo vaffanculo. Questa su richiesta di Sorbo, che vuole essere mandato delicatamente a fare. Vabbè. Andiamo questo.

buona sega. Grazie del culo. Io ho portato una frammenti nel culo. Yeah, you're still blessed.

0: se non si fosse capito è uno scoreggio.
1: Ah, gioca la minchia.

0: corpo. Dunque, signori e signori, presenteremo adesso un'opera in cacofonia.
1: Completa, naturalmente.
0: Quindi il completo, vuol dire il pennino, lo scopo della chitarra.
2: Qua.
0: Parlando di meglio, sufficientemente stereofonica la cosa.

0: livelli di questo qui, i livelli. Niente, niente, da Dio.
1: Oh, God.

Ah, questa è Tortured Apple. C'è una base di chitarra, poi ci sono io che mangio la mela e dei lamenti in sottofondo mentre mangio la mela. La mela si lamenta mentre io la mangio. Questo è lo scopo del brano. Ci sono i mugolii di goduria di chi mangia la mela e i lamenti della mela che soffre mentre viene mangiata. Questo è un brano che si intitola appunto Tortured Apple. Ed è roba da gente malata. Autismo, autismo puro. Presto verranno gli MP3

Oh, my God.

0: Sveglia.
1: Alla fine la mela gli dice: ah, la minchia. Queste sono variazioni su un tema di Igor Stravinsky.

Questo non mi ricordo neanche come si chiama. Ah, questo si intitola Coma.

Look at that.

0: sono noi, anche se siamo delle fiamme, passo della luce, un'altra storia di vita per il cane, un po' buona, si chiama la
1: no, direi proprio di no. Questa canzone si intitolava Tonnellate, e in effetti iniziava con tonnellate di cazzi in culo.

è la povertà, è l'inno della povertà. Non avevo neanche il distorsore, niente, me li ero costruiti, perché costavano un botto di soldi, e quindi con questi effetti da malati.

0: Oh, questo invece si intitola Intervalli di profondo sentimento.
1: Sì.
0: Ed è un brano di 12 minuti.
2: Buon ascolto.
1: Ascolta quello che segue.

devi dare commenti, hai capito? Ascolta dai il culo, ascolta dai il culo, dai il culo. Thank you.

Jesus, and supreme, the most amazing God.

0: e andiamo a aiutarlo.
1: Non mi interessa.

I'm going to go to the hospital.

Thank you.

จะทำให้ดีกับใครต่อ

Thank you.

Thank you.

Ah, soltanto l'1:20. È quasi finito. Questo meraviglioso disco è quasi finito. È finito. Questo CD dura 70 minuti ed è a mio avviso una delle cose più belle che io abbia mai fatto. Il mio primo CD musicale di musica mia, di me, fatta da me medesimo, me stesso io. Che bello, che soddisfazione. Ah, finalmente non ho più un nastro per le mani che con gli anni continuava a rovinarsi, a consumarsi, ma ho un meraviglioso compact disc di musica mia. Ah, che bello, ora posso metterlo dentro e copiarlo e distribuirlo a tutti. Devo scrivere subito i titoli, è fondamentale.

0: cupola, mi chiedono se ho richieste per questo tipo di musica. Devo dire sì, qualcuno malato di mente come me mi ha chiesto questo CD.
1: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.

Sì, io mo scrivo pure 2001, sono rimasto un anno indietro. Oh, ma de che? Mo l'unica cosa che devo pensare è la copertina del disco. La copertina del CD. Comunque, io il fatto di averlo masterizzato è una, veramente una gran cosa. E adesso mettiamo un po' di musica vera. Metterò il pezzo con cui stamattina mi sono svegliato facendo tremare i muri di casa. Questo qui. Che non so chi sia, ma... perché ho solo il CD senza custodia e non so chi è. Però è veramente bello. Bello, troppo bello. Sono contento di aver fatto questa cosa. Temerin, vive.

John Howard. Sai cos'è? John Howard è un gioco semplice ma avvincente. John Howard. Se hai polso fermo, fai vedere di cosa sei capace. Dagli stessi ideatori della Nave dei Dannati, John Howard, un prodotto Ecstasy International.

0: globo che premono tranquillamente controllavano le schede mentre il terminatore entrava. D'altra parte il fratello, d'altra parte il vecchio fratello non litigava mai con il terminatore. È per questo che è un sigaro, diceva, essendo il sigaro per lui una sorgente di calma magica. Io adoperavo la mia macchina, una Ford Vuoto Nera, e lavoravo da solo, portando le mie bombole di polvere di Pietro Spy e i miei punti di fluoruro su tutta la città. Terminatore, facendo il mio lavoro. Un cilindro grasso e sorridente distribuiva le razioni di Pietro. Era difficile da trovare un'altra guerra, e ci esortava ad usare il fluoruro appena possibile. Personalmente preferisco il lavoro di Pietro. Pietro si è ammazzato di scarafaggi proprio là, di fronte a Dio e a Chiesa. Mentre questo abito e il fluoruro lo lasciate in giro e tornate dopo qualche giorno. Un operaio sudista delle fatiche tecniche vi ha detto se lo mangiano e corrono intorno grassi come porci. Da una grande distanza vedo un freddo remoto quartiere, giorno azzurro, ventoso, sole freddo sul vostro sterminatore là, che si arrampica per le grigie scale esterne di legno. Sterminatore, signore, serve del lavoro? Devo continuare.
1: Golem, alzati in piedi.
2: Mi auguro di sì, perché altrimenti...
3: Maledetto raffreddo.
4: Non lasciate!
2: Nell'ottica perimetrica...
5: Vogliono mettere
6: pochissimi luoghi, vedi.
2: Sapeva che in televisione...
7: Golem.
6: Idoli e televisioni.
7: Un programma di Gianluca Nicoletti.
8: Mi è sfuggito, ascoltando con grande piacere il capitano Giuntella, come sarà il tempo a Piazza Mazzini e io che devo tornare a casa. Dio mio, ahimè, speriamo che la prossima volta sia ancora più lungo il metro per darci possibilità di sapere come sarà il tempo dalle parti di casa nostra. Mi scrive Boiatella, caro Nicoletti, oggi mi sono collegato per la prima volta a internet e in più per la prima volta sto mandando un'email. A te dono questo mio tributo di virginità, fanne buon uso. Ecco, il primo caso di golemico Ius Prime Noctis, un ascoltatore mi regala, o ascoltatrice, spero ancora di più, il suo primo passaggio in internet. Ne farò il miglior uso possibile, permettendo naturalmente il metro. Ritorno al reale. Non è possibile iniziare la giornata ascoltando Golem, ci dice Pier Giorgio Cappelli. Il sonno della notte trascorsa aveva cancellato la crudezza del giorno trascorso e ci aveva lasciato la sua eredità di morbide illusioni. È troppo brusco l'impatto con la disillusione delle disillusioni reali. Tenterò di resistere, ma vi prego, diteci ogni tanto qualche bugia. Fateci continuare la nostra fiction, almeno fino alle 8:40. E per finire, Antonella mi dice che i genitori gli avevano tolto la televisione perché si era rotta, ha avuto un periodo di crisi di astinenza, poi finalmente si era liberata dalla malia televisiva, ora i genitori vorrebbero regalarle nuovamente un televisore, ma lei era così liberata da questo incubo televisivo, preferirebbe un forno a microonde. Vuole che lo dica alla radio, così magari l'accontenta.
9: Massima energia a tutti! Siete a livello altro mondo! Io sono il navigatore e con questo bel equipaggio vi do anche oggi il benvenuto a bordo del Cybernautilus, il sottomarino virtuale che scivola negli abissi del plasma digitale. Attenzione perché per chi perde, come al solito, c'è sempre la scorporazione immediata nel boccaporto del nulla.
10: Tutto è illusione. La grande rete riposa sul vuoto. Il vuoto ci libera dalle molte parziali verità.
9: Bene, anche oggi il nostro capitano ufficiale, Luther Blissett, si è fatto riconoscere con uno dei suoi strani paradossi digitali. Mentre voi ci riflettete sopra...
8: Riappare Luther Blissett, figura che i golemanici conoscono bene, abbiamo spesso trattato di questo nome multiplo, di questa identità, non identità, di questa possibilità di uscire dalla propria prigione individuale e fondersi in un nome multiplo. Chiunque può chiamarsi Luther Blissett, e Luther Blissett altro non è che un sistema di virale, di attacco virale al mondo dei media. Infonde e diffonde notizie false per poi smentirle. Ricordate, ne abbiamo parlato l'anno scorso delle false messe nere nel Viterbese, era un giochino luteriano, poi i giornali che per mesi e mesi hanno parlato di queste messe nere, la cui unica prova era una videocassetta, hanno capito, ahimè, che la videocassetta era stata fatta da uno da tanti Luther Blissett. Mi scrivono dicendo che c'è un programma a Tele Monte Carlo, TMC2, questo altro mondo, in cui appare la figura di Luther Blissett, e colui che mi scrive mi dice, ma non lo sapete che Luther Blissett si è reso colpevole a Roma di atti criminali di vario genere, tra cui l'occupazione di un autobus, per la quale è stato, credo, già condannato, È vero, questi giovani, alcuni dei quali ho conosciuto personalmente, godono della stima di alcuni baroni rossi università, ma in un programma televisivo dedicato ai bei ragazzi non dovrebbe esserci l'Uther Bliss. Cosa è quindi accaduto? In un programma di TMC2 condotto da Ivo May, che è anche simpatico e carino, una cornice, Pacchian Cibernautica, perché come si immagina il mondo cyber, appunto, in una vulgata, in un giochino dedicato alla promozione dei videogiochi. C'è questo signore vestito con una parrucca bianca, con degli occhiali gialli, che fa dei giochini stupido, divertente, a seconda dell'ottica. Il concorrente che sbaglia viene ributtato nel plasma del computer, quindi viene dissolto. Quello che vince un giochino o qualcosa di simile.
9: Per volontà di Luther Blissett, decreto vincitore della manche di MDK, Pier Giorgio! Il verde vince la manche di MDK e ora se ne va. Ha vinto solo una manche, si è calmo. Perché... Ora va nell'attiva e lo recuperiamo per la finale di giornata. Via, scorporatelo.
8: Il messaggio che mi è arrivato di un probabile ascoltatore, ma improbabile ascoltatore, potrebbe essere anche di matrice blissettiana, perché è difficile capire in questo gioco di trasformazione e di fuga dalla propria identità dove sia poi la realtà. Che appaia Luther Blissett in una trasmissione di Cecchi Gori, che per scrivere a Luther Blissett bisogna fare Cecchi Gori e la posta appunto l'email con l'indirizzo Cecchi Gori, fa un po' sorridere, perché è il massimo della fuga dalle istituzioni, dal reale, dal mondo definito, dal mondo organico, corrisponda poi con un programma di una TV così familiare come sono quelle di Cecchi Gori. In questa grossa distrazione o questo accaparrarsi comunque di qualcosa che non appartiene alla cultura ufficiale, qualcosa che appartiene invece alle culture alternative, alle culture antagoniste, comunque fa parte di un grosso progetto, probabilmente di diffusione del nome Luther Blissett. Noi siamo andati a vedere un po' in rete, anzi Andrea Bognino è andato a vedere noi cosa realmente c'è in rete, il mondo in cui si muove più agevolmente questa fenomenica identità, e c'è Radio Blissett. Da Radio Blissett abbiamo preso qualche voce reale dell'irreale Luther Blissett.
1: Questa è la vera imitazione della voce di Luther Blissett.
4: Non so chi sei, ma conosco il tuo nome.
8: Quali sono gli eventi più straordinari e che sono apparsi maggiormente sui giornali dell'attività di Luther Blissett? Ne dico uno, non so, un anno e mezzo fa fu data la notizia su tutti i giornali che c'era uno scimmione che sapeva dipingere, che esponeva la Biennale di Venezia, altra finta notizia luteriana, e anche molte altre. Però forse è un segno dei tempi che la più ufficiale e la più dedicata ai giovani consumatori di computer, quindi di quei fichetti che usano il computer in base all'ultimo processore, all'ultimo tipo di schermo, all'ultimo modello di digitalizzazione di gioco, abbia a che fare con il mondo della rete, invece che veramente galleggia, vive, rimane come una nicchia dentro la rete. Poi Luther Blissett in particolare non è un affezionato della rete, si muove in queste zone di discussione della rete, si muove nelle chat, si muove nelle fanzine che ci stanno in rete, le webzine, si muove soprattutto nelle bacheche elettroniche, nelle BBS, non ha nulla a che fare con la rete. Ma in particolare è divertente la cosa che mi manda lo pseudo ascoltatore, lettore o egli stesso Luther Blissett, probabilmente, e quando parla di questa di questo furto dell'autobus da parte di Luther Blissett, si riferisce a un evento avvenuto la notte del 18 marzo 95, in una sorta di operazione di arte contemporanea, non so bene come definirla, trae le radici da sperimentazioni addirittura futuriste per arrivare fino alle avanguardie situazionistiche di qualche decennio fa. Un'operazione psicogeografica, cioè dei ragazzi hanno montato in un autobus, in particolare era il 30 notturno, giravano per Roma suonando, cantando, facendo festa dietro quest'autobus, c'era una sorta di ipermedia, di extramedia che li copriva, che erano radio, telefonini, cellulari, persone con le macchine che giravano e partecipavano tutti collettivamente a questo evento. È intervenuta in me la polizia, questo evento in qualche maniera si è risolto in un procedimento giudiziario che non so se è terminato o no. Ma sempre andando nella rete, investigando nella rete, abbiamo trovato un stralcio di Radio Città Futura che aveva coperto questo evento in diretta, e quindi dalle frequenze romane di Radio Città Futura sentiamo cosa è accaduto questa notte.

0: What do you want?
1: Chi parlo?
2: Allora, sono Luther, qua le guardie stanno chiedendo i documenti. Stanno... noi siamo qui, siamo... C'è un poliziotto che sta credendo una... Sta credendo Luther!
1: Oh!
2: C'è un poliziotto che sta credendo Luther! Che sta credendo tu, Luther! Ha preso la pistola! Ha sparato due colpi!
1: Ha sparato due colpi, oh. La polizia ha sparato due colpi.
2: Dove fate sentire la radio, fate sentire la radio.
3: Voglio la tua carta d'identità. Voglio la tua identità.
4: È molto divertente seguire questo filo di totale realtà, come attraverso i mezzi di comunicazione ufficiali che vengono giustamente e probabilmente usati nelle forme migliori, ma anche nelle forme più triste e più grigie, è possibile scoprire poi queste reali derive, derive di vario tipo. Vedete, come un'idea, una persona, non persona, un nome, una sorta di provocazione culturale, intellettuale, possa galleggiare velocemente attraverso vari media. Passa in una televisione come gioco, come scherzo, come citazione probabilmente sbagliata, nulla a che fare con lo sponsor dei computer, il nome Luther Blissett, viene ripreso attraverso la rete, arriva una radio ufficiale, lo mandiamo adesso, viene ripreso nuovamente in rete un frammento di una radio meno ufficiale che coglie in diretta un evento di cronaca, nuovamente ripassa per la radio. Insomma, in questo grande caos c'è un po' la dimostrazione di quanto l'umanità lentamente ma inesorabilmente stia tracimando dentro la tecnologia, che tecnologia poi non è nulla di inanimato, nulla di sterile, nulla di freddo, è qualcosa che in maniera calda, come una chioccia, sta accogliendo e sta covando lentamente quello che probabilmente sarà l'uomo del futuro.
5: Se volessi togliere il silicio dal cervello, mi basterebbe andare oggi stesso a Mexico City. Ho bisogno di un recupero completo. Io la rivoglio tutta la mia memoria.
6: John, il prezzo lo stabiliscono quelli dello Shiba. Io ho fatto quello che potevo.
5: Andiamo, Ralphie!
6: Basterebbe un'altra corsa. E avresti la somma che ti serve, sempre se puoi fare un colpo.
4: Ieri su Italia 1 è andato un film significativo in questa ottica, Johnny Mnemonic di Robert Longo, da una citazione, da un romanzo, da un testo di William Gibson. Questo signore si era fatto togliere un po' di memoria dal cervello, quindi non aveva più la fanciullezza, per fare spazio a informazioni che contrabbandava, una specie di pusher informatico, in un futuro improbabile, probabilissimo, anzi popolato di mafiosi cinesi, giapponesi, di Yakuza, via dicendo, si faceva riversare nel cervello informazioni segrete e le portava da un posto all'altro. E poi alla fine queste informazioni segrete si riveleranno come la cura del grande male che affliggeva l'umanità e della sorta di hacker pirata dell'epoca, li manderanno in televisione, tutti guariranno e Johnny Mnemonic finalmente riacquisterà la propria giovinezza. Visto che stiamo parlando di un futuro nemmeno tanto lontano, anzi piuttosto prossimo, oggi Golem fa una specie di mea culpa. Oggi qui non dovrebbe essere Golem, ma dovrebbe essere da un'altra parte, dovrebbe essere in Sicilia e in particolare alla manifestazione Medilibro della Fiera del Mediterraneo a Palermo. Dovevo andare lì, dovevamo fare uno stand, Golem lì doveva essere, ma va in contemporanea a un altro impegno preso precedentemente e quindi lì non potevo essere. Però diamo visione di quello che sarebbe lì accaduto, quello che lì sta accadendo, quello che lì accadrà. In particolare per quanto riguarda il mondo fantascientifico, domani sarebbe stata una cosa a cui mi sarebbe piaciuto senz'altro partecipare, leggere di scienza, in cui premiavano dei giovani autori di fantascienza, che sono poi i cervelli più aperti, i cervelli più avanzati, coloro che veramente hanno superato questa lettura stereotipata del proprio presente, già sono proiettati in un futuro che poi non ha, ha dei margini molto... che combaciano quasi perfettamente il futuro della fantascienza con quello che poi realmente accade. In particolare abbiamo scoperto che questo concorso sarà vinto da un signore, Antonio Pirrello, anzi un giovane studente universitario, Antonio Pirrello, con il suo racconto di fantascienza che precorrerà e prevederà chissà quale probabilissimo futuro, ha vinto il concorso Leggere di Scienza e noi questa mattina abbiamo voluto intervistarlo. Quindi, come sempre si fa con ogni vincitore, suonino le trombe.

0: Antonio Pirrello, buongiorno. Come inizia questo racconto? Ha sotto mano il testo?
1: Sì.
0: Ci legga la prima riga.
1: Ken Giovanobbe era eccitatissimo. Sapeva che tra poco avrebbe potuto conoscere la terra, di cui tanto aveva sentito parlare.
0: E invece come finisce l'ultima riga?
1: Piuttosto continua a pensare a quell'ultima capsula che abbiamo lasciato lì. All'interno si trova l'ultimo uomo del pianeta. Ricordo di ciò che un tempo era la terra.
0: Quindi c'è già il seme per una seconda puntata, per un altro racconto, mi sembra di capire.
1: Si può dire di sì.
0: Senta, ieri ha visto la televisione, lei, c'era Johnny Mnemonic.
1: Sì.
0: Lei con quale macchina le piacerebbe missarsi, se fosse possibile?
1: Un computer che possa aumentare le doti mentali non sarebbe male.
0: Soprattutto per lo studio.
1: Anche.
0: Grazie.
1: Prego.
2: Vede come l'hanno ridotto le sue paure. Non lo capisci. Quando sarà tutto omologato, non ci saranno più discussioni, niente conflitti. I problemi saranno finiti.
3: Si abbandoni e si unisca a noi.
2: Noi siamo tanti, ci sono migliaia.
0: Usciamo da Pirrello con Ultracorpi di Abel Ferrara, regista anche di Occhi Serpente con Madonna e del film Addiction. Questo regista americano ha fatto quest'ultimo film che non ha trovato una distribuzione forte, come appunto potrebbe essere stata quella di Cecchi Goro di Berlusconi, quindi è uscito a Roma in un piccolo cineclub senza nessuna pubblicità. Ma qualcuno ha pensato bene forse di fare una maggiore pubblicità al film di Abel Ferrara. Vediamo questa piccola beffa mediatica o disattenzione mediatica che farebbe piacere forse a Luther Blissett. Oggi la pagina spettacoli, Roma spettacoli del Messaggero, c'è una bella recensione di Fabio Fersetti al film di Abel Ferrara, Addiction, L'occhiello cineprima Addiction di Ferrara, La vampira intossicata di morte ama Nietzsche. Lo stesso pezzo di Fabio Fersetti, con lo stesso titolo più o meno, ma con lo stesso occhiello, appare anche nel Messaggero di ieri. Stesso pezzo sullo stesso giornale. Ieri qua appariva il Nazionale. Cioè, ieri il lettore del Messaggero, nel Nazionale, la critica di Fersetti, la recensione di Fersetti al film di Ferrara, oggi hanno lo stesso articolo, quindi perché ripetita Juventus probabilmente. Sempre rimanendo sui giornali, oggi c'è una pagina sul Tempo, un paginone di pubblicità che sicuramente farà parlare. Domani vedrete che giornali ne parleranno. C'è il faccione sorridente di Bettino Craxi con una parrucca in testa, una parrucca tipo afro. È la pubblicità di un noto centro svizzero per far crescere i capelli. Dice, questa paginona grossa, la titolazione, se avesse avuto più cura dei suoi capelli sarebbe stata tutta un'altra storia. Quindi non si è più padroni della propria immagine, una volta che si è entrato nel grande magma mediatico, la propria foto può venire presa, ripresa, ricomposta, scomposta. Si sia persona, normale cittadino, si sia anche politico, in questo momento in sfortuna probabilmente. Sempre tornando a questa figura di Craxi, che è stata probabilmente, galleggiava ieri in molti immaginari, l'abbiamo rivisto apparire nell'inviato speciale nel TG1 di Piero Chiambretti, quando riappare Sandra Milo, riappare gonfiata, modificata, straordinariamente diversa, anche lei attraverso una sorta di moltiplicazione o trasformazione golemica, trasformazione cibernautica. Ecco, il clone della Sandra Milo, che è un po' come Johnny Mnemonic, che ricambia continuamente e lascia qualcosa alla sua memoria ai posteri, ritorna fuori con la memoria, con il fatto Ciro, ma con quello che più ha pertinenza, con l'argomento di cui abbiamo parlato, quindi grazie.
4: Amavette ci riporta, come dire, a un personaggio che in qualche maniera...
5: Straordinario!
4: Ecco.
5: Straordinario!
4: Questo personaggio che lei ha conosciuto, giovane, goffo e sudaticcio. Si ricorda?
5: Sì, l'ho amato molto.
4: Ecco, ma quando lei dice che Bettino Craxi gli ha insegnato il piacere di prolungati baci, è una metafora oppure sono proprio baci... diciamo con la lingua, cioè i veri baci.
5: Ma sì, queste cose preferisco scriverle che dirle.
6: Abbiamo trasmesso
7: Golem,
6: un programma di Gianluca Nicoletti.
7: Hanno collaborato Giuseppe Antonio Perrelli e Helen Romana Viola.
6: Coordinamento di Claudio Mantovani.
8: Petrolio, il grande gioco di società per chi vuole divertirsi imparando. Petrolio, divertiti con elicotteri e bombardieri scatenati, truppe speciali, villaggi di profughi, bombe a frammentazione e soprattutto petrolio, tanto petrolio. Petrolio è attuale, Petrolio è un gioco Ecstasy International.
9: Partecipano tutti, è cantabile. Io ho fatto parte di una selezione di canti facilmente suonabili e cantabili, per cui la cosa bella di queste canzoni, magari sono molti conoscerete perché sono i classici siciliani, soprattutto è quello di cantare insieme, per cui io non sono qua per fare un progetto assolutamente, sono qua per fare, insomma, passare una serata allegramente, spero. Quindi anche qua ognuno di voi dovrà dare il suo contributo come meglio può, cantando, battendo sulla sedia, col piede, sulla mente.
10: E allora, poi cosa c'è? Così dice anche Bob.
9: Dopo è previsto, c'è il filmato sul sigla di Valea dell'anno scorso, nel 2003.
11: Sì.
12: E poi speriamo che ci sia il problema.
9: E poi vi.
12: E poi ci salutiamo tutti.
9: Procediamo, allora
12: facciamo entrare tutti, oppure ci mettiamo tutti fuori,
13: se c'è più aria
12: origina. Allora entrate tutti e cerchiamo di sistemarcela per meglio qua, tutti a terra.
9: Allora, si inizia dicendo rapi la morta e affaccia l'usina, e si risponde a tutto.

0: John Howard. Sai cos'è? John Howard è un gioco semplice ma avvincente. John Howard, se hai polso fermo, fai vedere di cosa sei capace. Dagli stessi ideatori della nave dei dannati, John Howard, un prodotto Ecstasy International.
1: Attenzione,

0: sposa.
1: La storia ci sono arrivati. Cioè, io stavo pensando, ma è l'unica che aveva
0: detto. L'unica che aveva detto.
1: No, che è bellissima. Facciamo quella. Mi ricordano che fanno i bambini.
0: Mi ricordano che fanno i bambini. No,

Allora, andatevi. La festa non ve ne andate perché la festa sta continuando. Allora, di là inizieremo la proiezione del video del Sicuro Reggae Festival dell'anno scorso. Poi abbiamo pensato un piccolo spettacolino inedito per voi, che sarà della TFK, che è una gruppi di noto che faranno un paio di pezzi. Poi chiudiamo con i giocolieri fuori in piazza. Vi ricordo delle cose, allora ci sono i banchetti, tesseratevi, bevete, c'è il Fignet in questa sala qua, c'è la nostra fotografica, cerchiamo di rimanere ancora un po' perché non è tanto tardi, ci vediamo di là, trasferitevi tutti di là che c'è il video.

10 minuti. 10 minuti.

Allora, io sto con un gioco di bambini che si chiama Luna Luna, che salta Luna, in realtà parla della, di San Giuseppe e la Madonna, comunque le filastrocche in genere insomma, sono una serie di parole una dietro l'altra che non dicono molto, però insomma è con un leggero riferimento alla natalizia. Anche qua c'è il coro di base, e qua mi vedo dai coro. Luna Luna di Santa Luna. Voi dovete fare per tutto il tempo dalla canzone Luna Luna di Santa Luna. Ora vi dico come, senza stancarvi, senza cambiare, qualcuno può fare anche qualche variazione sul tema.

0: prima, scusate, c'è il banchetto, lo arrivo anche tu a me, del tesseramento, quindi per il tesseramento c'è il banchetto, quindi bisogna che la gente si
1: tesseri, tesseratevi,
0: del banchetto.

0: fumetto.
1: Attimo. Attimo, scusa, attimo. Attimo, mi hanno detto che non si sente. Quindi io sto qui, il microfono.

0: Nobody gonna see you. Allora, un altro classico è una canzone del Cappibuzzo che si adatta molto bene alle caratteristiche del Lodiciano. Il Cappibuzzo parla di un nobile decaduto che ha perduto tutto. Se per favore, scusate, almeno qua dentro è una... Scusate. Almeno qua dentro non parlare, poi...
1: Sì, no, ci stiamo salutando, scusate. Ciao a tutti. Ciao.
0: Allora, questo mobile è caduto.
2: Grazie, presidente.
0: Allora, questo Cappibuzzo, allora, questo mobile è caduto, che a cui non è rimasto nulla, è rimasto solamente il cappello che gli ha lasciato il nonno barone. Questo signor nobile, gli sono rimasti pochi piaceri. Uno del fatto appunto di essere nobile, soprattutto si vanta di fare un nobile mestiere, che è quello di non fare nulla. Arte, certo, apprezzata da...
3: Sì.
0: Apprezzata in tutta Italia, però soprattutto a Noto. Dopodiché, vabbè, alla fine si lamenta perché pur essendo nobile la gente non sempre lo saluta e soprattutto lo fanno pagare, che è la cosa più grave.
2: Qua,
0: però, almeno sono più asta. Allora, io naturalmente la buonerino in persona, figurati, no? Baronetto non inglese. Allora, io vi chiederò ogni tanto come mi salutano. Siamo a cominciare sta canzone.
2: Prima vado a salutare.
0: Come mi salutano?
2: Buongiorno cavaliere.
0: Un po' più deciso, se
4: no. Buongiorno cavaliere!
0: Si è figlio da poco uno, no?
2: Facciamo avanti cavaliere!
0: Cavaliere!
2: Cominciamo, avanti!
0: La mia famiglia,

0: al pescozzo quello.
1: No, io ho messo l'acqua sotto il portico del principe, sotto il forchio del principe.
2: Ho messo
1: la
3: lasagna.
1: No,
3: ah, io.
1: No. Che succede?
4: Alla la cavolo.
1: Chi sta facendo? Il pezzo famoso che stai a te se...
4: Il famoso di quello.
1: Palumba, tanto io non volare.
3: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Che c'è il famoso?

0: forse quello giallo è quello bravo.
1: Possono fare anche qui.
2: Sì, no,
3: doppia testa.
2: Giallo o rosso?
4: Rosso.

Ah, cara.

0: Puzzoligola.
1: Ma cosa culla?
0: Puzzoligola.
2: Tu sei mia figlia, va bene. Io me la vendo perché tu non la sbagli. Mia figlia mia, perché non la sbagli?
1: No, mamma, non posso sbagliare.
3: Io non sono la persona di cui. Io
2: ma
3: la
2: persona
3: di cui.
2: Allora, il mamma lo mi dirai.
3: Ma
2: deve improvvisare. Sì, la camisella, la scarpa, la gazzetta, la mutanda.
0: La mutanda.
1: Il voglio questo che è la
2: mutanda.
3: Se arriva alla mutanda, alla fine. Infatti, che si
2: rimane. Io sono la mamma.
0: Io la mamma è tuttavia.

honestamente. Tu metto io.

Galtino, o melhor aí, ó. Ei, cara!

0: Tiny Seagull.
1: Me llamo un estudio.
0: Beh, dove?
1: No, voglio vedere se ne adatta o non sogniamo.
2: Ah no, ma non sai mai nella realtà, non ti preoccupare.
1: Ma
2: no, così, ti ho visto adesso, mi è venuto in mente di quando avete potuto pensare. Vabbè, ma allora è buono tutto, perché il gol.
1: Allora,
2: che ti ho visto?
1: È una questione di ormai. Di ormai.
0: Di ormai.
1: Non lo potrà mai capire.
2: Perché ti ho visto?
3: Mi sentite? Porco Dio?
0: Dove sono quelli?
2: Questo che dicevi
0: fecal?
2: Che erano un cicci,
1: allora,
2: scritto questa mezza,
1: ma melanzana, melanzana, spinaci, no? Spinaci. No? Giusto,
0: ah, no, però. Mi sarà spento, arancino
1: al muro, arancino al muro, arancino al muro.
4: Oh, mi sento e si incazzano un carabino, eh.
1: Dai, oh, oh, ma ti
4: tutti
1: pure.
4: Vogliono mangiare.
0: Oh, allora. Cominciamo? Che è sta cosa qua? Di chi è?
1: No, no, no, no.
0: Chi è?
4: Ora ti spiego perché. In questo stesso momento in cui...
0: Dai, partiamo.
4: Me l'hai chiesto.
0: Partiamo, ok, partiamo. sedetevi.
2: Avete qualche preferenza? Posso mangiare quello che
0: vuoi? Quello che mangia quello che c'è la carne. Sono lì magari avevo la preferenza, visto che
2: no, ma certo
0: è vegetariano.
2: Penso, no, con la melanzana.
0: No,
2: no, ah, no, allora ce l'ho.
1: Anche questo è vegetariano, anche questo è vegetariano.
0: Ah, ok.
1: No, no, no, no,
0: vabbè.
2: Allora prendo
0: i
2: pesci,
0: allora,
2: con i spinaci, okay.
4: Guarda.
0: Questo c'è il...
4: Nightola
0: al telefono, costumo.
2: Mamma, non cosa
0: c'è
2: questo,
0: se no,
2: vedi che non era il mio, questo non ci vuole
0: niente. Mio Dio, sto impazzendo. Sono stanco.
1: Bevi.
0: Come ancora?
1: Te l'ho preso, te l'ho preso, te l'ho preso.
0: Te l'ho preso.
1: America Global Succo.
0: Ale, succo di palestinese.
1: Ci saremo un succo di Milan.
0: Ah, bene, bene, buon ascolto. Dai, dai, vogliamo.
2: Ma
0: vabbè, il microfono sta.
2: Ma chi c'è?
0: Alex, mettiti qua vicino e comincia a parlare.
4: Io? Ma che devo iniziare io?
1: Che sei quello che parla?
0: Perché sì.
4: Ma vaffanculo.
0: Perché sei quello che ha chiaro tutto. E sei venuto apposta qui per parlare con noi.
4: Aspettiamo un attimo, dai, che è atleta.
0: Ma dov'è?
1: Cosa vuoi?
0: Ma porco Dio, dai, ciao, come tu?
1: Non sei denti?
0: No.
2: Non lo fare.
1: Tu fai davvero?
4: Perché
1: non vi schifate, sì.
4: No. Anzi, se vuoi...
5: Sei un pazzo. Cioè io...
0: Ma faccia è pazzesca!
4: No, stiamo osservando...
1: Passiamocelo di mezzo.
0: Ma non ce la faccio più.
5: La provo così.
0: Già la faccio.
1: Vabbè, beh, vita. Quando vado a pezzi al bar, ti devo dire subire.
0: E chi dita dove ride?
1: Sputazione cazzo.
4: Non ci sente più.
2: E anche le arancine.
0: E che fai da ridere? Ti stai a ridere tutto il giorno. Tutto il giorno che ridi.
4: Non ci sente più freddo.
0: Ti mangi i cazzi suoi, li ho 30 accetti.
1: E ne ha com'è?
2: Ma giochi mangi contemporaneamente?
1: Quando te lo porto dal bagno te lo
6: Aldo, vieni a guardare questa bella pizza che ho fatto. Guarda.
1: Alzi, il tuo algoritmo non mi convince. Secondo me questa tua implementazione è un tumore.
0: E allora adesso c'è Nightolo che ha il telefono.
1: Che gli sfondi.
4: Vabbè, sei già ritornato.
2: Vedi anche le arancine vegetali, sai?
1: Aspetta. Le arancini. Quindi ecco perché.
0: No.
4: Sta con l'uovo. Come? Bello spinaci.
0: Non ce l'hai. Vai in pulsante. Ma da mo' che ce l'ho il pulsante.
1: Non l'avevo visto.
0: Pulsante, porco Dio.
4: Ah, ci
1: so i denti.
4: No, dai.
1: Ti ha detto tutti i denti, non te ne sei accorto.
4: Ma
0: quando arrivi di nuovo le facce a Happy?
7: Non me ne aiuto
0: ancora lì che arriva. Saluto
1: Kinky.
7: Quando devo andare?
1: 1843 euro.
7: Ah, beh,
1: ma
7: tu
1: non vai
7: in vescovo? Io non parlo perché
1: vado in vescovo. Dai, un mese in disintegrazione.
7: Devo fare
1: che
7: scarico.
1: Anzi, alcolizza.
2: Cos'è questa maglietta col porcello? No, dai.
7: Stavagioni?
2: Cos'è?
1: È una maglietta
0: di
1: riccio.
0: Ma
1: c'è un
0: gatto.
1: Voglio il...
0: Atto!
1: Penso che sia
0: morto. Atto! Atto!
1: Arrubuzzo!
0: Ma io ho visto tu!
1: È la traduzione giapponese!
0: No, ma l'ho usato da qualche... No, lo usi in Anatolia! La prima volta che l'ho usato è in Anatolia!
7: Da Zanna Bing
0: Bang Mountain. Però suona troppo zaotto.
1: Arrubuzzo!
0: Non l'avevo mai pronunciato in realtà.
7: Ha detto qui così se serve.
0: Arrubuzzo.
1: Ah, ma finito?
0: In realtà lo slang giapponese, tipo della mafia giapponese, sembra quasi uguale allo slang mafioso siciliano.
8: Sì, infatti lo usano moltissimo per doppiare. L'hai visto mai il Confucio?
3: Porco Dio, Nike, lo stiamo aspettando a te!
0: Come svegliare la bimba di Fred? Lezione 1.
2: Lo stream non ti piace?
0: Lo stream? Lo
2: stream.
0: Cos'è?
1: Schiene.
0: Ah, skin. Non l'avevo mai pronunciato.
3: Skin in the carin.
2: Parentesi.
3: A parentesi. Ah, un linguaggio di
2: parentesi.
3: Questi sono commestibili per chi non mangia animali morti?
0: No, sono a destra, sì, quello a sinistra non come morto.
3: Destra, quindi questo.
0: Sì. Destro, vai a destra, dov'è a destra? Lì, vai lì.
7: Beh, tu non sei da me.
0: Sì. Vai qui.
2: Ma ah, perché come user base, scusa, anche Erlanco.
3: Ok, possiamo iniziare. Adesso chi un caccia manca? Se n'è andato quello. Ma dove è andato?
2: Conoscono
0: Erlanco,
2: no? Al mondo.
0: Ah,
2: come smetti? Ma se
0: Python, aspetta, adesso posso andare alla fine, devo scegliere.
2: Ah,
0: poi sì. Aspetta, no? Ah, è tornato
1: Night,
0: poi le scelte
1: sempre.
0: Sono tornato
1: Night
0: sui programmi.
1: Ah, ok. Cioè,
3: io ho passato te.
0: Sì, sì, no.
1: Sto parlando con il logo. Bella storia.
0: C'era un po'.
1: Niente,
0: in realtà la VPN. No! Programmi scritti in linguaggio interessanti per noi. E alla fine Python.
3: Ok, dai, c'è anche quello.
0: È molto supportato. E poi alla fine non dobbiamo fare. Serve solamente per utilizzare la struttura. Era semplicemente prima di cambiare.
3: Vai, kill.
0: Se ce n'era qualcuno migliore. Però alla fine
7: lo sapevamo
0: quasi di certo che
7: era la fine. No, dai, raccontaci di questa cosa, Erlam.
0: Cosa?
7: Raccontaci.
0: No, che vi racconto io?
7: Sì.
0: Allora, io spero tutti abbiano letto il documento.
7: Sì. Il documento
0: Accademia.
7: Sì.
0: Almeno l'ultimo è stato... Ci sentono,
3: sì,
0: vero?
3: Sì, sì, tranquillo, ci okay. Sento.
0: L'ultimo è stato Rewrite One di Fred. Sulla base di questo documento noi abbiamo costruito una proposta per l'INS 2009, che sarà capitale europea della cultura, alla quale noi vorremmo chiedere, diciamo, una collaborazione in pratica poi per noi dei fondi per poter sviluppare il progetto Accademia.
1: Ma davvero, mettilo su, dai.
7: No, perché non c'è.
1: Dove? Come non sentono?
7: Voce, dicono voce.
1: Beh,
0: voce?
3: Porco! Alzatevi i volumi.
6: Mamma.
9: sentire voi.
10: Ma se no se lo togliamo così qualcuno magari.
3: Io ho sparato il volume al massimo adesso.
0: Va bene. Ti metto l'occhio, senti?
3: Sì, proprio davanti me lo devi mettere, in bara. Angelo.
11: Dividiamocelo,
3: dai. Tony.
0: Perfetto, ci sei.
3: Ok,
0: per la storia. Allora, vabbè, io non so, avete letto tutti il documento? Spero di sì.
3: Che adesso se riesco glielo posto pure sul canale.
0: Sì.
3: Così.
0: Ma l'ho messo prima.
3: Tu continua, non ti preoccupare, continua.
0: Ok.
10: Uso questo.
3: Continua.
0: Senta. Ok, allora. Qual è il punto della situazione? Il punto della situazione è caotico. Abbiamo finalmente un documento, secondo me, che rappresenta forse un po' lo statuto che potrebbe essere dell'Accademia. Quindi più un documento...
3: Che statuto non è? Tu usi sempre questo termine un po'...
0: Va bene, che può essere... Mi dica lei un termine, dottore.
3: Una descrizione, un manifesto.
0: Sì, un manifesto però
3: un
0: interno.
3: Manifesto.
0: Il più interno.
3: Assoluto,
0: che esterno.
3: Quindi non c'entra come statuto.
0: Beh, lo statuto è sempre interno.
3: No, quello è esterno.
0: Come? Lo statuto è la definizione di
3: una statuto di un'associazione, no? Quando lo vai a registrare diventa esterno. La gente lo deve sapere.
0: Vabbè.
3: Comunque continua.
0: Allora.
12: sulla base di questo. I comandamenti.
0: Sì, sulla base di questo documento appunto abbiamo fatto una proposta. La proposta è stata rifiutata, diciamo, come primis. Perché? Perché qualcun altro ha presentato a gennaio un progetto molto simile. In più. Noi nella nostra proposta abbiamo presentato l'idea di definire Accademia poi per l'INS solo come un aspetto più definito, pratico, che sarebbe la realizzazione di un'interfaccia, una piattaforma che dovrebbe raggruppare e connettere poi i vari ambienti dell'Accademia. Dovrebbe servire appunto anche come interfaccia di realizzazione tra ciò che è virtuale e ciò che è reale, quindi rendere nel pratico poi le varie attività, corsi, workshop, quelli cacchi che vorrei, insomma. Ho pestato un link su, come ho messo prima, non so se l'avrete visto, immagino, dell'Università di Linz che ha proposto il progetto. Questo link riguarda l'interfaccia web che il gruppo di Linz ha proposto. L'interfaccia è molto simile, secondo me, all'idea nostra,
3: che sarebbe
0: quella, esatto, Activities. Non c'è scritto molto, anche se comunque la linea è la stessa. Più che altro sono molto ben delineati, secondo me, i network di partecipazione. Nei network loro ci sono università, ci sono organizzazioni, tra le quali appunto il Montevideo, il VAG, istituti austriaci e tedeschi. Tra le università c'è il MIT e la UCLA University, e poi ci sono vari altri gruppi, insomma, che fanno parte di questo network. Noi non sappiamo adesso se sono parte diretta, immagino che sia un po' sulla, funzioni un po' come dovrebbe funzionare per noi, sulla stessa linea, insomma, cioè network dai quali puoi attingere persone, attingere informazioni, documenti, diciamo il network forse più esteso, no? non diretto. Infatti definiscono un team, e il team è quello delle persone che poi faranno il progetto, svilupperanno il progetto. Allora, siccome abbiamo dei buoni contatti con l'INS, loro non ci hanno detto cagata, l'ha già fatto qualcuno, ciao, ci hanno detto ottima idea, c'è qualcosa di molto simile al 50%, vedete come potreste collaborare con questo progetto, nel senso, siccome i temi sono gli stessi, di sicuro loro non vanno a coprire ogni aspetto di quello che potrebbe essere l'Accademia, vedete come si possa collaborare in questo progetto, se ci interessi collaborare anche. Secondo me sì, perché la base dell'Accademia è comunque quella di essere un progetto aperto, libero, che non va a definire delle regole di... che non va a scegliere, soprattutto secondo me, che cosa è buono e che cosa non è buono, cioè non sta a noi decidere che cos'è, secondo me, il sapere, che cos'è la conoscenza.
12: Ma sette, questi cosa fanno?
0: Questi quali?
12: Questi che hanno proposto un'idea simile alla nostra.
9: il sito web.
0: Il sito web è la piattaforma di rappresentazione. Quello che loro fanno è allora, di specifico, appunto, quel sito rappresenta la, come dicevo prima, realizzazione nel pratico di un progetto virtuale. Cioè l'idea è, ok, tutti i vari progetti che esistono nello spazio per l'internet si incontrano, si raccolgono online, però vediamo anche di concretizzarli nel mondo reale, cioè da questi progetti online creiamo una specie di trasposizione nel mondo reale e facciamo alla fin fine poi delle attività, no? Come potrebbero essere appunto i corsi online, questi corsi possono anche essere in reale, anzi devono essere in reale, questa è l'idea, cioè l'idea è che l'interfaccia è, secondo me anche un po' nell'accademia, l'idea è di connetterci tra di noi e permettere al nostro network di attingere risorse e anche poi di rilasciare insomma dei
9: i corsi che prendono online e li, e li traducono in reale, da dove li prendono? Prendono
0: allora, innanzitutto
3: quelli che già hanno.
0: No, innanzitutto non sono ancora definiti dei corsi precisi, quindi
3: cioè niente di preciso.
0: Questo non si può vedere sull'interfaccia. Oh. L'idea comunque è la stessa, cioè almeno noi l'avevamo pensata così, sei accademia, è un sito, una piattaforma che rappresenta l'accademia, su questa piattaforma puoi praticamente presentare delle proposte e poi puoi
3: organizzare
0: le
3: attività.
0: Esatto, quindi puoi organizzare poi nel reale dei corsi, ad esempio arriva Cresce e dice voglio fare un corso di TCP UDP, allora lui propone attraverso l'interfaccia il corso e le persone interessate che si connettono attraverso l'interfaccia possono decidere se partecipare al corso o no, e non solo partecipare come abbiamo detto come studenti o come
3: ascoltatori,
0: ma partecipare appunto in modo ambivalente, cioè se qualcun altro arriva e Palotron dice guarda io posso completare il tuo corso di TCP IP con questo aspetto, magari mi occupo più di come si relaziona il TCP IP con i protocolli
3: ed è questo
0: sottostanti, sì, Palotron può contribuire, quindi non solo come uno studente, appunto come qualcuno che segue il corso, ma come partecipatore attivo del corso, perché la nostra idea comunque era che, e anche la loro idea, è che c'è un problema attuale sull'educazione e sul metodo di educare. E tutti, come anche Giaro mi l'ha detto, che hanno raccontato a Cambridge, in un incontro a cui mi è stato, tutti si stanno accorgendo che le università peccano, no? In qualche parte, comunque in qualche modo non vanno a completare quello che potrebbe essere di formazione e soprattutto sono arretrate, cioè sono un po' rimaste come lo erano 50 anni fa, se vuoi, e non vanno a toccare dei punti che sono fondamentali secondo tutti noi, almeno questa è l'idea che ha fatto anche un po' che ci ha fatto incontrare, no? Non vanno a toccare dei temi, non vanno a utilizzare delle metodologie che si sono sviluppate in questi ultimi anni, soprattutto nell'ultimo decennio attraverso l'internet, cioè di fatto l'internet, i sistemi liberi, tutto ciò che è scaturito appunto dall'utilizzo anche dei computer, dell'information technology, ha modificato non solo il modo di vivere, ha modificato anche i mercati e ha modificato soprattutto il modo nel quale l'informazione e la conoscenza venga trasportata. Il nostro interesse era quello di far sì che queste informazioni, queste tecnologie, queste metodologie non vengano abbandonate soltanto appunto alle università, a grosse istituzioni, magari piuttosto alle istituzioni locali, statali, ma che gli stessi user, gli stessi partecipatori possano decidere come queste informazioni anche vengano trasmesse, possano partecipare soprattutto anche a livello di contenuti, no? Vai, certo,
9: così sì, meglio così. Indietro, no? Perché se poi dici tutto in una volta è difficile, sono ormai vecchio mentalmente.
0: Ok.
9: Allora, intanto astraendo da quello che è la piattaforma di, diciamo, e-learning partecipato che possiamo modificare tra spaghetti learning,
3: che non è solo il sito, è piattaforma intesa come rete, come rete di contatti,
9: sì, eccetera. Astraiamoci un attimo da questa parte che sì, è l'implementazione pratica, sì, che poi sicuramente
3: è l'ultima cosa,
9: avremo modo di fare. Io dal punto di vista dell'università, la cosa di
11: diciamo, unirci a un progetto fatto da un'università che può essere anche quella di Linz, che sicuramente è un'università non delle peggiori che abbiamo in Europa, però il problema principale è che comunque l'università, e come tutte le università, ha una gerarchia, e nella gerarchia intrinseca nell'università c'è anche il fatto che ci sono degli investitori commerciali non indifferenti, perché tutte le università comunque sono mosse per la grande maggioranza da delle aziende che dietro all'università fanno investimenti per le ricerche sicuramente. Quindi non vedo come noi potremmo unirci a un progetto di un'università esistente, quando diciamo che quello che ha fatto scaturire questo progetto è stata la necessità di indipendenza nel diffondere
13: la cultura. Ok, ti devo fermare un attimo, perché secondo me c'è una confusione, nel senso che innanzitutto l'università, innanzitutto bisogna dire una cosa, la situazione italiana è differente dalla situazione austriaca, è differente dalla situazione tedesca, è differente da molte altre situazioni. Il sud Europa è in un certo senso un po' dimenticato, non viene aiutato e ha insomma dei problemi effettivi, ok? In Austria soprattutto, penso magari come hanno visto molti coloro che sono stati in Austria, c'è un altro approccio proprio all'insegnamento, all'informazione. Questo approccio è molto molto più vicino al nostro tipo di approccio, okay?
3: Ma veramente
13: molto più vicino. Per dire, esiste, come ho fatto oggi, dei media lab simili al Freaknet, che ripartono, riprendono anche del Freaknet di sicuro, dei media lab attivi nei quali ci sono persone che indipendentemente dalle istituzioni portano avanti dei progetti. Queste persone poi sono magari persone che sono studenti stessi di un'università, come Alf può essere studente di matematica, no? Lui raccoglie altre persone, magari al corso di matematica fanno uno sviluppo su un algoritmo e lui decide, bene, questo sviluppo che stiamo facendo io lo ripropongo nel nostro network e lo elaboriamo a modo nostro. Quindi,
11: ma non sono finanziati dall'università?
13: No, al momento. Allora, i Media Lab, la maggior parte dei team austrici sono finanziati da differenti fonti, alcuni sono completamente indipendenti, altri sono in parte indipendenti e hanno naturalmente i fondi. Questi fondi gli arrivano da progetti culturali, come ad esempio appunto Linz 2009. Allora, che cos'è Linz 2009? È capitale europea, no, della cultura. Ogni anno c'è una capitale europea che riceve dei fondi dall'Europa per sviluppare l'aspetto culturale, no? Quindi è chiaro che i fondi vengono investiti per un determinato

0: Se riusciamo a sottrarre soldi a loro,
1: esatto,
0: allora, comunque un buon risultato, dici.
1: Allora si va comunque bene, cioè.
0: No, secondo me no. C'è una cosa che non si è capita bene. Noi non riceveremmo finanziamenti dall'Università di Linz per la collaborazione con l'Università di Linz. Noi abbiamo rapporti unicamente con questa entità che è Linz 2009.
2: Allora, io veramente ho capito questo problema, però loro ci hanno detto, noi abbiamo già questo progetto che
0: sì,
2: è fatto dall'Università di Linz.
0: Fate qualcosa.
1: No, ma un momento, qua c'è un...
0: Allora, sì, perché forse non si
1: è fatto da delle persone. Ok, queste persone, così come noi, sono parte di un network più grandi. Infatti, tra le varie persone di network c'è il Montevideo stesso.
0: C'è VAG.
1: Per dire, noi nel nostro progetto, nella nostra presentazione di Accademia, c'era di nuovo il Montevideo, dall'aspetto di Jarmi, okay? Come sì, parte di Jarmi. Sì. Lì di nuovo c'è di nuovo il Montevideo, per dire. Allora, i network sono gli stessi, infatti, e quello che loro hanno detto, siccome, come si rivede, tutti quanti stanno andando in una stessa direzione, che è l'idea di... Torniamo a un'idea di accademia, cioè di un imparare più pratico, di un studiare con hands-on, di studiare in modo pratico, dell'incontrarsi tra le persone, di non avere un'idea di professore e di studenti, no? Ma di un incontro appunto di persone, anche in reale. E siccome dicono questa idea non è solo la nostra, perché magari quello che alcuni pensano è che abbiamo un'idea rivoluzionaria, in parte lo è, ma non è
0: siamo stati gli unici.
1: Non siamo gli unici, cioè, per dire, adesso in un certo livello, io la pongo a livelli, no? Scompongo così come la rete, secondo me, a livelli. Allora, un livello, ci sono alcune università che si occupano di un determinato campo, per dire, il MIT, col Media Lab del MIT, si occupa di, ad esempio in questo momento, di sviluppare progetti, loro chiamano tangibili, cioè progetti che rendano reale ciò che è digitale, quindi magari costruire tablets che si possano muovere con le mani, vi dicendo, insomma. E hanno, quindi ci sono vari livelli di sviluppo, no? Vari livelli che vanno a toccare ciò che rappresenta poi l'informazione, la cultura e l'istruzione. Ciò che noi proponiamo naturalmente è particolare, è nostro, cioè nessuno mai ci snaturerà di questa cosa. Se è chiaro tra di noi, e questo serve il documento Accademia, no? Se è chiaro tra di noi come noi ci vogliamo muovere, che poi ci venga sponsorizzato un determinato progetto, cioè vogliamo costruire una casa, per dire, autosostenibile, che funzioni a pannelli fotovoltaici, che sia gestita da un sistema Linux che controlla come poi i dati all'interno della casa si spostano, non lo so, c'è un progetto del cacchio, qualsiasi, no? Che ci venga sponsorizzato questo progetto indipendentemente dalla nostra statuto, dal nostro spirito, no? Cioè, quello che, e questa è la cosa bella, soprattutto secondo me, dell'Austria, no? Faccio l'esempio, che loro tendono a sponsorizzare progetti innovativi.
2: Sì.
1: E la loro inclinazione è abbastanza, cioè molto simile alla nostra. Poi tra le varie istituzioni che propongono progetti ci sono quelle che sono meno libertarie, quelle che sono più libertarie, ci sono quelle che prediligono magari il free software, quelle che no, anche se comunque in Austria viene molto utilizzato e conosciuto, cioè a Linz tutti conoscono Dyna, a Linz ci sta il server di Freaknet, a Linz fanno attualmente workshop, non solo, tutte in Austria ci sono, come a Vienna c'è un MetaLab, il MetaLab che di solito hosta l'Easter Egg, ci sono le settimane Linux, cioè organizzano a maggio e giugno sempre delle settimane nelle quali ci sono incontri e dove si parla di Linux, ci sono software sviluppati, insomma di tutto. Quindi loro hanno già un approccio molto più, in un certo senso tendono a discutere di meno e a politicizzare in questo senso forse di meno, cioè il progetto è innovativo, è interessante, fa bene forse alla società, bene, sponsorizziamolo. Allora, i nostri contatti con Linz sono dei contatti che non hanno, cioè non è un contatto all'ars elettronica, che come spesso dice Jarmi magari fa delle grosse cagate, pretende di essere il museo del futuro, ma non lo è forse, no? Il nostro contatto è direttamente con Linz 09, cioè col team organizzativo che sceglie i progetti. Loro ci conoscono perché conoscono RAM dell'Austria, no? Del quale io sono membro. Sanno quello che facciamo, molti dei monti del RAM addirittura sono persone che hanno fatto questa stessa università che adesso sta proponendo il progetto, quindi vedo, i network non sono gli stessi, sanno anche come ci muoviamo e quindi per loro è chiaro che c'è una filosofia dietro e che non ci vogliamo snaturare. Questo infatti quello che loro hanno letto del progetto è quello che comunque li fosse li appassionati.

0: intenzione, no? Mi fa piacere che ci sia questa nostra intenzione, però più che sugli ideali si concentrano sul pratico loro, cioè vogliamo fare dei progetti reali, no? Dei progetti pratici. Questi altri hanno proposto un progetto che è l'idea di creare poi dei luoghi nei quali avverranno dei workshop, nei quali avverranno degli incontri, incontri che saranno probabilmente organizzati attraverso i vari network, proprio online, attraverso questa piattaforma. Quindi molto simile alla nostra idea.
1: Sì.
0: E molto probabilmente, anzi ne sono convinto, che molto probabilmente magari tra questi vari network qualcuno, come potrebbe essere Montevideo, richiederà a Jaromil poi in quel periodo di fare un progetto su, che ne so, lo streaming, di nuovo, diciamo l'esempio, e quindi lo richiederanno di nuovo a lui e andranno a chiederlo a lui come magari progetto di Linz 2009 e non come Freaknet, non so come dire, no?
1: Sì, sì.
0: Cioè, alla fine, infatti l'idea era quella, lo scambio, le persone che si conoscono sono le stesse. Cerchiamo adesso di essere non sempre gli ultimi a ricevere anche dei fondi, cerchiamo in un certo senso di anche noi di poterci sviluppare come entità, come gruppo Freaknet, no? E quindi cerchiamo di non far sì che i fondi vadano soltanto al tutti al Montevideo, no? Ma magari al Freaknet e in parte al Montevideo, perché è un progetto fatto in collaborazione al Freaknet Montevideo. La questione anche, secondo me, è che ciò che a loro interessa adesso non è la discussione sul software libero, no, non è neanche magari il video streaming o fare...
2: Perché sono già scontate per loro queste cose.
0: Sì, perché i NAS si fanno già, usano già video streaming, molti usano Muse, molti usano Dime per fare streaming, lo conoscono, no? Quindi per loro non proponetemi adesso un progetto che parli di video streaming, non proponetemi un progetto che sia soltanto, che ne so, un nuovo tipo di programma.
2: Questo dicono loro,
0: questo è cioè, quello che dico io, cioè, cioè funziona così. Loro interessa un ideale, sì, interessa un'idea soprattutto, un'idea che possa essere innovativa. Se poi in quest'idea, come nostra scelta, si utilizza il software libero, si utilizza un certo tipo di network, che sarà Dime, Freaknet, RAME, che sia, si utilizza magari membri che appartengono piuttosto all'università o a un altro gruppo, questa è nostra scelta, loro non vanno a decidere su chi fa parte, no? Queste sono le idee che devono essere chiare a noi, cioè, noi quando proponiamo un progetto dobbiamo sapere chiaramente chi siamo, cosa vogliamo fare, come lo vogliamo fare. Se a loro piace l'idea viene sponsorizzata in questo senso.
1: Esatto. Io però quello che vorrei consigliarlo è che il progetto sicuramente non nascerà con, almeno questo qui posso dire da parte mia, non nascerà con l'intenzione di fare un progetto che poi venga, diciamo, per quello che è la natura di questo nostro, diciamo, di questa nostra dimensione, non è fare un progetto che poi, in modo che venga finanziato, è fare un progetto che noi vogliamo fare. Se poi viene finanziato,
0: faccio un errore, nel senso che, allora, diciamo che seguiamo, che ne so, 10 tipi di ideali, no? E 10 tipi di progetti. Alcuni di questi progetti...
3: Ma non lavoriamo per l'ideale.
0: Ma no, diciamo che seguiamo, adesso non mettiamo di nuovo in discussione, cioè, abbiamo letto Accademia, quindi le sappiamo quali sono le cose, no? Ok, allora, abbiamo 10 tipi di progetti. Uno è fare lo streaming, l'altro è fare le patate lesse, l'altro è costruire un sistema di energia sostenibile, no? Abbiamo una serie di progetti. Alcuni di questi progetti, faccio un esempio, secondo me è un bel progetto che potrebbe essere presentato a Netsukuku, no? Alcuni di questi progetti sono già stati sviluppati, vengono sviluppati tuttora,
2: comunque
0: indipendentemente, continuerà così. L'idea nostra è, non vogliamo adesso far sì che loro ci sponsorizzino Netsukuku, ma l'idea è, ok, vogliamo fare un determinato, cioè vogliamo che l'Accademia, vogliamo dire la nostra su ciò che è l'informazione e la cultura. Le parole non portano nulla, proponiamo un progetto pratico. Progetto pratico nel quale, magari, tra i vari 10 progetti, che ne so, 4 rientrano all'interno di questo progetto, no? Fanno parte del progetto.
2: Parlo bene, però... Nel 2009, dici.
0: Esatto, no? Per dire, abbiamo l'idea, che ne so, Netsukuku, faccio un esempio, va bene per l'Inz 2009 perché è un progetto che si può costruire sui mesh network, che dà la possibilità di costruire reti autonome, libere, no? Per un esempio... Loro, diciamo, questa idea che faccia parte di un progetto più esteso, cioè mesh network, poi realizzazione in reale, magari che attraverso questi network si vanno a costruire di nuovo altri media lab, altri centri, no? Un progetto complesso, piace l'idea, piace il progetto, loro te lo sponsorizzano. Se poi noi, cioè, ciò che noi vogliamo è comunque riuscire a in un certo senso sostenerci, no? E far sì che le persone stesse che lavorano a questi progetti magari possano vivere di questi progetti.
1: Sì.
0: Allora, per fare esempio, secondo me, come fa a volte in alcuni sensi Jaromil, no? È bene, cioè lui propone un progetto singolo per se stesso, gli viene sponsorizzato dal Montevideo, va bene. Ora però noi non vogliamo andare come singoli, noi stessi, proporre un progetto uno alla volta, no? Vogliamo andare come gruppo, sì, proporre dei progetti di gruppo, in questo senso, progetti che possiamo scegliere. Alcuni mi diranno, no, questi non voglio che vengano sponsorizzati,
1: certo,
0: me li faccio per i cazzi miei, continuo. Quest'altro progetto ci interessa, per realizzarlo abbiamo bisogno di fondi, bene, proponiamolo, no? Se poi viene accettato e ci danno dei fondi per fare questo progetto, venga, insomma, riusciamo a svilupparlo e magari questi stessi fondi verranno riutilizzati per sviluppare altri progetti che non sono stati proposti. Cioè questa è la nostra decisione, poi cosa ne facciamo?
1: Perché allora, dei soldi, come mai abbiamo proposto tutto di
0: l'Accademia? Noi abbiamo detto, allora c'è un problema, l'educazione, l'informazione. Ci sono al momento molti che si occupano di questo tema, noi a modo nostro, no, ci occupiamo anche di questo tema, in particolare ci occupiamo di questo tema perché c'è un'esigenza del sud, in questo senso della Sicilia se vuoi, no? Un'esigenza reale, no? di riuscire a continuare questo lavoro, e per poter continuare questo lavoro abbiamo bisogno di aiuti in un certo senso. Perché? Perché qua ti vengono messi i bastoni tra le ruote, perché le istituzioni non ti aiutano, perché non ci sono fondi, perché tutti lottiamo per vivere, no? E avere la pagnotta a fine mese, no? E quindi non possiamo permetterci di investire altre energie. Se qualcuno però ci aiuta in questo senso, abbiamo l'energia per poter realizzare un progetto.
1: Però abbiamo detto nostro, ce l'abbiamo già.
0: No, questo è chiaro. Che c'è. No, più che altro è noi abbiamo parlato, allora, in Sicilia ciò che noi vogliamo realizzare è un'accademia, no? In questo senso, giusto? Cioè, un'accademia organizzata da Freaknet Dine, il quale ci ritorno, un'accademia che fa dei progetti di studio, di informazione, di progetti reali, no? Anche di realizzazione, magari che va, che ne so, a risolvere il problema, ad esempio, come parliamo con Asbesto, della connessione telefonica nella zona di Palazzolo, cioè le persone non si possono telefonare, mancano delle reti, insomma. Allora, l'Accademia bisogna considerarla come un progetto proprio della Sicilia,
1: sì.
0: Cioè l'Accademia così com'è non la si può proporre all'INS perché ce ne sono già, perché c'è un'università che si occupa di questo, perché ci sono dei media lab.
2: Come si chiamano quelle scuole, fanculle lì?
0: Si chiamano Fachhochschule, cioè sono delle scuole, sono tipo delle high school di pratiche. Fach vuol dire proprio
2: fare le cose.
0: No, vuol dire
2: vabbè, fac.
0: È un argomento. Scusami?
3: No.
0: Vabbè, è un argomento in questo senso, no? Pratico, cioè queste scuole sono delle scuole che sono molto meno su stile universitario, nel solito anche
2: ci sono già
0: queste realtà, ok? Quindi non gli si può andare lì e dire l'INF, noi vi proponiamo l'Accademia, e ci dicono ciao, nulla di nuovo, no? Noi abbiamo detto, noi vogliamo sviluppare, stiamo sviluppando, abbiamo nella storia già sviluppato in alcuni sensi questa Accademia, la vogliamo realizzare in Sicilia, come? Questo lo spiego poi ancora dopo.
2: Perché c'è da capire come.
0: No, lo spieghiamo dopo. Per realizzare questa Accademia, ciò che io ho pensato è, per arrivare ai fondi, dobbiamo in un certo senso scomporre questo grande progetto in moduli. I moduli che ci aiutano noi a poter sviluppare meglio il progetto, no? Perché ci danno qualcosa di più ristretto, una visione più ristretta, cioè pensare tutto in grande, non sai da dove partire.
2: Ma detto, come sapere le date di presentazione dei progetti finali?
0: Non ci sono all'inizio, non c'è una data finale, cioè entro il 2009, sino a quando ci saranno dei fondi ancora da presentare.
2: Stringi.
0: Sto cercando.
2: Stiamo divagando.
0: Allora, ritornando a quello, l'Accademia è per la Sicilia, ok? Linz è città culturale, vuole essere città europea? Bene, vuoi essere veramente città europea? Hai già con noi delle connessioni per vari motivi? Vuoi aprirti l'Europa, non rinchiuderti soltanto a Linz e alla tua comunità? Connettiti, no? Allora, noi ti permettiamo, Linz, di connetterti con noi e ti proponiamo un progetto al quale tu puoi far parte, cioè Linz può essere parte attiva, no? Attraverso le sue conoscenze, esperienze, quel che è.
2: Nel sud più sud dell'Europa.
0: Esatto, no? E ti proponiamo un progetto specifico. Quello che noi avevamo proposto a Linz è sviluppiamo ad esempio l'interfaccia web, l'interfaccia.
2: Non solo.
0: No? Del come inizio almeno l'idea sviluppiamo per direzionarci sviluppiamo l'interfaccia che dovrebbe essere
2: l'interfaccia
0: no?
2: della logia sfruttando quella che è l'esperienza che già hanno a Linz,
0: esatto, no?
2: Con sviluppiamo scuole eccetera,
0: però noi abbiamo detto sviluppiamo qualcosa di specifico, di torno, sì, pratico, l'interfaccia, cioè non sviluppiamo, non facciamo, non gli chiediamo i soldi per costruire l'edificio dell'Accademia a Catania,
2: fare qualcosa che può restare,
1: scusa, meglio, sì, che
0: non te lo danno,
1: non ci potevamo dire non c'è, noi ce l'abbiamo già,
0: no, però ci dicevano e noi che ci frega di farti costruire la Catania,
2: diciamo che è una cosa che tu fai, può restare a te, può restare anche a uova.
0: Però
2: bisogna anche quanto chiedi, come chiedi.
0: No, il problema è questo, che noi abbiamo proposto questo progetto e loro ci hanno detto momento, perché poi l'idea, vi proponiamo questo, ci incontriamo e discutiamo. Infatti ciò a cui noi avevamo pensato era anche una realizzazione pratica che sarebbe dovuta essere una chiatta sul Danubio con quattro mulini ad acqua, quattro ruote che sarebbero state mulini ad acqua che avrebbero prodotto energia, su questa chiatta dei container nel quale avremmo installato le nostre macchine che avrebbero lavorato per il progetto Accademia, avrebbero avuto un'interfaccia e via dicendo, e un centro
2: davanti a Servos, quindi davanti, sì, a dove abbiamo il server,
0: e poi sul Danubio, sul Donauland, un centro di incontro, scusate, un centro di incontro
1: perdonami un attimo, ti ho scritto comunque con l'altro letto,
0: ok, io mi perdo comunque. Cosa dicono gli altri? Una
2: centro
0: cosa?
2: Di incontro?
0: Cosa dicono gli altri?
2: Niente, stanno
0: seguendo, ci sono?
2: Sì, voleva di andare avanti, diciamo.
0: Sì, di stringere. Cosa dicono?
2: Cosa dicono? Leggi qua, no?
0: Ok, qua sono. Ok. Allora, ci hanno detto, nulla, questo progetto simile c'è già.
2: Beh, ci hanno detto... Bella cosa, peccato che siete arrivati tardi.
0: Esatto.
2: A gennaio è detto
1: però
2: così.
1: Posso dirti una cosa, come fanno a dire peccato che siete arrivati tardi quando noi abbiamo proposto un'interconnessione con il sud, cioè una cosa un po'
0: No, non ho detto siete arrivati tardi in generale, infatti, ho detto siete arrivati tardi su questa idea della piattaforma.
2: Perché già l'hanno proposto.
0: Non solo, siete un po' in ritardo nel senso che c'è già un progetto simile, no? Di un'idea di un'accademia, di un'idea di realizzazione dal virtuale al reale, no? Di attività. Però questo progetto ci hanno anche detto è un progetto esteso, vasto. Noi stessi non abbiamo le risorse, non a livello monetario, le risorse per sviluppare un progetto simile, per seguirlo. Quindi è importante il vostro contributo, anche perché voi avete una visione in parte differente da quella che hanno magari gli altri, no? Infatti questo progetto che loro hanno proposto su questo sito è più a livello architettonico, cioè la loro idea è quella di realizzare il posto fisico nel quale poi avverranno i workshop, come realizzarlo, come far sì che magari i gruppi provenienti dall'università arrivino all'Inz, propongano dei workshop e via dicendo, una parte che noi avremmo voluto fare. Allora, c'è qualcun altro che se ne occupa? In un certo senso, bene, noi vuol dire che noi potremmo concentrarci ancora più in specifico su un progetto nostro, Fitnet, no? E proporre quel tipo di progetto che è relazionato di nuovo al progetto generale, no? E che magari verrà proposto su questa interfaccia, no? Che potrà essere di nuovo connessa a una nostra interfaccia e via dicendo. Con Asbest abbiamo pensato, e anche un po' con Fred, abbiamo pensato bene, a questo punto proponiamo Net Ecology a Linz, no? che è un aspetto che non viene toccato ad esempio da questo progetto, cioè nessuno parla di energie sostenibili, no? Nessuno parla di progetti in questo senso sostenibili, e nessuno parla di, appunto, di net ecology in vari aspetti. Quindi abbiamo pensato, bene, potremmo proporre questo. Allora, adesso il prossimo weekend la persona che legge i progetti all'INS, che li analizza e poi decide, insomma, si incontrerà con RAM, perché ci conoscono, a Graz direttamente, e vedranno di discutere come potremmo collaborare, appunto, no? Quindi la mia idea è quindi adesso di concentrarci in una settimana di lavoro per cercare di definire al meglio l'idea Net Ecology, se ci piace, no? Se piace a tutti l'idea di proporre Net Ecology.
1: Mi piace da 4 anni.
0: Sì, cioè se ci piace proporre questa lingua.
2: No? Dipende da quello che noi abbiamo scritto sull'Accademia, che non hanno evidentemente, per svilupparlo. Cioè, se loro hanno detto noi questo ce l'abbiamo, siamo tardi, ok, noi cosa abbiamo ancora di altro?
0: Noi abbiamo molto, infatti,
1: ma poco abbiamo. Eh? E poi sicuramente tu avrai modo di parlare con il fatto che loro dicono ok, dovete investire anche voi su questo progetto perché noi non ve lo possiamo finanziare.
0: No, non ha detto nessuno questo. No, i finanziamenti ci stanno. No, hanno detto, ripeto, il progetto simile è già stato presentato,
2: sì,
0: ok?
2: Sì.
0: Mancano degli aspetti di sicuro, abbiamo bisogno di risorse umane, non di risorse fondi, soldi, abbiamo bisogno di persone che contribuiscano a questo progetto.
1: Però quando nel progetto inseriamo quello che è già qualcosa come Nexo Cuoco, ampiamente riconosciuto
0: sulla
1: internet,
0: sì, lo so.
1: Qualcosa come Dine e Bolic e tutto quello che ci sta dietro.
0: Sì.
1: Cioè noi non abbiamo solo detto che abbiamo un progetto che sono tante belle idee e quindi ci puoi dire già abbiamo tante belle idee pure noi, quindi comunque mettiamole insieme, cioè noi già abbiamo qualcosa.
0: Sì, però
2: però dire non è una novità, cioè esiste da 4 anni e già.
0: Ma poi l'idea non è che gli proponiamo, ripeto, lo streaming server, non gli vogliamo proporre solo Netsuku,
2: che loro interessa l'idea, non tanto il fatto Net Ecology, ma
0: no,
2: cosa
0: certo,
2: significa
0: no.
2: Fare ecologia, usare i vecchi computer, usare software libero
0: e Net Ecology
2: da sé, la tua energia, vivere in un mondo dove ti puoi svegliare alle 8 del mattino senza il bordello della città, è l'idea che a loro interessa, non tanto il come tecnicamente la facciamo.
0: Sì,
2: gli strumenti ovviamente saranno
0: importanti. Esatto, quindi se noi proponiamo Net Ecology, proponiamo un progetto come Net Ecology, spiegazione, quel che è, la seconda pagina, metodologie, cioè come vogliamo noi raggiungere questa Net Ecology con Mesh Network, Netsukuku, con pannelli fotovoltaici, con tutta una serie di metodologie, programmi, progetti di nuovo, che poi sono di nuovo quelli naturalmente, no? Quindi è quello che dico, cioè a volte secondo me ci perdiamo un po', soprattutto qua, anche a volte spesso ci si perde, perché si vede a un progetto singolo limitato, cioè ti propongo la ruota quadrata, no? E magari qualcuno ti dice ma non la inventiamo, ce l'hanno già fatta la ruota quadrata, no? È limitato, è più come dire, invece di proporti soltanto l'impianto elettrico, l'impianto idraulico di una macchina, ti propongo una macchina, no? Poi nella macchina ci sarà l'impianto elettrico che magari è Netsukuko, c'è l'impianto idraulico che è, che ne so, il sistema di streaming, facendo un esempio del cacchio naturalmente, però per rendere l'idea, ok? Questo per quel che riguarda l'INS. Allora vorrei ricordare che l'INS è solo un mi perdo, se tutti i giri. L'INS è solo un aspetto, è solo un modulo in questo senso di accademia, è solo un modo anche per arrivare a delle sponsorizzazioni, degli investimenti, insomma dei soldi che ci permettono di sviluppare appunto un aspetto. Poi l'idea accademia, indipendentemente dall'INS, continuerà.
1: Sì.
0: E su questo piano, poi ripeto, ci stiamo muovendo anche in un'altra direzione, infatti, no? Ora l'INS è imminente soltanto perché è 2009, perché ci sono dei soldi reali,
1: certo.
0: Perché comunque
2: abbiamo i contatti,
0: perché c'è una mentalità che è molto vicina alla nostra, perché comunque l'INS di fatto è una capitale europea del digitale,
1: certo.
0: No? Tant'è che raggruppa spesso attraverso l'arte elettronica, attraverso vari progetti, altri gruppi sparsi per il mondo, no? Quindi è secondo me un nodo fondamentale di connessione con l'Europa. Anch'io mi parlo un po', eh?
2: Non è il tuo,
0: uccidilo. Quindi, non so, ci siamo su questa cosa sull'idea di l'INS?
1: Quindi, presentare Net Ecology?
0: Allora, noi abbiamo pensato con Svesto e Fred di presentare Net Ecology, cioè quindi vuol dire sviluppare, lavorare sul documento, definire bene Net Ecology, definire le metodologie.
4: Presentare Net Ecology sempre in supporto a quelli che stanno facendo quell'accademia.
0: Net Ecology loro lo vedranno come...
2: Ma intanto lo presentiamo come una cosa nostra. Che poi andrà a interfacciarci con, esatto, con quell'altra roba, si vedrà.
0: No, no, ma il fatto è che
2: sarà automatico, cioè, non so.
0: Ha capito che no, è che Net Ecology, ha capito che Net Ecology è una metodologia, se vuoi, a sua volta dell'accademia.
4: Sì, è questa, con chi dobbiamo avere.
0: E
4: campare.
0: Questa accademia è un, cioè, è un movimento generale.
2: Ma noi avremo a che fare sempre solo con l'INS 2009.
1: Sì, però a questo punto io direi tornare un attimo sul concreto e allora muoverci per passi in modo tale che comunque lo sponsorizzarsi, lo sponsorizzare qualcosa non vuol dire comunque venderla.
0: No, cresce su questo, no, ti perdi, secondo me.
1: Aspetta un attimo.
0: Sì.
1: Allora secondo me prima è meglio che un attimo sviluppiamo quello che è anche per linea di massima il nostro progetto di accademia. E poi in questo progetto visibilmente, pubblicamente mettiamo quello che può essere Net Ecology e diciamo che è sponsorizzato, se sarà sponsorizzato da Linz, in modo tale che nessuno possa poi rivendicare la paternità di questo progetto.
0: Allora, nessuno rivendicherà, allora questa è un'altra cosa, ripeto, l'idea, no, ma poi uno non può proporre accademia e dire prima facciamo l'accademia, poi facciamo Net Ecology, perché è adesso Linz, non è, è fare l'accademia vuol dire almeno 10 anni secondo me di progetto.
1: Allora diamo visibilità a quello che è lo stato embrionale del progetto accademico, cosa che ancora non abbiamo fatto pubblicamente.
0: Sì.
1: A quel punto mettiamoci in mezzo Net Ecology e diciamo che è, se no, sarà sponsorizzato da Linz, secondo me.
4: No, cioè, tu l'accademia mi interessa dire noi stiamo facendo. Mi interessa intanto accedere al giro. Poi i progetti che vogliamo fare li facciamo.
0: No, poi l'accademia, la visibilità dell'accademia, nel momento in cui tu proponi Net Ecology, già la dai, perché Net Ecology fa parte di un vivere accademico, se vuoi, adesso la dico così, ok? Una cazzata, però, cioè, non so, hai capito qual è forse la...
4: La domanda buona che ha fatto Nigel è,
0: sì.
4: Entro il 2009,
0: sì,
4: dobbiamo presentare il progetto o avere già una parte funzionale?
2: No, il progetto già riceve i fondi, dobbiamo avere una cosa già fatta. Noi il progetto dobbiamo presentarlo entro una settimana,
0: esatto,
2: secondo me, perché se
0: no
2: finisce come gennaio,
0: esatto,
2: e ci hanno fottuto sul tempo quelli dell'MIT.
0: Esatto.
2: Questo
0: allora,
2: è fondamentale.
4: Il progetto Net Ecology non c'è problema, perché sappiamo di
0: stiamo tornando. No, vabbè, non è questo, però era per ritornare alla sintesi di tutto, e proponiamo per la fine della prossima settimana, per il prossimo weekend, il progetto, no, che decidiamo, diciamo, ora se tutti sono d'accordo, Net Ecology, no? E proponiamolo come progetto, cioè sono due pagine, vuol dire una pagina che spiega Net Ecology, l'altra che spiega come si realizza, no, un momento, lo si propone per la prossima settimana, loro di nuovo decideranno bene, ci piace, specifico e complementare di questo grosso movimento accademico, si fa. A quel punto loro ti danno dei fondi iniziali, cioè non è che ti danno alla fine, perché tu possa sviluppare il progetto. Loro non vogliono
2: per
0: avere
2: il 2009
0: una macchina pronta, no? Loro vogliono avere in questo senso l'idea, aiutare l'idea e mantenersi europei, cioè non è rinchiudersi.
4: Quindi,
0: e loro non interessa neanche, non ci sarà una questione di proprietà, perché per queste discussioni sono per loro già sorpassate. Cioè se il progetto è nostro, lo proponiamo noi, è nostro, fine.
2: Quindi
0: il progetto
2: è sul loro aspetto sbaglio.
0: E infatti se uno guarda su quel sito vedrà sponsored by Linz 2009.
4: Quindi in sostanza,
0: ecco, infatti il progetto è Activities e Università, cioè chi è che presenta il progetto? Se guardi in fondo è Università Linz, no? In questo caso. Chi è che presenta il nostro progetto col sito Net Ecology? Freaknet, quel che sia. Fine. Che poi è sponsorizzato, e questo è quello, cioè l'Europa ti dà soldi affinché tu faccia dei progetti.
1: Sì, ma siccome si parlava di poi inserirlo nella loro università.
0: No, non inserire, collaborare, non vuol dire neanche cooperare, cioè non parliamo di fare come
2: se gli serve, peraltro, se gli serve, cioè
0: gli serve, o se l'hanno capito che se poi Net Ecology gli serve, sì, come dici tu, in
1: questo progetto sicuramente aperto, quindi senza dubbio ci può essere.
0: Infatti la loro intenzione è anche, voi proponete qualcosa, magari in questo network c'è qualcun altro che può collaborare con voi. Cioè poi magari tra i vari network dei loro progetti c'è qualcuno che dice: oh, ragazzi, è stupenda Net Ecology, io faccio parte di questo gruppo, voglio lavorare più con voi che magari con quell'altro che gli propone i pomodori fritti, sì, non so, no? E quindi l'idea di...
2: Con tutta l'attenzione del caso.
0: Sì, la collaborazione è in questo senso collaborare proprio, cioè ogni singolo va come singolo, con se stesso, con tutto il suo bagaglio culturale, va e si propone con un progetto, c'è l'altro singolo che si propone e si collabora, tu sai fare la strada, io so fare il guardrail, tu sai fare, che ne so, i cartelli, bene, condividiamo e costruiamo una strada assieme.
1: Non solo questo, se posso,
0: scusate. Sì.
1: Tutte cose è riproducibile e questo è molto importante.
0: In che senso?
1: È un progetto che può nascere, non so,
2: e disseminarsi.
0: Certamente.
2: E qui è importante avere l'idea di cui parlare.
0: E quello è il loro interesse, infatti. Il loro interesse è avere dei progetti che possano essere estesi. Infatti, l'Inzio ragiona così. Loro vogliono fare un progetto per il 2009, che quando riceveranno i soldi. Però vogliono fare dei progetti che esistano poi. Cioè, non
2: che
0: è che
2: vanno
0: dei
2: avanti.
0: Progetti che finiscono nel 2009.
2: Ah, abbiamo preso i fondi, ciao.
1: Ma come tutto quello che facciamo nel momento in cui è aperto, ovviamente chiunque può prenderlo in mano.
0: Per noi sì, per quello ripeto, per l'Inz è facciamo un progetto, se uno gli propone facciamo una statua che si autoscioglie in un anno, magari glielo sponsorizzano anche, però non gli interessa, preferiscono piuttosto magari una statua che cresce negli anni e che magari si trasforma, capito cosa intendo come idea di progetto? E questo è sempre comunque soltanto un aspetto. Poi l'Accademia continua a svilupparsi in un altro modo. Adesso io vorrei un attimo fermarmi e capire cosa pensano Naitolo e
2: Naitolo mi sa che ha capito tutto quanto.
0: Sì.
5: Lui lancia questo tecnico.
0: Qualcuno legge ad alta voce quello che è scritto?
2: Naitolo, scrivi ad alta voce.
5: Perché ne arriva un po' di dati.
2: Ah vabbè, ma questa è una comune sostanzialmente.
4: Sì.
2: Vabbè, se per questo ce ne sono anche in Italia.
0: Sì, no, però è un villaggio dove in questo caso sviluppano poi progetti architettonici, progetti tecnologici e via dicendo. È un po' come dice Naitolo, in questo senso è un po' come potrebbe essere un'accademia, no? Alla fin fine, dove ci vivono delle persone insieme, magari che vivono in un modo comune, che vivono forse alla ricerca di una vita migliore, no? E nel quale fanno dei vari progetti che gli permettono di arrivare a questa vita migliore.
4: Quindi ora dobbiamo presentare il documento su Netecology.
0: Sì. Secondo me sì, abbiamo una
1: presentazione, perché ovviamente non si
2: parla abbiamo il wiki
1: del progetto.
0: No, presentazione uguale progetto. Cioè, un progetto...
2: No,
0: quando uno parla di un progetto, non è un prodotto. Allora, se io ti propongo...
2: Un progetto da realizzare.
0: Certamente, altrimenti non ci servirebbero i fondi. Se mi dico, ma come, avete già realizzato, volete dei soldi per far cosa?
1: Senza dubbio, però io quando parlo di progetto sicuramente intendo non solo quello che può essere la presentazione del progetto, ovvero lo sviluppo delle idee...
2: Ma un abbozzo già pronto.
1: Ma anche quello che tecnicamente sarebbero le implementazioni, non solo dal punto di vista... della rete o del... o di come sviluppare l'energia elettrica,
0: sì,
1: ma anche di tutto il resto, quindi sicuramente a livello progettuale
2: ci siamo tanti qua dentro.
1: Un progetto che vale è comunque appunto, diciamo unito
4: di concreto che cosa gli propone
1: a delle cose tecniche
0: un momento di questo magari poi discutiamone
2: durante la settimana
0: perché perché comunque vedo che ci sono ancora delle lacune, quindi vorrei anche parlare del progetto Accademia in modo tale che anche Naitolo fosse Fred magari possano riconnettere la cosa, no? Vorrei anche informare un attimo su quello che forse non tutti sanno. Io ho sempre rimasto prima la domanda di prima, ma che dicono Naitolo e Fred? Qualcuno lo può leggere?
2: Andiamo avanti, ho capito.
0: Bene.
2: Pure.
0: Bene. Ok, allora,
2: più che l'Accademia si tratta di una setta. Vedo che Fred ha capito tutto.
0: Grazie. Allora, Accademia, bene, l'idea è l'Accademia, ok, in questo senso, se volete, che sia del fitness, che sia, di farla qua al sud perché c'è un'esigenza e perché le persone comunque sono qua. E nulla, ci siamo mossi, abbiamo iniziato a lavorare un progetto, il documento di dicendo, e abbiamo incontrato anche delle persone nel frattempo, cioè forse come avevo raccontato, a dicembre, quando ero qua a fine novembre con Asbest, abbiamo incontrato delle persone che a Palazzolo e Siracusa.
5: Ecco, com'è finita questa storia?
0: Infatti la voglio raccontare.
5: Ecco,
0: che a Palazzolo e Siracusa stanno sviluppando un progetto molto grande, no? Il loro progetto, che è una serie di accademie, musei, queste accademie e musei naturalmente si occupano di cultura, informazione a modo loro. Loro hanno il loro progetto, vogliono proporre ad esempio un museo della nobiltà siciliana, le origini della Sicilia, chi ci viveva, via dicendo. Vogliono proporre delle accademie su arti applicate, su medicina olistica e via dicendo. C'è un progetto che loro stanno seguendo da più o meno 10 anni, stanno portando avanti. Sono due persone fondamentalmente, uno è uno studio di architettura di Salerno che propone questo progetto. Perché studio di architettura? Perché appunto realizzazione di musei, di accademie, quindi strutture, via dicendo. L'altra è una persona forse un po' folle, no? Una signora abbastanza anziana che ha delle idee un po', se vuoi, esoteriche, rivoluzionarie, un po' forse settiche in questo senso, ma che è una persona che vede comunque cioè che ha un'idea un po' simile alla nostra, cioè lei vuole fare del bene, se vuoi, no? E vuole fare un progetto aperto a tutti, no? E che aiuti la Sicilia in un certo modo, ok? Allora, queste persone hanno iniziato a Palazzolo, hanno iniziato comprando degli edifici nei quali poi ci dovrebbero essere le varie accademie, attività, e su questo stanno lavorando. Hanno iniziato a sviluppare il progetto, a creare anche loro dei legami al loro livello, no? Ad esempio, al momento hanno a quanto pare un legame con Barroso, che è cultura Portogallo,
5: ah,
0: no?
5: Sì.
0: Esatto, hanno dei legami con in particolare, se volete, con Siracusa. A Siracusa c'è una fondazione, che è questa fondazione Garrone, che si occupa di turismo culturale. Gli interessi della fondazione sono quelli di azionare un movimento di turismo che porti appunto anche denaro e cultura alla Sicilia, e che si basa però sulla cultura, cioè appunto turismo culturale, no? Quindi che propone, invece di, che ne so, di proporre dei centri balneari, propone dei centri, delle accademie appunto, no? Delle attività culturali. Quindi loro hanno allo stesso tempo anche creato dei legami a livello europeo, cioè hanno fonti, legami europei interessati, no, a questo progetto, che vogliono collaborare. Stanno arrivando stanno cercando adesso, stanno, diciamo, raccogliendo i fondi. Sinora hanno speso di propria tasca, in modo più grande di noi, però con un po' lo stesso modo, no, di propria tasca hanno speso dei soldi per comprare questi edifici, per sviluppare i progetti. Al momento sono in una fase, non dico di stallo perché il progetto continua, ma sono nella fase nella quale c'è bisogno di più soldi, ok? Per creare queste attività, accademie. Allora, noi ci siamo incontrati, diciamo, abbiamo incontrato questa persona, ci siamo chiacchierati, abbiamo detto che noi volevamo fare un'accademia dell'informatica e via dicendo, loro hanno detto stupenda, è una cosa che noi non sapremmo come fare, e che però loro stesso vedono è un qualcosa di culturale, attuale, reale, è importante che ci sia. E hanno detto, volete partecipare, vogliamo partecipare, voi ci date, in questo senso, l'accademia a livello, cioè è un contenuto, no? Sì, è un contenuto, e noi vi diamo la possibilità di, entrando all'interno di questo movimento, no? Se vuoi, la possibilità di poter forse realizzare il vostro progetto in un modo un po' più veloce. La cosa chiara per entrambi è che ognuno a modo suo continua per i cazzi suoi comunque, che ci siano o non ci siano fondi, no? E noi ai tempi gli abbiamo detto delle cose pratiche, gli ho detto, a noi ci serve un posto per poter fare questa accademia, noi avremmo anche chi può sviluppare l'energia sostenibile, possa rendere questa accademia autosostenibile, cioè attraverso l'utilizzo di fotovoltaico, univento, eccetera, possiamo far sì che questa accademia si autosostenga a livello energetico, no? Bene, loro hanno detto bene, questa fonte, questa risorsa la potremo utilizzare anche per i nostri progetti, no? Quindi interconnettiamoci di nuovo, collaboriamo, ho detto bene, a noi servirebbe un centro. Quindi loro sanno innanzitutto ciò di cui noi ci occupiamo, sanno le nostre potenzialità perché hanno visto i siti, che cosa abbiamo fatto e via dicendo, sanno che nel momento in cui ci sono i fondi per sviluppare queste accademie, sanno che verranno assolute da noi, diranno ok, ci sono i fondi per comprare questo posto. Noi abbiamo anche già discusso di quale posto, che è il consorzio agrario, al di fuori di Palazzola, a un chilometro di distanza più o meno, e gli abbiamo detto vorremmo questo, anzi loro stessa, la persona, ha detto, ci ha pensato lei stessa, ma io ho visto quel posto, secondo me sarebbe adatto per voi, e ha smesso, gli ho detto proprio quello pensavo, no, per dire. Quindi sanno che ci interessa un posto, nel momento in cui ci sono i fondi loro cercheranno di acquisire questo posto per donarcelo, cioè per dire, per dare ok, questo posto viene dedicato all'accademia nostra, no? Certo. All'accademia. Loro continuano a muoversi, come stavo dicendo, in questo momento, e sono al punto tale che per fine giugno vorrebbero raggiungere le risorse e le fonti di denaro che permetterebbero l'acquisizione di alcuni centri e permetterebbero a una serie di attività di partire, tra le quali anche la nostra, cioè se ci sono fondi abbastanza parte tutta una serie di attività. Le nostre attività potrebbero essere, in pratico, perché poi bisogna fare qualcosa, potrebbero essere workshop, corsi e via dicendo che noi proponiamo.
1: Ed è che, no? Sì, sicuramente però prima ci sarebbe adeguare il posto.
0: In parallelo, questo in parallelo.
6: E le vie di comunicazione, i trasporti, perché se no qua da solo non ci passa neanche Cristo. A me dispiace se sia
0: no.
6: Appunto, ma in Sicilia è molto difficile spostarsi.
0: Questi ci stanno...
6: Si sposta con grande difficoltà, sì. Anche proprio mentale. Sapendo quali sono le difficoltà,
0: sì.
6: Per cui lì arrivi a servire una zona molto più piccola di quella che credi come bacino di utenza effettivamente raggiungibile, insomma.
0: Sì, però loro si stanno muovendo su questo, perché ripeto, hanno l'associazione, ad esempio, culturale, di turismo.
5: Dice
0: culturale.
5: Night, abbiamo una quantificazione dei fondi.
0: Dice chi? Night?
5: Sì.
0: In che senso?
2: Però è prematuro completamente.
0: In che senso? Quantificazione da parte di chi?
2: Di quelli che sarebbero disponibili, ancora non sappiamo un caso.
0: No, loro mi stanno. Io gli ho proposto, gli ho fatto una proposta teorica, gli ho detto ci servirebbero indicativamente intorno ai 200.
5: Non c'è problema.
0: Ci servirebbero intorno ai 200.000 euro per far cosa? 100.000 euro per costruire il sistema fotovoltaico che ci permetterebbe da subito di essere indipendenti.
5: E
0: 100.000 euro per
5: l'adeguamento della,
0: esatto, dell'infrastruttura,
5: del
0: ok? Ciò vuol dire
1: più il posto.
0: Tutto. Il posto extra, cioè ce lo devono dare, insomma.
1: No, non indipendente al 100%.
0: Scusa?
1: Fotovoltaico non rende
0: indipendente. No, questo lasciamo perdere, sì. Sono vampate, sì, rende indipendente al 100%, nel senso che il RAM ha esperti a questo livello di energia alternativa. Con Stefano abbiamo studiato per un centro simile quale sarebbe l'utilizzo di energia, quindi che sistema ci servirebbe.
5: Per lo spazio che c'è là per te, oppure per te.
0: Sì, no, al momento il sistema che ci servirebbe sarebbe intorno ai 20 kW power, si dice,
5: sì.
0: No? Questo sistema è fattibile a livello di 100.000 euro, cioè per costruire un sistema che produca 20 kW power, che a noi sarebbero sufficienti per mantenere la struttura, i computer e via dicendo, no? Servono 100.000 euro. E abbiamo anche, io gli ho proposto anche loro un documento reale, cioè i pannelli solari sono pannelli della Sharp, cioè gli ho proprio proposto un progetto reale, perché queste persone, questi contatti nostri, costruiscono pannelli fotovoltaici da tempo, no? Lo fanno come lavoro, quindi sanno quello di cui parlano in questo senso, e quindi è fattibile, cioè il posto può diventare a livello energetico indipendente. Ci vogliono appunto più o meno 80.000, 100.000 euro, ok? Non solo, al momento, grazie alla nuova finanziaria, c'è un supporto da parte di un'istituzione italiana, europea anche, che supporta chi instaura un sistema sostenibile, cioè chi costruisce un sistema simile, il fatto di fotovoltaico, quel che sia, nel nostro caso fotovoltaico perché Palazzolo è un'area comunque protetta dall'UNESCO, eccetera, eccetera.
5: Ma questi problemi hanno bisogno di tanta manutenzione oppure...
0: No, tendenzialmente no, bisogna mantenerli un minimo, però cioè, a meno che non ci cade una bomba e si rompe, tendenzialmente sono cioè ormai la tecnologia è veramente avanti, è solo costosa. Cioè è fattibile, l'Austria, l'Olanda, ma l'Italia stessa produce molta energia con l'alternativa, in questo caso mulino a vento. Qua al sud purtroppo c'è l'idea spesso, vi dico perché, perché alcuni spargono le voci malsane, no? Che non sia fattibile, che una volta anche Carlos mi ha raccontato, ci cacano i piccioni sopra e non funziona più. cagata enorme, non è vero. Cioè poi al massimo vado sopra la tavola, nel caso, insomma, no? Cagate enormi, appunto. Quindi è fattibile, cioè non discutiamone, è fattibile, non c'è da discutere, c'è da proporre, da fare, no?
1: Se c'è chi la sa fare,
0: sì, infatti.
1: C'è il progetto sicuramente.
0: E poi ci sono possibilità anche a low cost di fare queste cose, no? Allora, io ritornando un attimo a quello, c'è un'associazione che sponsorizza come? Loro danno, per un sistema simile di 20 kWh, danno sui 46 centesimi per kWh. Allora, noi avendo fatto un paio di calcoli, un sistema simile produce in un anno in Sicilia intorno ai 20.000 kWh all'anno. Ciò vuol dire che questa istituzione ti dà un totale di, per 46 centesimi kWh, più o meno di 8.000, tra gli 8.000 e i 9.000 euro l'anno, che ti danno proprio, liberamente, e che non vuol dire degli extra, di che energia ti avanza, di che energia che tu produci, perché secondo la nuova finanziaria in questo momento tu stai diventando un motore energetico dell'Italia, che rende l'Italia indipendente, ok? In più l'Enel, nel momento in cui tu devi prima costruire la struttura, metterla in funzione, presenti il progetto, funziona, parte questa istituzione, inizia a pagarti da quell'anno, no? I 46 centesimi a fine anno, come cavolo è, e in più l'Enel ti dà per l'energia che tu produci, fa un calcolo sull'energia che tu consumi, se tu produci quanto consumi non paghi la bolletta dell'Enel, questo è un extra, cioè questo è un legame con l'Enel, questa istituzione è al di sopra dell'Enel, cioè
1: quindi comunque diciamo che l'Enel ti fornisce l'energia elettrica.
0: Sì, allora questo sistema funziona così, tu prendi l'energia normalmente, avrai un contatore dell'Enel che prende l'energia, quindi è un sistema stabile,
1: certo.
0: Non è un sistema a batterie, e l'energia che tu produci la riversi direttamente nella rete, certo. Sulla 320. Lo scambio è uno scambio in questo senso poi proprio di energetico, e quindi poi a fine anno calcolo dei costi, calcolo della produzione, hai prodotto così tanto, hai consumato così tanto, è uguale, non paghi la bolletta.
1: Se hai prodotto di più?
0: Se hai prodotto di più ti fanno l'abbuono per l'anno successivo, a seconda degli usi.
6: Ma
0: no?
6: Poi c'è la buona.
0: Sì, perché comunque.
6: Cioè, almeno da quello che leggevo, di solito.
0: Sì, sì, comunque sì. Poi ne utilizzi molti, cioè i computer nostri ne utilizzeranno sicuro tantissimo, quindi
2: sì.
0: Non
2: dipende.
0: Vabbè, comunque
2: un po' di conti che abbiamo fatto sul consumo durante il meeting, per esempio, con tutte le macchine accese, PDP11 compreso, non superavamo i 4 kW. Oh. Sembra strano, ma è così.
0: Kilowatt power, giusto?
2: Sì.
0: Che sarebbe
2: perché tipo... un PC non consuma, quanto dicono, 100 watt, ma ne consuma molti di meno.
0: Sì, li consuma quando c'è più al 100%, via dicendo.
2: Casi veramente.
0: Comunque,
2: vabbè. Anche lì dovremmo ovviamente stare attenti ai consumi.
6: Anche stesso.
2: Quindi lì usa le tecnologie che consumano di meno, vabbè, questo è ovvio. Però vabbè, stiamo entrando troppo nel dettaglio.
0: Sì, esatto. Poi ne parliamo di queste cose. Allora, il punto è questo, quindi io gli ho proposto questo, gli ho detto ci servono 200.000 euro, uno per la costruzione, per la ristrutturazione del posto possibile, e due per renderlo autosostenibile, in modo tale che noi stessi poi siamo autosostenibili e indipendenti, cioè se non dobbiamo pagare la luce, se ci danno, non so, io gli ho proposto, ci danno questi soldi te li danno dal momento in cui tu li produci, te li danno per 20 anni, se tu per 20 anni continui a produrli, no? Te li danno per 20 anni, questo è proprio il contratto. Allora tu nel giro di 20 anni arrivi a ottenere o più o meno intorno, con un sistema simile, intorno ai 180.000-200.000 euro a ottenere da questo istituto che si chiama GSE. Ciò vuol dire che praticamente produrremmo in questo senso in soldi, a livello di soldi prenderemmo in 20 anni il doppio di quello investito. E in questo modo gli ho detto cosa possiamo fare, noi possiamo dare in questo senso una garanzia di ridare i soldi, quindi se c'è un investitore che ti dà 100.000 euro, tu gli dici bene, tu in 20 anni o in 10 anni ricevi questi soldi, lì si fa un calcolo, magari
1: quindi alla finanziaria
0: no, nel momento in cui tu sei legato a questa istituzione te la dà. Seconda cosa, l'Italia è veramente alle strette, io dall'estero queste cose le ho seguite, l'Italia è alle strette, cioè l'Italia deve cambiare alcune cose, perché non può uscire dall'Europa, perché è un paese fondatore dell'Europa, e però sta consuma tantissimo in un certo senso per l'Europa, quindi l'Italia si deve adattare. Quindi questi progetti devono essere fatti, cioè l'energia alternativa è chiara, nel 2012 il progetto di Kyoto inizierà a fare un culo così a tutte le nazioni, questione di proprio di tassi, di costi, no? Gli unici coglioni che hanno detto no, noi non ci crediamo al progetto di Kyoto è gli Stati Uniti, perché hanno detto non è vero che si riscalda il pianeta, cazzi loro, no?
2: Io sono d'accordo con gli Stati Uniti,
0: ma io non sono d'accordo,
2: secondo me non è vero, è un ciclo che avviene normalmente.
0: Sì, non solo, però possono essere, sono state studiate queste cose. E allora, quindi io su questo non sto tanto a discutere, adesso quello che mi interessa è realizzare l'Accademia e cercare di concentrarsi su questo, no?
2: Marco lo diceva, voleva parlare dell'obiezione che ha posto lei.
0: Vai.
6: Quale?
2: Sui trasporti.
0: Ah, infatti volevo rispondere di quelli,
6: se ho ben capito, è un'iniziativa sul luogo, non virtuale, quindi
2: non
6: è molto importante.
2: No, non è solo sul luogo.
6: Non è solo sul luogo, però.
0: Quelli di questo gruppo sì, è sul luogo.
2: Cioè, il museo stiamo parlando.
0: Sì, museo, accademia, in questo senso. Sì, sarà poi sul luogo per Sicilia come struttura, però. E su questo noi ci appoggiamo di nuovo, abbiamo la fortuna, io dico, secondo me, di avere qualcuno che si occupa di qualcosa di simile, che è questo progetto generale. Il loro interesse è, infatti, l'istituzione del turismo culturale si occupa attualmente dei contatti per migliorare poi i trasporti, cioè infatti loro vogliono far partire un progetto in grande per dire ok, questa è la situazione, noi vi proponiamo tutta questa serie di cose,
2: svegliatevi dei trasporti. Queste,
0: le varie istituzioni si andranno a occupare, già lo stanno facendo, no? Di occuparsi, quindi stanno cercando di creare dei legami anche per migliorare questa situazione. Io ho dei contatti a livello di turismo e quindi potrei poi mettere di nuovo in contatto alcuni, tipo catene magari per loro, dico Siracusa, altrove, catene alberghiere, che sicuro non sarà fatto solo perché è protetto dall'UNESCO. E via dicendo, poi io capisco cosa vuoi dire, aerei, treni, insomma bisogna migliorarlo, questo è un dato di fatto sicuramente.
2: Il trend di Palazzolo è che il turismo sta aumentando, sempre più gente, già adesso tra l'altro.
6: Sì, ma non credo che il target sia quello turistico.
0: Ciao, fanno un po'
6: l'accademia.
2: Beh, perché? Okay. Di un museo dell'informatica, perché no?
6: Un museo dell'informatica va bene e poi va a integrarsi con questa catena di musei eccetera,
2: ma è logico che non faremo
6: iniziative, domenica 2 c'è questa iniziativa, c'è un'affluenza, voglio dire che non è casuale,
0: non è giusto che voi scriviate nel frattempo,
2: vedere Stallman a Catania, sono venuti un po' da tutta la Sicilia, anche dalla Calabria.
5: Vabbè, comunque considera che
2: se invitiamo Stallman a Palazzolo la gente si muove, è ovvio. Il discorso è cominciare a muovere gente con cose che hanno una certa importanza.
6: Grande,
0: no, poi il discorso è fare attività,
6: il problema è l'attività,
0: no, fare dell'attività, la
6: continuità.
0: Certo,
5: a livello dei trasporti si può davvero.
0: Allora io posso dirvi una cosa, innanzitutto Catania ha guaio. Cioè Catania veramente è più connessa a Catania di Torino, posso dirvi. Cioè io sono volato su Catania molto più liberamente. Voi adesso Berlino, da Torino a Berlino non lo posso fare in questo modo così semplice, a così bassi costi, in un certo sebasti, insomma. Cioè,
6: no, ma infatti la stessa Catania non è più
2: bella. Sì, comunque non sarà solo.
0: Ah, dici Catania e Palazzolo.
6: No, tu con Palazzolo, sai, vabbè, i ragusani che ci mettono tre quarti d'ora, i siracusani che ci mettono mezz'ora, i catanesi che ci mettono un'oretta, basta, hai finito. Ma la Sicilia non è questa strisciolina,
0: no, minima. L'ho capito. Non capisco qual è il problema, però non capisco qual è il problema.
6: Non vorrei che in realtà fosse molto ridotto rispetto alle aspettative di bacino d'utenza, proprio per motivi logistici, di spostamenti, di ubicazione, non lo so.
5: Dice Fed, la gente d'Amsterdam si muove per venire in Sicilia se sa cosa c'è a Palazzo, non sto scherzando.
0: Esatto.
5: Quello dice che non c'ha i voti, Bruno Catania, non mi dico.
2: No, ma poi il discorso è che non faremo tutto sempre e solo a Palazzolo.
0: No, infatti.
2: Il discorso è che abbiamo una rete di contatti.
0: Certo.
2: Quindi possiamo organizzare cose a Catania, possiamo organizzare cose ad Amsterdam.
0: Ma lei non sa cose probabilmente.
2: L'idea è proprio questa, ecco, che Palazzolo nasce come centro intanto per il museo, perché abbiamo tutte queste cazzo di macchine.
5: Non so come poter comunque fare.
2: E come diciamo così laboratorio di ricerca, di sviluppo software.
0: Cioè, ci sono le
2: come centro da cui far partire le cose poi anche e soprattutto in tanti altri posti. Quindi qui a Catania, quindi magari a Palermo, che ne so, no, in Austria, in
0: esatto,
2: in Olanda.
0: Infatti nel progetto posti. Accademia, poi l'argomento non l'ha detto, quindi non lo sa, nel progetto Accademia l'idea è comunque che l'Accademia è un po' la realizzazione fisica di questo virtuale, se vuoi, no? Dei network virtuali, e come sappiamo i network virtuali stessi non sono solo in Sicilia, ma molte persone tra l'altro sono andate all'estero, no? Sono altrove, e quindi l'idea è anche poi le collaborazioni, le interconnessioni. Per questo anche l'INSE creiamo degli scambi, cioè la nostra idea iniziale era facciamo dei corsi di sistemistica, per dire ok, magari ad agosto si fanno a Linz perché fa meno caldo, no? E a ottobre si fanno in Sicilia, magari sono le stesse persone che lo fa, anzi l'idea è proprio quella, no? Che comunque si crea un riflusso, uno scambio, sì, sì, no? Certo. Di energie, che le persone siano poi forse quelle dei network, e che questo scambio sia poi reale, e quindi questo porta di nuovo qualcosa, no? Se io faccio un corso poi in Sicilia, magari gli interessati diranno ah, ma tu fai di nuovo lo stesso corso. A volte capita persone che seguono i corsi, dicono bene, vengo anche in Sicilia, e così allo stesso modo magari chi è in Sicilia dice bellissimo, me ne vado in Austria, spesso di sicuro perché sono muore dal caldo qua, e non so come dire, quindi è un, cioè questo continua ad esistere, l'idea di avere dei network che vanno a toccare in più punti. Infatti la proposta per l'INS era, no, realizziamo per il 2009 in reale
2: una piccola base lì.
0: Esatto, questa è l'idea, che per noi era la base, come ricollegandoci a Etecoge, via dicendo, con la chiatta, con...
2: Che poi io ho pensato ok, facciamo questa chiatta, realizziamo lì i software, le infrastrutture, creiamo questo piccolo progetto e questo data center che rimane lì sul prato che c'è davanti a Stadtverstadt, dove sta il nostro server, no? Proprio a 30 metri, e poi c'è il Danubio, no?
0: Però vuoi dire,
2: e poi quando finisce questa cosa la lasciamo in gestione a loro, che ci hanno tenuto il server, perché ecco, avete un data center lì, usiamolo assieme, voi lo gestite lì, noi siamo giù, e abbiamo anche questo tipo di collaborazione con Servus, per esempio. Questa è un'idea. E quindi abbiamo il contatto loro, che ci hanno tenuto il server per anni senza chiederci mai niente.
0: Su quest'idea io vorrei ritornare, perché abbiamo capito, per l'INS non la possiamo proporre come cosa singola, nel senso che questo potrà far parte, no?
2: Ma perché Giorgio diceva che tutti vorranno una cosa sul Danubio.
0: Perché il fatto che comunque tutti, perché il Danubio è proprio...
2: Ci sta tutto sul Danubio.
0: Sì, all'INS, sì, il Lento sta lì, la SI sta lì, lo Stato sta lì, cioè quasi tutti, anche quelle associazioni che fanno parte anche di questo gruppo, stanno già sul Danubio.
2: Ma ci pigliamo il prato.
0: No, e quindi l'idea è comunque, non proponiamo qualcosa di vincolato, no? Proponiamo appunto l'idea Net Ecology, che possa essere libera. Se poi ci danno Danubio e possiamo fare, questa è una cosa che
5: verrebbe, alla fine si tratterebbe, cioè tu comunque puoi realizzare qualcosa che ti gira, non necessariamente sull'acqua. Poi
2: no, ma infatti l'idea originale era un container che poi spedivano giù da noi.
0: Sì, all'inizio ho pensato sui treni, addirittura, siccome c'è una buona connessione di treni, così c'è anche la connessione fisica Catania-Sicilia e Linz. Attraverso il treno viene la massa di dati che non puoi spedire via internet, viene mandata, no?
1: E non so, passando da Napoli
2: quello che rimane,
0: quello che arriva, che ritorna.
2: Poi con il riscaldamento globale il Danubio si deve fare un culo, data center compreso. Effettivamente Nightol c'ha ragione. Australipa e lo andiamo a ripescare in Mar Morto. Mi sembra che arrivi lì.
0: Lui ci raggiunge quindi dallo stretto di Gibilterra, Nightol, giusto?
2: Minchia, sul treno della ratta Messina a Catania si furtissero tutti i cosi. Magari i fili della luci. Il rame.
5: Si fotto nel rame.
0: Allora,
1: dico in pratica su. Io sono dell'idea che dobbiamo sintetizzare un attimo quello che in realtà in task operativi dobbiamo
2: fare. In due pagine.
1: Sì, dobbiamo fare in due pagine. Sì. Perché comunque, perché siamo qui, è semplice, diciamo, anche lasciare tutto un po' così, però quando siamo ognuno per i cazzi nostri, e se vogliamo realmente realizzare qualcosa in una settimana, ognuno deve sapere cosa deve fare.
0: E infatti io, ripeto, sono venuto qua perché mi accorgo che in remoto non succedono un casino di cose, cioè molte ne succedono e molte altre non succedono.
1: Il lavoro in remoto è semplice fare il lavoro, ma è difficile fare l'organizzazione.
0: Esatto, esatto, esatto. È difficile comunicare.
2: E non è abbastanza tempo.
0: No, soprattutto non abbiamo, ecco, tempo secondo me non abbiamo neanche, cioè, questo è dato di fatto, l'Accademia dello Sviluppo anche della comunicazione, non abbiamo neanche le doti, secondo me, a volte, se per comunicare. Cioè ci sono persone che noi stessi, tra di noi, io comunque vedo, comunichiamo meglio di come a volte io comunico con Ramstein.

0: sulla bella dell'assieme, possibilmente insieme, possibilmente, cioè stiamo assieme in un certo, senso, anche perché in questo modo si possono sviluppare veramente i progetti. La mia idea è, siccome c'è un'incombenza per la prossima settimana, di presentare due pagine, appunto, che non è tutta questa, però di avere chiara un'idea, no?
1: Sì.
0: Allora incontriamoci oggi, io rimango qua questo weekend, se avete voglia incontriamoci, camminando, non camminando sull'Etna, qualsiasi modo, insomma, incontriamoci, discutiamo di queste cose,
1: voglio andare
0: sull'Etna
1: e al mare.
0: Che vuoi tu fare nel
1: e a donna.
0: Nella lava prima.
1: Ma in realtà cerca uomini, io ancora non lo so.
0: E soprattutto poi in questo modo la prossima settimana possiamo poi ognuno a modo suo contribuire, no? Quindi magari in un documento scrivere la propria parte, poi sviluppare alcuni aspetti di questo Net Ecology, almeno come progetto presentativo.
2: Deve fare in due ore, anche me. Una settimana è troppo per due pagine.
0: Sì.
2: Cerchiamo di ora.
0: Sì, però io posso dirvi.
1: No, non la facciamo.
0: Io posso dirvi. Almeno, posso dirvi una cosa, no? Il documento HDMI, cioè tutti parlano, facciamo in fretta, però poi di fatto ci sono dei problemi proprio fisici, secondo me. Allora, io se penso al mese nel quale ero a Graz e mi sono occupato con gli altri di pensare alla proposta per l'INS. Mentre pensavamo alla proposta per l'INS ci siamo resi conto che c'erano delle lacune, no? Nel documento originale, che il documento era molto banale. Io ho chiesto più volte a tutti di contribuire a questo documento e nessuno l'ha fatto, okay? Pochissimi l'hanno fatto. Chi l'ha fatto per alcuni aspetti. Mancava comunque un collante, forse, non so, un
2: perché HDMI era troppo generico.
0: Ma è chiaro, ma
1: secondo me abbiamo messo tutta carne.
2: Se ora dobbiamo ci sappiamo di che stiamo parlando.
0: È vero, infatti non è. Infatti, io ripeto, ci abbiamo messo un mese per definire meglio il documento. E adesso le idee sono forse per tutti un po' più chiare, il documento è anche più chiaro, ci concentriamo su un aspetto Net Ecology, è vero, però mi sono accorto, essendo là, che quando discuti con persone, soprattutto con persone che per alcuni aspetti non ne fanno parte, ed è bene questo, perché ti metti veramente molto in discussione, saltano fuori delle problematiche da risolvere. E secondo me nel momento in cui discuteremo veramente di Net Ecology salteranno fuori delle proposte, come ho detto prima, ma come fanno le persone a connettere, come fanno ad arrivare in questi luoghi, no? Cioè salteranno fuori dei problemi da dover sviluppare e quindi non si potrà in due ore, secondo me, fare questo documento, ci vorrà più tempo, però bisogna farlo, quindi facciamolo in qualche modo, incontriamoci con i vostri tempi e poi vediamo insomma di proporre questo documento. Se loro accettano, se l'idea è chiara, è semplice, deve essere chiara, cioè deve essere proprio leggibile, chiaramente, se chiaro e semplice e interessa il punto ci diranno no, ok, va bene, ci piace l'idea, lavoriamoci sopra. Poi da quel momento abbiamo, da qua al 2009, abbiamo molto tempo, anche poco, se vuoi comunque abbiamo un anno e mezzo, diciamo poco, però abbiamo tempo per continuare a sviluppare il progetto che poi dovrà essere fatto per il 2009 comunque, quindi nel 2009 continuerà questa cosa, no? E questo è un aspetto dell'Accademia. Io allo stesso tempo continuerò con asbesto e chi altro ha voglia a cercare di spingere l'Accademia a Palazzolo, al centro, a costruire il museo e vi dicendo. Quindi c'è moltissimo lavoro da fare. Infatti io cercherò, spero, in questo modo di incontrarvi il più spesso possibile, non so come dire.
3: Diciamo così, quindi, che vabbè, a questo punto il progetto lo scriviamo su Wiki.
0: Mi sembra la migliore
3: insieme a farlo. Ognuno, diciamo così, lasciando un po' le cose libere, sviluppare la parte più fortuna, anche se è pericoloso lasciare così.
0: No, ma se si fanno periodicamente degli incontri, delle discussioni, secondo me si può fare.
3: Sì, in una settimana, però capisci bene che periodicamente.
0: Sì, ok, è
4: bravissima stata la diplomazia.
3: Sì.
5: Ma adesso che se ne va voi tornate quando.
3: Sicuramente, ecco, domenica penso che possiamo venire da noi.
1: Io sono a Siracusa.
5: Stai andando? Quando
1: sì,
5: parte?
1: Adesso.
5: Adesso.
3: Secondo top.
1: Ma torno questo fine settimana. Perché?
3: Vabbè, sicuramente fino alle 8. Tu sei uno di quelli che c'ha più chiare le cose, quindi magari.
1: L'importante è che domenica lui deve venire poi con Palloton, sì. Perché noi lunedì mattina dobbiamo partire sparati verso
0: Mazara.
1: Verso Mazara del Vallo.
0: Perché Subotashi presenterà il centro il contatto al centro oceanografico, sì. E cercheremo anche naturalmente di connetterci al centro oceanografico.
1: Lo scopo è incularci delfini.
0: Esatto.
3: Una volta ci abbiamo parlato.
0: Sì. Ah,

0: Sì, è vero,
1: sì, ci siamo andati, ti ricordi?
2: E infatti, cioè, anche perché comunque ci stanno rispondendo gli
1: non lo so. È agghiacciante.
2: Sì. E infatti l'idea è anche comunque che, insomma, siamo in Sicilia, c'è il mare, c'è il vicino, insomma, si parla di questo, computer e altro, il mare come lo si dimentica? No, non mi pare la cosa, anzi, spero si faccia qualcosa a riguardo.
3: Vabbè, domenica comunque ci possiamo vedere da noi. Poi
2: io una volta che sabato non ce la facciamo proprio, però. Ma incontrarci anche passeggiando, anche non passeggiando.
0: Scrivi in canale chi è il diretto superiore.
1: Beh, lo sanno. Ma chi è un diretto superiore che mi aspetta?
0: C'è uno stecchio per mare, dai, prego, vai, nonostante che ha zuppito, non ha perso niente. Sempre
1: puntato. Ci ha guadagnato. In tutta città.
4: Indubbiamente, per quanto lo strumento informatico di lui che è, secondo me se si parte con 10 righe, capito? Dopo si può ampliare su Wiki e ognuno riconosce quella riga, io posso.
2: Sì, poi c'è già qualcosa. Tra l'altro sul Wiki su Netecology qualcosa. Però dobbiamo fare attenzione, la cosa secondo me importante è fare attenzione a non mescolare, che a volte lo facciamo, ciò che sono le metodologie, le tecniche, le tecnologie con l'idea. Cioè, e quello che dobbiamo fare è la prima pagina chiarire Netecology, nella seconda pagina definire le metodologie.
5: Ma dobbiamo fare qualcosa di concreto, anche un'idea di un prototipo. Cioè,
2: cosa intendi?
5: Dobbiamo proporre qualcosa di concreto oppure solo l'idea di Netecology?
2: Cosa intendi per concreto? In che senso?
1: Un oggetto, un container pieno di cose.
2: Ma quello ricadrà nella seconda pagina, metodologia, tecnologia.
5: Okay. Lo dobbiamo proporre.
2: C'è anche quello, certo.
5: Cosa ci proponiamo?
2: Allora, io sono d'accordo, le mie idee sono le mesh network, naturalmente, e Netsukupu.
5: Netecology?
2: Sì. No?
1: Ti spiego il pratico. C'è questa famiglia che vive nella Valle dell'Anapo e non gli arriva né il telefono, o meglio gli arriva il telefono ma in condizioni orrende, sono chilometri di linea, e non possono avere internet. L'idea è rimbalziamo sul terreno di fronte che appartiene a loro ma non ci arriva la corrente, con una batteria 12 volt con un access point fuori, un pannellino solare e nel tubo dentro, lo lanciamo e lui sta acceso, mimetizzato nell'erba. Beh, tramite turi noi rimbalziamo su quella cespaglia e li poniamo in. Però in automatico una machine, questa può essere un'idea. Creiamo questi piccoli nodi hardware e poi disseminiamo e facciamo le machine, per esempio. Giusto come idea. E poi niente, poi vabbè, c'è l'idea del container, fare il data center, provare queste tecnologie di generazione dell'energia elettrica, per esempio, con i mulini che girano quando scorre il Danubio.
0: Acme di vento, implodita!
3: Perché poi domenica non implode, non l'hai insegnato.
1: Domenica implodi, porco Dio! Per esempio, da questo punto di vista,
3: stasera intanto ci vediamo.
1: Vedere se spediscono poi giù con la linea, viene a prendere, diventa un
0: movimento che dura tutto,
1: va a terreno, lui.
0: E i missili sono,
5: tagliamo un po' di
1: parte, non so.
5: Cos'è il mondo che c'era di Giaromiglio, in cui ci ha abitato per un po'?
3: Diciamo che è una laboratorio. Io con piacere. È domenica, sabato.
1: È un laboratorio che dovrebbe andare.
3: Domenica mattina.
1: Sì.
3: Ci vediamo uguale e decidiamo se andare sul
0: letto.
1: Un'altra idea è un discorso di comunicazione di remoto a Berlino con un protocollo che si chiama DSK Berlino, che permette via radio di
0: importante che però la domenica pomeriggio siamo a moto perché io
2: e tu sei a Palazzo perché io voglio
0: sì, sera la possiamo andare
2: e lui sarà
1: sera così
0: è uguale
1: io
0: ho
1: caldo vedendo
0: cioè dico passi non sei
1: allora io devo scendere a moto quindi segnale intercettibile
0: quindi quando deve andare a prendere lei a sera
1: è giusto,
0: anche alle 9 di sera. Ok, allora fanculo noto. Cioè, fanculo noto, in un certo senso. Anzi, magari vengo con te, sino noto, e poi al ritorno non c'è
5: problema.
0: Così possiamo anche la domenica, ma va bene, c'è più tempo, possiamo migliorare. Poi io voglio, cioè, ripeto, l'invidiato voglio conoscere personalmente, perché poi è più...
3: Sì, sì, facciamo così.
0: Cioè, sono fatto così, devo conoscere.
3: Facciamo così, non vediamo se
0: è solo rete.
5: Per le descrizioni di Netecology in generale, già ce l'abbiamo così,
3: neanche quello che le Bisogna dire che dopo, se ci vediamo domani sera, sicuramente
1: noi siamo rimasti domenica sera.
3: Già domani riusciamo a concludere, domenica ne parliamo.
5: Sì, e poi al massimo ci telefoniamo, tu dove starai?
1: Domenica.
3: A Siracusa,
1: sarò sepolto.
3: Quindi hai un telefono fisso, giusto?
1: No, a Siracusa a casa non abbiamo telefono, cellulare. Howling Forever,
5: non le prendo quelle cose chimiche,
1: grandissimo, sotto la lingua qua, 5 secondi e poi inceri te, vabbè. No, viene sotto la lingua, è una vagina più.
5: Okay. Dove ti serve?
1: 40 euro.
5: Tieni.
1: Ma stiamo andando?
5: No.
1: No?
5: No, no. Ma lui può andare quando vuole, però... Fred ha detto una cosa, secondo me, saggissima, come al solito.
1: Tipo, siamo dei coglioni.
5: Tra l'altro, lo conoscete, Fred? Chi lo conosce, Fred? Scusami. Sta parlando di...
1: Fai bene, ma ora sì, concreto come asbesto. Concreto, rumore di panza.
5: Vuoi un accendino?
4: No, ma vuoi un accendino?
3: E noi, amore, domani è scuola, andiamo.
5: Perché ho visto la
1: vendita?
5: Non è scuola. Mi sta studiando una cosa. Sta presentando tutte le panciotte.
4: Super cascandolo.
1: Che spaccato
4: è quella differenziata qua in città?
5: Sì, sì.
1: No,
5: dove? Rimane altri 2 minuti, rimane altri 2 minuti con le due.
3: Eh sì, avete letto? Ah, chi sono?
4: Sicuramente molto più tardi
3: di
4: quello che mi ha preferito.
3: Sì,
4: davvero?
3: Sì, sì.
4: Sono
1: 10 ore. Bene, sono la conclusione.
4: Adesso si addormenta sul banco, lo stesso. Cioè, veramente
3: Ma come ti dice la maestra? Nea, svegliati, siamo a scuola.
6: Senti,
3: non sei più a letto.
6: Volta, visto che stiamo per adesso per vedere quanto lo sta
5: facendo.
6: Vediamo?
5: Sì, ha fatto una cosa. Ho fatto una cosa infernale.
1: Ok, allora. Dai, che anche Fred dice concludete, che è tardissima, sergente, rompere le righe, momento.
3: Sì, rompere le righe, anche perché se usciamo, usciamo tutti, così portiamo giù le cose.
1: Sì, un momento, una cosa, al di là delle cose, dice... parla, non ti perdere, parla!
5: Ma se tutti sono in giro...
1: Dice...
3: Deve essere incazzato.
1: Ma non vi conosco abbastanza per essere incazzato. Allora, poniamo dei termini, appunto, diceva Fred, delle linee guida, giustamente.
3: Sì, ma non ora, ora siamo andando via.
1: No, no, no, un attimo, appunto, delle responsabilità. Allora, asbesto, tu nel weekend devi contribuire all'idea Net College.
3: Ma no,
1: scrivi...
3: Ma davvero?
1: Il Vicky, sì. E poi, allora, io sono del parere che, beh, naturalmente, Alt dovrebbe pensare a Netsukuku in una visione di Net Ecology, cioè, al di là di fuori quello che ho detto a svesto, non è solo diamo adesso la rete a chi non la può raggiungere nella vallata dell'Anapo, ma Net Ecology è esteso, come ho detto anche lei prima, a tutti quanti, dovrebbe essere aperto poi, no? All'Europa, anche all'Inps, così come altrove. Bisogna pensare a questa idea di mesh network, secondo me, come appunto di Net Ecology, una ecologia della rete che permette a tutti, in modo semplice, con l'uso di tecnologie a basso costo, con pochi sprechi di energia e bla bla, di poter arrivare a creare queste reti, no? E quindi pensiamo non soltanto come per Palazzolo, no? Ma pensiamo appunto come mesh network, quindi Alt dovrebbe occuparsi di questo, secondo me.
5: C'è scritto questo documento nel wiki di Netsukuku, si chiama Netsukuku for the Sustainable Resource, che era stato pensato per l'Africa,
1: sì. Ottimo, sì. Però dico appunto, lavoriamo magari, sentiamoci, lavoriamo su anche sull'idea del mesh network, cioè poi della struttura che si chiede dell'hardware, cioè del livello fisico, no? Ok, Netsukuku è un protocollo che sta a un certo layer del network,
5: In che senso non sei a livello hardware?
0: A livello hardware vuol dire, per me vuol dire a livello fisico, vuol dire
1: ad esempio
0: pensare a anche cioè a fare questo mesh network anche fisicamente, cioè proprio tutte le fasi di realizzare
5: i nodi dobbiamo discutere,
1: progettare i nodi fisicamente,
0: liquido nel materiale,
1: access point tipo quelli lì.
0: Sì, no, poi liquido del materiale, nel senso che con ciò che viene già fatto in Austria, appunto,
1: è importante. In Austria, esatto. È un grande dal punto di vista.
0: Esatto.
1: È uno che già lo riconosce.
0: Ma anche...
1: faceva antenne wireless tagliate con laser già nel 99, quando sono stato io all'inizio.
0: Sì, sì.
1: Pazzo completo.
0: E poi
1: in Austria hanno già delle mesh network.
0: Un momento.
1: Sì, sì. Città è già parlata praticamente.
0: Secondo me quello che devo far capire anche un po' Fred è che prima di cioè alcuni compiti non li possiamo ancora dare, perché secondo me mancano ancora alcune idee su Net Ecology, e quindi dovremmo forse al più presto
1: domani,
0: esatto, dovremmo magari domani continuare a contribuire a tutto ciò che può rappresentare Net Ecology, no?
5: Quindi
0: oltre machine network, oltre energia sostenibile, pannelli fotovoltaici, al resto.
5: Io direi palla russo, poi intanto fa la pagina su Wiki, così domani mattina
0: e pompino
5: per
0: tutti. Domande che faccio nel tempo libero. No,
1: posso fare
5: la pagina oggi?
1: Una domanda off topic. Cosa ne pensate di trasformare il sito del Freaknet in un wiki?
0: Vaffanculo.
1: Perché? Forse no. Sono tutti forti così i siti.
5: Sono tutti stronzi.
1: Non è vero. Comunque io lo faccio, poi
0: momento, con Asbest abbiamo registrato ieri netecology.org.
5: Bravo!
0: Scusa Riccur! Ecco, quindi noi faremo il progetto netecology.
5: Ah, grazie!
0: e magari possiamo fare lì il wiki nel frattempo.
5: Mi sento preso per il culo.
0: E poi un momento, io vorrei chiedere se pure la mamma di Fred. Tutti!
5: È stato questo dominio, è scritto, registro del dominio, dopo due anni nessuno le risposte.
0: Ma sì, grazie che mi rispondete tutti! No, sai quando lo si sente solo?
5: Sì, sì.
0: Bravi! Guarda Night! Guarda Fred, miglio copri in colla!
5: No, ma chi è Mauro?
1: Ma vabbè, dai!
5: Sì, bravo, me lo
0: ricordo.
5: Dovrebbe scrivere 10 righe su perché Netsukuku è ecologia.
0: Alp dovrebbe scrivere un 10 righe su perché Netsukuku è ecologia.
1: Chi l'ha scritto?
0: Fred.
1: Ma vabbè, Fred dovrebbe leggersi la documentazione di Netsukuku.
0: No, però.
1: No, c'ha ragione.
0: Netecology.net, che cazzo è?
1: Ah, con la I. Fortunatamente non abbiamo commesso questo errore.
0: Ah.
1: Quello sarebbero da registrare anche i com e gli t.
0: Scrivete troppo lenti. Ciao!
1: Tino. Vabbè signori, lo stream finisce qua, grazie per averci ascoltato, arrivederci.
6: Mi
1: vaffanculo. No, aspettate un attimo, qua c'è da caricare cose in macchina.
0: Vabbè, ma allora lasciate andare.
1: No, vabbè, andate.
0: No, i bambini,
1: no, perché qua lui ci sta un'ora e mezza a mettersi i portatili nella borsa.
0: Lui pure.
5: Io vado, che cosa che mi
0: cade a cazzo.
5: Bene, io ti porto tutto giù per ritorno su
0: rompo la trasmissione.

0: Hai ragione, la configurazione dello stream, quindi bookmarks. Ah. Hanno suonato la porta e io vado anche a controllare il pollo. Che cosa vi posso dire? Vi mando la puntata del Net Strike, piena di parolacce. La posso più mandare perché è incodata in un linguaggio strano. Quindi a questo punto fottetevi, lascio lo stream. Non ho playlist, non posso mettere la musica. Ciao.
1: Papa, Charlie, Delta. Papa, Charlie, Delta.
2: Ultimo a scuola, ultimo nella vita, ultimo, ultimo. Stamattina Federico ha comprato un fucile nuovo, Taurus Ferox 765, bellissimo, fucile e pistole Taurus, il sapore della rivincita. Taurus è distribuito da Thanatos Multimedia.
3: Precipitare nel passato. Un sogno antico riservato a pochi.
4: Istituto di Obbedienza Animale presenta Retromatic, il pratico ciclo di 130 iniezioni per chi sente forte il richiamo della tradizione. Istituto di Obbedienza Animale, www.ioa.com.
5: Senti le voci?
4: Allora è giunto il momento. Telefonaci oggi stesso e prenota una visita direttamente a casa tua. Istituto di Obbedienza Animale. Dietro di te. Dentro di te. Ascolti. Ripeti. Parli. 48 ore e puoi iniziare a parlare la lingua del comando. All'inizio comprendi poco o nulla, poi ripeti meccanicamente gli ordini. Parole e frasi diventeranno sempre più familiari. Infine, parli. La lingua del comando comincerà ad affluire alle tue labbra in modo naturale. Oltre 16 milioni di persone hanno messo in pratica la lingua del comando grazie al laboratorio linguistico dell'Istituto di Obbedienza Animale. www.ioa.com. Carmelo, sarò sincero con te. Non è facile cambiare una personalità in cui l'apatia ha occupato per tanto tempo il primo posto. Stanotte ho fatto un sogno. Sotto il chiaro di luna, un mulo camminava in cerchio. Carmelo, questo è il segno tangibile che tu stai cambiando. Che il successo già scorre nelle tue vene. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato una storia esemplare, quinta parte.

0: Carmelo, che leggi di bello? Questo libro sostiene che la gallina possiede abilità cognitive superiori a quelle umane. Non è possibile, posso dimostrartelo subito. Guarda questo quadro.
1: Oh Federico, ma è bellissimo! L'hai veramente fatto tu!
0: Istituto di Obbedienza Animale. Forza nuova alle tue idee.
2: Opening socket. Ma vediamo se questo full duplex, sì, penso che stia funzionando perché mi occupa il 900.000% della CPU.
3: Sta piangendo il proiettore, basta, basta, non è giusto.
4: Però vabbè, cambiamo.
0: L'uomo moderno è pieno di problemi. Egli si chiede: come posso guadagnare di più? Come posso assicurarmi la fedeltà di mia moglie? Come posso aiutare i miei figli a crescere integri? Solo l'Istituto di Obbedienza Animale può dare una risposta a questi interrogativi. Se credi di essere apatico o sfortunato, c'è una terapia su misura per te. Telefona subito a questo numero, 700 38 811.

0: Aloperidolo, il medicinale che non deve mancare in famiglia. Aloperidolo ha un'azione efficace per il controllo della schizofrenia e della demenza. L'assunzione a lungo termine può causare tic degli occhi e della bocca. Ma chi è perfetto? Aloperidolo. Corri oggi stesso in farmacia a comprarlo.
1: Vabbè, basta. Sto scherzando.
2: Allora, mi sa che mi devi cambiare... No. Mi devi cambiare tu le slide. Distruzione e modding di hardware Wi-Fi. Vediamo un po'. Noi tempo fa abbiamo scelto di comprare quello che vedete lì su, un Linksys, perché all'epoca per il progetto Colli Fritti era quello che costava di meno e che permetteva, secondo il sito Seattle Wireless, di fare un po' di giochetti, di modifiche, eccetera. Per cui abbiamo preso questo Linksys su eBay, che ci è costato, diciamo, sui 40 euro contro i 100 e passa qui in Italia, compreso l'espedizione ovviamente. Lo abbiamo aperto e abbiamo scoperto che all'interno, ma questo in realtà lo sapevamo già da prima attraverso questi siti internet, che dentro è fatto nello stesso modo e con lo stesso hardware degli access point di Link, solo che i di Link costano di più, il Linksys costa di meno. Perché? E la prima modifica che abbiamo fatto è stato appunto provare questa cosa, cioè io ho preso, ma no, alla fine è uguale.
3: No, noi due ne abbiamo
2: cambiati. Di Linksys o di Link? I di Link. Vabbè. Noi abbiamo preso il firmware del D-Link e l'abbiamo cafuddato sull'hardware Linksys e infatti è diventato un D-Link, con una differenza però, che il Linksys non aveva delle opzioni che invece il D-Link c'ha, cioè il controllo della potenza in uscita. Il Linksys era bloccato a una potenza, credo, di X milliwatt, con X basso, mentre il D-Link aveva un'opzione a tendina che permetteva di sparare la potenza a 22 decibel, come si chiamano, dB per metro. Così, insomma, abbiamo fatto e abbiamo ottenuto già un incremento di potenza semplicemente sovrascrivendo il firmware vecchio con quello nuovo. Voi non fatelo perché vi bruciate l'access point, perché questa cosa non si può fare con tutti i link, con tutti i links, scusate, ma solo con la versione, adesso non mi ricordo, web 1.1, release 2, eccetera. No, questo no, questa è un'altra cosa, questo è un distruttore di reti ed è quello di Evernine. No, no, è utile. Sì, sì, quando gli americani decideranno di bombardare la Sicilia, forse con quello possiamo fargli casino. Va bene, quindi Seattle Wireless ha un sacco di questi hack, come dire, di software, per cui si possono caricare firmware diversi su hardware vari per ottenere un aumento già di potenza. Questo sì, è illegale, abbiamo visto, però io sono radioamatore e mi posso permettere questi giochetti. Vi consiglio, se potete, di farvi la licenza radioamatoriale, perché oltre a essere una cosa molto bella e utile, vi permette di stare anche un po' più tranquilli. La prima cosa che ho notato aprendo il Linksys è che, non so se si vede bene nella foto con scritto aperto, è questa, ci sono le due antenne che ovviamente hanno un connettore, poi dal connettore c'è un filo ripiegato che va ad un altro connettore ancora, che poi è saldato alla scheda. Ora, ogni connettore, specialmente sulle alte frequenze, io adesso parlerò un po' di elettronica, cercherò di farmi capire, ogni connettore introduce una perdita. Per cui mi sono detto, ma se io salto il connettore e gli faccio una bella saldatura, ovviamente sapendo fare le saldature, questo richiederebbe un corso a parte, se io faccio una bella saldatura direttamente sulla scheda eliminando il connettore, già il segnale mi passa più pulito. Ho notato infatti che sulla schedina, dove poi nella terza immagine ho fatto la saldatura, c'erano già le piazzole pronte per un eventuale collegamento. Allora ho tagliato il cavo, ho saltato il connettore, gli ho fatto la saldatura, abbiamo fatto le prove e abbiamo guadagnato un bel po' in distanza. Questa cosa ha funzionato. Infatti quello di sotto, la quarta immagine, è la versione 2.6 del Web 11, un altro access point su cui non si può fare la modifica del software. Però ho notato, aprendolo, che dentro è già saldato, cioè hanno saltato il connettore, perché era una minchiata mettere un connettore dentro, te frega, non serve a niente. Nella foto di sotto abbiamo due access point Linksys uguali, ne abbiamo preso un pugno, diciamo, per fare prove. Uno con i connettori giusto, modificato, uno con i connettori, diciamo, in originale, e l'altro modificato. In effetti abbiamo notato una differenza in potenza in uscita, diciamo, con le modifiche che abbiamo fatto. Vedi un po', andando avanti, cosa c'è? Ah, ma mancano delle cose? I condensatori, eccetera, sono più avanti? torna un attimo indietro. C'è un'altra modifica che qui in effetti non è descritta, ma e in effetti non si vede perché l'immagine è un po', ha perso un po' nella conversione per il sistema proprietario che stiamo usando. Ci sono praticamente il segnale in uscita del trasmettitore della scheda passa attraverso un microscopico condensatore SMD, che è un componente piccolissimo che ha la funzione di filtro, di protezione, di quello che volete voi. Secondo i progettisti, gli ingegneri, è utile, d'accordo. Però a me dà fastidio perché anche quel componente introduce una perdita. Allora io che faccio? Prendo e gli butto un ponticello sopra. Oppure lo faccio saltare via direttamente con un colpo di scalpello e gli faccio una goccia di stagno piccolina. E anche questo ci ha dato un pochettino di potenza in più. Con magari rischi di aumentare i disturbi, d'accordo, e cose di questo tipo. Però la potenza in più c'è, seppur minima. E quindi questa è un'altra modifica ancora.
3: Quella dei chip è più avanti?
2: Sì. Ok, mo andiamo avanti. Vai avanti.
3: No.
2: Ti è andato troppo avanti. Decisamente troppo avanti.
3: Secondo me lui non l'ha visto.
2: Ah, ok. Scusate. Vai, vai indietro. Seguo la tua... ecco. Allora, altra piccola modifica. Stiamo andando un po' in ordine sparso, ma va benissimo così. Le antenne. Una cosa estremamente banale è che io qua ho semplicemente fatto il cut and paste del sito originale che ha avuto quest'idea, non è un'idea mia. È proprio una minchiata. Cioè, prendi un foglio di carta metallica, insomma, della carta stagnola, il barattolo delle Pringles, eccetera, lo pieghi a forma di parabola, deve essere un paraboloide, proprio una funzione matematica, eccetera, eccetera. Sul sito ci sono i disegni per ritagliarsi questa parabola, deve essere un quadrato, poi deve essere piegato a forma di parabola e bisogna metterlo dietro l'antenna, esattamente con l'antenna posizionata nel fuoco della parabola. Questo si comporta come una parabola e ci fa ottenere guadagni a seconda delle dimensioni del quadratino, che vanno dagli 8 ai 12-16 dB, semplicemente con un parabolino davanti. Questo vuol dire che noi non modifichiamo l'antenna, non modifichiamo l'access point, rendiamo abbastanza direttivo il nostro segnale e andiamo molto più lontano, logicamente. Con niente, praticamente. Sì, sì, si arriva fino a 16 dB, devi fare un bel quadratone. L'importante è centrare il fuoco in modo preciso e fare la parabola perfetta, che non è un semicerchio, deve essere proprio una parabola. C'è sul sito di questi qua, comunque sul nostro sito Polifritti sono tutti i link, c'è un PDF che uno si può stampare su carta, si può ingrandire con la fotocopiatrice, l'importante è che il risultato sia un quadrato perfetto, c'è un quadratino per fare questa misura, dopodiché lui ti dà il tracciato, lo incolli sul, lo metti da qualche parte, pieghi il tuo coso di metallo, la tua reticella in quel modo e sei a posto, e ti dà il punto dove devi fare passare l'antenna, diciamo, il fuoco. Cioè, è facilissimo. Un altro calcolo che hanno fatto è, invece di fare la parabola, fare il quadrato a 45 gradi. Non è così performante come la parabola, ma comunque è un guadagno abbastanza alto. E puoi mandare il segnale a settori. Ora, noi abbiamo evoluto un po' questo progetto, abbiamo preso un access point, l'abbiamo smembrato e abbiamo detto mettiamolo all'esterno, sempre per il discorso di dare connettività a tutti. L'idea era di creare una rete wifi a Palazzola Crede, sostanzialmente per fare commettere me e lui, perché non c'è nessun altro che c'ha il wifi a Palazzola Crede. Però intanto l'idea di poter viaggiare per la macchina, andarci a prendere il caffè, collegarci e scaricare la posta ci piaceva molto. Abbiamo smontato quell'access point che avete visto nelle foto di prima, abbiamo tirato fuori l'antenna esterna, purtroppo non si vede molto bene, forse nella seconda foto si nota, la schedina al centro, sì, però dovrei scenderlo e smontarlo, non mi va, casomai se qualcuno insiste magari. Al centro, la seconda foto in alto, al centro c'è la scheda dell'access point, in basso c'è un pugno di componenti che è l'alimentatore. Ah, che bello. Questa è la scheda dell'access point, tutto l'access point è qui. Questo è il gruppo di alimentazione, ora ne parliamo. Qua c'è dritta l'antennina, che è questa cosa qui, alla quale dietro, come vedete, abbiamo messo la parabola. Questa versione dell'access point aveva due antenne, una qui che si vede in piedi e un'altra con la parabolina dietro, perché volevamo che una parte andasse lontano e l'altra con la semplice antennina servisse a noi nel nostro laboratorio, quindi in modo da coprire tutto. Poi ci siamo resi conto che era un po' una stronzata, abbiamo fatto una modifica e poi vi spiego. Questo non è l'alimentatore dell'access point, questo l'ho costruito io per fare una cosa che si chiama Power over Ethernet, di cui qui purtroppo non credo di aver messo gli schemi. Il cavo di rete, no? Non so se avete presente il cavo di rete, usa 4 fili, però il cavo ne ha 8. Che se ne facciamo degli altri 4? Ci facciamo passare la corrente. E quindi io con quei cavi inutilizzati li taglio dal connettore, li faccio uscire fuori e ci alimento l'access point. In teoria è molto bello, in pratica con noi non ha funzionato, perché il Linksys pretende il suo alimentatore. Non abbiamo capito perché, però l'alimentatore del Linksys che ti danno in dotazione esce a 5 volt. La sua tolleranza è 5,00000000001 volt. Se sbagli di un miliardesimo di volt, il Linksys comincia a dare i numeri. A noi è successa questa cosa. Abbiamo bestemmiato tantissimo e... insomma, molta gente ha protestato per questo. La versione successiva è che abbiamo tolto questa schifezza che io avevo costruita e gli abbiamo cafuddato dentro direttamente l'alimentatore del Linksys senza power over Ethernet, e abbiamo sceso dall'access point un cavo della 220. Evviva. Il risultato è questo: un palo con una staffa di metallo e un pozzetto di quelli per le fognature di plastica, costa 10 euro. Ci siamo informati per il box per circuiti elettrici, costava 70 e passa euro con tutti i passacavi. Mi ha detto buonanotte, prendiamo un pozzetto di questi, lo giriamo, ci facciamo i buchi e siamo a posto. E in effetti funziona. Se volete fare una cosa del genere dovreste stare attenti un po' per un po', così come questo è quello che c'è sul tetto del furgone. No, no, è ignifilo, è pirofilo. Va a fuoco, sì. Bisogna stare attenti quando progettate di mettere apparati radio nelle scatole, specialmente quelli in alta frequenza, in microonde, che la plastica non assorba i microonde. Se la plastica è di un certo tipo, che non ricordo, che contiene delle particelle di acqua, la plastica assorbe le microonde. Il test da fare è prendere un pezzetto di plastica e cafuddarlo nel forno a microonde. Si accende, se scalda o se si scioglie non va bene. Anche fatelo con un bicchiere d'acqua dentro, perché se il forno a microonde non ha molto contenuto dentro comincia a scintillare, fa delle cose orrende ma bellissime, però non è, potrebbe non piacervi, a me piace, però poi c'è puzza di bruciato, vabbè. Quindi noi abbiamo provato a staccare un pezzetto di plastica dal pozzetto, visto che non scaldava, quindi vuol dire che le microonde passano, abbiamo chiuso e buonanotte. Qui c'era, questa è la prima versione, c'era un errore di fondo. Il piano di appoggio di tutti i componenti era legno. L'antenna era appoggiata su questa, era avvitata sul piano di legno. Questo, il mio amico radioamatore mi dirà che è una zozzeria orrenda, perché non abbiamo il piano di massa sull'antenna e è una cagata colossale. Che però è andata a 500 metri oltre di distanza in mezzo ai palazzi, devo dire, forse grazie al parabolino. La versione successiva è che abbiamo usato un ripiano di metallo, abbiamo tolto le due antenne, ne abbiamo usate una sola, poi vi spiego perché, e però ancora è sul furgone, dobbiamo montarlo al Poetry. Tutto qua, insomma, test di distanza non si capisce niente, però l'access point è qui sotto, in fondo, lungo questa via.
3: La prima prova di montaggio,
2: sì.
3: Quella lì?
2: Sì, è questa, abbiamo montato su un balcone di una casa che non è casa nostra e non sappiamo chi ci abiti. Siamo saliti con la scala dall'esterno e sì, sotto c'è il nostro laboratorio, sopra è sempre disabitato, chiuso, però boh. Ora, qualche altra modifica hardware. Qui è un po' lunga la cosa, magari vi studierete il PDF che troverete sul sito del Freaknet, oppure il link del progetto dei Pollifritti. Però il discorso è questo: le schede degli access point hanno dei componenti. Questi componenti hanno tutti una sigla. Chi si intende un po' di elettronica e di Google scrive la sigla su Google e gli spunta il PDF del componente elettronico. Se un po' se ne intende ancora di più, capisce che un singolo componente, questo componente qua, di cui legge magari la sigla, è il trasmettitore finale, cioè quello che dà la potenza in uscita. E dice, ah, l'access point va a 80 milliwatt, però il PDF mi dice che questo chip può andare a 260 milliwatt. Quindi vuol dire che il circuito attorno a questo chip è stato cablato in modo che lui vada a 280 milliwatt. E allora io dico, ah, guardiamo il circuito del PDF, è diverso, qui c'è questo componente, invece sulla scheda ce n'è un altro, proviamo a cambiarlo, cambi il componente e l'access point va a 260 milliwatt. Questo in parole povere, in realtà è abbastanza complicato, i componenti sono molto piccoli, fare le saldature qui è complicato. Qui il trasmettitore si chiama MAX2820, ha una resistenza così, bisogna aggiungerne un'altra, si ottengono 22 decibel metri in uscita, eccetera, eccetera, eccetera. E su molte schede è possibile fare modifiche di questo tipo, però bisogna capirne un po', diciamo. Il succo del discorso è che si può fare ed è molto bello. Proprio perché è illegale. Ah, qua abbiamo altre modifiche interessanti. Che cos'è sta roba? Ah sì, questo D-Link, il DVL900AP Plus Revisione C, ha un alimentatore da circa 8 volt, però qualcuno l'ha smontato e ha visto che dentro il sistema di alimentazione era progettato per 12 volt. Poi dice, perché mi danno l'alimentatore da 8 volt quando c'è il 12 volt? E potrei attaccarlo alla macchina che mi viene comodo. Lo attacca alla macchina e gli scoppia una cosa dentro. Perché? Perché questo componente qui è stato calibrato per 10 volt, in macchina ci sono 12 volt e questo condensatore è scoppiato. Vabbè, poco male, un condensatore costa 50 centesimi, lo cambio e gliene metto uno che supporta più tensione e così posso collegare il mio access point alla macchina. Questa è un'altra modifica idiota alla fine, cioè bisogna logicamente intendersene un po' di elettronica, però
4: è un led di potenza?
2: No, è soltanto l'alimentazione. Poi qui c'è un chip che si occupa di alimentare lui tutti gli altri componenti.
4: C'è un regolatore di tensione? È
2: un regolatore di tensione, sì. C'è un 7812 per intenderci. D'accordo. Però ci mette il condensatore da 10 volt. È idiota, no? Altra modifica, questa è la parte finale della scheda di rete di Link che io casualmente ho qua bruciata perché non so perché mi si è bruciata. Che è questa, la D-Link che tutti conosciamo. Ma molte altre schede sono fatte così. Io l'ho aperta e ho notato che intanto che qua c'è una piazzola per un connettore esterno. Quindi qua gli posso saldare il filo con un connettore e andare a un connettore esterno. Prima modifica molto semplice. E che anche qua ci sono i famosi condensatorini che prendono queste due uscite del segnale e li portano a questa antenna che qui non si vede ma è cablata. Sono girati per andare sull'antenna. Se io li giro e li mando sul polo centrale posso collegarli all'antenna esterna. Se io li ponticello proprio ottengo anche quel famoso miglioramento che dicevo togliendo i condensatori e mettendo un ponticello, quindi un pochino di potenza in più. E qui c'è un'altra cosa, il cosiddetto switch del diversity, non so esattamente come si chiami, però gli access point avrete notato che hanno due antenne. Io non ho capito bene perché hanno due antenne. Perché, boh, è abbastanza inutile questa cosa, secondo me. Il segnale in uscita è uno solo. Loro montano un chip che mi divide la potenza di trasmissione su due antenne diverse. Vabbè, ok, posso voler settorializzare la trasmissione solo di qua e di là e non lì e lì. Va bene, ma nella maggior parte dei casi io voglio il massimo della potenza in uscita. Esatto, magari ci posso mettere i parabolini, oppure delle direttive ci posso aggiungere. Con canali differenti? E può essere una da una parte e una dall'altra.
5: No, quando funzionano con canali differenti, fisicamente i due canali vengono utilizzati da due antenne diverse.
2: No, in realtà no, perché il segnale passa su un unico conduttore. Cioè qua c'è una pista che è unica per il segnale antenna, poi finisce in questo chip e viene divisa in due. Ma questo chip, se ne fotte, non è un chip analogico. Smista i segnali sulle due antenne e li bilancia a seconda dei tipi di antenne che hai. Casualmente questo chip introduce delle perdite. È il

0: Antenne. Ora, anche qua un altro amico radioamatore che non conosci mi ha segnalato questo sito. Questo tizio ha preso un'antenna di un Melasviti, una di queste.
1: Certo.
0: Ha comprato un'antenna per il Linksys da 7 dB, ha speso un bordello di soldi e poi si è detto: ma per che cosa ho speso questi soldi? E l'ha aperta. No, no, non la aprire, che è di Evernine. Poi si no, no, no, è un casino aprirla. Se è chiusa con la resina, spacchi tutto. Questa è un antennino, vabbè. Insomma, ha aperto e ha trovato un pezzo di filo, un avvolgimento di rame e un altro pezzo di filo ripiegato. Ho detto: ah, ok, io adesso prendo il cavo della televisione, gli scippo l'anima di metallo, lo attorciglio nello stesso modo, gli faccio la piega, prendo le misure precise col calibro o con un righello, quello che volete, e me la faccio uguale. L'ha fatto, non ha speso niente. Ha preso l'antenna questa qui, che è quella originale, che non aveva tutte queste spire, eccetera. L'ha tagliata qui, gli ha aggiunto quello che ha costruito lui e si è fatto la stessa antenna col guadagno di 7 dB. Performance identica, ovviamente rispettando precise le misure. In effetti ci si arriva anche questa qua che è 7 dB. Se noi prendiamo le misure esatte di questa antenna, ce la possiamo rifare con un pezzo di rame. Non ci vuole niente. Un po' di precisione. Bisogna calcolare il diametro interno delle spire, non so, 6 mm. Allora io mi compro una punta di trapano da 6 mm e ci avvolgo le spire attorno. Cose di questo tipo.
2: Però c'è da dire anche che devi regolare le spire.
0: Certo, allora, ma devo distanziarle, ma ci vuoi niente, insomma.
2: Fai la misurazione delle spire.
0: Sì, sì, sì.
2: Prendi un pezzo di filo che ha dallo stesso
0: tipo. Esatto, esatto. Si attorciglia e si fanno tutte le pieghe e tutto quanto. E sul sito ci sono tutte le misure prese di queste antenne qua. No, torna su. Questa è un altro tipo di antenna. Che anche questa è fatta con un pezzo di filo, una singola spira, altro pezzo di filo, singola spira, cioè un filo unico con delle spire a una distanza ovviamente fissa, attorcigliata su una, credo che siano 10 mm, non mi ricordo. Poi si prende tutto questo cavo di rame e si ficca dentro un tubo di plastica di quelli delle bandiere dello stadio, non lo so. E credo che questa antenna sia qualcosa come 12 dB omnidirezionale, cioè cose che costano un inferno di soldi, alla fine non sono altro che dei fili avvolti. Questo per farvi capire cosa spesso si fa a pagare nei negozi. Cioè, d'accordo, sì, tecnologia è evoluta, però con un po' di praticità ce le possiamo costruire da soli. E penso che sia la morte a questo punto. E vi auguro di lasciare i vostri access point aperti e accessibili a tutti e vi salutiamo, alla prossima. Dimenticavo, c'è la nostra nuova produzione per aiutare le connessioni della rete. Vuoi aprire tu? Il pezzo hardware, questa è una... Sì, sì. Noi abbiamo inventato un dispositivo che può aiutare le reti wireless che hanno problemi di collegamento come questa.
3: Cosa sarà mai? Ma sono un po' emozionato, scusate.
0: Sì, è una cosa che ci siamo inventati proprio preparando le slide in questi ultimi momenti. No, apriamo tu, me lo passi. Sì, sì, no, è che poi si perde molto facilmente. Stiamo perfezionandolo perché purtroppo ne perdiamo tanti.
4: È una cosa abbastanza innovativa, bisogna il giro, perché per aprirlo, no?
0: E vabbè, capirai.
5: Non è che posso...
0: È al contrario, così di carattere non
5: troviamo
0: più.
5: Non lo troviamo più.
0: Allora, si tratta, come potete vedere, di un cavo wireless con il quale possiamo collegare in wireless gli access point e le schede di rete che hanno problemi di collegamento. Noi stendiamo questo cavo wireless tra una scheda e l'access point direttamente.
4: Come è allungabile? Cioè,
0: sì,
4: dopo,
0: sì, è allungabile. Non ancora. Sì. Il problema è che una volta passato non lo trovate più. Quindi si perdono molto facilmente. E poi metteremo in rete gli schemi di questi cavi wireless.

Sì, sì, sì. Trovarli bisogna per forza solamente comprarli, perché una volta che li usi non li trovi più. Grazie.

0: messaggio, te lo porto.
1: Au, mela
2: su.
3: Mela su.
0: Mela meno.
2: Mela su.
4: Se non sai mettere le mani sui computer, vattene per cortesia.
1: Questo è un sistema proprietario. Non li conosco.
0: Ma è scelto, vero?
1: Sì. Aspetta.

0: vede tutto schermo in questo sistema proprietario? Vista.
1: Ma il microfono.
0: Ma come visto? Il mare della schermo? Non si può sapere
1: in cerco, ma dai, forza.
0: Vista, dai.
1: Il microfono.
0: Basta.
1: Tutto schermo.
0: Tutto schermo.
2: C'è scritto,
0: non è
2: che...
0: Prego
2: il nostro verso. Il microfono. È un buon sistema per questo.
0: Ma questo è uno.
2: Bastardi.
3: Un altro è qua. Allora, ben trovati. Magari mi trovo alzare, però no. Cioè, mi vedete tutti, quindi. Ben trovati e benvenuti a questo seminario sul wireless. Non sarà un seminario esclusivamente tecnico, anzi.
0: Mi ha cazziato per questa attenzione.
3: Anzi, lo faremo, almeno per quanto mi riguarda io, sia dal punto di vista sociologico ed etico delle reti wireless, perché le reti wireless introducono un nuovo concetto fondamentale che è quello del peer-to-peer reale e fisico, cioè l'assenza di infrastrutture centrali che ci controllino, che comunque controllino il fatto che noi siamo su una rete o no. Quindi la necessità di creare una rete nostra del tutto è inabbattibile da nessuno, incontrollabile, anonima. Allora, si vede bene. Allora, quando ho fatto, sì, avevo chiaramente fatto uso di qualcosa quando ho fatto questa slide, sì. Però, no. Allora, qui ci sono, diciamo, l'indice, così diamo un overview a quello che, di cui parleremo, così chi vuole resta, se no chi non vuole se ne va, o se no chi vuole si segue quello che gli pare. Allora, quello che farò io è It's a Strange Story, la necessità di una rete unwired, quindi spiegherò i motivi, perché è il background della storia un po' del wireless, almeno del protocollo 802.11. It seems to be cool. La visione globale, lo studio etico, sociale della diffusione delle reti wireless in Italia, nel mondo, insomma, un po' dappertutto. Risvolti legali ed ambientali. Vabbè, un po' diamo un'occhiata alle leggi. Non sento, ma va bene. Poi, costruzione e uso di una WLAN, di una wireless LAN. Progettare e creare una rete wireless partendo dagli elementi fondamentali, quindi installazione dell'hardware, anche la scelta dell'hardware. E la configurazione, vabbè, del pinguino senza fili, vabbè, eccetera, eccetera, quello che ho detto prima. Poi Tomac parlerà di metodi di autenticazione, controllo, delle cose più axoring, diciamo, per lui ne sa. Istruzione e abuso di una WLAN, ovviamente voleva essere questo solo perché abbiamo parlato di costruzione e uso, quindi di istruzione e abuso. Ovviamente non incidiamo nulla di simile, anzi. Seriamente, no, facciamo perché vogliamo evitare questo. E se facciamo questo workshop è per sensibilizzare chi fa una rete wireless a farla con coscienza. Vabbè, installazione e configurazione di Keysmet, sniffing delle rete wireless, cose che poi vedete con lui, analisi del web e comunque le vulnerabilità del web e di come ovviare al problema, eccetera, eccetera. Il viaggio del Warp Driver, questo viaggio mistico di cui ci parlerà Tomac. Poi verrà in termini ufficiali non ti chiamo proprio, vabbè, si sa. Hardware hacking e costruzione e modi di hardware wireless, vabbè, lui è un pazzo di elettronica, cioè, vi farà vedere cose strabilianti che solo lui sa fare. E poi c'è, vabbè, diciamo, la presenza di Jesus che ha dato della supervisione, del suo angolo, con ispirazioni a, diciamo, anche affermazioni sulla sua esistenza e la sua entità potrebbero essere anche relative ad animali vari. Domande e forse risposte, perché quando non sappiamo qualcosa la chiediamo a lui e poi ci dà la risposta in questo modo che ci fa piacere. Illuminazione e visioni, vabbè, questo era proprio relativo a quello che stavo vedendo in quel momento. Miracoli vari ed eventuali. Ok, cominciamo. Ora mi alzo così. Ma chi è che aveva il laser? Che mi era piaciuta l'idea, cioè. Mi sa di wireless, no, il laser. Bello, funziona. La necessità di una rete wireless, i bisogni che hanno decretato la nascita del wireless. Prima di tutto la libertà perché wifi is freedom, liberi dai fili, liberi di muoversi, liberi di qualsiasi collegamento fisico diretto, sapete leggere? Ho letto. E beh, è una cosa ovvia, diciamo che la comodità di avere una connessione senza fili va molto oltre il fatto che magari vogliamo dare accesso col computer. Perché? Perché ci permette di collegarci magari laddove non si poteva più fare, soprattutto le aree diseggiate dove magari non arriva la connessione, tipo qua. Sì, siamo diseggiati, siamo nel disagio. Cioè, sicuramente. No, aspetta. Sicuramente è un posto bellissimo, infatti ringrazio in paese, però vabbè, siamo un po' in culo al mondo. Se si può dire. Esistenza, ma passiamo a concetti seri. Esistenza. L'opportunità, vabbè, leggero, quello. Esistenza, cosa voglio dire con esistenza? Esistenza perché diciamo che oggi come non mai è necessario dal punto di vista sia spirituale che fisico essere presenti in una rete, nella rete, essere presenti su internet per noi, ma per noi come sì, vabbè, ovvio. Sì, è una necessità che comunque hanno sempre più persone, sia dal punto di vista sociale che perché per scambiare file, per condividere idee, perché si abbattono le distanze. Far sì che questo possa avvenire sempre ovunque, far sì che magari si sviluppi come i cellulari e tutti, denunciando la Telecom, ammazzandoli, cioè, tutti quanti, abbiamo una rete libera che finalmente ci permetterà di essere ovunque e comunque collegati a internet, comunque alla rete che sia, spero che non si chiamerà internet perché neanche mi piace il nome, una rete che comunque permetta di essere sempre presenti, appunto l'esistenza è una cosa fondamentale in una rete, quando chi può essere davvero esistente ci può essere sempre, come sappiamo bene, la capacità di trovare tutto quello che vuole con il minimo sforzo. È importante che l'esistenza ci sia e che quelle aree dove che prima non era possibile collegarsi vengano coperte il più possibile. La condivisione, perché chiunque possono farlo, cioè una scheda wireless non costa poi tanto, non è difficile configurarla, un portatile più o meno, cioè lo recuperiamo tutti, anche un ferro vecchio che però mi fa collegare con la rete wireless, che poi non è un ferro vecchio, è bellissimo. Comunque, infatti come ho detto, chiunque nel mondo, anche in altri pianeti, se dotati di antenne ancestrali, che Sbesto sa fare, o dotati telepatiche, può cercare di collegarsi con una rete wireless, qualsiasi. E magari se chi fa la rete wireless lo fa con la coscienza di renderla aperta ed accessibile a tutti, può condividere quello che vuole con chi vuole, in tutto il mondo. Vabbè, non esageriamo. Più o meno. Poi, wireless background. Vediamo un secondo la storia del wireless, o comunque l'introduzione. Diciamo che fin dai tempi più antichi si è pensato a un collegamento senza fili, perché magari era comodo. Mi ricordo quando ci avevo pensato io e Tomac, che andando a Sì, perché noi cosa succede? Che ci mettiamo le cabine telefoniche, no? Però ci devono attaccare col cavetto, era scomodo se passavano tipo i carabinieri. Che cazzo. Allora abbiamo pensato una volta, prendiamo un cordless, lo attacchiamo lì, no? Noi ci andiamo dall'altra parte e forse funziona. Non l'abbiamo mai fatto, però l'hanno fatto a posto nostro. Ci spiavano, i satelliti, quelli americani. Ma non è che non ce n'era stato, no. Allora, sì, infatti, dopo gli oggi io sono sicuro che. Vabbè, non mi frego. Se lui è già dato. Dove si è signato? Allora, esistono due tipi di prodotti 802.11 è il protocollo wireless, ovvero lo standard che si è riconosciuto a livello mondiale per tutte le connessioni, diciamo, wireless, wifi. Anzi no, per quello wireless, un'ultima cazzata. Allora, possono essere due tipi di tecnologie, in frequency hopping e in DSS, Direct Sequence Speed Spectrum. Che cosa vogliono dire queste sigle? Vabbè, niente di particolare, di troppo importante, per cui dovremmo magari darci troppa attenzione, sono solo dei tipi appunto, di protocollo e di tecnologie per la diffusione di trasmissione della rete wireless e dei protocolli. Ci basti sapere che il DSSS è stato riconosciuto dalla UECA, che è praticamente la Wireless Ethernet Compatible Alliance, fatta da, vabbè, i maggiori vendor, che ha riconosciuto questa tecnologia di trasmissione come quella ideale, cioè quella standard, chiamandola Wi-Fi, assegnando questo bollino di compatibilità. Tutti i prodotti Wi-Fi sono compatibili con altri prodotti Wi-Fi, in un modo o nell'altro. La frequenza di trasmissione delle prime reti wireless intorno agli anni 90 era di 900 MHz, soprattutto in America erano presenti questi dispositivi perché in tutto il resto del mondo erano proibiti perché andavano a interferire con le frequenze dei GSM e cose del genere. Alla fine c'entra sempre la Telecom in Italia, comunque, vabbè. Nel 1991 l'Aeronet promuove la sperimentazione delle reti senza fili. L'Aeronet è una grossa società, un colosso delle reti senza fili, che poi è stata seguita dalla Cisco. E appunto promuoveva questa sperimentazione perché voleva avere dei risultati e voleva che ci fosse uno standard, appunto poi l'802.11. Nel 1992 i nuovi prodotti senza fili ora operano alla frequenza di 2,4 GHz, che è quella attuale tra l'altro, e vabbè, non rientra nelle frequenze che nel momento necessitano di licenza, quindi c'è più diffusione e si va avanti. Soprattutto in America viene finanziato questo studio perché in grandi sedi dove sicuramente era importante abbattere un costo che era quello di cablare tutta diciamo, l'infrastruttura, allora è stato deciso di utilizzare il protocollo wireless e ci sono stati dei grossi finanziamenti, soprattutto in America. Infatti così nel 97, cioè, hanno ritardato un po', vabbè. Questo qua non lo so leggere mai perché è pesante. Vabbè, diciamo che non l'ho scritto da qualche parte. sì, Institute of Electrical and Electronic Engineers, vabbè, degli ingegneri belli e bravi, in poche parole, americani, ovviamente, perché hanno i soldi quindi per farlo. Comunque loro avevano rilasciato lo standard 802.3, che è quello Ethernet che usiamo per le connessioni via cavo, col doppino del G45, hanno rilasciato lo standard 802.11, che è lo standard ufficiale per le reti wireless, come abbiamo spiegato. Vabbè, come abbiamo detto, si differenzia in due tipi, in FHSS e in DSSS. DSS è quello che da ora in poi terremo in considerazione. Oggi esistono diverse varianti dello standard 802.11, perché ovviamente è uno standard che tende in evoluzione, sempre più veloce, sempre più bello, sempre più stabile, che poi sono cose che dico, comunque. Vediamo la visione globale allo studio etico-sociale della diffusione delle reti wireless. Cosa voglio dire? Che è importante che vediamo le reti wireless non solo come reti dal punto di vista tecnico, ma delle reti dal punto di vista sociale, perché è importante studiarne la diffusione per capirne il funzionamento, alla fine anche quello tecnico. Magari sono io che vedo queste cose con una visione un po' così mistica, però è così, cioè secondo me è così. Per capire una cosa a fondo bisogna spiegarla e capirla fin dall'inizio. Abbiamo diversi tipi di reti wireless, stiamo parlando sempre dal punto di vista sociale. Abbiamo i wireless internet service provider, che da poco sono legali in Italia perché prima era quasi impossibile, in modo massiccio nelle zone, appunto, come abbiamo detto, nelle zone rurali e disadagiate, dove i collegamenti via cavo non sono possibili. In Italia abbiamo un esempio di YSP come Megabeam, Nokable, FreeStation e Videobank. Sicuramente molti di voi conosceranno Videobank, vabbè, non diciamo perché. Home Office e VLAN. Va bene, queste qua sono le reti wireless forse a cui siamo più abituati, cioè quelle di chi se la fa a casa e degli uffici che si fanno le reti wireless a casa, che si fanno le reti wireless in ufficio perché gli serve, anche gli enti pubblici. Sono le più diffuse sicuramente qui in Italia perché al momento sono quelle più legali e più convenienti perché abbattono anche il costo di un cablamento. Sicuramente sono le migliori. Vabbè, esempio una rete a casa, che non è assurdo. Hotspot pubblici. Gli hotspot pubblici sono quelli che hanno particolare concentrazione soprattutto nei luoghi pubblici, appunto, dove aeroporti, stazioni, treni. Questi tipi di reti sono delle reti semi-libere, nel senso che in America sono più libere. Qui in Italia la Telecom ha pensato bene di farle pagare e di mettere delle registrazioni particolari per le quali si deve avere un account, cose varie, però vabbè, ovviamente, siccome non sono capaci, sono libere, ma solo perché non sono capaci, no, perché è la loro etica. E delle reti tattiche, delle reti geografiche, Le reti geografiche non inteso nel senso di reti geografiche a cui siamo abituati, ma reti geografiche vuol dire nel senso di trasmissioni, le trasmissioni di videofonie, teleallarmi. A Catania c'è una grossa società che è l'ex Video Online, ora si chiama Media Online, che usa il protocollo 802.11, ha sviluppato su piattaforma open source un proprio prodotto che è un router che si chiama WRM100, che consente di trasmettere teleallarmi, fonia e un sacco di altre cose interessanti. Comunque siete mediaonline.com, non per fare pubblicità perché ovviamente, però può essere interessante dare un occhio a quello che hanno fatto. E loro utilizzano queste reti wireless per trasmettere non solo appunto un internet, non solo un collegamento via rete dal punto di vista lato della parola, ma anche dal punto di vista delle trasmissioni di telefonia, teleallarmi, televisioni, si può fare di tutto a quel punto. E poi ci abbiamo le reti tattiche. si tratta di reti molte volte momentanee, però possono essere anche reti, ad esempio, dell'esercito, di militari, perché una rete wireless è una cosa molto comoda, perché la tiri su in un minuto, se la preconfiguri, ovviamente, ma anche se non la preconfiguri, anche se qui abbiamo fatto un bordello, però. Allora, sì, la tiri su subito, ed è quasi inabbattibile, perché per abbattere una rete wireless ci vuole o l'access point di Evernine, a quanto ho capito, eccolo sì. Lì. No, comunque è difficile mettere una rete wireless in crisi, perché diciamo che essendo più punti che magari possono coordinarsi tra di loro, magari che va, casca giù uno, c'è un altro, e se si pensa bene, si studia bene, è davvero difficile buttare una rete giù wireless, perché non c'è un cavo, c'è un fallimento in realtà. Quindi è una cosa che può fare paura soprattutto a molti governi che la proibiscono, infatti. Comunque ne parleremo in seguito. Sì, infatti, ci pensiamo. Risvolti legali ed ambientali. Allora, qui non sono molto ferrato, perché a me la legge non mi piace, l'ambiente un po' di più. Allora, alla fine del 2002 il Ministero delle Comunicazioni, che aveva autorizzato la sperimentazione delle reti wireless, ha terminato questa sperimentazione con un decreto, che è il decreto Gasparri. Cosa dice questo decreto? Che intanto coloro che possono dare libero accesso a una rete wireless sono solo provider. Quindi il Poetria Club, che ha un bel progetto, che è Pollifritti, quello di dare e di far diventare una rete... Aspetta, io mi sono scritto la rete comunitaria. Ma qui non c'è, è sparita. No, sicuramente sarà stato... Va bene, la rete comunitaria. Le reti comunitarie sono tutte... Sì, il disagio è sempre presente. Le reti comunitarie sono tutte quelle reti sviluppate a livello appunto sociale da gente che crede nelle tecnologie libere e crede in una rete libera, che vuole liberarsi di infrastrutture, appunto, come abbiamo detto prima, enti centrali che ci controllano e ci impongono di utilizzare i loro canali. E fa sì, è una cosa bellissima, perché noi con una rete comunitaria fatta da noi siamo noi stessi provider di noi stessi, siamo noi il router, siamo noi quelli che vengono rotati. Siamo tutto noi e siamo inabbattibili, perché non è una rete che nessuno ci può controllare, non è una rete che nessuno può dire oggi non vi collegate, perché grazie a noi stessi, alle antenne, agli access point, alle schede wireless, riusciamo ad essere in contatto tra noi stessi. Quindi se un progetto di rete wireless potrebbe andare a buon fine, una rete wireless nostra, che a livello purtroppo legale ancora non è legale in Italia, solo in America, come, vabbè, faremo degli esempi particolari per questo qui dopo. Scusate se non l'ho messo, penso che l'avrò messo, magari esportando il PDF. Comunque, diciamo che in Italia solo i provider possono presentare una domanda per diventare dei wireless provider, e ovviamente dopo che presentano questa domanda devono rispettare comunque delle tecniche di esercizio previste, l'uso delle bande dei 2 e 4 e 5 GHz. In Italia 5 GHz non si possono usare, solo 2 e 4. Sì, ora lo spiegherò. Infatti, come dicevo, il Palazzola Croide, Pollifritti, loro non possono essere una rete, non possono offrire connettività wireless a chiunque, o meglio, non possono offrire accesso a internet come provider, perché loro non sono dei provider, quindi non hanno questo tipo di licenza. Quindi se loro vogliono condividere la loro connessione con qualcun altro, non sono liberi di farlo. Quindi devono chiudere l'accesso internet agli altri e non possono farli navigare su internet. L'accesso solo alla loro rete è consentito, ma perché non viene contemplato, no? Perché la legge ti permette di farlo, perché magari se ci pensavano lo facevano pure, se lo saranno scordati, sì. Comunque, non può darsi. Stiamo parlando di connessioni fisiche, quindi anche se usi un proxy, cioè una connessione wireless, per quanto non la vedi, è sempre una connessione fisica, quindi io con la mia antenna mi collego al tuo access point, quindi non puoi essere un proxy in questo.
0: No, dico, siccome non è contemplato nel caso della rete locale, di accesso alla rete locale...
3: Utilizzare un proxy in questo senso. Ti dirò, non so, magari è da studiarci con qualcuno che ne capisce un po' più sotto questo aspetto, perché comunque esce sempre col tuo IP, per quanto usi il proxy. perché l'IP è sempre il pubblico, è quello registrato a noi, o se no utilizzare un proxy esterno, ma fai sempre uscire all'esterno qualcuno, quindi non lo so in realtà come funziona questo qui.
4: Bisognerebbe... Internet point wireless non potrebbe esistere?
3: Sì, se a farlo è un provider. Sì, sì, a farlo è un provider. Tu hai una licenza come provider, allora puoi fare quello che vuoi.
0: Ma per una licenza come provider cosa consideri fare?
3: Quello che ci vuole per una licenza come provider è normale, cioè prima devi diventare un provider di servizi IP, quindi offrire connettività, pagare tutto quello che c'è da pagare, avere dei casini bestiali, ma lui dice a tutti, perché io lo so ma non ne sono sicuro, quindi...
5: Allora, per quanto riguarda diventare un provider, non è una cosa difficilissima, bisogna solo pagare delle licenze, tra le altre cose non è richiesta neanche una particolare conoscenza. C'erano una volta quattro tipi di licenze riguardo alle trasmissioni da chiedere al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Adesso ci sono state delle diversificazioni e per fare il provider a livello wireless basterebbe la licenza F. Una volta veniva pagata 1.250.000 lire l'anno, si pagava. Non lo so, in euro non me lo ricordo, era quando io mi occupavo di questa cosa di qua. Comunque di fatto non viene richiesta nessuna altra licenza particolare se non la disponibilità, poi chiaramente tutto è implicato rispetto al NIC, il quale richiede il DNS in linea, insomma tutto quello che significa l'infrastruttura in termini di riconoscimenti come NIC. Poi per quanto riguarda la possibilità di registrazione di dominio, che è un'altra fase e che comunque non viene implicata dalla licenza delle poste delle comunicazioni, per cui io posso avere la licenza, provvedere ai collegamenti, ma posso non avere il contratto col NIC, che è, se non sbaglio, di 2.500 euro adesso, per la registrazione dei domini.
0: Ma già con queste 1.200.000
3: No, il problema è un altro. Sì, il problema è un altro, che tra l'altro ci vuole archiviazione. Ci vuole archiviazione dei log e delle autenticazioni, e sono delle procedure un pochettino seccanti. E tutto vabbè, ma quel tutto rispetto per noi sarebbe, cioè non sarebbe un problema. Invece quello di rendere, ecco, quello di rendere pubblico magari.
6: Sì.
3: Ma sì e no, perché quando cioè perché io non posso mettere a disposizione la mia rete wireless di casa che ho pago?
6: C'è un motivo.
3: E essere sempre io responsabile della mia rete, cioè non è che.
6: Mi spiego qua, io non condivido quello che chiaramente c'è fa Telecom, perché Telecom che ha vincolato attraverso un accordo con lo Stato la questione delle telecomunicazioni attraverso il wireless.
3: Sì.
6: Cioè, non c'è un vero problema di sicurezza, che è quello che invece antepongono come problema per il discorso delle licenze e perché io non posso utilizzare la mia rete, ma è solo un accordo con Telecom, perché se no Telecom cadrebbe in maniera fallimentare la sua gestione della connettività wired.
7: Non puoi dire che adesso.
3: In America non è così, in tanti altri posti, in Inghilterra non è così. Comunque ci sono dei colossi che vanno avanti comunque, cioè Telecom magari resta chiusa, ma anche a favore loro potrebbero fare cose che la farebbero andare avanti. Solo che siccome non. Sì, lo so, siccome purtroppo non hanno questa apertura mentale, perché vabbè, possiamo immaginare che gente è, quindi pazienza. Cioè c'è qualcuno che lavora alla Telecom, se ne vado.
4: Faccia
3: di conosco. Sì, se lo fai uscire su internet sì. E se tu non hai log, che qualcuno ti ha. Allora, se tu non hai log autenticati.
8: Alla fine tutto questo è molto controverso, perché io non sono un provider, io sono una persona e ho il mio access point e lo lascio aperto perché mi fa comodo.
3: Allora
8: lì fa la mia rete, cioè io sono contento, però
3: sì, finché non succede qualche cazzata.
8: No, se succede qualche cazzata, siccome i reati penali sono personali, io non ci vado neanche di mezzo, cioè ci vado di mezzo nel senso che mi arriva la polizia a casa, eccetera. Però
3: è tuo. Se tu non riesci, ascolta Sebastiano.
8: Ma non c'entra, ma il danno non l'ho fatto io.
3: Un secondo.
8: Ma no, ha importanza per il reato, per il diritto penale.
3: Sì, Sebastiano, però devi dimostrare che non sei stato tu. Questo lo devi dimostrare.
8: No. No, il fondamento della legge italiana è che è chi, chi mi imputa un reato che deve dimostrare che io sono colpevole, non che io debba dimostrare di essere innocente. No,
9: purtroppo è al contrario.
8: In Italia è un principio del diritto.
3: Sì, sì, ok, ma come fai a dire? Allora vengono qua e ti dicono il tuo indirizzo IP ha fatto questo. Ha fatto questo.
8: Ok. Ti dicono, bene, il mio indirizzo IP ha fatto questo, ok, io ho un access point libero, quindi chiunque può averlo fatto, ok, l'accusa decade perché non è possibile identificare chi ha fatto cosa.
3: Sì.
8: Sì, per i reati civili e per i danni causati, ma non per i reati penali. Il reato penale è sempre personale.
3: Ok, no, no.
8: Certo, ma io sto parlando del penale, cioè dei processi, della galera.
3: Bene, vabbè, allora io ho l'access point aperto a Palazzolo Ponente pure, penso che Paolo torni pure, cioè dove andiamo a fare installazioni,
8: noi anche per una questione proprio di disobbedienza civile invogliamo tutti voi che avete un access point ad aprirlo a tutti.
3: Sì, e poi
8: per noi è giusto, perché
3: così, così
8: nessuno fa danno, cioè
3: vediamo,
8: deve fare?
3: Vediamo qual è il primo.
8: Allora. Negli Stati Uniti usano spesso, per chi vuole un minimo di controllo, nell'SSID lasciano un'email, tu scrivi a quell'email e ti dici, che fai, me lo apri l'access point? Sì, ci incontriamo, ci prendiamo un caffè. Ah, ok, sì, te lo apro, abito qua davanti, va bene, ciao. Questo potrebbe essere un'altra idea, si mette una piccola posta elettronica, un sito internet con una mappa. Le mappe neanche le eviterei, perché proprio per il fatto che qui in Italia questo è illegale.
3: È illegale, quindi. E poi tu c'è scritto quello che si incontro facendo qualcosa di simile. Comunque, ritorniamo a noi, magari, vabbè, noi lasciamo aperti, quando succede qualcosa alla prima persona ve lo faremo sapere, cioè. Toccandomi, mi tocco. Spero almeno, però, boh. Purtroppo in questo paese viviamo, finché non ci andiamo dobbiamo accollarci queste cose. O se noi dobbiamo fare in modo che non accadano più, però. È una scelta politica. Rispettare le norme tecniche di esercizio previste per le bande 2, 4 e 5 GHz, quindi. Cosa vuol dire questo? Usare la potenza di emissione prescritta. La potenza di emissione prescritta, per quanto riguarda l'Unione Europea, questo è stato stabilito dall'Unione Europea, non deve essere superiore ai 100 mW. Questi 100 mW però non devono essere 100 mW elettrici effettivi della scheda, devono essere 100 mW totali. Praticamente loro volevano dire 20 dB. Hanno sbagliato, hanno scritto 100 mW. E poi si sono corretti, più o meno. Sì, sì, è buonissimo. Hanno scritto 100 mW quando volevano dire 20 dB, infatti se tu vedi, poi dicono la potenza elettrica effettiva massima è 50 mW, quando hanno detto che era 100 mW, no? Poi diventa 50 mW, equivalente, questo è il decreto Gaspari, equivalente a 17 dBm, circa. Quando abbinate ad un tempo base di 2.5 dBi, cosa succede? Che un montone di 50 mW con una scheda di 2,5 dB diventa un 80 mW ad esempio, e quindi diciamo che si raggiunge quella potenza massima, la soglia di quello che dicono che sono questi 100 mW. In poche parole, in Italia non c'è nessuno che li regola. Se voi comprate una scheda wireless così, già non siete di regola. Perché questa qui è una scheda wireless comprata in Italia, anzi mi è stata data da un provider italiano che offre connettività wireless. Mi è stata questa scheda wireless che ha 100 mW di potenza elettrica e un'antenna integrato che sarà almeno di 2, sì, penso di 2,5, 2,5 decibel. E allora che cosa succede? No decibel, e allora che cosa succede? Che già questa qua è una scheda wireless illegale, che non poteva essere venduta in Italia, non tanto la vendono, cioè. Questo per far capire che la legge è stata fatta un po' così, superficialmente. E questa è una legge europea, non è solo una legge italiana, quindi bisognerebbe stare attenti. E poi vediamo perché l'hanno fatta questa legge, però. E la normativa del codice penale che è possibile infrangere con l'attività inerente all'uso di tecnologie wireless sono l'articolo 617 del codice penale, che è l'intercettazione, impedimento e interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche. Questo è un articolo del codice penale, che dice che è vietato nel fare praticamente o comunque intercettare delle reti. Magari noi siamo lì con Gismet aperto, che è un programma per sniffare delle reti, e prendiamo delle reti, che le prendiamo perché non è, cioè, passiamo di là, hai preso quella rete, e ti hai il portatile acceso, perché cammini? Cioè, puoi camminare uno con la macchina, mentre hai il portatile acceso, con la scopa guarda si messa. Cioè, a me mi cade. Allora, io sono un tipo sbagliato, io dimentico le cose, no? Allora mi dimentico il portatile acceso, con la scheda wireless, l'antenna, sopra il tetto, il kismet. Ma a me mi capita, cioè a me capita. Io non vedo il problema. E per fortuna ancora non le vado i carabinieri. Ma quando questo accadrà, che cosa mi devono dire? Cioè, che cosa mi devono dire? Io dico, mi devono che sono viseggiato, io dico, ma è l'abuso personale. Poi ho la cespente, no, poi ho la cespente nella macchina, no? E quindi dico, siccome mi devo collocare il mio cespente dentro la mia macchina, poi mi portate l'acceso per questo. E lui mi fa, ma perché hai chi smetto aperto? Perché poi gli faranno i corsi, no? Ma perché hai chi smetto aperto? E io dico, no, per vedere se prende. Perché dentro la mia macchina ci sono posti dove prende, posti in comunità. Non mi dà, no, aspettate, no. Aspettate. Grazie. A quel punto lui mi dirà, ma come non ti prende? Io gli dico, oh, io posso contare solo schede di merda, diventi di più. Che cazzo vuoi se non mi prende? Cioè. Ecco. Okay. Va bene, comunque per questo qui ci sono codice penale, processi, cazzi e mazzi. Cioè andate a ammazzare qualcuno e vi succede meno casino. Cioè, codice penale, a me, io non ammazzo le mosche, beh, perché vengono le wireless, mi hanno un processo. Aggiunge lui.
8: No, solo una precisazione, c'è una scuola di pensiero sull'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche con Kismet. Quando io ho Kismet aperto, normalmente, se è configurato in un certo modo, forse poi lo vedremo, io non intercetto nulla, io mi limito a guardare le intestazioni dei pacchetti TCP/IP, il che equivale a guardare il mittente e il destinatario di una busta chiusa. Questo non è proibito dalla legge, quindi io non intercetto comunicazioni.
10: Ancora meno, perché credo che Kismet si ferma addirittura al livello 2, quindi neanche le comunicazioni si
8: cioè probabilmente. Probabilmente. Esatto. Quindi in realtà se io apro Kismet e vedo cosa c'è in giro, non sto commettendo un reato perché non c'è intercettazione.
10: È come guardare i campanelli, no?
8: Sì, esatto, guardi i campanelli del citofono ma non entro nelle case.
3: Allora ti vogliono per pazzo. Se lo fai non ci sponizza nessuno. Se lo faccio io non. Vabbè, se non lo fa nessuno qua dentro.
8: Okay.
3: Allora, installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. È su access point. Cioè questo povero Cristo si è comprato un access point che lo accende e fa cadere tutti. Cioè, ma non ti senti in colpa?
10: No,
3: anzi, sì, cioè, voglio dire, è un problema grave, perché lui potrebbe rischiare la galera per questo. Zitto, se c'è qualche carabinieri se lo porta, non lo voglio dire più.
11: Salvarti invece tu, perché tu hai la termina proprio perché il mio checkpoint ti fa cadere la linea.
3: Ah, bello.
11: Il tuo checkpoint
3: con
11: la macchina.
3: Me lo puoi dimostrare? Me lo puoi dimostrare?
11: Stiamo studiando.
3: Ok, dimostralo così, facciamo le scanopagine. No, ma perché io come ho detto transmigrazione mistica, perché è vero.
11: Infatti è
3: anzicato la dogana. Vabbè, dai. Accesso abusivo a un sistema informatico telematico. Vabbè, questo si fa ciccati. Innanzitutto, nel senso che a quel punto fate un atto di. Anzi no, facciamo una cosa. Che voi dite che il vostro computer ha Windows installato e fa tutto da solo, perché è vero, cioè. Allora, la sua cosa mi sconvolge, io magari. Andavo all'università a Catania, però andavo all'università a Catania per altri motivi, così mi piace andare all'università. Soprattutto quella che c'è vicino fisica, perché non so. Ecco, andavo lì a prendere l'aria, e a un certo punto vedo quelle persone con Windows, perché io non lo uso veramente, sono quelle persone con Windows, che vanno lì e tipo, aspetta, io già sono su internet, che cosa è successo? Magari avevano un computer con una scheda wireless integrata, che loro non cagavano, non avevano l'esistenza di questa cosa. Si avvicinavano lì e ci vanno il computer su internet. Ora, Windows XP è fantastico, sono su internet senza avere connessioni. Perché c'era ovviamente il DHCP aperto? Vabbè, perché chi manda questo checkpoint, diciamo, è uno che li vuole lasciare liberi, non perché non ce la fa, cioè perché l'etica sua è questa, no? Mi lascia che c'è spavento libero e tutti. Vabbè, comunque, in poche parole, diciamo che anche qui c'è un accesso abusivo a un sistema che è difficile dimostrare che magari non si è fatto apposta, perché è possibile che fa tutto da solo, perché ci sono le schede che si autoconfigurano, dei driver particolari che sniffano la rete, cioè questi driver, cioè con le leggi italiane un driver per un computer deve essere illegale, perché io posso avere questo driver che mi fa l'autoscan di tutta la rete, vede che c'è un access point, gli si aggancia e automaticamente si assegna un indirizzo IP, magari se è di quello sborone, no? Che tipo dell'Asus, automaticamente manda tipo le mail all'Asus e ci cioè, hai fatto la valle, no?
10: E sei...
3: il chipset del centrino fa questa, quindi tutti quelli che hanno un centrino qui vanno all'università di Catania e sono illegali, mi possono arrestare, no è vero, oh, cioè la legge lo dice, va bene, risvolti legali ambientali, ora è una discussione che a me mi prova molto disagio, perché? Perché io credo nelle connessioni wireless, credo in questo protocollo e credo che potrebbe darci molte risvolti che decreteranno la nostra indipendenza dal punto di vista di provider tiranni come Telecom. Però, se mi sottolineo Telecom, mi stanno sul cazzo, cioè. Infatti, scaricate gli MP3 quelli lì, di quello che ci vende di culo a tutti, che è brevissimo. Un palo tra noi libera. Il problema è che chi è che ha fatto queste leggi a livello europeo mi ispira molto più fiducia quello dei 100 mW. Mi ispira molto più fiducia di chi fa quello a livello italiano, ovviamente. E siccome sono delle leggi che dicono che, a parte i 100 mW, anche dal punto di vista del voltaggio, delle radiazioni che hanno queste apparecchiature wireless, fin quando si rispettano dei limiti, che magari sono anche superiori a quelli imposti dall'Unione Europea, non ci sono questi problemi. Ma quando i provider, di cui purtroppo conosco il nome e li vedo, usano antenne come quella che c'è sul campo di asbesto, che
10: è una copia,
3: sì, no, l'ho rifatto a casa, antenne come quelle che sono fuori legge, ovviamente sono le antenne 24 dB per cui... è 28 dB, solo l'antenna è 28 dB, cioè io attacco pure una se no 200 mW, cioè 200 per 21,
11: sì, e la punti su uno stormo di uccelli,
3: li ammazzi, mi fai fritti, polli fritti, ecco, ora non è una cosa triste, cioè pensate che magari quell'antenna che c'era su quel camper ipoteticamente poteva puntare a casa mia. E io tra 20 anni non voglio avere la luce mia, ne intendo meno il tumore, quindi vado e me la stacco. E poi la metto sul campo di asbesto. Così, cioè, ipoteticamente non l'avrei mai fatto, ovviamente quello l'ho comprato su eBay. È vero, c'è anche la luce mia. Ti do la dogana, quanto è la nozietà? Vabbè, ora sono stato realista, quindi non ci hanno creduto, questo è un bel discorso. Ok. Io purtroppo non conosco nessuno che riguardo mi può dare maggiori informazioni, però vorrei parlare con un esperto quando lo troverò e magari ve lo farò sapere, organizziamo qualcosa a riguardo, che mi dica veramente quali possono essere i problemi di una comunicazione wireless che può fare del male, perché sono sempre onde radio e contribuiscono tantissimo all'inquinamento, soprattutto quando non vengono rispettate delle cose. C'è da dire che ci sono su internet che vendono, ovviamente abusivamente, non lo so, troviamo qualche scavaggio, lo vengono con Italia, degli amplificatori militari di 2 watt. 2 watt? 2 watt?
10: Le elettroniche li trovi?
11: Sì,
3: 2 watt sono 2000 milliwatt, giusto?
10: Sono morti, da qui
11: alla... Sì, non sono morti, bisogna vedere che fanno.
3: Sì, ma io quell'amplificatore li metto 200 mW moltiplicati per 28 dB e li punto direttamente a casa tua. Capito? E stanno 24 ore al giorno. E stanno 24 ore al giorno nel mio letto. Cioè, non penso che va. Cioè, oh.
8: Cioè, il discorso è un po' vedere le antenne dei provider come le abbiamo viste noi attaccate sotto i balconi al primo piano, puntate per coprire tutto un paese, e le abbiamo viste.
10: È una giusta osservazione, però purtroppo ancora in materia di...
3: Sì, in materia di è troppo poco, non è morto ancora nessuno,
12: ascoltami, è un problema enorme, perché purtroppo in Italia non esiste ancora una legislazione, perché gli ultimi studi che hanno richiesto anche al CNR, anche all'Istituto Nazionale di non so che caspita si occupano, di fare studi sulle eventuali possibili diciamo malattie provenienti da esposizione a microonde o ad alta frequenza, roba di questo genere. Purtroppo non c'è nulla, perché negli ultimi due studi gli scienziati non sono stati in grado di concludere nulla, quindi purtroppo possono farlo, ed è una minchiata che possano farlo, perché nessuno sa dire fa bene o no. Quindi certo, c'è una studia a breve termine.
3: Allora, quello che voglio dire io è che io credo nelle reti wireless, soprattutto quando siamo nelle reti wireless, punto. Se io ti attacco a mio vicino qua accanto una rete, un'antenna piccolina di 8 dB con una scheda wireless senata a 200 mW, un access point senato a 200 mW, quello che è, e l'attacco col mio vicino più prossimo, senza balcone o comunque, cioè così, senza andare a casa di nessuno a sparargli più forte per sfondargli il muro praticamente, cioè se non succede questo si avvierebbe il problema. Quando ci sono dei privati che ovviamente sono tiranni e devono coprire tutto il monopolio, allora là ci sono i problemi, perché questo è il punto, che tutto deve essere di proprietà di una persona, invece no, la rete è di tutti.
13: A proposito di questo volevo dire una cosa, io quando sono arrivato qua ieri forse qualcuno si sarà stranizzato che non sapevo configurare la wireless, perché io per una questione appunto di preoccupazione per la salute non l'ho mai comprato né utilizzato prima.
3: Sì, io infatti sai che l'ho detto, non mi ricordo, forse non se l'ho detto in radio, che l'ho detto non utilizzare nemmeno la wireless a casa, soprattutto se il bambino, perché sì, io non, cioè non, per me sì, perché non la faccio, cioè, ma poi non lo quindi vabbè. Però quando c'è di mezzo la salute di qualcun altro, cioè io avevo preoccupazioni serie una delle quali, sì.
13: Siccome noi, tra l'altro, cioè a me mi dispiace questa cosa, perché siccome mi affascina moltissimo non avere potuto utilizzare questo tipo di strumenti, mi dispiace molto, solo che
3: vabbè, quanto sera ci avevo assaggiato,
13: pensavo
3: nel momento
13: in cui poi questi provider si diffondono, quelli wireless, e mi puntano l'antenna sulle mie parti intime quando sono a letto, cioè allora non ha molto senso che io non le utilizzo, anche perché in Giappone come pubblicità il più grande provider wireless giapponese usava uno slogan tipo il wireless è tutto attorno a te e ti uccide, almeno usalo.
3: Ti prego, la mia mail è molto semplice, flash@frequent.org, ti prego mandami questa pubblicità perché non la voglio incorniciare, sempre il nostro slogan, infatti. Benissimo. Non lo sapevo.
14: In realtà onestamente io credo che gli studi ci sia.
15: Sì, ma sono caso. Controversi.
14: Ma non sono controversi, non dicono mai una soluzione.
3: Perché? Cioè, lo sappiamo perché.
16: Sono manipolati perché dal report poi fanno vedere quelli vicino tipo alle onde elettromagnetiche, tipo nello stesso palazzo, 6 leucemici, 3 malati di cancro allo stomaco.
3: È così, fa male, lo sentiamo, io l'ho già
8: detto. Una cosa sono i tralicci dell'alta tensione, una cosa sono le microonde del wireless e una cosa sono i forni a microonde. Certo, ogni gruppo di frequenza ha effetti diversi, tra l'altro, per questo è un casino.
3: Allotron,
8: quello che volevi
3: dire tu. Il tuo sistema proprietario migliora la sua password. Così, tra senza che io abbia fatto niente.
17: Non so se lo sapete. Non so se lo sapete, c'è un progetto a Trento in cui stanno cercando di realizzare una rete
8: che
14: questo sistema si rifiuta di fare.
17: Ma una distanza diciamo abbastanza lunga, cioè parecchie centinaia di metri. In Italia, su wireless, non una serie di nodi pure wireless.
8: Sì, ma nel mondo è pieno di esempi di reti wireless, c'è un link a 42 km.
3: Fanno qualche esempio.
8: Lo fanno, si fa, con potenze piccole alla fine.
17: Però ha trovato molte difficoltà legali.
8: Sì.
17: Attualmente in Italia è illegale farlo. Come hanno risolto? Hanno chiesto al Ministero delle Comunicazioni di fare l'esame per la patente di radiomotore, tutti quanti. E lo stanno facendo non in banda wireless, ma in banda radiomotoriale, quella permessa.
3: La banda wireless è permessa da brevetto, dalla licenza per la
8: domanda. Abbiamo letto noi la banda del wireless,
3: sì,
8: è inclusa
3: nel 2.4. Sì, sì,
8: però
3: magari è vertico, così non fanno quello sbattimento.
14: Le associazioni di volontariato che usano, cioè il FIR, queste cose, non mi ricordo come si chiamano, aiutatemi voi. Chi ha questo tipo di brevetti può usare frequenze, potenze anche
3: in piatto,
14: cioè tu puoi andare con il 2.4.
3: Chiunque, vabbè, dico una cosa che può essere utile a tutti.
14: Nessuno ti può dire niente.
15: Esatto.
14: anche una stronzata tutto ciò.
15: Ti fa capire quella
3: stronzata. Aspettiamo.
14: Punto.
3: Dai, l'ultima, aspetta, l'ultima cosa.
15: Può
3: friggere veramente i polli.
14: Questo è la stronzata. Non ha senso, perché se lo Stato ti dice ok, tu lo usare, si prende i soldi per di una licenza che tu devi pagare ogni anno.
3: Vabbè, vai, cioè, cosa lo sappiamo, quello che fa la stronza, finiamoci qui su queste cose.
15: In realtà io sono più convinto che la necessità dello Stato non è quella di limitare il wireless perché fa male eccetera, ma è quella di controllare le persone.
3: Ovvio, ovvio.
15: Cioè controllare le comunicazioni.
3: Quello dello Stato italiano
15: è ovvio. Dice cosa e a chi e tutto quanto viene da qui, insomma. Secondo me.
3: Comunque, non perdiamo ulteriore tempo a questo. L'unica cosa che volevo dire è che Asbesto mi ha comunicato tempo fa, perché ho accertato, che chiunque è diplomato presso un istituto industriale e abbia comunque qualcosa relativo all'elettronica, un diploma relativo all'elettronica, può richiedere il patentino, la licenza di radiomotore. No, è elettronico.
15: Diploma in elettronica o equipollente, sì. Dice la legge. E quindi anche io che sono
3: può richiedere pagando una cifra irrisoria la licenza di radiomotore. Quindi è una cosa che sicuramente può fare comodo.
15: Fa comodo anche per avere.
3: Cioè, dal punto di vista legale mi prate un po' più il culo questo qui. Mi vedono con l'interno in macchina, sono radioamatore, radioamoreggio il mondo. Tu devi dire questo, così. Ai carabinieri, quando saranno schillati, però l'altro giorno ci sono fermato e non ci hanno detto niente, quindi. Ancora non lo capiscono. A massimo dico, mi passi con il PC. Anzi, buon lavoro, vabbè. Sì. L'ultima volta, io non c'ero, sono lui e Emilio, dov'è? È lui. Ti hanno fermato, mi detto, ragazzi, che state facendo? Vabbè, testimoni.
18: Niente, ci hanno fermato, ragazzi, che state facendo? Cos'è questa antenna? Niente, ho detto solo, è un'antenna. Poi cioè, loro si sono convinti sì, hanno capito che era un'antenna. Poi ci ho detto, ma avete il computer? Ancora non l'avevano visto. Ci ho detto, ma siete collegati a internet? No, stiamo guardando delle foto. Ma sono foto che noi possiamo guardare? Noi abbiamo risposto. Perché cosa gli devo dire? Se ne sono andati, buon lavoro.
3: No, potrei dire tante cose, però io sono soddisfatto di quello che rispondo. Onestamente, perché io non posso mai ti rispondo, che cos'è quell'antenna? Non tengo. Già che ho detto tutto, infatti un bel lavoro, perché mi cazzo l'altro di potevano dire. Magari io gli avrei detto, come se non mi avrei dato più spiegazione, avrei preso un po' più per il culo. Invece lui ha detto solo un'antenna, gli ha detto tutto. Vabbè, allora passiamo alla parte più pratica. Carabinieri, un vedo di finanza per fortuna ancora, da noi nella nostra zona non vengono. Costruzione d'uso di un anno, la parte pratica, progettare e creare una rete wireless, elementi fondamentali. Io ho sempre preferito in questo workshop personalmente trattare la parte meno pratica e dire innanzitutto per un amministratore di sistema o comunque chi vuole fare una rete wireless cos'è fondamentale progettare prima di fare una rete wireless. Intanto il luogo, cioè ci sono questi elementi fondamentali che dobbiamo conoscere. Il luogo, dove sarà creata la rete e qual è lo stato di cose attuale, dove sarà il luogo, cioè qua a Catania, a Messina, qual è la situazione dentro questo luogo, cioè c'è una rete interna che si deve interfacciare, c'è una DMZ con dei server, c'è questo, c'è quell'altro. L'access point deve essere messo su un segmento di rete a parte o deve dare libero accesso alla rete interna, cioè sono delle cose da valutare e capire. Lo spazio, quale sarà lo spazio da coprire, cioè quanti access point devo mettere, come li devo mettere, come devo strutturare le antenne. Il tempo, in quale fascia la WAN dovrà essere accessibile. Che vuol dire? Che allora, se io stacco l'access point che non serve a nessuno, sicuramente consumo meno energia. Dando una radiazione al mondo. Ho una possibilità che qualcuno venga lì a bucarmi, perché io ora parlo da amministratore di sistema e magari devo fare una rete dove devono passare dei dati sensibili che sono criptati, sì, ma volendo. Quindi che cosa faccio? La notte, ad esempio, quando la rete non mi serve, io stacco l'access point. Perché con un timer magari. Perché alla fine senza lasciare l'accesso per fare venire il primo ragazzetto che ti viene là e ti guarda le cose. Secondo me è sbagliato tenere acceso da un punto di vista di amministratore di un sistema che ha scopo, diciamo, di produzione. La necessità. Quali sono i servizi che devono essere raggiungibili? Ovviamente si ha un po' di testa, il firewall lo metto, l'access point lo metto in un segmento di rete a parte che passa da un firewall, fa passare questo quel servizio, fa fare questo quell'altra cosa. Diciamo che in una società, ad esempio, molto grande, l'access point può essere utilizzato, che ne so, dai commerciali, no? Io ho lavorato per una multinazionale che

potrebbe rifargli uscire la 22 o tutte le altre porte del mondo. Quindi faccio in modo che quella accespante riesca solo a comunicare con la stella radio tramite la porta 80. E questo fa sì che ci siano molto meno attacchi che si possono sparare contro i miei server. Io, chi saranno gli utenti? Ovviamente devo sapere chi saranno gli utenti della mia rete, perché in base agli utenti e alle necessità degli utenti, ovviamente configuro la rete. E Dio, chi saranno gli amministratori? Vabbè, fa un po' ridere. Però vabbè, in un certo senso dobbiamo sapere chi sono gli amministratori, perché in base a chi sono gli amministratori della rete possiamo scegliere una politica più aperta o meno aperta. Cosa voglio dire? Che se io sono un consulente esterno che vado da una società che ha bisogno di un rete wireless e so che quello che dirige è il responsabile informatico della società non ha mai la testa di cazzo e so che non si andrà mai a controllare i log e che quindi noi lo buteranno e spacchiamo tutte cose, lui neanche se ne accorgerà, allora adotto una policy un po' più ristretta, gli faccio una rete un po' più chiusa, in modo tale che magari gli do un po' di servizi, nel senso gli dico, bah, questo è meglio che non lo fai, questo è meglio che non lo fai, e che va tutto un po' più stretto, ma che comunque non lo mette a repentaglio. Se invece è un amministratore che si controlla ogni giorno, che fa questo e quell'altro e ci sta attento, a quel punto non chiamerebbero niente, secondo me. Comunque, se mi chiamerebbero, se mi chiamassero, sarei attento e dirgli, guarda, io faccio questo e così, tu devi controllarti questo e quest'altro, se stai molto attento può andare bene e puoi fare cose più belle, perché sicuramente è più bello rendere servizi che sono più gratificanti e più potenti, però è anche più svantaggioso in termini di sicurezza. Detto questo, è possibile cominciare il progetto vero e proprio, quello più pratico, tenendo conto delle fondamentali misure preventive. Scegliere l'hardware adatto, che sia conforme agli standard di sicurezza, cioè quindi non abbia firmware buggato di default, che non abbia diverse problematiche che hanno un sacco di access point o comunque di schede wireless, non il firmware, però hanno altri problemi. In cui sia possibile reperire documentazione upgrade su internet, cioè che quando è una casa produttrice seria che rilasci magari frammenti upgrade, che ci sia documentazione ad esempio anche per il modding e cose varie, cioè scegliamo, se lo dobbiamo comprare scegliamo prima qualche cosa, un prodotto buono, non lo compriamo in Italia perché costa un sacco di soldi e forse neanche lo vendono, cioè facciamo una selezione ottimale, configuriamolo con scrupolosità, sì, perché è importante che non lasciamo niente al caso, prestiamo attenzione ad ogni parte della sua configurazione, prestiamo molta attenzione soprattutto alla configurazione che riguarda l'identificazione e l'autenticazione, che sono i processi chiave che determinano la sicurezza, un controllo sulle connessioni, cioè controlliamo, facciamo dello sniffing sulle nostre rete, ovviamente se no è pericoloso, facciamo in modo che ci leggiamo i log, stiamo molto attenti a quello che succede attorno alla nostra rete, comunque al perimetro del nostro access point, e ovviamente utilizziamo un sistema di encryption end to end, cioè usiamo tutti i protocolli SSL, ed è assurdo non usarli perché ormai si è arrivati a un punto in cui i protocolli in chiaro sono stati superati e dobbiamo metterci in testa questo, che non ci costa più niente usare SFTP, che non ci costa niente usare HTTPS, che non ci costa niente, cioè abbiamo dei processori che sono ormai così veloci da poter supportare qualsiasi tipo di autenticazione criptata e comunque di trasmissione. Quindi dobbiamo cominciare ad abbandonare l'idea di trasmissione in chiaro, perché comunque anche se passano cazzate su quella rete è importante che ci abituiamo a quest'ottica in contatto, che non sia questa. E poi, vabbè, come ho detto prima, monitorare, vedere i log, capire quello che succede, è importante, cioè, l'amministratore deve fare questo, se poi un rompimento di coglioni, cioè, a me piace, anche perché magari poi dopo che fa le cose, non me la vivo, cioè, no, vabbè, è simpatico. Soprattutto per noi che ci piace vedere cosa fanno, capire cosa fanno, magari scopriamo cose nuove. E comunque è importante capire quello che succede all'interno della nostra rete. Ora, costruzione e uso di una WLAN parte 2, che tipo di wireless adapter scegliere? Ovviamente a noi interessa qualcosa che sia funzionante e performante con Linux, e anche un prodotto che non sia scarso come una scheda wireless che potremmo comprare, che ne so, all'Ocean, cioè, o cose del genere. Allora, sì, infatti è una merda, non ti prendo un coraggio. No, allora, prima di tutto dobbiamo scegliere l'hardware, dobbiamo scegliere la nostra scheda wireless. Su Linux sono supportate quasi tutte le 802.11b, ovvero tutte le schede wireless che hanno chipset Prism 2.

0: 2.5 e 3. Queste schede wireless sono... Ma perché vanno avanti solo?
1: Perché con la gamba tocca
0: il mouse. Ah, il mouse. Mettiamolo al contrario, come tartaruga.
2: Lui è una tartaruga.
0: Sì, è pazzo. Cioè. Niente, praticamente quello che voglio dire è che... No, no, vabbè, tranquillo. No, come tartaruga, sta bene. È importante scegliere un hardware che sia compatibile con Linux e che sia adatto alle nostre esigenze. Quindi, sì, vabbè. Quindi informiamoci e scegliamo quello che è meglio. Magari io sono disponibile per chiunque vuole avere informazioni su un prodotto particolare, mi mandate una mail, la mia mail è sempre crash@fitfit.org e vi dico sì, ho provato queste schede, sì, ho trovato questa documentazione su queste schede, compratelo o no. O comunque cercate una cosa su Google, fate quello che credete più opportuno, ma non comprate quelle cose che vi capita perché sono soldi rovinati a mio avviso. Quali driver usare? Su Linux i più famosi driver sono gli Orinoco. Perché sono inclusi nel kernel? Sicuramente non hanno proprietà particolari, quindi non consentono di fare hack tecnici eccellenti, però sono lì. Prendiamo due volte la tastiera, compiliamo il kernel, funzionano. Che ci fa cambiare? Io li cambio. Perché consiglio di cambiarli? Perché utilizzo gli OSTP, che magari qui qualcuno, anche questi con cui potranno essere d'accordo, però sono dei driver che sicuramente permettono di utilizzare il nostro computer come un access point, ci permettono di mettere la scheda in modalità particolare, di aumentare e diminuire milliwatt, di fare tantissime cose che comunque sicuramente ci servono. Quindi io preferisco usare gli OSTP e consiglio di installare questi. Qui c'è una... io ho voluto fare questo documento non solo come slide ma anche come tutorial in un certo senso, che spiego come installare gli OSTP. Magari non c'è nessuno che ha interesse se lo spiego qui. Magari si scarica da fitfit.org la diapositiva positiva e lo legge. Vabbè, lo vediamo in poche parole. Attiviamo il supporto wireless nel kernel. Quindi adesso proprio le righe che sono, perché non dovete sbagliare, sia nel 2.4 che nel 2.6, non lo so nel 2.6.8.1 perché non ho problemi, 2.6.7 se volete usare wireless con OSTP. OSTP? Funziona? Vabbè. No, vabbè, no, non lo so, a me non è funzionato, quindi non consiglio questo, però vabbè, non è un problema grande perché domani uscirà il nuovo kernel, quindi... domani no, però vabbè, figura, quindi, cioè. Nel 2.4 potete supporto wireless LAN, PCMCI Network Device Support, PCMCI Wireless LAN. Nel caso si vuole usare PCMCI, Ultimate Kernel, o comunque con un modulo, ma quello del kernel, non il pacchetto PCMCI CS che scrivono a parte, abbiamo anche quello. Io faccio così perché non mi sono mai trovato male, molti dicono che non è bene. Fate come meglio credete. Il supporto 2.6 per il kernel 2.6 è simile, cioè attivate wireless LAN, PCMCI Network, cazzi e mazzi, andate avanti. Quello. Non mi se ne fa nient'altro. Scarichiamo questo P-driver. Vabbè, ovviamente andiamo in user local source. Io perché uso Slack, faccio così, voi fate quello che volete. Secondo me è meglio andare in user local source perché vado tutto bene e potete seguire quello che ho scritto io, se no se fate in altro modo poi non mi deve dire niente. Andate in user local source, scaricate il driver OSTP. Io ho messo questa versione che è la versione stabile. Ce ne sono versioni da 0.2x che sono versioni nuove, che con quello mi sono trovato benissimo. Io preferisco le cose stabili che vanno bene e sono testate, quindi ho preso questa. Magari se volete provare potete scaricare la 2. Scompattate l'archivio, entrate nella cartella, editate il Makefile come editare il Makefile. Intanto mettere il kernel path del kernel corrente. Cosa voglio dire? Ovviamente voi avete una vostra directory user source Linux che è un link diretto al kernel che al momento sta girando. Beh, sicuramente molti di voi sapranno di che cosa parlo, chi non lo sa si va a vedere una guida sulla compilazione del kernel, su Google se ne trovano tantissime. E poi mettiamo il PCMCI path, ovvero se non utilizziamo il PCMCI incluso nel kernel come faccio io, mettiamo il path del pacchetto PCMCI, che è bene che lo mettete sempre in user local source, questo perché, anzi no, in user source, perché fa parte del kernel, fa parte del sistema, del sistema base. Questo perché? Perché se fate così, anche con una distribuzione come Slackware che non ha una gestione automatizzata dei pacchetti, se mettete tutto in user local source, quando andrete in user local source sapete i pacchetti che avete installato manualmente e li potete disinstallare e potete tenere traccia. Sicuramente è un modo di lavorare un po' vecchio, ma che funziona bene e che è modo mio.
1: Come si deve fare?
0: Ecco, come si deve fare, la giusta via. Poi ognuno fa quello che vuole, si fa le cartelle, oh, cazzi, porco,
1: ecco che fai.
3: C'è una pagina di manuale che è Here Man H-I-E-R, che spiega la gerarchia del file system, cioè perché vengono usate le directory, dove vanno messe le cose, eccetera. Ed è quello che dovrebbe essere usato per tutti i sistemi Unix. Cioè io so che su qualsiasi Unix standard la directory use local src serve a una certa cosa. E così via. Sì, sì. Ed è bella questa pagina di manuale perché spiega un mare di directory che io non conosco neanche. Sono cose assurde veramente.
0: Allora, a questo punto compiliamo e installiamo. Installiamo in base, facciamo un make up e vediamo che possiamo fare PC card in caso sia una SNCI, PLX se sia una PCI basata su chipset particolari o una PCI se è una Prism 2.5 PCI. Niente, installiamo e via. Qual è la cosa? Vabbè, affanculo, mi sembrava una cosa tecnica, quello non è un problema. A quel punto dobbiamo cominciare a gestire l'interfaccia wireless. Gestire l'interfaccia di rete wireless con il proprio step io, oltre che avere funzionalità di un client wireless, quindi agganciarci un access point o metterci ad hoc con un altro client wireless, possiamo utilizzare il nostro computer come se sia un access point. Una funzionalità molto utile sotto certi aspetti e che ci può fare risparmiare soldi volendo, quindi perché non usarla? Prima di tutto dobbiamo venire... Prima di tutto dobbiamo venire ad avere familiarità con dei termini propri di una rete wireless o comunque del protocollo wireless. Questo qui, prima di tutto, è l'SSID o l'SSID, che vuol dire Extended o no? Service Set Identifier. Nel nostro caso l'SSID è sempre come quella rete lì, The Fortinet, che è un bel nome. Ovvero il nome relativo alla rete del servizio collegato ai punti di accesso. Cos'è un SSID? È il nome della rete wireless. Magari non è proprio il nome, ma è il nome, come dicono loro, del set dei servizi che quel punto di accesso alla rete offre. Il nome della rete, punto. Perché provare a dico un casino per dire questo, non lo voglio dire, si spaventa, non lo so. Fate così si vergogna. Prendete i wireless tools e installate se non l'avete già fatto. Su Slackware, io vado su ftpslackware.org, faccio install pkg e faccio così. Su Gentoo si fa una cosa strana che fa schifo, non so come funziona. A quel punto
1: emergi.
0: Sì, sì, emergi, zitto.
4: Debian non esiste?
0: Come?
4: Debian
1: non esiste?
0: Debian cos'è?
5: La soluzione.
0: Quello del tipo della birra. Sì. Ah sì, anche voi potete compilarlo manualmente. Sì, non vi consiglio di usare apt-get. Come si chiama? Apt-get. Mi ricordo molto bene, una cosa che mi trasmette vibrazioni positive. Quindi usate il Debian. Vabbè, andiamo oltre il cazzeggio. Il mod, ovvero la modalità operativa della rete. La modalità che vi consentono step sono molteplici, cioè molto più di quelle dell'Urinogo. Innanzitutto managed infrastructure è il modo connesso ad una rete locale con uno o più punti di accesso. Quindi io per collegarmi normalmente ad un access point la prima cosa che faccio è impostare la scheda di rete in modo managed, quindi ivconfig v0 modo managed. Mi sono scordato prima di dire per l'SID che il comando con il vconfig è il vconfig v0 SID e il nome dell'SID. Per quanto riguarda la modalità, il vconfig v0 modo managed fa sì che io metta la mia scheda di rete wireless in modo infrastruttura, quindi mi consente di allacciarmi un access point messo in modo infrastruttura. Ad hoc invece è una modalità point to point, che vuol dire che in realtà non ci sono degli access point che danno la rete, ma ci sono tutti i computer che fanno una rete punto punto, realmente peer to peer, che io magari mi collego al modo più vicino a me, che può essere Tomac in questo momento. Tomac si collega con non so chi c'è lì, e così via. È una rete realmente punto punto che tutti penso che conosceremo. Ovviamente il metodo per postare la modalità punto punto è vconfig 1.0 modo ad hoc. Master, il vconfig, sì. Master è il modo di sincronizzare tutti gli access point. Praticamente in modalità master noi siamo un access point. OSTP ci permette di fare questo e non è una cosa da poco, da sottovalutare. Repeater.
3: Aspetta un attimo, domanda.
0: Sì.
3: Ma in modalità master funziona sì. solamente da access point o contemporaneamente tu puoi usare la tua scheda ad essere in rete con un altro access point, per esempio?
0: No, no, funziona cioè, solamente da access point, ecco. Ovviamente. Dopo che la regola cambia la modalità, quando cambia la modalità della scheda tu puoi usare. Cioè,
3: perfetto.
0: Vabbè. Puoi usare quella scheda solo in quella modalità in quel momento. Poi vabbè, nulla ti vede di avere 8 schede per fare quello che vuoi con la mente faccia. Dipende dalla scheda. Se hai diciamo che gli OSTP che funzionano particolarmente sulle 802.11b sono 11 megabit.
4: Ma 11 megabit
0: a quante connessioni contemporanee? Diciamo che non c'è un limite, ma in realtà il limite non è. Cioè dobbiamo.
4: Sì, si divide,
0: la banda sicuramente si divide. Non si divide, diciamo, in modo proprio. Cioè non è che prendo 11 megabit e dividere in due, però diciamo che superiore a 30 credo che abbia qualche problema a sopportarli, almeno un PC moderno, ovviamente non penso che un conducente di 130 connessioni dovrebbe pesante anche lui. La modalità repeater non è che un'altra modalità dell'access point che consente di forwardare il traffico tra due nodi wireless, non fa altro che prendere il traffico di un altro access point o di un altro quello che sia e mandarlo a un altro access point ancora in un altro punto. La modalità secondary, che non è nient'altro che un cluster, diciamo non è un backup di un access point in qualsiasi altra modalità, è la modalità monitor, che è molto interessante, ci permette discretamente di catturare pacchetti. Quindi mi che me ne faccio? Ma te ne fai, vedrai che te ne fai. Quindi il VConf 2.0 mode monitor.
4: Per quanto riguarda invece la modalità API client, un access point che si muove nella rete di altri access point. Perché io so che esiste un'altra, alcuni access point supportano questa funzionalità. Cioè un access point mobile, immaginiamo, su qualcuna macchina che si muove in una rete di access point che è connessa solo da internet.
5: Pare che
0: quella, non so, comunque quella mi suona molto di repeater, perché quell'access point che si muove non fa altro che l'incasso con l'access point che prende e offre il traffico a quella piccola zona che ha. Ad esempio, facciamo l'esempio pratico di quello che dice lui. Io la mia macchina la chiamo access point, se mi vedete mi venite accanto, io la mia macchina la chiamo access point, mi collego ad un altro access point e automaticamente con la mia piccola antenna direzionale che ho all'interno della mia macchina do tutto, faccio un bridge, cioè faccio il ponte tra la connessione che prendo e la connessione che offro. A quel punto è una connessione, li imposti come repeater, penso che sia quella più cliente di cui parlavo, ma non so, i proprio offrono questo qui, magari un altro. Dicevi?
6: Dimmi.
0: Il mio?
6: Un IP.
0: Un IP per cosa? Ah, è attaccato la scheda. 10.0.0 il tuo numero del cartellino.
6: Ok. Cioè anche la rete wifi va sulla stessa.
0: Sì, sì, 10.0.0 quello che vuoi, il SID è cane nucleare. Il gateway è 10.0.0.1. Ok. Andiamo avanti. Configurare la costruzione di uso di una LAN parte 3. Il BSID. VSID è un altro che, vabbè, lui dice cose assurde, è un altro che è MAC address dell'access point. Portonato utile per forzare l'uso di un access point in particolare. Infatti se io sono in una rete, c'è un progetto, che è tra l'altro il libro, che si chiama FakeAP, che fa un fatto che generare, cambiare MAC address sempre la stessa interfaccia, generare un traffico di disturbo degli access point. Il modello che io magari vado lì, faccio il VConfig, VLAN0, il SID, quello che è, e mentre mi scrive si cassa lì, faccio una 200, quale mi linko. O comunque cambio sempre MAC address, come faccio? Perché magari devo avere tre computer che fanno questa cosa simultaneamente. Allora in realtà c'è questa modalità, che è la modalità AP, VConfig, VLAN0AP, e gli metti il MAC address dell'access point a cui tu vuoi linkare realmente. In questo modo tu automaticamente ti linki a quell'access point che dici tu e nessun altro access point sarà considerato, almeno questo con lo step. Non so con altri driver come funziona, perché ultimamente
2: Io avrei voluto un problema proprio su questo, non so come mai. Prendeva un altro checkpoint a posto di prendere quello che doveva prendere. Poi un'altra fondamentale caratteristica che possiamo modificare è la velocità. Di solito la velocità, diciamo che ce l'aveva il checkpoint nella rete, però se noi vogliamo mettere una velocità minore o maggiore, se possiamo, a quel punto, se è supportato anche dalla scheda ovviamente, mettiamo più config 1.0 rate in megabit, la velocità del megabit, 11, 8, 4, vedete il main, ci sono tutte le modalità, tutti i megabit possibili. La frequenza e il canale. Come cambiare la frequenza? Le reti wireless trasmettono su più frequenze, che vanno vanno ai 2.4 GHz, però partono dai 2.422 GHz per arrivare fino ai 2.428 GHz o qualcosa di simile. A questo punto io posso voler andare ad una frequenza particolare, che tra l'altro queste frequenze sono state divise in canali per rendere più comodo questo processo. Infatti ci sono, ad esempio, la possibilità di mettere il config 1.0 channel 3 ed andare a circa 2.424 GHz, sì, col canale 3, o se no mettere direttamente la frequenza a cui si vuole andare. Questo è utile quando magari becchiamo un checkpoint che è su un canale particolare e non, automaticamente magari non si sette il canale giusto, lo modifichiamo manualmente. Non capita spesso, però ci può servire anche in altre occasioni, o se no per configurare un checkpoint. Nel senso, noi mettiamo in modalità master interfaccia, vogliamo che la checkpoint vada sul canale 4, mettiamo il vconfig 1.0 channel 3 e vconfig 1.0 mode master e così via. Un'altra, la penultima feature di vconfig che tratteremo insieme è TX Power, potenza di trasmissione. Come abbiamo detto, la potenza di trasmissione massima elettrica, cioè la potenza che possiamo elettronicamente attribuire alla nostra scheda wireless, è di 50 mW in Italia per legge. Quindi noi possiamo fare il vconfig 1.0 TX Power 50 mW. O 60, 70, 80, 100, 200, dipende dalla nostra scheda e il livello che abbiamo di affinità con la legge, perché anche di questo si tratta. Quindi ci può tornare molto utile questo se abbiamo una scheda che magari il film è stato bloccato dal vendor, perché per venderla in Italia la deve tenere a 50 mW, ma in realtà può arrivare a 100, quindi non facciamo altro che portarla a 100 con il vconfig e a quel punto avere un prodotto che funziona sicuramente meglio. Poi Keyhead Encryption, che è una feature che analizzerà dopo Tomac nei dettagli, perché appunto introduce il web e tutto quello che ha a che fare con esso, che comunque infatti che aveva una procedura di encryption cifratura del traffico e dell'autenticazione con l'access point. Questo va bene più o meno bene, dà delle vulnerabilità a livello strutturale, vedremo come funziona in seguito. Ci basti sapere che per impostare la chiave, qua c'è scritto due volte il vconfig, vabbè. Allora, levate il vconfig 1.0, lo sistemerò, il vconfig 1.0 key e mettete la chiave web in esadecimale o il vconfig 1.0 key S2. E la password che vi ha generato il web, in poche parole, cioè che vi ha generato la chiave esadecimale per criptare la connessione. A questo punto io ho finito e passo la parola a Tomac, che introdurrà quello che è l'autenticazione e tutto il resto relativo alla sicurezza e insicurezza soprattutto delle reti wireless.
5: Allora, mi sa che possiamo iniziare.
2: Si sente? Ora sì.
7: Se non ne puoi fare a meno, sì.
5: Quindi, in questo intervento io volevo fare una breve introduzione al linguaggio di programmazione TCL. Forse molti di voi però conoscono come TCL, però in realtà si pronuncia TCL, che significa solletico in inglese. TCL, che sta per Tool Command Language, è un linguaggio da molti punti di vista sfortunato, perché per via di incapacità di marketing di chi l'ha scritto e poi lo doveva pubblicizzare, alla fine ha avuto serie difficoltà di penetrazione nell'underground. È un linguaggio tuttora molto usato in realtà aziendali, si usa molto per esempio anche alla NASA, in molte attività governative degli Stati Uniti, continua ad essere sempre meno utilizzato, specialmente dal mondo open source. Ci sono alcuni motivi che sono congeniti nel linguaggio, stessa cosa di Scheme, in generale tutti i dialetti di Lisp, creano una sensazione di disagio nei programmatori che sono di solito abituati ad avere a che fare con dei linguaggi di programmazione algol-like, x uguale a 5, b uguale a x per x, per dire tutto quello che è la semantica dell'algol, che poi ha dato vita comunque a tutti i linguaggi di programmazione strutturati, che sono fondamentalmente diversi da Lisp e dai suoi derivati, tra cui si potrebbe mettere anche TCL. Un altro motivo per cui TCL non ha avuto successo nel mondo open source è sicuramente il fatto che manca un tutorial. Sembrerà incredibile, ma se uno cerca un tutorial su TCL non c'è, perché in pratica quello che ha scritto il libro più famoso, che è Welch, era comunque tra la cerchia di Sun dove sviluppavano il linguaggio, era come pestargli i piedi praticamente, scrivere della documentazione. In realtà ora il libro non lo vendono più perché non ci sono più utenti di TCL, forse stanno capendo che è meglio utilizzare una politica diversa. Comunque oggi TCL è guidato dal TCL Core Team, che è una struttura totalmente diversa da quella che esisteva in Sun, e quindi c'è gente con una mentalità molto più aperta, molto più open source pensanti. È stato sempre sotto licenza BSD TCL, però prima in un certo sotto un certo punto di vista. Oggi c'è proprio anche la cultura del free software. Perché un programmatore dovrebbe usare TCL? La risposta breve che io do, per quello che penso che siano le qualità di TCL, è che si possono fare almeno le stesse cose di molti altri linguaggi di programmazione ad alto livello, anzi a livello molto alto, vari level languages, con una semplicità estrema. Ci sono molti meno concetti in TCL che negli altri linguaggi, si può imparare in una settimana in maniera completa. I linguaggi di programmazione che non sono tipo linguaggi di programmazione come TCL sono estendibili in loro stessi. In TCL io posso scrivere nuove strutture di controllo, un sistema d'oggetti, qualunque cosa, posso modificare il linguaggio utilizzando TCL. Nei linguaggi di programmazione algol-like o ad oggetti che non siano Smalltalk, perché anche Smalltalk aveva questa caratteristica, poi hanno preso il peggio di Smalltalk, hanno preso messo in G++ e poi hanno fatto già. Ma i linguaggi di programmazione algol-like non hanno questa caratteristica di estendibilità, e si può vedere in Python. Non so se avete seguito l'ultima release di Python. Dalla 2.0 in poi hanno continuato ad aggiungere nuova semantica, nuove cose che sono utili ad hoc, però fino a quando il linguaggio ha raggiunto il livello di complessità che oggi, se volete capire tutto di Python, dovete studiarci un anno, credo. È diventato molto molto molto complesso. Come? I linguaggi di programmazione come Scheme e TCL invece sono caratterizzati da una semplicità semantica, perché ci sono pochi concetti, solo che per via di questa semplicità estrema serve comunque un approccio mentale diverso alla programmazione, quindi di solito il programmatore è disorientato. Comunque secondo me vale la pena di fare almeno un tentativo con questi linguaggi, perché poi offrono grandi, grandi vantaggi. TCL è particolarmente orientato alle stringhe, addirittura proprio la definizione stessa del linguaggio prevede il concetto di stringa. E quindi è molto adatto a fare, diciamo, delle operazioni che oggi sono molto comuni nei programmi, per esempio il parsing di HTML, XML o altre cose del genere, in generale l'implementazione di tutti i protocolli che hanno una definizione molto simile a, diciamo, al plain text, tipo per esempio il POP e MTP, che non sono protocolli binari, sono molto simili da implementare in TCL. Inoltre ha il vantaggio che è supportato su Windows, Mac e Unix allo stesso livello. L'implementazione di TCL su Win32 è esattamente usabile, se non di più proprio in questo caso, di quella di Unix, è così come su macOS, perché siccome ci sono grandi aziende che hanno dei vantaggi ad avere TCL funzionante, quindi potete veramente passare i programmi da un'architettura all'altra senza alcun problema. Un'altra caratteristica di TCL è il fatto che è estremamente semplice da estendere in C. A proposito di questo, prima vorrei sfatare un mito. Tutti pensano che TCL sia lento, perché fino alla versione 7.6 era un linguaggio interpretato, quindi era molto lento. A un certo punto, con l'introduzione della versione 8.0, ci sono state delle innovazioni tecnologiche nel core di TCL che hanno portato a un aumento della velocità, perché ora è byte compiled, non è più un linguaggio puramente interpretato, anche se, nonostante questo, la semantica è rimasta uguale, ovvero per il programmatore 7.6 e 8.0 sono uguali all'utilizzo. Devi pensare sempre in termini di stringhe quando programmi, solo che in effetti TCL 8.0 riesce a tenere gli oggetti dual ported. Una parte c'è la rappresentazione stringa, da un'altra parte c'è la rappresentazione interna che si tiene l'implementazione C di TCL, quindi le operazioni sono molto più veloci. Le prestazioni di TCL sono molto simili a quelle di Ruby, che è un po' più lento di Python, non so, sarà 70% in genere, alcune cose sono più veloci, altre più lente, però insomma diciamo non c'è più un motivo di preferire un altro linguaggio per questioni di prestazioni. Solo che mentre in TCL scrivere un'estensione in G è una banalità, che anche chi ha pochissima esperienza col C e col linguaggio può fare, scrivere un'estensione in altri linguaggi di programmazione ad altissimo livello è più complicato. Quindi se c'è una parte di codice di un programma di TCL che va lenta, può essere velocizzata facilmente. Uno prende in mano il C, riscrive quella parte in G e poi lo collega a TCL esportandolo come un comando di TCL. Allora, comunque lo farò vedere. Allora, volevo un attimo introdurre proprio il funzionamento di TCL.
8: Prendo l'asta, ragazzi.
7: Minchia, se c'è, c'è l'asta.
5: In TCL ci sono praticamente tre concetti fondamentali per iniziare a capire come funziona il linguaggio. Il concetto più importante è quello di comando. Tutto TCL è un comando, sia le funzioni definite dall'utente che quelle presenti già nel core C. Non ci sono parole riservate. I comandi che sono già presenti in TCL quando uno lo accende, diciamo, sono dei comandi che sono ridefinibili, cancellabili, né più né meno come quelli che crea l'utente. In pratica, da un'osservazione esterna, il programma non può dire, né il programmatore, se un comando è scritto in G o in TCL. Questa è la prima differenza. Per esempio, non si può ridefinire if in Python o in Perl. È quello. Invece in TCL if è un comando esattamente come gli altri. Si possono creare nuove strutture di controllo, tipo uno si inventa un if diverso, che è più comodo in un contesto specialistico, quello scrive e funziona esattamente come l'altro, o anche può ridefinire l'if, cancellarlo e usare un'altra cosa. Comunque tutto il linguaggio si basa su questo concetto di comando. Un comando in pratica è una parola ed è seguita dai vari argomenti per l'invocazione di questo comando e l'esecuzione alla fine del lavoro che deve svolgere. L'asta non arriva, quindi per avviare il TCL si scrive TCL SH, perché c'è una shell interattiva in cui uno può digitare comandi direttamente, come tutti i linguaggi moderni. Allora, per esempio, se io voglio utilizzare un comando di TCL, un comando è put string, che stampa una cosa a video, un messaggio a video. Per esempio faccio put ciao e scrive ciao. Puts è il comando, ciao è l'unico argomento, non c'è nessun tipo di sintassi particolare, si usano solo gli spazi per separare i vari argomenti diversi. Per raggruppare siccome non c'è la necessità, per esempio, di indicare le stringhe in questo modo, ma funziona pure, le virgolette vengono utilizzate per raggruppare una serie di parole eseguite da spazi come unico argomento, perché se io ho scritto per esempio putz ciao mondo mi genera un errore, perché l'utilizzo di putz è o putz stringa e stampa stringa, o putz canale standard error, per esempio stringa Sì, sì. Quindi, come faccio a scrivere ciao mondo? Scrivo puts, aperte virgolette, ciao mondo. Le virgolette permettono di raggruppare appunto anche delle degli argomenti che contengono spazi in un unico argomento. Questo è il primo concetto fondamentale di Tickle. Tutto è un comando, anche if è un comando, né più e nemmeno come puts o while è un comando. Il secondo concetto di Tickle è la sostituzione delle variabili. Uno si chiederà: se tutto è un comando, ovviamente io non posso scrivere A uguale a 5, che A non è un comando, ambiguous name A. Cioè non è possibile fare un'operazione di questa. Per assegnare un valore a una variabile si usa il comando set. Set A 5. Significa set A, la variabile ha il valore 5. Set A senza il valore restituisce il valore della variabile. Quindi una volta in Tickle si scriveva: se io volevo stampare A, puts set A. Le parentesi quadre fanno quello che nella shell fa questo operatore o questo. La sostituzione di quello che c'è dentro. Quindi se io gli dico put set A, l'interprete Tickle, anche se non è un interprete, chiamiamolo un interprete Tickle, prima riscriverà il comando sostituendo quello che c'è nelle parentesi quadre col suo risultato. Quindi dentro processerà puts 5, che avrà come risultato 5. Quindi puts set A stampa 5, solo che siccome dopo un po' di zucchero sintattico piace a tutti, alla fine hanno fatto in modo che anche l'operatore string, come in altri linguaggi, facesse automaticamente la scompattazione delle variabili. Solo che questo è, diciamo, un hack, non è veramente parte del linguaggio, perché uno può astrarre l'operatore dollaro alla semplice forma sincopata per scrivere una cosa più lunga utilizzando set. Quindi abbiamo visto che oltre all'espansione, diciamo, oltre al concetto di comando, ci sono altri due concetti che si potrebbero unificare, come abbiamo detto, quello di espansione delle variabili e quello di espansione dei comandi. Ora, questo è semplicemente tutto il linguaggio, non c'è nient'altro. Si tratta solo di andare a vedere poi gli altri comandi che sono definiti. Quindi, per esempio, c'è un comando che si chiama string, che poi ha un sottocomando, per esempio length, ciao. Quindi io posso scrivere per esempio set A string length ciao, e poi con il valore della variabile posso fare qualunque cosa. Come si vede già da subito la natura funzionale del linguaggio di programmazione Tickle, perché spesso si finisce con le parentesi quadre ad annidare comandi dentro gli altri per fare delle operazioni particolari. Per esempio io potrei volere scrivere un esempio pratico potrebbe essere string length di vediamo string range ciao mondo 3 4, puts. Quindi che cosa ho detto? Computa string range di ciao mondo 3 4, che significa da solo l'output sarebbe O, perché gli ho detto prendi dal carattere 3 al 4. Non so se è chiaro quello che fa string range. Posso fare io dirgli prendi il range della stringa che va dal secondo carattere alla fine meno 4, e così via, per ritornare qui. E poi il risultato viene passato come argomento a string length, che ritorna la lunghezza della stringa generata. La matematica in Tickle sarebbe molto comoda fatta come viene fatta in Lisp. Quindi se io voglio sommare due numeri dovrei scrivere il comando più 2, 3 e avere come risultato 5. In realtà non funziona, perché anche se penso che sarà introdotto prossimamente, quando hanno disegnato Tickle era esattamente così. Poi hanno scoperto che era, come succede con Lisp, uno scoglio bestiale la matematica con l'operatore prefisso, come accade in Lisp. Quindi hanno fatto un comando che accetta delle espressioni matematiche normali. Expr è un comando, 2 più 3 viene interpretato da expr e restituisce il risultato. Solo che io potrei benissimo scrivermi l'operatore più, proc più a b expr stringa A più stringa B. La prima cosa da notare è che PROC è un comando che definisce nuove procedure definite dall'utente, ma PROC è un comando come tutti gli altri, quindi sempre ridefinibile, o io mi posso inventare una nuova implementazione di PROC che fa qualcosa di nuovo. Infatti viene fatto molto spesso dai programmatori TCL, ridefiniscono PROC per fare in modo che però prima devo fare un'introduzione, per fare in modo che PROC prima faccia una trasformazione del testo del programma che ha passato l'utente e poi crei veramente la procedura. Però prima voglio introdurre che cosa fanno le parentesi graffe. Avevamo visto che le parentesi, che le virgolette servono per raggruppare un argomento unico. Ora io posso fare però set a 5 e poi posso scrivere putz ciao stringa stringa A, dollaro A, e quindi il risultato è ciao 5. Se io non volessi però che il carattere dollaro o anche string length ciao venga trattato come un carattere speciale, le quadre o l'operatore dollaro, invece delle virgolette utilizzo le parentesi graffe. Raggruppa nello stesso modo in un unico argomento la stringa che è tra loro compresa, ma non trattano in maniera speciale tutto quello che ci sta dentro. Tra l'altro è interessante notare come l'interpolazione in DCL, l'interpolazione delle variabili, cioè questa è una cosa che uno fa in PHP per esempio, io scrivo putz stringa A stringa B, là è eco, però insomma il concetto è quello. In DCL è possibile interpolare in una stringa anche i comandi, quindi per la programmazione web questa cosa è molto comoda, perché invece di utilizzare variabili per risultati intermedi uno direttamente usa il comando e viene interpolato ed espanso dentro l'HTML o dovunque si desideri. Quindi sto dicendo posso creare la procedura più procedura, il primo questo però che è il comando, più è il nome della procedura che voglio creare o funzione. Questa è la lista degli argomenti e poi quello che deve computare questa procedura. Quindi ora posso scrivere più 1, 2 e il risultato è 3. La matematica così sarebbe più comoda, solo che per esigenze appunto di pubblicità di TCL hanno voluto utilizzare una notazione che fosse simile a quella algol-like, a quella invissa a cui sono abituati la maggior parte dei programmatori. Quindi, qual è il vantaggio di non avere distinzione tra operatori matematici e qualunque altro tipo di operatore con i comandi? Il vantaggio è che è possibile aggiungere comandi, come se fossero operatori o come se fossero comandi già presenti in DCL, senza che ci sia differenza pratica tra questi e quelli già forniti nel linguaggio. Quindi DCL non è un solo linguaggio. DCL è un concetto di computazione che in teoria i marziani, gli extraterrestri potrebbero conoscere come Lisp, perché è come l'addizione. Il fatto di scombattare il concetto proprio di Lisp, comunque o di DCL, di scombattare quello che c'è all'interno di una computazione e restituirlo all'esterno, è così semplice che potrebbe essere conosciuto da una razza aliena, perché è intrinseco nella natura in qualche modo. Inoltre, l'altro vantaggio è che non esiste il concetto di blocco di codice, non ci sono tipi di dato in DCL, tutto è stringa. Infatti, se vedete, al comando PROC io non è che passo dei pezzi di codice, ci passo prima una stringa che è più, poi un'altra stringa che è AB, e poi un'altra stringa che è express stringa A più stringa B. In questa, siccome non è in alcun modo codice, i tipi di dati non esistono, e questa è una categoria in meno che il programmatore deve tenere a mente quando programma, perché non ci sono tipi di dati diversi. E queste sono le funzioni definite dall'utente. Ora vedremo un po' di cose pratiche. Anzi, prima vi volevo fare vedere per esempio if è sempre allo stesso modo. Per esempio if stringa è maggiore di 5, putz ciao putz bao. Siccome A non è maggiore di 5, fa la seconda. Else è opzionale, perché di fatto, come in Lisp, non ha senso else in questo tipo di linguaggi. Perché dovrei mettere anche in G, se ci pensate, perché non scrivo if A 5 fai una cosa altrimenti un'altra, devo scrivere else. Meno scrivo e più faccio prima, faccio in breve. Poi ci sono le varie strutture di controllo, eccetera, eccetera, ma sono sempre i soliti comandi. Per esempio, while string A è maggiore di 5, put ciao incr A meno 1. No, meglio not uguale a 0. Praticamente questo ciclo while controlla che A non sia uguale a 0. Notare che l'espressione che while controlla e if vengono passate sempre da exp prima, in maniera implicita, perché sennò io dovrei scrivere una cosa come while e poi un comando, cioè not uguale string A 0. Sempre per essere più simile per il programmatore hanno deciso di utilizzare quest'altra forma. Ora io potrei dire, perché quando devo ripetere un pezzo di codice 5 volte devo scrivere for set i 0, stringa i è minore di 5, incr i putz ciao, non potrei avere un comando repeat 5 putz ciao? Indico, la differenza è, rispetto ad altri linguaggi, che io lo posso avere benissimo e lo scrivo my repeat.tickle proc repeat times le volte e poi il codice da eseguire. Notare che io non posso andare con la parentesi a capo qui, perché sennò questo sarebbe un comando e questo sarebbe il prossimo comando. Devo sempre assicurarmi che, siccome proc prende una lista di stringhe una dopo l'altra, che ci sia continuità nella riga, perché il punto e virgola non è qua obbligatorio. Io posso scrivere un programma putz ciao putz bao, non devo separare i comandi che sono su righe diverse con un punto e virgola. Solo i comandi che sono sulla stessa riga necessitano del punto e virgola, torna, ecco, del punto e virgola obbligatorio. Quindi stavo dicendo, io scrivo la mia repeat, nella repeat scriverò for set i 0 stringa i minore di stringa times incr code incr i up level 1 code. Cos'è up level? Avete presente eval? Che esiste in altri linguaggi di programmazione. Eval prende un programma in quel stesso linguaggio, lo esegue e ritorna il risultato. Up level fa la stessa cosa, però up level esegue il codice che io passo come argomento nel contesto del chiamante della funzione corrente. Quindi in pratica up level 1 stringa code esegue codice nel contesto del chiamante, perché io quando utilizzo la mia repeat, se qua c'è una variabile, voglio che venga scombattata la variabile che esiste nel contesto del chiamante, non quella del contesto della funzione che ho creato. Comunque io ho scritto questo comando repeat, eseguo la shell, lo includo. Ora posso usare repeat 5 putz ciao mondo esattamente come qualunque altro comando che era già presente in dicolo, non noto la differenza. Quindi il passaggio logico, come avviene con l'ISP, solo che l'ISP ha le macro per fare lo stesso tipo di operazioni, quindi ci sono due fasi diverse, una compile time per le macro diciamo classiche, poi ci sono anche le read macro che avvengono in operazione, sono diverse, una compile time e una a tempo di esecuzione. In dicolo tutto avviene a runtime. La differenza qual è? Che il passaggio logico è che io inizio a scrivere un programma in maniera completamente nuova. Prima adatto il linguaggio in modo che sia comodo per risolvere il problema che devo risolvere nel mio programma. Poi scrivo il mio programma in questo nuovo linguaggio che io mi sono inventato praticamente. Quindi prima specializzo Tickle o Lisp o Smalltalk, che è un altro linguaggio, o Self o Fort. Fort è come simile a PostScript, RPN, basato sullo stack. Tutti i linguaggi che non cercano di mettere delle manette al programmatore. Ti dicono, io ti do un'idea di computazione, poi tu con questa idea di computazione ci fai quello che ti pare, puoi anche inventarti delle cose nuove. Non è un caso, per esempio, se in Scheme, Lisp è stato uno dei primi linguaggi in cui hanno sperimentato con la programmazione orientata agli oggetti, quando l'hanno pensata. Perché Lisp lo puoi modificare, puoi creare delle cose che non è, per cui il linguaggio non era stato pensato. In Lisp, in Dicole, forse è più difficile fare le cose facili, ma è molto più facile fare le cose complesse, proprio perché il linguaggio scala col programmatore, non è fisso a priori. Quindi io prima specializzo il linguaggio, poi uso questo linguaggio che ho creato, specializzato, per risolvere il mio problema. Altri tipi di cose interessanti sono dovute al fatto che Tickle è totalmente dinamico. Ecco, vi faccio vedere questo esempio che è abbastanza brutale. per chi è abituato alla programmazione classica è una cosa fuori di testa. Per esempio scrivo set A pu, set B ts, poi scrivo string A, string B, ciao mondo, ciao mondo, perché la prima parte è pu, la seconda B. Questa è l'interpolazione delle variabili string A, string B, e poi segue praticamente il... siccome anche proc funziona a runtime, uno può fare dei sistemi in cui il TCall crea dei pezzi di programma a runtime in base all'input dell'utente e poi li usa in base agli argomenti. Il dinamismo è esagerato. Un altro esempio di dinamismo molto potente di TCall. Sì, si possono scrivere pezzi di codice offuscati impossibili da leggere. Memoization. Questa è la famosissima funzione di Fibonacci. È una funzione ricorsiva con un tempo di esecuzione con una complessità, diciamo, o quadro sul tempo dell'esecuzione, che è definita come Fibonacci di x è Fibonacci di x meno 1 più Fibonacci di x meno 2. Se uno chiede a questa funzione ricorsiva di eseguire Fibonacci di, se uno vuole computare Fibonacci di 10, la funzione chiamerà se stessa con valori inferiori di x, quindi alla fine io avrò tipo il Fibonacci di 6 che è stato computato un sacco di volte. Siccome a sua volta Fibonacci di 6 computerà un sacco di volte Fibonacci di 5 e Fibonacci di 4 che computeranno, quindi alla fine lo stesso valore Fibonacci di 6 nella computazione di Fibonacci di 10 viene computato un sacco di volte. Quindi un concetto che si usa spesso, però io non, un concetto che si usa spesso è quello di rendere il codice da ricorsivo, lo rendo iterativo ed elimino questo problema. Solo che è da sfigati. Perché? Perché se il concetto io lo posso esprimere in maniera molto più semplice ricorsivamente, perché mi devo calare alla limitazione della macchina e trasformare il codice in maniera iterativa, se di fatto la sua spiegazione ricorsiva è molto più ovvia? Allora posso usare il concetto della memoization. La funzione Fibonacci di x non ha side effects. Significa che a qualunque ora del giorno, fra due mesi, eccetera, Fibonacci di 6 sarà sempre uguale al valore, allo stesso valore. La memoization significa che una funzione, se ha già computato Fibonacci di 6, lo ricorda ed è in grado, quando, la prossima volta che gli chiedo Fibonacci di 6, di andare a vedere, ma io questo qua già lo so, e lo ripete senza bisogno di computarlo. Come si fa in TCall questa cosa? Non ci hanno pensato quelli di TCall, ma tu te lo implementi in 5 minuti, grazie alla capacità appunto di introspezione di TCall, perché TCall ha la capacità di vedere cosa sta eseguendo lui stesso mentre il programma gira. Scrivo la prima, vi faccio vedere come funziona, che è molto semplice, un esempio pratico. Quindi questa è la funzione memoize che spiegheremo dopo. Questa è la procedura Fibonacci di x, se x è minore o uguale a 1 return 1, altrimenti ritorna la somma tra il Fibonacci di x meno 1 e x meno 2. E poi io gli dico for each sta lista, perché in TCall ci sono le liste, sono una struttura di fondamentale come in Lisp e sono né più né meno che stringhe separate da spazi. For each x questi valori, scrivimi Fibonacci di x e il valore che ha. Io eseguo questo codice, come vedete è abbastanza lento, specialmente per valori più alti di x, più grandi di x, rallenta in maniera abbastanza visibile, anzi ne mettiamo un po' di più così la cosa è ancora più tragica, anzi drammatica nel caso di Wendy. Se io voglio utilizzare la memoization, basta che mi metto come prima riga di fib memoize, chiamo questa procedura che ho definito io. A questo punto fib è diventato automaticamente in grado di fare il caching dei risultati che ha computato, lo rieseguo, zrac, a volo. Come funziona memoize? È una fesseria, come vedete è brevissima. Prima mette nella variabile command info level meno 1. Info level meno 1 restituisce praticamente il comando e i suoi argomenti del chiamante. Quindi memoize prima cerca il suo chiamante, come si chiama. E noi ce lo facciamo stampare. E ora rieseguo. Quindi vedrà, togliamo la puts, se no ci confondiamo. Ecco, praticamente questi sono i valori di Fibonacci che vengono computati. Info level meno 1, info è un comando che serve per l'introspezione in Dicol. Info level serve per vedere, diciamo, i comandi a qualunque livello di esecuzione, tipo voglio vedere chi è il mio chiamante o il chiamante del mio chiamante e così via. Info level meno 1 mi dice il mio chiamante. Poi che cosa succede? Se praticamente questo è un controllo per evitare che memoizzi se stessa. Se io ho già computato questa funzione, cioè se esiste in questo array di Tcl memo stringa command, allora se non esiste lo computo, set memo stringa command valuta stringa cmd. Se invece esisteva, semplicemente return meno code stringa memo cmd. Che cos'è questa ultima istruzione che è un po' complicata? Quindi return stringa memo stringa cmd ritornerebbe semplicemente il valore precedentemente computato. Con meno code return io avviso la funzione che ha chiamato memoize, cioè la Fibonacci, che non deve proseguire con l'esecuzione del programma ma deve lei stessa ritornare. Quindi memoize, se la funzione è già stata computata, fa ritornare automaticamente Fibonacci di x e ritorna, diciamo, col valore precedentemente computato. Ora che ho messo la... Quindi grazie alla memoization posso astrarre io il concetto di recursione ha un concetto valido anche dal punto di vista dei tempi di computazione ed evitare quindi di scrivere versioni iterative del programma. Poi un altro comando molto interessante è unknown. Unknown permette di stravolgere il linguaggio in maniera veramente sostanziale. In pratica viene chiamato questo comando unknown ogni volta che Tcl cerca di eseguire un comando che non c'è, che non è stato mai definito da nessuno. Viene chiamato il comando unknown che ha come argomenti una lista che dice qual è il comando e qual è gli argomenti con cui è stata chiamata. Quindi che cosa succede? Che io potrei volere scrivere, per esempio, se io scrivo 1 più 2, 1 più 2 non è un comando valido. Se io definisco un comando unknown tale che se il comando che io ho cercato di eseguire è nel regular expression, comprende, diciamo, solo caratteri, diciamo, che sono delle valide espressioni matematiche, ritorno expr, che è quello per computare il comando per computare le espressioni matematiche, dei tutti gli argomenti, altrimenti do un errore. Dopo che io carico unknown.tcl posso scrivere 4 più 5, esattamente come avviene nel linguaggio algolike. Quindi ho stravolto addirittura il linguaggio a livello di sintassi, permettendo una cosa che non sarebbe neppure possibile, proprio grazie a questo meccanismo. Unknown è utilizzato anche per altre cose. Per esempio, grazie a unknown, quando Tcl incontra un comando che non conosce, di default, fa una ricerca all'interno di tutte le librerie che sono installate nel sistema. Se esiste, se la carica in memoria e continua l'esecuzione del programma. Quindi le librerie sono lazy, non vengono caricate fino a quando non c'è una reale necessità, diminuendo il memory footprint dell'applicazione. Un altro esempio di utilizzo di unknown è questo: quando io apro la Tcl shell posso scrivere, anche se prende i comandi, posso scrivere anche ls. Di default la shell interattiva carica una versione di unknown che quando non conosce un comando va a controllare se è nel path di Unix ed esegue questo comando. Uno si potrà chiedere se in effetti queste cose delle specializzazioni dei linguaggi sono segmentali o hanno una reale utilità. Allora vi faccio un esempio molto pratico di una procedura che hanno inventato i primi, per prima quelli di Lisp, come è successo per molte feature. If, per esempio, l'ha inventato Lisp, non esisteva, c'erano solo i salti condizionali. Prima era impensabile che ci fosse Lisp. La ricorsione l'ha inventata Lisp. La programmazione di oggetti è stata all'inizio applicata su Lisp. Le continuazioni sono un concetto di Lisp. Quasi tutto, non lo usa nessuno, solo che di fatto se non ci fosse stato Lisp saremmo ancora a programmare con l'abaco. Anche la procedura scegli, che è utilizzata per la programmazione non deterministica, è stata inventata da Lisp e si può scrivere abbastanza direttamente in Tcl. Problema: non so se avete mai comprato la settimana enigmistica e ci sono tipo problemi, tipo 1, 5, 6, 48 uguale a 88. Devi sostituire agli spazi un operatore aritmetico tipo più o meno per diviso in modo che il risultato sia 88. Grazie alla possibilità di scrivere delle strutture di controllo proprie, questo problema è di

0: modifica la condizione, il programma ritorna a zero. Quindi io come risultato utilizzo poi la procedura scegli per risolvere il primo un problema molto semplice. Voglio sapere se esistono un A tra 2, 6 e 5, un B tra 10, 4 e 43, tale che A più B è uguale a 10. Quindi il risultato è, parentesi quadra, scegli di A di 2, 6, 5, di scegli di B di 10, 4, 3, tale che è X per più A. Cioè lo scrivo praticamente come lo penso, il programma. E qua mettiamo exit, poi se res, cioè se alla fine l'ultimo scegli è ritornato un valore vero, un valore falso, not res, non ci sono soluzioni, altrimenti la stampa. Eseguo questo programma e ho trovato che le soluzioni sono A e B. Se volessi risolvere un problema più complesso, utilizzo scegli per trovare gli operatori matematici tali che 5, operatore 1, 4, operatore 2, 2, operatore 3, 5 sia uguale a 17, con le operazioni più per meno. Quindi dico scegli operatore 1, operatore 2, operatore 3, sempre da queste scelte, in modo che exp sia verificata, e lui ha trovato che 5 per 4 più 2 meno 5 è uguale a 17. Questi sono semplici esempi, ma poi alla fine quando uno ha a che fare con dei programmi grossi e complessi, la capacità di astrarre delle cose, incapsularle in una procedura e poi non pensarci più a come è fatta, diventa una black box. Tu una volta che hai scritto una funzione non te ne frega più niente, simile alla programmazione di oggetti, di quali sia l'implementazione interna, tu la consideri parte del tuo linguaggio, che forse conosci solo tu in quel momento, però insomma hai astratto in maniera totale. Siccome si è fatto tardi, vi dico le cose un po' più velocemente ora, cioè che c'è il supporto per la programmazione funzionale, cioè sempre non lo posso scrivere io, per esempio map e lambda, mappo alla lista 1, 2, 3, 4, lambda di x, x per stringa x per stringa x, e ottengo i quadrati dei numeri che avevo listato, di 1, 2, 3, 4 e 5, poi c'è un concetto di traces. Posso dire io a Tcol che è una variabile associata a una procedura. Se succede che qualcuno vuole leggere o scrivere in quella variabile, subito prima che la variabile venga modificata viene chiamata questa procedura che decide se modificare il valore. Quindi io posso fare per esempio un query MySQL e poi il risultato di questa query MySQL mi arriva in delle variabili che vengono aggiornate comunque continuamente. Ogni volta che io scrivo puts stringa name, in effetti il programma, senza che io me ne accorgo, va a fare una query MySQL, prende il nome nuovo e me lo restituisce. Io in questo caso avevo fatto un semplice esempio di implementazioni di costanti. Le costanti in Tcol non esistono, ma uso trace per crearle. Praticamente io associo a una variabile un write trace, appena qualcuno cerca di scriverci ritorno un errore. Quindi poi posso scrivere invece di set p constant p greco 3 e 14 eccetera, set p 100 e genera un errore. Lo eseguo, can set p constant 3.14 may not be changed, e così via. Un'altra cosa scioccante secondo me di Tcol è il fatto che c'è scusate, forse l'esempio
1: va benissimo,
0: non è potabile, diciamo. Perfetto, abbiamo fatto abbiamo pulito il codice, come si dice spesso. Tcol ha un concetto di eventi che è permea tutto il linguaggio, ovvero io voglio scrivere un server che quando mi connetta alla porta 10.000 TCP mi scriva la data corrente ed esca. Scrivo socket-server, chiama il comando handler quando ricevi una connessione sulla porta 10.000. Sta riga significa questo: fai un server TCP che chiama il comando handler quando qualcuno si connette alla porta 10.000. Poi definisco la procedura handler che prende due argomenti, il file descriptor che lui già ha aperto, l'hostname, la porta con cui il client si è connesso. Scrivo nel canale clock format di clock seconds, che mi stampa la data praticamente, questo comando, questi due comandi annidati, e chiudo il canale. Prima questo qua lo commentiamo, facciamo finta che non esiste.

0: Bene. Queste considerate solo le prime 5 righe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le 6 righe, e lo eseguiamo, tclsh server.tcl, ora faccio telnet localhost 10.000, lui mi stampa la data, saranno October 17, eccetera, eccetera, ed esce. Questo programma è già in grado di gestire più client che si connettono simultaneamente, tra l'altro. Solo che io voglio fare di più. Mentre che c'è questo client in ascolto, voglio che lui ogni secondo mi scriva a polpetta. Quindi crea una procedura foobar che stampa polpetta e poi utilizza il comando after. Gli dico, fra un secondo chiama foobar di nuovo. Lei si autoschedula, fa l'autoscheduling per l'esecuzione di nuovo di se stessa e poi la chiamo la prima volta io. Ora questo programma ogni secondo scrive polpetta, ma mentre mi serve le connessioni. Io posso creare altri tipi di eventi, file, eventi sui file, è come GTK, no? Più o meno, e altri linguaggi, solo che gli eventi sono all'interno di TCL, già c'ha il supporto per tutto, quindi le operazioni asincrone non sono un incubo in cui devo fare pooling, eccetera, eccetera. Semplicemente gli scrivo fra 10 secondi fai una cosa, o se accetti una connessione chiamami questo comando, o se questo file viene modificato succede un altro evento, e così anche per TK, che è la parte grafica di TCL, che io non tratto perché quasi non uso, perché quasi mai scrivo delle applicazioni grafiche, ma è molto potente pure quello. L'ultimo punto, vabbè, si possono fare un sacco di cose, tipo per esempio cambi totalmente modo di programmare, per esempio qualche giorno fa dovevo fare questa implementazione di compressione di Huffman e invece di usare un albero, dovunque se vedete la compressione per creare il codice ottimale di Huffman si usa un albero, lo pensi in maniera to totalmente diversa, usi le stringhe, non c'è il concetto di albero in questo codice, lo eseguo. Tutto è estremamente compatto, veramente. Dopo che uno entra nella logica di TCL, scrivere programmi è questione di scrivere poco. Volevo farvi vedere molto velocemente l'ultimo vantaggio che ha TCL, ovvero, a volte capita che o per fare il binding a librerie esterne o perché i linguaggi di scripting sono senza alcuna speranza troppo lenti per fare delle cose, bisogna scrivere del codice in G. Ora, TCL è stato disegnato sin dall'inizio per fare in modo che l'integrazione tra TCL e C sia una fesseria allucinante. Questo è un esempio di estensione in G per TCL. Voglio creare un nuovo comando urca, che stampi urca col punto esclamativo, e ritorni, non fa nient'altro. C'è una fase di inizializzazione che è uguale per tutte le estensioni, e poi io definisco il comando urca, praticamente gli arriva una lista di argomenti, object C e object V, una lista di oggetti TCL che sono stringhe. Poi io dico TCL object A, A è uguale a TCL new string object, crea un nuovo oggetto stringa urca di lunghezza 5 e poi settalo come risultato di questa funzione, ritorno. Io compilo sta roba, TCL sh load urca.so, non si chiama urca, no, checks. Da questo momento ho il comando urc. Scrivere le estensioni è facilissimo, quindi non è scoraggiante quando uno ha un pezzo di codice lento vedere dove. Tra l'altro ci sono anche dei buoni profiler per TCL, quindi se veramente quasi mai nelle applicazioni che uno scrive oggi ci sono problemi di prestazioni in realtà, anche perché facendo un uso furbo di memoization, caching dei risultati in generale, eccetera, alla fine si va a volte più spediti del C programmato male. Come sempre, no? Una lista in G non sarà mai veloce come un hash table in basic, perché poi alla fine conta anche la complessità algoritmica. Con questo ho finito e spero che qualcuno sia magari interessato all'utilizzo di TCL e mi potete scrivere direttamente all'indirizzo andrezet invece. Un dot. E ci sono domande?
1: Io ho letto qualcosa, ma veramente è fatto tantissimo.
0: Sì, purtroppo.
1: Anzi, come diceva Salvo, la idea è che qui si vede la potenza di Picot come sostituto del G, no? Ma in realtà con TK si vede la potenza di Picot anche come sostituto delle interfacce complicatissime, normali.
0: Sì,
1: GTK,
0: è facilissimo fare applicazioni. C'è una grossa apertura. Io vi invito, se siete interessati, ad accedere al canale Dicol su Open Projects, dove ci sono una serie di persone molto disponibili ad aiutare, tra cui c'è anche tutto il Dicol Core Team, perché a differenza di molti altri linguaggi in cui c'è una figura centrale, praticamente in Dicol c'è un team che viene eletto più o meno e che a volte i componenti cambiano, che decide il futuro del linguaggio. Volevo dire, c'è questo problema che è un po' settario, solo che stanno cercando di superarlo. Credo che io sarei interessato comunque a scrivere un tutorial in italiano nei prossimi mesi, perché in effetti c'è bisogno. E poi richiamarmi al discorso di ieri, c'è questa cosa qua dei banner di Google che rende la scrittura di documentazione non più un tempo totalmente perso e non retribuito, perché poi se c'è interesse in quello che è scritto di buona qualità e degli eccessi, magari riesci a compensare un po' al fatto che, perché purtroppo scrivere è una cosa abbastanza complicata, non so se sicuramente molti di voi hanno esperienza con articoli eccetera, non vengono mai retribuiti in maniera decente, quindi uno lo fa o per guadagnare, diciamo, fama che poi magari ti porta contatti lavorativi, ma per camparci dovresti scrivere, non so, 20 articoli al giorno. Sì. Solo che ora si sta aprendo questa comunità, poi alla fin fine possiamo cercare un po' su file sharing delle copie illegali del libro di Welch, io le posso distribuire sul mio server.
1: Al dire, se non sarà al prossimo giorno, al prossimo giorno.
0: No, non ci sarò perché avrò problemi con la legge, purtroppo. Va bene, grazie.

0: Decine di minuti per fare proposte concrete di azione circa i discorsi che abbiamo fatto ieri sera. Quindi l'idea era quella di dedicare 15-20 minuti al massimo prima del prossimo seminario, quello del pomeriggio, a questo. Quindi a individuare una serie di proposte per tutto quello che abbiamo detto ieri, per rafforzare la cooperazione tra i LUG, per portare fuori all'esterno la riflessione che abbiamo fatto ieri sera circa i limiti della potenza, le opportunità del free software, dell'open source, eccetera. Quindi questo era. Passo a Prova Shining, che introdurrà la questione, e poi a noi per le proposte. Vai.
1: La questione è già introdotta tu, era semplicemente ieri avevamo detto che insomma era opportuno tirare fuori delle proposte oggi, in maniera tale che in queste quasi 24 ore che sono passate abbiamo avuto modo di poter chiacchierare tutti quanti, insomma, tra di noi, di conoscerci, e magari tanti saranno venuti delle idee sulle cose da fare. Cioè, già ieri mi sembra che nel corso del dibattito o nelle sue appendici erano emerse delle cose del tipo, proposte del tipo al prossimo Linux Day ci vediamo in videoconferenza tra le diverse realtà per dare anche la dimensione del movimento, non lasciarlo isolato nelle rispettive piazze, dare l'idea che sia una cosa locale, ma mostrare da subito che coinvolge tante persone, tante energie, tante risorse in tutta l'isola. Ora, non so che altre proposte ci siano state elaborate.
2: A Riccardo, a Bruce, per farci spiegare un pochino, per chiedere chiarimenti circa la discussione che facciamo ieri sera, cioè degli eventuali rischi derivanti, oltre che benefici, derivanti alla detezione del copyright sulla licenza free software o sul software TV, eccetera, eccetera. Quindi questa potrebbe essere un'altra.
0: Ok, poi
2: a prendere nota di questa cosa, perché magari rielaboriamo successivamente.
1: Che poi so che c'è una proposta molto importante che viene da Palermo, vero Tacli?
3: Non serve niente.
1: No, se voglio.
4: Allora,
0: Sì. Allora, l'anno scorso, alla fine, alla strada finale dell'EC Meeting 2004, spero che molti di voi sappiano cos'è l'EC Meeting, la riunione degli EC Club italiani. Tra i candidati per la sede dell'EC Meeting nel 2005 c'è stata Palermo, o meglio, Palermo si farebbe a Cinisi. Ora, i candidati sono due, Napoli e Palermo. Noi stiamo cercando di organizzarci per riuscire a fare l'EC Meeting a Palermo. Ovviamente la decisione finale non spetta a noi, verrà decisa, presa nella mailing list dell'EC Meeting. Comunque, diciamo, siccome riteniamo che, sì, ovviamente la mailing list è aperta, si potete scrivere, potete leggere, eccetera, eccetera, intervenire. Se noi riteniamo che questa sia una buona opportunità per la Sicilia, anche perché diciamo, ci facciamo sempre 14 ore di treno per arrivare nelle varie zone d'Italia, e oltretutto anche per Palermo, anche perché fatta a Cini si verrebbe fatta in concomitanza con la 3 giorni per in memoria del primo impastato, e quindi si pensava di riunire queste due, la realtà del forum antimafia con quella degli E-Club. Siccome questa durante gli EC Meeting, diciamo, si tratta sempre lo stesso ambiente del software libero, delle libertà digitali, eccetera eccetera, pensavo che questa cosa potesse essere interesse anche a questa a questo, diciamo, questo insieme di realtà che è appunto Punti Lupi Siciliani. Siccome noi non sappiamo se riusciamo a farla da soli, vi chiedevamo se ci volete dare una mano.
3: No, non vi aiuta nessuno,
0: ok. Ovviamente il Palug è già cooptato, quindi è inutile.
3: Poi casa ufficialmente è disponibile
4: a consentire. Con le nostre
3: innumerevoli forze. Forze, due persone.
0: Va bene, due persone.
3: No, ovviamente, no, è limite ovviamente del possibile, la disposizione
1: da mano. Devo dire solamente che al Flickr Media Lab a Catania abbiamo già avuto questa esperienza. Credo che prima di tutto l'Hack Meeting non è l'incontro degli Hack Club, perdonami se io leggo, ma è l'incontro degli hacker, cioè non è che necessariamente devono essere organizzati in strutture di Hack Club per poter partecipare, altrimenti non avrebbe senso il fatto che la lista che costruisce l'evento, meeting@techius.org, sia aperta e libera a tutti coloro che vogliono dare un contributo. Mi dicevo, noi nel 2001 siamo stati gli ospitanti dell'evento a Catania, ed è successo proprio in un periodo in cui avevamo poche forze, poche risorse a disposizione per poter organizzare questa cosa. Abbiamo fatto un appello a tutti quanti in lista di poter venire prima a darci una mano a mettere su l'evento. La risposta è stata molto concreta, con decine di persone che sono presentate giorni prima, e l'evento è riuscito. Quindi in effetti questo evento funziona benissimo proprio quando c'è un grande coagulo di forze disponibili a poterci lavorare. Per se avete dei dubbi su cosa sia questa manifestazione, comunque c'è anche il sito hackmeeting.org che vi può dare un'idea su quello che si è fatto in passato, quindi anche sulla, diciamo, sull'alta qualità tecnica spesso dei seminari, dei contenuti che vengono portati. Questo giusto, insomma, per sostenere la richiesta che sicuramente come Freaknet appoggiamo della candidatura di Palermo. Proposte di... Fine delle proposte? Non c'è nessuno. Ma un po' di fantasia.
5: Palermo, ci siete solo voi adesso qui? Qui?
4: Ma ieri c'era qualcun altro?
2: C'era
4: Scusi. Ah sì, ah ok. Ma loro non mi danno una mano?
5: No.
4: Perché? No, non capisco. No, scusate, non. Cioè, voglio dire, questa cosa non è bella.
5: Assolutamente.
4: Vi muovete tutte e due verso con gli stessi ideali, verso uno stesso obiettivo, non aiutarvi, anzi andarvi contro, a quanto ho capito, no? Ma cercare di risolvere questa... Ah, ok. Ma volevo, cioè, non volevo scatenare questa... Cioè, volevo sapere, semplicemente, perché siccome sapevo che eravate più in realtà a Palermo, mi chiedevo se qualcuno già non vi stesse aiutando nel realizzare la cosa, tutto lì.
5: C'è stato un tentativo, che tra l'altro è partito proprio dalla lista di Sicilia, di organizzare un congiunto. Tentativo, non c'è molto da dire, tentativo che è crashato. E quindi, niente,
6: è stato un tentativo che è crashato un pochino per... un po' ci ha messo il discorso quel qui pro quo che è successo in lista, se vi ricordate un pochino... È un po' perché non abbiamo le stesse vedute, diciamo. Non abbiamo modi di fare le cose in maniera diversa e non sono molto compatibili.
7: Ma quando dovrebbe essere? Cioè, per quando... Vabbè, ancora non è deciso.
1: No, se è concomitante con quelle date è sul weekend più vicino al 9 di maggio, quindi ci sono ancora sette mesi per poterci lavorare, che non sono né troppi né pochi, insomma, bisogna vedere anche qual è l'effettivo coinvolgimento che siamo in grado di poter fornire.
4: Del fatto di non farlo per necessariamente annualmente. Sì, si è parlato di questa volta, abbiamo parlato pure anche con lui di varie cose, cioè di non farlo necessariamente annualmente, di non dare una...
7: Cosa?
4: Qualche cosa, no? Sappiamo cosa. Io non so di che cosa stavate parlando prima, perché ero fuori a sparare cazzate. No, vabbè, io ora sono dentro e farò la stessa cosa. Io ho visto più che altro perché forse vi ho visto tutti a uno, perché ero là a registrarvi e a guardarvi in faccia, anche perché la
7: stessa soldi.
4: Bastardo, è uscito. No, vabbè, il discorso è questo. Io
5: lascio.
4: No, vabbè, a parte sto andando in un discorso che a parte l'interesse personale, io credo tantissimo in quello che sia Linux e il discorso appunto di divulgarlo. Mi è piaciuta tantissimo, diciamo, la manifestazione, chiamiamola anche così, che abbiamo realizzato in questi due giorni. Penso che sia nato senza dubbio qualcosa. E penso che è una cosa che non si debba perdere, cioè è una cosa che deve continuare. Inutile che ci siamo visti oggi e non ci vedremo più come un incontro del genere, e penso che degli incontri del genere possano servire a non limitare solo a noi la cosa, cioè forse creando dei staff operativi, chiamati come volete, cioè non lo so, creare un qualcosa che serva agli altri, cioè fare pubblicità e fare venire moltissima gente a vedere realmente cos'è Linux e cosa sono, cos'è il mondo della gente che usa Linux, che non è ovviamente, quando si parla di Acme, di hacker o di quello, di quell'altro, il classico che scrive il virus e tutte queste cose qua, perché sappiamo che tutti quanti che non è così. E siccome però l'immagine che c'è al di fuori è questa, forse fare vedere al mondo quello che cos'è e non fare i dibattiti all'interno di noi su cose possibilmente, sì, che è giusto ribadire, però è giusto ancora di più trasmettere ad altri quello che è l'open source, quello che è il discorso della Bibbia che hanno fatto ieri, bellissimo. Dov'è? Chi l'ha fatto? Non mi ricordo. Comunque, penso che sia una cosa da portare, diciamo, all'esterno delle persone che usano già Linux. Qualcuno è venuto che si è appassionato, ha letto, diciamo, l'annuncio su internet e nei vari posti, si è incuriosito ed è venuto. Però se riusciamo a pompare di più una manifestazione del genere e magari curare di più un'organizzazione che sviluppi attività, sviluppi tante cose, secondo me diventa una cosa molto più bella e fa crescere tutti quanti. Prego. Sì.
0: Io sono solo una cosa. Allora, questa manifestazione non è nata per essere pubblicizzata. Nel senso che l'idea nostra non era quella di fare venire gente, non era quella di riempire un salone, assolutamente. L'idea nostra era, ci sono 10 rug in Sicilia, con alcuni ci conosciamo solo per chat, con altri ci conosciamo per mail, con alcuni non ci conosciamo affatto. Vediamoci, incontriamoci, guardiamoci in faccia, vediamo cosa abbiamo da dirci, cosa abbiamo in comune, su quali punti siamo d'accordo e su quali no. Quindi lo spirito di questa manifestazione era, secondo me, questo, ma secondo tutti quelli che erano in lista in realtà, lo spirito era questo. Il discorso di riuscire a uscire probabilmente è più semplice farlo nelle singole realtà territoriali, perché faccio un esempio, se facessimo una mega manifestazione, sparo una cifra, al Golden a Catania, cinema con 1400 posti, e possibilmente convogliamo tutti i lug siciliani, organizzazione di questa manifestazione, non è cambiato molto per la Sicilia, perché è al Golden a Catania, non tutti potranno raggiungerla perché non tutti avranno la possibilità di esserci, non tutti avranno. Secondo me invece è importante che ci continuiamo a vedere e ci continuiamo a mantenere in contatto per riuscire a organizzare meglio le nostre realtà locali, cioè per riuscire a scambiare meglio le opinioni, le esperienze, le competenze, le non competenze, gli errori che facciamo, per agire meglio nelle realtà locali, perché accentrare tutto da una parte non va bene, accentrare va bene per organizzare, soltanto per ritornare poi nei propri e cominciare a ricominciare a lavorare. Secondo me è una mia opinione.
8: Cioè, ormai mi conosce, io ho una piccola esperienza scout,
4: decennale quasi, come tutti. Un po' tutti ho visto così. Comunque ho vissuto delle bellissime esperienze regionali, nate un po' per gioco come una riunione, possibilmente come questa, dove poi abbiamo organizzato campi regionali ed eventi a livello regionale che sono diventati appuntamento fisso per tutti, che aiutano senza dubbio allo scopo che è quello appunto di conoscersi meglio e realizzare spinti da quello che sono poi anche la voglia di stare assieme e di realizzare progetti assieme, ma poi anche spinti per portare avanti, diciamo, quello che ci accomuna tutti, cioè il discorso appunto open source e tutte queste cose qua. E il discorso appunto che dicevi tu, sono d'accordo con te che in un Golden non avrebbe fatto niente, perché avresti fatto solo comunque una conferenza dove l'utente finale, che sarebbe quello che dovrebbe venire, viene ad ascoltare una persona ed è come se venisse ad ascoltare un giapponese senza sapere la lingua, perché se una persona parla e basta, non ha senso. Se una persona invece vede con i propri occhi quello che è, quindi vede un computer montato, uno Windows e uno Linux accanto, fai qualsiasi cosa con Windows, fai qualsiasi cosa con Linux, dimmi cosa trovi di differente, già allora forse l'utente capisce e dice, mizzica, ma allora veramente non è così una grande cosa, e allora lo possiamo usare tutti. Perché io penso questo, a me quando mi chiedono, ma tu che sistema operativo usi? Linux. Ma allora sei un genio dell'informatica? No, sono, ci perdo un po' di tempo, mi piace, sono appassionato, punto. Tanto, cioè, ormai su Windows XP per installare delle cose certe volte c'ho più tempo di Linux, ormai ho visto, per cui non è che cambia tanto, è che là c'è un sistema di icone e basta, è solo l'abitudine. Però, ripeto, portare avanti questa cosa a me piace, piace tantissimo, mi ci metto in tutto.
9: Allora, per la mia esperienza, io ho conosciuto questo meeting per puro caso, perché cercavo dei corsi per Linux e ho trovato questo meeting. Sono qui oggi, giusto, però non riuscendo a capire nulla di quello che dite, perché per me è un mondo totalmente sconosciuto. Però sono d'accordo col suo discorso, ovvero sia fare sempre dei meeting, però per l'utente. Cioè far capire, perché il problema di Linux è che tutti pensano che sia un qualche cosa di estremamente complicato, mentre bisogna far capire all'utente finale che è al pari, se non superiore, a Windows per tutto quello che bisogna fare, da gestire fotografie a un... Come?
10: Non è il posto giusto.
9: Sì.
10: Cioè, secondo me...
9: Ma io adesso
10: mi
9: sono avvicinato.
10: Ripeto, secondo me un'occasione, nessuno va al Linux Expo perché vuole imparare a utilizzare Linux.
9: No, ma vuole...
10: Linux Expo è uno, nessuno va a Webbit perché vuole imparare a sviluppare applicativi.
11: 150.000.
10: Esatto, il discorso invece che si mantenga, secondo me, ripeto, è un mio parere soltanto, quindi vale uno su N, dove N è maggiore di 70.
9: Io di Catania.
10: Visto che ci siamo. Bravo. Ah, senso.
11: 7 novembre il Luca Catania al
10: Linux Day.
11: Al Linux Day.
9: Allora, a me mi avete visto, solo che non vi ricordate di me, però è una realtà un po' diversa, perché partiamo praticamente da un presupposto che la persona già sappia più di quanto.
10: No, sto dicendo soltanto che non è lo strumento giusto, questo sto volendo dire, cioè.
12: Allora, il discorso che fa lui è il fatto che per fare queste cose che dici tu, ci sono altri posti, altre realtà. Prendi i corsi che si fanno al Flicknet o che fanno altri LUG per chiamare la gente al Linux, prendi tante altre attività che si fanno per chiamare la gente al Linux, prendi l'installation day, prendi tante cose. Possibilmente, come tu dici, queste sono ancora, magari pecchiamo in qualcosa, nel senso che sono piccole e magari organizzate male, in realtà che a quanto pare non arrivano all'utente finale, cioè l'utente che noi speriamo che acchiappi. Esatto, e allora possiamo, noi accettiamo ovviamente questo tipo di critica, quindi se vediamo dall'utente un certo tipo di cose dobbiamo organizzarci diversamente, ma questi, anche secondo a mio avviso, non sono i posti giusti per avvicinare la gente al Linux. Questo è un raduno di appassionati di Linux per organizzare altre cose e da qui per organizzare possibilmente anche cose del genere che dici tu.
11: Però, cioè, quello che io capisco,
12: credo io, poi non lo so se è anche l'idea degli altri.
11: Cioè, per me ha fatto breccia perché ho visto molte persone competenti nel settore, soprattutto in una cosa fondamentale, nel parlare alla gente, cioè fanno breccia quel ragazzo di Ragusa, non so il nome. Cioè, ha fatto breccia su una persona come me che non ne capisce una mazza, ripeto, perché ha una proprietà di linguaggio che fa sì che può comunicare con l'utente finale.
9: Ma allora, per questo potremmo fare invece un altro tipo di cosa. Allora, un attimo, allora.
10: Abbiamo deciso.
9: No, vabbè, dai, poi glielo dico in privato. Ma una cosa.
10: Sotto sono
9: i
10: gamer
9: e basta, siamo tutti dentro di noi.
13: Allora
9: ci sono,
13: ma riflette quale sentito di tutti, ho chiesto prima, quindi capisci bene, usa la doppia,
10: adesso vai a riflettere, vai subito, vai, via,
9: ciao.
10: Vai.
1: Allora, ci sono ancora 3 seminari da tenere, quindi dovremmo cercare di dare una stretta finale. Io credo che 3, 2, 1. Quanti sono? Vabbè, ci sono X con X indeterminato di seminari da tenere. Per cui dovremmo cercare di stringere. Io credo che si possa fare una proposta finale su questa esigenza di far arrivare magari un seminario come quello di Antirelso ovunque, e sarebbe quello di poter portare in tour i seminari che ciascuna realtà locale prepara. Cioè, se Luca di Siracusa prepara un seminario, non lo tiene solo a Siracusa. La stessa persona poi andrà a esporlo a Palermo, a Catania, negli altri posti.
10: Questa potrebbe essere una proposta da fare
1: questo... anche dal punto di vista organizzativo. Cioè, esatto. In questo modo sarebbe possibile far, anche col minimo sforzo alla fine, perché basta che ogni realtà locale prepari un seminario, fare girare, abbiamo fatto una stagione con 10 seminari in tutte le città e tutti quanti avranno la possibilità di poter sentire Antirez, di sentire Pallotron e tutti, tutti coloro che hanno allora c'è un altro che vuole parlare, dopodiché magari se chiudiamo e lasciamo le parole. Va bene, allora c'è altro? Ok.
14: C'è il desiderio di stare un attimo tranquilli insieme agli altri.
15: Noi di Messina abbiamo organizzato il primo Linux Day l'anno scorso. Abbiamo avuto diversi seminari. Abbiamo parlato di implementazione di TCP, abbiamo parlato di MySQL, di file system. Quello che ho notato è che praticamente molta gente guardava e non capiva assolutamente nulla. Cioè, quello che mi chiedevo è se per l'organizzazione Linux Day potessimo fare qualcosa di preattivo, ovvero fare in modo che le potenziali persone che potrebbero venire a queste manifestazioni ci informassero anzitempo di cosa sarebbero interessati a sentire. Anche perché quando abbiamo fatto question time nessuno ha fatto una domanda.
10: Sì,
15: infatti. Cioè, per cui tu non sai chi ti trovi davanti.
10: Ma è normale.
15: Sì, per cui cosa fai?
10: Può sempre camminare.
15: Appunto, ma se magari sappiamo anticipatamente cosa vogliono sapere. Perché
10: sì,
15: una specie di mailing list. No, volevo sapere cosa pensavate voi.
16: Vuoi fare un punto di nuovo il punto della situazione? Perché mi è sfuggito qualcosa.
15: Sì, praticamente il discorso che ho fatto io è che molte persone che vengono al Linux Day vengono per curiosità, però non sanno o cos'è Linux, oppure magari se gli parliamo di TCP non gli interessa, perché il loro problema è un altro.
10: Abbiamo fatto tre Linux Day divulgativi e la gente si è rotta le balle di venirci. Perché ora vuole capire a Catania, ripeto la nostra esperienza, è vero anche questo.
15: Appunto, si rompe le palle perché noi non serve.
10: Perché abbiamo fatto delle sei divulgative, la gente si secca a venirci, perché ora vuole capire qualcosa di più.
17: Ma noi è la stessa cosa, si dipende, cioè dobbiamo differenziare.
1: Ragazzi, scusate, veramente per esigenze di tempo, a questo punto solamente gli ultimi due interventi e poi la chiudiamo. Ho visto c'era Luigi, devi parlare.
18: Abbiamo impostato diversamente dal solito, abbiamo fatto che no, un'oretta di talk e poi un'ora e mezza di, cioè scusate, un'ora di seminari di produttivi e un'ora e mezza di talk e di domande e risposte, ed è venuta una bella sessione di domande e risposte e si continua a chiedere. Quindi, la cosa che secondo me va fatta, e insomma abbiamo visto dall'esperienza che funziona. È positiva, è minimo di parlare noi e lasciare parlare tanto la gente.
10: questo lasciarmi è... fare. E lasciarmi fare. Un'altra bella cosa è quella del... è l'ultima a interpretare.
1: Vabbè, allora di l'ultima cosa e poi stacchiamo l'amplificatore e passiamo alla parola. No, dicevo, soprattutto di fare, perché visto che siamo qua per... noi abbiamo organizzato una cosa che ci sembrava stupidissima, abbiamo chiamato Provo Linux, forse avrete visto sul sito la provola col pinguino eccetera, scusa, Provo Linux, se Linux è un nick di uno del Lugatari, no, ecco. Comunque abbiamo fatto sta cosa che in sostanza è stata una giornata, tre ore, in cui c'è stata un'ora di talk su bash programming, su shell scripting e tutta sta roba di qua, e poi dopo abbiamo preso le persone e le abbiamo messe davanti ai computer direttamente con noi accanto, naturalmente, però gli abbiamo fatto fare il programmino che prendeva l'argomento da shell e ne stampava e lo stampava, oppure seguiva il, cioè facendo fare soprattutto alle persone, che poi le persone un pochino ascoltare, sì Dio, quindi conviene anche. Basta, mi stanno staccando un altoparlante. Basta, ciao mamma.
19: Vabbè, ovviamente ci sentiamo in lista e continua a essere attiva, soprattutto per comunicarci le iniziative, quindi magari riuscire a costruire questo calendario di workshop che possiamo distribuire.
10: E adesso tocca da sbesto. Basta.
20: Accesso.
21: Accesso.
20: Accesso.
21: Anche noi possiamo alzare, Paolo ti dice per esempio, anche noi ti possiamo alzare.
22: Stiamo incattando.
23: Grazie. Buongiorno, allora arrivato a questo punto salutiamo Fire Garden che è arrivato da lontano per noi.
24: Ciao.
23: Comunque arrivato a questo punto noi possiamo avere vari metodi di autenticazione. Questi metodi si suddividono, una parte è quella standardizzata, l'altra dipende dai dispositivi che usiamo, perché molti di questi sistemi sono proprietari. Quelli più diffusi sono l'Open System Authentication, che praticamente è null authentication, cioè nessuna autenticazione. Per linkarci all'access point basta soltanto mettere l'SID adatto e lui si linkerà automaticamente, già saremo linkati col nostro access point in rete. Poi quello che sarà l'assegnamento dell'indirizzo IP è un altro fattore. Successivamente abbiamo altri tipi di sistemi, per ovviare appunto a ciò si è creato il web, che è la possibilità di criptare il traffico all'interno della rete. Il web praticamente funziona così, c'è uno scambio di pacchetti tra il cliente e l'access point. In questo scambio di pacchetti avviene la comunicazione di una chiave trasmessa che ha sia l'access point e sia il client. Questa trasmissione avviene logicamente come nel wireless, nell'ether, e noi attraverso questo access point prima riceviamo un pacchetto che noi criptiamo, rimandiamo all'access point, lui lo ricripta, lo manda a noi e siamo autenticati. Ora, questo era un buon sistema per garantire un livello di sicurezza all'interno della rete. Però è stato implementato male, l'utilizzo dell'algoritmo di criptazione che è l'RC4 è stato implementato male, infatti noi abbiamo la possibilità di riuscire a trovare la chiave del web. Poi esistono altri sistemi di autenticazione che si stanno sviluppando, che sono il VPA, e altri sistemi proprietari che sono praticamente il cambio frequente della chiave. Così noi, avendo un cambio nel tempo molto veloce, è più difficile che noi riusciamo a ricavarci la chiave del web. facendo un'analisi di tutti i pacchetti trasmessi. Poi
2: vedete una cosa, che magari non ci leggete benissimo, magari qualcuno che lo mette su FTP, così potete voi.
23: Abbiamo fatto molto più discorsive, così poi avete la possibilità
2: di capire quello che
23: di leggere pian piano. Poi la chiave, noi possiamo impostare anche il bit di cifratura delle trasmissioni 64, 128 e 256. Io consiglio che se la rete non è privata ma è una rete che avete costruito voi, non so, per un'azienda, di impostarlo il più alto possibile, così renderete la decrittazione molto più lenta e bisogna catturare veramente abbastanza traffico per riuscire a trovare la chiave. Poi, come abbiamo detto, queste sono le più diffuse, poi ne esistono altri access point, hanno altri tipi di autenticazione, comunque li troverete tutti nei menu di configurazione, che alla fine non fermarsi alla parte setup o al wizard, ma alla fine cazzeggiarli tutti nell'advanced e troverete tutto e di più. Come altri tipi di autenticazione abbiamo la possibilità di restringere l'accesso alla rete solo a dei MAC address. Come sappiamo, il MAC address è un indirizzo identificativo univoco per ogni scheda, cioè ogni scheda ha quello e solo quello MAC address. Noi attraverso l'access point impostiamo i MAC address che vogliamo che si autenticano ed escono, e solo loro usciranno. Diciamo però che alla fine è molto facile cambiare MAC address, perciò questo non serve a niente, però è un livello in più da mettere, magari viene chi non lo sa e si leva la moto con gli
2: altri. Chi è con Windows non me ne riesce di far volo.
23: Infatti, almeno prima riavvia un po' di volte, si scarica la batteria e se ne va. Poi i metodi di autenticazione dipende. Vabbè, passiamo qua, praticamente stiamo parlando che praticamente in questo caso le reti wifi sono da considerarsi insicure, perciò se noi agganciamo un access point direttamente nella nostra rete in cui comunica direttamente con i nostri server, tutti i nostri server sono subito raggiungibili, perciò io consiglio di interfacciare un firewall o comunque di studiare la rete bene. Se c'è veramente la necessità di mettere l'access point lo mettiamo, se no niente, perché la comunicazione, essendo effettuata nell'etere, i pacchetti possono essere sempre e comunque catturati.
2: Diciamo che la configurazione ottimale è access point su segmento di rete differente,
23: firewall,
2: DMZ per i server, firewall ovviamente che blocca l'access point e blocca l'accesso alla DMZ solo da chi è necessario che avvenga, e poi tutte le altre sottolivelli di rete, che comunque tenere l'access point su un livello di rete, un segmento di rete a parte e filtrarlo con un firewall.
23: Allora, prima, adesso abbiamo costruito tutta la nostra rete, tutto funziona e tutto va bene, noi siamo contenti, siamo col computer al cesso, ci colleghiamo e ci divertiamo, ci guardiamo per mazzi nel cesso, nessuno ci sgama e tutto il resto. Io lo faccio per questo.
3: Siamo tutti con te.
23: Ora però ci mettiamo nell'ottica di tuo papà. Allora, tuo papà vede delle occhiaie, delle fosse nere sotto i tuoi occhi e si chiede perché vai col computer al cesso. Ha un portatile anche lui, cazzeggia un po' online e trova Kismet, senza sente molto parlare di questo software. Kismet praticamente è un software che ci permette di impostare la scheda in modalità monitor, catturare tutti i pacchetti che vengono trasmessi. Ci dice un bel po' di informazioni che ora andremo più avanti nel dettaglio a spiegare.
3: Vabbè, puro caso,
2: meglio di no.
23: con gli Orinoco esiste una patch, però io...
2: Guardate come sta lo stupido, non ci vuole proprio niente. Per favore, è per il bene del mondo.
23: Cosa? Non conosco. Ah, sì, sì, è Torreal. No, vabbè, non funziona come Torreal, perché lui praticamente si dedica all'intercettazione dei pacchetti che esistono e te li fa vedere molto, ma molto in dettaglio, è più per il wireless. Torreal magari supporta diversi protocolli sulla rete e ci può vedere un bel po' di cose, ma Kismet è proprio sul wireless.
2: È immediato la vista, non è pensato per quello, non è pensato proprio per sviluppare di wireless.
0: Vabbè, scusa, però penso che tutti puoi osservare.
23: Vabbè, infatti parleremo chiaro, Torreal.
2: I sidewalk, i grep, li fai e ti trovi la rete, quello è bello, giusto? Però se lo vedi.
23: Però magari se sei in macchina, stai camminando, ti viene male.
2: Infatti.
23: Poi già il cellulare non si può parlare. Questo ancora non c'è scritto, però. Non credo si possa fare. Infatti. Comunque.
0: Io non le capisco queste persone, veramente.
23: Installiamo Kismet, questa descriviamo l'installazione su Slackware. Scarichiamoci l'ultima release stable, widget dal sito ufficiale di Kismet, spacchettiamo il software, entriamo nella cartella, configuriamo make that make su, diventiamo root e make install. Ora diciamo per Kismet abbiamo la possibilità di mettere un utente suite, che però alla fine io non consiglio molto. Fatto tutto ciò, dobbiamo andare a editare il file di configurazione e mettere i driver che abbiamo installato nel sistema. Abbiamo molti esempi nel file di configurazione, però noi alla fine abbiamo fatto l'esempio con gli OSTP, dunque andiamo a editare la voce alle seguenti righe, la sorgente, il tipo di carta, l'interfaccia e il nome. Nel nostro caso OSTP, VLAN 0, print 2 source, VQ e via. E tutto dovrebbe funzionare.
5: Io direi una cosa, facciamo una piccola pausa così ci riprendiamo tutti dalla stanchezza e poi ritorniamo. Però 5 minuti. Siccome abbiamo spiegato come si installa, l'utilizzo, cioè è una cosa a parte, quindi.
0: No, facciamo pausa.
5: Facciamo pausa.
23: Continuiamo? Allora, adesso il padre di Impisa ha installato Kismet e funziona. Prendiamo Kismet da root e ci compare una simpatica schermata in cui possiamo vedere il nome della rete, in questo caso Crash Network, il tipo di canale su cui è la trasmissione, CH, la quantità di pacchetti e l'IP che Kismet ha tirato fuori facendo una richiesta. In questo caso Kismet ci sta dicendo che la rete non è protetta da web, dunque non ha bisogno di nessuna autenticazione all'infuori di cambiare la SID. Kismet ha una moltitudine di opzioni che possiamo vedere semplicemente cliccando con H. Con H abbiamo l'help e dall'help possiamo scendere in dettaglio sulle varie reti. In questo caso siamo scesi in dettaglio nella rete di Crash e abbiamo visto il suo SID, il BSID che, come ha spiegato lui, non è nient'altro che il MAC address dell'access point. Kismet a sua volta, rifacendosi a un database, ci può dire la marca del dispositivo che usiamo. perché come ho detto prima l'access point, il MAC address è univoco per ogni scheda, dunque abbiamo dei range, possiamo vedere se è un Trico, un Cisco, eccetera. Sotto vediamo i clienti che sono, il numero dei clienti agganciati a questo access point, type ci dice la modalità, in questo caso potrebbe essere un access point, ma Kismet facendo l'analisi del traffico può farci vedere anche i clienti che cercano di entrare all'interno della rete. Poi ci fa vedere il canale su cui trasmettiamo, in questo caso è il canale 1, non è da 1 a 11, e poi se c'è drop o no, quando in questo caso non c'è, è i beacon, che sono dei pacchetti che l'access point trasmette a intervalli di tempo che definiamo noi. Nei beacon che vengono trasmessi in chiaro, in questo caso, sono contenute informazioni come i MAC address dei clienti associati all'access point, il MAC address dell'access point e le SID. Già avendo a disposizione questi pochi dati possiamo fare un bel po' di cose. Poi vediamo che la rete non è crittografata, la quantità di dati trasmessi è un bel po' di cose. Nel caso di una rete crittografata la rete ci apparirà di un altro colore. Avendo a disposizione questi pochi dati, anche se in Pisa è chiuso nel bagno e ha messo il controllo del MAC address, noi usando ifconfig abbiamo la possibilità di cambiare il MAC address ed evitare questo tipo di controllo. Possiamo farlo attraverso ifconfig o se no scaricandoci proprio un pacchetto software che qua non c'è scritto, comunque si chiama MAC Changer. Abbiamo la possibilità di cambiare l'access point attraverso un database con i vari vendor e un bel po' di roba. Comunque, MAC Changer per tutte.

0: controlla minuziosamente tutti i pacchetti, fino a quando vede che lui ha lasciato tutto di default, che se ne fottava, ed è in una classe C con l'indirizzo IP. A questo punto abbiamo la possibilità o di usare il DHCPD che ci assegna automaticamente un indirizzo IP, o se no proprio prendere arbitrariamente, assegnarci arbitrariamente un indirizzo IP, e poi successivamente dall'analisi del traffico risalire a chi è il gateway per poi uscire su internet e scaricare altri porno. Se nel caso invece che la rete utilizzi il web, abbiamo a disposizione un altro tool che si chiama IrisNort. Qui non spieghiamo come installarlo perché poi alla fine dipende dalla vostra distribuzione, ognuno fa come gli crede. Comunque IrisNort è un altro sniffer che, diciamo, cattura i dati come il MAC address delle varie access point, perché potrebbero esserci anche più access point con lo stesso SID. IrisNort fa un'analisi del traffico e ci dice la quantità di pacchetti trasmessi, l'ultimo algoritmo di crittografia utilizzato, dove last RC4, il canale in cui vengono trasmessi i pacchetti, se sono criptati o meno, i pacchetti interessanti. I pacchetti interessanti sono quei pacchetti che contengono praticamente l'autenticazione che sta facendo il cliente. Come abbiamo detto prima, c'è questo scambio di pacchetti fra il cliente e l'access point. Facendo una bella raccolta di tutto il traffico, è possibile sferrare un attacco di cracking della chiave utilizzando un altro tool che si chiama WebCrack. Diciamo innanzitutto che già nel caso di una chiave web di 40 bit necessitiamo come minimo di almeno fra i 500 mega e i 2 gigabyte di log per poter sferrare un attacco che sia efficiente. Perciò abbiamo bisogno di un bel tempo, già usare il web ci elimina la possibilità di qualcuno che si trova sotto un Windows si allaccia al volo.
1: Però magari uno con Linux è un inverter, una macchina che sta lì tanto tanto. Non guardate il mio profilo eBay se non vedete che ho comprato l'inverter da poco.
0: Una volta che siamo all'interno della rete, la rete wireless, possiamo utilizzare qualsiasi tipo di attacco alla rete locale, quindi sniffare tutto, middle e tutte queste cose che alcuna gente fa. Perciò io consiglio l'uso di una chiave web a meno di 128 bit. Tanto comunque con l'evolversi delle cose il web verrà sostituito da un altro protocollo che è il VPA, che farà parte del protocollo 802.11i, che ancora è sperimentale, non è stato rilasciato, se lo stanno provando. Proseguiamo avanti, queste sono un po' delle belle cose che si possono fare, detto in modo simpatico. È il profilo del world driver, di chi si passa il tempo in giro a caccia di reti protette, non protette, si fa queste passeggiate, non c'è niente da fare e vi scroppa un po' la connessione. Il cammino del world driver tipico, maglietta nera, capelli corti. Comunque l'utilizzo di Kismet per vedere quali access point ci sono, una volta che troviamo l'access point vedere di che tipo è, se è open oppure col web.
1: Nell'etere la manifestazione della

0: point.com e dicevi bene, spiegalo così che
1: lo capisco meglio. Ok, sniffing del, del narcotraffico, così l'avete capito meglio? In questo caso abbiamo analizzato il traffico della, dell'access point, abbiamo anche un'opzione di Kismet che è il dump del traffico. Se è in chiaro vediamo il dump di tutto quello che sta facendo in real time il, la comunicazione fra l'access point e il client. Una volta di questo joint on the network, entriamo nel, cerchiamo di entrare nel network o fra l'utilizzo del DHCP come abbiamo detto prima, o se no arbitrariamente decidiamo di assegnarci un IP che possibilmente non sia già in rete e poi viene fino dei fiori wifi dei fiori e poi ci godiamo la nostra connessione. Dunque alla fine in conclusione possiamo dire che il wireless è da considerarsi insicuro. Se dobbiamo trasmettere dei dati importanti, il wireless al momento soffre di queste gravi falle. Poi se vogliamo condividere tutto con tutti, ben venga, wireless per tutti. Adesso per condividere il wireless con tutti, modificare tutto per condividere tutto per tutti, di tutto di più, c'è Asbesto che ci mostrerà alcune acrobazie hardware. Ringrazio a tutti, arrivederci.
2: Porco Dio, a me che sta cosa qua, Dio cane maledetto. Ok, stiamo per trasmettere il seminario sul TUC. Io stavo toccando il microfono.
3: No, ma è mancata la luce.
4: Minchia!
3: Siamo qua. Appena sveglio, mi sto riprendendo dalla dentista. Minchia, siamo senza corrente.
5: Per sempre.
3: Sono anche gli altri.
6: Che allora è andato con chi nasce ad accompagnare.
7: Thank you.
5: Ma dov'è? Ma
7: certo,
5: manca
7: un
8: fazzoletto.
5: No, non è nessuno di noi.
9: È a fuoco.
5: Sì, è sbagliato. Poi adesso tutti la gestione di computer.
10: È vero, devo vivere più nel disagio.
11: Soprattutto quelli che sono un po' con la cassa esterna o roba del genere.
7: No, io non è possibile.
10: Già fatto.
2: Ok, forse adesso ricomincio.
3: No, a me serve questa postazione.
10: Sì, no, no, mi sto...
2: Ma non potrà farlo. Pilute, vi riparti dalle palle, fuori. Fuori. Sei stronza allora, eh? Bastarda.
3: Lo metteresti sulla sedia? Grazie.
2: Io non posso vivere in questo disagio.
3: Queste sono le slide.
2: Bellissime.
3: Completi e non funzionanti.
2: Massimo.
9: Prova.
11: Ossittatevi.
3: Cosa stai registrando?
2: I seminari.
3: No, dico con cosa?
2: Con Rami.
3: Con Rami?
11: Tramite microfono.
2: Rami, è un titi del... di...
11: Hai iniziato a registrare?
2: Sì.
11: Vabbè, io inizierei.
7: Andiamo
11: a facoltà, vabbè.
7: Vai.
11: Come vedete scritto lì, faremo un seminario molto meno affascinante di quello di Antirex. Comunque, è un seminario che riguarda la mia, diciamo, personale esperienza con l'installazione di una soluzione di fax server in ambiente Unix. Praticamente, diciamo, queste sono le basi che dovete sapere per installare un server Unix e configurare un applicativo che si chiama Aerofax, che vi consente di, collegato a un modem, di mandare dei fax direttamente da una rete locale. Vabbè, qua i requisiti necessari non ve li dico, perché tanto avete tutti i requisiti necessari qui dentro. Parleremo praticamente in grosso modo di come si installa, come si aggiungono dei modem, e poi vedremo come si avvia il servizio, quali sono i comandi base che si usano sotto shell per amministrare il server, come si creano degli utenti, e poi daremo un occhio ad alcune applicazioni visuali che vi consentono di comunicare col server, inviare fax, leggere i fax ricevuti, e poi daremo un occhio a una funzionalità di Aerofax, che è quella che vi consente di ricevere un fax e poi instradare il fax convertito in PDF o in TIFF, o come volete voi, a una casella di mail predefinita oppure a una casella di mail diversa a seconda delle regole che noi possiamo specificare in un file che vedremo dopo. Vabbè, cos'è Aerofax? È un server, è fatto in architettura client server, scritto in C, lo potete prendere sul sito aerofax.org, www.aerofax.org. Vabbè, l'installazione è semplicissima, lo sapete tutti. O scaricate TargZ, make install, eccetera, eccetera, oppure lo installate come... dipende dalla vostra distribuzione. Però io ho avuto un problema sotto Debian, stranamente. Almeno circa... sì, il problema ero io sicuramente, però circa, questo è successo circa 5-6 mesi fa, quando io l'ho installato per la prima volta, poi è stato risolto, però io ve lo dico lo stesso. Praticamente quando lo installate, il server non funziona perché praticamente il pacchetto è stato compilato con i path errati, come vedete qui, USR, local bin, GS, eccetera, eccetera. Io ho risolto brutalmente, facendo dei link simbolici ai posti che voleva lui, e quindi gli ho dato il contentino. Ah? No. Ma ora l'hanno sistemato, Quindi basta semplicemente installarlo con apt get install oppure in altri modi. Vabbè, poi una cosa che vi serve, specialmente se compilate da sorgenti, vi servono queste librerie, che sono le libdiff, GoScript, le zlib, la vk. Poi se dovete fare quella situazione di invio, di ricezione dei fax per email, dovete avere un MTA configurato. E un altro pacchetto necessario per fare alcune cose è Metamail. Praticamente con Aerofax potete fare due tipi di cose: o il fax to email, cioè ricevete un fax e ve lo manda per posta, oppure potete fare una cosa diversa, ovvero mandate un'email a un certo indirizzo di posta, configurando bene il vostro MTA, e il server praticamente cosa fa? Estrae l'allegato e poi lo invia praticamente al numero di fax che voi selezionate. Per fare questo ci vuole questo pacchetto Metamail. Praticamente è un programma in C che estrae il MIME, diciamo, l'allegato dalle poste elettroniche, secondo come voi scrivete alcune cose nell'object, nel subject della mail, mi manda il fax al numero che volete voi, sostanzialmente. Vabbè, praticamente quando avete installato il server è sufficiente assicurarsi che alcune variabili siano configurate, e queste qua le trovate nel file setup.cache. Praticamente dovete attivare queste variabili d'ambiente: faxq server yes, hfaxd server yes, e poi nel caso in cui siete in un ambiente BSD dovete mettere quel path preciso qua, sysvinit. Ok. Io ora praticamente non mi ricordo bene le cose, perché non ho letto un cazzo, perciò ho fruttato che l'ho fatto, è stato 6 mesi fa, quindi non mi ricordo più niente. Vabbè,
12: è viva
11: la sincerità. Vabbè, praticamente io ora tratteremo come si installano i modem nel sistema, cioè è possibile in Aerofax mettere più di un modem, cioè anche 8 modem volendo. Ed è possibile magari formare dei gruppi di modem, cioè è possibile mettere due modem su una linea telefonica che in sola ricezione, oppure più modem invio, eccetera eccetera. In questo caso noi tratteremo una configurazione semplicissima, ovvero un modem in sola ricezione su una linea telefonica e un modem in solo invio su un'altra. Sì, può essere anche uguale, non cambia niente. Beh, come si configura il modem? Innanzitutto dovete sapere che modem avete, se avete un modem seriale, se avete un modem PCI, ISA. Io vi consiglio di usare un modem seriale perché sennò diciamo lo scrivo è eccessivo. Quindi magari in queste slide io ho usato un modem seriale, diciamo specificheremo quello. Però vi posso dire una cosa, che se leggendo la documentazione di Agrafax vedete che praticamente si può usare qualsiasi tipo di modem, anche il modem. Cioè potete usare il modem ISA, il modem PCI, il modem seriale, quello USB è supportato pure, cioè sono supportati tutti. Vabbè, in questo caso passiamo avanti. Io ho usato Minicom, cioè cosa ho fatto? Ho attaccato il modem alla seriale, ho usato Minicom, l'ho configurato con Minicom-S, meno setup, dopo aver configurato le variabili, cioè le impostazioni della porta, ho interrogato i modem e ho chiesto, diciamo, con questa stringa AT più FClass uguale punto interrogativo, il modem vi ritorna il tipo di classe. Perché è fondamentale sapere il tipo di classe? Perché diciamo i modem hanno delle funzionalità in più o in meno a seconda appunto di questo numero che indica la classe. Principalmente mi pare che la differenza è che la classe 1 va a 9006, mentre la classe 2 va a 14.4. La principale differenza è questa. Quindi magari, siccome poi successivamente vi serve anche sapere che tipo di classe è il modem, io ho preferito interrogarli in questo modo e ho scritto e me lo sono segnato, diciamo, per andare avanti. Come si aggiunge un modem? Si aggiunge utilizzando un comando di Agrafax che è appunto fax add modem, e dovete poi indicare la seriale alla quale è configurato il modem. In questo caso per esempio ho scritto fax add modem spazio TTYSX, dove X è il numero intero che indica la seriale. Se avete un sistema di tipo, che ne so, BSD o altri tipi di sistema, dovete indicare il nome del device corretto per la distribuzione o comunque per il sistema Unix che state usando. Quando voi chiamate questo comando, il sistema praticamente vi farà delle domande, tipo vi chiederà qual è il tuo area code, cioè il codice internazionale di chiamata, vi chiede qual è il vostro prefisso, poi comincia a fare un sensing del modem per cercare di ottenere la classe. A volte si riesce, a volte no. Se noi appunto possiamo anche forzarlo, comunque generalmente è possibile rispondere con le risposte default che sono indicate fra parentesi quadre. Niente, altri parametri che potete impostare su questo comando sono il numero di ring che il modem deve aspettare prima di effettuare la risposta, oppure il livello sonoro dello speaker, la stringa di identificazione, che praticamente è quella stringa che appare sulla intestazione del fax che viene inviato. Ok, come si fa a configurare un modem in sola ricezione? Basta praticamente editare un file che si chiama config.ttysx, dove x è sempre quel numero identificativo del modem. La cartella etc che vedete scritta si riferisce, diciamo, a quella che io chiamo la home di Agrafax. Generalmente dipende dalla vostra installazione, per esempio su Debian dovrebbe essere su var spool Agrafax, una cosa del genere. Quindi la tilde sta a indicare in queste slide il percorso base dell'installazione di Agrafax. Quindi dentro la cartella etc relativa alla vostra installazione trovate quei file. Scorrendo il file di configurazione troverete una direttiva che è questa qua, modem ready state, che può avere diversi valori. In questo caso ho messo D, che sta a indicare down, cioè vuol dire che il modem non invia, cioè questo stato si riferisce solamente alla possibilità che ha il modem di inviare, cioè quando il server dei fax deve inviare un fax, prende la batteria dei fax e cerca il primo disponibile. In questo caso, siccome ne abbiamo solo due di modem, lui praticamente troverà il primo con lo stato AD, cioè down, quindi non posso inviare. Il secondo sarà, mi pare che dovrebbe essere con lo stato A, available, e quindi il server prenderà il primo. capite che in una configurazione doppia, diciamo, di due modem, o è uno o è l'altro. Mentre se avete più modem, basta impostare per esempio 4 modem con la D, cioè down, e questi riceveranno solamente, gli altri modem con la A, e quindi il server cosa fa? Prende il primo, dice no, è D, prende il secondo, no, è D, prende il terzo, è D, prende il quarto, è D, prende il quinto, è A, però è occupato perché sta telefonando, prendo il sesto. Quindi, diciamo, si comporta in questo modo. Se lo trovo occupato, lui praticamente cosa fa? Cerca, continua sempre a, come tutti i servizi, continua sempre a provare fino a quando non trova un modem libero. Se non trova un modem libero per un certo lasso di tempo che è possibile configurare, praticamente la chiamata fallisce. Sì, si spara. Va bene. Questo è come si procede per configurare un modem appunto in sola ricezione. Come si fa invece a configurare il modem diciamo in solo invio? Basta praticamente settare questa variabile qui, questa direttiva rings before answer. Se noi mettiamo un modem con che praticamente mettiamo questa variabile ring before answer a 0, il modem non risponderà mai. Sostanzialmente è un po' brutto come, cioè, è un po' brutto come concetto, cioè non rispondi non prima di zero ring, quindi non risponde mai praticamente. Se mettiamo invece 1 risponde immediatamente, se mettiamo 0 non risponderà mai. Quindi in effetti abbiamo realizzato una soluzione di solo invio e non ricezione. Mettiamo in 1, il server ti manda al computer. Va bene, quindi diciamo che la configurazione è semplice. Per esempio a casa mia che ho una sola linea telefonica, non mi interessa ricevere il fax, perché dovrei poi stare attento a impostare il numero dei ring, quindi ho preferito fare una configurazione in solo invio, e quindi praticamente ho messo lo stesso modem con ring before answer uguale a 0 e modem state, ready state uguale ad A praticamente. Quindi in questo caso si realizza una soluzione di solo invio. Ok. Per fare invio e ricezione metti ring before answer il numero che tu vuoi, principalmente se è una linea dedicata metterai 1, vuol dire rispondi subito, e il modem ready state lo metti ad A, ad R, vabbè ora ho visto sì, che è R, non è A.
7: R.
11: Sì, ready, vuol dire ready, non è A. Quindi in questo modo tu hai il tuo fax su una linea separata che fa sia invio che ricezione. Cosa succede quando il fax che sta ricevendo deve inviare? Semplicemente andrà in stato base, occupato, e quindi il sistema, quando il modem ritorna up, invia il fax. Bene, quindi una volta che noi abbiamo fatto il fax add modem e abbiamo aggiunto il modem nella configurazione, dobbiamo attivare il demone che si occupa di pollare sempre il fax e eventualmente rispondere alle telefonate e ricevere il fax. Questo demone si chiama fax getty. E come tutti, diciamo, le applicazioni star getty si configurano a livello di init tab, a livello di processo init. Quindi diciamo basta inserire queste due righe nell'init tab in fondo con la direttiva respawn. Vuol dire che all'avvio della macchina, al boot, quando parte init sa che deve avviare il fax getty. Anzi, in questo caso, siccome sono due i fax, deve avviare il fax getty facendolo connettere al modem sulla seriale 1, e il secondo fax getty che deve connettersi alla seriale 2. La direttiva respawn serve praticamente, penso come sapete tutti, a evitare che il fax getty crash, cioè o meglio se crasha il ok, prova, ok, quindi con la direttiva ok, con la direttiva respawn praticamente il processo init si occupa di riavviare sempre fax getty nel caso in cui per qualche motivo esso sia crashato. Invece quei numeretti 2, 3, 4, 5 stanno a indicare il run level in cui il demo deve essere presente nel sistema. Ok, quindi una volta che noi abbiamo, come ho detto prima, installato Aerofax, lanciato i comandi fax add modem con le seriali che noi abbiamo a disposizione e i modem devono essere attaccati, configurati queste due diciamo variabili di stato dei modem, dobbiamo praticamente solamente avviare il server. Questo, come si avvia il server, principalmente dipende dalla distribuzione. Se avete una distribuzione di tipo System 5 come Debian, basta utilizzare gli script dentro init.d, quindi etc init.d, Aerofax, restart o start o stop. Se invece avete un sistema di tipo BSD, come sapete, lanciate direttamente usr local bin hfaxd e lui parte. Quindi diciamo che in questo caso, quando si avvia un server, quali sono i processi che noi vedremo in esecuzione, diciamo, sulla macchina? Sono principalmente tre. Sono il fax queue, che praticamente è il daemon che si occupa di mettere in coda i fax, sia di input che di output. HFAXD, che praticamente è un server TCP che permette di praticamente si mette in ascolto sulla rete di eventuali fax, diciamo, che devono essere spediti dai client sullo stesso segmento di rete. Le opzioni sono queste: meno i sta a indicare la porta TCP di input, che lui dove si aspetta le connessioni. Meno o praticamente sta a indicare hold, praticamente era la vecchia porta per mantenere la retrocompatibilità con il vecchio protocollo che Aerofax implementa comunque. Il meno S non me lo ricordo. Va bene. Va bene, invece, e poi vedremo praticamente che all'avvio ci sarà anche il processo fax modem. Poi dimenticavo di dire che ovviamente troverete i due fax getti in questo specifico caso, che saranno sempre in esecuzione. Perfetto. Questi sono i processi che sono in esecuzione. Una cosa che occorre sempre fare quando si usa Aerofax è aggiungere almeno queste due righe nel crontab. Perché? Perché il server Aerofax non si occupa di cancellare i messaggi in ingresso. Non lo fa. Quindi, diciamo, anche nella documentazione c'è scritto che occorre inserire questa riga qui, usr local sbin fax queue clean, che si occupa di svuotare la coda dei fax in ingresso. Dipende poi giustamente dalle vostre esigenze, se volete tenere lo storico lo potete fare, però principalmente nel mio caso, quando ricevo un fax mi converte il fax in PDF e me lo manda per posta, quindi non ho esigenze di tenere lo spool sempre pieno, e quindi in questo modo viene, diciamo, cancellato. Il secondo, questa qua mi pare viene effettuata, dovrebbe essere ogni minuto, no? 0x ogni ora, perfetto. Invece la seconda è a mezzanotte, esatto. Invece il secondo comando si occupa praticamente di faxcron, stampa una reportistica dell'utilizzo di Aerofax e ve lo manda, in questo caso io lo mando per posta all'indirizzo faxmaster dominio locale. Praticamente questo binario vi scrive una reportistica riguardo agli ultimi 20 fax inviati, se non erro, il numero di chiamate perse, diciamo quante volte ha provato a richiamare quale numero, eccetera eccetera. Ok, e adesso passiamo a elencare alcuni dei comandi che si usano di più diciamo sotto la shell. Il primo comando più utilizzato, soprattutto all'inizio, quando lo state installando, dovete vedere quello che sta combinando, è faxstat. Lanciando faxstat praticamente avete questo output generalmente: ciao, sono il server mercurio.vostro dominio e sono in stato di running e i modem sono, diciamo, sono pronti a ricevere, stanno aspettando. In questo caso qua vi spunterà modem seriale 1 con il numero di telefono che avete messo voi e appunto gli va i due numeri di telefono. Se però noi lanciamo questo comando qui, questo output qui, è quello che lui stampa quando, diciamo, la situazione è calma, cioè non sta succedendo niente. Quando invece l'avete appena avviato, generalmente trovate una cosa del genere: modem TTY SX, numero di telefono, inizializzo in server. Questo è FaxGet che si sta facendo del shaking con il modem. Infatti prima fa inizializzo in server, dopodiché waiting for modem to come ready, eccetera eccetera. Quando la cosa brutta, proprio quello che dovete evitare, è questo messaggio qua: Cannot reach server, fatto host localhost, la porta 4.559. Perché Aerofax, diciamo, utilizza sempre l'interfaccia di loopback per comunicare con se stesso. Ok. Come si fa invece per visualizzare la coda dei messaggi inviati? Si utilizza l'opzione meno D. Quindi fax start meno D vi ritorna praticamente un elenco, una tabella, dove vedete il job ID, cioè l'ID di quella richiesta avete chiesto. E poi vi elenca lo stato, l'utente che ha lanciato la richiesta di... Mi senti? Ok. L'utente che ha lanciato la richiesta di invio, diciamo, il numero di telefono a cui dovete inviare il numero, il fax, e poi il numero di pagine, quante volte lui ha provato a fare la chiamata su un numero massimo di 12 chiamate e lo status del modem. Invece per vedere lo stato dei modem dei fax ricevuti basta usare lo switch -R. Invece ecco, vabbè, allora ho sbagliato, l'opzione meno D sta a indicare i fax che sono stati inviati correttamente. Infatti qua ho scritto don't queue, cioè la coda dei fax inviati con successo. Invece l'opzione meno S vi elenca i fax che sono in attesa di essere processati e quindi inviati. Come si invia un fax da console? Basta usare il comando send fax. In questo caso io ho aggiunto l'opzione meno N, che sta per not cover, cioè non mandare la cover, la pagina, diciamo, cover. Meno D sta per dial numero di telefono e il file che vogliamo inviare. Ora, una cosa bella di Airfax è che lui può, praticamente accetta molti tipi di file. Per esempio accetta sia file hash pur di testo. Forse sono io che può mandare sia file, diciamo, di testo puro, sia file PostScript, PDF, TXT, l'ho già detto, e file TIFF. Può anche inviare immagini JPG, eventualmente anche documenti DOC, che lui può, ultimamente praticamente è stato inserito, è un convertitore che praticamente converte qualsiasi formato in GoScript e poi in TIFF, e poi il TIFF viene inviato. Come si fa a levare un fax dalla coda dei fax in uscita? Si utilizza, come si utilizza per il daemon LPD, lo stesso tipo di sintassi, cioè fax RM è l'ID del job che trovate nella tabella. Perfetto. Adesso in questo caso noi abbiamo realizzato un server dei fax che funziona perfettamente in locale. Quindi se noi ci loghiamo sulla macchina old school, facciamo send fax e il server invia il fax. Come si fa invece per configurare Airfax in modo tale che permetta l'autenticazione di account sulla rete? Basta praticamente in teoria editare un file che si chiama host.faxd e si trova sempre nella cartella etc relativa alla home di Airfax. Questo per esempio è un esempio di file. In questo caso, come dice la prima riga, questo vuol dire che il server accetta senza autenticare qualsiasi utente sulla macchina localhost e lo associa all'user ID 21, che nella mia Debian corrisponde all'utente del fax server. Quel fax user praticamente è un utente, appunto, che si chiama fax user con ID 0 e la password come nello shadow, diciamo, crittografata. MD5, sì, lo so, infatti. Comunque non è tanto, Airfax non è molto sicuro, anche perché non ha supporto, è tutto in chiaro. Quindi magari via con S-Tunnel, non lo so, provateci, io non ci ho mai provato. Quindi le successive righe praticamente le ho inserite io perché? Perché io ho un fax server e poi ho un server, diciamo, web separato. Questo server web ho scritto una schifezza in PHP che praticamente non fa altro che chiamare il percorso assoluto del send fax sulla macchina locale e manda i fax che tu gli uploadi via PHP praticamente. Siccome in questo caso Apache si esegue con l'utente www.data su Debian, ho inserito praticamente questa riga qua, www.data@maciste.agnz.local, che è praticamente senza password, quindi per evitare il grane. In questo caso praticamente il server, cioè il Apache dal server di web può praticamente inviare i fax senza nessun meccanismo di autenticazione. Ok, allora io praticamente leggendo la documentazione ho detto minchia che facile, metto una riga sul su ethos.faxd con la password criptata, e come si fa a fare la password criptata? Vi giuro che non l'ho trovato, non l'ho trovato, cioè non c'era nella documentazione scritto come si faceva, quindi supponevo che c'era un modo per farlo. L'ho scoperto solamente dopo che potevo fare telnet sull'indirizzo di loopback alla porta di Aerofax, e praticamente in classico stile FTP il server mi chiedeva username, in questo caso ho messo user root, e per, sempre per questa situazione qui localhost 21, lui non mi ha chiesto la password sicurissimo, infatti poi l'ho chiuso, l'ho usato solamente all'inizio per aggiungere gli utenti. Dopodiché ho scritto admin e quindi mi sono entrato nella zona, diciamo, di... Chi? Sì, sì, lui. Dopodiché basta usare questo comando, infatti ho fatto anche site help add user, vi chiede site add user, il nome dell'utente, la password, eventualmente la password amministrativa. Cioè la password, la prima password serve semplicemente per utilizzare il server, cioè mandare i fax e basta. La seconda password serve nel caso in cui quell'utente deve anche poter amministrare il server, quindi cancellare fax dallo spool dei fax in uscita o che stanno per essere inviati. Ok, quando ho inserito, una cosa importante è che l'utente, se volete un maggiore controllo, deve essere, diciamo, una regular expression dove ci deve essere nome utente, at, e eventualmente una regular expression che indica l'host name del server, quindi potete usare di tutto, asterischi, proprio la classica notazione con le parentesi quadre, eccetera eccetera. Quindi in questo caso, una volta che voi avete fatto questo comando, fate quit e se editate il file host.hfaxd trovate che effettivamente il server mi ha fatto le password. Probabilmente ci sarà stato un altro modo per ritrovare l'hash, cioè la sequenza dei caratteri dell'MD5, io l'ho fatto così. Tra parentesi, questa è una cosa interessante perché è possibile, visto che il sistema ha questa interfaccia, poter scrivere dei client come si fa con i client FTP per poter aggiungere e scrivere utenti. Eventualmente se si installa S-Tunnel sulla macchina con Aerofax, si può anche scrivere un client con il supporto SSL e tutto e compagnia bella. Perfetto, a questo punto abbiamo detto al fax server che deve accettare alcuni utenti da alcuni host. Come si fa però negli host, cioè nei client, per indicare quale fax server devono usare? Innanzitutto bisogna installare Aerofax. Per esempio su Debian c'è la possibilità di installare solamente mezza parte di Aerofax, cioè solamente la parte client, cioè Aerofax-client, Aerofax-server. Quindi magari nei client installate solamente questo pacchetto, che praticamente è solo infrastruttura client, e dovete configurare il file aira.conf, che generalmente si trova su etc aerofax. Etc aerofax, no, non ho dimenticato di dirlo, che è un link simbolico alla vera home di aerofax. Dentro aerofax.com dovete sostituire la variabile hostname con il server fax della vostra rete. A quel punto, se tutto va bene, dovreste fare fax stat e sulla macchina appunto client, e dovreste vedere lo stato dei modem della macchina server. Tutto qui. Quindi c'è una cosa semplicissima. Adesso invece tratteremo come è possibile, visto che comunque quello che ho detto fino adesso è solo per utenti che sanno la shell, quindi devono loggarsi comunque su un terminale, come si può fare per mettere a proprio agio degli utenti sulla macchina che usano Windows oppure altri sistemi. Io dopo un po' di ricerche ho trovato un programmino scritto in Python, scritto da un tizio di Modena, quindi anche italiano tra l'altro, che si chiama Pyra, ed è praticamente un client GTK, Python GTK, che vi permette di mandare dei fax in modo proprio facilissimo. Come funziona? Praticamente dovete installare giustamente l'interprete del Python, e poi dovete scaricare alcuni driver della DOB, quelli free, i driver PostScript che servono a Pyra. Dovete poi configurare una stampante virtuale. Questa stampante virtuale praticamente cos'è? Non è altro che una ridirezione, una pipe, al comando di Pyra con uno switch particolare che praticamente vi presenta una finestra dove c'è scritto inserisci il numero di telefono o eventualmente prenderlo da una rubrica. E niente, poi clicca su invia. Praticamente quello che succede è che il documento viene inviato all'interprete PostScript che lo converte in PostScript, poi lo manda a Pira che lo manda poi al server fax. Quindi assolutamente una babbiata. La cosa bella di Fire è che è possibile anche supportare l'edap, potete mettere i vostri contatti su un server dell'edap. Questo è appunto uno screenshot dell'applicazione. Quindi qua vedete per esempio lo stato del fax server, qua sotto avete per esempio l'elenco dei fax in arrivo, basta cliccare su uno di questi e vi appare il lettore del TIFF, quello che avete voi impostato come default sul sistema, e vi appare il fax. Ok, come si fa invece la ricezione del fax e il successivo invio per email? Dovete praticamente utilizzare uno script che è questo qui, etc fax dispatch. Praticamente è un banalissimo script di shell, cioè praticamente qui questo file può essere qualsiasi cosa voi volete, cioè può essere uno script di bash, può essere un script per, può essere un programma in C, può essere quello che volete, perché quello che avviene è che il server, quando riceve un fax, controlla l'esistenza di questo file, se questo file esiste lo esegue e poi quello, prende il controllo lui, cioè fa uno spawn e lancia questo processo. Questo è un esempio di file, è un praticamente uno switch case, come l'ho fatto io. Praticamente che succede? Che il server chiama questo script con delle variabili d'ambiente particolari, che sono quelle che vedete per esempio qui, sender, device, cd number, subadd. Per esempio nella variabile sender ci sarà inserito il numero del chiamante. Quindi io potrei fare uno switch case che dico che se il numero del chiamante è con un certo pattern, manda send to utente sem. Però la variabile send to, che sembra una variabile d'ambiente, può contenere anche eventualmente un'email. E quindi il sistema praticamente quello che fa è chiama il send mail locale e manda la posta, mette in allegato il fax. Infatti in questo caso qua, case cd number in 6535 asterisco send to lì e metti l'allegato in formato pdf, perché utilizza ps2 pdf. Niente, cioè è semplicissimo. Ok, quindi questa qua è quello che voi ricevete per posta, il messaggio che ricevete, semplicemente. Anzi no, questo è il messaggio che il server manda sempre e comunque al fax master. Cioè per ogni fax inviato, il server di default invia un'email all'account di posta faxmaster@dominio. Questo invece è quello che voi ricevete per posta, cioè l'utente, il destinatario delle email. Niente, io praticamente ho finito le slide. Cosa bellissima. Se ci sono domande, non lo so.
7: Quando è che viene a configurarlo?
11: Ah. Mi scuso per la trattazione un pochettino, come si dice? Sì, no, lui accettava, sì. Esatto.
3: Qualsiasi cosa.
11: Sì, addirittura io ho provato anche con i documenti Word, cioè praticamente ho ricevuto un fax e l'ho messo in Word e si funziona. Però giustamente non è che sia, cioè metto un'immagine dentro Word, cioè è una cosa schifosa.
3: E poi aspetta.
11: Allora, rispondo lui. penso comunque, ascolta, sì, interazione con lo scan suppongo che lo debba fare il client tipo Fira, praticamente, per intenderci. Sì, cioè ci dovrebbe essere un client che lo fa, cioè io Fira non lo fa, però sicuramente io qua ho presentato solamente soluzioni open source, cioè free software, però ci sono client per Unix, anche per Windows, che lo fanno.
12: Che fanno da fotocopiatrice, perché
11: Vabbè, scusa, posso dirti una cosa? Se tu hai...
12: C'è sicuro perché lo utilizza, non mi ricordo come si chiama.
11: Ma tu paghi sotto Linux? Sotto
12: Linux, sì.
11: Sì, penso che praticamente, io penso che anche, come si chiama, Sane, Xsane, ha la possibilità di scansionare, di scandire, come cazzo dice, una cosa, di scandire praticamente il fax e poi di decidere quello che vuoi fare con quella scansione. Quindi eventualmente puoi mandare le immagini con una pipe a, come si dice, a sendfax praticamente. No, no, no, no, proprio ti dico dall'interfaccia, mi sembra...
12: Non mi ricordo mai, c'è addirittura un client tipo CK che fa questa cosa, che fa sia da compressione, cioè scanner, manda il fax, oppure scanner, manda la comunicazione di mail, oppure scanner e stampa, quindi funziona con come dice completo.
11: Mario, tu mi devi...
12: Cioè, lo cerchiamo, da qualche parte strutturale.
11: Sì. Sì, la c'è un pacchetto, mi pare si chiama Samba to Fax, una cosa del genere. Però sì.
12: C'è la possibilità di utilizzare un PPD che si chiama Fax for Gaps, che
11: sì.
12: Permette di configurare la micro Fux a stampare che non è altro che il fax serve.
11: Però sì. Posso dire una cosa, però io ho letto in giro che questo sistema è un pochettino scomodo perché tu dovresti inserire in qualche modo nel documento il numero di telefono, il nome del file, quindi diciamo non è tanto pratico. Io ritengo più pratico questo applicativo qua in Python, per esempio, è un po' più pratico. Niente, io speravo di arrivarci per tempo a farvi vedere come si fa, cioè a studiare anch'io come si fa il email to fax, però non ho avuto il tempo, però vi posso dire quello che ho letto fino adesso, cioè praticamente bisogna mettere un alias sul vostro MTA, per esempio sul vostro email mettete un indirizzo tipo fax at vostro dominio, questo alias però deve essere se per chi conosce Qmail dovete fare un punto Qmail e poi mettere la pipe e chiamare quel comando che ho detto prima, si chiama metamail. Quindi io non l'ho provato, però presumo che sia facile. Se qualcuno l'ha fatto, l'hai fatto. Perfetto. Ci sono altre domande? Sì.
13: Se è possibile, sullo stesso fax che si invia su una 4, includere per esempio 3T, cioè più file, e poi lo invia come un unico, se posso, un fax.
11: Oddio, non lo so. Con sendfax penso di sì, perché penso che lui...
12: più layer, più enti con la diff, è un diff normale, è un formato scuro, c'è soltanto un elemento per una pagina, in realtà però dalla versione che non so quale, almeno di diff, è possibile includere uno stesso if un intero repository di immagini, è possibile specificare dove mettere queste immagini in questa pagina, quindi è possibile, cioè è la diversa cosa,
13: non solo come si può una pagina iniziale o una pagina
12: finale.
11: Ha risposto Carlos, perfetto.
12: Va bene, è uno sharing.
11: Va bene.
12: Vogliamo fare un video su cui passiamo al prossimo e poi la cosa la andiamo a pranzo?
13: Secondo me. Siamo? Che ora so?
12: Sono le 12:35.
11: Allora.

Noi siamo soliti utilizzare, programmare in C per i task comuni, cioè il programma che mi deve fare, che so io, il log analyzer oppure un word processor, eccetera. Questi sono tipici programmi che eseguiamo sui nostri computer, nei quali spesso non troviamo, mai troviamo, un sistema operativo real time. Quello real time però è un aspetto che si sta facendo sempre più strada negli ultimi tempi, perché finalmente ci si è resi conto che è possibile avere dei processi con precise specifiche temporali utilizzando non PLC, che sono processori industriali, ma utilizzando dei semplici computer. E in quest'ambito esistevano le soluzioni proprietarie. La più famosa è RTOS, ma VXRT di Windows, VRTX di Windows. Ma finalmente esistono anche le possibilità open source. Ora comunque vedremo di cosa si tratta. Allora, Outline, faremo pochissimo, diremo pochissimo sui sistemi operativi real time, cosa significa, su cos'è Linux real time, su RTI, che è questa specifica implementazione di Linux real time, e poi vedremo un bel po' di codice. Le skill necessarie sono, niente, principi di programmazione, avere un pochino in mente cosa significa mettere due righe assieme, e qualcosina di sistema operativo, anche se adesso lo vedremo. Cosa significa real time? Real time è tradotto in italiano come tempo critico. Un'applicazione è tempo critica se ha una deadline da rispettare, cioè se deve essere necessariamente eseguita entro un dato tempo. L'esempio più semplice è quello del campionamento di un segnale. Nella vostra scheda audio il microfono viene campionato, per esempio, a 8 kHz. Questo significa che il processore ogni 125 microsecondi prende un campione a 8, a 16 bit, quello che volete, e ogni 125 microsecondi potete stare tranquilli che la vostra scheda prenderà un campione dal microfono per poter ricostruire il segnale. Questo è un esempio di applicazione tempo critica. Infatti, esempi tipici sono campionamento in segnale audio, pilotaggio di un robot, perché un robot ha bisogno di eseguire determinate operazioni entro un tempo, controllo di una turbina, perché una turbina che gira a x giri al minuto ha bisogno dei sistemi di controllo che agiscono in determinati istanti temporali della vita del sistema. Tanti real time, sì, perché non tutte le applicazioni real time hanno la stessa dipendenza dal tempo. Ci sono delle operazioni che sono critiche, nel senso che la mancanza di un campione pregiudica il funzionamento di tutto il sistema. Mi spiego meglio. Se voi doveste acquisire un segnale o un file audio, un file video, perdere una frame su 2 milioni di frame che avete in 25, 30 secondi, 40 secondi di filmato, non è nulla, perché tutto sommato l'applicazione non è importantissima e l'occhio in ogni caso non riesce a percepire la mancanza di una frame. Però, se anziché perdere una frame, perdete una misura in un ciclo di controllo di una turbina, che gira x giri, quella di prima, di poc'anzi, la turbina potrebbe esplodere, perché il controllo non fatto su un meccanismo di questo tipo significa portare il sistema in una zona instabile. Tanti real time, allora sì. I task sono suddivisi in due tipi: task hard real time e task soft real time. Hard real time, quelli del primo tipo, quindi quelli che devono essere eseguiti per forza entro un determinato intervallo di tempo. Task soft real time, quelli che in media devono essere eseguiti entro un determinato intervallo di tempo. Per i task hard real time abbiamo detto la mancanza di un segnale, di un campione pregiudica la correttezza, la validità delle operazioni svolte dallo stesso. Il loop di controllo è un reattore nucleare, è un task hard real time, di quelli brutti che manco si può utilizzare forse un PC per controllarlo. Task soft real time, esempi che abbiamo fatto, acquisizione dati audio, streaming video, eccetera. Task che hanno delle specifiche temporali strette, ma che tutto sommato sono flessibili su queste specifiche, perché la mancanza di un dato non pregiudica la qualità. Linux è real time? La risposta è semplicissima: no, Linux non è un sistema operativo real time. Linux, come tutti i sistemi operativi che troviamo sui nostri PC, è un sistema operativo in time sharing. Quello che succede è che ogni processo o thread gira per un determinato quanto di tempo, di solito 10 millisecondi,
appena il conto scade il processo viene rimosso, a meno che non ci sia un processo, non ci sia nessun processo

0: pronto ad essere eseguito. Se c'è un processo pronto ad essere eseguito, il processo viene rimosso, viene effettuato un context switch e viene eseguito un altro dei processi pronti. Questa è l'impressione che abbiamo di avere multitasking reale. In realtà il multitasking non è reale perché i processi vengono switchati continuamente, eseguiti un tantino ciascuno. I principali ostacoli allora per utilizzare un computer o un sistema operativo Linux in ambiente real time sono il fatto che non consente un sistema operativo time sharing di specificare deadline temporali per i task. Voi non avete nessun modo, per chi ha mai utilizzato execv o fork o quello che volete, non avete nessun modo per specificare delle deadline temporali su un processo o un thread che create. Non c'è. Non consente, consentiva o in generale non consente la preemption del kernel, quindi se c'è un'applicazione a livello kernel, un'applicazione, una funzione che sta girando a livello kernel, non è possibile, non era possibile fino al 2.6 fare preemption di questa funzione. Preemption significa stopparlo e fare qualche altra cosa di più importante. Non supporta un sistema di priorità adeguato perché nel caso del real time ci sono dei task che devono essere eseguiti a priorità altissima perché sono i più importanti, degli altri che sono meno importanti possono essere eseguiti con priorità anche più bassa. Nel caso di Unix c'è un sistema di priorità, abbiamo NICE, sicuramente tutti l'avrete utilizzato per masterizzare con NICE meno meno 19 l'avete fatto tutti quanti, almeno quando non esisteva il burn proof. Però non è un sistema valido perché è un sistema dinamico. Perché la priorità di un processo viene calcolata in maniera dinamica in base all'utilizzo della CPU che fa, B, non deterministico, per gli stessi motivi per cui dicevo prima. Come si fa allora a truccare Linux per farlo diventare real time? Eliminiamo quello che lo rende non real time. Quindi è possibile patchare il kernel per aggiungere funzionalità real time e esistono diversi kit che permettono di farlo. Forse il più famoso in passato era RT Linux. Ne abbiamo parlato ieri, è stato chiuso da un paio d'anni, o meglio, è stato rilicenziato, esiste un fork ancora open source, ma non è più praticamente supportato. Esiste Cart, che è un'altra estensione real time, ne esistono N, quella di cui trattiamo è RTI. Tada! Questo non l'ho potuto fare in altro modo. Allora, RTI è un'estensione real time al kernel di Linux. RTI è Real Time Application Interface. È italiano perché è stato sviluppato dal professore Mantegazza del Politecnico di Milano, quindi è nato italiano, è attualmente sviluppato da un ampio gruppo di programmatori, soprattutto tedeschi, molti programmatori, esiste una parziale sovrapposizione tra lo sviluppo di RTI e alcuni programmatori che lavorano alla SUSE, per esempio, Novell, adesso. RTI supporta diverse architetture, noi siamo abituati a lavorare soltanto o quasi unicamente sui 386 PowerPC. In ambito di controllo di processi, in ambito di sistemi critici, esistono altre architetture come l'ARM, come il MIPS, come il CRIS, che non so cosa sia, e RTI supporta tutte. Vediamo un pochino, com'è Linux senza RTI? Linux senza RTI ha l'hardware, io non vedo la freccetta, vabbè. L'hardware a livello più basso, non è qua, vabbè, fate finta che... Non vedo la freccetta. L'hardware a livello più basso. Come? Sì, se vedo un laser. Grazie. Allora abbiamo. E da beta tutto. L'hardware a livello più basso. Quindi abbiamo le periferiche. Sopra l'hardware, considerate che questa è una schematizzazione troppo grossolana. Comunque, sopra l'hardware, per quello che ci interessa. Avviene l'operazione di interrupt handling. Ogni dispositivo, quando ha da trasmettere, quando è pronto a trasmettere o vuole essere interrogato dalla CPU, genera un interrupt. Viene gestito questo interrupt dal programmable interrupt controller, un PIC, e viene mandato al sistema operativo. Cioè il sistema operativo ha un sistema di handling e gli interrupt, è una banalissima tabella. Il sistema operativo va nella entry corrispondente della tabella e chiama una funzione. Punto. Poi abbiamo il kernel, i moduli kernel, in realtà con kernel intendo in questo caso lo scheduler, quindi il sistema che si occupa di schedulare i processi, di eseguirli, e poi i kernel modules che fanno lo stack TCP/IP, che fanno i device driver e tutto il resto. E poi abbiamo le chiamate di sistema e alla fine l'utente. Questo è Linux così com'è. Questo è come diventa Linux con RTi. Allora, all'interrupt dispatcher di Linux viene sostituito un RTi interrupt dispatcher che consente di stabilire quali interrupt sono più importanti e quindi vanno processati immediatamente perché appartengono a processi real time. Faccio l'esempio subito: se c'è un task che deve leggere dalla scheda, dalla porta seriale con una frequenza di 8 kHz, il sistema operativo sa che quel task, che tutti gli interrupt che vengono dalla seriale riguardano un task real time e schedulerà per primo il task real time. Quindi abbiamo bisogno di interrupt dispatcher, un RT scheduler che quando non ha traffico real time, traffico in termini di processi da eseguire, esegue lo scheduler di Linux, quindi chiama, per chi ce l'ha presente, la funzione schedule del sistema operativo. Quando invece ha traffico real time, sale attraverso lo stack, questo stack immaginario, utilizzando i moduli del kernel real time, quindi utilizzando tutto quello che c'è dai dispositivi real time implementati, quindi la parallela eccetera, fino alle applicazioni real time che fra adesso vedremo. Quando invece, ripeto, non c'è traffico real time, viene eseguito normalmente il kernel di Linux. Quindi ci possiamo immaginare questo sistema real time come fatto da un kernel che decide se eseguire processi real time oppure Linux. E questa è la trovata geniale, perché è possibile nella stessa macchina avere due sistemi operativi virtualmente. Uno che si occupa dei processi real time e li esegue utilizzando specifiche real time, e un altro che esegue Linux. E quindi tutti i processi Linux, la shell, GTK, Window Maker e tutto il resto. Vediamo un pochino cosa viene aggiunto a sto punto per arrivare a quell'architettura. Vengono aggiunti un nano kernel ad EOS, che in sostanza è l'interrupt dispatcher, ma in realtà è molto di più. Un sistema per la gestione dell'interprocess communication real time, perché la comunicazione tra processi non è real time come tutto il resto di Linux. Quindi viene aggiunta una gestione dei PC real time. Viene aggiunto un hardware abstraction layer che serve per virtualizzare l'accesso alle risorse hardware, quindi ai dispositivi. E vengono aggiunti una serie di moduli per lo scheduling, il PC, ho già detto, la comunicazione, l'interfaccia con la rete e il resto. Cosa viene patchato? Innanzitutto la tabella di interrupt handler, quello diciamo poc'anzi, sostituita con degli interrupt handler gestiti da ADOS direttamente. Quindi quando arriva un interrupt, anziché gestire, anziché chiamare le funzioni che gestiscono gli interrupt di Linux, viene chiamata una funzione che gestisce gli interrupt internamente all'interrupt dispatcher. Dentro la scatola di RTi cosa troviamo? Troviamo di tutto, i meccanismi classici di creazione di thread, mutex, condition variable, real time IPC, ho detto, LXRT che permette di avere task hard real time a livello utente, RTCOM che è supporto per porta seriale real time, RTNET che è uno stack UDP IP real time, è una rete real time su Ethernet, RTLab che ha supporto per MATLAB, Simulink, eccetera, e molto altro ancora. Come si fa allora a questo punto? Abbiamo capito che sotto viene modificato qualcosa, viene infrasciamato qualcosa, e alla fine otteniamo qualcosa di simile a un kernel real time. Come si fa a svilupparci applicazioni di sopra? Esistono due modi. In generale, non solo per RTi, ma in particolare non solo per RTi, ma in generale per tutti i sistemi che patchano Linux per farlo diventare real time. Utilizzare dei moduli kernel, quindi scrivere il nostro applicativo, il nostro sistema di campionamento della porta parallela o della porta seriale a livello kernel, quindi come modulo, oppure come normale processo utente. Entrambe le soluzioni permettono oggi di realizzare applicazioni hard real time. Una volta era possibile avere applicazioni hard real time a livello kernel e applicazioni soft real time a livello utente. Adesso è possibile avere applicazioni hard real time, che vi ricordo sono quelle più critiche, anche a livello utente. Quali sono i drawback o i vantaggi, diciamo, dei moduli kernel? È possibile utilizzare frequenze di lavoro elevate, si lavora alla stessa frequenza dell'ABIC del vostro della vostra scheda, quindi del generatore di clock della vostra scheda. in una modalità, in un'altra modalità si lavora anche a frequenze più elevate, cioè alla stessa frequenza di clock a all'incirca la stessa, a un moltipli, diciamo, demoltiplicata la stessa frequenza di clock del sistema operativo, quindi del processore demoltiplicata. Quindi in quel caso la frequenza di lavoro è funzione anche della frequenza di clock della vostra CPU. È possibile a livello kernel accedere direttamente all'hardware di sistema. Il problema, meno meno, è difficoltà dello sviluppo del debugging. Difficoltà dello sviluppo perché quando noi sviluppiamo un'applicazione capita a tutti trovarsi a volte con un segmentation fault. Ora, un segmentation fault a livello utente crasha il processo e non fa nient'altro. Il processo viene ucciso, ci staremo 2 giorni probabilmente a trovare il bug, ci mettiamo la concdb e lo troviamo. Se invece avviene un crash a livello kernel, tutto il sistema va in crash. Molto spesso, a seconda dell'ops rilevato, dovreste poter spegnere la macchina, se non buttarla no, ma almeno spegnerla in maniera brutale, perché non c'è modo di uscire da una procedura che è crashata. Quindi vi rendete conto che lo sviluppo è difficilissimo in queste condizioni, allo stesso livello, diciamo, dello sviluppo dei device driver. Processi in user space, naturalmente i vantaggi sono il duale, no? Disponibilità di ambienti di debugging di testi, testing, maggiore sicurezza appunto in termini di fault tolerance, perché un processo che crasha non crasha il sistema, ma crasha soltanto un task che crasha soltanto il contesto in cui era inserito. Performance leggermente più bassa. Allora, io ho preparato degli esempi, non so se abbiamo il tempo di vederli o se ne avete la voglia. Magari volete vederli adesso oppure li lasciamo alla fine, ditemi voi. Li volete vedere? Ok, allora li vediamo. Allora, il primo esempio è calcolo del jitter di schedulazione. Cos'è il jitter di schedulazione? In sostanza, siccome nei sistemi real time la cosa che importa è il tempo, è importante misurare quanto tempo il sistema operativo perde a schedulare il task che io, per esempio, gli chiedo di schedulare ogni secondo. Per esempio, io gli dico: questo task di cambiamento della porta seriale deve essere fatto ogni secondo. Se il sistema operativo lo fa in media ogni secondo più un micron, allora siamo nell'ordine di 1 su 1 milione, quindi la bontà della schedulazione è elevata. Se il sistema operativo lo esegue una volta ogni secondo e mezzo in media, il sistema real time fa schifo, non è un sistema real time. Quindi una cosa importante, una delle prime cose che si fa è calcolare il jitter di schedulazione, quindi la discrepanza che c'è tra la frequenza chiesta e la frequenza ottenuta realmente. Vi faccio vedere brevemente, fermatevi quando vi annoiate, vi faccio vedere brevemente come funziona un kernel module di RTI, jitter.c. Allora, niente, là sopra definiamo il time tick, che è espresso in nanosecondi, che è praticamente 100 millisecondi. Mettiamo module license GPL, altrimenti rischiamo di... altrimenti rischiamo di macchiare... Andiamo una peggiella. Pronto? Prova? Mi sentite? Quindi dicevo, module license, queste sono le macro definite a livello kernel, definiscono strutture tipo RTask che chiamo jitter, e 4 interi che serviranno a tenere il tempo. Questa è la parte di inizializzazione del modulo. Sapete che ogni modulo kernel, se non lo sapete lo diciamo, ogni modulo kernel ha una fase di inizializzazione che di solito nel kernel da 2.4 in poi si chiama, è la funzione chiamata init module, è una fase di deallocazione che è la funzione cleanup module. Init module non facciamo altro che, ora vi faccio vedere, inizializzare in qualche modo questo task con rt task init, dire allo scheduler che ci mettiamo in periodic mode, quindi utilizziamo l'APIC del sistema e non la frequenza di clock della CPU. Facciamo partire il timer real time con frequenza pari a time tick e startiamo il processo jitter dal momento rt get time più questo valore, con una frequenza pari a n, che è pari appunto a time tick. Dopodiché, diciamo, quando il load successfully, dobbiamo ritornare a 0, altrimenti il sistema operativo non va in errore. Ok, e qua sopra viene creata una FIFO, ne parliamo fra un pochino. Clean up module fa il duale, stop il timer real time, distrugge il task e distrugge la FIFO. Cosa fa questo jitter task? Niente. Per i che va da 0 a 100, quindi per 10 secondi, prende il tempo attuale, fa la differenza tra expect and now, quindi il tempo che ci aspettavamo fosse rilevato se la frequenza è rispettata. Quindi se io gli dico ogni 100 millisecondi comincio a 0, il primo expect time è 100 millisecondi, il secondo è 200 millisecondi, il terzo è 300 millisecondi. Quindi diff è la differenza tra now, quindi il momento in cui sono schedulato, e è quello che mi aspettavo. Lo scrivo su questa FIFO, fate finta che è un canale, basta, ora ne parliamo. Past uguale now, expect uguale now più, tick, più time tick. In realtà qua non considero la deriva, faccio conto che il nuovo expect sia ora più 100 millisecondi, non 200, 300. E dopodiché dico al sistema, sospendi sto task e aspetta che passi il period. Se lo vediamo girare un attimo, aspettate, ho bisogno di un'altra shell. Me la sono dimenticato, quella con scope. Ah, c'è bisogno di un'altra shell.
1: Questi task vengono eseguiti, le sto utilizzando una modalità, sono root in sostanza, perché ho bisogno di fare ins mod e rm mod, cioè sto inserendo dei modi di rm. Faccio partire lo scope legge da questo dispositivo, da questa FIFO, e da quest'altra parte faccio ins mod jitter.ko. Se ora crasha, Marti aveva ragione. Maffia, che ragione. Ah no, eccoli. Per i prossimi 10 secondi lo scope sta leggendo il jitter di schedulazione. Questo jitter è 15 microsecondi, perché l'avic della mia scheda fa schifo. Nel senso che con l'avic della Enduro 2003 di Asus A7 si arriva al jitter di 120 nanosecondi. Quindi il jitter di schedulazione è bassissimo. 120 nanosecondi su task che di solito vanno su un millisecondo, siamo molto meno dell'1 su 10.000 per cento, dell'1 su 10.000, perché l'errore è 1 su 10.000 in determinati tempi. E credetemi, non è poco. Poi gli errori dipendono dal fatto che scope non è un applicativo real time. Quindi scope può succedere che venga interrotto e che non possa leggere. Infatti quel valore è un valore incompleto, tra virgolette. Questa qua si può rimediare settando scope, si può rimediare in parte a questa cosa settando per scope una politica di scheduling di tipo FIFO. Mi dilungo solo un attimo. In Linux esistono tre politiche di scheduling: FIFO, round robin e quella normale, normal per il sistema. In modalità FIFO vengono eseguiti i task, scusate, non detto una stupidaggine. Si chiama FIFO, ma in realtà viene gestito con un round robin. Vengono creati due processi che possono essere creati da loop. Sono processi che vengono eseguiti con la massima priorità, in maniera round robin. Nel vostro sistema non ce ne sono mai, perché appunto sono processi che vengono utilizzati per particolari task. Questo potrebbe essere uno. È una funzionalità che è stata inclusa negli ultimi 2-4. Poi c'è una modalità di schedulazione normale, che è quella che si utilizza nei processi comuni e che utilizza entrambe lo stesso algoritmo per il calcolo della priorità di esecuzione. Però quelli in modalità round robin hanno una priorità di esecuzione molto più alta già ancora prima del calcolo dell'algoritmo. Quindi per questo scope falla, solo per questo. Speriamo. Allora, vediamo un pochino. Un altro
0: esempio è quello di, stupidissimo anche questo, quello di fare un orologio col kernel, ma non un orologio con slip 1. Non ho portato l'altro esempio perché si potrebbe benissimo fare a livello utente un orologio mettendo for i che va da 1 a 100, slip 1, print key il tempo attuale. Questo però non è un orologio real time, perché se noi mettessimo 2000 di questi processi a un secondo o a 100 millisecondi, a un certo punto vedremo che la deriva nel tempo diciamo rilevato da ciascuno dei processi è enorme, perché quelli che sono stati eseguiti per primi molto probabilmente dopo 2000 processi sarà passato già il secondo che dovevano aspettare. Quindi in realtà sono orologi scarsi a causa del tipo di schedulazione di Linux. Un orologio, diciamo, realizzato in maniera davvero real time è fattibile con RTi.
1: Come? E adesso lo vediamo. Facciamo così, qua gli lasciamo lo scopo. E qua mettiamo. Allora, clock.c.
0: Come è fatto sto clock? In maniera assolutamente analoga a prima. C'è una FIFO che non è altro che un dispositivo di tipo first in, first output, come le pipe su file, come i socket Unix. Scriviamo da una parte e leggiamo dall'altra. Solo che questo avviene dal livello kernel al livello utente e viceversa. A livello utente ora vi faccio vedere come si fa. Task clock è un task stupido. Per 30 secondi, perché il time tick è un secondo, un miliardo di nanosecondi, per 30 secondi metti sul FIFO il valore di i e aspetta che finisca il tuo quanto di tempo. Quindi task wait period. Che cosa fa? Vediamo lo scope, che è il programma utente. .c. Lo scope è un'applicazione Unix standard, tranquillissima, fa un trap del segnale CTRL-C, apre un dispositivo dev.rtf0 che viene messo a disposizione da RTi, quindi quando RTi viene installato, oltre a tutto il charpame che vi mette sul disco, che ora mette per fortuna in un posto buono, user real time, crea anche dei dispositivi per l'accesso alle FIFO, per l'accesso alla shared memory e roba di sto genere, questo è uno di quelli. Dopodiché while not end leggiamo da questo dispositivo in maniera non real time, quindi questa è un'applicazione abbastanza babba. Allora togliamo il modulo jitter che avevamo caricato poc'anzi. A proposito, vi faccio vedere un attimino cosa che non abbiamo ancora fatto. Sì, ce ne sono 3 milioni di moduli. Guardate la parte in alto qua. Quando ho caricato, io già l'avevo caricato prima, in realtà perché funzioni tutto stambaradan, oltre alla patch del kernel, è necessario che sia caricato il modulo per l'abstraction layer, il modulo dello scheduler, in questo caso è un uniprocessor scheduler, perché ci sono anche scheduler per molti processori e per symmetric multiprocessing, e poi il modulo per le FIFO che gestisce questo sistema di FIFO, e il mio modulo che è jitter, e sono, vedete, in uno stack perché tutti dipendono uno dall'altro. A questo punto facciamo rmmod jitter e poi facciamo, prima startiamo lo scope, e facciamo insmod clock.ko. KO è il nuovo formato dei moduli per il 2.6. Allora, anche stavolta c'è qualche casino. E la parentesi dello 0, ok. Quello che vede là è l'orologio così come viene generato dal kernel. Questo significa che ogni secondo, ammesso che il processo scope venga eseguito in modalità real time, ogni secondo il kernel genera un segnale che è 18, 19, 20, 21, con un jitter, abbiamo visto poco fa, in media di 15 microsecondi. Che non è male, non fa troppo schifo, anche perché in media il jitter è zero in questi APIC. Quindi voglio dire, alla fine l'errore che si riesce a ottenere non sempre si cumula. Va bene, vedo che... diciamo, aspettate un attimo, andiamo
1: alle slide.
0: Ah, questo non lo facciamo vedere perché sarebbe carino. C'è un esempio molto carino di... del pilotaggio della scheda audio, dello speaker audio del PC direttamente dal kernel con RTi. Voi avete sentito tutti quanti il file audio di Linux che dice This is Linux Torvald, I would like to pronounce Linux Linux. Sono Linux Torvald, io pronuncio Linux Linux. C'è un modo babbo per farglielo dire allo speaker, semplicemente accendendolo e spegnendolo a 8 kHz. La qualità fa schifo, ma solo perché viene utilizzato un bit. Se si facesse invece su un dispositivo tipo la scheda audio almeno 8 bit, la qualità sarebbe la stessa del driver hardware, diciamo. Ora comunque vi posso far vedere il codice se volete, tanto per non fare roba. Io non vedo, continuo a non vedere il mouse, non so. Sì, hai ragione. Se riesco, sì. Qua è incasinato il mondo, naturalmente. Ok, alziamo un pochino. Vi riporto. Oh, questo infatti è negli esempi di RTi. Se guardiamo il modulo. Speaker.c, questo è fatto a due moduli, uno a livello utente e uno a livello kernel. Quello a livello kernel all'utente prende il file e lo butta a blocchi di 4K dentro questo dispositivo FIFO, mentre invece lo speaker lo legge a 8 kHz in sostanza. Se vediamo il file, diciamo il modulo è praticamente della stessa complessità. Questo è l'interrupt handler e qua viene fatta il playing. Ogni campione viene preso, si vede se l'ultimo bit è 0-1 e si fa il playing direttamente con AUTB sulla porta 61 0x61 che è lo speaker. Va bene, diciamo non c'è molto altro.
1: Aspettate un attimo che
0: non sentireste nulla. Ve lo faccio sentire dopo, vi mettete tutti quanti là, ve lo faccio sentire dopo. Allora, la cosa più importante è che non è possibile fare soltanto task singoli, ma è possibile e soprattutto è importante fare task che comunicano. A livello dello stesso PC, con meccanismi di PC definiti dall'estensione di real-time di POSIX. POSIX, oltre a definire come deve essere fatta la shell, quali sono le chiamate di sistema e tutte queste fregnacce, ha realizzato anche un'estensione real-time. Esistono real-time POSIX che RTi implementa quasi tutto. In particolare, le FIFO le abbiamo già viste, semafori, shared memory, RPC, tutti i sistemi diciamo, di comunicazione tra processo real-time, nella stessa macchina. Però se siamo lontani dagli occhi rischiamo di essere anche lontano dal cuore, nel senso che se non siamo sulla stessa macchina come facciamo a comunicare? E il problema è sempre, ripeto, quello del tempo. Cioè, sì, c'è la rete, però con una rete carica non avreste mai garanzie di real time, perché se riuscite a garantire il 15%, il 15 su un milione di jitter sulla vostra macchina e passate da una rete che vi garantisce un jitter di 1 su 10, non avete combinato niente, perché voi pensate che il vostro task comunichi a una frequenza di 8 kHz, in realtà sta comunicando a una frequenza di 2 Hz in pratica. Quindi capita spesso di avere a che fare con task real time distribuiti. Esempio stupido, home automation, cosa di cui parlano tutti quanti e non sapremo mai se si realizzerà. I sensori di temperatura, rilevazione di gas eccetera sono sparsi per la casa dappertutto. Sono sensori lenti, ma in realtà non è abbastanza, perché anche le reti domestiche sono lente, non funziona tutto su Ethernet. Le reti della domotica per esempio si utilizzano direttamente le onde convogliate su quadro elettrico, quindi non sono sistemi veloci, sono velocità di 31 kilobit al secondo. Sensori sono piedi, gli attuatori anche. Vogliamo poter spegnere la lavatrice alle 17:19 e la lavatrice si trova da tutt'altra parte rispetto al computer, quindi in sostanza è necessario avere anche le reti real time. Siccome Ethernet non è predicibile, in teoria Ethernet non dovrebbe essere utilizzata per il real time, perché sappiamo tutti che Ethernet, a causa del meccanismo di rilevazione delle collisioni, non è predicibile. In realtà con RTi Ethernet diventa utilizzabile per applicazioni real time di un certo tipo, perché viene attraverso il pacchetto RTNet Viene gestito un sistema estensibile di politiche di accesso al mezzo di tipo time division multiple access, coded division multiple access, eccetera eccetera. È assolutamente customizzabile. Se io volessi potrei implementarmi ora, per modo di dire, in questo istante, un modulo per l'accesso al mezzo di tipo token ring, oppure di tipo token bus su RTI in real time. È possibile, è stato già fatto. Scusate. E quindi con questo sistema è possibile garantire tempistiche certe per tutti i task che appartengono a una determinata rete. Sono argomenti un pochino più avanzati, ma non molto complicati, non più di quello che abbiamo già visto fino ad adesso. L'esempio che volevo farvi vedere, ma a questo punto penso che ho sforato già abbastanza, è un esempio in rete real time. Si chiama Barker, è un software che non fa altro che fare trasformare una rete Ethernet in un bus di tipo master slave. In un bus master slave le uniche entità che hanno la possibilità di parlare sono i master. Gli slave possono parlare solo se il master gli interroga. La demo fatta con questa rete, quindi è stato realizzato sia il framework che una demo, è quella di un'emulazione di sensori su una rete. Ho un certo numero di sensori che sono tutti su macchine slave e un master li interroga a giro con determinate frequenze, e la cosa sembra funzionare, in sostanza, in soldoni. Se avete domande, dubbi, come? Allora, io la prova l'ho fatta con 10, due macchine, un Pentium 100 con 8 MB di RAM e un Pentium 133 con 16. Ognuno aveva 10 task real time che simulavano dei sensori sinusoidali, sì, dei trasduttori di temperatura, quello che è. Ognuno ne aveva 10, e inoltre sul master giravano altri 4 sensori simulati, quindi che venivano pingati in local. 40, 35, una cosa di questo in totale. Su macchine, ripeto, prendi un 100 con 8 MB di RAM, non su un PLC da 6 milioni. E funziona. Basta, sì, è finito. Se avete domande, fatele. Ciao, no, domande? Sì, è possibile settare l'ID della CPU su cui un task deve andare a girare. Quindi se per esempio patcho il kernel, un kernel su un sistema quadriprocessore, e voglio che uno dei processori venga riservato a Linux e gli altri tre vengano riservati all'applicazione real time, setto tutti real time su tutti tranne che su quel processore. Certo, esattamente. Esattamente, sì.
1: In realtà
0: non è così semplice. Non è così semplice, diciamo che in soldoni è così, non è così semplice. Però c'è un meccanismo che permette di farlo, sì. No, assolutamente. Non è obbligato. Altre domande? Quando mangiamo? Non lo so. Non ne ho idea, penso fra poco. Dimmi. Sì. Certo, aumenta in maniera allucinante. Esatto, no, il discorso è questo. È giusta la domanda di Emanuele. Cioè, se io ho un controller, un generatore di clock che è scarso a 1 kHz e voglio una frequenza di 200 kHz, a questo punto il jitter diventa di 998 Hz. Sì, sì, perfettamente. È vero, perché c'è in più l'overhead del sistema operativo, il sistema di gestione dello scheduler, eccetera. O non ho capito la domanda. Ah no, questo viene gestito dal... c'è un sistema di rounding. Sì, c'è un sistema di rounding in RTI. Cioè, lo scheduler guarda qual è la prossima, l'EDF, l'early deadline first implementato, guarda qual è la prossima deadline. Se la prossima deadline rischia di saltare perché l'APIC è scarso, allora la eseguo prima.
2: Ma prima, ma non in quel momento?
0: No, prima della generazione del segnale di clock vero e proprio. Cioè, mi spiego, sì, ha un sottomultiplo in questo caso del clock.
2: Quindi in questo caso deve fare il call al real time counter.
0: Esatto.
2: E quindi non posso ripetere nel frattempo il
0: processo. Esatto. Cioè, il discorso è questo, se lui si accorge che un processo dovrebbe essere eseguito tra un secondo, però l'APIC mi dà la scadenza o tra 0,8 secondi oppure tra 1,2 secondi, per esempio. Giusto? È un esempio stupido, perché 0,8 o 1,6. Allora lui decide di schedularlo appena dopo 0,8. Ci sei? Con questo sistema, esatto, con questo sistema, facendo passare gli 0,2 che rimangono in maniera, diciamo, basi, e poi schedulando il... C'hai altre domande? No. Sì. Flavio.
3: Una domanda semplice, ed è un problema di frequenze. Cioè, la frequenza massima a cui si può lavorare o è quella dell'ARM, in caso di, diciamo, di problema di space, o è quella...
0: No, anche kernel space in realtà, sì.
3: Kernel space è più o meno quella.
0: Sì.
3: Come faccio a uscire questa frequenza fuori?
0: In che senso? Sì.
3: Qual è? Devo costruire una periferica apposta, su che base la faccio uscire per cambiare 139 mega, per esempio?
0: Su che base la faccio uscire per cambiare la 33 mega?
3: Cioè, su che tipo di periferica devo usare?
0: Non l'ho capito. Dipende dalla periferica che hai, cioè su slot PCI lo puoi fare, però il problema è che gli interrupt che hai su slot PCI non sono real time. Nel momento in cui l'interrupt diventa real time, cioè l'interrupt viene gestito, allora io non ne ho parlato, apposta, io non ne ho parlato perché in realtà RedEye non è solo questo. C'è la possibilità di settare degli handler su interrupt specifici, cioè oltre all'handler di RedEye, di ADEOS, quindi quando per esempio arriva un interrupt sul bus PCI, del bus PCI, ci siamo, anziché farlo gestire da ADEOS, io posso dire ad EOS, questo interrupt lo gestisco io, e questo task gestisce questo interrupt in questa maniera. Si può stabilire un IRQ handler per ognuno degli interrupt che ha EOS a disposizione, quindi per ognuno degli interrupt del sistema, della macchina. Se a me interessa avere una frequenza di 133 MHz sul PCI, se dico ad EOS, questo interrupt è mio e schedulami a 133 MHz, punto. Lo posso fare, è potentissimo sto meccanismo.
3: Infatti non l'avevo capito.
0: Cioè non ne ho parlato, ma ci sono moltissime altre cose, dalla possibilità per esempio di gestire l'RPC remoto, cioè remote procedure call su rete, ad esempio, oppure questo potrebbe essere carino per piattaforme streaming audio, roba di sto genere, cioè avere la possibilità.
3: Sì,
0: sì. Sono stati fatti, ci sono gli oscilloscopi con RTI, perché li hanno già fatti. Quando arrivano, non lo so, in Germania già girano, hanno fatto anche applicativi, per esempio, del controllo di una macchina per il taglio al laser, che sono macchine che lavorano a frequenze altissime, e l'hanno fatto con RTI. C'è anche un kit per realizzare, non so se avete presente qualcosa tipo l'AbView, no? Che ha la possibilità di avere l'AbView, di avere un oscilloscopio, un rilevatore di segnale, di farti disegnare e tutto il resto, con RTI, con QT. Quindi hai un applicativo spazio utente che agisce in modalità real time e comunica tramite FIFO e ti fa il rendering appena può. Perché sì, è libero, si chiama RT. Ve lo faccio sapere, comunque è libero, esiste libero ed è possibile modificare, come? Una sorta di LabVIEW, sì, va bene, altre domande? Va bene, ok, penso che possiamo andare in una pausa continua fino a pranzo, no? Thanks.
4: Federico ha un fucile. Federico spara. Federico è felice. È felice.
5: Che c'è di male? Thanatos Multimedia. Per chi vuole il massimo dalla vita. Dal 1871 armi da fuoco per tutti gli utilizzi.
6: Il successo è dentro di te, ma tu non lo sai. Ordina oggi stesso il libro di Fredo il Manager, un ex comunista che ha brevettato il metodo scientifico per conquistare il successo e dominare le menti degli altri. Il successo è dentro di te. Te l'ho già detto. Il libro del comando è distribuito da IOA, Istituto di Obbedienza Animale.
0: SFTP. Va bene, ma avere un FTP da scaricare non ce l'ho. Se qualcun altro ce l'ha, vuole mettere sulla sua, va benissimo. Lubi Catania. L'indirizzo è quello là, una preghiera. Leggera.
7: La preghiera del fervido renunziano.
0: Non spaccate niente, no, non è quello del fervido renunziano, non spaccate niente. Va bene. Ma chiudilo quello.
8: No, sono io, non ti preoccupare.
0: Invece di mettere una piccola descrizione del materiale che mettete, se sono audio, se sono immagini, se sono report, se sono rassegne stampe, roba di... Sì, esatto, cioè possibilmente la stessa diretta. Ah, e fra poco ci metto anche una piccola rassegna stampa che abbiamo realizzato nei giorni passati. Sono stati circa una quindicina di siti italiani che hanno parlato di noi.
8: Boom.
0: Di noi oggi. Boom. 15 euro, 15 euro.
8: Sì.
0: Sì, no,
8: ho letto.
0: Abbiamo visto che c'è stata una buona risposta e quindi poi magari ci leggiamo il nostro stesso comunicato stampa su Gendu Italia, su, cioè non è cambiato molto, però leggiamolo 15 volte su Gendu Italia, su Punto Informatico, su una cosa carina. Va bene, che sei pronto per registrare?
8: Sì.
0: E più lento. E finì, qua non ho nient'altro da dire.
8: Ale.
0: Possiamo sempre... Qualcosa legge la proviamo qua, abbiamo portato supporto per... Ci sei o no?
8: Sì.
0: Ci sei, possiamo andare?
8: Beh, diciamo di sì.
0: Allora, cominciando in ordine alfabetico inverso, credo che proprio il primo sia Sputnik, c'è qualcuno? Sì, molti di Sputnik. Oh, il nostro fiscalettaro Zolotaro, doc. Vincenzo, ingegnere, Vincenzo Virgilio. Grazie. Allora, prima di tutto ho la fortuna di parlare per primo. Un grande grazie a Claudio e a tutta la sua famiglia, perché l'agriturismo è bellissimo, il posto è ottimo, circa un'ora e mezza di distanza da ogni punto. Chi ha fatto la scelta è stato bravissimo per lui. E questa è una cosa. Ho la fortuna di parlare per primo e quindi parto da un attimo di storia. Perché Sputnik è un nome autonomo, non ricalca tutti i vari LUG di Luxoser Group, è un'associazione legalmente costituita con atto depositato, gestione, presidente, consiglio direttivo, riceviamo contributi, riusciamo ad avere contributi di consistenti, migliaia di euro, non 100 lire.
8: Come fai?
0: A disposizione. Anche perché c'è il modo. Prima di tutto bisogna essere ragionieri. Perché le documentazioni vanno corredate di richiesta di preventivo e tutto. Comunque, questo con Linux non c'entra niente. Però per costruire qualcosa, quando non si rispettano le regole, non si rispettano le leggi, non si capisce il sistema all'interno del quale ci si sta muovendo, sistema paese Italia, sistema generale, non si costruisce nulla. Si va lavorando come schegge impazzite, in cui ognuno potrebbe portare un mattone, una costruzione più importante, ma mancando il quadro generale, l'architetto, l'ingegnere di turno che ha dato il quadro, tutti i muratori portano e poi ci sono i muri sbilenchi, la casa pende da un lato, pende dall'altro, non cresce correttamente. Un libro bellissimo, La stella rossa, che dà il nome al simbolo del Partito Comunista, eccetera, è proprio basato sull'ingegneria sociale.
9: ed è un libro bellissimo, l'ha tradotto un mio amico in italiano, e proprio mette al centro della società il ruolo dell'ingegnere che gestisce i processi nella vita. Ogni persona è libera di scegliere quale lavoro vuole fare, però all'interno è l'utilità per tutti. Comunque, lasciamo perdere questo. Sputniks, le prime tre lettere, nascevano da Sicilian Pluto User Group. E dica fuori uno spug, che è una sputazzata. Chi c'era all'epoca sull'Hub 500 di Filonet, cercavo Alberto Marcello, ma non l'ho visto tutto oggi. Non è venuto, mi dispiace, caro Alberto. Più altre persone, Luigi Trovato di Siracusa, Claudio Montegna di Palermo, eccetera. I primi che 10 anni fa ci siamo chiesti cosa facciamo con Linux, mettiamo fuori una BBS. Con Unix to Unix copy, tutta una serie di cose. L'FTP è una meraviglia in confronto. Ci siamo chiesti come ci organizziamo. E nacque un gruppo assolutamente non costituito, che era Sputnik con K. Dopo alcuni anni, parliamo del 2000, rincontrandoci tre persone, che è il minimo necessario per costituire un'associazione, più l'aggiunta di un quarto, abbiamo detto: non ci basta più, non ci basta più vederci una volta ogni tanto, non ci basta più non avere un programma comune, non ci basta più quello che abbiamo fatto finora. Diamoci un nome. La prima cosa, come ho fatto in altre situazioni, è stata andare su internet. Sputnik, che era il nome che avevano scelto perché Spug faceva schifo col K, era già un sito internet, mi pare un'associazione di radioamatori. Sputnik.com era occupato. Nella famiglia Unix ci si mette sempre una X alla finale, la X col K ha una vaga assonanza, ecco che nasce Sputnik. Molto semplice. Il sito Sputnik.it era disponibile, che bello. Pensavamo di aver avuto un'idea originale, siamo stati i primi. Abbiamo messo una X alla fine dello Sputnik, il primo satellite che si ricorda di Laika, la prima cagnetta nello spazio, dove la mandiamo? Perfetto, lei, gli altri vorrei sapere. A questo voscienza. Allora, guardiamo, no, sono dopo. A quel punto però scopriamo che Sputniks.com esisteva, era una società americana fallita da alcuni anni che produceva una specie di Unix e un sistema di servizi eccetera. Ci siamo guardati e abbiamo detto: non ce ne fotte niente, Sputniks.it c'è, ci piace. Quindi tra Sputniks.com e Sputniks.it ovviamente non c'è nessuna parentela, anzi ora Sputniks.com è scomparso, è vuoto il sito, quindi non si riesce neanche più a capire chi erano. Quindi pensavamo di essere originali, di aver avuto un'idea geniale, ce ne sono state almeno 4 a New York, perché la società di New York, e non ho scelto quello. Per altri motivi, ma volendo rappresentare un po' la stessa cosa. L'innovazione, avevamo dentro un paio di radioamatori, Claudio Mantegna, io stesso con la patente radioamatoriale, e quindi ci piaceva, ricordava tante cose. Cosa abbiamo fatto in questi anni? Abbiamo dei convegni autonomi che vanno al di fuori del Linux Day, il più grosso che è biennale, il Quality of Service in Communication, ci rivedrà quest'anno impegnati, e mentre 2 anni fa erano presenti i relatori di TIM, WIND e dell'Università di Palermo, quest'anno avremo delle altre realtà. Abbiamo fatto il Linux Day, come penso tutti i gruppi qua dentro, è uno dei motivi per cui è nata questa riunione, è stata per creare una sorta di coordinamento, se ben ricordo, e quindi lascio questo seme per il futuro dibattito, e poi corsi di informatica di base con Linux orientati agli studenti. Abbiamo supportato varie scuole nella realizzazione di corsi POR in cui poi sono state svolte le lezioni, abbiamo diffuso la cultura Linux per utenti universitari e non, perché la natura universitaria dell'associazione è rimasta. Io sono anche, ero, quest'anno l'ho avuto conferma, docente a contratto a Scienze Politiche a Palermo, e quindi abbiamo cercato, nel mio caso per esempio a Scienze Politiche, una classe di 350 ragazzi, i sacciati in un cinema, il famoso Ruggi attuale, di andare a portare dei semi che potessero portare frutto in futuro. Su un altro argomento che penso che dovrà essere ambito del dibattito, abbiamo maturato negli anni una posizione netta, che è liberal socialista, e quindi è nell'ottica non tanto del free software ma dell'open source. Non faccio ribatto, vi dico soltanto che per me l'open source è un superset del free software. Free software è un caso particolare che serve, come servono le autostrade, come serve la distribuzione dell'acqua, ma serve una soluzione open source in cui il codice è visibile ma rimane la proprietà e la responsabilità dell'azienda o del gruppo che lo sta spingendo, e poi c'è il software proprietario. Di annullare la proprietà individuale, di annullare la volontà di costruire un proprio software piuttosto che la volontà di avere una propria casa, onestamente è una posizione troppo rigida, secondo me non consona ai tempi, e che ha dimostrato il suo fallimento nell'ottica di quello che è successo all'interno dell'Unione Sovietica o della Cina. Parlare di un comunismo in cui tutto appartiene allo Stato e non esiste la proprietà individuale.
1: No,
9: no,
1: ne parliamo.
9: Sì, ho dato un inizio. Ho chiuso, lasciate due semi, ci siamo presentati.
7: Vabbè. Qualcuno deve parlare della continuità l'anno prossimo, dipende dalla nostra esperienza.
9: Avremo tempo. C'è tutto. Finiamo le uniche. C'è tutto, vabbè, abbiamo tempo di parlare. Ok, credo che il prossimo in ordine di alfabetico inverso sia Lug
1: Rs.
9: Sì. No, dopo Scu, sì. Siracusa. Lug Siracusa, e abbiamo. Ce ne sono male. E va bene, perfetto, parlo io. Prego. Allora, buonasera, io sono Ita Bella del Lug di Siracusa. Volevo parlare un attimino della nascita del Lug di Siracusa, che nasce da una, diciamo così, da una costola del Lug di Catania. In effetti i primissimi membri del Lug di Siracusa erano originariamente membri del Lug di Catania, in quanto studenti a Catania, quindi desiderosi di, appunto, di appartenere a un Lug, hanno fatto parte inizialmente del Lug di Catania, e poi, essendo che a Siracusa cominciava ad diciamo, a farsi delle dinamiche tra amici di appassionati di Linux, abbiamo deciso di fare anche noi a Siracusa un Lug. Inizialmente gli iscritti alla lista, abbiamo creato una lista su internet di accesso pubblico, inizialmente eravamo una quindicina di appassionati. Abbiamo organizzato Linux Day 2003, a seguito del Linux Day 2003 un notevole quantitativo di persone si è avvicinata al nostro Lug, fino ad arrivare a far iscrivere una settantina di iscritti. Abbiamo avuto un notevole successo al Linux Day 2003, abbiamo avuto circa 270 presenze tra privati e studenti, l'abbiamo organizzato presso una scuola di Siracusa, scusate. che ci ha gentilmente offerto la sala, anche una tanta attrezzatura, e i server, il proiettore che abbiamo qui è per esempio fornito sempre dalla stessa scuola.
1: Ringraziamo.
9: Come?
1: Ringraziamo.
9: Sì, ci ha finanziato, abbiamo fatto delle locandine che probabilmente tra Catania e Siracusa molti avranno visto, e anche del materiale che abbiamo distribuito lì durante Linux Day a Siracusa. Organizziamo, oltre delle pizzate che sarebbero degli incontri tra amici, tutto sommato non siamo un'associazione, degli incontri tra amici dove si chiacchiera di Linux davanti a una pizza, e abbiamo organizzato degli incontri come il Kernel Day a gennaio di quest'anno, dove abbiamo visto come compilare e riconfigurare il kernel 2.6 che era appena uscito. Abbiamo fatto una LAN party unwired, il tentativo era tramite wifi, però dopo tanti tentativi, insomma, alla fine è stato un wired party. Ci attrezzeremo per fare qualcosa di meglio. E ovviamente facciamo organizzazioni di riunioni organizzative per decidere appunto come organizzare le attività del Lug. Abbiamo all'attivo due mailing list, una pubblica dove dicevo abbiamo circa una settantina di iscritti, e poi una ADM, l'abbiamo chiamata al Linux Siracusa ADM, dove ci sono circa 15-18 iscritti, essenzialmente sono i membri del Lug che organizzano, che si danno attivamente le attività del Lug stesso. Nella lista ci sono degli iscritti che ultimamente hanno dato un po' di fastidio, perché parlando di sistemi alternativi e liberi come lo è Linux, probabilmente hanno sentito l'esigenza di dar fastidio.

0: della manifestazione che distribuiremo a tutti quanti. Quindi gentilmente, se per ogni look mi fate sapere il quantitativo esatto dei membri che partecipano oggi qui, dei membri che partecipano qui, per ogni look, no? Ce ne sono ancora. Non abbiamo abbastanza, non abbiamo abbastanza.
1: Qui vale per due yogurt,
2: possiamo sempre
0: clonare. Vabbè, io ve ne do uno a testa, ne abbiamo fatto un certo quantitativo pensando più o meno quanto eravamo. Una testa è garantito, se avanzeranno qualcun altro vedremo di favorire insomma chi. Quindi gentilmente per ogni lug mi riferisco.
3: Come?
0: Sì, no, quando volete, nell'arco della giornata, anche domani, quando volete, insomma potete darmi questa informazione. Grazie. Enea, facciamo parlare Enea per Lugo Ragusa. Vabbè, anche Antirez, uno dei due. Beh, fatelo.
4: Salve, purtroppo mio figlio è impegnato alle macchinine, quindi parlerò io al suo posto. Noi siamo... Noi siamo il Lugo di Ragusa. Di la verità siamo Associazione Software Libero Ragusa, che ingloba al suo interno il Lugo di Ragusa, che comunque ha una sua autonomia. Ma di fatto siamo Solida, per tutti Solida.org, perché abbiamo pensato che in realtà quello che conta è il software libero e non la sua più immediata materializzazione, che è appunto il sistema operativo Linux. Se non ci fosse sarebbe lo stesso, ce ne sarebbe un altro, insomma. Mentre invece se il software libero non ci fosse, probabilmente ci sarebbe solo l'alternativa proprietaria, che noi non disdegniamo, nel senso che non siamo contro, ma sicuramente abbiamo molte più simpatie per, specialmente crediamo nella necessità di una controparte di software libero. La nostra associazione è tipica anche perché c'è una componente non tecnica molto grande di persone interessate a questo soggetto culturale del software libero, perché di fatto magari molti, anche io, ci vedono un'estensione anche di rivoluzione culturale della libera circolazione del sapere, un po' infatti quello che è partito con il concetto di hacker. E le nostre attività sono quelle solite del Lupi, cerchiamo di promuovere il sistema operativo nelle realtà ragusane, che devo dire sono molto recettive, perché abbiamo fatto alcuni incontri, si sono presentate molte persone, c'è molto interesse in generale. Abbiamo affiancato a questo tipo di iniziative di proposizione propositive di Linux verso l'esterno del software libero anche delle iniziative di auto-istruzione. Ogni tanto ci incontriamo e qualcuno di noi parla di argomenti tecnici ad un livello, diciamo, di divulgativo, in modo che tutti i membri del LUG possano recepire questi concetti tecnici. Niente, siamo molto felici di partecipare a questo incontro e speriamo che la coordinazione del Lugo siciliano, visto che magari presi singolarmente il numero di persone è esiguo, di realtà anche tutti siamo pochi, ma insomma l'unione fa la forza, forse riusciamo a organizzare qualcosa di più consistente tutti messi assieme. Grazie.
0: No, non c'è. Ah, ci sarebbe Poetry. Sì, c'è RAM di Poetry, quindi viene Poetry. Vai. È asbesto di Poetry. Quello è multivalente dappertutto.
5: Come un amoricco, non è ricco, abbiamo deciso che non è ricco il giorno di questa cosa. Allora, il Poetry, che dirvi del Poetry?
6: Quello che vuoi.
5: Esatto. Io mi sono confuso con tutti questi numeroni, cioè sono 6 miliardi iscritti alla lista, quindi sono 18 che fanno le pizzate, quindi sono 36.000, noi siamo 3. Abbiamo una club. Abbiamo una club di 2 metri per 2, però abbiamo una lista, e siamo iscritti io e lui. E come deficienti ci vengono le mail da Stefano e da Stefania. Okay. No, in realtà siamo un po' più di 3, siamo 3 più 2. No, vabbè, c'è Gish ultimamente che. Siamo 3 più 2.

0: A ver, noi è anche vero che...
1: Non hai computer.
0: No, non cioè, allora, su un computer spettacolare, ha deciso di avere un portatile, è venuto da noi al Poetry, ci ha saccheggiato di qualche cosa, ha detto, vabbè, io mi faccio il portatile. E lui così. E c'è da dire che dice, non ha mai acceso un computer in vita sua, mai. Mai, perché è un pazzo, che semplicemente è pazzo geniale, però gli sta riuscendo. Sul sito del Poetry c'erano un po' di foto già della cosa. Parlando seriamente, che poi di serio non so fino a che, infatti c'è poco del Poetry. Poetry nasce nel 2002 diciamo come una cosa volontaria. La bellezza del Poetry è quella, non ci siamo trovati seduti a dire facciamo questa cosa, facciamo quell'altra cosa. Ci siamo trovati un giorno, abbiamo trovato un po' di hardware, abbiamo detto vabbè, mettiamo su un Aglab, e poi ovviamente per forza di cose ci siamo affiancati al Freaknet, che noi ci riteniamo anche sul sito una costola diretta del Freaknet Media Lab. Siamo un Poetry Aglab che è differente da un Lug. Non siamo un Lug, anche se ne sposiamo, ne condividiamo le idee, ovviamente, tutte cose, però come Aglab ci avviciniamo di più verso l'idea dell'hacking. Il nome Poetry viene da un discorso allucinante che abbiamo fatto io la spesso una mattina alle 6 del mattino all'alba alla panoramica di Palazzolo, che è spettacolare, vi invito tutti a vederla. Chi ha risposto?
2: Io.
0: Oh, okay.
2: Magari non
0: l'alba. Esatto. No, vabbè, è un po' più grande un 2x1, sono tre stanze, no, abbiamo un buon posto. La nostra fortuna è stata quella, perché abbiamo un grande amico che ci ha dato casa sua, ha detto qua ci sono le chiavi, io non ce l'ho, cioè casa nostra. Abbiamo avuto questa bella fortuna, effettivamente. E no, non è morto, si vede raramente. E poi nasce dall'idea che per noi fare informatica, più che altro fare hacking nel senso generale del termine, è come fare poesia, è come accostarsi al discorso poetico di una cosa. Ora poesia, no, che bello così, no, cioè una poesia che sia attiva, che sia spiritosa, che sia movimentata. Noi facciamo progetti del tipo Pollifritti, che è il progetto wireless di Palazzolo, già il nome è tutta un'idea. Facciamo riunioni che sono il troppo caffè poco cervello, che è un nome che dobbiamo apparlo per me. E tutto sommato ci riescono tutte e due e ci riescono bene. Ci siamo stupiti del fatto che comunque, essendo in una piccola realtà, perché siamo parte dei Monti Iblei e siamo in un paesino di 10.000 abitanti, attorno abbiamo piccoli paesini, loro ne fanno qualcosa. Con lui ci siamo conosciuti oggi, abbiamo vissuto 25 anni nello stesso paese, ci siamo conosciuti qui. È bellissima questa cosa. Ora presto avremo un nuovo adepto. Saremo sei. E ci siamo stupiti delle prime lezioni di Linux che abbiamo fatto. Abbiamo avuto due classi di 5 persone. Possono sembrare poche, effettivamente, ma in una realtà come la nostra, avere due classi di 5 persone che seguono i corsi, che poi non la seguite nessuno perché facciamo sega tutti, è comunque una buona cosa. Poi più che altro facciamo cose, tutto quello che ci viene in mente di fare lo facciamo, non solo inerente all'informatica, ma ci stiamo molto accostando all'arte, a varie altre realtà. Questo è tutto, grazie.
3: Allora, sono qua per presentare il Palug, mi chiamo Tarli, o Sergio, come preferite. Sì, qua rappresento solo il Palug. Comunque, allora, il nostro Lug è abbastanza giovane. Ci siamo formati 2 anni fa, in quel periodo a Palermo c'erano solo 2 realtà che rappresentavano il software libero, sostanzialmente. Una era Sputnik, di cui ha già parlato il mio amico Giglio, e l'altra è la Lech Club di Palermo, che si chiama Actung, tra parentesi, di cui io sono pure membro. No. Sostanzialmente in quel periodo una serie di persone che non si sentivano rappresentate dalla filosofia di Sputnik, scusate, che è molto, come ha detto Vincenzo, è molto più orientata all'open source di quanto sia il software libero, e che non si sentiva neanche troppo attratti dall'ECLAB perché era ritenuto troppo politicizzato, hanno pensato di fare il PALUG, cioè una situazione intermedia che si ispira filosoficamente alla licenza GPL, all'uso di Linux, anche se ci sono un po' di utenti di BSD, comunque diciamo filosoficamente molto più vicini all'idea della licenza GPL. Non abbiamo fatto tantissime cose in questi due anni, diciamo che abbiamo fatto essenzialmente organizzato Linux, uno dei due Linux dei Palermo l'anno scorso. Abbiamo fatto un incontro sempre l'anno scorso da Festa dell'Unità, alcuni incontri all'interno dell'università, anche se diciamo no, il nostro gruppo non è in alcun modo legato all'università, ci sono alcuni universitari ma siamo autonomi. E poi sostanzialmente nient'altro, facciamo riunioni in cui più che altro facciamo installazioni, configurazioni di computer, parliamo molto molto molto a lungo di software libero, implicazioni pseudo filosofiche eccetera eccetera.
1: Senza pizza?
3: Diciamo che la pizza a volte c'è, a volte non c'è. Dipende. Abbiamo cominciato con la pizza, poi c'è stato un periodo senza pizza, poi abbiamo capito che era il caso di ricominciare con la pizza, quindi diciamo siamo tornati. No, vengono lo stesso. Cosa? Comunque, più o meno come gruppo iscritti alla mailing list siamo una 150. Anche se ovviamente non tutti partecipano contemporaneamente alle riunioni, anzi ovviamente le riunioni siamo se no una 30 in media. Peraltro diciamo, pensiamo di organizzare, appena riusciamo bene a organizzarci con una sede o qualcosa che ci assomigli, pensiamo anche di organizzare cose, appunto incontri nella nostra sede, più che andarle a fare negli altri posti come abbiamo fatto finora. Questo è tutto.
2: Buonasera a tutti, sono qui per rappresentare il MLUG. Io sono Michele, buonasera a tutti. Noi siamo penso forse il MLUG più giovane della Sicilia, perché non abbiamo neanche un anno di vita. Ci siamo creati in occasione del Linux Day l'anno scorso, per il 2003, proprio una settimana prima. Abbiamo preso la data per il Linux Day, abbiamo cercato di beccare quelle poche teste che si dedicavano a questo sistema operativo. Abbiamo fatto una riunione in cui erano presenti 40 persone più un professore della facoltà di ingegneria, che è stato poi il primo a darci una direzione verso questo MLUG. Dopo, le persone presenti alle riunioni erano meno di 10, ci siamo ritrovati pochissimi, però durante l'anno abbiamo messo su un forum che è l'unica cosa in realtà attiva che abbiamo, perché il sito è una pagina statica bruttissima che potete trovare online come melug.dk, solo che anche noi guardando melug volevamo fare il .org e ci siamo resi conto che c'era un lug americano che aveva la stessa estensione di dominio, per cui abbiamo dovuto cambiare e siamo come messinalug.org. Adesso abbiamo preso il dominio da pochissimo. Abbiamo avuto la fortuna di avere un ex del Freaknet fra di noi, che era Naido, che voi conoscete, oggi non è con noi purtroppo perché è a Roma. Perché adesso è con noi. Vabbè, comunque abbiamo avuto la possibilità di avere questo aggancio con i ragazzi.
1: Scherzato.
2: No, vabbè, comunque tipo a noi c'è stato un grande aiuto, anche perché lui era molto esperto, ha trovato un po' tutti i vari messinesi che usavano questo sistema operativo. Ora è Roma. Abbiamo pregato in ginocchio di venire, ma non ha potuto, non ce l'ha fatta.
1: Era
2: Durante l'anno noi abbiamo organizzato soltanto un workshop per la compilazione del kernel, la configurazione del kernel 2.6, come avete fatto voi a Siracusa, anche perché era l'unica cosa che eravamo in grado di fare come livello base per Linux. Speriamo in questo Linux Day, speriamo in oggi intanto di avere un contatto con tutti voi, è una cosa bellissima, di poterci coordinare e poter fare un Linux Sicilia, veramente non so come definirlo. Porto solo una cosa che avevo promesso da far vedere, perché spero, io non so usare la manico. Allora, io non è un logo che vorrei guardarsi un po' tutti. Spero che ci sia qualcuno che sia capace di farlo al PC, perché io lo farei solo a mano e non sono capace. Non sono capace. Beh, non so cos'altro dirvi. Se non augurando una buona giornata per tutti. Siamo in missione per tutti i Dux. È stato il primo posto che avevamo lasciato noi tempo fa. Grazie.
3: Dicevo, prima dell'M ci sarebbe, manda di trovo, ci sarebbe il Calaplug con la K, che è il lug del Calatino, zona lo Scalpeggirone, Scordia, il Calatino, quello che un giorno vorrebbe diventare provincia. Non c'è perché non è riuscito a organizzarsi, non siamo riusciti a contattarvi fino a 3 settimane fa, perché non avevamo un'email, cioè sul sito non c'era nulla. Quindi solo per questo. Ci sono, sono credo un gruppo di meno di una decina di persone, esistono da un anno e vabbè, c'è anche questo altro. Bene. Applaudiamo il Calaplug. Ascolteranno l'applauso nello stream di Asbesto. Prossimo è K G G F F Frickman. Vai, chi è che parla?
1: Presidente!
3: Vai, Presidente! Ormai! L'avevo trovato prima! Allora, adesso sono Shining del Frickman.
4: Sì, lo so, infatti.
3: Allora, anche a me tocca fare un pochettino di storia, quindi. Allora, all'inizio ci fu il Big Bang. Poi, grazie all'espansione dell'universo, siamo arrivati più o meno nel 1995. A scindere Fidonet. Vi ricordate di Fidonet?
5: Sì.
3: Sì, ma tutti quanti, no, vabbè, allora, prima che arrivasse internet nelle vostre case c'erano le reti amatoriali, gente come questi qua appunto che mettevano il loro computer a disposizione come hanno fatto oggi, che oggi si può giocare da fuori col calcio, invece lì c'era una BBS, uno lasciava i messaggi. Vabbè, insomma, siccome quelli di Fidonet si incazzavano quando Sbesto tirava le bestemmie. È la cosa se ce ne va spesso non vuoi far ridere, allora, e succedono sempre dei flame polemiche e cose del genere, abbiamo deciso che forse era il caso di poterci creare uno spazio seppure virtuale, assolutamente autonomo, con delle policy molto più di manica larga. E quindi dal 95 è nata questa rete di BBS che ha avuto un'estensione non locale, cioè è partita da Catania, nelle Gocce di Luna, ma si è estesa ad avere dei nodi anche in Piemonte, anche a Venezia, un po' da tutto. No, 3 anni dopo c'è stata una bella opportunità. Quella di poter avere uno spazio fisico a Catania, perché la situazione al centro sociale Auro si era sistemata con l'assegnazione da parte del comune di quei locali, ed è stato offerto di poter avere uno spazio lì.
4: uno spazio per farci che. Boh, all'inizio non avevamo un'idea estremamente precisa. Abbiamo cominciato a riempirlo di hardware e a farlo funzionare. Farlo funzionare, ovviamente, manco lo dico, con Linux. E lì ci è venuto in mente, visto che non andavamo soli, c'era tanta gente che passava, di poter utilizzare questo hardware non solo per i nostri giochini, ma per chi veniva. Allora così è nato il servizio di posta elettronica gratuita. C'era già all'epoca Yahoo, Hotmail che vi davano la posta, però qui la differenza era l'accesso, cioè il fatto che le nostre macchine erano disponibili all'utilizzo da parte di chiunque, ma anche quando non c'eravamo, c'era il bisogno che fosse aperto necessariamente il laboratorio, era sufficiente che qualcuno passasse per il centro sociale e poteva avere la sua email privata e gratuita, il suo accesso alla rete assolutamente libero, che non era richiesto alcun tipo di registrazione, dire con documenti o cose del genere. Abbiamo capito insomma un po' il significato di questa cosa, forse dopo che abbiamo messo in piedi, in fondo in una città del sud, il digital divide è un elemento estremamente forte, cioè l'esclusione dall'accesso riguarda ampi strati della popolazione da noi, no? Immaginate, cioè, chiunque venga da una città grossa sa perfettamente come, soprattutto nelle zone popolari, nelle zone periferiche, già le persone hanno poche opportunità di per sé. Se poi prendiamo quelle legate rispetto alla comunicazione elettronica, ne hanno ancora di meno. In qualche modo noi abbiamo offerto l'esercizio di questo diritto soggettivo alla comunicazione elettronica. Abbiamo anche capito che era necessario a questo punto diffondere la conoscenza dell'utilizzo del sistema operativo. A partire dal 1999 abbiamo cominciato con i corsi di base. Quest'anno sarà il quinto anno che organizzeremo dei corsi di base, sono passati praticamente dalle nostre aule più di 150 persone fino a questo momento. Altre cose importanti che abbiamo fatto, almeno che ci hanno caratterizzato, è stato sicuramente intervenire in varie vicende di ordine politico. Cioè, sicuramente siamo intervenuti in occasione delle minacce di revoca dell'assegnazione dell'Auro, quando c'è stato questo problema 3 anni fa che il comune, insomma, sotto pressione alcuni esponenti dello stesso partito che oggi che esprime il presidente della regione, volevano cancellare questa esperienza e quindi cancellare anche la possibilità di accesso alla comunicazione elettronica per 100 persone che abbiamo garantito negli anni. E, a parte questo, vabbè, abbiamo sempre detto la nostra su quanto succede. Riteniamo importante insomma questo tipo di partecipazione, almeno per quello che è stato la nostra pratica, per quello che ovviamente continuerà ad essere. Forse non è tutto non che noi non ci dotiamo di strutture, l'abbiamo anche fatto, cioè noi da 2 anni siamo anche un'associazione culturale, però abbiamo inteso questo esclusivamente come un'interfaccia per i rapporti col mondo della burocrazia, cioè anche noi abbiamo fatto le cose a scuola, i corsi PON, abbiamo insegnato Linux ai docenti sarebbe stato più gratificante fare lezione delle capre, però di là di questo rimaniamo una struttura che ha la forma più o meno, se volete, in paragone di un collettivo, assolutamente aperta e in espansione. È veramente non hanno slogan per dire stiamo crescendo, no. Abbiamo visto come effettivamente con la facilità di l'installazione di utilizzo che ha Linux, a chi ha assunto Linux negli ultimi anni, ha permesso a moltissimi ragazzi di potersi avvicinare a questo sistema operativo, ma non solo avvicinare così da utenti, ma quando, se li prendi da giovani, insomma, hanno voglia di approfondire. Per cui ci sono, c'è una schiera veramente imponente di nuove leve, diciamo così, che ci costringe a trovare le poste adatti per fare le riunioni, non è più la nostra microscopica sede, perché nel frattempo ci siamo andati dal Lauro, adesso siamo ospiti dell'ACI che ci dà una stanzetta dove a malapena entrano alcune delle macchine, solo quelle effettivamente necessarie al funzionamento, che ha una temperatura media di 60 gradi, perché sì, inutilizzabile ovviamente per metà dell'anno per casa di Cadore. Vabbè, che dirvi? Che penso che adesso possa parlare chi? Luca Tani. Okay.
5: Dicevo, l'accostamento non è sicuramente casuale. Beh, noi abbiamo iniziato, innanzitutto sono Ivan, Luca Tani appunto, noi abbiamo iniziato credo con un piccolo gesto di follia quando abbiamo iniziato, cioè tutto è nato in una maniera assolutamente casuale, oserei dire, da una mail in lista e da un passaparola, avvenuto nell'arco di 3 giorni credo, una cosa del genere, pugno di persone su una mail in lista molto popolare, io sono siciliano, tu sei siciliano, ok, perché non facciamo un lungo? Follia, prima reazione, ok, chiacchieriamo fra amici, perché non facciamo un loop? Vabbè, una volta è una coincidenza, due, no, vabbè, facciamo un loop, ok, ecco qui il loop Catania, ci siamo conosciuti una sera per una pizzeria, da lì sono iniziate le nostre riunioni. La cosa bella del nostro loop è stato il fatto che si è creato in un contesto di estrema eterogeneità, cioè aveva il suo fulcro geografico probabilmente alle università della cittadella, e lì ha contribuito a creare delle comunicazioni, dei dialoghi che prima probabilmente non esistevano, però aveva molte personalità forti anche in ambiti che non avevano nulla a che fare con l'università.
6: Idiota.
5: Non ascoltare. Questo ci ha dato forse una mentalità che è quella che ci ha spinto fino al giorno di oggi, cioè quello di cercare contatti e comunicazioni con gli altri. Non è un caso forse che dal nucleo di quel LUG iniziale sono nati il LUG primordiale, probabilmente non in senso storico perché c'era chi ci aveva preceduto, sono nati altri LUG, e questa è forse la cosa più bella che è accaduta al nostro LUG, essere stato incubatore di LUG. Abbiamo costruito credo dei buoni rapporti anche con chi ci ha preceduto nella storia in qualche modo, abbiamo fatto qualche passo assieme. Credo che adesso siamo qui per continuare questo dialogo con gli altri. Niente, se dobbiamo elencare le attività, sicuramente non abbiamo fatto moltissimo. Abbiamo fatto quello che abbiamo potuto fare nell'ambito dell'università, abbiamo fatto tutti i Linux Day che ci sono stati finora, con affluenze dalle 500 e passa persone fino alle 5 e meno persone. No, vabbè, una cinquantina di persone. Abbiamo fatto incontri nelle scuole, abbiamo cercato di promuovere la cultura del free software un po' dappertutto dove siamo riusciti ad arrivare. Siamo stati a perseguitare Microsoft nei seminari all'università. Abbiamo seminato Tizani anche allo SMAO a Catania. Comunque, ripeto, probabilmente la cosa più bella che abbiamo fatto è creare questo clima, credo, di dialogo con gli altri, questo piacere nel creare ponti con le realtà che ci stanno attorno, forse anche perché quando abbiamo iniziato noi le alternative non erano tantissime e sono affluiti nel nostro loop non i catanesi, ma tutti quelli che facevano parte bene o male della Sicilia orientale e che non avevano riferimento in nessun loop. Speriamo che questo cammino continui insieme a tutti voi allora.
7: Non dire che facciamo ponte, se no viene scavagliato e ce l'hai distrutto.
5: No, dentro la Sicilia però.
3: Una cosa,
4: non soltanto riguardo il Luca Catania. Noi per esempio, cosa che forse gli altri non so che succede, ma per noi è una cosa molto importante, gli incontri sono sempre con la pizza. Cioè, le nostre riunioni si chiamano PPP, che significa Penguin Pizza Party, proprio per questo. All'ordine del giorno c'è la pizza e poi dopo c'è tutto il resto. No, questo per sottolineare che la parte ludica, la parte di condivisione anche di panza, come dice il buon Iron, è importante, perché poi alla fine quello che conta non sono soltanto panza, tempi, pizza, party. Stiamo aggiungendo una P. No, dicevo, la cosa importante non è soltanto il condividere conoscenza, ma è anche condividere l'esperienza umana, perché come dicevo prima, siamo un lug e siamo stati, siamo, lo saremo probabilmente ancora di più, eterogeneo. Open source significa, free software ancora meglio, significa aprire non soltanto i PC, i palmari e scambiarsi informazioni e programmi, significa soprattutto scambiarsi esperienze di vita, esperienze di quello che facciamo ogni giorno. Siamo diventati anche amici nella vita di ogni giorno, non ci vediamo solo l'ultimo giovedì del mese, anche perché ci sono stati mesi che eravamo in tre, quindi saremmo potuti basta, parlo da scusa.
6: Buongiorno a tutti, sono Wayne del Klug, che sarebbe il Lug di Caltanissetta, anche di Cincinnati, Chicago, Canterbury, anche 35. Comunque, siamo su Wayne.
8: Manca cast,
6: è scappato. Niente, siamo sicuramente il Lug più giovane, perché siamo praticamente su da circa 6 mesi, quindi attività praticamente zero. Ci stiamo organizzando per il Lug per Linux Day, che sarà il nostro primo Linux Day. Stiamo facendo un laboratorio presso l'Arcia a Caltanissetta. Poi ci stiamo interessando particolarmente al Thrashware. Infatti già siamo in contatto con la rete antirazzista di Caltanissetta per fare un laboratorio con Linux e tutto il resto. Che altro dire? Siamo qui più che altro per imparare, per capire un po' come sono le cose, perché siamo appunto i più nuovi, insomma. Quindi, stop.
9: Ciao a tutti, io sono Willy del Lugaggi, alcuni di voi mi conoscono. Del nostro Lug c'è poco da dire, siamo in due, voi parlate di Lughi giovani, ma noi siamo all'ingheri da questo stato. Siamo due persone e non abbiamo sede. Noi cerchiamo di fondere la cultura, ci sforziamo di fondere la cultura Linux alla gente, perché il nostro obiettivo è quello di, appunto, di riunire per pochi che usano Linux alla gente e di diffonderlo in una città. Ma è difficile diffondere Linux in una città dove le persone ti dicono che serve Linux, se per andare su IRC mi basta Mirk. E non è una battuta. La nostra storia è un poco frammentata. Noi l'anno scorso abbiamo tenuto un Linux Day, però diciamo, quello era un vecchio Luca di gente che era praticamente qua non c'è, non so neanche se esiste ancora. Noi abbiamo provato a contattare membri di quel Luca, ma sembra non esistere più. Quindi essenzialmente siamo io e Luca e cerchiamo di fare qualche cosa con poco tempo che abbiamo, anche perché siamo studenti di università.
8: Se lo spieghiamo noi, che siamo 4.
9: Vabbè, cerchiamo, noi facciamo il nostro meglio, siamo pure squattinati. Vedete a tutti, siamo qua.
3: sulle presentazioni? Cose che possono essere domande, annotazioni, proposte, che so, siccome cioè non penso che solo Lug AG o Lug CL sono qua per imparare. Io credo che lo sfido della presentazione è proprio quello di imparare tutti quanti, cioè sfruttare questi momenti per cercare di condividere quanto più possibile le esperienze che abbiamo fatto, perché è vero che le nostre province non sono tutte nelle stesse condizioni. Parlando di digital divide, qui si riferiva poc'anzi Shiny, però è vero che molti dei problemi possono essere affrontati assieme, quindi magari ci sono cose sulle presentazioni che sono state adesso, cioè facciamo uscire. Intendo proposte, intendo domande, intendo boh. Voi non intendete niente, quindi passiamo.
7: No, tante proposte per l'anno prossimo ci riprendiamo o cerchiamo di rivedere le esperienze. E in più di cercare di coinvolgere anche le altre regioni. Siamo sempre quelli qua in Sicilia, scusa. Ma no, i francesi che quali bruciavano sono sempre per primi.
3: Io sono convinto che rispondo al discorso, perché fra l'altro è uno spunto che c'è stato anche in main list, è una cosa che volevo dire, ma che poi alla fine non ho detto. Non pensiamo che è poco il fatto di stare fermi qua in Sicilia. Uno perché il fatto di essere qua 75 persone di tutti i gruppi siciliani. Sto a finire.
10: Certo.
3: Erotti. Ci sono anche quelli già sfasciati il giorno dopo domani.
7: Per questo mi permette che io ho fatto la proposta di chiudere i confini siciliani.
3: No, dicevo, già il fatto di essere qua e di stare qua in Sicilia tutti assieme, non pensiamo che è una cosa da poco. Perché se uno va a un Linux Expo, a un Webbit, a una conferenza nazionale che parla di open source, free software, eccetera, non ci trova mai grandissimi numeri. Forse il più grosso evento a livello nazionale è l'ACT Meeting, che raccoglie grosso modo almeno tra 50 e un centinaio di persone. Dipende, almeno ho detto. Almeno 50.000
10: oltre
3: 100 di
10: solito.
3: Sì, quindi ci saranno
10: quest'anno.
3: Vabbè, ma ho detto una cosa per dirlo, ma non è che scusate se siamo qua. No, dicevo, la cosa importante è questa. Secondo molti è già molto importante il fatto che siamo qua, perché significa uno che Linux in Sicilia esiste, al contrario di quello che dicono gli altri. Esiste, c'è, perché ci siamo noi, perché noi lo portiamo alle scuole, perché facciamo i Linux Day, perché ne parliamo, perché poniamo il problema, perché ci mangiamo le pizze, perché la gente ci vede mentre ci mangiamo la pizza e ci chiede che caspita stiamo a mangiare la pizza col portatile sul tavolo. O di che cavolo parliamo, e scienziato gli risponde puntualmente: no, stiamo combinando il kernel. Con una pacatezza allucinante gli ha risposto di sì. C'è anche la foto del tizio inorridito alla risposta di scienziato. No, vabbè, comunque No, io volevo rispondere a Antonio, cioè il discorso di andare subito via, perché se prima o poi non concludi qualcosa, cioè intanto pensa a concludere magari qualcosa in Sicilia, eventualmente poi usciamo fuori, no? Abbiamo fatto l'incontro, poi usciamo fuori in Italia. Che cosa abbiamo fatto ancora? Niente, capito? Pensiamo intanto magari a coordinarci qui in Sicilia, questo volevo dire, solo questo. Quindi, no. Sì, però il tuo discorso lo vedo troppo ottimistico, io purtroppo mi mantengo sul pessimista, quindi magari prima penso. Esattamente. Io volevo dire una cosa. Ora facciamo, penso, i due dibattiti che avevamo concordato, no? Quando finiamo. Esatto, quel mega dibattito paurosissimo. Quando abbiamo finito, chi è che deve fare workshop? Magari ci incontriamo da una parte e vediamo di organizzarci per chi vuole fare il corso quando, diciamo.
4: se vogliamo fare, ecco, io per quanto riguarda i workshop volevo proporre, se vogliamo anticiparne qualcuno stasera, stanotte.
11: Il problema è che domani viene gente che poi magari si riperde oggi.
4: Sì, questo sì.
11: Bisogna vedere chi è che viene domani, chi sono.
4: Vabbè, comunque dobbiamo trovare un 5 minuti per organizzarci e vedere di decidere gli orari, perché così non possiamo.
12: Vabbè, magari chi non lo conosce, chi non gli interessa è perché non lo conosce, magari sarebbe utile farglielo conoscere. Perché è una cosa importante la criptografia, penso, per tutti.
13: Sì, io sono un cazzo.
12: Ma dico che magari.
4: Magari chi non lo conosce. No, magari chi non lo conosce non è interessato per questo, perché non lo conosce, e invece sarebbe compito di chi magari è più ferrato in questione di diffonderlo. Quindi è giusto farlo, cioè io penso che il casing in party sia una delle cose più importanti.
12: Se stasera facciamo un'introduzione,
4: magari ci mettiamo d'accordo e vediamo di fare l'introduzione. Sì, sì, senza dubbio, ci vuole un minimo di seminario. Magari adesso partiamo con
14: il dibattito sulla libertà intellettuale.
13: Ma
4: La domanda che poi è il titolo di questo dibattito è
12: qual è?
13: La proprietà intellettuale è una proprietà.
4: Ecco, io volevo introdurre questo discorso leggendo una piccola frase di Goethe. Ancora non ho visto niente, anzi non ho sentito niente. Lasciate che la cultura della mente continui nel suo cammino, che le scienze naturali facciano i progressi in ampiezza e profondità, e che la mente umana si allarghi quando desidera. Ma al di là dell'elevazione e cultura morale del cristianesimo, quale vediamo brillare nel Vangelo, essa non potrà mai andare. Ora, visto che qua è stato citato il Vangelo,
13: direi che
4: sembra il caso a questo punto di vista.
3: Perché io stasera ho scoperto che a Fricknet abbiamo una Bibbia.
4: Accanto al Buddha,
3: non lo sapevo. Abbiamo trovato una cosa che è molto interessante, che a prima vista sembra non azzeccarsi niente. Ascoltiamoci. Così anche voi, se non articolate parole chiare con la lingua, come si potrà comprendere ciò che viene detto? Parlereste al vento. Nel mondo vi sono tante varietà di suoni e nessuno è senza significato. Ma se io non conosco il valore del suono, sono come un barbaro per colui che mi parla. E anche per me il parlante è come un barbaro. Quindi anche voi, poiché desiderate i doni dello Spirito, cercate di averne in abbondanza, ma per l'edificazione della comunità. Chi parla in lingue, preghi di poterle interpretare.
4: Ah. Questa era dalla prima lettera di San Paolo ai Corinzi. Ecco, adesso ovviamente. Esatto, una cosa primordiale. Quindi, vogliamo partire da questo tipo di riflessione. La Bibbia. Come sarebbe adesso la nostra società, la nostra cultura, se quelli che hanno scritto questo libro, tutti quelli che hanno scritto questo libro, che più o meno sembra il kernel, perché ognuno ci ha messo del suo, l'avesse coperto con un copyright? A questo punto vorrei sentire l'idea di qualcuno.
12: No,
4: la Bibbia è migliore. Non stiamo parlando di una religione, stiamo parlando di proprietà intellettuale.
12: È lo stesso per il Corano.
4: Scusami, perdonami, non stiamo solo parlando di religione. Stiamo parlando di un testo che è riconosciuto a livello mondiale
0: prima come uno dei migliori testi, poi è anche un libro religioso. Cioè questo libro qui, cioè non per forza, questo libro dice è un libro di fantascienza. Questo libro qua non per forza deve essere deve piacere solo a chi è accostato alla Chiesa o chi crede e via dicendo. Questo è un libro che può piacere a chiunque. E principalmente è poesia, per ritornare al discorso. Poi è anche religione. Quindi stiamo parlando di un libro che arriva alle masse, che è aperto a chiunque, che chiunque può richiedere di averlo, di leggerlo, di interpretarlo, di dirgli sopra quello che vuole, di tradurlo, di spiegarlo e via dicendo. Così come è Linux. Ok, così di stamparlo e via dicendo. Perché? Perché non c'è sopra nessuna legge che vieta tutte queste cose che abbiamo detto. Se, come dice Iron, ci fosse stato qualcosa che ce l'avesse vietato, come sarebbe adesso? Tutti noi, come sarebbe? Non solo la Chiesa, non solo la religione, tutti noi. Perché volendo o no, noi tutti prendiamo spunto da questo libro, anche se nessuno mai l'ha letto. Tutti noi, perché la maggior parte della nostra cultura si basa su questa cosa. Anche indirettamente, anche le bestemmie vengono da qui, indirettamente o no. Quindi come sarebbe la nostra società, la nostra cultura, il nostro modo di pensare, il nostro modo di vivere, se fosse successa una cosa del genere? Questo è il
15: punto.
0: Certo.
15: Io credo che la nostra...
16: La lazzata è un po' curta, comunque. Cioè, io credo che sono perfettamente d'accordo con te, ma il mio ragionamento fa un percorso diverso, nel senso che io sono non credente, ma mi riconosco in formazione cristiana, penso ai valori di Gesù come una cosa che più o meno mi appartengono, perché per esempio questa voglia di giustizia, alla fine queste cose hanno un'origine. Solo che non credo che la cultura occidentale, il grande valore della cultura occidentale, e non, perché anche l'Islam poi è una fork della cultura cristiana.
15: Che un branch.
16: Sì, vengano dai libri sacri. È la cultura che ha costruito i libri sacri, comunque. Quindi sono, delle cose che tra l'altro questi valori sono presenti anche nei capolavori, per esempio la letteratura russa, che sono pure loro senza copyright, quindi soggetti alla stessa legge. Niente, volevo solo esporre questo punto di vista che probabilmente tu già condividevi, ma avevi posto in maniera diversa, cioè che il libro poi ha permesso questa di cultura di diffondersi, ma cioè il germe della cultura ha prodotto il libro.
0: Sono d'accordissimo con te, però ovviamente poi il seguito della cultura, tutti noi siamo stati educati su questi libri, la Bibbia ne è un esempio come tanti altri testi sacri e non, che non sono sotto copyright, cioè, che sono liberi, e questo è il discorso. Cioè, credo che quello che volesse dire Iron si basava sul fatto che tutte le grandi cose nascono da cose libere, come può essere la religione, come può essere un modo di credere, come tu dicevi, io credo all'ideologia che comunque Gesù Cristo, la Chiesa, i Vangeli ci danno. Quindi tutte le grandi cose, noi stessi andiamo avanti da cose che sono libere, che nascono libere e continuano ad essere libere.
15: Se la Bibbia non avesse avuto quel grado di diffusione, grazie appunto al fatto che non era soggetta a royalty, eccetera, solo che la Santa ha fatto un brevetto che il pazzo Paolo... Ci siamo qua.
17: Altra provocazione per centrare il tema, che non è la Bibbia. La scienza e la tecnologia sarebbero giunte al livello attuale se le idee, i teoremi, gli algoritmi e le sperimentazioni fossero state patentate e non libere? Stiamo parlando esattamente della stessa cosa.
18: Lo stesso principio dell'avanzamento tecnologico si basa su mettersi sopra le spalle di chi ha costruito delle cose, no? Lo vediamo anche sulla fisica, che è la scienza madre, no? Cioè tutto quello che si scopre, tutto quello che si che si inventa, si condivide, la comunità scientifica, diciamo, lo fa da secoli. Quindi, sì, dimmi.
19: Potrei negare questa affermazione con un'esperienza personale che ho avuto al CNR di Catania, Dipartimento di Vulcanologia, dove ho collaborato a un progetto, dovevamo mettere una stazione di rilevamento sull'Etna, sua quota X, con X molto alto. No, la cosa che mi colpì, vennero a visitare il Dipartimento di Vulcanologia dei ricercatori di non so dove. Insomma, il direttore correva da una stanza all'altra dicendo di chiudere la porta, di non fare vedere questo, di non parlare di quest'altro, di non menzionare assolutamente questa o quella ricerca, perché non dovevano saperlo, perché è una cosa nostra, eccetera. Questo è il contrario dell'evoluzione scientifica, della collaborazione. E purtroppo questo a quanto pare succede un po' dappertutto nei laboratori di ricerca. Quindi io non credo molto che l'università lavori in questa direzione, purtroppo. La mia esperienza è di qualche anno fa. Comunque, vabbè. In questo periodo è drammatico come funziona l'università, oggi con le nuove leggi è ancora peggio.
20: Possiamo dire altre cose. Un'altra provocazione, ne abbiamo parlato con n maggiore di 10, visto che si tratta di disequazione. A questo punto, cos'è la non libertà intellettuale e la non libertà di ricerca? Perché per capire quali sono i paletti e le garanzie della libertà, dobbiamo capire cos'è, probabilmente possiamo andarci, diciamo, da questa linea, no? Potremmo cercare di capire cos'è il contrario, il duale. Dov'è che c'è non libertà intellettuale, se esiste la non libertà intellettuale?
21: Posso fare un esempio?
20: Vai.
19: Perdonate, però mi viene in mente questo: una ditta assume un programmatore, il programmatore è stipendiato 1200 euro al mese. Viene chiesto al programmatore, ad esempio Pallotron, di scrivere un programma. Pallotron scrive il programma, ma il programma non è suo, appartiene alla ditta. La ditta lo vende a 500.000 euro e Pallotron prende sempre 1.200 euro al mese.
21: Quando le prende?
19: Proprietà intellettuale non è di Pallotron e vabbè. Questo magari è giusto o sbagliato, non lo so, però è un problema secondo me.
20: Io credo che in questo senso chi lavora da dipendente dovrebbe cercare di inculcare il germe nei propri superiori, no? C'è chi ci riesce. C'è chi ci riesce un po' meno. Personalmente penso un po' di esserci riuscito, nel senso che qualche cosa l'ho fatta, però ora spero di metterla su Freshmeet, però vediamo, devo finire un po' di cose. Quindi cioè, cerchiamo, è un appello che faccio, cerchiamo di sensibilizzare anche il posto dove lavoriamo quando facciamo le cose. Possibilmente, cioè, molte volte abbiamo la strada chiusa, però provarci penso che sia bene fatto.
21: A questo punto
20: con un'altra provocazione, vai, così ci accendiamo ancora di più il dibattito.
21: Tutta la serie di calci in culo.
20: Sì. No, questa qua è un calcio in culo che parte dal piede di asbesto. Ora, secondo voi la SIAE è una mafia di merda? Perché a questo punto, cioè, a parte tutte le varie restrizioni di modifica, di copia, di riproduzione, di tutto il resto, siamo arrivati proprio al paradosso che dobbiamo anche pagare per dei CD vuoti, per delle cassette vuote.
22: Paghi 30 centesimi per
20: esatto. Quindi io sto pagando la proprietà intellettuale magari mia, perché ci sono le foto del compleanno di Saro e gliel'ho fatte io quando l'ho fatto il compleanno, e magari, che ne so, pago la SIAE perché Saro ha fatto il compleanno e io
21: preventivamente,
20: esatto, ma siccome ultimamente preventivamente si fanno cose anche più grosse al di là dei CD e dei nastri e delle cassette, quindi a questo punto, cioè, la SIAE è
1: una, che ne so, una mafia di merda o un'associazione che serve a tutelare, perché in teoria dovrebbe tutelare la proprietà intellettuale,
2: invece non lo fa.
5: Scusa, potrei dire, io penso che sia molto più offensivo da parte della CIA.
23: Tu accennavi al punto a questa cosa della tassa sui CD, al limite questo vabbè namora, però io dico posso comprare questo cosone, lo compro un'ora a 30, la mia tasca è intaccata, la mia libertà relativamente, ma molto peggio di questo, da due anni a questa parte, se tu inventi un brano, lo suoni con la tua fisarmonica e lo registri, poi vuoi fare le copie e puoi vendere, sei totalmente illegale, perché non vuoi più vendere una tua produzione musicale se non sei registrata alla SIAE. Questa cosa secondo me è scioccante, ti vietano di vendere il tuo prodotto, la tua arte, se non passi da loro.
2: Esatto. Cioè, ma perché la SIAE in teoria potrebbe essere un mezzo che deve tutelarti, e se non voglio essere tutelato mi tutelo da solo,
5: ecco, come la SIAE
23: deve tutelare per forza. Tra l'altro è una delle poche cose in cui esiste un rapporto forfettario tra chi fruisce di alcuni servizi, per esempio la SIAE quando viene tu fai una festa, trovate un accordo così verbale, dai 200 euro, 250, è una contrattazione, sono gli unici forse che lo possono fare, che per tutto il resto c'è una legge, ti dice se tu hai un locale di 5 metri quadrati suoni a un tipo Hertz, paghi 1000, invece no, questi qua scendono al contratto, se tu hai un sacco di soldi ti fanno problemi fino a quando non esci un sacco di soldi. Questa cosa che non puoi vendere la tua produzione è veramente incredibile.
2: Ma puoi neanche regalarlo, distribuirlo,
24: neanche regalarlo.
2: Sì, sì.
24: Ma la qualità è proprio.
2: No, basta
24: che ti piace, dai.
2: Però non ti registra, se si
5: agita. Devi neanche fare un esame a pagamento per essere iscritti alla SIA. Ad esempio parlo nei casi di musicisti. Se io scrivo un pezzo e lo compongo io stesso, scrivo manualmente Instagram e faccio tutte queste cose qua, loro chiedono di farmi a pagamento e devo pagare quanto sono 1200 euro per iscrivermi al registro autori della SIA. E questo esempio è una cosa assurda, perché stiamo parlando già di cose che uno scrive così dal nulla e può fare un po' quello che meglio crede. Il punto di questo esame, perché loro come possono dire che una persona, io posso essere una persona che non ne capisce niente di musica, non sa niente, però posso fare un pezzo, un qualcosa, una sussurrata, una cosa che
2: io posso fare altro.
5: Con questo esame bisogna costare più di 1000 euro, che cosa chiedono? Che sono magari un artista, che sono un musicista, che possa avere anche la capacità di farlo. O una volta c'era un trucco che si utilizzava per poter scrivere musica, che era spedirsi da soli nella busta il pentagramma di quanto uno aveva però adesso sembra che con il nuovo prezzo con la nuova
24: legge
5: la nuova legge non si possa più neanche bisogna iscrivere non mi ricordo purtroppo non
1: è trovato il modo per saltare diciamo per rendere inutile questa pratica dell'autospedirsi,
5: perché è infatti un workaround. Magari la tassa di iscrizione, perché non è una tassa, ogni anno è sempre da rinnovare. Anche se io ho lo stesso pezzo da 5 anni, che voglio mantenere come mio, devo pagare sempre l'iscrizione.
1: Non solo. Poi, al di là di tutto, al di là di tutti gli imbrogli, i tranelli, le restrizioni della libertà intellettuale altrui, del prodotto intellettuale degli altri, perché cioè, se io vado a iscrivermi alla SIA e messo che superi questo esame, io non lo sapevo questo fatto dell'esame perché non mi sono mai occupato. Comunque, dopo aver superato l'esame, dopo essermi iscritto, dopo aver dato non dico cosa per arrivare a un determinato livello, poi magari sono, come diceva Antirez, non so dove sta l'accento, ammesso che ce ne sia uno, non posso, non sono libero di copiare il mio pezzo.

0: che di quale versione di Office o di quale versione di Windows, l'ultima versione di Windows, la più fiammante e la più aggiornata, la 3.11, quella che funziona più o meno meglio di tutte.
1: Com'è?
2: La più fiammante è quando ci ho bruciato l'altra sera.
0: No, non vorresti il rischio, cioè sarebbe bello se, se appunto non arrivassi a correre il rischio di essere incriminato per aver piratato una copia originale. E proprio sulla
3: vedete cosa. No, ma infatti sei arrivato anche ad avere CD di contrabbando, CD importati che tu non fai per i
0: tesi. Esatto. No, vabbè. Su eBay lo compri, che ne so, in Germania e ti arriva. Ma perché non potrebbe non essere?
3: Non mi ricordo bene l'evento che ci fu, ne parlavano sul sito di internet, una multinazionale che vendeva file MP3 da un loro sito, praticamente un tizio lo mise all'asta su eBay. Bloccarono l'asta perché nonostante avesse acquistato quel file MP3 scaricato, autorizzato, non poteva rivenderlo su eBay praticamente tramite l'asta. Una cosa che secondo me è risultata assurda, perché se io acquisto una cosa, perché un CD lo posso tranquillamente vendere e un file acquistato da loro e MP3 non lo posso vendere?
4: Credo che in Italia il CD lo controllabile è illegale venderlo. Dopo che rompi il bolino sia
0: in sì, scala, in teoria dovrebbe, credo che sia così. Allora questa, non parlando solo di CI, giusto, questo è uscito il tema, ma allora il sistema, come se il sistema CI è un qualcosa di simile alla cessione della proprietà intellettuale, sempre che questa proprietà intellettuale esista e sia una proprietà, come abbiamo detto all'inizio, cioè è una domanda. Quindi in pratica è come se noi involontariamente, senza che ci sia chiesto il consenso, cedessimo la nostra proprietà intellettuale, nel caso del software che diceva, a cui si riferiva Asbesto, nel caso della SIAE, quando componiamo musica o vogliamo, io voglio regalare un CD a Pallotron con le schifezze che suono io, stiamo cedendo parte della nostra proprietà intellettuale, o meglio, stiamo cedendo parte della nostra forse libertà intellettuale a qualcuno che poi in qualche modo ne usufruisce. Quindi probabilmente abbiamo trovato dove sta la non libertà intellettuale. C'era qualcun altro, vai.
4: Vorrei farti una domanda. Se tu vuoi fare sentire a qualcuno le schifezze che tu suoni, davvero non glielo dai?
2: Ecco, questa è una cosa che Iron stava per dire.
0: Esatto, cioè.
4: Scusate, però.
2: Questa qua.
0: Appunto, cioè, la pirateria a questo punto, cioè, davvero, meno o male. E quindi la pirateria è un bene o un male?
4: Dipende come intendi, dipende cosa intendi per pirateria.
0: La pirateria è quello che si intende legalmente parlando di pirateria.
3: Ma io so per me è tutto un bene, perché senza pirateria,
0: per la maggior parte di questi produttori
4: non è tutto uguale e non è generalizzabile la cosa. Cioè può essere un tipo, tra virgolette, perché non voglio fare questa cosa, ma io sbagliata, che può essere giusta, un'altra volta è sbagliata. Bisogna capire.
2: Eticamente è giusta, legalmente è sbagliata.
0: Esatto.
4: No, in genere non è così. Dipende da che cosa vuoi fare. Se vuoi condividere la tua musica, non vedo che problemi abbia. È tua, lo puoi fare.
0: Aspetta.
5: Sì, ma la CIA è comunque la
2: legge
5: è
0: appunto.
2: Quindi è legalmente sbagliata. Legalmente
0: quindi la pirateria dipende.
4: La pirateria è sempre giusta. Perché anzi io sono il primo che. Però, cioè, perché non ne faccio di queste cose. Però l'idea che io non possa vendere una cosa, che se io scrivo un programma e io lo rilascio sotto il BSD, a questo punto viene evitato pure quello.
5: Vabbè, aspetta.
6: Per il software free non devi mettere il bollino.
2: C'è una proprio. Per fortuna è stata salvata alla fine a sta cosa, perché in realtà entrava nella legge quadro complessiva.
4: Io l'ho rilasciato un po' prima. Non è riuscito a salvare.
7: Hanno capito che il fronte della protesta è stato sgarato.

0: Sarà questa la prendiamo nel stanno zitto.
1: Esatto. Infatti vorrei dire una cosa, secondo me l'importante di questo evento è proprio perché ci stiamo iniziando ad unire tante persone che non ci stanno a questo modo, perché un giorno potrebbero dire, così come succede con la musica, facciamolo con software. Io realizzo un software, devo pagare un bollino alla SIAE e quindi è giusto che noi iniziamo comunque a essere tutti più uniti. Magari per fare qualcosa insieme, infatti io mi domando proprio.
2: Infatti è una discussione, io ritengo che sia finalizzata sempre a ok, abbiamo capito, cioè discutendo il problema, cosa vogliamo fare?
1: Ecco, io dico questo, sarebbe bello che oggi, ma sempre di più, noi ci uniamo e iniziamo a fare anche qualche battaglia insieme, cioè nel senso, non andare via, sì, lo sappiamo tutti, siamo tutti quanti d'accordo su questo, ma sarebbe bello iniziare a fare qualcosa veramente, anche a sensibilizzare le persone, così come facciamo per Linux. Ma anche e soprattutto per il software libero, sarebbe bello iniziare a portare avanti questi problemi etici che secondo me sono ancora più importanti della parte tecnica che magari ci unisce come Linux. Secondo me è importante il fatto che ci siano tanti compagni.
3: Cioè, no, così come hanno fatto per il giro che adesso non si ricorda la nostra.
1: Scusa,
4: allora dicevo, così come hanno fatto con la GPL per il software, mi sembra che adesso con la musica ci sia una sorta di licenza libera che si chiama Creative Commons o qualcosa del genere. Quindi, Commons, scusa, non sono molto ferrato. Quindi penso che una persona, se questa licenza ha validità legale, una persona possa anche scegliere di rilasciare il proprio pezzo sotto questo tipo di licenza. Consentendo, in ogni caso io penso il principio della SIAE, quale dovrebbe essere secondo me? Tutelarti, nel senso che nessun altro possa andare a rubare la tua canzone, il tuo pezzo musicale al tuo discapito. Rubare nel senso prendere quella canzone che tu non hai registrato eventualmente, farsi un derivato, registrarsela, fare successo, fare soldi e mandarti. Esatto.
1: Quando sapevano l'esistenza di Common
4: Creative Commons?
1: Il nostro sito sta su quella licenza.
4: Vabbè, niente,
5: probabilmente col tempo si sentirà più spesso questo tipo di licenza, se ne parlerà più spesso.
6: Allora, per la Creative Commons è una licenza che ha senso nel sistema di diritto anglosassone, quindi dove dal fatto, dall'attuazione, dall'eventuale futura sentenza di un tribunale che decide in una maniera o nell'altra, viene fuori un atto giuridico che ha pieno valore. È diversa come si crea la legge in Italia. Il sistema anglosassone ha un certo modo di esistere, quindi nel senso che in Inghilterra, a Londra, tu ti fai un sito con la licenza Creative Commons, in Italia è aria fritta. Questo è un dettaglio.
3: Sotto un certo aspetto. Sì,
6: è molto più complesso. Sì. Aria fritta è un riassunto di una discussione lunghissima. E questo è vero anche per molte altre licenze. Il paragone di Asbesto sulla mafia e della SIAE ha molto luogo a procedere. Perché? Luogo a procedere. Perché? La mafia è nata, parliamo del 1500-1600, come una forma di difesa da parte dei contadini che avevano nel capo bastone chi li difendeva dalle angherie del proprietario terriero, qualcosa che stava a metà tra il sindacato, l'associazione di categorie, eccetera, quindi una forma di difesa. Lasciamo perdere cosa è diventato oggi. Idem la SIAE è nata come forma di difesa degli autori.
1: Lasciamo perdere cosa è diventato oggi.
6: Anche perché stiamo registrando, quindi ognuno deve prendersi le sue personali responsabilità.
1: Opinione.
6: Però il parallelo da quel punto di vista è identico nella nascita. Ora, la pirateria, a mio avviso, è un male. Comunque lo si giri, perché? Io non ho bisogno di piratare quando copio una copia di Debian, giusto? Non ho bisogno di niente, proprio per questo il free software ci lascia liberi. Il grave danno che fa la pirateria è di lasciare nella mente della gente l'idea che tanto a casa, con una copia pirata di Windows, faccio lo stesso quello che voglio. Tanto a casa non mi beccano. Questo è il grandissimo, gigantesco danno che fa la pirateria al movimento del free software. Perché alla fine la copia pirata di Windows è gratis, nel senso di non mi costa nulla, così come Free Software lascia aperto la porta, e bisogna specificare che Free Software non vuol dire gratis. Free Software vuol dire come libero. Ed è giusto. Per risolvere queste ambiguità lessicali a livello molto più alto si è creato un altro acronimo: Free Liber, quindi in libre in francese, Open Source Software, che viene fuori FLOSS. È una parola bellissima perché mette assieme Free Software, mette assieme Open Source, mette assieme la parola libre in francese, che comunque è chiarissima pure per noi. E quindi il punto cruciale è questo: oggi si rende conto che sotto tutti gli aspetti la pirateria è comunque un danno a qualsiasi cosa venga fatta, perché soltanto eliminando la pirateria si può pensare di arrivare a una soluzione in cui per la mia personale produzione musicale la posso dare liberamente. Oppure abbiamo la situazione all'italiana, per cui si crea una legge rigida come quella sulla droga, per esempio, e poi soltanto nella attuazione si lascia lo spazio a chi la deve fare rispettare di chiudere un occhio, perché poi la legge è rigida, però si chiude un occhio. Il nulla impostazione all'inglese o alla tedesca
3: è quelli che
6: fa comodo a loro. Benissimo, esatto. Cioè, per la serie, 6 grammi di marijuana, uso individuale, la modica quantità che è prevista dalla legge sulle droghe. Ecco, cioè, io sono grosso, se devo fumare me ne serve di più. Quindi andiamo a definire queste cose, andiamo a definirle. E qui il problema della pirateria è lo stesso: viene usata come fa comodo a loro. Deve essere invece chiaro che tutto ciò che rientra nella categoria dell'open source, che tutto ciò che rientra nella categoria del free software, che è una sottocategoria, ribadisco, quindi stanno benissimo d'accordo, ha bisogno di essere trattato dal punto legislativo in maniera diversa, così come deve essere diversa la produzione musicale. È attualmente possibile con i sistemi moderni andare a certificare che un brano è stato scritto dal tizio senza avere bisogno delle farraginosità tipiche della SIAE. I sistemi ci sono, inutile perdere tempo a parlarne, potremmo discutere per 6 mesi sulle possibilità tecniche. Il punto cruciale è che continuare a parlare di spartito, quando alla fine oggi chiunque abbia un po' di competenza informatica e musicale lavora su sistemi MIDI o più avanzati, eccetera, è fuori da ogni tempo. Cioè, andiamo a combattere un problema con gli strumenti del 1800, la penna d'oca per scrivere sullo spartito, quando dovrebbe tutto il sistema evolversi, e nell'evoluzione esiste lo spazio per definire dei nuovi spazi. Circa l'impatto sulle leggi, io sono stato a contatto tanto con il senatore Fiorello Cortiana, che dovreste conoscere perché è una delle persone più attive, e ho il suo numero di cellulare, sono sentito alcune volte, l'ho visto all'Linux World Expo 3 settimane fa, quanto per esempio in Sicilia con uno dei suoi referenti, Calogero Miccica del Partito dei Verdi. Da questo punto di vista, Sputix ha avuto un'attività unica, fatta sotto banco, che mi pare che viene, nessuno ha mai fatto, che è stata quella di lobbying all'ASE. L'Assemblea Regionale Siciliana ha vari spazi di libertà, non sulla legge per il diritto d'autore, assolutamente no, però ci sono tante situazioni in cui l'Assemblea Regionale Siciliana potrebbe, poi è un carrozzone che non funziona e quindi anche potendo non agisce. Però di interpellanze presentate all'ASE, di richieste, di attività di lobbying, perché così si chiama, non è per niente illegale, se n'è già fatta. Ovviamente viene più facile almeno a Palermo, perché l'ufficio e l'università sono di fronte all'ARS, è più difficile per chi si muove a Caltanissetta o a Siracusa, però comunque nella tua circoscrizione elettorale ci sono dei rappresentanti regionali eletti, ci sono dei senatori e dei deputati eletti. Disgraziatamente, se parliamo di senato, sono quasi tutti di destra. L'Italia aveva il totale. Sì, esatto. Non ho voluto. C'è qualcuno che si è spostato un pochino, quasi tutti per testa. C'è qualcuno del CCD, dell'UCD che non si è capito dov'è. Ecco, questo è il quadro. È un tipo di attività pratica, reale, che ha il suo peso. Perché in questa discussione, per me, dobbiamo vedere qual è il ruolo della pubblica amministrazione. ragazzi, permettetemi un piccolo inciso che c'entra poco col dibattito, però sinceramente le origini nobili e la mafia che diventa i contadini non le calo, no? Scusate, che quella in favole, ma è nata nel XIX secolo per, come strumento della nascente borghesia siciliana di controllo e condizionamento delle notti in campagna e poi insomma della costruzione del neolatifondo. Ma lasciando perdere questa cosa, secondo me stiamo mescolando tre cose che hanno aspetti diversi e che a mio avviso meritano tre tipi di interventi diversi. La prima cosa sono le opere di ingegno di tipo artistico, che va dalla canzone al quadro, eccetera, che secondo me vanno trattate in un modo diverso da come trattiamo le opere di ingegno, quelli software, o non necessariamente software, diciamo di quell'ingegno tecnico, no? Perché, voglio dire, in cui ricadrebbe anche un progetto, ad esempio, faccio il progetto di una scheda per un computer, anche quello meriterebbe un qualche tipo di tutela eventualmente. E il terzo tipo di categoria, che è sempre nell'ambito tecnico, ma più specifica, cioè le cose che sono tutelabili dal brevetto. Allora, credo che per ciascuna di queste non possiamo utilizzare la stessa ricetta. Noi si parlava prima della Bibbia, ok? Allora, quella è, ricade sicuramente nel primo caso, quello artistico letterario. Probabilmente la Bibbia non avrebbe avuto la diffusione, ancora oggi è il primo libro venduto, non so se letto, ma venduto sicuramente, anche grazie al fatto che era disponibile un tipo di tecnologia che si chiama stampa, anzi che si chiama caratteri mobili, che qualcuno ha sviluppato qualche secolo addietro, che non ha avuto la brillante idea di mettere sotto brevetto. Questa è la tipica cosa che oggi ricadrebbe nella brevettabilità il carattere mobile, e questo ha permesso lo sviluppo di altre tipografie in Europa, e quindi è stato possibile fare l'edizione della Bibbia in italiano. Cioè, questi contenuti artistici sono stati determinati dalla disponibilità di tecnologie che non erano condizionate da uno sfruttamento economico esclusivo. Ok.
2: Cioè, allora, i benedettini, andare in Gutenberg come eretico, certo. Il diavolo, okay. Perché loro avevano il monopolio della trascrizione a mano dei libri. Poi guarda, li stampiamo in 5 minuti a vita. I benedettini sono incazzati.
5: È vero. Assolutamente sì.
2: I luterani hanno distribuito testi sacri che sono stati scomunicati, chissà come è finita Lutero e compagnia.
6: Allora, non è, voglio prendere con la storia, però il brevetto nella concezione attuale, così come la conosciamo, era una cosa che ha una durata limitata nel tempo, ma che ha una clausola importante: tutto ciò che è brevettato è assolutamente pubblico. Cioè, vuol dire, serviva proprio allo... Perché? Serviva proprio allo sviluppo della tecnologia affinché tutti quanti potessero conoscere come sono fatte le cose. Solamente chi ha fatto l'invenzione poteva sfruttarla ai fini economici per un tot di anni, ma tutti quanti potevano nel frattempo apprendere questo tipo di tecnologia e magari poi, una volta scaduto quel brevetto, sviluppare qualcosa di successivo nato da lì. Il fatto che è ormai prassi comune negli Stati Uniti, poi abbiamo visto di recente cosa è successo in Europa, la brevettabilità del software di per sé impedirebbe lo sviluppo di software per un periodo altrettanto lungo. Il software non può ricadere in questo tipo di fattispecie. Soprattutto quello commerciale può essere considerato limite, cioè non è una cosa che non può essere coperta da brevetto, in quanto in quanto non abbiamo il sorgente, non sappiamo come è fatto, è solamente coperta da copyright. Ora, su quello, effettivamente, come facciamo notare in altri interventi che mi hanno preceduto, la pirateria è stato il mezzo di diffusione di massa del software commerciale e quindi quello che ha permesso la produzione dei monopoli. Ma nell'altro caso, in quello tipicamente musicale, alla fine, in quello artistico, io non me la sento di condannare la pirateria. Al contrario, penso che la pirateria abbia avuto un qualche effetto benefico se guardiamo un attimino i prezzi medi nei negozi di dischi negli ultimi 5 anni. Molte collezioni sono state ristampate in mid price, cioè molte collezioni, molti album sono stati ristampati in mid price. Ci sono state delle mosse di mercato di alcune major di ristampare blocchi grandissimi di cose che stanno in catalogo, oppure di cose già prodotte, di abbassarli il prezzo, ma a centinaia e centinaia di titoli per volta, per permettere una vendita facile nel momento in cui era assediato dalla questione del fatto che tutti quanti a casa abbiamo un masterizzatore, del fatto che su internet è possibile fare il GR MP3. Insomma, credo che in questo caso la pirateria abbia avuto l'effetto benefico di essere stato uno strumento estremamente democratico in mano al consumatore per determinare. Qui continua a fare zoom.
1: Non è a favore
7: della pirateria.
6: Okay. Veramente uno strumento in mano al consumatore per effettivamente esercitare democraticamente, no, il suo diritto a non essere preso in giro dalle grandi multinazionali delle musiche. Poi, forse il fatto c'era prima un'antennina wireless, no? Allora, in questo senso, cioè, queste ragioni mi fanno pensare che non è opportuno dare un'univoca risposta via teoria, se possibile, a teoria, no, applicato a tutto, ma che il software va considerato come una categoria a parte, non... Ti sento? Ok. Che vada considerato come una categoria a parte vuol dire anche che vada trattato, tutelato affinché lì effettivamente non ce ne sia. La fine della pirateria software è una grandissima opportunità di crescita per il free software, dall'altro lato. Sulla questione licenze, non so quanto effettivamente sia aria finta l'uso della Creative Commons in Italia. Allora, la stessa licenza con cui ti viene dato il software all'azienda americana, che è pensata per le leggi locali,
7: la licenza Microsoft in Italia è diversa.
1: Scusa, allora io per registrare America, il software mio italiano, quindi è la stessa cosa.
7: Non sei tutelato, il burrone italiano non lo riconosce.
2: E quindi possono piratare il software americano.
7: I russi piratano il software americano, i cinesi piratano il software americano. Senza problemi.
6: Allora, no, sto dicendo questo sulle licenze. Era proprio in questi giorni che c'era a Torino la presentazione della Creative Commons, che sicuramente saprai anche più di me di questa licenza. Ah, vabbè, comunque, in effetti su questo versante in Italia ci si sta muovendo. Io non vi so dire molto, ma non penso che me la stata riflessa in questi giorni in cui parlava il Flick, abbiamo discusso di come tutelare i contenuti che stiamo preparando, e quindi in questo senso sotto la tutela dei prodotti dell'intelletto artistico ci saranno delle novità e poi dobbiamo stare attenti a sostenerle.
5: finché possono dare forza a questo.
0: Comunque io penso che non ha giusto una frase, cioè io penso che comunque tu non scegli la licenza in base a quanto ti tutela, diciamo, nel posto dove vivi. Cioè secondo me non
5: io posso anche condividere il testo della licenza indipendentemente dal fatto che quella licenza mi tutela in Italia oppure non mi tutela. Cioè io penso questo.
3: Sì, vabbè, lui diceva che era legale però.
5: Sì, però adesso non siamo nessuno, la cosa di Commons, quindi cioè, c'è bisogno di persone che si accolgano di rilasciare le proprie cose anche con licenze che magari non sono tutelate legalmente, quindi bisogna usarle.
1: Come è successo per la GPL?
5: Esatto. Bisogna avere coraggio di farlo.
1: Ci sono appunto ormai c'è un caso e poi da quel momento in poi la GPL, per esempio, mi pare che
7: il diritto tedesco e il diritto inglese consentono ciò.
5: Sì, ma se il diritto tedesco, se il diritto italiano lo consente, io rinuncio alla battaglia, cioè
7: non fai in Parlamento la battaglia.
5: No, la faccio anche rilasciando le cose comunque, perché se io rilascio, tu rilasci, secondo me. Esatto.
3: Esiste l'iniziativa delle persone.
5: E anche la mobilitazione.
3: Esiste il fatto che se le persone fanno pirateria di musica, a un certo punto le major devono cambiare.
5: Su 5 milioni di persone.
3: Esiste un movimento. Esiste la capacità di esprimerci politicamente, ma non con grandi. Neanche con grandi slogan, con grandi cose, ma con dei fatti concreti che poi costringono in questo modo a cambiare politica chi è nella possibilità di farlo o nel dovere di farlo. Parla con tutti, non parlare solo.
6: Volevo la tua mano per un esempio, ovvero in Italia vige il codice civile, che è il corpo delle leggi che regolano l'attività tra persone. Se io vado da Asbesto, gli do la mano, prima ci diciamo, allora ti vendo questa cosa per 500 lire, mi dà la mano, tanto non vale 500 lire. Perfetto. Già, con questo atto, in presenza dei testimoni, per il codice civile, è un contratto perfetto. In Inghilterra ciò non esiste. Nei paesi di diritto anglosassone ciò non esiste. È già anche diverso in Germania, dove la situazione di diritto è diversa. Lì esiste il principio della common law, ovvero gli atti giuridici fatti, le sentenze di un tribunale, eccetera, vengono acquisite come legge comune. Common law. Quindi la GPL è scritta alla fine di un file e l'eventuale infrazione della medesima e la sentenza di un tribunale le dà valenza. In Italia no. Il tribunale dice semplicemente io non posso giudicare questa cosa. Tutto più applico cosa? Il codice civile oppure la legge sulla tutela del software. Abbiamo trasmesso. Quindi questa attività per tutti i paesi di diritto latino che derivano poi per il passaggio dal codice napoleonico promulgato a Pisa, non so chi conosce queste cose, stiamo parlando del 1807, 1806 eccetera, non funzionano, deve passare dal Parlamento per forza, non c'è una possibilità alternativa. La GPL in Italia, fino a che non è stato fatto un riferimento nella legge della SIA al software libero, non aveva nessuna credenziale politica, non aveva nessuna legge che la tutelasse. Per assurdo, la legge che ci dà fastidio ci riconosce, ok? Questo è molto diverso, non confondiamo quello che può essere fatto in Inghilterra con quello che può essere fatto in Sicilia, che ha statuto speciale nella nostra storia ancora.
5: C'è una cosa che dove non esistono le leggi a riguardo. Tu facevi l'esempio dell'Inghilterra. No, sì, in Inghilterra si utilizza il principio del cosiddetto common law e quindi se non c'è un precedente o se non si crea un precedente. Però in Italia non è mai stata illegale la GPL, proprio perché è all'interno di una serie di norme, diritti e diciamo garanzie riconosciute dalla stessa Costituzione democratica. Cioè, non stiamo parlando di chissà che cosa, stiamo parlando della libertà di una persona di scegliere come distribuire la sua opera di ingegno, ma stiamo parlando di come vendere roba d'altro.
2: È vero che a livello italiano non è libero,
8: tutelata. Cioè, se tu lo fai,
6: è tutelata dal codice civile già. Ora lo è maggior ragione.
8: Perché cioè, se tu fai puoi chiedere danni.
6: Ma danni di che sulla GPL?
8: Perché qualcuno in Italia ha rivenduto il tuo software violando la GPL. Non puoi chiedere danni. È la massa critica delle persone che la usano e poi spinge i parlamentari a fare la legge.
5: Però domanda.
1: Aspetta, ci sono tantissimi software GPL. Ora voglio vedere se per caso dovesse qualcuno infrangere la GPL, se in Italia non nasce il caso che
2: è stato a Berlino.
1: Voglio vedere se appunto.
7: Ma come è stato anche in Arizona, come è stato in California?
1: Cioè, quindi dico, il fatto di diciamo, cioè, che noi lo utilizziamo è una cosa positiva, perché spero che non succeda mai, ma se succederà, prima o poi si dovrà prendere una decisione, qualcuno dovrà dire sì, no, e quindi appunto in questo caso credo che anche in Italia dovrebbe diventare legge.
5: Però io mi domando una cosa, mi sembra di capire che te ne intendi molto di questi aspetti legali. Ma il diritto internazionale?
8: Non è
5: cioè, aspetta, io ho seguito le mailing list della Free Software Foundation e ho visto che hanno fatto casino per situazioni successe di questo tipo. Cioè Free Software che è stato preso, copiato da altre ditte in altri stati. Avvocati si sono mossi, hanno mosso soldi, hanno. No, non so a quali organismi internazionali si sono rivolti perché non me lo ricordo, non lo conosco, il problema delle mie facoltà mentali. Però, cioè, qualcosa si muove, la Free Software si muove, interpella questi organismi internazionali e poi vengono comunque prese delle decisioni, quindi penso che qualcosa si possa fare, alla fine abbia un valore internazionale conosciuto. Però, non lo so, era una domanda. No, volevo dire solo un'altra cosa sul fatto della pirateria. Io non avrei imparato quello che oggi so se non ci fosse stata la pirateria, se io non avessi piratato tutto il software che nella mia vita ho piratato. E che comunque se mi serve continuerò a piratare solamente per una cosa, per un fatto di disobbedienza civile. Cioè non esiste che copiare un dischetto è un reato penale, non esiste. Se io ammazzo una persona è un reato penale, ma non che copio un dischetto è un reato penale. C'è questa legge, ok, allora io copierò 10 volte di più il software. Ora hanno proibito il peer-to-peer per la copia dei dati, eccetera. Me ne frego, io ho pirato 10 volte di più in peer-to-peer, anche perché è una legge stupida, perché con la crittografia e i sistemi di criptografia oggi possiamo distribuire di tutto. Io in questo senso intendo la pirateria come un bene, perché questo è un atto di disobbedienza civile, certo, ci vuole anche la possibilità di farlo.
2: Il fatto del
7: coraggio, coraggio di farlo. Non lo so,
9: diciamo, all'aspetto legale della GPL. Vincenzo ha detto che in Italia ci sarebbe scopertura legale con la GPL perché non c'è una legge che la disciplina direttamente. Il nostro ordinamento prevede che il giudice, qualora si riveli una lacuna di questo tipo, decida per analogia, e l'analogia deve essere versata verso i principi generali della Costituzione e del codice civile. Quindi la GPL sarebbe tutelata in questo aspetto.
1: Non
9: lo so, questo poi è da giudice a giudice. Ci vorrebbe per analogia. Scusa un attimo, è vero quello che dice Vincenzo, però non dimentichiamo che in ogni caso sul software rilasciato con GPL il proprietario ha in ogni caso facoltà, parlo per l'Italia, di detenere e continuare a detenere il copyright. Questo è poco, nel senso che è troppo poco, anzi è a volte anche brutto, però è ancora una garanzia per il tipo di legge schifosissima che ci troviamo in Italia. Cioè l'autore di software pingopallino.php ha il diritto di mettere nei file, in tutti i file, il copyright detenuto per gli anni dal 2001 al 2004 dal signor Tizio e Caio, e questa è purtroppo, ripeto, una delle pochissime forme di difesa dalla copia dalla possibilità che qualcuno si impossessi di questo software, perché in ogni caso il proprietario detiene il copyright e quindi in ogni caso è impossibile per alcuno, grazie alle diciamo scarse leggi sul copyright che abbiamo, farne quella che ne vuole. In ogni caso, non ci dimentichiamo, cioè GPL non significa che non è di nessuno. GPL significa questo software è mio, ma non è solo mio, perché non l'ho fatto solo per me e non l'ho fatto soltanto con mezzi miei, e ho intenzione che tutti lo possano utilizzare. Quindi ce l'abbiamo il modo anche per proteggerci, cioè non è così complicato. E poi io penso, io non lo so, però se qualcuno lo sa mi piacerebbe che rispondesse. Cioè, se io rilascio un programma sotto GPL, chi è che tutela me? Io penso che sia la Free Software Foundation. Cioè, la Free Software, nella licenza c'è l'indirizzo della Free Software Foundation. Se io dovunque mi trovo o diciamo subisco un torto, penso mi posso rivolgere alla Free Software Foundation. Esatto, e la Free Software Foundation penso che internazionalmente si può muovere in questo. Io ritengo, se qualcuno lo sa, dico, sì, io non sono sicuro. Poi un'altra cosa che volevo dire riguardo al discorso pirateria, che lui aveva, che ha già detto molto, è questo: io penso che il nome pirateria è proprio un nome che è stato coniato su una pratica che, diciamo, che è vecchia contro l'uomo, ovvero aiutarci a vicenda, cioè condividere e aiutarci. Questo, io penso che sia questo. Poi non lo so, posso essere utopistico, però in un certo senso penso che sia così. Cioè è solo un nome che ci hanno occupato sopra, però la pratica è sempre esistita.
5: Capire quale fosse il problema della mancanza della tutela della GPL, in quanto si faceva prima riferimento al contratto così come viene stipulato nel nostro ordinamento, dicevo, ci basta la stretta di mano tra due parti. E infatti, ma la GPL altro non è che il contratto che viene stipulato tra chi fornisce il software e chi lo accetta. Chi fornisce il software, in questo caso, al limite di ambiguo può avere il fatto che ci siano due tenutari di copyright. Da un lato chi ha scritto il programma in sé, dall'altro la stessa Free Software Foundation, citata espressamente nella licenza come parte che offre la licenza. Perché c'è questa cosa strana del fatto che la licenza non è della persona che ha scritto il software, ma la licenza è della Software Foundation. Credo che questo fondi tutti i principi, o meglio, tutti gli istituti necessari al principio normale del contratto, e quindi la renda comunque valida nel nostro ordinamento, ma al pari di qualsiasi altra licenza che è mossa da principi analoghi, quale può essere la stessa Creative Commons, dove comunque c'è da un lato la creativecommons.org insieme all'autore del brano musicale o della fotografia o del sito web o di quello che è, e dall'altro l'utente che ne soffrisce. Non capisco cosa aggiunge la Common Laws in più di questo. Dove sta
8: la punibilità?
9: No, vorrei dire anche una cosa, nei siti appunto in cui si parla di software libero mi è capitato spesso anche di vedere interventi di persone che si occupano proprio di legge, quindi mi sembra strano che nessuno appunto si sia accorto che magari la GPL in Italia non ha nessun senso, cioè mi pare che anche appunto leggendo qualche rivista mi è capitato di leggere interventi anche di avvocati di fama nazionale che magari appunto si occupano di queste tematiche. Quindi dico, se la GPL non valesse, penso che queste persone comunque sarebbero i primi a dirlo e chiaramente non parlerebbero appunto...
2: Non è questione del fatto che non vale o che non ne vale la pena di farlo.
9: No, questo non c'è dubbio.
2: Cioè sicuramente vale la pena di
10: fare una cosa del genere. Indubbiamente. Il discorso che diceva lui, Possibilmente si trova il modo di essere tutelati, si può riuscire a trovare il modo di essere tutelati a livello internazionale, dicendo. L'unica realtà che credo, Vincenzo, se non sbaglio, voleva dire, è che a livello italiano non c'è una legge che dica che la GPL esista a livello italiano. Non c'è.
8: C'è una legge che dice che esiste,
10: esatto. Mai.
8: Infatti,
10: no, c'è una legge che dica che esiste il copyright in America. È così. Quello che lui voleva dire. Io sono d'accordo con voi sul fatto, io sono d'accordissimo con voi, però cercavo di cercare di capire cosa. E questa è la fondamentale della cosa. Cioè in Italia la GPL non esiste a livello legale.
11: Questo è anche positivo in un certo senso, perché se per ogni licenza che viene creata ce ne sono tantissime, la stessa appunto, cioè ce ne sono veramente tante, dovesse esistere una legge, saremmo limitati. Invece in questo caso, cioè, quello che conta è il fatto che, okay, scusami, la licenza è un contratto di licenza e non c'è bisogno di una legge per nessun tipo di contratto, o meglio, esistono delle norme precise per alcuni tipi di contratto, per i contratti di locazione, le norme di forma, eccetera, ma non esiste una legge per il contratto della vendita di un'auto. Come non esiste una legge per il contratto della cessione di un immobile. Non ha senso, sta negli stessi principi del diritto. Se il contratto è lecito, non ha fini anticostituzionali, è nella forma corretta ed è non nuoce alle parti, il contratto è lecito e la licenza è un contratto.
10: Se qualcuno prende il tuo software in GPL, lo prende e lo mette sotto copyright. Che succede? In Italia che succede? La legge che ti dice? A livello legale, che cosa succede? È una domanda che sto facendo perché non sto chiedendo.
1: Nasce il primo caso. E quindi come è successo? È una violazione di contratto.
10: Nasce il primo caso.
1: È una violazione di contratto. È una violazione di contratto.
11: Secondo me quando succedono queste cose, è proprio il caso, sapevo in passato, è successo questo per quanto riguarda l'inquinamento. Non c'erano delle leggi in Italia che appunto tutelavano diciamo, le persone dall'inquinamento, però c'è stato chi per esempio ha creato anche dei problemi alla salute delle persone. La legge italiana, appunto, per quanto so io, è abbastanza evoluta anche rispetto a quella americana. Infatti crea il principio di analogia, cioè si cerca di, appunto, da quel momento nasce il caso, quindi si procede per analogia oppure potrebbe anche essere attivato il canale, per esempio.
2: Quello che dobbiamo fare è dobbiamo fare il caso.
11: Aspetta, ma non è vero, ma aspetta, già il fatto che noi comunque in Italia moltissime persone rilasciano il software GPL. Cioè, voglio dire, il momento è che siamo tutti adesso più uniti, cioè che siamo sempre più in contatto. Questa è una cosa positiva, secondo me. Infatti, cioè, io per esempio credo molto in questo incontro, proprio perché oltre a parlare di cose tecniche che sono interessanti, è importante anche appunto essere tutti in contatto, perché nel caso in cui dovesse verificarsi, per esempio, una situazione del genere, noi saremmo tutti quanti pronti a fare una battaglia per sostenere i diritti delle persone che appunto verrebbero danneggiate da un'infrazione di questo tipo.
9: Premesso che non ne capisco nulla di legge, però
10: credo che la GPL sia protetta dalla legge sul copyright. Perché se la GPL non è valida, l'unica cosa che succede è che i termini di gestione non sono validi, ma il software resta copyright tuo, quindi è illegale che quelli che, se la GPL fosse illegale, è illegale possedere copie del software GPL, perché in effetti diciamo di mio copyright. Però a quel punto io dovrei andare a denunciare i miei utenti per il fatto che hanno in mano un programma con una licenza che io stesso ho incluso, ed è veramente complicato anche legalmente andare a giustificare perché io avevo incluso il codice sorgente la licenza GPL, se poi li ho denunciati per il fatto che la GPL non è valida. Poi mi dice, cioè, credo che qualunque giudice di consenso mi dirà: ma tu perché hai incluso la GPL là dentro? Allora era una truffa.
9: Sei arrivato al punto cruciale. Poco fa io non avevo il microfono in mano, quindi quando qualcuno ha fatto l'esempio, dice come si tutela Linus Torvald o qualcun altro,
6: Il fatto lì semplice, il fatto semplice è perché comunque utilizza il suo diritto d'autore, il suo normale, il vecchio proprietà intellettuale che per altri versi contestiamo, e quindi può adire alle normali strade e deve chiedere aiuto alla SIAE.
1: Ecco. Scusa Vincenzo, è una cosa
6: che c'era stata qualche posizione di contestazione.
1: C'è una cosa, è una cosa diversa. Perché se io distribuisco il mio software e dico che deve essere distribuito con licenza GPL, la violazione non sta nel fatto che qualcuno lo utilizzi sotto i termini della licenza GPL. Quindi non posso in ogni caso adire le vie legali contro chi sta utilizzando software GPL.
6: Non mi interessa contro chi utilizza software GPL, ma contro chi lo rilascia facendo finta che è suo.
1: Ed è giusto che sia così. Ed è giusto che sia così perché l'unico mezzo che abbiamo.
6: Lui può rilasciarlo senza rimettere il codice sorgente, violando quindi le clausole della GPL. Compila e rilascia il compilato. No, scusami, questa è la violazione della GPL.
1: Questa è possibile.
9: Questa cosa che dice Vincenzo è bella in parte, nel senso che la GPL dice che è illegale. Prendere software preso da altri, quindi software licenza GPL, modificarlo e ridistribuirlo senza mettere a disposizione dell'utente terzo le eventuali modifiche fatte. Ma non dice che, aspetta, ma non dice che l'autore non possa rilicenziare, attenzione, questa cosa è importante, rilicenziare il suo software e solo il suo, cioè software che non è stato modificato da nessun altro, ma che lui può garantire e certificare essere tutto interamente soltanto suo, sotto altre licenze. Ed è stato fatto, e questa è una cosa, e questa è una cosa che non è, a mio parere, cattiva, perché non sta... Questa è GPL, questa è GPL, io... X3 è stato fatto così, è GPL. L'importante è che non sia, scusa un attimo, l'importante è, ripeto, questa cosa, cioè molto spesso ignoriamo, l'importante è che sia software solo, interamente ed esclusivamente tuo. Puoi farlo, l'autore può rilasciare con N licenze diverse, purché non siano incompatibili fra di loro. Purché non devono concorrere altri sviluppatori. Esistono, cioè Carusi. Scusate, vi porto un esempio di cui parleremo domani, RT Linux. È esattamente la stessa cosa. RT Linux è stato sviluppato da TimeSys. TimeSys ha preso il codice di RT Linux, tutto quello che era TimeSys, l'ha preso e l'ha chiuso. Ed è rimasto un fork libero. È rimasto un fork libero perché chi aveva sviluppato con RT Linux di TimeSys ha continuato a sviluppare con RT Linux di TimeSys e nessuno gli può dire niente perché quella parte software è stata rilasciata con GPL e di terzi e nessuno può dire niente, ed è giusto che sia così perché questa è una libertà ancora maggiore dell'autore del software, cioè rendiamoci conto di questa.
12: Sono due aspetti che collegano a questo fatto che
10: praticamente io ho dei programmi, in particolare uno, Visitors, è un analizzatore di log del web server, siccome io voglio essere nella condizione domani di cambiare licenza, in particolare anche di renderlo più libero utilizzando la BSD o forse anche di renderlo proprietario e vendere delle licenze BSD a singoli produttori, però solo che loro non, sono delle licenze BSD a singoli. Ad personam, tu puoi fare tutto quello che ti dà, però non lo puoi cedere ad altri, quindi ci fai un prodotto chiuso, però non lo puoi rivendere, non puoi dare il sorgente ad altri. Solo che ha dovuto scrivere nel readme che io non accetto patch da nessuna persona che utilizza Visitors. A volte mi hanno scritto patch e io gli dico, guarda, se ti interessa questa feature io la reimplemento. Questa è una condizione scomoda per l'autore di un software, perché limita l'interazione con l'utente. Solo che a un certo punto limita anche la possibilità, se io domani ci ripenso con la GPL e dico, ma perché non utilizzo la BSD che mi consente di dare una certa libertà all'utente, in più io comunque posso derivare dei miei lavori o altri, mi possono dare dei finanziamenti e così via. Poi c'è un secondo aspetto, la Free Software Foundation fa un gioco un po' sporco secondo me, perché per circumnavigare questo problema del copyright ogni patch di maggiore di 5 righe è accompagnata da una certificazione scritta inviata da chiunque modifica un software new con la cessione del copyright alla new da parte dell'autore. Quindi di fatto loro hanno il copyright di tutto il codice che è stato rilasciato e sono in grado di cambiare licenza domani e renderlo proprietario. Tutto il codice che la GNU ha dentro i suoi archivi, non solo il codice GPL, ma proprio quelli di copyright loro, che ne so, Newplot, GCC, domani lo possono chiudere e noi non possiamo prenderci le licenze GPL e forcarle. Da quel punto, dall'ultima licenza GPL, che dall'ultima versione rilasciata con licenza GPL, si può forcare e si può continuare. Ma loro hanno la potenza di fare tutto questo, secondo me non c'è alcun motivo per cui Stallman dovrebbe pretendere che gli sviluppatori che emettono del codice non hanno poi almeno la certezza che il codice che hanno contribuito non sarà mai utilizzato a fini commerciali. Non c'è alcun motivo per questo.
1: Il blocco non è GPL, è
13: vero. Però anzi è una licenza GPL incompatibile.
2: Ma a questo punto la GPL è una grande mazzata. Ci sono programmatori qua che programmano da 30 anni GPL, hanno programmato con una grande cazzata.
9: Abbiamo sbagliato tutto,
2: cioè ricominciamo da capo, inventiamoci di nuovo, perché stiamo sbagliando. Se così è,
13: no, la GPL è la Foundation che sta facendo la GPL di per sé, va bene,
2: cioè, siamo tutti fregati.
13: Se tu rilasci sopra GPL sei ok, ma se tu firmi la carta stampa in cui gli dici che gli regali il copyright di direttore del codice che hai scritto te, allora sbagli secondo me. Infatti hanno litigato con quelli della GLIBC, che ormai non è più un progetto mio, perché quello a un certo punto gli ha detto: amico mio, io la GLIBC la do a tutti, la passiamo sotto GPL, ma perché ti do il diritto d'autore a te se l'ho scritta io? E hanno litigato, è successo un pandemonio. Perché quello anche sosteneva che Stallman avesse delle finalità poco chiare, invece poi c'è una finalità. Stallman ha, la finalità che ha Stallman qual è? Che comunque cambia il sistema di legislatura americano, lui sarà sempre in grado di modificare la GPL, siccome è tutto copyright suo.
2: Finché è vivo.
13: Esatto, finché è vivo, la Free Software Foundation, perché il copyright va alla Free Software Foundation, non glielo possono fare un attacco legale a Stallman, dicendo: ora tu hai sto codice che è frammentato tra mille autori, noi diciamo che non è valido niente. Invece lui dice: no, fermo, è tutto copyright mio, quindi io mi cambio la licenza e la rilascio tutta la
9: capo. Infatti,
1: usando la sua proprietà.
13: Ma proprio per il discorso che dicevi tu, lui ha fatto questa cosa, però non è un
9: accettamento, cioè, diciamo, di... Però vorrei dire questo, secondo me, probabilmente io sono certo della buona fede, e poi se facessero una cosa del genere sarebbe secondo me un suicidio, anche dopo tutto il lavoro che hanno fatto, insomma, che hanno distribuito alla comunità.
13: Ricordiamo, se impazzisce
9: però rimane solo la cosa bella secondo me di Linux, sai che se domani impazzisce Linux Torvald, cosa che potrebbe succedere, la comunità... Cioè, non è che è un peccato perché lui fa tante cose interessanti, ma è vero pure che tutto quello che è in GPL noi lo possiamo prendere e portarlo avanti. Cioè, non è che lui lo chiude e noi non possiamo più metterci mano
13: della ci sono settori, per esempio quello del compilatore, il GCC, se fosse stato sotto licenza BSD.
10: Se il GCC fosse stato sotto licenza BSD.
9: Secondo me la cosa bella della GPL è proprio questo, un po' come la Bibbia, no? Che diciamo, come dicevano prima, ognuno la può stampare, può fare quello che vuole. La cosa bella della GPL è che dentro di sé anche il fatto che chiunque, diciamo, si avvantaggia di un codice scritto in GPL, visto che questa cosa non viene sempre spontanea, è obbligato in un certo senso a restituire alla comunità le migliorie. Secondo me questa è una cosa eticamente molto bella, anche perché è vero, io posso, mettiamo che Stallman impazzisce e chiude tutto il codice su quello che è, però è vero pure che la comunità, peggio per Stallman, penso che lo manderebbero a quel paese, come è successo anche per esempio se lo facesse Linus Torvald.
13: Muore,
9: è proprio questa la cosa bella delle GPL. Io sono, anzi, penso che la cosa su cui io, mettiamo, io uso Linux anche per questo motivo, proprio perché, cioè, anche volendo, la comunità è in grado di portarla avanti. Cioè, diciamo, se non ci fosse Linus Torvald, sicuramente ci sono tantissime altre persone che potrebbero continuare a contribuire.
10: Io credo che un esempio perfetto sia il GCC. Scusate, il GCC è un compilatore che è sviluppato per la maggior parte utilizzando i fondi delle software, delle case che producono software chiuso. La Sun ci investe un sacco di soldi, la Red Hat, che è comunque un vendor di software chiuso, e tanti altri vendor che hanno un interesse fondamentale. Se il GCC fosse stato BSD, la Intel, che comunque lo stesso ha fatto un sacco di investimenti per fare un compilatore per Linux, alla fine ce l'ha fatta ed è anche molto performante, avrebbe immediatamente un vantaggio costante rispetto al compilatore GCC e potrebbe immediatamente fare un accordo con le case che ora sono interessate al GCC perché ci combinano i propri software proprietari, e quindi queste case non avrebbero più interesse, queste software house, a finanziare le persone che ora fanno sviluppo pagato sopra il GCC. Che il GCC, ci sono pochissimi casi di sviluppatori, c'è qualche patch, ma il grande lavoro lo fanno gente che sono pagate da varie società in banca che hanno un sacco di soldi.
1: Anche perché il GCC, con tutto rispetto, non è più, nel senso che in realtà gli sviluppatori di GCC sono 13, 14.
10: Sono degli sviluppatori ad altissima competenza.
1: Ad altissimo livello, cioè stiamo parlando di persone che si sviluppano
10: un compilatore
1: o un backside di un compilatore, esatto, che è scritto per il 98% in assembler.
10: No, no, è la maggior parte scritto in
1: ormai sì,
10: però,
1: ormai sì.
10: Però il discorso è che praticamente tra l'altro c'è un'intersezione grandissima tra gli sviluppatori del kernel e quelli del GCC. Ci sono molti sviluppatori del kernel di Linux che sono sviluppatori pagati per produrre anche il GCC, quindi anche minacciare il GCC può creare dei problemi anche a Linux, che ormai tra l'altro utilizza le estensioni proprietarie del GCC e così via. Comunque se arrivano meno soldi al GCC, anche Linux ha problemi e viceversa. Quindi non so, ce ne sono alcuni, in particolare c'è cioè quello che si occupa di tutto il networking di Linux, quasi, non mi ricordo come si chiama.
1: Non è Bitcox, ma è...
10: No, quello che è il suo successore, Dave Miller. Lui è uno dei maggiori sviluppatori del GCC, oltre che di Linux, ce ne sono almeno altri 2 o 3. Comunque, dico che indirettamente comunque la comunità, dal momento in cui uno chiude il software dà un vantaggio a una casa proprietaria, anche se poi può sviluppare da quello che è rimasto. Di fatto il GCC non è che poi arriva alla comunità come infatti un PHP Nuke, tu spedisci una patch con l'upload sbagliato, si craccano, cioè là è una cosa più delicata. E quindi
5: anche perché il discorso che fa il Diez è in parte giusto, no? È la stessa cosa che abbiamo detto poc'anzi, cioè New è proprietaria del GCC e quindi può in qualunque momento, siccome il GCC è coperto da GPL, chiudere il GCC, rilicenziare, non chiudere, rilicenziare il GCC con licenza fatta la pesca, quello che vuole lei, con BSD, con Artistic, con tutto quello che vuole, e da quel momento in poi continuare il suo sviluppo, perché è software new. La stessa cosa può succedere, e chissà che non succeda, con Linux, è plausibile. Non è detto che Linus Torvald non scattia dopo domani.
13: Ma con Linux non può succedere perché nessuno firma Linus Torvald la gestione della proprietà. Ormai è
5: in ogni caso, sì, questo è vero, ma non conosco la situazione del software new in particolare, cioè non so come funziona questo discorso delle patch più maggiori 5 righe eccetera, ma anche nel caso in cui succedesse, nel caso di un software GPL non è più il proprietario ad essere il proprietario del software, cioè è una cosa che sembra paradossale, ma è così, cioè
8: è
5: la comunità che l'ha sviluppato che alla fine diventa proprietario del software che ha sviluppato, perché nessuno potrà prendere l'ultima versione fra i 20.000 anni di GCC 47.822,3, rilasciare con GPL e dire questa versione non si può più utilizzare.
13: Però non è così, perché se cambia la legge sul copyright, poi l'unico che ha la parola è...
5: La GPL è là.
13: Sì, ma se ti dicono che la GPL domani è illegale, dopo un test negli Stati Uniti in un tribunale, poi l'unico che può cambiare la licenza è l'autore di tutto il pezzo di codice.
5: Ci rischiamo un altro compilatore.
13: Tu resti con
5: ma
13: Linux...
5: Ma sto scherzando, cioè...
13: No, se tu... Metti che Linux domani dicono che la GPL è illegale, ok? Linux si trova nella condizione di poter essere dismesso, perché ormai devi andare a raccogliere tutti quelli che hanno spedito anche ogni singola patch, devi metterli tutti insieme in un tavolo, li devi pagare il viaggio, firmano e lo licenziano sotto una nuova licenza, non la puoi cambiare più. Ormai il testo è quello, se ti dicono che è illegale quel testo, che non serve a niente, che non tutela nessuno, sei fritto. Invece Stallman lo può fare ancora, perché c'ha la gestione di licenza di tutte le parti, le patch.
5: Io mi fido forse sbagliando della fisofia.
13: Comunque scusate, se no spy.
1: Io
13: Stallman,
1: forse sbagliando. No,
13: cioè, che cosa hanno fatto?
1: Cioè è l'unicorno di garanzia che abbiamo.
13: Siamo in buona fede, però.
14: A parte che grazie a me non la Pinocchio Foundation, io personalmente mi dico, però vabbè, impazziscono, può essere.

0: Diciamo prima fuori un vecchio motto che c'è nel film Il Generale, la figlia del generale, mi pare. Ci sono almeno tre modi per fare le cose, quello giusto, quello sbagliato e quello dell'esercito. Quindi esistono tanti modi per scrivere le stesse funzioni di un programma, di un linguaggio, di un compilatore. Tanti giusti, tanti sbagliati, qualcuno pure dell'esercito. Quindi nel momento in cui il software è open source, perché questa è la chiave fondamentale, io lo posso sottoporre al reverse engineering in maniera semplice, perché ho il codice di linguaggio qui davanti, poi diventa proprio una questione artistica. Nemmeno, perché tu ce l'hai in mano il codice, lo riscrivi, ha la stessa funzione, quindi comunque c'è l'attività di ingegnerizzazione, nel senso che le funzioni ci sono, ha la stessa funzione con altro codice.
1: Ma si vede che tutti siamo programmatori, perché non è vero questo. Perché se tu mi dici di implementare un'altra roba, lo stack, lo scheduler 1 di Linux, nessuno può farlo in maniera diversa, secondo me.
0: Allora, lo puoi fare in maniera meno efficiente,
1: senza far vedere che è lo stesso identico
0: schema. Allora, lo puoi fare sicuramente in maniera efficiente, e puoi fare una funzione che ha all'interno un algoritmo diverso, ma che ti dà lo stesso risultato. Basta che sono due persone, basta che siete due persone e la vedono in maniera diversa, come detto, la stiamo dicendo in maniera diversa, alla fine ci sarà una sufficiente differenza nel codice per poter dire che quello è codice nuovo. Sta parlando di New World e continuerà.
2: Allora, vabbè, forse stiamo scendendo un pochettino, forse stiamo disperdendo un pochettino il discorso, però relativamente a questo problema è solo una questione di tempo alla fine, e però per il grande pubblico il vedere questa fase di stallo in cui c'è questa fase grande di scrittura, di codice, eccetera, potrebbe essere un danno maggiore. Però per quanto riguarda il cambiamento questo di licenza, vai a recuperare tutti i pezzettini scritti dai singoli programmatori, una domanda stupida che mi è venuta in mente: le patch, le varie patch che sono aggiunte al kernel, insomma i vari pezzi del kernel, sono licenziati con che licenza? Perché se sono licenziati con licenza GPL versione 2 o successiva, il problema si risolve, perché se cambia la legislazione automaticamente esce una GPL 3, 4, 5, tutto il software può passare sulla GPL 4, 5.
1: Dire, è sempre una software foundation che gestisce
2: sulla new, sul kernel che è spezzettato.
1: Sì, ma sulla GPL gestisce,
3: cioè, se io voglio vedere un test legale su cui io scrivo questo software rilasciato nella versione GPL 2 o successiva,
2: e io vorrei vedere,
3: e quindi se sta mandando domani, tipo, cioè io non credo che sia legalmente possibile dire che io rilascio sta cosa su un qualcosa che deve venire in futuro che ancora non è stato scritto.
2: Ma non è fatto
4: attualmente.
2: Cioè, il italiano ti dice che è GPL. Ok, no, lasciate perdere l'Italia. America, in America non ci sono software rilasciati su licenza GPL 2 o successiva.
3: Sì, ma c'è scritto sopra la GPL, ma non significa niente. Perché tu di fatto poi aggiungi sotto tutto il testo, ed è questo che fa bene. Se la GPL domani cambia licenza, tu devi rilasciare di nuovo il suo software con una licenza nuova. Loro hanno messo questo titolo, ma io non credo che potrebbe mai sopportare un test legale.
1: È una garanzia migliore, è una garanzia in più allora.
3: Sì, ci hanno provato, ma non credo che se dicono successivo.
1: No, dico, il fatto che non possano farlo è una garanzia ancora maggiore per lo sviluppo, per free software. Cioè, sì. Stiamo facendo la stessa cosa.
5: Il fatto di mettere la postilla è seguente, vabbè, il GPL seguente non significa il GPL che ancora non ci sono, ma il GPL che già ci sono, ma che non comprendono quel software che già è stato fatto con il GPL precedente. Capisci?
1: No, in quel caso si riferisce alle licenze successive. Sì, sì,
3: solo che a quel punto non sarebbe nemmeno partecipare alla gestione del copyright. La verità è che è un successivo meccanismo, perché sennò non ti stanno proteggendo a te che metti la licenza da utilizzare, perché sennò poi domani la
1: numero
3: quindi
6: no, c'è un problema. C'è un problema, stanno lavorando veramente solamente in quattro, penso che questo annoierà molte persone. Vada avanti, se no continuiamo a stare in stallo sulla questione delle licenze. Stallman è buono, Stallman è...

0: buttano in culo.
1: Visto che ci sono questi problemi, che qualcuno avanza questi problemi, e allora mettiamo questi problemi in rete e rivolgiamo le domande direttamente alle persone interessate.
2: Anche perché no?
3: Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai,
1: vai, vai,
0: vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai,
4: quindi
2: io eviterei, possiamo parlare di cose diciamo quasi di diritto verso di lei, di tornare un po' sulla parte iniziale.
4: Beh, diciamo che
2: qua c'è un punto che dice i brevetti sono una stronzata.
4: Questa dovrebbe essere forse un'idea di asbesto, una domanda. I brevetti sono una stronzata.
0: Sono una stronzata.
4: No, ma quindi si è parlato di chi ha scritto software, tu personalmente hai scritto del software che hai rilasciato secondo GPL, secondo, no? Anche non GPL. Aspetta. Ecco, tu come tanti altri avrete scritto del software anche a scopi, diciamo, esatto, di lucro, cioè pur avendo rilasciato sotto questa licenza ci avete lucrato, giusto? Secondo voi è possibile un tipo di economia fondata su questo tipo di...
5: Io stavo per scrivere un articolo su questo in questi giorni. Oh,
2: anticipiamo la
6: fine del prima.
2: Vedete che è andato il registratore. Io so che non c'è il copyright, lo scrive prima lui.
7: Io sto scrivendo proprio un articolo perché la mia esperienza personale è che col software GPL non si guadagna una lira. Fondamentalmente non importa quando il tuo software è utilizzato o no, se funziona o meno, se tu ci vuoi fare dei soldi dal software GPL non puoi vendere un prodotto, ma devi farci sopra dei servizi. Allora sinceramente io non faccio l'architetto per poi fare l'affittacamere di lavoro. Io allora mi sono sempre rifiutato di utilizzare il mio software per guadagnare soldi, fino a quando non ho scoperto un trucco, ovvero qual è l'unica soluzione per avere dei guadagni che scalano in maniera lineare con l'indice di apprezzamento del software, ma allo stesso tempo non ti consentono, non ti forzino ad avere una struttura di servizio? Perché con quel software fai un certo successo, vendi 100.000 copie di ogni miliardario. Con i servizi guadagni uno se lavori un'ora, se lavori 10 guadagni 10, se vuoi guadagnare 100 devi assumere 8 persone, farle lavorare, poi le cose ti vanno male, questi vogliono essere pagati.
2: È un casino. Che
7: a parte il fatto che i lavoratori non dovrebbero più pretendere di essere pagati, ma questo, perché mi sono sentito con Zizio poco fa e abbiamo parlato appunto di questa problematica. Il presidente del programmatore. Quindi qual è la soluzione che ho trovato io? Non funziona benissimo, però secondo me è una soluzione per piccoli progetti. La seguente: guadagnare dalla pubblicità. Come si fa? Ci vuole un po' di furbizia per fare in modo che i tuoi utenti non facciano più ticket install a Caping e non passino dal sito, perché sennò non cliccano sul banner e tu non guadagni niente di pubblicità. Devi creare un circuito pubblicitario e una serie di servizi all'utente sul tuo sito, di documentazione addizionale, tutorial per quelli totalmente cretini che si leggono il manno e non hanno capito ancora niente, e così via. Per cui tu c'hai un passaggio nel tuo sito e tra, siccome ormai con la banda larga la gente sta iniziando a navigare sul serio e comprano su internet, tu puoi essere veicolo pubblicitario di servizio o di software proprietario simile al tuo e permettere agli utenti di avere la massima libertà. Non sono i soldi che guadagni, siccome non devi stare dando nessuna azienda, tu ci fai qualunque tipo di implementazione, una cosa che non interessa se nessuna company, perché poi con i soldi, quando una compagnia ti finanzia un software, ci vuole fatto di solito la feature che quelli del mondo open source non amano. ti chiedono di fare quelle cose gigantesche che servono per interfacciarsi con XML a corba 3.4 eccetera, cose di solito non interessano a nessuno, invece con i soldi che ti arrivano la pubblicità tu fai quello che vuoi, fai una feature che gli fai meno meno ciao, scrivi sempre ciao sullo schermo. Allora, l'articolo voleva essere una guida per i programmatori software GPL per massimizzare i guadagni derivati dalla pubblicità sul software open source, perché alla fine secondo me l'utente che vede un banner no, sul mio sito, e ci metto il banner sull'articolo e poi lo posso slash, perché poi entri un po' nella filosofia che poi tipo voi cercheresti di cambiare solo quel banner, non si può fare, però ci provi per un mese, poi quando stai morendo di fame ti metti a lavorare normalmente.
4: Sarà un banner sicuramente vicino all'articolo, così, così almeno potrà scriverne un altro con qualche altra cazzata. Ecco, dopo questa testimonianza autentica, la domanda è: noi cosa possiamo fare a questo punto?
1: Prepararci per la cena.
4: A parte questo, siamo tutti qua. Almeno cioè, questo incontro oltre a fare amicizia, a conoscerci di persona, cosa può essere utile anche a qualcos'altro? Cosa possiamo fare?
6: Credo sia opportuno, come ricordo che lo suggeriva, di chiedere a chi di dovere di chiarirci tutti che abbiamo un corso stasera. Anche perché così come? Lei, cioè noi abbiamo avuto questi dubbi, abbiamo.
2: Vuole scrivere
6: la ricerca? No, io no. La realtà che sta facendo stasera non sarà una realtà qualunque, comunque è una grossa realtà, cioè sono tutti i look di una regione, quindi se viene mandata una richiesta del genere non credo passi inosservata, cioè una risposta verrà data. Ma io non dico necessariamente una necessariamente delle domande pubbliche, no, anche private, magari poi diventeranno pubbliche perché le pubblicizzeremo noi in qualche modo, le comunicheremo noi in qualche modo, cioè secondo me la soluzione migliore intanto come prima cosa da fare.
4: La proposta potrebbe essere continuare questo discorso sulla mailing list, quella comune, la mailing list di tutti i quella con cui abbiamo organizzato, esatto.
2: Una mailing list di coordinamento per, diciamo, per il meeting, ma potrebbe essere, cioè, una mailing list che estende, diciamo, appunto questa.
3: E da domani banner sulla mailing list.
2: Ma infatti potrebbe essere anche un'idea quella di. Io. Volevo dire un'altra cosa. Cioè l'idea anche di mettere per esempio il banner, io adesso penso a quelli di Google, anche in un circuito di tutti i nostri siti che iniziano ad avere un bel po' di visite, potrebbe essere anche una cosa per poter racimolare un po' di soldi in un circuito e anche devolverli per esempio nell'open source in qualche cosa, appunto per qualche progetto. Una proposta, diciamo così, cioè creare per esempio un circuito di siti con questi banner per esempio di Google, ci pensavo mentre appunto parlava anche Antilles su questa cosa, magari avere, diciamo, tutte queste cose coinvolgono in un conto comune e poi vedere magari di devolverli, non so,
4: io penso che sia una buona idea innanzitutto quella di continuare a parlarne, perché questa sera sono usciti, cioè siamo entrati secondo me con delle idee circa, almeno io, circa quello che è o che dovrebbe essere o che può diventare il software libero, e probabilmente discutendo assieme stiamo rendendoci conto di alcune cose che vogliamo che vengano chiarite, ed è una cosa buona. Secondo però, oltre soltanto a parlarne fra di noi, la cosa più importante è oltre a chiedere informazioni e maggiori chiarimenti a chi ce li può dare, si fanno i nomi di Stallman, di Perez e roba di quel livello, secondo me la nostra azione va anche a Rubini, a Alessandro per esempio in Italia, Alessandro Rubini che di queste tematiche si occupa, però probabilmente la nostra azione più significativa come DUG, come gruppi che agiscono su un territorio, dovrebbe essere quella di porre questi problemi alla gente che non è questa sera qui e che non sarà sulla nostra list e che non andrà al PPP del DUG Catania e che non parteciperà ai corsi del Fritnet o ai poco caffè, molto caffè e poco cervello e tutto il resto, e che invece ha bisogno probabilmente di soltanto prendere consapevolezza di un problema che diventa problematica, perché diventa questione molto più seria. E quindi la prima proposta invece è più sintetica: dedicare una parte del Linux Day prossimo a questo argomento, dare la possibilità, o meglio, coordinare le azioni, che in questo caso sarebbe il Linux Day prossimo, di tutti i LUG e ACLA siciliani, per focalizzare un momento per dedicare un momento del Linux Day a questo argomento, facendo capire che non è una cosa che, di cui si è accorta LUG Catania o LUG Agrigento o Fritnet, che è una tematica che noi sentiamo come tematica comune, come problema che ci riguarda. Quindi in sintesi, dedicare una parte del Linux Day ora, tra 40 giorni, a questo problema, non per parlarne fra di noi, ma per esporre anche la problematica all'esterno, perché se rimaniamo nel nostro circolo poco riusciamo a tirar fuori. Siamo tutti d'accordo, cioè in sostanza qua siamo alla fine quasi tutti d'accordo, questo è il problema. Avete avuto un talk su sta roba. Noi l'anno scorso, prima di Linux Day, abbiamo avuto Alessandro Rubini all'università che ha parlato anche di sta roba. Noi abbiamo avuto una cosa a Catania, voi contemporaneamente la facevate, il Lugo Palermo la facevate da un'altra parte. Invece io intendo, allora vi faccio un'ipotesi concreta, la possibilità di dedicare per esempio la prima mezz'ora di Linux Day in contemporanea, magari anche con collegamento webcam, allo stesso argomento, tutti assieme, una piazza unica siciliana, cioè stiamo parlando di qualcosa anche per far passare alla gente che non è una cosa che facciamo noi qua e basta, cioè un qualcosa che si sta discutendo perché è un problema, perché è una problematica vera in tutta la regione, visto che l'esigenza è questa. Cioè la cosa del streaming della web che potrebbe essere un mezzo, per esempio, no? Cioè decidiamo che sul nostro schermo ci sono tutte le 10 webcam siciliane che stanno parlando esattamente dello stesso argomento, stanno confrontando sugli stessi temi nello stesso momento.
5: Poi secondo me è importante non essere dogmatici.
2: Esatto, è una forma proposta, io. Cercare anche di discutere queste discorsi, di vedere la forma, soprattutto di, cioè di parlare,
4: allora ragazzi, io ho un'altra proposta, e cioè quella di non fare proposte per oggi, nel senso, se riusciamo magari domani a parlare di nuovo mezz'ora, tre quarti d'ora solamente per le proposte, perché cosa succede in mezzo, che ci sono i workshop, c'è una serata, una cena, quindi la possibilità di poter continuare a chiacchierare tra di noi, e penso che verrà fuori qualcosa di molto più articolato e molto più concreto. Se riusciamo domani magari verso le 15 a fare un'altra breve assemblea con le proposte finali, con quello che stabiliamo come scaletta di lavoro per i prossimi mesi. Va bene. va bene? Torniamo domani? E magari riuscissimo ad anticipare stasera uno.